0: mezz'ora ancora a disposizione, Dimitri Conti, per rispondere anche ai tanti messaggi che arrivano al 348-7513-933 e per commentare gli aggiornamenti che poi Andrea Giannattasio dall'Inghilterra è stato in grado di raccontarci.
1: Qualcuno ci ha già iniziato a scrivere, maliziosi e non. Ma ti volevo chiedere, prima di entrare nel tema fiorentino, ma lo fa anche a te, no? Che dico, oggi il tema di il side theme è stato come far dormire questa bestia che la notte non ce la fa a fare le ore sufficienti per sentirsi. Ma lo fa anche a te, che io ora mi sento, dico, dormirei adesso. Poi, se arriva il momento, non c'è verso, non pigli sonno, è la sensazione di stanchezza che ti accompagna per quella parte finale di giornata. Il fastidio che non tu riesca mai, almeno io, purtroppo io, voi vi auguro di no, di non riuscire a convertirla immediatamente in sonno. Lo fa anche a te? No, no, non lo fa. Sono io la bestia, vabbè. Oh.
0: Lo fa ai bambini di solito, motivo per cui non bisogna
1: sono cresciuto.
0: Fare mai saltare il riposino, non bisogna nemmeno cambiargli orario.
1: Vedi?
0: Perché poi subentra l'iperattività,
1: vedi,
0: che è un
1: dov'è
0: qualcosa
1: il problema?
0: Di inspiegabile.
1: Non faccio i riposini il pomeriggio. Ho capito tutto, devo dormire il pomeriggio. Poi dice, ma così poi non dormi la notte? Ma no, vabbè, dai, tanto abbiamo i vostri consigli.
0: Sono consigli legali, non
1: Simone,
0: mettetemi.
1: Non si vuole, ma poi ti sei detto, Simone, anche Chris aveva scritto una roba. E si sono belle provati quelli illegali.
0: Parla per
1: vi
0: te.
1: Sei detti prima cosa, vi sei detto, quelli illegali fuori tanto si sono belle provati tutti. Ora andiamo con quelli che la legge ammette, ovvia.
0: Il giorno che venderanno Ken, però sai cosa fare se non riesci a dormire? Perché Lorenzo da Torregaglio organizzerà un gran party di festeggiamento.
1: Dai,
0: tutti
1: vengo,
0: invitati,
1: vengo.
0: I tifosi che si sentono sollevati dalla fine di questa telenovela.
1: Io sono
0: e anche
1: celofortista.
0: Noi di Radio Firenze Viola.
1: Io da celofortista vengo alla festa di Lorenzo. Per forza di cose,
0: David ti dice la prostata.
1: Anzi, ma sono scatenati.
0: Lo fa anche a me ora che sono vicino ai 40.
1: Oh,
0: purtroppo
1: te ci scherzi, David. Ma guarda, io ho gli anni di Cristo, ma siamo lì.
0: Era arrivato
1: lì.
0: Un messaggio meraviglioso.
1: Vai,
0: di Paolo da Milano, sempre in risposta anche al tuo appello che hai lanciato agli ascoltatori. Potrei essere tuo padre. Mi permetto di consigliarti contro l'insonnia. Punto 1. Contare tutte le volte che abbiamo dato un'occasione. A Riccardo Sottile. Numero 2, contare i certificati medici prodotti da Kalinic, Bernardeschi e compagnia malata.
1: Cioè sembravamo l'ospedale.
0: Numero 3, contare i soldi che guadagna Vlahovic ogni quarto d'ora.
1: Bella storia.
0: Numero 4, non contare nulla e guardare una partita qualsiasi della Fiorentina dell'anno scorso. Coraggio,
1: grande Paolo,
0: Dimitri.
1: Grande Paolo, non uno, non due, non tre, ben quattro consigli per il sonno di Dimitri Conti. Ma se non è qualità, questa qual è la qualità?
0: Più passa il tempo, più sminuisce l'effetto paratici, ci scrive Fabio
1: no,
0: da
1: vedi,
0: Empoli.
1: Vedi perché
0: allora
1: sbagliate.
0: Fabio sarà un gobbo.
1: Così, diciamo.
0: Tornerà al mercato di gennaio, insomma, paratici tornerà normale. No, non lo sta definendo lui gobbo, dice che considerando
1: no.
0: la pancia del tifo,
1: non
0: che
1: capivo
0: in un certo
1: se era
0: senso
1: la sua,
0: l'ha santificato
1: mi torna.
0: All'inizio.
1: E siccome mi torna, volevo chiedergli, è la tua
0: no.
1: sensazione o quello che credi succederà? Perché per me è quello che succederà. E chi vi dice oggi datevi una calmata? È per evitarvi di fare una figura da babbuini, visto che oggi siamo in tema di zoologia. Farete figure da babbuini perché oggi state esaltando la divinità. Tra 3-4 mesi magari siete lì a bestemmiarla. E allora dove l'avete messa? Dove l'avrete messa? Se succederà la coerenza? È quello, io lo faccio per voi, perché io il mio punto, la mia continuità è un aspetto sul quale si poggia la mia presenza qui dentro. Se non fossi un punto fermo della continuità, non sarei in questa radio probabilmente. È l'elemento sul quale fondo la mia intera dialettica. Per cui io ve lo sconsiglio di gasarvi come dei pazzi già ora, dire bene giornalisti becchi, paratici Dio, vi dà le ginocchiate in capo, vi rimette a cecce. Perché se poi tra qualche mese sarete voi a insultare la controparte, insomma la figura da babbuini esisterà a quel punto. Mi scuso con i babbuini, tra l'altro.
0: Tranquilli, settimana prossima abbiamo due esterni e un centravanti. Io sono contenta anche di respirare questo ottimismo. Dimitri, vuoi dormire sereno? Ti scrive Andrea. Pensa intensamente alla tibia di Moise Kane.

0: casa.
1: Arrivano anche i ringraziamenti da parte dell'ascoltatore che chiedeva ad Andrea Giannattasio il meteo in Inghilterra, proprio per capire anche eventualmente come presentarsi domani allo stadio, quindi lo ringrazia. Noi giriamo ovviamente i tuoi ringraziamenti ad Andrea. Ci dice anche: bella coppia stasera.
0: Grazie.
1: Mi sa che lo tieni più a bada te che il direttore.
0: Io... possibile, Tolo fa una fatica a tenere. Oh, lo sai che forse c'ha ragione sul sistema parasimpatico, Mattia, approfondisco.
1: Digestione,
0: battito cardiaco, respiro, in effetti la vista, da dove nasce. Mattia, mi hai aperto un mondo, probabilmente ti ringrazierò se avrai ragione.
1: Però la meditazione valutala.
0: Ma sì, ma ce ne sono state tantissime.
1: Io, Lux, sei cattivo, io mi addormento con le repliche di Radio Firenze.
0: Bugiardo.
1: Però non ha specificato la trasmissione,
0: bugiardo.
1: Quindi possiamo offenderci magari, ma non del tutto.
0: È bugiardo, Vio Luke, non è vero.
1: Matteo invece ti chiede: ma Pongracic non si vende? Via, offro da bere se va via lui. Dodò, Gudmundsson e anche Ken.
0: Erano quattro delle mie chiamate a inizio mercato e continuo a credere che succederà, per quanto la cessione fatta di Comuzzo ci possa far riflettere sullo scenario in cui Pongracic magari non se ne va ma rimane a far da terzo. Diciamo che tre di questi quattro, Gudmundsson, Ken e Dodò, non li vedo alla Fiorentina. Su Pongracic mi sta entrando qualche dubbio in più rispetto alla sicurezza che avevo su una sua partenza nelle scorse settimane, anche perché mi sembra il momento in cui puoi venderlo senza perderci soldi, cosa che può non succedere comunque anche tra un anno, ma che può succedere se gioca meno, se gioca peggio, eccetera eccetera. Quindi per me l'occasione è buona per vendere Pongracic. Certo è che poi dovresti andare a prendere un altro giocatore, già di acquisti ce ne sono tanti da fare.
1: Leonardo scende nel dettaglio, guarda. Sì. Fiorentina-Parma oppure Fiorentina-Sassuolo, stagione 25-26, tu dormi dopo 10 minuti?
0: Probabilmente sì, o magari non dormo per tutta la notte perché mi risale la rabbia di tutta la stagione scorsa, chi lo sa.
1: Ah, c'è anche chi ti consiglia di accompagnarti con una fanciulla prima di dormire, dice questo è legale e quindi
0: sì.
1: È un consiglio.
0: Grazie,
1: secondo me.
0: Grazie del consiglio, Simone, raccolgo volentieri. La butto lì, potrebbe non bastare, però vabbè, andiamo avanti, dai, non voglio entrare nei dettagli perché giustamente non è il caso. Poi Chiara allarga le braccia,
1: sarà, sì, perché sei responsabilità mia in queste
0: infatti,
1: due ore.
0: Stop the count, stop col discorso, vai, è meglio.
1: Con riscatto a 19 milioni a meno di una stagione top che può portare un'altra,
0: sì,
1: squadra a far riscattare e rivendere Pietro Comuzzo, tra un anno Pietro torna a casa. Massimiliano è sicuro di
0: ma
1: questo.
0: Ma il mio dubbio, spero tu lo abbia compreso, Massimiliano, non è sul fatto che torna, perché anche per me torna, ma è come torna, perché se mi torna dopo aver fatto la muffa per 3 mesi, e chi lo sa se ne è valsa la pena. Questo il mio dubbio, ripeto, sulla formula della cessione di Comuzzo, è non aver messo un meccanismo di valorizzazione che sì, ti farà spendere dei soldi, ma li spendi perché una squadra ti faccia rendere al massimo un tuo calciatore che poi tornerà evidentemente a casa. Con questo meccanismo c'era, a mio giudizio, la possibilità di avere più margine di certezza di un impiego continuativo duraturo.
1: Forse sarò strano io, ci scrive Giovanni da Campi, ma non vedo l'ora intanto di arrivare a sabato in Austria e poi di cominciare a vedere le partite vere, del resto me ne importa poco.
0: Quindi anche della mia difficoltà a dormire te ne importa poco, Giovanni, sono molto offeso. No, capisco, in realtà poi il calcio giocato è quello che sì, siamo pazzi in mercato, esplodono le voci, la gente che ci ama, noi vogliamo vedere il campo, siamo amanti del calcio giocato, così nasciamo tutti. Poi il calciomercato è una branca, sì, bellina, ci accompagna con anche un certo trasporto per tante settimane durante l'anno, però il calcio è quello del campo, il resto è business, robe varie. Il calcio è quello del rettangolo verde.
1: Non faccia segni, Dimitri, per favore. Marco in regia, se puoi farci ascoltare due messaggi audio.
2: Buonasera, il fatto che te tu abbia detto aspettavo mi dice che gli hanno fatto bene.
3: Ciao,
2: bravo.
3: Ragazzi, sempre un piacere sentirvi.
0: Grazie.
3: Sentite, io lavoro in neuropsichiatria a Careggi. Volevo sapere
0: a
3: che ora e dove si farà il party per la vendita di Ken, perché sarebbe interessante per noi, diciamo per me e i miei colleghi, insomma, si potrebbe venire a fare una bella retata lì e ci si santo lavoro, insomma, poi ci sa per mesi. Grazie se mi fai sapere, buonasera, ciao.
0: Divertente la critica, però tu mi devi spiegare te come tu fai a volerlo ancora qui.

0: te mi devi spiegare come fai a volerlo ancora qui. E poi ti dico che noi siamo i pazzi. Ma tu prima mi spieghi come fai a volerlo ancora qui, va bene? L'altro amico è che gli risponde: oh bravo, che ti devo dire? Spero tu abbia ragione te, perché se ho ragione io vengo a riprendermela, non ti preoccupare.
1: A parte gli scherzi, io Ken non lo venderei mai, ma se proprio me ne dovessi liberare, allora al suo posto vorrei Scamacca.
0: Posso non fare commenti?
1: Sì.
0: No, dico, posso non fare come da un premio Nobel all'altro, praticamente si passa. Vabbè, l'importante è che facciano gol. Allora io però su Scamacca
1: non devi invitarli il lunedì,
0: no,
1: dalle 19 alle 20 su Radio Firenze Viola, uno contro
0: brava,
1: tutti.
0: Brava, brava, che mi fa lo spottino. Non devo condividerci interessi, però io su Scamacca, in realtà, al di là della battuta che ho fatto, è un attaccante che ha sempre avuto quel quid di interessante. È che io ho le stesse preoccupazioni che ho oggi per Ken. Come sta Scamacca? Che sono anni che gioca 3 partite, ne salta 4, ne gioca 2, ne salta 1, ne gioca 3, ne salta 5.
1: E Luca invece ti chiede: io, di fronte al fatto che a mio avviso Ken lo vendano di sicuro, spero più che altro che si possa uscire dal range Pinamonti.
0: Ma sì, no, no, no.
1: Almeno
0: io
1: lo tranquillizzi.
0: Io su questo tendo a essere fiducioso. Se va via Ken è per fare arrivare un centravanti che dubito possa essere Pinamonti, Detto che è un giocatore io non disprezzo neanche totalmente, però.
1: Guarda, per l'appunto lo cita anche Garfagnana Viola, ma 30 go in 2 stagioni, chi li fa? Pinamonti?
0: Ma probabilmente nella Fiorentina li fa Pinamonti, Garfagnana, e non ne fa 25-5, magari ne fa 13-17, 14-16. No, perché se a voi piace un giocatore che de facto ha segnato un gol per ogni milione di euro netto che piglia di contratto, ma beati voi, beati voi. Perché a regola, no, vi accontentate di tante cose nella vita ed è forse per questo che non dormo. Perché non mi accontento mai.
1: Hai gli standard alti.
0: Ho capito tutto. Vedi che far 2 ore con te, Chiara, e con gli amici al 348-751-3933 sotto la supervisione di Marco Tonelli mi fa trovare le risposte.
1: A cui sto facendo fare un super lavoro e lo ringrazierò doppiamente. Manca pochissimo.
0: Vai.
1: Come detto, dobbiamo lasciare poi lo studio ad Andrea Giannattasio, ma tu li hai fatti arrabbiare. E quindi continuano a mandare messaggi. Ci ascoltiamo gli ultimi 2 vocali che sono arrivati proprio qualche istante fa.
2: Buonasera Radio Firenze Viola.
0: Sera.
2: Dimitri, io non riesco più ad addormentarmi se non metto un sottofondo. No, che non è TV, perché la TV c'ha le luci, queste cose che comunque possono disturbare. Ma metto in sottofondo un po' di musica, se no Radio Firenze Viola, tanto le repliche durano tutta la notte.
0: E ci fa fare anche lo share a bestia.
2: In quella maniera mi addormento subito.
0: Hai visto?
3: Oh ragazzi, ma io ieri ho sentito qualcuno diceva: ecco Muzzo, poi Torino lo rivenderà a 40-50 milioni. Ma a 50 milioni Real Madrid ha comprato Cucurella, cioè giocatore campione del mondo che gioca 90 minuti a tutto fuoco dalla prima all'ultima di campionato. Ma Muzzo ha fatto una cazzata dietro l'altra l'anno scorso, non gli vale 20 milioni, ma non ne vale neanche 15. Ma aprite gli occhi, ragazzi, con Muzzo. Via.
0: Ho capito, anche a me è un'aggressività. Non si è detto nulla, per cui
1: mi sa che non l'abbiamo detto né io né te ieri, comunque.
0: No, io ho mai pensato che sarà rivenduto tra un anno a 40-50 milioni. Casomai puoi aver sentito, mi torna di più, qualcuno che ha detto: l'unico modo in cui il Torino lo riscatterà è se avrà, questo l'ho detto anche all'inizio di questa puntata, è se avrà fatto una stagione tale che il Torino abbia la certezza a quel punto di poterlo rivendere facendoci una plusvalenza. Da capire poi se c'è o meno il 50% sulla rivendita, perché ovviamente 19 milioni e basta è un conto. 19 milioni con il 50% sulla rivendita sono tanti soldi, nel senso è un impegno non male, perché facciamo un esempio proprio terra terra: se lo rivendono a 40, tu ti incassi altri 4 milioni e già diventa 23, non più 19. Insomma, diciamo che è stata studiata, se sarà confermata la percentuale, probabilmente in funzione futura. Ecco, l'incentivo va in funzione futura. Se non ci fosse la percentuale, io ho dei dubbi, ripeto, su questa formula.
1: Siamo arrivati in conclusione, Dimitri, sono le 18.58, quindi dobbiamo lasciare lo studio. Io ti ringrazio.
0: Me perché ne vado
1: esattamente
0: a dormire.
1: Come lo scorso martedì sono state due ore particolari, ma molto
0: grazie
1: molto piacevoli.
0: Grazie
1: da fare
0: a te, Chiara,
1: al tuo fianco.
0: Mio.
1: Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori, non solo per i consigli, proprio
0: tanti,
1: per venire in aiuto anche di questa tua necessità di dormire un po' di più la notte. Ringraziamo Marco Tonelli, che è sempre gentilissimo. Come detto, restate su Radio Firenze Viola, arriva tra pochissimo Alessandro Di Nardo, e invece l'appuntamento con Garry Scalvento ritorna domani a partire dalle 17. Da Chiara Bevilacqua è tutto, e quindi ciao.
0: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Eccomi stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: E magari ci fosse verso parlare in diretta, se ne suonate soltanto le telefonate che fanno comodo a voi, evidentemente, deve poi vi sostengano, perché qui veramente voi siete diventate veramente insostenibili.
7: Comunque, che palle, che palle. La gente non ha ancora capito che è Radio Firenze Viola, non Radio Tifosi dei Tifosi Viola.
6: Oh, benve, buongiorno. Ma digli a quel ragazzo lì accanto a te di star tranquillo.
8: Bembe, specialmente te, non apprezzi i passi in avanti che sono fatti noi come tifosi. Cioè, Giovanni prima ti ha fatto bubare un sacco e non ti ha dato di gobbo. Ti ha detto non sei tifoso. Questo è un passo avanti.
9: Infatti dicevo Sergio Pinamonti, ti sembra chiamarsi in un'altra maniera.
10: È il fratello, sì, sì.
11: La belva è finalmente libera.
12: Dai, cerca, dai, dici si ombra, chiamalo subito, chiama e cerca.
13: No, dicono no, dicono no, dicono no.
14: E invece sì.
15: Chi si ombra?
16: Eccoci qua, icone no, icone no, icone no. Questa è la dichiarazione di Andrea Giannattasio in una nota radiocronaca che insomma trattava di temi legati alla non propria, come si può dire, capacità, qualità sottoporta di icone, insomma, però ce lo ricordiamo tutti come un grande giocatore. Vabbè, noi, io e Bembe, gli abbiamo voluto tanto bene.
15: E continueremo,
16: Continueremo,
15: ovviamente.
16: Sei sicuro?
15: Mentre nel frattempo Stefano Cherubini penso abbia settato non
16: cosa
15: solo le mie
16: facendo?
15: Cuffie ma anche questo microfono.
16: A me mi è arrivato un cuffio al tuo audio.
15: Un disastro. Hai visto, i grandi artisti, i grandi rocker fanno il sound check 12 ore prima però della diretta. Infatti avevo notato la presenza di Stefanino già alle 3 di notte in regia, però evidentemente in queste 7 ore poi, come dicono quelli bravi, il bello della diretta è che tutto il sound check prima è andato a farsi benedire. E comunque siamo qui.
16: Bene, nel frattempo ci sono un po' di notizie che arrivano, diciamo, a margine del ritiro inglese, poi verso le 11, quando poi inizierà anche come si può dire, l'allenamento e quello che sta accadendo, ci sarà Andrea Giannattasio, ce lo racconterà in modo più dettagliato. Però il primo è che stamattina Braschi è stato convocato all'ultimo minuto per partire per l'Inghilterra, è partito stamane alle 7 da Peretola, quando in realtà almeno per quanto ci riguarda le nostre informazioni parlavano di una cessione imminente di Braschi, stavano cercando di capire a quale squadra sia stato, diciamo, ceduto, perché poi in realtà è una cessione che ci hanno raccontato che verrà solo procrastinata, cioè rimandata a post Real Madrid, quindi con Braschi che comunque fino a sabato sarà a disposizione di, insomma, di Grosso, e poi dopo lascerà la Fiorentina. Lui classe 2006, normale, non resterà in primavera, è inutile tenerlo nella Fiorentina. Però c'è questa notizia che poi ci ha, come dire, ci ha fatto un po' drizzare le antenne, perché questo è logico, penso lo faccia anche a voi, non lo facciamo di mestiere, ma chiunque può capire che se da un momento all'altro un giocatore è in procinto di partire, viene convocato per fare un viaggio di 2 ore e mezzo per raggiungere l'Inghilterra, perché c'è un amichevole contro il Watford, c'è un amichevole contro il Real Madrid, però l'unico ruolo dove effettivamente la Fiorentina, almeno fino ad oggi per quanto riguarda l'attacco, non aveva bisogno di altri interpreti, era l'attaccante centrale.
15: Esatto.
16: Quindi tutto sommato ci fa pensare che possa esserci qualcosa legato a uno dei due attaccanti, quindi a Piccoli o a Ken, non per forza una questione di mercato, magari un dolorino, magari un'interruzione, insomma, legata a un dolore muscolare, durante la preparazione succede, no, di fermarsi, quindi non mettiamo a pensione da un punto di vista di mercato, ma teniamo aperta questa finestra in attesa di vedere Andrea quando raggiungerà poi il campo d'allenamento, appunto intorno alle 11, se potrà dirci o meno se ci sono tutti gli interpreti, se la Fiorentina avrà modo di informare la stampa presente su il motivo per cui è stato convocato Braschi, poi magari è stato convocato semplicemente perché voleva un attaccante in più e tutto torna nella normalità. Però in tempo di mercato, in tempo come questo, insomma, di aggiornamenti continui su quello che può accadere o meno intorno ai nomi che sono attualmente in rosa e quelli che potrebbero arrivare, è normale dover accendere una lampadina e attendere di poterla spengere o di poterla invece fare illuminare direttamente quella che sono le prossime ore di calciomercato. Altro tema di discussione è quello su Comuzzo, perché ieri la Fiorentina faceva circolare, diciamo, che non avrebbero fatto partire in anticipo Comuzzo verso l'Italia per il suo prestito al Torino. In realtà Andrea Giannattasio ci ha fatto sapere poco fa che lo stesso Comuzzo ha lasciato il ritiro, quindi è praticamente ufficiale il suo passaggio al Toro. Mancheranno chiaramente le visite mediche, che poi dovranno confermare l'accordo come di consueto prima di arrivare alle firme, però Comuzzo andrà in prestito oneroso per 1 milione di euro al Torino, con diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Contestualmente ieri abbiamo capito che c'è anche Fortini su, potenzialmente su quella strada, nel senso che a margine dei colloqui tra il Torino e la Fiorentina per Comuzzo si è riaccesa la strada che può portare Fortini al Toro, perché il Toro ha alzato un po' l'offerta. Ci sarà un aggiornamento tra le parti dopo la partita col Watford, quindi penso, immagino, giovedì. Questo ovviamente dopo la gara che si disputerà mercoledì sera ci sarà questo aggiornamento. Vedremo se l'offerta del Torino sarà ritenuta sufficiente oppure no, perché fino ad oggi la prima offerta era di 5 milioni di euro, è stata rifiutata. Insomma, ci è stato detto che è stata leggermente alzata l'offerta, leggermente non credo si vada oltre i 6 milioni, cioè, per dire, no, perché sennò sarebbe stata decisamente alzata. La Fiorentina chiede 10 milioni, non penso che raggiungerà questa cifra, però magari inserendo un'alta futura rivendita sul calciatore potrebbero anche trovarsi d'accordo. Cioè, se gli dai, se ti fai dare subito 6 milioni e il 50% sulla futura rivendita, la valutazione definitiva potrebbe essere di 12, no? Perché per mezzo cartellino ne paghi 6, allora ci potrebbe anche stare. Vedremo anche questo stato dell'arte. Nel frattempo continuiamo a mantenere sotto controllo, proprio per quello che dicevamo prima, la storia degli attaccanti, gli esterni offensivi, che tutto sommato ancora siamo lontani da capire quelle che saranno le mosse della Fiorentina. Su invece gli esterni difensivi, anche su João Mário, ieri gli aggiornamenti parlavano di un giocatore imminente, insomma quasi imminente per quanto riguarda l'arrivo in viola, ma anche lì ci hanno detto che comunque si dovrà aspettare fondamentalmente il termine di questo, di questa mini tournée inglese. Le prendiamo con le molle queste valutazioni della Fiorentina, perché come vi abbiamo detto di Comuzzo, l'informazione di ieri era che non sarebbe partito prima di qualche giorno, in realtà è già in partenza per Torino, per tornare in Italia. Quindi anche sul fronte João Mário teniamo le antenne assolutamente dritte. Su Valdepeñas abbiamo detto che almeno fino a sabato comunque non si muoverà nulla. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte con cui apparecchiamo la nostra tavola di chi si compra. 348 75 13 933, 055 77 11 171. Buongiorno ovviamente anche a Francesco, benvenuti, che avevo solo salutato nel mentre parlavamo di Conè. Buongiorno anche a Stefano Cherubini, che è di là dal vetro a curare la parte tecnica. Mi raccomando, i vostri audio anche per entrare nelle nostre gloriose copertine, come sentite ogni giorno aggiornate con le vostre voci, ma soprattutto per ampliare la discussione su quello che è appunto lo stato dell'arte del mercato della Fiorentina in continua evoluzione. Ogni giorno cambiano un po' le inerzie di quelle che sono le logiche di mercato. Insomma, l'ultima è appunto quella di Comuzzo, che ieri ci ha fatto tanto discutere, ma non è l'unico, perché come detto sono tanti giocatori sia in partenza che potenzialmente in arrivo, una rosa che poi alla fine verrà totalmente rivoluzionata.
15: E ormai siamo a poco più di un mese dalla fine del mercato e mi viene da pensare questo, considerando che appunto si va anche verso un numero di amichevoli sempre più crescente per Grosso senza esterni. Tra tutte le operazioni che ancora deve fare la Fiorentina e che via via sta facendo, poi ovviamente diteci anche la vostra su Comuzzo e anche su questo biennio di Comuzzo, cioè partendo un po' dall'esordio vero, quello che io considero avvenuto con il Parma. Poi certo il giocatore aveva già esordito effettivamente statisticamente parlando anche con Italiano, però ecco un Palladino che poi inizia questo biennio contorto, che porta un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra totale di 1 più 19, che è una cifra ben lontana rispetto a quella con cui aveva dovuto fare i conti tanto la Fiorentina quanto il giocatore, prima con il Napoli e poi con l'Al-Hilal di mezzo. Al di là, diciamo, anche del percorso specifico del giocatore, penso sia abbastanza chiaro il significato di resistere a un'offerta da 35 milioni di euro e poi dar via un giocatore per un riscatto a 1 più 19. Cioè, vuol dire che per X motivi si è deprezzato evidentemente troppo, oltretutto un ragazzo del 2005 con caratteristiche anche molto specifiche. Ovviamente bisognerà attendere aggiornamenti dall'Inghilterra per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato appunto la Fiorentina a dover chiedere a Braschi di fare un po' quello che il Real Madrid aveva anche chiesto a Valdepeñas per motivi diversi, il Real, perché chiaramente ha 47.000 giocatori e sono rientrati tardi e che in molti casi non sono ancora rientrati dopo la fine del mondiale. Ovviamente non è nulla di per sé, questo ne parliamo a livello filosofico, allarmante per un giocatore avere un problema fisico in estate. Penso ad esempio a Mario Chila, che dopo 20 minuti dall'esordio con il Milan ha avuto un problema fisico, quindi è questo il periodo in cui è anche più facile per i giocatori avere piccoli fastidi. Ovviamente dovesse essere uno dei due attaccanti, dovesse essere Moise Kean, il tutto si andrebbe a inserire in un contesto in cui il giocatore, lo abbiamo visto per l'ultima volta in una partita ufficiale il 4 aprile, è reduce da tante situazioni di mercato. E al di là dei gusti, piaccia o non piaccia Kean come attaccante titolare della prossima Fiorentina, questa sarebbe una notizia disastrosa, anche fosse un piccolo guaio, un piccolo fastidio.
16: Si riparte da dove siamo lasciati.
15: Ma no, con l'aggravante di sapere che tu tra le mani hai un giocatore che anche in uscita, anche per tornare ad essere appetibile per qualche club, continuerebbe, usiamo tutti i condizionali del caso, a portarsi dietro una discontinuità fisica e quindi diventa anche difficile per un club da Champions poter fare un investimento di un certo tipo. Però bisogna mantenere, ripeto, il condizionale da tutte le parti. Mi viene anche da pensare, questo è solo una riflessione, siccome la Fiorentina deve fare ancora tantissime cose e per quanto poi sicuramente la rosa messa a disposizione di Grosso i primi giorni di settembre sarà completa in tutti i reparti, tutto quello che vogliamo, mi viene da pensare, solo come logica, che più passano i giorni e più alla fine uno dei giocatori che abbiamo sempre considerato in uscita come Gudmundsson, magari anche solo dell'1% al giorno, però più passano i giorni e più io me lo immagino alla fine potenzialmente ancora nella rosa della Fiorentina. Ma ne faccio solo una questione logica, perché se la Fiorentina ad oggi è chiamata a prendere intanto due esterni titolari, e già di per sé vuol dire andare comunque a fare delle operazioni, anche economicamente parlando, di un certo tipo, non semplici. Il mercato della Fiorentina sugli esterni si è un po' arenato, si è bloccato, si sta facendo le valutazioni, ad agosto si punta a far abbassare un po' i prezzi di quelle richieste magari granitiche a luglio e che invece ad agosto possono trovare qualche crepettina qua e là, però poi a un certo punto il tempo stringe. Allora a me viene anche da pensare, siccome Gudmundsson lo stiamo vedendo anche in amichevole e in generale non ha la valutazione che si può fare anche con un anno dalla scadenza del contratto per Dodò, non ha la valutazione che si può fare per Kean, non ha la valutazione che si può fare per Fagioli, io se la Fiorentina dovesse continuare tra 3, 5, 7 giorni, 10 giorni ad avere problemi a fare almeno questi due esterni, chissà che non possa anche convenire alla stessa Fiorentina a quel punto considerare Gudmundsson come uno dei quattro, adattato, reduce da due stagioni non all'altezza. Ma siccome il terzo esterno alla fine per prendere Solomon in prestito ci metti 40 secondi, per prendere Cancellieri
16: anche
15: ci
16: se
15: mette 30 secondi.
16: Stagione titolare.
15: Sì, ma sai, anche il Tottenham ora ha tanti infortuni, non ha Kudus, non ha lo stesso Kulusevski.
16: Dice comunque alla fine potrebbero farlo lo stesso.
15: Io non me lo immagino Solomon parte integrante del Tottenham che spende 200 milioni in una settimana di mercato, ma che se non è il Solomon di turno,
16: sì, un altro, sì, sì,
15: il
16: ho
15: cancellieri
16: capito,
15: di cioè turno, cioè arrivati a un certo punto, secondo me, ripeto, anche solo fosse dell'1% un giorno per volta, bisognerebbe forse iniziare a vedere un po' anche le amichevoli di Gudmundsson in un modo un po' più convinto, non come si può guardare oggi Brescianini, che è chiaramente, citando Nick Ceccarini, un tappabuchi. In questo momento Brescianini serve perché altrimenti non sapresti chi mettere per provare i centrali.
16: No, Gudmundsson gioca nel, suo ruolo, in un ruolo che forse non è propriamente il vestito da festa,
15: non è
16: però
15: più il suo,
16: è un vestito,
15: ecco,
16: che si può mettere.
15: Poi
16: cioè,
15: con l'Islanda lui in fase offensiva gioca lì, fa la mezzala in fase di non possesso, ma quando poi è il momento di attaccare si sposta sempre a sinistra. Ovviamente in un 4-3-3 puro come lo intende Grosso non è propriamente il suo, però voglio dire, siamo veramente così convinti? E io spero che la risposta possa essere sì, però che in un mese la Fiorentina, mentre deve ancora chiudere l'esterno sinistro titolare, almeno un esterno destro basso, dico, penso di sì.
16: Beh, Gio Mario, però te dici, però, oltre Gio Mario?
15: No, io vorrei vedere Gio Mario, perché intanto doveva essere, non dico già a Firenze, ma insomma mi sembra che anche lì
16: un po' di tempo si stia perdendo,
15: considerando poi che comunque magari la Juventus può anche avere interesse a monetizzare, la Fiorentina non ha alcun interesse a spendere per João Mario fin da subito. Mi sembrano tanti aspetti, diciamo ancora con qualche puntino di sospensione.
16: Ma se te pensi,
15: e poi devi valutare tutte le uscite, poi devi fare tutti gli esterni, cioè, secondo me qualche compromesso a un certo punto bisognerà anche accettarlo, per quanto Paratici sia ambizioso e punti in alto, da Mastantuono a tutti quelli che vogliamo.
16: Beh, ma ce lo vogliamo dire che Gudmundsson è un'alternativa comunque in una squadra ambiziosa? Se è un'alternativa, è un'alternativa di un certo
15: ma
16: livello.
15: Ma per questo io ti dico, no, io perché arrivati a questo punto, se la Fiorentina avesse già preso il suo Mastantuono Antuono o il suo, scegliete voi chi, e avesse già due esterni, ci sarebbe tutto il tempo per dire, allora a questo punto sono libero di vendere Gudmundsson, sì, anche a cifre più contenute, voglio dire,
16: prestito un obbligo,
15: il prossimo anno poi fa 30 anni, non è che si può pensare dopo le ultime due stagioni un trentenne di venderlo a cifre mastodonti, non vale più quanto valeva ai tempi del Genoa, ovviamente. Solo che il problema è che non hai questi due esterni titolari, quindi pensare di comprarne due più due riserve mentre devi fare tutto il resto e poi fare anche l'operazione in uscita, mi porta solo come idea magari anche a così valutare e riflettere quello che potrebbe voler dire anche in ottica positiva per la Fiorentina considerare Gudmundsson non più il titolare però uno delle rotazioni.
16: Ecco, questa è ovviamente una valutazione che giriamo anche a voi, 348-75-1693, cosa ne pensate di quello che è un discorso che, ma veramente non c'è una virgola che non condivido, fatto da Francesco su Gudmundsson, su quelle che sono anche le mosse della Fiorentina, perché allora, facendo un rapido calcolo di ciò che la Fiorentina deve fare nel prossimo mese abbondante, che siamo al 28 di luglio, il mercato finisce il primo di settembre, quindi un mese abbondante, deve, allora, in difesa ha ceduto Comuzzo, deve cedere Moreno, deve decidere cosa fare con gli attuali difensori centrali che vengono dalla passata, diciamo, stagione, ma potremmo anche dire che una volta piazzati Moreno e Comuzzo in uscita, se la Fiorentina rimane con Ranieri, Pongracic, Dragusin, Vieri, centrali più Valdepenas, diciamo una via di mezzo, beh, direi che per i centrali siamo abbondantemente a posto. A sinistra al momento non ha terzini, ha un terzino infortunato, a Brescianini adattato, Valdepenas non è ancora arrivato, ma abbiamo detto che c'è anche il dubbio che possa essere un po' un ibrido e quindi non un terzino titolare o comunque di ruolo per quanto riguarda l'esterno sinistro. Sull'esterno destro manca João Mario e comunque la Fiorentina deve immaginarsi di cedere uno o due tra Dodò e Fortini. A centrocampo deve sistemare Somm, uno tra Brescianini e Fabian, se non tutte e due. Deve forse prendere Torsvet, perché abbiamo capito che comunque anche ieri sono arrivate conferme da questo punto di vista, che Grosso su Torsvet ci ha messo una bandierina, cioè ha detto va bene, fate tutto il resto, ma prima o poi io sto ragazzo lo voglio a disposizione. Poi lui credo che ancora sia in vacanza post mondiale, quindi c'è ancora un limite di tempo che si allunga. Poi ci sono, già dopo tutto questo, da comprare due esterni se non tre, da decidere cosa fare con Ken e con Piccoli e da fare una valutazione definitiva su Gudmundsson. Cioè, ragazzi, io
15: in 34 giorni.
16: 34 giorni sono, e tutto questo condito da Valentini, Sottil, ce ne sono diversi.
15: Ma anche solo Baracche che non sei riuscito a dare all'Apoel.
16: Cioè, che comunque sono operazioni che portano del tempo, perché non è che con una telefonata a Goretti Baracche viene ceduto all'Ofi Creta. Cioè, può darsi che poi vada così. Ma insomma, ci sono una quantità di operazioni enorme. Questo non vuol dire che la nostra versione del mercato della Fiorentina è negativa, perché ieri, se no, si fa come con Giovanni Paolo, che ci ha chiamato e sembrava che noi si fosse cioè portatori di insani, di cattiveria nei confronti di Paratici. Non abbiamo detto che quello che sta portando avanti il lavoro del DS e della dirigenza in generale è negativo, semplicemente non si può far finta, almeno dal punto di vista giornalistico sportivo, perché poi noi facciamo questo di mestiere, io è 15 anni abbondanti che faccio il mercato e non posso fare a meno di dire: la Fiorentina ha attualmente una situazione che deve sciogliere, più di una situazione deve sciogliere, e qualcuno ora arriverà e dirà: ma le altre? Ragazzi, se si continua a dire ogni volta che la Fiorentina fa qualcosa di buono, cattivo, normale, decente, indecente, sbagliato, giusto, ma le altre, non si finisce più.
15: Soprattutto perché le altre ti sono arrivate l'anno scorso davanti 30 punti.
16: Quindi delle altre se ne fregheranno i Radio Rossonera, Radio Manan Manà, Kiss Kiss Napoli, Radio Bianconera, che è la nostra emittente per quanto riguarda il gruppo TCNC, Radio Tutto Napoli per quanto riguarda Napoli, ognuno farà i cavoli suoi, ma noi si guarda la Fiorentina e se non leggessimo la cronaca degli eventi in modo coerente con quello che sta accadendo, saremo di qua, cioè nel senso vi racconteremo delle fandonie e io francamente di raccontarvi delle minchiate non ho troppo voglia.
15: Allora, Stefano il cioccolataio dice: con queste risatine e battutine sui Conè siete diventati davvero insostenibili. Questa è una cheat dalla copertina. Leonardo dice: Pietro, per favore, torna in ferie, se no non si compra più nessuno. Correlazione: Pietro in ferie, tanti acquisti; Pietro che torna, nessun acquisto.
16: Guarda, lo sai che io ho già espresso il mio parere anche sui social e ho detto: se qualcuno di voi che ha qualche soldo da parte nella propria azienda vuole finanziare un mio viaggio in camper dove io vi faccio il, come si chiamano, gli influencer di viaggio, ora va tanto di moda, tutti i giorni vi garantisco video, parlo di Fiorentina, parlo dei posti che vedo, ma quello che volete, me ne vado in giro in camper per 3 mesi, però amici miei, ci vuole un finanziatore di un certo livello, io me ne vado, figurati.
15: Invece Tommaso
16: me ne vado, te ricordi il grande cheat?
15: Me lo ricordo. A proposito di cheat, questa purtroppo non da copertina, anche se
16: si potrebbe trovare,
15: assolutamente, infatti Tommaso torna su un argomento invece direi che è tra gli argomenti fondanti di questa trasmissione.
16: Bene,
15: caro Benve, ok,
16: sei gobbo.
15: Ci siamo,
16: ecco.
15: Ok, non sei tifoso viola, ci può stare, ma per onestà intellettuale e trasparenza, ci puoi dire qual è la tua squadra del cuore? Se sei gobbo puoi evitare di rispondere. Ora, Tommaso, io ripeto quello che dico sempre, l'ho sempre detto, non l'ho mai nascosto. Ora, chiaramente non tutti gli ascoltatori ci fanno compagnia dall'inizio dell'avventura, prima ancora il dodicesimo uomo e poi di chi si compra, ma non è questione di onestà intellettuale e trasparenza, è questione che non ci ascolti dall'inizio, legittimamente. Allora, io ho già detto mille volte che fino, diciamo, al liceo sono stato tifoso della Fiorentina, poi ho iniziato a tifare per la professione e il tifo per la Fiorentina, che mi era stato tramandato a livello familiare, se n'è andato. Se oggi ti devo dire quali sono le squadre che mi fanno sanguinare il cuore o far battere il cuore di qui sopra in modo incontrollato, ti cito i Los Angeles Lakers in NBA, che quindi non sono, diciamo, rivali stretti della Fiorentina, a meno che non ci sia un giorno un basket coi piedi, e allora a quel punto chissà come potrebbe andare a finire. Per quanto riguarda il calcio, potrei dirti la mia carissima Fortis Juventus, con cui ho vissuto grandi avventure nel settore giovanile, e il Cittadella.
16: Vedi, però un po' di Juventus.
15: Infatti, se sei gobbo puoi evitare di rispondere, magari è quella parte lì di Fortis Juventus. Però ragazzi, qui bisogna tutt'al più rifarsela con chi nel 1909 decise di fondare la Fortis Juventus di Borgo San Lorenzo chiamandola Fortis Juventus, quindi su questo, diciamo, non ho responsabilità. Ecco, quindi Tommaso, ho ripetuto la risposta che do da mille anni. Via Comuzzo e Fortini, dentro Vlasic. Piero da Firenze: non credo il Torino abbia tutta questa voglia di dar via Vlasic. Davide: possiamo dire, edulcorando il suo messaggio, che dopo un grande inizio di calciomercato adesso è una vera melma? Arrivare ad agosto senza ali è imbarazzante, visto che era la prima cosa da fare dal momento che in rosa ce n'erano zero.
16: Allora, io non ci sto a trasformare un entusiasmo dilagante in una melma. Non mi piace, perché non sarebbe nemmeno giusto per il lavoro che ha portato avanti la Fiorentina. Io credo che la Fiorentina abbia anticipato delle mosse in settore di campo che probabilmente potevano anche essere meno prioritari rispetto agli esterni, per anticipare la concorrenza e magari risparmiare anche qualcosa. E cito in questo caso Attà e Ulai, soprattutto Attà, che si stava, diciamo, in quel momento sembrava destinato per esempio al Milan, sembrava destinato, c'erano interessi anche di squadre straniere. E allora la Fiorentina in un giorno praticamente ha chiuso per un centrocampista che, se avesse aspettato 10 giorni, non avrebbe preso. Questo siamo d'accordo tutti, credo, no? È una questione di mercato. Discorso molto simile per Ulai. Dragusin credo che fosse un qualcosa di intavolato addirittura da gennaio. Sugli esterni, ragazzi, c'è un problema. Il problema è che quasi tutti cercano lo stesso ruolo. Cioè, gli esterni che saltano l'uomo e fanno gol sono un ruolo che cerca tutta l'Europa. Quindi è chiaro che la Fiorentina probabilmente con grande ambizione stia provando a prendere giocatori di altissimo livello. Io, guarda, faccio un esempio che mi è stato sussurrato. Io tutte queste conferme su questo calciatore non le ho avute nel tempo, però l'abbiamo raccontata perché effettivamente anche dei colleghi le avevano, queste conferme. Garnacho, giocatore da potenzialmente 40 milioni, che ha un percorso di altissimo livello, costi enormi, dice la Fiorentina ci prova. Poi arriva l'Aston Villa,
10: ciao,
16: e lo prende l'Aston Villa. La Fiorentina magari ci ha investito una settimana per provare ad avvicinarsi a Garnacho, ma poi se arriva una società ambiziosa che ha molti più soldi da proporre anche a livello di ingaggio, Garnacho non aveva credo nessun motivo per scegliere la Fiorentina rispetto a un'altra squadra. Ci sta che tu abbia perso 7 giorni per cercare di prendere quel calciatore, perché poi se lo prendi ti fa la differenza. E allora poi si arriverà, come diceva prima Francesco, un momento in cui si arriverà ai compromessi. Cioè la Fiorentina magari continuerà a seguire un top, però inizierà anche su richiesta esplicita e normale di Grosso a scendere magari del livello della graduatoria degli acquisti pensati per l'esterno. Che non vuol dire che voglio Garnacho, non lo prendo, prendo Volpato e Cancellieri. Vuol dire che non prendo Garnacho, prendo Cancellieri e l'altro acquisto top trovo il modo di farlo con un pochino più di tempo. È una melma? No, è una situazione di mercato che vive un momento di rallentamento. E poi ci possiamo scherzare quanto volete, colpa di Pietro che è tornato, colpa delle congiunzioni astrali, dei fumi che si alzano via Pratese.
15: Sai, secondo me, di chi è anche un po' colpa invece? Del fatto che tutte le volte, lo stiamo vedendo anche in questa estate, non siamo, uso proprio il noi volutamente, riusciti a giudicare e valutare quello che stava facendo Paratici con lucidità. Cioè sono bastati i primi 2-3 acquisti davvero per molti per trattare Paratici non come un essere umano, non come un dirigente di lungo corso con grande esperienza, abituato anche a trattare con pari ruolo di altissimo valore e profilo, ma pur sempre un essere umano e soprattutto un ingranaggio all'interno di un sistema molto complesso come il mondo del calcio. Quindi sono bastati 2-3 acquisti per iniziare a dire Europa League, mi pare il minimo, Champions è la nostra dimensione. E hai visto mai che puntini puntini? È ovvio che se questa è parte della narrazione, nel momento in cui per una settimana non prendi gli esterni, arriva il Davide di turno o qualche altro tifoso che inizia a essere un po' insoddisfatto, a essere impaziente. Ma questa è anche una responsabilità condivisa di chi purtroppo ha trattato il lavoro di Paratici come fosse davvero il lavoro
16: del Messia,
15: onnisciente, onnipotente, che solo lui era in grado di trovare i giocatori, di pagarli poco, di anticipare le big. Quindi su questo dobbiamo per l'ennesima volta fare un mea culpa, perché non siamo tutti riusciti a guardare le cose con lucidità. E siccome Paratici anche quando era la Juventus, anche nella Juventus che faceva le finali di Champions, non è riuscito a prendere tutti i giocatori che aveva in mente o a trasformare tutte le ciambelle col buco fatte splendidamente, gustosissime.
16: Che è normale.
15: Figuriamoci una squadra come la Fiorentina che non fa l'Europa League da 9 anni e che è arrivata quindicesima.
16: Poi se voi tutti giustamente davanti a quello che è stato l'operato finora della Fiorentina, e non parliamo direttamente solo di Paratici, della Fiorentina perché è arrivato anche su commissione di commisso, e tutti siamo ambiziosi davanti agli acquisti centrocampisti, difensori, della spesa, e il fatto che adesso ci sia un momento un po' guardingo perché bisogna forse piazzare qualcosa in uscita, e ve l'avevamo detto e sembrava che si dicesse ma no, vi ha preso per il naso, avete visto, tutti fa prima gli acquisti, chi se ne frega delle cessioni. Sì, certo, li ha fatti, evviva, e siamo tutti contenti di giocatori che sono arrivati, però arriva un momento dove i conti con anche gli stipendi, perché io vi ricordo una cosa, la Fiorentina ora ha ripagato tutto luglio a tutti i giocatori in esubero. Cioè la Fiorentina perché prende 1 milione di prestito oneroso di Comuzzo? Perché con quel milione non è che ci paga un mese, ce ne paga di più, ma paga una parte di quegli stipendi che a luglio ha dovuto pagare nonostante siano giocatori fuori rosa. Cioè, io ripeto, Sottil, Moreno, prima si diceva Barak, ma ce ne sono,
15: ma anche Som.
16: Esatto,
15: che aveva fatto i primi 3-4 giorni al Viola Park. Poi
16: iniziate a fare dei conti. Cioè, questi ragazzi prendono tutti sopra il milione, forse Moreno no, ma Sottile li prende. E io penso che Barak sia intorno a quella cifra. Mi immagino che la stessa cifra valga per Som. Cioè, se andate a fare conti, se ci sono 5 o 6 giocatori che nemmeno prendono parte al ritiro e che sono ancora in rosa e che devono essere ceduti e che ai quali paghi luglio per stare in vacanza, cioè insomma i conti vanno fatti tornare, ma non perché c'è il fair play finanziario, bisogna stare attenti alla spada di Damocle della UEFA, no, non è questo, è un motivo aziendale. Cioè, perché un'azienda a un certo punto dice sì, cavolo, bene tutto, però qui si sta pagando 20 giocatori in esubero e per il mese di luglio questi 20 giocatori in esubero ci sono costati, che ne so, 5 milioni lordi. E ragazzi, quando si è parlato dei 6 milioni della multa sembrava, oh, Fiorentina che capolavoro, ha pagato subito la multa, non 6 milioni. Certo, bene, l'ha fatto perché doveva fare, ma nel frattempo, ripeto, questo mese di luglio probabilmente con gli esuberi ha dovuto pagare 5 milioni, 6 milioni lordi. Sono soldi che li butti dalla finestra, perché sono tutti giocatori di cui non te ne farai di niente, che sono in partenza. Quindi è chiaro che Paratici ora stia magari pensando anche a come piazzare Dodò, a come cedere Som, a come salutare Moreno. Cioè, è normale. E nel frattempo starà cercando di stringere intorno a giocatori di livello per mantenere il livello degli acquisti che ha fatto finora. Perché, ripeto, io sfido chiunque di voi, domani la Fiorentina conclude il proprio mercato comprando, va bene, Gio Mario, Valdepenia, se quello che volete, ma in attacco prende Volpato, Cancellieri, e dimmi un altro nome normale per questo ruolo, Oristanio, in attacco compra Pinamonti al posto di Ken, prende una punta di 20 anni dal campionato austriaco al posto di Piccoli, e tutto ciò che ci siamo detti finora, oh mamma mia, oh come si fa, capito? Quindi anche lui starà prendendo le contromisure a quelle che sono le richieste, perché poi quando la Fiorentina arriva e paga 50 milioni per 2 centrocampisti, quasi 20 milioni per un difensore, si immagina di pagarne altri 20 per Dragos a fine anno, è chiaro che le società con cui vai a parlare aspetta, i soldi voi ce l'avete, quindi se io vi chiedo 30 milioni, se non sono 30 sono 28, e quindi la Fiorentina deve fare delle valutazioni.
15: Allora, prima di andare ad un ascoltatore che è in linea, leggo un messaggio e poi Stefanino ci offre 2 WhatsApp audio di livello mostruoso. Matteo dice: con Gudmundsson, Dodò e Ken ancora in Viola per il prossimo anno siamo pronti per lottare per non retrocedere, garantito.
16: Accidenti, ragazzi,
15: molto però. Bene, molto
16: passa
15: bene.
16: Da sì, Champions, certo,
15: alla retrocessione. Vai con 2 WhatsApp.
10: Per me Comuzzo è un giocatore sopravvalutato, perché un difensore che è in difficoltà in altri aspetti, non che non riesce a marcare un uomo in area di rigore, non riesce a fare un appoggio, non è grintoso da alla Materazzi tra virgolette, quindi è un giocatore sopravvalutato. Non vorrei che avesse fatto i famosi 6 mesi di Camporese e poi si perda completamente. perché è un cortocircuito, cioè non lo vedo pronto per tutti gli errori che ha fatto. L'anno scorso si partiva da 1-0 per gli altri, lo vedo pronto per una squadra di medio-alto livello di Serie A.
14: Buongiorno ragazzi, io vorrei che si mettesse chiarezza una volta per tutte sul ruolo di Valdepeñas, perché credo ci sia stata un'incomprensione dovuta anche alle parole di Viviano mercoledì scorso, che disse che era un terzino bloccato. In verità io ricordo, in una vostra trasmissione, non ricordo quale, fu intervistato un giornalista spagnolo che parlò di lui come invece un ragazzo che aveva la corsa, cioè uno che andava bloccato per niente, proprio che puntava la porta diritto sulla fascia. Poi il discorso dei giochi anche centrale difensivo è un altro.
15: Guarda, prima di andare da Gabriele, tanto è molto semplice la risposta. Valdepeñas ha fatto quest'anno una stagione al Castilla, la seconda squadra del Real Madrid nella Serie C spagnola, dove ha fatto 14 presenze da centrale e 11 presenze da terzino. Ha un fisico che può ricordare il Theo Hernandez della situazione, ama avere il pallone tra i piedi, ha una velocità di punta altissima,
16: è un difensore spagnolo,
15: ama tantissimo fare le progressioni anche palla al piede, quindi può essere o un terzino che ha appunto queste qualità, queste doti, non è il classico terzino, diciamo così, da movimenti senza palla. Theo Hernandez, quando era al top nel Milan, era un giocatore che amava avere il pallone tra i piedi. Può essere un centrale di costruzione se dall'altro lato trovi l'Jimenez di turno, cioè secondo me difendere con Valdepeñas da una parte, che può fare anche il centrale e può avere caratteristiche utili anche in costruzione, a quel punto ti consente di costruire a tre e di avere anche più dimestichezza con il pallone. Però secondo me la base di partenza è un ragazzo che ha fatto una presenza in prima squadra alla Vessere al Madrid, se non erro 1-2 di fine dicembre, c'era ancora Xabi Alonso in panchina, e l'ha fatta da terzino sinistro nella difesa a 4. Poi per il resto, avendo fatto un anno di Serie C, secondo me in questo momento è un ibrido. Il tempo e le qualità messe però alla prova nel contesto di un campionato di livello come la Serie A ci diranno se la sua evoluzione sarà da terzino sinistro, da centrale di una difesa a 4, da centrale di centro-sinistra in una difesa a 3. Ma per il momento io non mi porrei troppo il problema, perché ad oggi offre due soluzioni a grosso punto di domanda. Speriamo che a breve possa sbloccarsi anche questa cosa. Intanto si sblocca l'intervento di Gabriele. Ciao.
17: Ciao, buongiorno a tutti, un saluto e un saluto agli ascoltatori. Grazie per intervenire sempre su riguardo alla Fiorentina. Volevo dire riguardo al malcontento un po' che si stava creando per il non acquisto degli esterni, che secondo me invece l'acquisto prioritario erano la difesa e il centrocampo, perché il gioco si svolge principalmente nel centrocampo della squadra, che l'anno scorso è stato quello più deficitario. Gli esterni a mio parere possono arrivare benissimo più tardi, e credo che il mercato che stia facendo Paratici sia un mercato di totale livello, e che tutte le altre squadre ci stanno grugnando quelli che hanno vinto, cioè ci stanno invidiando. Quindi io tutto questo malcontento non lo percepisco.
15: Ok Gabriele, ti rispondiamo subito, grazie del tuo intervento. Sai, sul malcontento dipende sempre secondo me un po' dal punto di vista, cioè può essere vero che le altre tifoserie in questo momento provino un po' di invidia per il mercato della Fiorentina, ma secondo me non provano invidia perché ad oggi guardano alla Fiorentina come, oh mio Dio, la Fiorentina tra virgolette ci ruba il posto in classifica. Guardano a quello che è il loro mercato dicendo: ma perché noi non facciamo come la Fiorentina se abbiamo da fare la Champions League, se abbiamo da fare l'Europa League? Cioè ieri notte a Roma è stato accolto Castro, che sostanzialmente è il primo acquisto della Roma che torna in Champions. E in queste settimane la Roma ha dovuto convivere con cessioni di un certo tipo, quello deve essere ceduto, quello non riesco a cederlo, non riesco a fare l'acquisto che vorrei, ho ancora Dovbyk in rosa, me lo tengo un mese. Ovviamente la distinzione porta anche di prospettiva, porta anche ad avere o non avere malcontento. Cioè, il tifoso della Fiorentina che guarda la sua squadra reduce da un quindicesimo posto, è giusto che in questo momento sia felice. Però, ripeto, non stiamo parlando di un messia, stiamo parlando di un dirigente che in questo momento è alle prese evidentemente con delle difficoltà per trovare gli esterni, ma come diceva anche prima Pietro e come vi diciamo da giorni, è chiaro che Paratici in questo momento abbia come priorità quella di puntare a certi profili che richiedono più tempo, che richiedono più interlocuzioni, che richiedono più strategia e lavoro anche ai fianchi. Poi questo non vuol dire allora in un secondo momento, come si dice in Lombardia, piuttosto che nulla meglio piuttosto. Non si arriverà a questo per gli esterni titolari. Allo stesso modo, per un allenatore come Grosso non è proprio il top avere tutte queste amichevoli senza poter mettere in pratica quelle che sono i suoi concetti basi, i suoi codici, non avendo esterni. Ecco, però ripeto, ogni tanto manteniamoci anche in una via di mezzo tra la retrocessione in Serie B e lo scudetto. Non fa male, ecco, tutto questo sali scendi, insomma, le montagne russe sono belle, ma uno di solito fa un giro, due giri, poi scende e dice, oh, ora torno con i piedi per terra, faccio una bella passeggiata, e evidentemente qui non funziona così.
16: No, anche perché io quando qualche giorno fa ho iniziato a dire, ragazzi, perché c'era chi mi diceva, Pietro, con questo mercato quanto ci siamo avvicinati al quarto posto? E io dicevo, ragazzi, allora, io prendo la filosofia di Percassi, facciamo 40 punti il più veloce possibile e poi divertiamoci. E non l'ho cambiata quest'idea. Cioè, dopo un anno dove sono stato a leccarmi le ferite dal primo giorno all'ultimo e dove mi sono sanguinati gli occhi per la pochezza che ho visto e dopo che mi sono incazzato ogni volta che ho parlato della Fiorentina e quindi ne parlo minimo 2 ore al giorno per non dire 4, per non dire 6, pensate quanto mi sono incazzato, prima di dire vado in Europa League, dico calma e gesso, primo anno di ricostruzione, prendiamoci 40 punti a dicembre, sarebbe una cosa straordinaria, no? 40 punti a dicembre vorrebbe dire averne fatti 36 più dell'anno scorso. Beh, giusto?
15: Non c'è bisogno di aggiungere altro
16: matematico
15: a quello che è la cornice.
16: Beh, quindi quello che dico, prima di dare per la Fiorentina vincente per lo scudetto, come ho sentito qualcuno, siamo in lotta. Beh, sì. Prima di dare la Fiorentina retrocessa perché rimangono Ken, Gudmundsson e Dodò, stiamo intanto a vedere come termina questo mercato, intanto vediamo come saranno le prime partite ufficiali, perché poi cambia anche il volto, no? Amichevole, togli la gamba, non ti impegni mai fino in fondo, fisicamente sei imballato, calma. Questo non vuol dire che la Fiorentina sarà da Champions, ma non vuol dire nemmeno che sarà da retrocessione. Magari parte a fari spenti per stare a galleggiare tra l'ottavo e il nono posto fino a marzo, però è a 3-4 punti dalla zona Europa e chi vivrà vedrà. Cioè, io sarei contento di vivere una stagione dove la Fiorentina a marzo è ottava a 4 punti dal sesto posto, perché poi i campionati si decidono a marzo, lo dice qualcuno più saggio di me, e quindi io vorrei vederla aggrappata a quello, perché poi come avete visto l'anno scorso la salvezza te la sei giocata da febbraio in poi e è cambiato l'inerzia della stagione. Quindi stiamo calmi senza farci prendere da né dalle angosce né dai facili entusiasmi e né da quella fastidiosissima litania del stiamo tutti uniti, non parliamo di Tizio, non parliamo di Caio, come se la parola in mezzo a un fiume di Pietro che parla di Ken dicendo magari viene ceduto, arriva a Ken all'orecchio ed esplode lo spogliatoio. Non funziona così. L'unità è nel momento in cui c'è da applaudire la squadra mentre è sotto porta, poi la critica costruttiva e l'applauso costruttivo fa parte del resto della quotidianità.
15: Allora, poi abbiamo, a me, tornando invece all'attacco, a differenza di Pietro, Jimenez non piace, Pellegrino non mi dispiacerebbe, ma ne prenderei volentieri uno dall'estero. Secondo Cristiano da Sarajevo, con l'arrivo di Valdepeña, se il rientro di Parisi a dicembre, a sinistra giocheranno Gudmundsson e Croci come esterni alti. A destra prenderanno uno forte e saremo a posto così con il jolly Jimenez. Pierpaolo, un club da Champions sceglie Kane. Il problema è che ci toccherà tenercelo perché non lo vuole nessuno.
16: Guarda, lo sai, ieri ho letto, lo cito perché non cito spesso altre pagine, diciamo, che seguono la Fiorentina, ma in questo caso hanno fatto un bel lavoro, secondo me. Viola Fan, che è quella pagina di Vignolini e Petri, ha fatto una cosa molto interessante, cioè hanno fondamentalmente incrociato dei dati per cercare di capire quali potrebbero essere i migliori attaccanti da prendere al posto di Ken. Io non so se te li conosci tutti, però c'è uno dei giocatori più stimati e più citati da Stefano 69, ovvero Franculino Giù. C'è Nicolò Tressoldi, tanto caro a Dimitri Conti. Poi c'è Troy Parrott della AZ Alkmaar. C'è Zenan Pejinovic del Wolfsburg e Tim Lemperl dell'Hoffenheim. Ecco, se mi arriva un giocatore tra questi, almeno ci vedo, no? Una futuribilità. Detto però che siamo ancora a capire se Ken è fortunato, pronto a partire, cedibile, non cedibile, perché ieri per esempio parlavo in redazione e dicevo: quanto è strano idealmente non vedere Ken mai citato per una squadra inglese con le sue caratteristiche, cioè perché Ken ha le caratteristiche perfette per giocare come punta nel calcio inglese. Vuol dire proprio che la sua esperienza all'Everton ha distrutto tutto ciò che poteva aver costruito prima. Vuol dire che anche le condizioni atletiche dell'anno scorso hanno messo sul chi va là qualsiasi tipo di acquirente. E come dicevi tu, sarebbe preoccupante saperlo fermo a metà della preparazione, anche per un problemino qualsiasi.
15: Molto, molto. Poi questo fatto di non avere, siccome qualche tifoso, vedendo anche i messaggi, sembra quasi disperato all'idea di non avere società interessate a Ken, come se la Fiorentina davvero tra le mani avesse un giocatore strapagato e che poi non ha reso. Anzi, qui paradossalmente l'effetto disturbante della situazione è che tu hai un giocatore sottopagato, perché quando la Fiorentina lo paga 13+5, anche se era reduce da una stagione di quel tipo, era comunque un affare. Anche per la Juventus, perché non aveva fatto minusvalenza. Certo, ma nel calciomercato solitamente funziona così, bisogna essere tutti contenti di fare le operazioni. Ora, il disturbo è che ha fatto talmente tanto bene il primo anno che pensavi di avere tra le mani invece una pepita d'oro, e ora ti ritrovi ad avere a che fare con tutti le crepe, le sfaccettature del caso. Sui nomi che sono stati fatti, sono tutti giocatori, anche se vogliamo anche un po' diversi tra loro. C'è chi, come Franculino per esempio, si dice da tempo che possa essere pronto anche a rimettersi un po' in carreggiata, visto che insomma da tanti anni con il Midtjylland ha fatto anche un percorso di un certo tipo nelle coppe europee. In questo momento diventa anche un po', secondo me, non tanto complicato capire che cosa possa avere la Fiorentina in testa per il dopo Ken, perché se comunque era stato fatto anche un tentativo su Castro, e se uno ha un'idea un po' di fondo su quello che è stato anche il modo di giocare di Grosso, sa che ad oggi tu ti devi basare su quello che hai visto nel Sassuolo di Grosso, e immaginando di avere degli esterni che verranno coinvolti tantissimo. Quindi tu hai bisogno.
16: Anche Frosinone giocava così.
15: Assolutamente, giocava così. C'era Mulattieri nel cuore dell'attacco, che era un giocatore un po' diverso rispetto a Pinamonti. Anche perché il Frosinone giocava in modo diverso rispetto al Sassuolo. Il Frosinone andava ad attaccare la pressione e il possesso di palla avversario, il Sassuolo si abbassava subito. Quindi Mulattieri era chiamato anche a un lavoro diverso rispetto a Pinamonti. In questo momento ci si può basare solo sullo storico di Grosso. Il problema dello storico di Grosso è che Grosso ha sempre avuto degli esterni che qui non ha. E quindi un conto è avere l'Oriente Berardi, e un conto è avere, faccio dei nomi a caso, Solomon e Mastantuono, che sarebbero giocatori molto diversi rispetto all'Orienté e a Berardi. Però insomma capisco che ci sia grande interesse anche tra gli ascoltatori su questo, anche da un punto di vista tattico, perché Maurizio dice: nell'amichevole col QPR era abbastanza evidente che Attà e Gudmundsson si pestassero i piedi. Però Maurizio, voglio dire, si allenano insieme da 10 giorni, ora non ci vedo nulla di strano nel non aver ancora trovato i metri quadri giusti per convivere. Ecco, questo vale per Attai Gudmus, ma vale anche per Hila e i compagni di reparto nel Milan.
16: Guarda, io sono
15: vale
16: molto
15: tutti,
16: incuriosito dalla scelta che farà la Fiorentina sull'esterno di sinistra difensivo, perché credo che la versione Attai Gudmus più un terzino che possa coprirgli le spalle potrebbe essere un qualcosa interessante. Cioè, io, lo sapete, purtroppo ho una come si dice, una stima calcistica verso Gudmundsson che molti di voi non hanno più, e capisco, lecito, giusto. Anche io a un certo punto l'anno scorso scorato ho detto allora vattene, perché se deve essere questo non se ne può più. Però penso anche che Gudmundsson possa essere un valore per una squadra che lo vede come alternativa. Cioè, se la Fiorentina ha il lusso di permettersi Gudmundsson come alternativa, beh, io me lo tengo. E credo anche che in determinati contesti Gudmundsson possa portare in dote del valore diverso rispetto a un esterno puro, classico. Poi, su tutti i giocatori che hanno ci hanno distrutto l'anno scorso, Gudmundsson è stato uno dei protagonisti, sì, ma se il mercato non te lo porta via con cognizione, se le condizioni della squadra sono queste al 28 di luglio, e comunque ripeto, se riesci a tenerlo

0: dinamica molto più di quanto non abbia visto su Dodò, su Ken, se vogliamo allargarla a Piccoli, cioè che giocano perché devono allenarsi, ma poi fondamentalmente mi sembrano tutti giocatori che hanno ben chiaro la propria situazione.
1: Io sono tranquillo, dice Simone. Paratici secondo me sta aspettando che i prezzi si abbassino. Simone, certo, però il problema è che non solo Paratici, chiaramente. Un mese abbondante relativamente, il 15 agosto c'è la Coppa Italia. Certo, Leonardo, però tra un mese e qualche giorno finisce il mercato. Poi, buongiorno a quel gobbo del Benve, a quel ragazzo accanto a lui. Per Gudmundsson vale quello che vale per gli altri. È ancora qui perché non c'è un'offerta adeguata. Se domani arriva qualcuno che offre un quindicino, Gudmundsson va. Siamo d'accordo, è verissimo, Ivan. Però, fin tanto che siamo a parlare del quindicino che non c'è, più si va avanti e più, secondo me, anche per facilitare un po' la vita a Paratici, che altrimenti è chiamato a dover prendere quattro esterni, oltre a tutto il resto, secondo me non è un'idea così peregrina. Poi, con tutti questi giocatori fuori dal progetto e che non si notano nelle amichevoli, chi li vuole non si fa avanti. Però queste sono state scelte che chiaramente, di cui chiaramente la Fiorentina era consapevole. Quindi è ovvio che se Sottil non è nelle amichevoli, il mercato di Sottil si svilupperà in un modo diverso rispetto a ho visto Sottil nelle amichevoli. Però non è che Sottil che fa un dribbling col Gubbio, con la Vibonese,
0: e richiama l'attenzione, ecco, di tutte le squadre d'Italia,
1: cioè, non è che a quel punto faccio, non lo so, secondo me Sottil per esempio ci starebbe anche bene in una bella squadra di Serie B che punta ai playoff o a vincere il campionato, non ha bisogno di vederlo all'opera col Gubbio.
0: Cioè Sottil nel Palermo, che è una squadra di alto livello, di grande mercato e che è di grande ambizione, ci starebbe probabilmente.
1: Certo, ma secondo me gli farebbe anche bene.
0: Sì, ma bisogna capire anche cosa vuole lui, perché a me l'impressione è che insomma, dopo aver fatto il passaggio straordinariamente a vuoto del Milan, lui avrebbe dovuto aprire gli occhi, perché poi è andato a Lecce e non mi sembra che a Lecce l'abbiano rimpianto. Forse è il momento anche per lui di prendere una decisione diversa, ma questo vale per tanto. Cioè Baracca stava andando all'estero, estero, perché penso abbia preso coscienza del fatto che non sia in questo momento all'altezza addirittura nemmeno della Serie B, giusto? Cioè su Sottil, ragazzi, non c'è una voce, non c'è una voce di mercato su Sottil. Per esempio Somm, pagato 16 milioni, viene trattato col Venezia, ambizioso Venezia, che sta facendo un ottimo mercato,
1: assolutamente,
0: però si sta parlando del Venezia.
1: Insomma, sì, infatti molto passerà anche dall'aspetto mentale, cioè che cosa il giocatore sente
0: di valere
1: dopo comunque anche essere stato in prestito al Milan. L'anno scorso ci siamo ritrovati con una squadra che a dicembre aveva 6 punti, Paratici giustamente vuole cambiarli tutti, mi sembra normale che il 28 luglio manchino tante operazioni da fare. Max da Campi dice: siamo sicuri Fortis o solo Juventus? Questo è il mistero che resterà vita natural durante. Chris da Campi dice: ok, in camper a giro 3 mesi va bene, però ti devi portare dietro Walter da Roma e Luca dall'Onda. Questa è la richiesta che viene fatta a Pietro.
0: Cosa devo fatto io?
1: Devi portarti dietro in camper, dice, va bene in giro per 3 mesi, però con Walter da Roma e Luca dall'Onda.
0: Ragazzi,
1: li devi portare.
0: Camper c'è spazio solo per la famiglia, mi dispiace. Ora, insomma, gli ospiti possono prendere un altro
1: camper. Esatto.
0: E magari scegliere anche un altro percorso.
1: Matteo Dalvingone invece mi manda una GIF commentando giorni in cui viene dato di gobbo al Benve. Sulla GIF c'è scritto 256, ma secondo me si può anche aggiungere uno zero. Come vedresti uno scambio di prestiti Piccoli Pinamonti? Piccoli potrebbe trovare continuità e rilanciarsi, noi avremo una riserva di Ken più solida che Grosso conosce già bene.
0: Allora, io ragazzi, per me il valore di Pinamonti e di Piccoli, proprio perché parli di scambio di prestiti, si equivale.
1: Sì, io penso,
0: anzi, a mio gusto, ripeto, sottolineo in tutte le lingue, mio gusto di Pietro Lazzarini, preferisco Piccoli a Pinamonti. Tra l'altro Pinamonti prende 2,5 milioni da quando praticamente è nato, perché Minoraiola, dopo 2 mesi praticamente di preparazione all'Inter, gli riuscì a far fare un contratto da 2,5 milioni e lui si porta indietro da 5, 6, 7 anni. Quindi io non so niente contro Pinamonti, giocatore di categoria, cioè che fa quegli 8-12 gol più o meno a stagione,
1: sì, da sempre,
0: quindi comunque che per Sassuolo, Cagliari, Lecce, Venezia, quello che ditemi voi, Udinese, cioè sono attaccanti che vanno benissimo. Per me la riserva di

0: regolare può tranquillamente essere piccoli. Se si va, deve andare a prendere Pinamonti, perché prende meno, perché non so l'età, ma più o meno, forse anche più giovane, non lo so.
1: E Pinamonti è un 99, quindi è più vecchio di Pinamonti.
0: È più giovane, sì, piccoli.
1: Più giovane piccoli.
0: Quindi, nel senso.
1: E poi Pinamonti è in scadenza nel 2027, quindi anche il prestito lo fai male, perché dovresti a quel punto far rinnovare il contratto al giocatore. E infatti per questo anche il Sassuolo temporeggia, perché sa che o lo vende adesso,
0: ma poi, ragazzi,
1: o lo porta a scadenza.
0: Posso dire una cosa? Allora, su tanti giocatori della Rosa l'anno scorso è stato giusto anche calcare la mano, no? Sul mancato abnegamento, su qualche mancanza in campo, sulle palle che non si sono viste tutta la stagione. Io, ragazzi, piccoli che arriva, pagato uno stonfo non per causa sua, cioè non è stato lui a dire pagatemi 27 milioni, che arriva in un contesto dove non funziona nulla, una preparazione che lo ha devastato come ha devastato il 60% 70% della Rosa, e fa una stagione normale, cioè non certo di livello, ma nemmeno veramente da dire, non con la casella zero anche gol segnati. Cioè, io tra tutti quelli che vorrei vendere, a me piccoli, tutto sto fretta di vendere un giocatore che ho pagato 27 milioni l'anno scorso, io non ce l'ho. Poi se arriva uno più forte va bene, ma se lo devo cambiare con Pinamonti, io non trovo il motivo per farla questa operazione.
1: No, e poi in questo momento mi sembra anche lì molto secondario come aspetto quello di andare a toccare il vice attaccante titolare, quando anche sull'attaccante titolare ti porti dietro dubbi di varia natura. Chiudiamo questa prima ora con prima due messaggi da leggere e poi due messaggi da ascoltare, grazie a Stefanino. Poi Filippo, non c'è peggio di uno che cambia il tifo per una squadra di calcio. Ben, per non fare il fenomeno si cambia tutto fuorché la squadra del cuore, specialmente a Firenze. Comunque sei gobbo. Però Filippo, secondo me non hai ascoltato nulla di quello che ho detto, perché non ho cambiato squadra. Ho smesso di tifare, che è un po' diverso, e i Lakers sono sempre stati un grande amore e quello è rimasto. Quindi non ho cambiato niente, perché semplicemente ho tolto il tifo per le squadre di Serie A. Quando il Cittadella nel 2172 arriverà in Serie A, allora ne parleremo e troveremo una soluzione anche a questo.
0: No, tra l'altro, ora, senza voler tornare sempre su questo tema, ci sono tanti giornalisti che nel corso della loro vita si allontanano dalla passione stringente per un club per alimentare la propria passione verso il giornalismo. Tanti, non farò nomi perché è inutile farne, però io conosco ragazzi che sono cresciuti nella curva dell'Inter e che adesso non seguono più nemmeno la squadra, gente che tifava Roma e che adesso segue, che ne so, il Venezia, cioè. Quindi non c'è niente di stare, è professione, è professionalità. Guarda, infatti, poi c'è chi la vive in modo diverso. Io non dico che sia meglio o peggio, credo che ci siano dei valori da una parte e dall'altra. Io sono più tifoso, non riesco a spogliarmi delle vesti del tifoso, ma non critico Francesco perché ha fatto un altro percorso. Cioè, ma questo penso, ragazzi, è l'ABC della vita questa, cioè non rompere il cazzo al prossimo. Eppure mi sembra che invece qui, insomma.
1: Vediamo se Stefanino ci fa chiudere questa prima ora col botto.
2: Buongiorno ragazzi, ecco. Io oggi sono d'accordo con voi totalmente, anche perché noi abbiamo gli esterni alti, tutti di piede destro, quindi Gudmundsson, Croci, Mazzeo, perché comunque è un 2007, se c'è, se non c'è, non c'è.
1: Bello.
2: E quindi non abbiamo nessun mancino, né in primavera né in prima squadra, quindi acquistare due mancini, assolutamente esterni alti, e provare Gudmundsson, Croci e Mazzeo.
3: Ciao ragazzi, sono Jack.
0: Grande Jack.
3: Ti sentivo ora, dicevi giustamente, cioè, giustamente, che la Fiorentina magari non è da retrocessione perché non vende Ken, Gudmundsson, né la Fiorentina è da scudetto. Ma fammi capire bene, ma te in questa città tu chiedi un po' di equilibrio.
0: Hai ragione,
3: tu
0: questa
3: chiedi
0: ragione.
3: Un pochino di oggettività, di cercare di ragionare. Te in questa città tu chiedi un po' di equilibrio.
1: Ribadiamolo.
0: Ti sei da copertina.
3: Te lo dico da fiorentino. E siamo come Don Quixote, è una lotta contro mulini a vento. Qui non si ha da nessuno.
1: Visti quest'estate.
3: Si vede la scudetta, devo alzare le mie, non capisci nulla.
0: Bellissimo,
1: Jack,
0: bellissimo.
1: Grazie Dali,
0: grazie
1: ottimo.
0: Jack, grazie Jack, anche perché ho visto i mulini a vento quest'estate e insomma non posso usare il termine usato da Fantozzi per la corazzata Potemkin, ma su tutto quello che ho visto nel mio viaggio, ecco,
1: bocciati i mulini di Zanz e Chance.
0: Se avessi potuto saltare una delle bellissime tappe che ho costruito in quest'estate, quella dei mulini, veramente è una roba che, insomma, come si può dire,
1: inaccettabile,
0: inaccettabile. Tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Torniamo in diretta, seconda ora insieme. Questa è Radio Firenze Viola. Chi si compra? Ovviamente c'è Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, di là dal vetro il grande Cherubini. Poi ci siete tutti voi, tanti messaggi. Tra poco ci collegheremo anche con Andrea Giannattasio. Fondamentale capire anche quello che sta accadendo in base alle presenze dei giocatori. Vi abbiamo detto che Braschi sta raggiungendo, se non ha già raggiunto in qualche modo, il ritiro, quindi probabilmente sarà già lì. Poi c'è da capire se è stata una chiamata legata a qualche acciacco degli attaccanti o se è una chiamata in chiave mercato. C'è da capire, ovviamente, Comunque abbiamo detto che è già partito, quindi starà arrivando in queste ore a Torino, e se non oggi, domani farà le visite mediche. Insomma, tanta carne al fuoco in un mercato che tra l'altro pare, ora sto cercando di fare una verifica, ma la verifica con chi ha dato fondamentalmente la notizia, che anche João Mario, che sembrava a Scandicci se non addirittura al casello, insomma, si è un po' rallentata la questione, perché la Juventus, dopo un'iniziale apertura al prestito con diritto, pare voglia trovare il modo di avere quantomeno un diritto condizionato, cioè che possa trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. La Fiorentina non pare invece intenzionata a fare questo tipo di operazione, quindi ora vi darò anche le ultime in base a questo.
3: Poi chiaramente tra poco andiamo da Andrea Giannattasio. Intanto Paratici va giudicato non solo per gli acquisti e le cessioni, ma anche per come ha organizzato la società. Matteo dice: lo scorso anno abbiamo detto che era impossibile cedere tutti i giocatori in rosa, direi che Gudmundsson nelle rotazioni ci può stare. Spero vivamente tutti non facciano l'errore dello scorso anno gridando subito alla Champions. Paratici sta facendo una squadra giovane e forte, ma bisogna considerare anche da dove partono le altre e da che punto eravamo noi. Ci vuole equilibrio sia per la melma, per gli esterni, che per gli acquisti già fatti. Poi abbiamo: la pausa del mercato non è legata alla disponibilità economica, Paratici altrimenti non avrebbe utilizzato tutto il budget in tre colpi, ma alle difficoltà del mercato stesso, che offre poche possibilità in merito agli esterni. Serve pazienza, una soluzione la troveranno, il Salentino Viola. Simone Romano scrive: Brescianini o Fabian, più prestito di piccoli per Nuno Tavares, visto che a sinistra sono scoperti, siamo scoperti, voleva dire lui. Ma ora, cioè, sostanzialmente tu vorresti, cioè, secondo me, Simone, stai un po' ipervalutando il buon Nuno Tavares, con tutto il rispetto.
2: Cosa vuole dargli in prestito piccoli?
3: È uno tra Brescianini o Fabian,
2: che ora, comunque la Fiorentina valuta 15 milioni.
3: Quindi voglio dire, Nuno Tavares ha fatto i primi due mesi della sua avventura in biancoceleste clamorosi, un assist partita. Poi da quel momento ha saltato una quantità clamorosa di partite, e infatti ha fatto 23 partite nel campionato 24-25, 23 nel campionato 25-26. Quindi chiudo l'ultima e poi credo ci sia già Andrea in linea. Dico solo: mi piace molto questo neologismo di Igor, che scrive: a Firenze siamo catastrottimistici, che è una bellissima crasi tra catastrofisti e ottimisti. Stefanino in regia non l'ha apprezzata, ma lui sappiamo che è fedele alla crusca. Buongiorno Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, eccoci.
3: Allora, intanto raccontaci un po' di questa mattinata inglese della Fiorentina, perché poi ci sono anche degli argomenti di contorno tra giocatori che lasciano l'Inghilterra e giocatori che invece l'Inghilterra la raggiungono.
4: Sì, direi che è questo un po' il piatto forte della mattinata, perché poi di per sé il programma di oggi è uguale a quello di ieri, cioè doppio allenamento al mattino e al pomeriggio. Oggi la squadra sta andando in campo con un pizzico di ritardo in più rispetto a ieri, perché stamattina ha fatto lavoro video in una sala allestita appositamente all'interno del resort dove sta la Fiorentina in questi giorni. E poi, guarda, proprio in questi istanti vedo i portieri che sono i primi a lasciare lo spogliatoio, a dirigersi sul campo, quindi presumo che anche gli altri giocatori in movimento a breve faranno lo stesso. Le notizie del giorno sono la partenza di Pietro Comuzzo da ritiro, tra l'altro contrariamente a quello che avevamo capito, cioè la Fiorentina ci aveva fatto intendere che anche quando anche ci fossero stati accordi verbali con altre società, nessun giocatore avrebbe lasciato il ritiro. In realtà poi Pietro Comuzzo, che è praticamente da ieri un giocatore del Torino, ha lasciato stamani mattina presto Teddington ed è volato verso Firenze, E il percorso inverso l'ha fatto invece Riccardo Braschi, centravanti classe 2006 della Fiorentina. Tra l'altro vi do queste due curiosità attorno a Braschi. La prima è che lui ha saltato completamente la fase di preparazione, cioè un giocatore che non ha lavorato con Andrea Zoli e non ha lavorato nemmeno a Viola Park con la prima squadra, ma da di fatto inizio luglio ad oggi ha lavorato con un personal trainer privatamente. Lui è stato uno molto molto attento alla forma fisica e alla tenuta atletica, tant'è che anche da un punto di vista personale, privato, in passato si era spostato in Croazia per fare delle sedute atletiche individuali con un preparatore specifico, quindi questo evidentemente conferma che lui è uno molto attento, per cui lo ritroveremo, sono convinto, anche in un buono stato fisico, pur non avendo fatto niente con i compagni né della prima squadra né della primavera. Questo è un dato di fatto. La seconda è che lui, da quello che so, era veramente a un passo da chiudere l'accordo con una società di Serie B, era questione veramente di un giorno, due giorni, cioè mancava soltanto l'accordo su alcune cifre e poi sarebbe trasferito. Non mi hanno voluto dire quale squadra. Poteva essere il Modena del suo ex allenatore Galloppa, così come altre, quindi io tenderei a sorvolare sul nome, ma fatto sta che lui era molto vicino al trasferirsi alla scuola di B, e ieri sera ha avuto questa chiamata dalla Fiorentina, direi abbastanza imprevista, per salire qui in ritiro. La motivazione ufficiale della Fiorentina l'abbiamo chiesta, è che lui è un giocatore della Fiorentina e quindi
2: bella risposta questa, in effetti,
4: e quindi si è chiamato in ritiro e tenuto a presentarsi,
2: certo. Grazie alla Fiorentina, vorrebbe da dire
4: questo è il loro punto di vista. Poi se ci sono altre valutazioni sottintese a questo lo scopriremo magari più avanti, quando per esempio comincerà l'allenamento vero e proprio, e potremo raccontarvi chi c'è e chi non c'è, per esempio. Però se vi devo dire la mia, secondo me il mercato c'entra molto poco, ecco, in questa vicenda. Vedremo cammin facendo se ci sono novità o meno riguardo ad altri calciatori, però io su questo mi fermo, perché ripeto, sono solo congetture quelle che farei e non le voglio fare finché non ho visto l'allenamento di questa mattina.
2: No, ma noi l'abbiamo detto che è normale drizzare le antenne e fare delle valutazioni, diciamo, farci un'idea, che può passare da lì, da un piccolo stop per uno tra Piccolo e Ken, fino a quelle che sono le ipotesi di mercato. Però giustamente tu, dal tuo osservatorio ravvicinato, ci dici che le sensazioni sono più legate magari appunto a una necessità, magari anche per gli allenamenti, che ne sappiamo, cioè questo non è un problema che ci deve riguardare nel breve. Poi, come dice giustamente Andrea, adesso inizia l'allenamento e ci faremo un'idea un pochino più precisa. Certo è che la risposta della Fiorentina vince il premio GAC del giorno, nel senso,
4: assolutamente, sì, assolutamente. Allora, loro onestamente hanno fatto, no, dei piccoli cambiamenti tra il gruppo dei giovani che erano a Viola Park e i giovani che sono volati qui, mi riferisco in particolar modo a Cospo e a Mazzeo, che hanno preso il posto di altri calciatori. Per esempio non sono saliti qua Egarebba e Pirro,
2: certo,
4: ma insomma ci può stare, però loro sono partiti fin dall'inizio, cioè sono saliti sul volo che lo scorso venerdì ha portato la squadra da Firenze a Londra. L'ingresso in corso d'opera di Braschi, pur consentito, pur legittimo, è sicuramente curioso, e lo valuteremo cammin facendo. Ecco, io su Braschi vi ho fatto un quadro direi abbastanza preciso, perché mi sono informato stamani sullo stato dell'arte. So che il ragazzo è partito da Peretola alle 6:40, molto presto, ha già raggiunto Londra. Io penso che lo vedremo a breve con i compagni a lavorare. So che, appunto, ripeto, era in trattativa forsennata per trasferirsi in Serie B, e quindi questa trattativa è stata per il momento congelata, non è saltata, è stata congelata, anche perché insomma Braschi ha fatto veramente un grandissimo campionato l'anno scorso, e quindi so che aveva davvero tante squadre sul suo conto. E poi adesso lo vedremo all'opera nel corso della seduta mattutina. E sugli altri, su chi c'è e chi non c'è, ripeto, datemi il tempo di,
2: certo,
4: di vedere il campo e di farci un'idea più completa della rosa a disposizione di Mister Grosso questa mattina, e a quel punto sarò anche io più preciso,
3: anche perché poi ovviamente l'interesse è anche capire se alla luce non solo di questo andirivieni di giocatori, ma anche alla luce di quanto visto nelle due precedenti amichevoli, poi con il Watford, Andrea, vedremo anche magari qualcosa di più o meno diverso, qualcosa anche che possa corroborare certe cose viste contro il Queen's Park Rangers, nuovi esperimenti, perché ad oggi è bene ricordarlo che anche
4: ti posso dare la linea a 30 secondi,
3: certo,
4: tra poco la
3: certo. Grazie, benissimo, grazie. Anche 40 se vuoi, guarda, ne approfittiamo per
2: poi se ci sono le notizie,
3: a maggior ragione qualche messaggio.
2: Ci sono notizie?
3: Speriamo, in questi 40 secondi si gioca tutto, Andrea, perché comunque avrà creato anche negli ascoltatori un po' di hype. D'accordo su tutto in merito a Piccoli, però lui la preparazione l'ha fatta quasi per intero con il Cagliari, dice Duccio da Firenze, in merito all'anno scorso. Però non ho capito, Duccio, questo a cosa era legato. Cioè, sì, l'ha fatta con il Cagliari, però l'ha fatta.
2: A Piccoli forse dicevo sì. La preparazione, ho detto io che non è andata bene, ha ragione, dal punto di vista prettamente atletico lui si è preparato col Cagliari. Il problema della Fiorentina però è stato un problema che si è proteso fino a settembre inoltrato, tant'è che se vi ricordate nella fine del mercato scorso chi aveva avuto la possibilità di parlare con alcuni giocatori diceva ma sì, si fa però un pochino fatica ad alzare il livello atletico delle partite, e lui è stato coinvolto in questa situazione, anche perché poi ricordatevi, a meno che tu non ti chiami Maradona, Messi, Ronaldo, decidete voi i 10 più forti della storia, e quindi da solo riesci a cambiare l'inerzia dell'intera squadra, quando sei un giocatore normale e quelli intorno a te rendono a un certo livello, probabilmente è facile che tu renda allo stesso livello. Questo era per dare la risposta a una giusta
3: precisazione.
2: Appunto.
3: Bravo. Però di precisazioni, anche Marco dice i mulini di Zans e Shams sono una perdita di tempo, ma ci sono dei caseifici nei ritorni spettacolari.
2: Sì,
3: sì, quello è vero,
2: però
3: non c'è dubbio,
2: quelli sono dappertutto,
3: sì.
2: Non solo a Zans e Shams.
3: Prima di fare i proclami direi una cosa semplice: i soldi non vanno in campo, soprattutto in una squadra di giovani. Ora Marcello dice addirittura va poco lontano. Ora vediamo, nel senso, tutto da dimostrare in realtà che una squadra di giovani non possa andare lontano. Sentiamo altri due WhatsApp audio, Stefanino.
0: Sì, buongiorno ragazzi.
3: Ah, eccolo.
0: Sono dall'onda. Dicevo, per capire questo minimo impasse momentaneo di mercato dopo l'inizio scoppiettante, basterebbe andare a rianalizzare le molteplici spiegazioni date da Paratici della parola budget, ma qualcuno forse è un capisce l'italiano, io non ho fatto né letteratura né giornalismo né nulla, però aveva messo insieme una serie di fattori, ecco, quei fattori stanno determinando un momento di calma apparente in cui lavorerà comunque, cioè io è la frenesia di fantacaccio secondo me che la crea questi equivoci,
5: perché il vero scopo della trasmissione non è chi si compra,
3: ancora,
5: neanche entrare nella sigla, è entrare in un caffè splosh.
3: No
2: bello.
3: Bello l'inizio, poi devo dire qui Gabriele proprio una mi verrebbe da dire a proposito di cadere, una caduta di stile.
2: Comunque
3: ecco, non aspettavo.
2: Noi l'abbiamo a Luca, dico, l'abbiamo detto questo, che nella filosofia dei Paratici c'era ben chiaro quello che poteva accadere, e quello infatti sta accadendo. A me non è che mi terrorizza, è una questione di cronaca degli eventi, punto. Andiamo subito però, Andrea, certo, perché ci sono aggiornamenti.
4: Sì, allora, intanto la squadra sta iniziando a lavorare, quindi la parte video è terminata, quindi oggi lavoro sul campo leggermente ridotto dopo la fase davanti allo schermo. Allora, la novità che vi posso dire è che questa mattina, poi vediamo il pomeriggio, ma intanto questa mattina Moise Kean non si allenerà con la squadra, questo perché sta seguendo un programma individuale che tra l'altro è iniziato già al Villa Park, perché anche prima della gara con il Gubbio il giocatore aveva svolto del lavoro separato per ottenere la miglior forma fisica, e quindi sta alternando, lo ha fatto anche nei giorni scorsi, sedute con i compagni a sedute con individuali, quindi questa mattina è previsto questo, e quindi lo monitoreremo e vedremo se oggi pomeriggio invece sarà con i compagni di squadra. Per quanto riguarda invece Braschi, l'arrivo è slegato dal percorso che sta facendo Ken tra campo individuale e campo con i compagni, perché insomma ci si è resi conto che là davanti la Fiorentina è un po' contata, e quindi visto che il mercato al momento non ha garantito, soprattutto sugli esterni o comunque in attacco in generale, rinforzi da un punto di vista numerico, allora evidentemente si è reso necessario la convocazione dell'attaccante della primavera, comunque della scorsa primavera. Quindi questo è quello che posso dirvi sui due giocatori. Da un lato Ken, che oggi vedremo se anche nel pomeriggio porta avanti un lavoro individuale già previsto, l'aveva fatto anche prima della gara con Dubbio, tra l'altro, di settimana scorsa. E Braschi, che invece è arrivato, ora vediamo se lo individuo, se lo becco, così gli faccio una foto per questioni legate. Eccolo qua, sì, lo vedo già con i miei occhi, sta già lavorando, poi presto vi manderò dei video per ovviamente aggiornarvi.
3: Quindi questo, Andrea, è sostanzialmente, per ribadire ancora di più il concetto, un'esigenza legata a un'emergenza, anche se Braschi di mestiere nella vita non fa l'esterno d'attacco,
4: la situazione
3: è talmente d'emergenza in quella zona del campo, in senso lato, nella zona offensiva del campo, che avendo la Fiorentina sostanzialmente messo fuori rosa Sottile, perché a me viene in mente quello tra i giocatori da cui avrebbe potuto attingere in fase di emergenza, ferma la partenza di un suo giocatore offensivo quantomeno per avere una soluzione in più nella prossima amichevole con il Watford.
4: Sì, direi che l'hai sintetizzata nel modo migliore, Francesco, mettiamola in questa maniera. Però diciamo che se qualcuno aveva potuto pensare che ci fosse un allarme Ken, ci tengo a dire che è una cosa. Poi naturalmente lo monitoreremo giorno per giorno.
2: No, ecco, Andrea, perdonami, perché scusami Andrea se ti interrompo, tu hai fatto perfettamente il tuo lavoro e hai riportato una versione logica vissuta nel ritiro, che è quello che è il lavoro dell'inviato, e lo fa appunto stando fianco a fianco con la squadra e quindi anche con la Fiorentina. Noi ci riserviamo, noi intendo dire come Firenze Viola e Radio Firenze Viola, di lavorare nel frattempo per capire se tutto ciò che è la versione ufficiale ha dei riscontri definitivi anche a livello di infortuni, mercato, trattative, ti posso dire, e tu hai la stessa mia esperienza e quindi lo sai benissimo cosa sto per dire, che quante volte abbiamo sentito oggi si allena a parte, oggi c'è un dolorino, oggi non si gioca, oggi... e nel frattempo arriva un giocatore che potrebbe sostituirlo, ma non è per sostituirlo numericamente, è perché c'è bisogno di un altro attaccante, perché non c'è esterni, però si porta una punta, cioè, nel senso, sono tutte cose che a chi fa il nostro lavoro quel friccicorino allo stomaco fa, arriva. Quindi ecco, stiamo ovviamente all'occhio, perché la versione ufficiale è molto chiara, non c'è l'allarme su Ken, si allena a parte come ha già fatto il ritiro, Braschi arriva per dare numericamente un'opzione in più all'allenatore, poi c'è tutto il resto da raccontare.
3: Anche perché, Andrea, aggiungo e poi ti lascio subito la parola, la Fiorentina sapeva già prima della partenza in Inghilterra dei giocatori a disposizione, quindi avendo due amichevoli già chiare inserite in questa settimana è un po' sorprendente, no, che magari tra virgolette se ne sia accorta adesso di aver bisogno di una soluzione in più là davanti.
4: Sì, io sono tutte obiezioni che io sottoscriverei, ecco, però diciamo che io al momento, anche per quella che è la mia posizione in questo momento, mi affido alla versione ufficiale.
3: Certamente.
4: Sono chiaramente però tutte obiezioni che io a Firenze confermerei, ecco, mettiamole in questa maniera, o comunque sia sottoscriverei, le ritengo più che logiche, però dopodiché io mi fido di quello che vedrò con i miei occhi.
3: Certo.
4: Tanto speriamo che non venga annaffiato dal meno male, per fortuna la partita un'imbrante, meno male non se ne sono travolto. Dicevo, mi fido di quello che vedrò con i miei occhi. Questa mattina non vedremo Ken, e visto che c'è una doppia seduta e quindi anche oggi pomeriggio saremo qui a The Lansbury per seguire il lavoro della squadra, pian piano faremo cronaca e racconteremo, certo, via cammin facendo cosa accadrà.
3: Poi ecco, tanto l'amichevole sarà rivelatrice in tal senso, per capire se vedendo Ken in campo allora ci sarà una conferma del lavoro da alternare individuale, personalizzato con il gruppo. Se non dovessimo vedere Ken e a quel punto vedere Braschi, magari allora le valutazioni da fare sarebbero diverse, però non resta far altro che attendere domani sera e
2: lavorare sui canali che possiamo lavorare, questo è chiaro.
4: Nel frattempo una bella spruzzata d'acqua me la sono preso ugualmente, mi ha fatto piacere, perché comunque queste sono le ficche, ragazzi, ve lo dico.
2: Beh, invece qui ha ragione.
4: Ascoltato. No, è vero, però se uno pensa in Inghilterra, che insomma è un po' più in alto, un po' più fresco.
3: Così facciamo arrivare un po' di messaggi, Andrea, coi tifosi che si domandano: ma come si fa ad andare a allenarsi in Inghilterra con 40 gradi? Prossima volta più in alto ancora. Lapponia e company. Esatto, esatto. Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Si può andare, si può andare, anche perché lo zero termico in Trentino è a 4.900 metri, quindi questo dà il metro
3: Monte
2: della situazione.
3: Bianco minimo.
2: Ecco, la mia situazione che sta vivendo il nostro paese e non solo. Detto ciò, no, volevo dare intanto un aggiornamento che arriva da tutto mercato web a proposito di un nome che è stato fatto poi nelle ultime ore, ma che non era stato sviluppato, che è quello di Jadon Sancho, giocatore svincolato, che sappiamo l'anno scorso aver giocato quasi 40 partite, mi sembra 39, con la Aston Villa, e che attualmente fuori, insomma, senza squadra, e per il quale secondo tutto mercato web la Fiorentina starebbe preparando o abbia già proposto ai suoi agenti un'offerta da 3 milioni di euro per 3 anni. Quindi, insomma, evidentemente se questa trattativa non verrà smentita, come è successo per tante altre trattative, potrebbe essere uno dei nomi per l'esterno offensivo, considerando che il giocatore, insomma, l'ultimo anno non ha fatto granché, a parte le presenze,
3: quasi tutte da subentrato,
2: un giocatore molto complesso. Ci siamo informati grazie anche ai nostri canali, penso anche Andrea sappia quale canale sto citando, ma insomma,
4: certo,
2: è un giocatore che ha evidentemente delle lacune dal punto di vista un po' della professionalità, che non ha mantenuto le promesse che aveva fatto ai tempi del Borussia. Insomma, ci sono tanti se, però insomma si parla di Sancho e non si parla di Volpato.
3: Certo, ricordiamo il giocatore reduce da un contratto col Manchester United da 10 milioni annui,
2: quindi,
3: cioè, il punto di partenza è questo, poi ha fatto male, tanti prestiti, 10 milioni annui, ecco, questo è il punto.
2: Quindi
3: se
2: viene per 3 milioni per 3 anni è già un successo.
3: Beh, vuol dire insomma ridimensionarsi anche
2: molto,
3: dal punto di vista
2: molto
3: economico, è un classe 2000, ecco, non c'è male. Ovviamente tanti messaggi, insomma, con tutte le valutazioni degli ascoltatori del caso su Braschi, Ken, poi li leggiamo. Io invece ho un'ultima considerazione e curiosità personalmente da fare ad Andrea, siccome anche insieme Andrea da domenica in poi abbiamo riflettuto tante volte sul centrocampo e su questa ricerca anche della chimica giusta. Se anche dal tuo punto di vista uno degli aspetti che aspetti, scusa la ripetizione, con più curiosità in vista dell'amichevole, perché fin qui abbiamo visto sempre tante soluzioni diverse, non solo da una partita all'altra ma anche da un tempo all'altro, quindi potrebbero arrivare anche nuove indicazioni, considerando lì grosso a grande margine di scelta a differenza di altri reparti.
4: Ti riferivi, scusa,
3: al centrocampo? Al centrocampo, Andrea, al centrocampo.
4: Ma guarda, mi allontano un attimo dalla squadra, così parlo più alto. Ieri devo dire che l'aspetto più curioso della seduta è stato il modo nel quale Grosso ha alternato Ulai e Fagioli, quindi io personalmente concentrerò la mia attenzione su questo, cioè sulla possibilità di vederli di nuovo insieme e su chi recupererà il ruolo di play. Uh-huh. Perché alla fine, a parte quei 15 minuti contro il Gubbio, l'abbiamo visto giusto insieme proprio ieri in allenamento, nei primi 50 minuti, e quindi vorrei tanto quello. Dopodiché, certo, come posso dire, la profondità della rosa permette al tecnico di variare tanto, permette di avere indurre, di avere anche altri calciatori che stanno facendo bene, e quindi me li aspetto sicuramente alternati nel corso dei 90 minuti di domani.
3: Bene, io sono soddisfatto.
2: Ma io, Andre, a questo punto ti lascerei svolgere il tuo lavoro, diciamo, a bordo
4: anche
2: campo,
4: perché devo fare un po' di immagini, perché tra poco ci dicono che dobbiamo buiare.
2: Vai, allora non ti preoccupare, vai sereno, tanto se ci sono notizie da qui a mezzogiorno, ma in generale da qui a stasera, sai benissimo che puoi entrare quando vuoi a gamba tesa in trasmissione, quindi ti aspettiamo. Nel frattempo ancora buon lavoro e a più tardi.
3: Ciao Andrea.
4: Ciao, grazie.
3: Allora guarda, su Braschi leggo solo: Giuseppe dice mi puzza l'arrivo di Braschi. Potrebbero aver venduto Ken, ma anche Piccoli, Simo Bex. Strano, prima l'offerta per Castro, poi l'allenamento da solo per Ken, poi fanno andare a Londra Braschi. Che si stia muovendo qualcosa? Claudio Viola da Bergamo, qualcosa nel discorso Braschi non torna. Andrea da Empoli dice infatti si è aggregato anche Cospo perché Comuzzo era venduto.
2: Ragazzi,
3: se Ken non si allena il problema è lui, basta ste cazzate, aumenta i carichi, lavoro differenziato, si allena a parte, potenziamento muscolare. Questo è Davide
2: che l'ha
3: detto Capiano. A me non torna la spiegazione, scrive Elia Genemi, perché se il lavoro personale di Ken è partito già da inizio ritiro, non supponevano che anche in Inghilterra questa cosa sarebbe continuata, perché non portare, ragazzi, subito Braschi?
2: Allora, io vi posso dire una cosa, Andrea fa il suo lavoro e lo sottolineo con tutta la forza del caso, cioè il primo messaggio che arriva, che come si può dire, sminuisce il valore di un inviato che parla direttamente con il club, mi fa incazzare. Detto questo, secondo me è anche la versione che la Fiorentina riferisce a chi in quel momento sta lavorando lì, è una versione che fa acqua da tutte le parti. Questo a me mi dispiace, perché devo fare il mio lavoro, oltre di giornalista, ma anche di persona sana di mente, e Giannattasi ha detto: mi torno a tutte le vostre ambizioni, perché è logico che sia così. Però ha detto benissimo, non so chi prima, c'era l'odore di partenza di uno tra Comuzzo, Moreno, eccetera, parte Cospo in ritiro insieme al resto della squadra. Adesso arriva Braschi e ci dicono: no, ma che problema c'è? È che perché Ken sta facendo quello che faceva a Firenze, e allora se lo faceva a Firenze e lo fa anche in Inghilterra, allora forse a Braschi bisognava pensarci prima. Tra
3: anche
2: l'altro,
3: perché mi viene da
2: con
3: dire...
2: una cessione imminente, perché quello che ci raccontano,
3: esatto,
2: è che lui oggi fosse, cioè oggi fosse il giorno della partenza di Braschi, quindi rimandando anche il mercato. Ragazzi, cioè, quindi io non so qual è il motivo definitivo, se si sta scaldando la pista in uscita, se lui ha avuto un problema, se qualsiasi cosa, però la versione ufficiale è una versione che stride un pochino, per edulcorare i termini.
3: Peraltro, fino alla partita con il Real Madrid, la Fiorentina avrà un pacchetto di amichevoli: 22 luglio, 25 luglio, 29 luglio, 1 agosto, sostanzialmente 4 partite in 10 giorni. Quindi per un giocatore come Ken, fermo a livello di partite giocate non da maggio, fine maggio come i suoi compagni, ma da inizio aprile, avrebbe anche una logica basica il non far fare al giocatore tutte le partite, magari quella di mezzo tra il QPR e il Real Madrid fargliela saltare. È un po' curioso che però si sia arrivati a questo, ecco, con una chiamata last minute per Braschi, peraltro con Braschi che arriva sostanzialmente a 3 giorni dalla fine del ritiro inglese e a 36 ore o meno dall'ultima amichevole del ritiro estivo, quindi è ovvio che ci sarà un po' di, come dire, un po' di aspetti da dover chiarire da qui all'amichevole, non solo con il Watford ma anche con il Real Madrid, perché poi un conto è se Braschi fa 30 minuti contro il Watford, poi tutti tornano a Firenze e Braschi va in Serie B dove deve andare. Un conto è se questo è invece il prodromo di una cessione di Ken, e quindi Braschi deve rimanere finché non arriva il sostituto di Ken, perché da un punto di vista numerico serve un attaccante che possa giocare. Ecco, è anche un po' curioso l'aspetto della tempistica, perché lo sapevi che Ken aveva fatto un tempo 3 giorni fa, quindi perché non far arrivare al massimo Braschi il giorno dopo l'amichevole col QPR? Anche perché lo sai che Ken deve fare un percorso, questo indipendentemente dal mercato, anche dovesse andare all'Ipsia, non è che improvvisamente Ken fa tutte le amichevoli 90 minuti. È un giocatore che ha più di 3 mesi dal suo stop definitivo alla stagione, lo vedi che è ancora un po'... non solo fa gli allenamenti personalizzati, ma lo vedi anche in partite non è esplosivo come sempre, quindi ci sta a non fare tutte le partite ogni 3 giorni. È un po' curioso e ci se ne accorga, ecco, il 28 luglio.
2: Comunque è arrivata Giannattasi anche la smentita per Sancho, quindi si va avanti così.
3: Ricordiamo, insomma, da 10 milioni difficile scendere, no, più che altro sai cosa? Come logica, sicuramente il collega Andrea Lo Sapio avrà avuto le sue fonti sul caso, però riflettendoci, tu stai chiedendo a un giocatore come Sancho di prendere il 30% del suo ultimo stipendio senza fare le coppe. Insomma, per accettare bisogna essere proprio...
2: ecco. No, sì, però loro smentiscono anche l'interesse. Insomma, diciamo che sì, secondo me delle volte potrebbero esserci delle vie di mezzo anche nella comunicazione,
3: certo, certo,
2: da una parte e dall'altra, però va bene così.
3: Matt purtroppo dice: oh mamma, Sancho, benve. Non lo dice via audio, purtroppo. Questo mi...
2: ti delude.
3: Mi delude sempre. Matt ultimamente è un po' avaro di audio, io sono triste. Magari resta Braschi come vice centravanti, centravanti e non sarà né Ken né Piccoli.
2: Beh.
3: Poi fratello di Ken che prega che Ken vada al Como, offerta per Castro, Braschi convocato, Ken assente, 3 indizi fanno una prova, questo è Edo. Andiamo con 2 WhatsApp audio, Stefanino.
6: Sì, buongiorno, te volevo fare una domanda. Allora, noi a centrocampo abbiamo attualmente dei papabili titolari: Fagioli, Olai e Atta. Ma se dovesse venire anche Tosbet, che è tanto richiesto da Grosso, secondo voi chi va in panchina se il centrocampo è a 3? Ale, sì, buongiorno, te volevo fare una domanda. Allora, noi a centrocampo abbiamo attualmente
7: volte.
3: Addirittura due volte. Ciao, lo stesso audio è da fenomeno.
8: Io, a me Comusso è sempre piaciuto ed è un dispiacere che vada via, però mi aiutate a capire secondo voi perché va via? Cioè, è così scandaloso da non poter stare neanche in panchina, o forse è una richiesta ha fatto lui perché vuole giocare? E, alla fine prendiamo un difensore nuovo sulla carta, buono, però Comuzzo c'ha già diversi anni di Fiorentina con un allenatore nuovo. Non lo so, se mai state a capire.
3: Guarda, sulla prima risposta io, incrociando un po' di cose, ribadisco un aspetto. Io mi tengo stretto, da un lato, lo sapete, sono molto affezionato allo storico degli allenatori, quindi i miei riferimenti ormai sono un mantra, sono Mazzitelli del Frosinone, che dico sempre un grande gioia, e Matic del Sassuolo. Per cui alla domanda, ad oggi chi vedi nel centrocampo a tre della Fiorentina? Io ad oggi, 28 luglio, non riesco a dirvi Ulai e Fagioli insieme. Questo non so che cosa poi può voler dire. Serve tempo? Ci sta. Che Fagioli poi verrà ceduto? Ci sta. Che alla fine ci sia molto più equilibrio e quindi ognuno debba giocarsi il posto di partita in partita, ci sta anche questo. Per cui se dovessi darti una risposta ad oggi, io a lungo andare immagino tanti minuti per Mandragora, con un ovviamente Ulai in campo e anche Attà. Poi in questo momento bisogna anche capire se la Fiorentina poi alla fine andrà in fase di possesso verso il 4-2-3-1 e quindi Ulai e Mandragora possono stare come i due centrali e Attà qualche metro più avanti e poi si allarga sul centro-sinistra in fase di non possesso. Insomma, sono tanti gli equilibri da trovare. Fagioli può trasformarsi in una mezzala destra e a quel punto con una Ulai mezzala sinistra potresti davvero chiedere a Mandragora o a Andur di abbassarsi. Però secondo me ad oggi bisogna ragionare ancora con un po' di cautela prima di dire è fatta il centrocampo Ulai, Fagioli, Attà. Per quanto riguarda invece l'altra questione su Comuzzo, è vero che Comuzzo ha avuto una bella esplosione agli inizi, è vero che ha fatto 91 presenze, è vero che è un giocatore di grande prospettiva, però se io ripenso a questi due anni, io sinceramente usavo prima la metafora della montagna russa, io se immagino Comuzzo mi sento sulle montagne russe, forse un anno lontano da Firenze può anche fargli bene. Poi certo, se dovesse far bene il Torino, decidere di investire una cifra un po' fuori dalla normalità per il Torino, cioè 19 milioni di euro di riscatto, la Fiorentina avrà perso un giocatore che però in questi due anni ha avuto un rendimento discontinuo in una Fiorentina molto discontinua. Con Grosso sono 5 allenatori diversi da quando Comuzzo fa i suoi esordi in prima squadra con Italiano, è passato da Palladino, poi è passato da Pioli, poi da Vanoli, poi adesso Grosso, ha giocato a 3, ha giocato a 4, adesso va da Abate che in amichevole ha anche un pochino provato la difesa a 4 ma dovrebbe giocare a 3, quindi paradossalmente va a giocare in una squadra che non gioca come difende la Fiorentina. E in tutto questo ci sono stati il Napoli, la Lilal, il presidente che dice no, lui che dice no. Secondo me è invece giusto essere arrivati a questo punto. È sbagliato, diciamo, è stata sbagliata la gestione di questi due anni, ma una volta che questi due anni sono stati quello che sono stati, adesso secondo me era inevitabile, anche per il bene del giocatore, salutare momentaneamente Firenze.
2: Allora, però, non so se sono pronte le immagini, ma avevamo, diciamo, un'imbeccata sul rientro di Pietro Comuzzo in Italia e grazie al lavoro di Niccolò Righi, per chi ci segue ovviamente in televisione e sul canale 92, su Via Visual, eccetera, potete vedere proprio il rientro di Comuzzo a Peretola, arrivato una decina di minuti fa e pronto a questo punto a ripartire per Torino, dove se non oggi domani effettuerà le visite mediche e firmerà il suo contratto in prestito con diritto di riscatto proprio con i Granata. Però queste sono le immagini esclusive di Firenze Viola e tutto Mercato Web a proposito del rientro di Comuzzo, pronto per ripartire però verso Torino dopo anche questi pochi giorni passati in Inghilterra con la squadra.
3: Paolo Davicchio dice: sarò sintetico, per me l'attaccante cantante con la tibia in disordine può partire.
2: Bene.
3: E noi prendiamo atto del tuo pensiero, Paolo. E il mio auspicio è che Ken stia per trasferirsi. E aggiunge anche su Dodò che spera in una cessione il Salentino Viola. Su Sancho, è realmente un profilo psico, difficile davvero. Questo è uno dei tanti messaggi di Luca. Gli mancavano i posti letto, ora con la partenza di Comuzzo si è liberato e hanno chiamato Braschi. Ho capito che dovevano occupare tutti i posti letto nel resto.
2: È bello, una versione divertente.
3: Settimana prossima secondo me arriveranno i due esterni e l'attaccante. Ken è stato ceduto, questo è il pensiero,
2: è
3: credo,
2: stato ceduto, Simone. Punto,
3: è stato ceduto, quindi sostanzialmente Braschi arriva perché Ken tra qualche ora lascia l'Inghilterra.
2: Comunque ragazzi, noi stiamo lavorando, vedete, ascoltate anche Francesco che mi dispiace lasciarlo spesso col via fiatone, sta parlando tanto, ma perché io sto seguendo tutto ciò che sta accadendo sulle chat, perché è ovvio che in una giornata come questa, questa notizia di Braschi ci abbia comunque un po' destabilizzato, perché poi la versione ufficiale è quella, ma noi lavoriamo anche per capire se effettivamente si sta muovendo qualcosa in alternativa. Ieri avevo scritto che ci risultava effettivamente che comunque il Como stesse lavorando forte sotto traccia per provare a prenderlo, vedremo se sarà il Como o un'altra squadra che sta provando davvero a prendere Ken oppure no. In ogni caso l'esempio di Cospo è un esempio che calza, cioè la Fiorentina che porta Cospo perché parte Comuzzo, o comunque c'era la sensazione che potesse partire entro la fine del ritiro, dà la sensazione che su Ken o su Piccoli qualcosa si stia muovendo. Poi non si muoverà e noi saremo tutti felici di continuare a raccontarvi tutto quello che è il ritiro inglese.
3: Andiamo con un paio di WhatsApp audio dalla Cherubini Production.
7: Ciao, sono da Brescia. Ma voi preferivate quindi non sistemare la difesa e il centrocampo e prendere due esterni forti?
9: Io
7: sì, sì, in effetti poteva essere una buona idea, però dopo magari ci lamentavamo perché Mandrago, Randur, Comuzzo, Ranieri. Intanto abbiamo sistemato due reparti, però vediamo un attimino come andrà a finire. Al limite saremo un po' più mediocri sui due esterni.
10: Ciao a tutti, io mi ricordo anche quando Bembe faceva la trasmissione con Cecca,
3: sì.
10: E questa trasmissione bellissima perché per me è la meglio. È sempre stato coerente dicendo che non era tifoso della Fiorentina ma imparziale, e invece Pietro ha sempre detto che è tifoso, tutta un'altra cosa. Però quello che hanno, la coerenza, che non dicono oggi una cosa e domani un'altra. Loro sono stati sempre coerenti sia nel giudicare la negatività della società sia la positività. E in quanto a Ken, speriamo che rimanga, perché di meglio se ne trova, ragazzi. Lasciamolo fare, 35, più di 30 gol in due stagioni. L'anno scorso ha giocato tutto l'anno meno matto. Ciao.
3: Finalmente un ascoltatore che spinge per la permanenza di Ken, perché qui è tutto un leggere, spero che il cantante con la tibia ballerina parta, insomma troppi messaggi su questo tenore, invece alternate, quindi grazie all'ascoltatore di aver variato un po' il tema. A me se parte Ken dispiace, soprattutto se va al Como. Poi Samuele da Firenze, non so se il riferimento sia su Comuzzo o su altri perché non c'è il nome. È vero che è stata mantenuto il 50% della rivendita? Chissà, no. Su chi però? Su Comuzzo?
2: Su
3: no.
2: Comuzzo no.
3: C'è un diritto.
2: No, ma poi abbiamo capito che anche sul diritto, se dovesse poi portarla in fondo il Torino, quindi spendendo gli altri 19 milioni che mancano, non c'è presente nessun tipo di rivendita. A oggi ci hanno detto questo. Poi, ragazzi, come vi si dice sempre, all'occhio, perché poi spunta il 10 come un fungo, spunta il 5, spunta il 20, però non c'è il 50% come su altre operazioni per altri giocatori.
3: Poi abbiamo Alessandro Dal Valdarno che, a proposito di attaccanti per il post Ken, come altri va detto, suggerisce il Debote Santimenez.
2: Ma io lo preferirei ieri.
3: Il mio preferito rimane Zirkzee, credo siano entrambi perfetti nel gioco di grosso, ovviamente con 2-3 esterni veri. Se uno fosse Sancho, con tutti i rischi che porta, sarei contento. Voi che ne pensate? Ma Alessandro, io, detto che resto sempre molto molto molto molto non scettico, però un po' prudente, ecco, non sulla Fiorentina verso Sancho, ma più che altro sul contrario. Cioè che Sancho possa accettare, dopo aver accettato comunque con un po' di sofferenza, prima il Chelsea che faceva la Conference e poi l'Aston Villa che faceva l'Europa League, peraltro vincendole tutte e due, ecco, che possa passare da un ingaggio da 10 milioni a 3 milioni per una squadra che non fa le coppe. Poi,
2: hai detto tutto.
3: Poi se Sancho a un certo punto dice: no, la mia carriera è stata un disastro, voglio tornare e ripartire da zero e ricostruire tutto, allora va benissimo. Secondo me non c'è un rischio.
2: No.
3: Cioè, lasciamo perdere il giocatore di scontino. Sancho alla Fiorentina, di quali rischi parliamo? Cioè, sarebbe un colpo da 90, ma chi se ne frega se è stato di scontino? Cioè, qui Alessandro parliamo di una squadra reduce da un quindicesimo posto. Uno come Sancho sarebbe indiscutibile. Quindi poi mi infervoro pro certi acquisti, ma sì. Perché Sancho è indiscutibile per la Fiorentina.
2: Sì.
3: Per la Roma, per un Milan, per una Juventus, per un Inter direi, beh, insomma, io Sancho alla Fiorentina lo prenderei anche a occhi chiusi senza star lì a ragionare un prestito, un diritto, poi magari va male comunque, cioè, questo non vuol dire, non depone a favore di Sancho, depone solo a favore che a me Sancho piacerebbe tantissimo.
2: Non si è capito, Bembe, scusami, ma
3: lo ribadisco, però cioè, voglio dire, cioè, ora si mette anche in dubbio Sancho per la Fiorentina e ora se no mettiamo anche in dubbio
2: tosta,
3: questo non ci se la fa. Maurizio dice: allora a quel punto potevano richiamare anche Nzola, sempre per il discorso di sostituire Ken, se per l'amichevoli non c'è margine. Zirkzee prende 5,7 milioni annui, ma la gente cosa ha in testa? Poi su Comuzzo Marco Dalle Cure dice: non crede mai che il Torino poi alla fine andrà a riscattarlo per 19 milioni, un prestito mascherato. Cioè, la storia del Torino parla in questo senso.
2: È la cronaca degli eventi fare poi un discorso genere, però sai, allora scusami Francesco,
3: certo, vai.
2: Comuzzo fa 40 presenze col Torino, da 7 di media e diventa il nuovo Buongiorno. Il mercato dice: Liverpool pronto a prendere Comuzzo, e il Torino spende 19 milioni per ottenerne magari 40. Non so se mi spiego. Cioè, il mercato ti può anche portare a questo episodio qui. Cioè, può portare il Torino a fare un accordo che ha già per riscattare il calciatore, perché poi c'è una terza squadra che è interessata ed è pronta a pagarlo 40. E questo può succedere. Magari non è il caso, finora non è successo, però ricordiamoci che mettere una clausola, che è il diritto di riscatto, con una cifra di X milioni espone la Fiorentina al rischio più o meno calcolato di perdere il giocatore per quella cifra.
3: Benve, se su Sottil tutto passa dal discorso mentale, allora siamo a posto. Sicuramente anche al giocatore servirebbe un po' di umiltà, forse, per ripartire di slancio, perché sull'aspetto tecnico e di campo nessuno ha mai avuto troppi dubbi. Purtroppo però non si va solo in campo con quello. Filippo: Gudmundsson per me rimane uno dei più forti tecnicamente, ma non è un trascinatore, la squadra non lo riconosce come tale, di conseguenza in campo non viene cercato come dovrebbe, motivo per cui si abbassa tanto per venire a prendersi la palla. Poi abbiamo, ecco, un messaggio invece di tutt'altro tenore: Gudmundsson è un giocatore scarso dai piedi buoni, meglio regalarlo che tenerlo per la panchina. Se dobbiamo comprare tanto per comprare, valutiamo Gudmundsson alla Berardi. Lorenzo da Gattaia, che aggiunge: non mi pareva dalla conferenza criptata di Paratici se vincesse che sarebbe stato fatto tutto e subito in questo mercato estivo, ma che si dovesse ripartire dalla ricostruzione delle fondamenta di società e squadra per diventare solidi negli anni a venire. Calma e gesto, ricordiamoci dell'anno scorso, altrimenti si rischia coazione a ripetere, come diceva Freud. E qui, ragazzi, voliamo nell'iperuranio come piace a noi. E poi invece, per tornare sulla terra, Ken è da vendere, non è integro. Perfetto, punto. Mi piace, perché anche qui c'è proprio il sali scendi. Comunque fa bene Lorenzo a ricordare anche l'indicazione di Paratici, ed è per questo io un po' mi rammarico di fronte al fatto che dopo due o tre operazioni di mercato abbiamo tutti un po' perso il riferimento e il punto di partenza, iniziando a citare delle competizioni e dei traguardi che non dovrebbero, già fanno fatica a far parte della storia della Fiorentina in senso generale, figuriamoci dopo un quindicesimo posto, però è difficile. Intanto chiedo a Stefanino se ha margine per due WhatsApp audio adesso e poi la raffica, o se
2: mamma mia, dire, ma che fai, ma che ci fai domande?
3: Dai, allora intanto un paio.
11: Ciao Benve, Marco da Cantù, una curiosità sullo stadio: ma tra la nuova curva e le tribune sarà un vuoto, rimarrà vuoto, un buco, o verrà chiuso con una semicurva sul lato? Guarda. Ciao, forza della sera.
2: Ciao Marco, e ti dico:
12: io ne faccio a meno di che se viene Zirze, altrimenti se lo devo cambiare, vendere e prendere Pienamonti, me lo tengo io. Ciao Paolo.
2: Una versione assolutamente elogica su Marco. Marco, guarda, è la trasmissione peggiore, te lo dico, peggiore del mondo a cui fare una domanda sullo stadio. Noi toccheremo con mano solo il momento in cui verrà inaugurato.
3: E poi guarda, hai visto, no? So di non sapere, ecco, io sullo stadio sono veramente ignorante.
2: Io so
3: quindi...
2: solo che in quelle feritoie, insomma, che dovrebbero rimanere vuoto, ci andranno degli schermi, a quanto ho capito. Quindi non si vedrà quello che c'è dietro, sarà fatto in modo di avere la sensazione di uno stadio che si arrotonda, anche se non è arrotondato. Questo è quello che so. Però.
3: Poi l'ultimo che leggo, Duccio. Non so se il Como alla fine deciderà di cederlo, ma eventualmente Duvicas più soldi per Ken, tipo 20-25 milioni. Ora Duccio, io penso che ci sia un po' in generale un po' una sottovalutazione di Duvicas, che al di là del fatto che il Como l'ha pagato a febbraio del 2025 11 milioni di euro, quindi non penso abbia tutta questa voglia di valutarlo due noccioline, e comunque l'anno scorso ha fatto 14 gol in Serie A, quindi non penso che Duvicas più 20 milioni uguale Ken. Per quanto io sia che un Kenista, ma insomma,
2: ora,
3: mi sembra
2: alla pari però sicuramente non è i 20 più Ken, cioè i 20 più Duvicas.
3: Poi Duvicas è un 99, quindi ho solo un anno in più di Ken, non è un insomma, non credo, ecco, sia quella la valutazione. Comunque, è il momento di Stefanino,
2: quello?
3: È quel momento.
2: È quel momento della giornata.
3: È arrivato quel momento. Guarda come ride, guarda come ride. Vai, vai.
13: Ciao ragazzi, una proposta un po' provocatoria. Sì. Allora, Ken via per 40 milioni, non so dove. Gudmundsson esterno. Si riporta in rosa Sottil.
2: Perfetto.
13: E si va all-in su Victor Osimhen.
3: Beh,
13: ti ho sentito dire che Galatasaray sono 3 mesi, un paga gli stipendi. E basta,
3: quindi non
13: tutto
3: paga gli stipendi
13: Osimhen,
3: e quindi ci si abbassa
13: e poi il mercato è chiuso. Che dite? PS
14: Bembe Gabbo.
15: Quindi Bembe, scusami un attimo, perché così chiariamo la situazione. Allora, tifoso dei Lakers,
3: sì,
15: presidente del Como ha detto vuole trasformare il Como nella Lakers del calcio italiano, quindi sei tifoso del Como.
3: È fatta,
15: facciamo questa associazione,
3: operazione addirittura,
15: sei un tifoso del Como, almeno se io ricerchio e non si faccio storie.
16: Scusate ragazzi, ma io provavo a sentire i Benvenuti, ma non ce la fu. Non ce la fu. Con quel tono è bravo, ma c'ha quel tono, no? Da staccente, poi
2: tono su tono.
16: Sì. Nel mezzo gobbo, mi dispiace.
17: Allora è statisticamente provato che citare i Bembe aumenti le possibilità di finire in copertina, e io volevo fare un vocale citandolo, ma contravvenendo all'altra regola che aumenta le possibilità di finire in copertina, cioè infamarlo, perché volevo dire che sono d'accordo con lui e effettivamente lo sono sulle possibili evoluzioni di mercato in entrata degli esterni qualora dovesse passare di tempo senza acquistarne qualcuno. Però poi ha fatto quella disamina sui motivi per cui la professione ha preso il posto di cuore, e allora Bembe tutte le tiri proprio,
2: Bella anche col gong,
3: perché ormai Stefanino si sta esaltando. Questi 5 minuti sono veramente il motivo per cui lui tutti i giorni si sveglia.
2: Comunque,
3: si alza dal letto con quella motivazione.
2: L'ultimo
3: lì.
2: Messaggio di chi era, secondo te?
3: Guarda, ormai non riesco più a riconoscere le voci.
2: Però ecco, miglioriamo l'audio, perché altrimenti si capisce la metà. No, non perché cerchiamo di migliorare l'audio, la qualità dell'audio, magari col registratore invece che direttamente col WhatsApp. Perché
3: mi piacerebbe, non abbiamo tempo, però approfondire il penultimo ascoltatore diceva che io ho ammesso di essere mezzo gobbo.
2: Mai detto.
3: Cioè, su chi? Forse quando c'era Allegri, ma ora quindi sarei mezzo partenopeo, perché Allegri è al Napoli. Vabbè. E un po' anche della provincia di Monza Brianza, perché c'è Juric, quindi
2: basta, no, già c'è Juric.
3: C'è anche lui, c'è anche lui.
2: Che palle, meno male 20... non se ne parla, perché per ora c'è il mercato, ma quando se ne parlerà, che palle.
3: Fiorentina Monza, il chissà.
2: Non me lo ricordo. Figurati se mi ricordo il calendario. Va bene, detto questo, caro Francesco, grazie mille, ci risentiamo nel weekend. Per quanto mi riguarda ci risentiremo ai voi anche alle 2, perché ormai le doppiette sono quelle che mi riescono meglio a calcio, intendo, e le trasmissioni. Detto ciò, linea a Viola Amore Mio e con tutti gli aggiornamenti anche dall'Inghilterra. Un po' di ciccia oggi mi sembra che ci sia anche da quelle parti, quindi state ancora più attenti al nostro inviato Andrea Giannattasio. Ciao ciao
3: ciao. Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
18: Romolo Tucci rappresenta

0: in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Ha lo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
1: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona che guarda in alto su.
2: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutto in piedi, la su.
1: E guarda là, tutti gli affaretti e si vede anche il cielo alto.
2: Poi la gente comincia da l'UFO.
0: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti, tra gli altri, Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56, che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante, quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, conierà anche il termine bambagia silicea per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno.

0: raccontato la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
1: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse un adunato, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
0: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allen Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati i ragni? No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri. un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremmo prendere per buona perché ancora non smentita.
2: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
0: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling C-H-A-F-F.
2: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedeva queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
0: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huillier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni? In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Eccoci qua, siamo forti, 16 e 2 minuti, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per Nick e Nick fino alle 17. Ciao Cecca!
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti! Applausi, applausi! Tu che smentisce lei, che smentisce noi, che smentisce voi, mon amour, mon amour.
4: Sì, perché si apre.
5: Do una notizia e la smentisco, do una notizia e la smentisco.
4: Hanno smentito ben due volte tra ieri e oggi. Ma d'altra parte,
5: no, però
4: stiamo diventando campioni.
5: Però voglio dire, no, a parte le battute, però comunque questa qui di Sancho ci vuole anche sta la smentita, dai,
4: ci poteva
5: tutto sommato,
4: stare,
5: le richieste di Sancho sono abbastanza alte, quindi
4: è servita su un piatto d'argento.
5: No, magari la Fiorentina in quel senso lì è di fronte a certe richieste e dice lasciamo perdere.
4: Vabbè, comunque sappiamo che la Fiorentina non è su Sancho. Bene, 348 75 13 933, messaggi scritti e vocali. Per chi invece volesse intervenire in diretta, 055 77 111 71, in regia c'è Stefano Cherubini,
5: il vecchio Cherub.
4: Sì, vi risponderà al telefono.
5: Molto bene, Cherub risponderà al telefono e ci racconterà le storie della Fiorentina.
4: E tutto questo noi siamo in live anche sul nostro canale YouTube. Ti devo dire, come sempre, partecipatissimo. Siamo già...
5: Domani c'è Giusy, eh?
4: Sì.
5: E
4: sì,
5: non ci sarà il Cecca, quindi tanta roba.
4: Per una mezz'ora, giusto?
5: Poi però potrei anche saltare quella mezz'ora.
4: Ah.
5: Però spero di poterci essere.
4: Ok, vabbè. Questo lo sapremo strada facendo.
5: Sì, te lo dirò stasera come sempre.
4: Sì, anche domani va bene, non c'è problema. 24 persone sulla fiducia.
5: Sì, sulla fiducia.
4: Ti hanno sentito cantare, quindi sono tutte contente. Va bene?
5: Sì.
4: Poi il titolo della puntata è un po' generico, devo essere sincero, ma d'altra parte
5: che
4: oggi...
5: Che titolo hai fatto?
4: Dice caccia all'esterno, tutte le ipotesi.
5: Cioè il nulla.
4: Oggi butteremo lì tutte le ipotesi di mercato della Fiorentina.
5: Potrebbe essere un esterno, potrebbe essere Mancini. Roberto Mancini, sì.
4: Ah, vabbè, ora.
5: Che vorrebbe fare doppio ruolo, cioè potrebbe tornare a giocare e allo stesso tempo fare anche il CT della nazionale. Questo potrebbe essere un doppio ruolo, no? Perché no?
4: Quindi, comunque, tra l'altro, guarda,
5: il Mancio gol.
4: In realtà, te, mi farebbe piacere sentire cosa pensi di questo, di questa bagarre nazionale, eh?
5: Ma io alla fine ti dico la verità, io sono anche contento che abbiamo preso Mancini, perché io la mia scelta era o Mancini o Conte, io avrei preso uno di questi due allenatori, al di là di quello come Mancini è andato via, poi si può stare a discutere per 100 ore su questa vicenda, però Pirlo mi lasciava un pochino perplesso, perché non so quanto potesse essere la figura giusta. Ci abbiamo provato con Gattuso e invece forse conviene andare su un allenatore d'esperienza. D'altra parte non ce ne sono altri in circolazione, io non, insomma, c'erano altri nomi, ma non credo che ce ne fosse qualcuno che potesse essere più adatto. Però ecco, io penso che alla fine tanto non si risolverà nulla lo stesso, perché se non vanno a fare un progetto,
4: ecco,
5: sui
4: ci stiamo
5: giovani,
4: focalizzando un po' troppo sull'allenatore, è come guardare il dito
5: vuole,
4: e non la luna.
5: Però ecco, io da Malagò mi aspetto che ora si comincia a fare cose sul serio, soprattutto sui giovani, perché quelli vanno lanciati, vanno messi nelle condizioni di poter giocare. Questo mi sembra, insomma, l'aspetto più importante.
4: Ma al di là della diplomazia che ti caratterizza, secondo te Maldini e Leonardo hanno un po' esagerato? Cioè non gli hanno accettato Pirlo e allora via, subito dimessi?
5: Ma loro dicono, visto le spiegazioni, loro dicono che non era solo questo, che probabilmente forse ci è mancata la fiducia anche su altre situazioni, per cui credo che alla fine, cioè d'altra parte, se hanno delle idee diverse fanno bene, secondo me. Poi un gruppo di lavoro deve essere coeso, tanto poi alla fine se non hai la stessa idea poi il problema viene fuori, io ne so qualcosa, quindi a maggior ragione credo che sia giusto che qualcuno abbia fatto un passo indietro, perché se tanto poi vai avanti ma non condividi diventa abbastanza complicato, no, questo aspetto. Quindi io sono dell'idea che è meglio interrompere prima che poi trovarsi in un casino dopo, no, voglio dire. Quindi secondo me hanno capito che non c'era probabilmente tutta questa fiducia su determinate cose, Pirlo compreso, e alla fine hanno fatto bene.
4: No, sai, io ovviamente opinione mia personale, restando squisitamente sulla nazionale, penso che Maldini e Leonardo magari avrebbero dovuto far valere anche un po' della loro diplomazia, no? Sai, alla fine può esserci anche un compromesso quando vai a far parte di una nazionale ed è una delle più importanti al mondo a livello calcistico. Però hanno scelto questo, è un peccato, perché sicuramente la nazionale, in generale la Federcalcio, ha perso un'occasione, no? Con queste due figure.
5: Diciamo che siamo, è un po' come il gioco dell'oca, siamo ritornati un po' indietro e quindi si è fatto praticamente un passo avanti. Cioè io ho detto prima, prima si è fatto un passo avanti e due indietro, siamo ritornati praticamente all'inizio del gioco dell'Oca. Quindi voglio dire, la sua prima decisione comunque era Roberto Mancini, era stata un po' osteggiata dalla Lega Calcio e alla fine poi siamo ritornati su Roberto Mancini, ma non c'è niente di nuovo, nel senso che comunque l'importante sono le evoluzioni dei casi successivi, che non è tanto il nome del CT ma quanto andare a lavorare sui giovani.
4: Certo. Allora, prima di andare sui messaggi, visto che appunto oggi vogliamo focalizzarci sugli esterni, però farei un punto generale anche sulle trattative di mercato della Fiorentina. Partiamo da Thorsved. Qual è la situazione del centrocampista norvegese, Cecca, e quanto secondo te è fattibile l'operazione di qui a breve?
5: Ma io credo che Thorsved, l'ho detto mille volte, voglia venire a giocare nella Fiorentina, però in questo momento Brescianini e basta, non basta al Sassuolo, e quindi bisogna capire poi se Brescianini veramente vuole andare.
4: Vuole anche soldi,
5: Sì, io penso sì, vorranno un'aggiunta economica, e poi bisogna vedere anche se poi Brescianini vuole andare al Sassuolo, perché anche questo non è certo un aspetto di secondo piano. Chi ci dice che Brescianini voglia andare di corsa a vestire la maglia del Sassuolo per far spazio a Thorsved? Io sono convinto che Thorsved lo prenderanno, però non so la tempistica di Thorsved. Questo francamente, il giocatore tornerà lunedì e quindi avrà sicuramente un confronto anche con il Sassuolo da questo punto di vista, e poi è normale che esprimerà eventualmente il suo desiderio, che sarà ancora quello di andare via e magari di vestire la maglia della Fiorentina. Il Sassuolo ha già fatto capire alla Fiorentina quali sono le condizioni, e se non ci sono le condizioni non si può andare avanti, ecco. Cioè, certo. Quanto io sono dell'idea che però prima o poi un accordo lo troveranno, non abbiamo idea della tempistica, questo assolutamente no, come non si sa benissimo ancora quando va Valde Peña, se arriverà sabato a Klagenfurt.
4: Non c'è ancora una data precisa.
5: Io la data sinceramente non ce l'ho. Sai cosa farò alla fine? Farò un viaggio a Madrid e mi metterò lì a Valdebebas, davanti alla sede, dire, del Real Madrid, del ritiro del Real Madrid. No, non so se sono a Valdebebas, il centro sportivo o a Valdebebas, se no vado dove sono loro. Andrò da lì, da Mourinho, e dico: senti Giuseppe, ma si piglia in tasca oppure si può portare il giocatore a casa? Via, dacci una mano, perché noi siamo qui a aspettare.
4: Va bene. Allora, prima di andare avanti salutiamo Enzo in nostra compagnia. Ciao
6: a tutti e due.
5: Grande Enzo, da dove ci chiami? Da Manchester?
6: Da provincia d'Arezzo.
5: Dio mio, provincia d'Arezzo, grande.
6: Io ho detto poche volte, l'anno scorso ho tirato una Tenerani e ho vinto sulla Tenettina un sacco di soldi.
5: Ho capito, ma come mai?
6: Perché abbiamo detto ne vinceva una per 15 volte, non vinceva la partita. E l'ho indovinato, l'ho chiamato, gli ho detto.
5: Ma avevi giocato? L'avevi giocato questo risultato, non risultato della Fiorentina?
6: No, io ho giocato sempre la perdita Fiorentina.
5: E quindi
6: anche il Lecce in casa.
5: No, quella del Lecce è fantastico, 0-1, sì.
6: No, ho giocato la perdita e basta.
5: Sì. Con il Lecce?
6: No, lo 0-1, è stato esatto, no, solamente la perdita.
5: Vabbè, e quindi hai fatto.
6: E ora
5: a questo punto dici una cosa. Scusami, Enzo, già che te chiami e ci dai le possibilità, siccome domani c'è Fiorentina Watford.
6: Quello è un amichevole, non c'entra nulla.
5: L'amichevole dice si possono giocare, No? No, perché io un decino ce lo mettevo se tu mi davi il risultato.
4: Sul Watford?
5: No, dicevo, secondo se te mi dicevi la tua sensazione su Watford di Fiorentina, ci mettevo un decino.
6: Allora te lo dico il risultato esatto, però ti chiamo poi, va bene?
5: Vabbè, dammi il risultato esatto.
6: 2-1 per Watford.
5: Oh, vabbè.
4: Lo sai che, guarda, è verosimile,
5: Va bene, via.
6: Paga poco,
5: E allora non ci giocherò un decino, ci giocherò 2 euro.
6: No, tu vuoi dire solamente per quest'anno dove arriva Fiorentina, io l'ho indovinata l'anno scorso.
5: Allora, quest'anno si arriva a sesti, di la verità.
6: L'ottava e il nono posto.
5: Quest'anno tra l'ottavo e il nono, quindi si è fatto un passo in avanti importante.
6: È un fallimento o no?
5: Se si arriva ottavi o noni? Ma sai, 6 o 7 squadre sono più forti di noi, per cui non è un fallimento.
6: Ma quali sono più forti? Quali?
5: L'Inter, più forte o no?
6: Sì, poi.
5: Napoli, più forte o no?
6: Sì, poi.
5: Milan, più forte o no?
6: Sì, poi.
5: Poi, aspetta,
4: Roma.
5: Roma, più forte o no?
6: La Roma e il Como, basta.
4: Insomma, è anche l'Atalanta.
5: Juve più forte o no?
6: No, la Juve arriva dietro a Fiorentina.
5: La Juve arriva dietro.
4: Ma dipende anche dalla squadra che farà Paratici con la sua squadra a mercato, perché sai, gli obiettivi alla fine li definisci.
5: Grande
4: da
5: Enzo,
4: quello.
5: Però a me entusiasma Enzo.
6: Scusami, Cecca.
5: Dimmi. Sì.
6: La Fiorentina deve via un giocatore alla Juve, uno solo, con Sestao.
5: Con Sestao sarebbe un bel giocatore, sono d'accordo con te, uno è dribbla, anche Zegrova potrebbe prendere alla Juve, sì.
6: Ma Zegrova si fortuna spesso.
5: Lo so. Senti Enzo, siccome tu mi hai incuriosito, ma te sei esperto anche di moto mondiale o della Formula 1?
6: No, solamente la schedina,
5: solo la schedina, ho capito.
6: Te lo giuro, l'anno scorso ho vinto 15.000 euro.
5: Quanti?
6: 15.000.
5: No, bene. Allora ascolta, io bisogna ti ami qualche volta, così almeno posso smettere di lavorare.
6: No, lascia il mio numero e ti dico che sì. Che fanno le squadre. 4-5 squadre le do sicure, sì. Tutte le domeniche.
5: Addirittura. Sì.
6: Sì.
5: Ma come mai? Perché te sei un chiromante, riesci a vedere
6: no,
5: oltre.
6: No, io ho 3 squadre.
5: Sì.
6: Io ho 200 euro, 3 squadre.
5: Okay. Possiamo dire tu hai abbastanza culo oppure no?
4: Beh,
5: questo
4: si può
5: dire. No.
4: O lo pensavo anch'io.
6: Ci sono la prima giornata, 3 partite, va bene?
5: Sì.
4: Cioè, va bene, ok.
6: Ricordatelo. La Juve mettici gol e basta, non vince.
5: Ah, gol a Frosinone,
4: vabbè. Vabbè, segnatelo.
6: Gol, tutte e due,
5: Sì, gol, va bene, Frosinone. Poi?
6: Gol della Fiorentina, tutte e due.
5: Sì.
6: Va bene?
5: Con la Roma, ok. Quindi
6: con la Roma.
5: Gol di Frosinone e Juve.
6: Pareggio di Mila.
5: Pareggio. Con chi c'ho in Mila, scusami?
6: Guarda, te
5: un
6: che
5: gioco. Ok, mi dà a caso.
4: Vabbè,
5: vabbè.
4: Vai, poi chiediamo.
5: Enzo, è stato va bene, Enzo. Poi
4: grazie,
5: ci si risente. Grazie di tutto.
4: Grazie per la telefonata. Allora, il Milan, dicevamo:
5: 15.000 euro.
4: Allora, giocherà contro il Torino all'inizio, 23 agosto. Poi c'è il Venezia,
5: comunque,
4: il 28 agosto.
5: 15.000 euro, se tu ci pensi bene.
4: A me non farebbero schifo.
5: No, 15.000 euro diviso 12 mesi sarebbe un millino al mese.
4: Dice, puoi smettere di lavorare.
5: Ma insomma, quantomeno uno si aggiunge qualcosetta.
4: Insomma,
5: sarebbe male riuscire a avere questo culo e a lui, insomma, ecco.
4: Sì, non potevo dirlo, potevi dirlo meglio. Va bene. Allora.
5: Si chiama così, voglio dire. Cioè,
4: no, sono d'accordo con te.
5: Cioè, uno vuol dire aver fortuna, no?
4: Quello è, certo, è inutile girarci intorno.
5: Comunque, qui chiama veramente personaggi incredibili.
4: Sì,
5: Enzone nostro.
4: Fa parte,
5: diciamo, da Arezzo.
4: Del nostro
5: sì,
4: ambiente.
5: Sì, è perfetto per questa
4: del nostro contesto.
5: Devo dire che è perfetto per questa trasmissione.
4: Sì, sì, sì. 055 77 111 71
5: Belva
4: per telefonarci
5: libera.
4: In diretta. Senti, no, dunque, ci arrivano un po' di messaggi curiosissimi da utenti YouTube. Poi c'è uno Stefano che dice: da quale taverna chiamava l'ottimo Enzo? E qui ovviamente lasciamo a voi, ecco, ogni previsione, ok?
5: Io non lo so, forse dal castello di Dracula.
4: No, non volevo che tu commentassi, semplicemente lasciamo al
5: potrebbe chiamare anche dal castello di Dracula, dopo, come sottolinea anche un ascoltatore.
4: Dopo un pomeriggio di follie. Allora, poi c'è Fulvio che dice: mi auguro che Mancini abbandoni i blocchi per le convocazioni dei giocatori. E, ok?
5: Che vuol dire abbandoni i blocchi?
4: Deve abbandonare i blocchi per le convocazioni dei giocatori.
5: Quindi chi deve chiamare?
4: Non lo so, non ho capito niente. Comunque il messaggio è questo.
5: Ok.
4: Quindi se vuoi rettificare, insomma, Fulvio, noi siamo qui. Poi ci scrive da Lorenzo.
5: Dobbiamo dire anche la situazione di João Mario, eh? Non si è parlato.
4: Ci sono novità?
5: Novità sono che ieri era venuta fuori la voce, no, che la Juventus volesse una cessione a titolo definitivo, però non ci sono novità, la trattativa va avanti, ecco, quindi comunque sia le parti continuano a trattare, per me sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che è quello che vuole la Fiorentina, ecco.
4: Ok, sui 10 milioni, 9?
5: Ma secondo me uno doneroso. La Fiorentina potrebbe essere disposta a fare uno di oneroso e 8 di diritto di riscatto, 8-9, sì, fatto bene.
4: Non
5: si sente Enzo se ci dà una mano su, se la sa risolvere lui.
4: Sì, basta giocare una schedina, insomma, una migliorata.
5: Sì, allo 055 77 111 71 potete darci le vostre dritte anche. Sì.
4: Poi ci scrive Lorenzo D'Agliana e dice: ma che ne pensi di Diallo del Manchester United al posto di Ken?
5: Beh, è un giocatore forte, però io se volessi prendere uno dal Manchester United, a parte Poeso, prenderei Zirkzee.
4: Ma lo vedi, anche io sono sempre a parlare
5: prenderei
4: di
5: Zirkzee, eh? Sì.
4: Però come la finanzi l'operazione? Con i soldi di Enzo, probabilmente.
5: Sì, Enzo, che non è, voglio dire, l'Enzo d'Arezzo, però comunque sia, con i soldi, voglio dire, di un finanziatore importante.
4: Poi Davide del gruppo Baraonda dice: Cecca, ma secondo te come mai chiamano tutti questi personaggi? Secondo me siete voi due, salutoni.
5: E io penso che abbia assolutamente ragione, anche perché noi siamo un po' quegli atipici all'interno di questa struttura. Siamo un po', diciamo, naif, un po', come diciamo, questa impressione di particolarità. Ci sono le canzoni, la belva è libera.
4: Sì, bello quello.
5: Quello mi è piaciuto
4: molto. Invece sì.
5: E invece
4: poi,
5: no.
4: Guarda, ti leggo altri messaggi che vengono da YouTube. Ci scrive Francesco: lo cambiereste Ken con Bonny? Ma Bonny, abbiamo detto, insomma, è difficile che venga, soprattutto che esca dall'Inter.
5: Bonny non mi dà l'idea di essere una punta centrale, sinceramente. Stile, cioè, io lo cambierei, sì, ma con Pio Esposito.
4: Così.
5: E non lo cambieremo mai, perché non lo faranno mai all'Inter,
4: no.
5: Roba del genere. Se devo cambiarlo con Bonny, anche no. Se lo cambio con Pio Esposito, sì, ma tanto Pio Esposito è impossibile, quindi.
4: Poi ci scrive Marco: complimenti ragazzi per la trasmissione. Marco da Gallipoli, pensa che meraviglia.
5: Che bello da Gallipoli, Gallipoli, c'è stato anche il nostro Nico Santi.
4: Io?
5: Non
4: sì.
5: Ci sei stato o no?
4: Sì, ci sono stato.
5: Mi sembrava tu l'avessi raccontato.
4: No, ora se ti
5: volta.
4: Racconto perché sono stato a Gallipoli.
5: Che non ha nulla a che fare con la zia.
4: Sì,
5: ancora con la zia.
4: È incredibile, la storia della mia vita.
5: Cioè, sì. Allora, Sestola, la zia. Sì. Ristorante qui a Firenze 4 sì, più 3, sì. La zia. Mm. E Gallipoli cosa c'entra con la zia?
4: Ma perché c'è una casa che...
5: della zia?
4: Sì.
5: E quindi si andava lì al mare a Gallipoli.
4: Esatto.
5: Sai che Gallipoli è stato anche in Serie B? Che lo allenava, mi sembra, Beppe Giannini all'epoca.
4: Questa, insomma,
5: c'è una grande storia importante. Anche del Gallipoli, sì.
4: Sì, certo. Poi Ale della Val di Sieve dice: cerca, Enzo era abbastanza intonacato, secondo te?
5: Sì, sì, assolutamente. Sì.
4: Che cosa si intende?
5: Intonacato per riferito al castello di Dracula.
4: Ah, perfetto.
5: Sì. Sì.
4: Pon Verbiola ci dice: se gioca titolare col Torino, Comuzzo, due fisso in casa e uno in trasferta, ovvero sconfitta sicura per il Torino. Perché addirittura dice: sai, abbiamo dato uno svantaggio al Torino. Questo è il ragionamento di Pon Verbiola.
5: Ma io non sono d'accordo su questa cosa, però.
4: No, nemmeno io.
5: Siete un pochino troppo cattivi nei confronti di Comuzzo. Ecco, io penso che Pietro invece possa sicuramente rilanciarsi. Ecco.
4: Io l'avrei dato via tutta la vita, ma solo per il fatto che sapevi che non avrebbe fatto il titolare quest'anno, perché ci sono Dragusin e Vieri fondamentalmente, che sono i due centrali. Poi di coppe non ne hai, a parte la Coppa Italia, quindi in generale grande alternanza, rotazioni non ci saranno. È giusto aver dato Comuzzo, perché non era inutile fargli fare la panchina.
5: Stavo riguardando 2008-2009, il Gallipoli primo nel girone B della Lega Pro, promosso in Serie B. Secondo turno Coppa Italia, vince la Supercoppa di Prima Divisione, 2009-2021 in Serie B, retrocesso in Lega Pro. Peccato, perché è stata una bella storia quella del Gallipoli in Serie B.
4: Gol.
5: Sì.
4: Che poi volevo dire.
5: I gol ne hanno fatti, però non tantissimi, se no non sarebbero retrocessi poi dalla Serie B alla Serie C.
4: Poi ci sono i pasticciotti che sono leccesi, è vero, però li mangia anche Gallipoli, no?
5: Sì. Sai qual è? Quanto ci stavi lì a Gallipoli, una settimanuccia?
4: Anche due.
5: Addirittura, si parlava di quando tu eri giovane?
4: Si parla del 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quelle
5: robe. 20 anni fa?
4: Sì.
5: Avevi 8 anni allora?
4: Più o meno sì. Ma sì. Più o meno. 10, 11, 12.
5: Andavi lì da solo oppure con gli amici? Cioè,
4: no, la famiglia.
5: Zia.
4: Ecco, certo.
5: 4 più 3?
4: 4 più 3 eravamo noi.
5: Sì. Vabbè, no, per capirsi.
4: No, eravamo noi.
5: E ora questa casa non c'è più?
4: No, la affittano, insomma, non è più disponibile.
5: Vabbè, potresti andarci.
7: Che costa ci va?
4: No, lui ci va veramente a Gallipoli.
5: Nel periodo fuori mercato ci potresti andare.
4: Incredibile,
5: no?
4: Come possa veramente essere dappertutto Costantino.
5: Zia. No, Costantino. Costa ci va. Comunque, voglio dire, e quindi, cioè, comunque non ci sei più ritornato da 20 anni in quella casa?
4: 10, 11 anni fa. L'ultima volta che sono stato era 11 anni.
5: No?
4: Sì, ma la casa adesso non c'è, quindi...
5: Ho capito, ma nei periodi in cui non c'è, tra virgolette, il mercato estivo...
4: No, mi sa che l'hanno proprio venduta.
5: Ah, peccato.
4: Titolo definitivo.
5: Sì, ma era vicino al mare?
4: Sì, dava sul mare.
5: Bello, perché comunque là, secondo me, il posto era meraviglioso.
4: Sì, te lo confermo, la Puglia è bellissima.
5: Arrivare, soprattutto perché comunque non è servita bene come zona, ci vorrebbe l'aereo da Pisa, andare a Brindisi e poi da Brindisi scendere giù, o se no farsi tutta l'Adriatica.
4: Sì, che però tutto è diverso.
5: Oppure
4: perché...
5: passare da Avellino, da Bari e poi si scende. Sì.
4: Ma tutti i pugliesi all'ascolto, secondo me, stanno dicendo occhio, perché parlate dell'Usalento, che è una cosa diversa, no? Rispetto a Bari, rispetto a quelle zone.
5: Quello
4: no.
5: Sicuro, sì.
4: È tutto diverso, eh.
5: Vabbè, il Salento è sotto Lecce, no?
4: Sì, però è il sud, ecco, è molto diverso.
5: Ho capito, però lì si potrebbe andarci, magari a rivedere
4: certo,
5: i tempi, alla ricerca, voglio dire, diciamo, delle origini di Nicco Santo. Invece quest'anno non ci andrai.
4: No, chiudo chiedendoti, lo sai qual è il mio piatto, uno dei miei piatti preferiti che ci sono lì?
5: Orecchiette alla barese non c'entra
4: quasi,
5: nulla.
4: Si chiama
5: Orecchiette, sì.
4: Minchiareggi. Sì, sì,
5: e
4: è un piatto
5: tipo orecchiette?
4: No, orecchiette con polpette, è buonissimo.
5: Ah sì?
4: In Puglia si mangia benissimo. Perfetto.
5: Quindi è un primo, questo lo possiamo
4: è
5: dare
4: un primo,
5: ufficiale,
4: sì, sì.
5: Esclusivo?
4: C'è il sugo, sì, è pazzesco.
5: Ma fatto il sugo di che? Di carne, pomodoro?
4: No, cos'è? Pomodoro, sì,
5: ah,
4: sì.
5: Ho
4: sì,
5: capito,
4: sì.
5: Va bene. Allora, una volta quando si va là, pasticciotto e minchiareggi?
4: Sì, sì. Ma no, veramente.
5: Sembra una mezza offesa.
4: No,
5: così,
4: infatti ti sento un po' imbarazzato.
5: No, sembrava quasi un... Com'è? Ridillo?
4: Sì, minchiareggi, perché allora diciamo che la pronuncia
5: pugliese...
4: No, perché
5: mi sembrava pugliese... quasi un'offesa.
4: No, poi torniamo anche al nostro, ma dico... La pronuncia è minchiareggi, però si scrive minchiareddri, penso.
5: Ah.
4: Vabbè,
5: e quindi loro lo pronunciano così?
4: Sì.
5: Ma si potrebbe sentire il vecchio Pantaleo se
4: è vero.
5: Cosa. Un giorno lo chiamiamo solo per questo.
4: Sì, sì, va bene. Flaviano dalla Svezia dice: ma la cosa di Gallipoli l'era tutta intonacata? Ah, la casa, scusate, ma insomma. Sì, in effetti sì, era parecchio bianca. La casa.
5: Perché lì picchia, eh. È come quando tu vai a Siviglia. A Siviglia sono
4: picchia.
5: Quasi tutte. Sì, il sole picchia, no? Dico,
4: no sì.
5: Quando vai a Siviglia le case sono quasi tutte bianche, perché lì veramente d'estate c'è un caldo incredibile.
4: Insostenibile, cecca.
5: Sì. C'è stata anche lì d'estate.
4: Sì, inaccettabile, guarda. Come direbbe Dimitri Conti.
5: Però a me tra Siviglia e Valencia, io sono più per Siviglia, diciamo nel periodo invernale, nel periodo estivo, tutta la vita Valencia.
4: Sì, sì, comunque si muore dal caldo, eh?
5: Sì, sì, però no. Valencia secondo me no, perché c'è il mare, si sta abbastanza bene, no? Sì.
4: Va bene, ascoltiamo un messaggio vocale, vai, vai, sentiamo.
5: Tutti intonati.
7: Ciao Niccolò, volevo sapere per cortesia dove posso trovare il gioco da tavolo. E me ne servono 10 e lo vorrei prenotare per fare il regalo natalizio.
5: Sì, sì.
7: Ad
5: sì.
7: oggi non so dove andare. Te che hai promosso questo nuovo gioco e potresti indicarmi dove andare a prenotarlo, grazie.
5: Prego, ora te lo dico. C'è un altro messaggio oppure no?
4: Aspettiamo
5: allora,
4: un attimo.
5: No, allora è importante dire questo. Per quanto riguarda il gioco, è importante dire che bisogna capire se lui vuole lo smentisci tu o l'indovina chi si compra.
4: No, perché, lo smentisci tu.
5: Ah, lo smentisci tu. Perché comunque sono abbinati per quanto riguarda l'inverno. Per Natale noi faremo naturalmente, diciamo, a partire dal primo giorno di dicembre, secondo me lo troverete nelle più importanti edicole di tutta Italia. Ecco, l'abbinamento e nelle cartolibrerie. Poi non lo so, ora prenderemo degli accordi e questo è importante, però per il momento non si può ancora prenotare perché dobbiamo registrare il marchio e poi naturalmente dobbiamo fare il gioco da tavola, alla quale ribadisco non possono partecipare gli esperti di mercato.
4: No, sì, è vero.
5: Stavi guardando, visto, stavi cercando una città
4: sì,
5: bella.
4: Sì, perché Andreone mi redarguisce, dice il pasticciotto, quello original, si prende a Galatina, però Galatina è in provincia di Lecce, quindi siamo lì.
5: Cioè, sì, ho capito ragazzi, non è che ci hanno detto si va a prenderlo a Roma.
4: No, infatti.
5: Cioè, siamo un po' puntigliosi su questo.
4: Sì, che devo dirti, però insomma.
5: Io veramente ragazzi, però su questo siete un po' esagerati, perché poi Nicco Santi lo fate morbido, cioè voglio dire, oltretutto c'ha tutti i giorni da scrivere 60 righe per il giornale.
4: No, già mi smentisce la Fiorentina, mi smentite anche voi, insomma.
5: Esatto, poi c'è da parlare una di trasmissione, siamo abbandonati a noi stessi, insomma tutto questo ragazzi, cioè, abbiate un po' di comprensione, noi abbiamo anche, poi si deve andare dallo psicologo dopo la trasmissione, cioè senti, c'è un costo questo.
4: No, allora poi Epico Viola dice, ciao Nick e Nick, due domande, situazione Ken dopo la rima improvviso di Braschi in Inghilterra e poi di Coleoscio si sa più nulla?
5: Bella questa domanda su Coleoscio, francamente non si sa più nulla davvero e ormai sono 2 mesi che Coleoscio c'ha questa offerta al Barley da parte della Fiorentina, non si va. Poi tra l'altro ora sono spariti anche i dirigenti della Fiorentina, non risponde davvero quasi più nessuno, quindi abbiamo risolto anche...
4: Sì, e chi risponde ti dice siamo al punto di partenza. Cioè,
5: oppure se
4: prima
5: ti rispondono è per smentire, quindi ha maggior ragione a questo punto ragazzi, secondo me dovremmo fare dovremmo fare una trasmissione quando le notizie sono ufficiali, perché se si fanno prima diventa un po' un problema.
4: Quindi in realtà andrebbe cassata anche la trasmissione di Di Nardo, che alle 19 si chiama quasi ufficiale.
5: Però lui c'ha un vantaggino, perché essendo quasi ufficiale c'ha la possibilità di essere molto vicino all'ufficialità. Noi invece siamo qui a perdere del time, possiamo dirlo.
4: Mentre su Ken che cosa mi dici? Ora con l'improvviso arrivo di Braschi in Inghilterra.
5: Qualsiasi cosa possa dire su Ken verrebbe smentita in ogni momento, quindi preferisco, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
4: Se no dillo e poi smentisci da solo dopo.
5: Vado e poi mi autosmentisco?
4: Sì.
5: Comunque devo dirti, la storia dell'autoesonero era ganza.
4: Anche l'autoesonero c'era.
5: Sì, sì, l'autoesonero secondo me è stata una delle cose più divertenti che si potesse inventare in questa radio.
4: Sì, perché poi è furba come cosa, no? Mi esonero da solo.
5: Sì, perché uno prende e dice, guarda, mi sono esonerato ma mantengo lo stipendio.
4: Capito.
5: Cioè, questo è un colpo a maestro.
4: Lo farebbe chiunque.
5: Assolutamente sì. No, che dire, per me Inter e Juventus stanno parlando di Ken.
4: E quindi così per smentirti.
5: Così mi smentisco. No, stavo parlando così, almeno uno smentisce. Come Inter e Juventus? Cioè Inter e Juventus stanno parlando di a caso.
4: No, vabbè, ma a parte gli scherzi c'è
5: invece
4: il Como.
5: Invece serio,
4: no?
5: Per me il Como è fortemente interessato. Per me le parti si stanno sentendo da diversi giorni. Questo è il mio pensiero. Poi naturalmente le versioni ufficiali è che si sono solamente sentite con l'entourage. E però la verità probabilmente è perché la Fiorentina non ha in questo momento i 40 milioni di offerta del Como, che tiene il profilo basso. Ma ribadisco, l'indizio vero che qualcosa su Ken stava succedendo o sta succedendo arriva dall'inserimento last minute su Castro che la Fiorentina ha voluto fare, perché alla fine loro si sono un attimo informati su Castro, quindi vuol dire che evidentemente avevano intenzione di prendere una punta centrale, poi non l'hanno presa e questo, pazienza, sarà un problema della Fiorentina trovare eventualmente una soluzione, però secondo me ora le parti non sono così vicine. Ecco.
4: Ma io ho una convinzione che il Como stia aspettando di avere delle garanzie, quindi 100% sullo stato fisico, la condizione atletica di Ken.
5: E tanto quello solo con le visite mediche.
4: Quindi magari stanno facendo questo percorso col giocatore in Inghilterra, no? Con alternanza fra allenamenti in gruppo, come ci racconta Andrea Giannattasio, e allenamenti invece individuali, proprio per
5: propedeutico a questo. Non lo sapremo mai quale è il momento, diciamo, di condizione fisica di Moise Ken. Questo lo scopriremo solamente forse quando un giorno sarà ceduto. Prima non si potrà mai sapere. Io francamente non ho la più pallida idea di quello che possa succedere su Ken dal punto di vista fisico, ecco, perché la Fiorentina non ha mai dato un report, non è stato mai spiegato spiegato come realmente lui sta, e si sono dette sempre delle cose che non hanno mai centrato però la problematica, perché comunque l'hanno tenuta a riposo, terapia conservativa, si dice di questa infiammazione, sì, sì, però sì, poi sì, si finisce lì e nessuno può dire qualcos'altro,
4: ecco. Cioè tu avrai certezza al 100% che Ken sta bene solo se sarà ceduto, anche secondo me,
5: oppure se lo vedo giocare nella Fiorentina 5-6 partite di fila.
4: Ah beh, certo, quello è ovvio, però,
5: però per ora lo stanno centellinando, no? Mi sembra, non è che lo vogliono forzare, giustamente, quindi sì, sì. In questi 2-3 mesi cosa ha fatto? Nessuno lo sa, nessuno ce l'ha detto, nessuno lo sa. Forse si scoprirà.
4: Bella, bella come rima, complimenti. Cioè, una canzone.
5: Sono lì, d'altra parte, io sono venuto qui apposta. Poi ho fatto un grande video per il Cherub.
4: So che sei venuto alla scuola, anche oggi avevi latino, vero?
5: Sì, oggi avevo latino e sai, sono stato rimandato a 4 materie.
4: Insomma, quindi
5: mercato,
4: eri a rischio
5: calcio
4: bocciatura.
5: Mercato, smentisci tu e i giocatori sbagliati.
4: Smentisci tu, eh?
5: C'ho 4 materie, sì. Vabbè, una peggio di quell'altra.
4: Ti hanno graziato.
5: Sì, perché mi potevano bocciare e potevo rifare il mercato un'altra volta.
4: Sì.
5: Però io spero che questa sia l'ultima volta che mi boccia.
4: Vediamo, allo Sheraton si vedrà, saremo alla resa dei conti. No,
5: allo Sheraton saremo comunque all'ultima sessione di mercato sicura, ecco, sì, questo sì. Sì. Poi si vedrà.
4: Ma c'è l'opzione se ti rimandano di nuovo?
5: Ma magari mi rimanda da un'altra parte. Qui penso che sia l'ultima sessione di mercato che mi rimandano, sì.
4: Ok, gol.
5: Palo.
4: Andiamo con un messaggio vocale, vai, sentiamo, sentiamo, arriva.
8: Io la penso come te, Cecca. L'unico che può sostituire Ken è Zirze, giocatore sublime. Se viene Zirze, dopo quanta qualità ci sarebbe con lui, Attà, Fagioli, Ulai.
4: Ma che scherzo.
8: Allora ci si divertirebbe davvero tanto.
5: Si va a vincere lo
8: Zirze,
5: scudo.
8: Io punterei tutto su di lui. Forza Viola!
4: No, no, anche secondo me sarebbe. Tra l'altro Zirkzee non guadagna uno stipendio insostenibile, perché io mi sono informato e con i bonus lui arriva a guadagnare quanto prende invece Ken senza bonus. Quindi
5: cioè dici, esce uno e entra un altro con lo stesso stipendio.
4: Sì, no, anzi, meglio, perché Ken con i bonus arriva a 5.
5: Ma vedi, mi tornava Castro, perché Castro guadagna poco, tra virgolette. A Bologna guadagnava poco e loro magari spendevano più di cartellino, ma poco di ingaggio. Ecco perché loro avevano. Secondo me lì la Fiorentina lo voleva fare questo tipo di operazione. Quindi io ho questa sensazione che loro si sarebbero se avessero avuto un po' più di tempo e non avessero avuto questo inserimento della Roma, probabilmente forse ci si sarebbe, cioè con un po' di tempo in più ci si sarebbero buttati sopra, secondo
4: sì,
5: me.
4: Secondo me non hanno trovato l'incastro.
5: È che poi probabilmente forse vedi la Roma gli ha trovato anche la soluzione, l'alternativa Dovbyk.
4: No, so se non hanno trovato l'incastro.
5: Lo so, ma sai, d'altra parte quando uno è forte è forte,
4: Sì. Va bene, un altro aspetta, prima però c'è Gianluca che ci scrive evidentemente dalla Puglia.
5: Di Sport Italia, no?
4: Dice: "I minchiareggi sono i maccheroni fatti a mano con un ferro. Un saluto e forse verrà da Santa Maria di Leuca, che meraviglia."
5: C'è stato lì?
4: Allora erano maccheroni. No, sì, è Santa Maria di Leuca lì accanto, cioè, quindi sì, è proprio in punta.
5: Però una volta si dovrebbe organizzare 3 giorni.
4: Ora te lo dico, sai dove andavo di preciso? Marina di Marittima, e lì c'è Castro accanto e tutta la zona dove andavo io.
5: Che non ha nulla a che fare con Santiago Castro.
4: No, giusto, no, niente.
5: Non c'entra nulla lì in Castro con Castro,
4: assolutamente.
5: No, ti stavo dicendo, e quindi andavi lì e spiaggia libera?
4: Nulla, al mare, sì. Perché?
5: No, chiedevo se c'erano state anche. No?
4: Sì, capito.
5: I bagni.
4: Che te ne frega?
5: No,
4: scusa.
5: Chiedevo. No, se mi sembra
4: spiaggia libera.
5: Parecchio spiaggia libera con l'ombrellone, ti portavi l'ombrellone. Il costo ci va.
4: No, poi un caldo faceva. Perché
5: ho capito,
4: e borsa frigo. Sì,
5: ho capito. Ombrellone. Ma se uno va lì e sta tutto il giorno, noi anziani si va lì magari la mattina alle 9, e all'11 si viene via e si ritorna alle 7.
4: Non me ne parlare, guarda. Ti faccio ascoltare un vocale.
5: Ma quando vai al mare, quante ore ci stai sulla spiaggia?
4: Tante.
5: Cioè, vai, arrivi tipo alle 10:30, 11.
4: Anche le 11, sì,
5: 11:30 e stai fino alla sera?
4: 5-6, sì. Ah. Che poi al mare non ci vado oramai. Figuriamo, l'ultima volta che ho visto il mare l'anno scorso, sì.
5: Anch'io l'ho visto per la prima volta quest'anno.
4: Per la prima volta
5: nella
4: tua vita.
5: Sì, l'ho visto quest'anno, in lontananza. Ho scoperto che il mare c'ha l'acqua.
4: Sì.
5: E anche il sale.
4: Pensa un po'.
5: Davvero? Ho visto anche pesci.
4: Che spettacolo.
5: C'erano anche pesci nel mare. Incredibile.
4: Bene?
5: Sì. Poi ho visto anche la barriera corallina.
4: Allora, c'è la pausa, dai.
5: Vai, fermiamo.
4: Tra poco.
9: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ma Giuseppe Ferrari non. Perché proprio sei brutti.
4: Beh, ce lo meritiamo,
5: ce
4: lo meritiamo. No, chiede, dov'è Giuseppe Ferrari? Perché voi vi siete brutti. Ce lo prendiamo, d'altra parte, che ti devo dire? C'è domani, arriverà
5: poi
4: domani.
5: Non è Giusy.
4: Com'è giusto? Come non è Giusy?
5: Non si chiama Giusy.
4: Da cantante?
5: Sì. È la nostra Giusy.
4: Invece sì.
5: Non si chiama Giusy.
4: Sofia Ferreri.
5: Sofia.
4: Soprannominata Giusy per i suoi
5: però
4: comunque.
5: Però ti volevo
4: concerti.
5: Dire una cosa, amico mio, ti rispondo col tuo tono.
4: Sì, un po' così.
5: Così sarà anche brutti.
4: Sì.
5: Ma te, totalmente detto come tu ti chiami, di che si parla?
4: È vero, direbbe Dolla. Sauro. Direbbe Sauro.
5: Saurino!
4: Nick e Nick fino alle ore 17. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e tutti i vostri
5: meno
4: messaggi.
5: Meno male sono finale 17, ormai si è fatto metà trasmissione. Via.
4: Guarda, c'è Cristiano da Sarajevo che ci redarguisce.
5: Chi dice, ha detto Cristiano?
4: No, dice, chissà se mi leggerete. Allora, leggiamo.
5: Noi ti leggiamo più che volentieri, anzi, mandaci anche un libro, si legge anche il libro.
4: Sì, allora dice, se hanno fatto un inserimento su Castro, probabilmente il Como sta aspettando su richiesta di Paratici che la Fiorentina abbia il sostituto di Ken in mano. A quel punto si sblocca tutto. È plausibile come ricostruzione?
5: Ma non lo so, io credo che un attaccante centrale lo stiano cercando, perché secondo me un po' di movimento su Ken c'è. Poi qui qualsiasi cosa si dice, io francamente non so più nemmeno, la prendo sul ridere, perché tanto qualsiasi nome che possiamo buttare lì eccetera viene immediatamente smentito. Però va bene, dai, voglio dire, io mi sto anche abbastanza divertendo alla fine, perché si sta parlando del nulla, quindi c'è,
4: del 2026 tra l'altro.
5: Sì, 2026, sì sì. Vabbè. Tra l'altro stavo per mandare un messaggio vocale dicendo si sta parlando del nulla.
4: Come? A chi?
5: A una a caso. Ah, sì, okay. Sì, le solite cose del check.
4: Ciao Alessandro, benvenuto.
11: Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione.
5: Ma complimenti mi sembra riduttivo.
11: Sì, molto divertente.
5: Grazie.
11: Volevo dirvi soltanto che sì, con Castro secondo me l'unico affare l'ha fatto Sartori, che ha preso un bel po' di soldi.
5: Vabbè.
11: In quanto a Ken Gudmundsson, io ho sempre avuto la sensazione che non fossero molto compatibili, e che per esempio un giocatore
5: di
11: Zé con Gudmundsson sarebbe una bella accoppiata.
5: Ma lo sai perché?
11: La risposta.
5: Guarda,
4: ciao,
5: Alessandro, grazie. Lo sai perché non sono compatibili? Perché tutto sommato sono due solisti. Uno in un modo, uno in un altro, e quindi a maggior ragione Ken bisogna giocare tutti per lui. Gudmundsson gli piace stare un po' nella terra di nessuno e quindi non avere troppe rotture di scatole a livello tattico, e quindi quando hai due giocatori su 11 con queste caratteristiche devi fare una scelta, e la scelta è: si gioca per il centravanti, scelta che ha fatto Palladino. Pioli aveva provato a vedere di reinserire un po' anche Gudmundsson nel contesto, e secondo me questa cosa poi alla fine non è che sia andata benissimo, come del resto anche con Vanoli si è cercato, no, di tenere, diciamo, una sorta di via di mezzo. Poi vabbè, Ken ha avuto gli infortuni, si è fermato e tutto quanto eccetera, però tendenzialmente sono due solisti, e quindi quando hai due solisti diventa difficile poterli mettere insieme. E Palladino, ripeto, nel bene o nel male ha fatto comunque una scelta, ha scelto lui e non Gudmundsson.
4: Ma voi mi state dicendo che con Ken via terreste Gudmundsson?
5: Il Costa ci va.
4: No, e invece no. E invece no, voi volete tenere Gudmundsson, la verità è questa.
5: La belva è libera, perché è finalmente libera.
4: Quando va via Ken, mi state dicendo, Gudmundsson ne beneficia, perché insomma due galli nello stesso pollaio non ci possono stare, no?
5: Ex obiettivi, tra l'altro, Gallo. Di loro stessi. Gallo, no, oppure anche Pelotti. Del pollaio anche.
4: Pelotti c'è già stato alla fine.
5: Pollaio, devo dirti la verità, pollaio. Pollaio ha avuto un trascorso anche, posso dirlo?
4: Sì.
5: Nel Barley.
4: Pollaio?
5: Sì, Pollaio è stato un giocatore del Barley, poi ha scelto, diciamo, di mettersi dentro un'altra attività con le galline, certo. E quindi ha fatto tutto un altro ragionamento.
4: Quindi faceva una buona carbonara, no?
5: Sì, assolutamente sì.
4: Vabbè.
5: Ricordiamolo che noi andremo presto, prima della fine dell'estate, a Marina di Marittimo.
4: No, Marittima.
5: Ah, Marina di Marittima.
4: Sì.
5: Che ricordiamola è vicina a Gallipoli.
4: Sì,
5: che ricordiamola è conosciuta anche per i Minchia Reddy.
4: Minchia
5: Reddy.
4: Rischiamo,
5: no,
4: insomma.
5: Minchia Reddy, però si scrive Minchia Reddy, quindi.
4: Sì, sì. Allora,
5: vabbè, riguardare però questa cosa.
4: Ora
5: magari prendiamo un vocale prima che ci vengano offese su questa storia. Prego, prego.
12: Ciao Tonali. Nick, sono il terzo Nick. Pasticciotti sono veramente un capolavoro. Crema e amarena, ma non scordiamoci Rustico Leccese, che è una roba, una bomba atomica.
4: Sì, sì, sì.
12: E poi da quelle parti la carne di cavallo e ciceri e tria, tagliatelle mezze fritte e mezze cotte normali fatte in casa con i ceci. Aiuto la cucina leccese, la cucina salentina, aiuto!
4: Pazzesco, lui era Nicconesi, è veramente incredibile come si mangia in Puglia, forse guarda in Sicilia, ecco, in Sicilia ho mangiato clamorosamente bene quando sono stato.
5: Sì.
4: Comunque si scrive Minchia Reddy con l'H finale, Minchia Redd H-I. Okay.
5: Minchia Reggi, H-I, eh?
4: Ma è per questo che si pronuncia Minchia Reggi, come se ci fosse
5: Minchia Reggi, ok, perfetto, vabbè. È importante, un po' come Pellegrino, Pesegrino.
4: Sì, all'Argentina, come direbbe Luciana, Pesegrino.
5: Che giornata.
4: Sì, ma poi... Ci scrive Daniele: grazie della compagnia e complimenti per il livello della trasmissione, siete grandi.
5: Che è naturalmente un grande livello culinario e di cazzate, diciamolo, perché questo è il livello, insomma.
4: Poi ci scrive Cecca: visto che le temperature, viste le temperature, le piste da sci a Grassina apriranno i primi d'ottobre?
5: No, e noi siamo sempre aperti tutto l'anno.
4: Viste le temperature,
5: ma noi siamo aperti tutto l'anno. Io ho visto delle immagini di Solda, del ghiacciaio sopra Solda del 1955 e sciavano all'epoca. Adesso non è più plausibile. L'unico posto in Europa dove si scia liberamente tutto l'anno è Grassina sul ghiacciaio.
4: Ci credo.
5: Perché noi siamo un ghiacciaio venuto fuori in ritardo.
4: Lo so.
5: E quindi siamo un ghiacciaio giovane.
4: Sì, quelli timidi sono i migliori.
5: Sì. Poi naturalmente si può anche switchare. Quando pensi di essere sul ghiacciaio ti ritrovi alle Maldive di Grassina.
4: Sì, quello dipende poi come ti senti, no?
5: Grassina in questo offre veramente tante soluzioni.
4: È volubile.
5: Ecco. È volubile, sì, è anche cambievole, come disse qualcuno.
4: Sì, è duttile. Allora, ci scrive Angelo. Minchia, Reggi all'Elba si dice fava a guanta. Ok.
5: Non lo so, però non credo siano...
4: Stiamo raggiungendo un livello veramente alto. Poi ci scrive Viola: ma anche Zirkzee sarebbe diverso da Scamacca, ma forte forte. Perché qualcuno ci scrive: Scamacca sarebbe l'ideale se parte Ken. Te lo danno Scamacca?
5: No, non credo. Okay. Però potrebbe essere un'idea.
4: Poi ci dice Mick: ciao ai due Nick, senza alcuna polemica, ma le altre società abitualmente smentiscono le notizie di mercato date dai giornalisti?
5: Boh, che ne so io.
4: Come?
5: Se le altre società vanno a smentire, sì. Non mi sembra che smentiscano tutto.
4: È una prerogativa della Fiorentina.
5: È un pochino più della Fiorentina, sì. Comunque,
4: non comprendo dove si vuole arrivare, tra l'altro, perché...
5: Vabbè, io tanto sono contento. A me, francamente, questa cosa non mi sta più facendo né caldo né freddo. Anzi, io mi sto anche quasi divertendo. Infatti, voglio a questo punto anche essere... Allora, francamente, devo dire la verità. Io sono stato smentito forse solo una volta. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, sono abbastanza contento e tranquillo. Però mi piacerebbe essere smentito un po' di più. Ma il mio problema, lo sai qual è? Che io non le do le notizie se non sono sicuro, e quindi a maggior ragione sono anche un po' sono messo male in questo giochino delle smentite, perché controllo 100 volte e quindi alla fine è difficile anche smentirmi, sì, in questo senso, perché aspetto di scriverle.
4: Più che altro si perde di valore la smentita, perché cosa significa smentire? Vuol dire che non c'è assolutamente nulla di quello che è stato detto.
5: Sì.
4: Però almeno in due occasioni, se non tre, durante questa sessione finora, in realtà le smentite non volevano dire questo. Sulla I è stato evidente, perché dopo due settimane è diventato un giocatore Viola. In realtà ci sono altre questioni, altre smentite che sono state fatte ultimamente, che in realtà non sono vere. C'è poco da fare.
5: Senti, siccome delle smentite mi interessa, giusto, volevo sapere, ma ieri poi le hai prese le magliette?
4: Che magliette? Ah sì, l'ho prese.
5: Le prese, sì. Perché, sai, queste sono le cose che ci interessano.
4: Com'è che te le ricordavi?
5: No, mi ricordavo perché mi avevi detto che dopo la trasmissione saresti andato a fare acquisti.
4: Sì,
5: l'ha trovata a buon prezzo? No, non lo diciamo. No. L'ha trovata a buon prezzo?
4: L'ho prese online alla fine. Cioè, sono andato al negozio, non ce l'avevano e l'abbiamo ordinate online.
5: Quindi ti arriveranno?
4: Entro venerdì.
5: Ah, ho capito.
4: Quindi se sei fortunello, venerdì pomeriggio.
5: C'era gente lì in quel posto?
4: Abbastanza.
5: Anche
4: sì.
5: Perché c'è tanta aria condizionata.
4: E si sta bene, sì. Dentro, fuori no.
5: Ha mangiato qualcosina o poi sei ritornato a cena a casa?
4: Lo sai, sì.
5: Sopra? Piano di sopra?
4: No, sono uscito da quel magazzino noto.
5: Da quel
4: negozio, come vogliamo.
5: Chiamiamolo così. Va bene.
4: Sono uscito, c'era una pasticceria accanto che per me era la migliore di tutte.
5: E hai mangiato il pasticciotto?
4: No, una cheesecake. Ottima, è il mio dolce preferito.
5: Senza far cena?
4: No, come? Poi ho fatto anche la cena, che so,
5: Pasquale.
4: Ah,
5: non ho capito, scusami. Scusa, dopo le 5 a che ora sei arrivato? Le 5 e mezzo?
4: Sì, ho mangiato alle 6 e mezzo la cheesecake.
5: E poi la sera grande cena?
4: 6, dai, le 6. La sera grande cena, sì,
5: bene,
4: lo so.
5: Bene.
4: Mangiato quanto un maresciallo in pensione.
5: Prezzi validi?
4: Sì, no, ottima. Poi li vale tutti, insomma, quella cheesecake. Altro messaggio vocale, vai. Andiamo.
13: Grande Scicca, sei un grande Scicca. Grande Scicca.
5: Grande di che?
4: Gol. Bene, ok. Altro messaggio vocale.
5: Siamo
4: vai.
5: Forti.
13: Ciao Nick e Nick. Domanda a me, Scicca. Ma Scicca, ma le telecronache non tu le fa più? Ma mi ricordo male o tipo a Premio un Calcio tu mi facevi anche le telecronache?
5: Sì.
13: Non c'entra nulla la Fiorentina, perché ormai bisogna aspettare, aver pazienza. Vai, saluti Davide.
5: No, e le telecronache no, non le fo più, perché ormai è passato il tempo delle telecronache, eccetera, eccetera. Poi c'è gente molto più brava a fare le telecronache, quindi giusto dare spazio ai giovani. Se c'è una cosa che tornerei a fare volentieri, molto volentieri, non sulla Fiorentina ovviamente, ma le radiocronache, sì, quello sì, non della Fiorentina, radiocronache in generale, anche voglio dire di altre squadre, così
4: Sassuolo.
5: Mi piacerebbe Sassuolo, Radio Nero Verde mi prenderebbero domattina a fare le radiocronache in esclusiva di tutte le partite del Sassuolo. Però ti devo dire, se potessi scegliere oggi tra telecronaca o radiocronaca, piacerebbe fare la radiocronaca moltissimo, di una squadra che però non sia la Fiorentina, quindi okay. Anche perché sono così, sono più libero, posso dire quello che voglio, mentalmente sono più equilibrato, quindi basta che non sia la Fiorentina.
4: Bene, vedremo cosa ci riserverà il futuro. Alessandro,
5: anche anche Grassina non lo posso fare.
4: Il Grassina?
5: No, sono
4: saresti trasportato, lo so.
5: Quindi, cioè, voglio dire, Grassina, Sassuolo e Fiorentina non le posso fare.
4: No, lo capisco.
5: Oddio, però Radio Nero Verde, se mi desse l'opportunità.
4: Vabbè, quello.
5: Cioè, qui c'è Gianna, c'è sì. Non posso mica andare dove c'è Gianna, dove c'è
4: Tolo.
5: Posso stare mai all'altezza di Era Valido. Ma sta scherzi. Roba io mi viene mia facile.
4: Palo,
5: Palo di Mandragola. Palo, Era Valido.
4: Alessandro.
5: Braccalo. Poi palla fuori e palo.
4: Sì.
5: Palla fuori e palo. Cioè, il primo caso di cartone animato giapponese portato alla realtà.
4: Pazzesco.
5: Presente, no? C'era Ollie e Benji, facevano questi tiri.
4: Sì, quasi non me la ricordavo.
5: E quello di palo, anzi è fuori. Ma come fa? Sì, prima sì. Palo, poi fuori. Cioè, poi prima fuori, poi palo.
4: Poi il gol dell'Atalanta.
5: Sì, no, vabbè.
4: C'è il gol dell'Atalanta.
5: Questo è troppo livello, questo è troppo livello. Non
4: Alessandro,
5: si può fare.
4: Dal Valdarno ci scrive, al posto di Ken.
5: Sì?
4: Mi stuzzicherebbe sia Gimenez del Milan,
5: Santiago
4: sia
5: Santiago de Gimenez?
4: Si può fare o no Gimenez?
5: Gimenez secondo me è un buon attaccante, non lo so se sta bene fisicamente, però vediamo. So, nel frattempo c'è un ascoltatore, ci chiama Guido da Guidonia.
4: No, non è lui.
5: Mario da Marionia?
4: Ma a parte perché Gimenez se n'era parlato, ovviamente Gimenez sì. Attaccante.
5: Appena si dice Gimenez.
4: Dici parte la smentita.
5: Appena dici Gimenez arriva, non ci interessa ragazzi, non ci interessa. Ma secondo me Milan se gli dà un trentino o un 25
4: 30 milioni.
5: Vabbè, l'hanno pagato 30 perché te lo devono scolare, cioè vuol dire se costa
4: Toser
5: più di un quindicino.
4: No, l'hanno ammortizzato, poi ha un contratto fino al 2029, magari.
5: Ho capito, magari faranno 20, fatto bene. Gimenez secondo me era un giocatore da Gasperini, vedi? Come un po' Castro, sono quei giocatori che sono adatti. Sai che si dovrebbe fare, Nico? Una radiocronaca io e te.
4: Di che cosa?
5: Non so, di una squadra a caso.
4: Così. E tipo?
5: Tipo?
4: Ma poi
5: scegliamo una squadra dove non ci offendono. Brescello.
4: Cos'è il Brescello?
5: Brescello è una squadra che naturalmente è in Emilia, dove nessuno ci potrebbe offendere.
4: Brescello, sì, bravo, il comune di Reggio Emilia.
5: Bisogna vedere il Brescello calcio dov'è. Sarà in prima, in seconda categoria? Magari così non ci insultano.
4: Dice, così passiamo in tonfi.
5: Brescello.
4: Polisportiva Brescello. Eccellenza.
5: Brescello in eccellenza.
4: Ottimo, giallo-blu, dai.
5: Giallo-blu, blu, giallo-blu.
4: Allora,
5: blu.
4: Altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini. Vai.
14: Buon pomeriggio, Nick. Bonni, tutta la vita al posto di Ken. Comunque vi chiedo su Openda la situazione e di Tre Soldi. Ma dove gioca questo Tre Soldi?
4: Allora, Openda o Openda, tra l'altro, come
5: Openda
4: si dice?
5: L'abbiamo già, come posso dire, non l'abbiamo sistemato a Lione.
4: Sì, prestito secco, tra l'altro, se non sbaglio, nel primo momento doveva essere prestito con opzione.
5: Non è un prestito oneroso con diritto?
4: Io avevo capito che era prestito oneroso, però secco.
5: Boh, io. Vabbè, a me mi avevano detto prestito oneroso con diritto.
4: Vabbè, arriveremo in fondo alla vicenda.
5: Sì, poi comunque sia, ce ne faremo una ragione.
4: E invece?
5: E invece Openda
4: no,
5: sono
4: tre soldi.
5: Tre soldi mi sembra che costi più di 40 milioni di euro, 45.
4: Quindi diciamo lo dependiamo subito.
5: Sì.
4: Sì, Openda più o meno 3 milioni di euro a Lione, sì. Sì. Va bene, poi leggiamo anche altri messaggi che ci stanno arrivando. Dice Ivano, no, ciao ragazzi, certo che con il Grassina ci avreste anche rotto. Scusa.
5: Nome prendi il numero di telefono.
4: Lista?
5: Prendi il numero di telefono, nome e cognome.
4: No, perché poi
5: dimmi il nome.
4: Io penso sia scherzato, insomma, Ivano il Lastriciano. Perché c'è una lista nera.
5: Attenzione, Grassina non si discute, si ama sempre.
4: No.
5: Allora parliamo della Lastriciana.
4: Dice, ci avreste anche rotto col Grassina, lo so, lo
5: attacco
4: capisco.
5: Frontale?
4: No, lo capisco che insomma sia una cosa un po'.
5: Attacco frontale?
4: Un po' tesa, sì, un bel attacco.
5: Però insomma, allora chi ci parli lui della Lastriciana, noi ne parleremo.
4: Vabbè. Poi, invece preferiresti la Lastriciana o l'Antella? L'Antella.
5: O l'Entella.
4: No, Antella.
5: Io conosco solo la Virtus Entella.
4: E che autobus ci va?
5: Alla Virtus Entella non lo so.
4: Invece?
5: In quell'altro posto i 30.

0: Per l'arrivo addirittura di due esterni, e invece si sono trovati con un, diciamo, un nulla di fatto, no?
1: Mm-hmm.
0: Come mai, dice, si sono fatti spaventare dai prezzi, dai costi alti?
1: Forse dai costi alti?
0: No, perché capisco che a un certo punto spendi 25 per una I, spendi 25 per ATA, con tutti i bonus ovviamente, eccetera eccetera, il potere d'acquisto normalmente un po' diminuisce, no?
1: Sì, e quindi boh, vediamo un attimo, perché ora tra l'altro ero curioso di sapere come va a finire questa storia anche di Moreno e Somm al Venezia, perché comunque qualche soldino dovrebbe portarlo alla Fiorentina. Vai, chiamano, chi è?
0: No, è Leonardo, il numero non è questo, è 055 77 111 sì. 71, quindi
1: non possiamo prenderti da WhatsApp, grande,
0: no.
1: Leo,
0: cioè... mi dispiace, vabbè, comunque,
1: no, dispiace,
0: a questo punto
1: non lo possiamo prenderlo, non è che ci dispiace, però
0: no,
1: vogliamo darti una dritta giusta. 055 77 111 71.
0: Sono costernato, però c'è un messaggio vocale, ci consoliamo così, dai, sentiamo.
1: Dai.
0: Vocale.
2: Ragazzi, comunque anche in Salento le case le sono tutte intonacate, non solo in Spagna, ma anche in Salento.
0: Sì, sì, sì. Confermo.
2: Fidatevi, ci vuol dare 20 anni vicino a Gallipoli, tra l'altro.
1: Tratto numero uno, questo è
2: ciao,
1: il nostro
2: ragazzi, radiale.
0: Ecco. Sì, tipo la Puglia, tipo la Grecia, anche in Grecia sono parecchio intonacate.
1: Sì, sì. Assolutamente sì.
0: Mm-hmm. Va bene, poi Edo ci scrive: Nick, che cosa ne pensi di Sancho al di là della smentita? Questo aggiungo io. È un giocatore che guadagna tanto, e quello è il grande problema.
1: Sancho è un giocatore forte, ma bisogna dire la verità, insomma, ha avuto anche qualche problemino, no, di comportamento, insomma, l'anno scorso sembrava dovesse andare alla Roma, poi ha fatto un po' di confusione, ha accettato altre destinazioni, e quello è, insomma, ecco.
0: Mm-hmm. Poi ci scrivono invece da YouTube: non so se è più vergognoso il modo con cui hanno trattato Pirlo, le parole della Picerno che lo indicano come putiniano, oppure il fatto che hanno richiamato Mancini dopo il suo tradimento. Questo è Mirko, insomma, che si riferisce alla nazionale. Sai, Pirlo comunque ha voluto smentire il fatto, insomma, o comunque le voci politiche che l'hanno riguardato. Lui dice: non ho mai assolutamente preso decisioni su questo, da questo punto di vista, insomma, su questa base. Poi ci scrive Alessandro: ma secondo voi la smentita di Sancho è una cosa di facciata? Anche lì. È
1: come
0: impossibile.
1: Facciamo a saperlo?
0: No, è proprio quello che dicevo prima. Il problema è che queste smentite, essendo così tante, alla fine perdono di valore, perché non sai quali sono vere e quali sono false.
1: Io infatti non lo so più. Io poi naturalmente vi racconto quello che so, ma poi prendetelo il beneficio di inventario. Che dobbiamo fare? Tanto ormai abbiamo perso le nostre certezze, qualsiasi cosa diciamo è sub iudice. E quindi l'unica cosa certa sono le ufficialità. Prendiamo come riferimento le ufficialità.
0: Qui ti stanno bombardando. Paolo dice: altro che Grassina, forza Antellese. Questo è Paolo dell'Antel. Lo so.
1: Lo dice lui, quindi lui si prende le responsabilità.
0: Altro vocale, vai, sentiamo un altro vocale. Vai, eccolo.
3: Ciao, buonasera. Certo ci ha abituato male davvero, Da 20 giorni non si muove una foglia sul mercato. Un po', forse era meglio se le prendeva un pochino più scaglionati, ecco.
1: Vabbè, dai, su, almeno ci sa qualcosa da dire nei primi 15 di agosto.
3: Questa storia degli esterni ci sta un po' logorando, perché siamo tutti lì a aspettare questi arrivi, perché comunque arriveranno, perché così la squadra è incompleta. Ma chi si vende qui, ragazzi? Questi sono tutti prestiti.
0: Cioè, il guaio è che ti sei impantanato proprio sugli esterni, che è il ruolo chiave, forse quello più importante per Grosso.
1: E sai, io però ho molta fiducia in Paratici, per cui se lui anche in questo momento non procede a un acquisto, è perché comunque ce l'ha in testa, magari riesce anche a pensare che queste cose potrebbero arrivare a una cadenza diversa a livello, diciamo così, operativo. Può darsi che la prossima settimana ci abbia in testa di fare l'esterno, poi si riferma un attimo, poi magari sistema l'esterno anche, voglio dire, difensivo, se vuole prendere un altro ancora. Questo poi ci sono le cessioni, quindi c'è tutto un discorso che quando parti forte, poi è chiaro che c'è una piccola fase di stanca, anche perché ti devi riorganizzare e ripartire.
0: Poi ci dicono: per voi Mastantuono verrà alla Fiorentina. Io quello che ho capito è che Real non sa manco se lo vende, e se lo vende ci sono tantissimi club, tante big che lo vogliono, certo. È difficile che la Fiorentina competa con certe squadre. Dopodiché, ok, c'è Paratici, ci sono i suoi, ecco, la Fiorentina può fare leva magari sui suoi banuffici con il Real. Dopodiché non è Superman, e quindi a un certo punto anche la Fiorentina deve cercare altri

0: giocatori, probabilmente.
1: Mi piace questo paragone con gli Avengers.
0: Vero?
1: No, c'è anche l'incredibile Hulk.
0: Qualcuno lo pensa che diventi Hulk. Cioè
1: c'è anche
0: che
1: Flash,
0: diventa verde.
1: Wonder Woman.
0: Incredibile
1: Hulk.
0: Sì.
1: Flash.
0: Tutti li sai.
1: E Iron Man.
0: È roba tua questa.
1: L'Uomo Ragno.
0: L'hai sempre seguito, vero?
1: Sì. I Checkagol.
0: Sandokan.
1: No, Sandokan non credo sia negli Avengers.
0: Lui, no,
1: assolutamente.
0: No.
1: Cherubini. Vabbè. È uno che ha fatto domanda, però naturalmente non può passare ancora. Perché comunque l'ho visto in difficoltà, soprattutto quando si lancia nel vuoto. È andato a sbattere due volte in terra, quindi vuol dire forse non ha ancora raddrizzato le ali.
0: Però gli occhiali, e questo ci rassicura.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
0: Allora.
1: Tra l'altro ha fatto un grande video sulla nazionale, vi invito a leggerlo su tutto il mercato web. Cherubini che parla delle scelte di Malerò.
0: Noi avremmo finito, però due messaggi vocali.
1: Due e via.
0: Insomma,
1: vai.
0: Siamo noi per non mandare.
2: Perché le sciole o braciole come sono? Saranno pure buone. È perché le numeried saranno buone pure quelle.
0: Ma questa è barese però, eh.
2: Ciao Guido.
3: Ciao ragazzi, e non solo, noi con il Brescello si giocò a Sassuolo.
1: Vero, due volte al Mapei.
3: C2, sì, e sì. Vincemmo con gol di Rigano. Si giocò a Sassuolo con il Brescello, Federico.
1: È vero.
0: Figuriamoci.
1: Riga, Rigano.
0: Ma e quindi
1: Rigano,
0: scusami,
1: Rigano.
0: Ma c'era anche Longo, quindi. No,
1: certo,
0: chiedo, Raffaele Longo
1: in C2, che tra l'altro è stato oggetto dell'intervista di oggi.
0: No, è per questo che mi veniva in mente, perché parlava della
1: C2. Sì, sì, c'era Raffaele Longo, sì.
0: Okay.
1: Ore decisive, infatti in quel periodo lì venne fuori ore decisive per Longo.
0: La tua citazione preferita, eh?
1: Sì, esatto, ora prima o poi quando lo vedo Raffaele ci abbracceremo e diremo: ti ricordi ore decisive per Longo? Si rideva su questa roba che era impressionante. Va bene, noi nei Roventi siamo a posto.
0: Allora,
1: siamo
0: noi,
1: sereni,
0: insomma,
1: faremo una bella annata, voi della Fiorentina, penso anche voi,
0: sì.
1: Per cui ci ritroveremo al Mapei per la gara.
0: Al Mapei?
1: Ah, sì, al Mapei per la gara di pesca, perché naturalmente c'è nel fossatino, c'è sempre le trote.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Quindi vi aspettiamo, nero verdi, siamo.
0: Senti,
1: forti, siamo grandi.
0: Noi ci risentiamo domani.
1: Forse.
0: Forse. Va
1: forse.
0: Bene.
1: Intanto c'è Giusy domani, per cui meglio di te chi sta.
0: Di ritorno dalla tournée, ok.
1: Sì,
0: va
1: sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Grazie anche a Stefano Cherubini.
1: Grazie a tutti voi, come sempre.
0: Da Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Ciao.
1: Ciao a tutti. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Alimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
5: è su Radio Firenze Viola.
7: Eccoci qua, ripartiamo da Palla al Centro, sempre in diretta su Radio Firenze Viola, ovviamente col padrone di casa, Luca Calamai. Buon pomeriggio anche a te, Luca.
8: Ciao Pietro, vi mancava la Zerini e noi ve lo ridiamo.
7: Ah,
8: e
7: ora.
8: Noi non c'è proprio problema, ve lo ridiamo, che poi tra l'altro mentre qui deve lavorare, fra un po' gli daremo anche da fare le pulizie della redazione, no, sto scherzando. Magari potrebbe anche
7: a
8: fare
7: a disposizione.
8: Anche allora, no, c'è allarme Ken? No. Sì, forse, chissà, direi no, nel senso di un allarme serio, no Pietro?
7: No, nel senso soprattutto quello di ufficialità.
8: Di ufficialità,
7: cioè
8: perché?
7: Quello che viene tradotto da Andrea Giannatasi, tra poco avremo in diretta, ma in generale anche dall'entourage del giocatore, è che non c'è un allarme, il giocatore sta bene, però bisogna avere cautela per quanto riguarda il problema che ha avuto tutto l'anno scorso, che è stato superato, ma sappiamo quanto possa essere anche cronico, no, questo problema che si porta avanti addirittura da prima che arrivasse alla Fiorentina.
8: Esatto.
7: E quindi c'è la volontà da parte dello stesso club e del giocatore di avere accortezza nel momento in cui c'è una preparazione in corso, e che comunque porta Ken ad aver disputato le amichevoli, quindi comunque abbiamo visto in campo Ken in questi giorni. Dunque stamattina con l'arrivo di Braschi a Londra c'era un po' di apprensione sulle sue condizioni, o comunque attenzione su quello che poteva succedere sul mercato. Quella che è la versione ufficiale da una parte del club e la versione unofficial, ma che comunque proviene dall'entourage sempre sul giocatore, è che non ci sono allarmi, non c'è un'imminente partenza, c'è una salvaguardia delle condizioni atletiche in vista di quella che è il proseguimento della preparazione.
8: Esatto, e noi ci crediamo, fermo restando che la speranza che avevamo un po' tutti era che dopo 3 mesi e passa di vacanza calcistica il problema fosse definitivamente superato, e che quindi Ken potesse iniziare la nuova stagione esattamente come fanno tutti gli altri giocatori. Non è così, e questo comunque non è un allarme ma è un fastidio che probabilmente fa tenere con gli occhi molto aperti anche quelli che potrebbero essere i club interessati a Ken, perché caro Pietro, l'altro, io ti devo dire che una riflessione che ha fatto ieri Niccolò Ceccarini al salotto all'RTV 38 mi ha fatto pensare, perché ovviamente Niccolò porta informazioni e porta anche considerazioni, e la considerazione che nasce dal fatto che la Fiorentina abbia cercato realmente di comprare Castro dal Bologna, anzi arrivando ad offrire al giocatore un ingaggio superiore a quello che aveva messo sul piatto la Roma, è testimonia di come la Fiorentina, se Castro diceva sì, avrebbe avuto un centravanti, e allora i conti non tornano più. Allora vuol dire che Ken può essere in vendita? Allora noi lo sappiamo che può essere in vendita, però se vai così dritta su un attaccante, la sensazione possa essere probabilmente in vendita prende più forza. Insomma, su Ken c'è grande dibattito, e comunque stamani, se non ho letto male, non si è allenato, ma ora fra pochi
7: si è allenato a parte, no, che non si è allenato,
8: sì, quindi allenato a
7: non
8: parte,
7: con la squadra,
8: che è problematico. Poi ho letto la riflessione dobbiamo gestirlo per portarlo al meglio all'inizio ufficiale della stagione. L'ufficiale della stagione, vi ricordo, sarà più o meno intorno a Ferragosto, quando la Fiorentina entrerà in campo per giocare il turno di Coppa Italia.
7: Certo.
8: Speravo diverso, ecco, speravo che Ken in realtà si fosse abile arruolato al 100%, perché se comincia a gestire dopo 3 mesi di vacanza, temo che questo problema purtroppo se lo porta dietro durante la stagione. Speriamo che non lo condizioni. Ma ricordandovi prima di tutto come potete fare per stare in contatto con noi: 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo come sempre in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, e io e Pietro aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. E non può iniziare palla al centro nel periodo di mercato senza un qualcosa che è diventato un non se ne può fare a meno, ragazzi. Chi si compra Flash.
9: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Ripartiamo dalla situazione di Christian Thorsvedt, perché la Fiorentina nelle ultime ore ha riaperto i contatti con il Sassuolo. I viola vogliono portare a casa il centrocampista norvegese. In realtà le parti non si erano mai perse di vista. Il giocatore vuole la Fiorentina e la Fiorentina vuole il giocatore. Quindi nei prossimi giorni ci aspettiamo un'accelerata, magari definitiva, inserendo una contropartita tecnica nell'operazione che potrebbe portare appunto Thorsvedt a Firenze. Marco Brescianini è il giocatore che piace di più al Sassuolo. Vedremo se le parti potranno incontrarsi definitivamente. Poi c'è il discorso di Comuzzo in uscita. Questa sera il difensore sarà a Torino per iniziare poi domani la sua avventura con i Granata, quando svolgerà le visite mediche di rito e apporrà la firma sul contratto, che lo vedrà un anno a Torino e altri 4 se il club farà valere il diritto di riscatto, che ricordiamo ammonta a 19 milioni di euro. Per quello che riguarda João Mario, c'è un lieve rallentamento nella trattativa, perché sembra che la Juventus voglia preferire qualcosa di più sicuro, una formula diciamo definitiva che porti il giocatore a Firenze, e quindi vedremo se nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti per definire l'operazione. Per quello che riguarda gli esterni, Mastantuono piace, è in lista, però il Real Madrid lo vuole valutare, non è ancora sicuro di lasciarlo andare via. Certo è che se lo dovesse fare ci sarebbero comunque tante big su di lui. La Fiorentina al massimo può contare sui buoni uffici diciamo di Paratici con i Blancos, ma resta un'operazione veramente molto molto difficile. Su Ken c'è il Como, e la squadra sta cercando di capire se ci siano le possibilità di aggredire diciamo il giocatore, e anche da capire il punto di vista fisico come sta. Ricordiamo che per quello che sappiamo Ken sta procedendo con un programma di recupero personalizzato, e che comunque la sua è una forma fisica attualmente positiva, niente da diciamo da segnalare in negativo. Anche il Lipsia ha fatto qualche sondaggio nelle scorse settimane, però il Como sembra la squadra in questo momento più intenzionata a provarci per Ken. Eventualmente partisse, la Fiorentina piace sempre Pellegrino del Parma e Pinamonti del Sassuolo. Per quello che riguarda le uscite, concludiamo con Moreno, che piace molto al Venezia, e il Venezia potrebbe prenderlo per 8 milioni lasciando il 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina. Il Venezia che è interessato anche a Somma, e vediamo se ci potrà essere un'offensiva da parte dei lagunari. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
8: Allora, grazie a Niccolò Santi. Ha fatto riferimento a Comuzzo, la redazione di Firenze Viola è andata a cogliere l'arrivo, eccolo, vede chi ci segue sul 92 del digitale terrestre, la Toscana, l'arrivo all'aeroporto Vespucci, per ora è un arrivederci del ragazzo che domani farà le visite mediche al Torino, potete trovare tutto anche su Firenze Viola, un pochino di rimpianto c'è, ma insomma speriamo che sia solo un passaggio di una carriera che poi lo riporti da attore protagonista alla Fiorentina. Ma come dicevamo, è chiaro che oggi è stata una mattinata un po' di apprensione nel nome di Ken, e chi meglio di chi è inviato in Inghilterra, a Londra, lo vediamo in tenuta sportiva, pronta ad entrare in campo pure lui, quindi saluto e ringrazio Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
10: Ciao Luca, ciao Pietro, buon pomeriggio, ciao. Eccoci.
8: Allora, raccontaci un po' questa mattinata, che il giocatore che ha lavorato a parte, l'arrivo e la convocazione immediata di Braschi, quindi non di un difensore essendo andato via Comuzzo, ma di un attaccante con Ken che lavora a parte. E insomma, veniamo da mesi in cui le condizioni fisiche di Ken ci hanno tenuto continuamente con il fiato sospeso, abbiamo dato quelle che sono, Pietro Lazzarini ha dato quelle che sono le indicazioni che arrivano sia dalla società che dall'entourage, mi piacerebbe la tua di sensazioni, Andrea.
10: Ma guarda, noi, ti dico la verità, abbiamo visto questa escalation di aspetti, no? Che peraltro partono da ieri, quando Ken ha interrotto un po' prima l'allenamento, al pari però di altri calciatori, bisogna essere onesti, quindi anche al pari di Dodò e di Attà, e avevamo avuto così sentore che ci potesse essere qualcosa di problematico. In realtà un po' la Fiorentina ci aveva rassicurato, effettivamente poi il giocatore se n'era andato serenamente con le sue gambe, non era stato seguito da alcun medico, da alcun fisioterapista, era rientrato negli spogliatoi, come peraltro nel giro di pochi istanti hanno fatto anche altri calciatori, e quindi avevano messo un po' sugli attenti questi suoi atteggiamenti. Dopodiché oggi veniamo a sapere che Braschi di buon mattino, anzi ieri sera è stato avvertito di buon mattino, è venuto qui a Londra, che oggi Ken non si allena, ed è, siamo rimasti effettivamente un po' perplessi. Dopodiché noi abbiamo fatto subito delle verifiche, e come peraltro mi sembra abbia correttamente riportato Pietro poco fa, anche dal mondo Ken, da chi lo assiste, chi lo segue, sono arrivate conferme sul fatto che sia un giocatore che da un punto di vista fisico in questo momento sta bene, o quantomeno,
8: ecco, no, io vorrei che male, però, ecco, però ma questa cosa un po' la chiarissimo, ecco. Allora, se sta bene domani gioca, allora
10: in linea di principio sì, tant'è che lui aveva già avuto un percorso di questo tipo, cioè con una seduta completamente differenziata tanto al mattino quanto al pomeriggio, alla vigilia della gara con il Gubbio. Alla vigilia della gara con il Gubbio Ken non si era presentato nell'allenamento pomeridiano al Viola Park, che tutti noi abbiamo seguito, e pensavamo vorrà dire che domani non gioca contro il Gubbio. In realtà poi Ken era a disposizione, ha giocato il secondo tempo della gara contro gli Umbri, quindi io credo che se anche oggi la Fiorentina oggi pomeriggio farà un'altra seduta, quindi già oggi vi potremo aggiornare,
8: esatto,
10: su questo,
8: quindi
10: su
8: state con noi, perché ovviamente Andrea Giannattasio vi racconterà minuto per minuto, perché è evidente che se oggi pomeriggio Ken è in gruppo normalmente tiriamo tutti un gran sospiro di sollievo e siamo felici e pronti a vederlo in campo, magari capace di finalizzare meglio, ma questo per un centravanti non è mai un problema, ragazzi, come dice Roberto Pruzzo, ti devi preoccupare degli attaccanti e non tirano in porta, non di quelli che sbagliano un gol, perché poi lo fanno il gol
7: la verità
8: dopo. Ecco, e lo
7: Vangelo.
8: Dice un attaccante che è Pietro Lazzarini.
7: No, lo dice Pruzzo.
8: No, ma che Pietro è stato un attaccante di paese, ma di attaccanti di paese aveva un valore importante, che poi far gol è sempre difficile. Se invece, chiaro, non dovesse giocare l'amichevole di domani, allora non che qui non si parla di gravità. Qui il problema è capire se finalmente ci siamo lasciati alle spalle un problema, e io mi ricordo che c'era Baggio che raramente faceva l'allenamento il sabato proprio per precauzione, riduceva al minimo perché col problema al ginocchio aveva sempre la paura di creare un'infiammazione o qualcosa, quindi diventa la gestione di un qualcosa e questa è la normalità. Ma se invece già a inizio stagione comincia a lavorare a parte, salta una partita, poi si gestisce gestire vuol dire che c'è un problema, ecco, quindi quello.
10: Guarda, lui ha avuto allora lui negli allenamenti della Parca che abbiamo seguito ho avuto un percorso molto lineare, nel senso che per esempio il primo giorno io mi ricordo perfettamente non aveva mai lavorato in gruppo, ha fatto soltanto lavoro a parte, per carità lo ha fatto con gli scarpini, faceva i cambi di direzione, faceva i contrasti, ma non lavorava mai in gruppo. Poi progressivamente ha alzato i giri del motore, come suol dire, cioè ha cominciato veramente a lavorare con i compagni, ha fatto tutto, sempre ha fatto tutte le partitelle, compresa l'amichevole,
8: certo,
10: con il Gubbio. Ha fatto l'amichevole un tempo con il QPR, conferma il fatto che comunque un giocatore a disposizione. Io credo che al massimo lui si debba gestire, perché comunque il problema con cui ha convissuto per buona parte della scorsa stagione, che lo ha tenuto fuori gli ultimi mesi, è un qualcosa che purtroppo può essere cronico, cioè che può raffiorare. Ora non sto dicendo che è raffiorato, però certamente la Fiorentina su di lui ha grandissima attenzione, perché è un giocatore che resti o che vada via deve essere comunque gestito bene, perché se resta è chiaro che Grosso lo vuole avere al top della condizione per l'inizio del campionato il 24 di agosto a Roma, e se anche va via tu al Como di turno, all'Ipsia di turno o al chi verrà di turno glielo devi garantire in condizioni buone. Quindi è chiaro che l'attenzione su questo calciatore, Luca e Pietro, è massima sotto più punti di vista. Poi in questo momento conta la Fiorentina, non conta il calciomercato, conta
8: dubbio.
10: Che lui è il centravanti della squadra viola e deve star bene, quindi si usano anche giornate di precauzione come quella di oggi per gestirlo. Però mi sento di poter dire che al momento non ci sono problemi, poi domani, oggi pomeriggio o più tardi domani, mi sapremo aggiornare meglio.
8: Ecco. Andrea, come valuti il fatto che la Fiorentina volesse Castro?
10: Ma sicuramente lui, così come valuto il fatto che abbia chiamato qua Braschi Vitiro, insomma, ora chiaramente sono due giocatori completamente diversi, però la Fiorentina in questo momento ha bisogno di rimpinguare il suo attacco. Io non sono convinto che Piccoli faccia parte della Fiorentina che ha in mente Fabio Grosso, e quindi io presumo che lo avesse valutato per cambiare qualcosa là davanti. Io non so se Castro potesse essere il sostituto di Ken, piuttosto magari poteva essere il sostituto di Piccoli, perché se andiamo a vedere i numeri di Castro,
8: però a fare il vice di
7: 40 milioni
8: Castro,
7: per il vice
8: 40 milioni, un talento straordinario, cioè Castro viene per fare il titolarissimo della Fiorentina, cioè un giocatore a 40 milioni, no, il concetto è se può giocare esterno, perché qui continuiamo tutti a cercare esterno, ma la sensazione è che Castro fosse Ken, nel senso che Castro fosse magari la copertura, cioè ti immagini di poterlo adattare ad esterno ma di avere anche il centravanti pronto se il 15 d'agosto ti arrivasse un'offerta importantissima. Senti, poi chiudiamo su che nel pissi pissi bau bau dei ritiri, ma questo Como gioca con Ken? Perché il Como, devo dire, per quello che l'abbiamo vissuto in questi anni, c'ha una linearità di comportamento che è una linearità, per carità, non da, non stiamo parlando del Real Madrid o del City, ma non da piccola squadra che specula su sull'euro in più o l'euro in meno. Allora mi domando, è vero secondo te l'interesse forte del Como, o il Como in realtà magari pensa anche altri obiettivi e Ken è solo uno dei tanti?
10: Guarda, credo che non per citare Massimo Marianella che abbiamo avuto ieri ospite, però io la penso veramente come lui, cioè Ken risolverebbe tanti problemi a Fabregas, non solo perché è un attaccante con qualità che a lui piacciono, ma perché è un giocatore ancora giovane ed è soprattutto un giocatore italiano. Quindi secondo me è veramente un obiettivo concreto del Como, e che secondo me bisogna intenderci su quella che è la valutazione che fa la Fiorentina di questo calciatore. Cioè la Fiorentina valuta Ken quanto? 40,
8: meno,
10: 50
8: di
10: milioni.
8: Meno di 40 milioni, Andrea, credo che la Fiorentina non lo possa vendere, perché
10: infatti,
8: perché io credo che ci sia, poi che discorsi, se te ne portano 38 con 7-8 di bonus è una partita e ti puoi giocare, ma sicuramente non può scendere sotto una valutazione di 40 milioni, così come ho trovato lineare, anche se estremamente rischiosa, il fatto che la Fiorentina abbia valutato 20 milioni con Muzzo, cioè la Fiorentina si è messa nell'ordine di idee che se poi a fine stagione il Torino invece che la Juventus, l'Inter, il Milan, il Real Madrid, l'Arsenal o compagnia cantante volessero prendere Comuzzo, i 20 milioni sono in questo momento una cifra che la Fiorentina ritiene corretta, ma sotto una certa cifra su Ken non credo proprio si possa andare.
10: No, sono d'accordo, diciamo che come dicevi giustamente tu, Luca, Como ci ho abituato a una linearità sugli propri affari, per i quali arriva, prende, porta a casa, un po' come anche Paratici, perché quest'anno sì, Paratici sì, per esempio sì, su Dragusin, su Attà, sulla I no, perché la trattativa per Ulai è stata un po' più lunga, ma in generale su altri acquisti è stato un dirigente che si è subito messo a pancia a terra e ha preso i giocatori che servivano nel giro di poco. Io penso che però dovremmo tenere molto accesa questa pista Como, molto meno in Lipsia, perché è qualcosa di un po' datata questo interessamento della formazione tedesca per Ken. Occhio però sempre alle sorprese. Io l'unica cosa che posso dirvi, sapete che io il mercato lo seguo molto meno rispetto ai miei colleghi di redazione, però l'unica cosa che posso dirvi con certezza è che Fabio Paratici ha in mente e sa già che i giorni bollenti saranno dal 16 di agosto fino al 1 di settembre, e lì può veramente succedere di tutto. Sì. Mi riferisco a Ken, come mi riferisco anche ad altri calciatori, perché sappiate che nessuno dei giocatori, anche questi qua presenti, tranne i nuovi arrivati ovviamente, sono incedibili, quindi può veramente partire chiunque.
8: Non c'è dubbio. Io su Ken restringerei un po' il raggio d'azione se noi parliamo del Como, cioè oggi è evidente, so che sono minuzie rispetto alle valutazioni, però oggi se io sono il Como e ho deciso di prendere Ken e ho più o meno l'accordo col giocatore, lo prendo il 2 di agosto perché risparmio comunque uno stipendio e mi arriva in tempo per preparare anche una squadra che poi, ricordiamoli, è attesa alla Champions, cioè il Como non è che va a fare la Coppa dei Rioni, e quindi del centravanti ne ha bisogno assoluto. Quindi se il Como vuole Ken entro una settimana esce allo scoperto, io di questo sono convinto. Non è che aspetta il 15-16 d'agosto, ecco, se vuole.
10: Io voglio sperare, e questo mi ricondurrebbe a ipotesi Castro, voglio sperare che la Fiorentina nel momento in cui vende Ken o decidesse di vendere Ken abbia già il sostituto pronto, ecco, perché comunque
8: io penso che a questo punto Pellegrino può essere un'opzione. Andrea Pellegrino?
10: Io
8: a me non piace, ve lo dico, ma piace a tanti, per cui me alzo le mani.
10: Secondo me hai fatto un mercato talmente bello fino adesso e hai alzato talmente tanto le aspettative in attesa degli esterni, perché qua vi garantisco che c'è bisogno di esterni, per quella che è la mia visione, e anche questa scelta di richiamare Vraschi ci viene detto, ma è stato preso per rimpinguare il reparto offensivo, sì, ma non è un esterno, Vraschi è un centravanti, certo. Quindi qui c'è proprio bisogno, Pietro e Luca, di esterni. Dicevo, la Fiorentina ha fatto un mercato talmente dalle aspettative altre che se venisse Pellegrino, buonissimo attaccante, io francamente rimarrei un po' interdetto, te lo dico con grande franchezza, perché la Fiorentina avrebbe tra le mani, immagino, sui 40 milioni di euro. Mi sembra che Paratici sia stato bravissimo in questo momento a cercare di ridurre il montingaggio, esatto, perché ha sempre preso calciatori, esatto, dandogli delle cifre normali, umane a livello di stipendio.
8: Anche basse, ti devo dire, perché su Attà secondo me è uno stipendio basso, sullo stesso, se è vero che Dragusin si è abbassato lo stipendio, bravissimo, Vieri non arriva al milione, ragazzi.
10: È vero.
8: Mi sembra tanta roba. Pietro?
7: No, io sono d'accordo, ma io credo che il discorso legato a Pellegrino sia giusto quello che fa Andrea. Poi Pellegrino ha una buona critica a livello proprio dirigenziale, il pensiero che la Juventus lo stia seguendo ti fa capire che comunque è un giocatore che non solo ha mercato ma che ha stima da parte degli addetti ai lavori. Credo per esempio, però ho sempre detto che per me tra Dovbyk e Pellegrino c'è, cioè, come mangiare e stare a guardare. Dovbyk rientra in questa conclusione dell'affare del Bologna con la Roma per Castro, e mi sembra che il Bologna abbia fatto un ottimo acquisto. Per esempio ci potrebbe essere in uscita dal Milan Santiago Gimenez, cioè, che chiaramente al Milan ha fatto male perché ha fatto zero gol in campionato da quando è arrivato in Serie A,
8: però anche è un giocatore Kenny forte, fatto zero
7: un giocatore
8: gol,
7: forte, un giocatore che in Olanda ha fatto molto bene, che ha caratteristiche che secondo me si sposerebbero bene anche con l'idea di gioco di Grosso. Il Milan probabilmente se ne vuole liberare, è un'idea, cioè, però credo che la Fiorentina, come dice Andrea, abbia le idee chiare su quello che vuole fare. Non sono così preoccupato dalla mancanza degli acquisti degli esterni, perché ho l'impressione che Paratici stia scegliendo le sue mosse con veramente col contagocce, perché adesso sa che si entra nel momento in cui i soldi fanno la differenza, non può scoprire le carte anche per quanto budget probabilmente gli è rimasto per fare almeno un acquisto di livello in quel settore di campo, e quindi ci vorrà un po' di pazienza. Io penso però che la Fiorentina per il 14 di agosto, quindi per la Coppa Italia, gli esterni titolari li avrà, e poi ci sarà da capire cosa succederà sul fronte Dodò, sul fronte certo, Ken, certo, sul fronte Piccoli. Però ecco, io mi aspetto che ora mancano più di 15 giorni, no, al 14 agosto, queste due settimane saranno centrali per acquistare proprio quei due ruoli che fondamentalmente adesso la Fiorentina non ha a disposizione.
8: Certo. Andrea, che nella prossima amichevole potremmo rivedere Fagioli in regia?
10: Guarda Luca, si è lavorato tantissimo sia ieri che stamani con la coppia centrale formata da Ulai e da Fagioli. E nello specifico ieri Fagioli faceva il play e Ulai la mezzala. Stamani, nella parte tattica abbastanza lunga che c'è stata, Grosso ha reinvertito le pedine, cioè ha rimesso Livoriano a fare il regista e ha messo Fagioli a fare la mezzala. Questo perché sono due giocatori che a lui piacciono veramente tanto, ma li sta ancora studiando. Sarà questo qui credo il quinto allenamento che fanno insieme, e quindi lo stesso allenatore che certamente ha avuto modo di studiare Ulai in televisione con le gare che ha fatto col Trabzonspor l'anno scorso, quelle al mondiale, però lo sta studiando, lo sta vedendo con i suoi occhi. Io non so dirti se domani rivedremo Fagioli play. Credo che sia arrivato il momento di rivederli insieme, Fagioli e Ulai, perché almeno ieri e oggi, e presumo anche oggi pomeriggio, poi vi racconteremo l'allenamento del pomeriggio dalle 17 inglesi, le 18 italiane, ieri e oggi li ho visti lavorare tanto insieme, e l'allenatore ci ha speso molto tempo sui due, ripeto, alternandoli, e credo che quindi domani con Watford sia l'opportunità davvero di vedere all'opera questi due talenti insieme.
7: Anche perché, scusami Luca, ma se non li provi adesso in questa versione di alta qualità del centrocampo, quando li devi provare?
8: Ah, ma sfondi, cioè, una porta aperta.
7: No, anche perché queste due amichevoli, perdonami, sono le due amichevoli che secondo me decreteranno se la Fiorentina porterà avanti questo progetto di doppio play alternato con Attà a fare il terzo centrocampista, oppure se vedrà alternativi l'uno e l'altro. E in questo secondo caso si aprono le porte del mercato riborda, perché non è che la Fiorentina si può permettere, almeno al mio pensiero, di tenere Fagioli in panchina o di tenere Ulai in panchina perché sono alternativi nel ruolo di play, no, o di mezzala. Oh, quindi queste due amichevoli che sono di alto livello, perché il Watford, pur avendo la Championship in vista, è una squadra ambiziosa, il Real Madrid è il Real Madrid, non c'è bisogno nemmeno di presentarlo. Sono due amichevoli ancora più di quella che sarà il Depor, che poi è quella invece che aprirà ufficialmente le porte, certo, a ciò che sarà la prima sfida ufficiale di Coppa Italia. Servono proprio per questo, e quindi mi torna tantissimo il discorso che ha fatto Andrea, che li ha visti dal vivo, li ha visto come lavorano, ha visto cosa stanno facendo. Sono anche curioso, perché la mia impressione è che si possa fare, ma l'equilibrio che la Fiorentina può trovare in queste settimane è l'obiettivo primario di Grosso, che ha un problema. Nell'equilibrio complessivo, gli esterni offensivi di una squadra che fa giocato le tre sono fondamentali, perché non devono rientrare, devono fare spazio alle mezzale, e quindi questa mancanza purtroppo secondo me porterà avanti il discorso del doppio play, ma sempre con questo dubbio: ma che esterni avrà a disposizione per completare anche la fase difensiva e la fase di rilancio dell'azione? L'altro giorno contro il QPR, e Andrea ce lo potrà dire perché l'ha visti dal vivo meglio, perché le riprese televisive erano tremende, la Fiorentina ogni volta che partiva in contropiede difficilmente sapeva cosa fare, e questo è un motivo anche legato al fatto che i centrocampisti magari fino alla tre quarti ci arrivano,
8: poi,
7: e poi però dice voi, la palla a chi si dà?
10: Infatti io, sposando anche il pensiero di Massimo Maianella, cioè abbiamo detto questa è una squadra che ha già una parvenza di identità dalla cintola in giù, poi dal Cian Pedre che ha preso tre gol, tra l'altro tutti e tre su errori di singoli, tra il rigore, la scellerata prova di Comuzzo, che infatti si vedeva chiarissimamente che avesse la testa tra le nuvole, tant'è che se n'è andato stamani, è là davanti che manca tutto, non c'è identità offensiva. E ti dico la verità, io lo sto cominciando anche un po' a dire, non voglio nascondermi, io ho una stima immensa di Paratici e penso che abbia fatto un lavoro fin qui molto buono, veramente ottimo anzi, onestamente, a 3 settimane dall'inizio della stagione, perché poi c'è anche la Coppa Italia, un esterno almeno me l'aspettavo, ecco, onestamente. Però
7: se l'aspettava anche la Fiorentina,
8: ma forse anche Paratici,
7: esatto, se l'aspettava anche
10: ciò non andrà a inficiare il mio voto. Al momento il mio voto lo darò il 1° di settembre, quindi non c'è problema.
8: Due di settembre,
10: quindi, però onestamente, ecco, qualche cosina là davanti me l'aspettavo.
8: Andrea, ti posso chiedere di restare ancora qualche minuto?
10: Certo,
8: ci fermiamo,
10: certo.
8: Un secondo. 348 7513 933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925 727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Andiamo anche a rincrociare Bove, quindi c'è anche una storia di sentimenti e di paura, perché paura l'abbiamo vissuta. Torniamo subito.

0: Allora, ripartiamo ancora andando in Inghilterra da Andrea Giannattasio e chiedendo un attimo di pazienza all'amico Stefano che si è prenotato allo 055 7711 171. Andrea, ritroviamo Bove, eh?
1: È una bellissima storia, una bellissima storia. Tra l'altro, proprio ieri sera mi sono messaggiato con l'addetto stampa del Watford, che devo dire ci metterà nelle condizioni di intervistare Edoardo a fine partita. Dobbiamo ancora capire dove, se direttamente sul terreno di gioco oppure da un'altra parte, ma insomma sappiamo già che Edoardo è molto contento di parlare. Ed è una bellissima storia perché insomma poi questo ragazzo sta trovando una seconda carriera calcistica in un altro calcio, in un altro campionato. Io gli auguro per lui poi di salire, perché poi Watford è vero, una società ricca, affiliata alla famiglia Pozzo, anzi di proprietà della famiglia Pozzo, quindi con delle radici anche un po' italiane. Però Edoardo Bove è un calciatore che, per quello che ha fatto in Serie A alla Roma e alla Fiorentina, seppur in maglia viola per pochi mesi, ha dimostrato di poter valere la Premier League e non la Championship. Quindi ti auguriamo di fare una gran bella stagione al Watford l'anno prossimo e poi di salire di livello. Purtroppo, per le leggi che ci sono in Italia, al momento lui non può tornare e a giocare con le maglie dei nostri club. E vedremo, insomma, ecco, cercheremo di capire un po' quanto Firenze gli è rimasta nel cuore e quanto in generale, ecco, lui ha seguito in questi anni la Fiorentina, insomma, dalla disgraziata stagione dell'anno scorso fino a questa rinascita che si sta consumando proprio qua in Inghilterra. È un club con anche un tecnico toscano come Alessio Dionisi, proveremo magari anche a intervistare lui. Il suo vice è Lorenzo Vigiani, conosciamo perché è stato un giocatore della Fiorentina. Mi pare che il portiere sia Ravaglia, poi non mi ricordo se è andato o no Ravaglia al Watford, ma sapevo che erano in trattativa. Insomma, ci sono tante voci che potremmo raccogliere e che speriamo di potervi proporre domani con una bella lunga diretta, come sempre, da Vicarage Road, lo stadio di Watford. La gara inizia alle 19:30 inglesi, le 20:30 italiane, e poi un ampio post partita con sicuramente una voce viola da proporvi, un giocatore e poi anche appunto Edoardo Bove. Vi dico anche che, per quello che è il nostro programma, giovedì, quindi dopodomani, realizzeremo un'intervista esclusiva con un calciatore della Fiorentina, ancora non vi diciamo chi ovviamente, però ecco, poi giovedì vi proporremo anche questa bella chiacchierata in esclusiva con un tesserato del Club Viola.
0: Grazie Andrea Giannattasio, state con noi, soprattutto perché Andrea Giannattasio, dovete stare con noi a prescindere, ma soprattutto perché Andrea Giannattasio vi racconterà l'allenamento del pomeriggio, e lì ragazzi ci sarà un passaggio su Ken di grande curiosità. Non ci sono allarmi, grandi preoccupazioni, però insomma avere un inviato che coi suoi occhi potrà giudicare e valutare quello che succede è già un aspetto importante. Grazie, grazie ad Andrea Giannattasio, e volo da Stefano, al quale chiedo scusa per l'attesa. Ciao Stefano.
2: Ciao. Buonasera, scusatemi se sorrido, ma io vi ascolto e mi sembra di sentire Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Eccoci.
2: Ora io ho 55 anni.
0: Quindi sei un ragazzo rispetto a me, sei un ragazzo.
2: Luca, sei ancora più vintage di me.
0: No, molto. Più vintage,
2: capito? E voglio dire, la situazione di Henry è banale, quella è la stessa situazione che abbiamo visto altre mille volte. Ci sono tre possibilità. Possibilità numero uno: il giocatore vuole andare via e forza sul certificato medico, come fece Kalinic con la depressione post furto in casa sua, te lo ricordi?
0: Sì.
2: Come fece Bernardeschi, che aveva il mal di pancia, non si poteva allenare. Quindi il giocatore strumentalizza il proprio problema, che alla base ci sarà, per carità, ma lo strumentalizza per giustamente forzare la mano alla società, perché vuole andare a giocare a Como, lo sappiamo tutti, perché è 6 mesi che il Como corteggia Ken, e Ken, da quando è partita la voce del Como a gennaio, non ha più rigiocato una partita nella Fiorentina, nazionale non leone, ma nella Fiorentina non si è più rivisto. O è la società che strumentalizza la cosa, perché tanto sa che al Como i soldi non gli mancano, quindi comunque sa che un quarantino glielo danno anche l'ultimo giorno. Infatti la dimostrazione di questo è che Castro, loro comunque un tentativo l'hanno fatto, e è la cosa più importante secondo me, perché vuol dire che, come te l'avevo detto l'altra volta, uno che ha la fidanzata e c'ha paratici non lo piglia Dobnik, cioè è una cosa, è una contraddizione di termini. Uno che è abituato a quei giocatori lì non lo prende Dobnik, lui prenderà qualcuno in tono, in proporzione a come mangia di solito lui. A dove lui va a mangiare da Picchiorri, non si ferma dal Rosso a prendere un panino, è ovvio, cioè, questo non si discute neanche. Oppure la terza possibilità, ed è quella più logica, è che gli interessi di Ken collimino con quelli della società, la quale è in trattativa con Como. Quindi Ken magari cerca di fargli risparmiare qualcosa a Como per prendere un po' più di ingaggio, la società cerca di pigliare un po' di più, si metteranno d'accordo e questo se ne andrà.
0: Perfetto. Stefano,
2: ma non è che l'infortunio mi preoccupa.
0: Nel ringraziarti, lasciami una quarta, lasciami anche una quarta opzione da Alice nel Paese delle Meraviglie, che Ken stia svolgendo un lavoro normale previsto con la società, che io non vedo il guarda, io sono ovviamente più vecchio di tutti, quando un giocatore vuole andare via ci sono messaggi, segnali, atteggiamenti, segnali, io non ne vedo nemmeno uno di questi. Sappiamo invece che la Fiorentina è attenta alla possibilità che possa arrivare un'offerta. Mi sentirei in questo momento di escludere la furbata alla Kalinic, ecco, questa io non anche la vedo, ma questo è un mio
3: guarda,
0: parere.
3: Guarda, ti do un piccolo aspetto su questo, perché la Fiorentina in questo periodo sta facendo un sacco di contenuti social che sono giusti, no? Contenuti che fanno per i ragazzi, per chi scrolla il telefono durante le giornate. E c'è stato anche Ken, cioè nel senso, se un giocatore vuole andare via, vuole rompere i punti, vuole puntare i piedi,
0: c'ha mille quando
3: arriva,
0: fastidio.
3: Quando arriva, diciamo, l'ha detto ai social e gli dice: dai Ken, facciamo questo sketch con Gudmundsson, quello gli dice: ma te sei grullo, io non fo nulla. Perché è così nell'epoca dei social, anche il fatto di partecipare attivamente a un qualcosa, dice: ma la società glielo può imporre. Ragazzi, la società non gli impone queste cose. Quindi il fatto che Ken stia mantenendo il piede in due staffe, come del resto sta facendo la Fiorentina, vuol dire che non c'è certezza di cessione. C'è una strada che può essere tracciata nella volontà della Fiorentina davanti a un'offerta congrua, che per, a mio parere, sono 40 milioni complessivi, quindi 35 più bonus, la Fiorentina lo impacchetta e lo cede, allora lo cede. Ken idem, se riceve un'offerta da una squadra che gli interessa, va, altrimenti vanno avanti senza troppi patemi. Ed è una situazione secondo me molto simile anche a quella di Gudmundsson, altro giocatore che sta facendo tutto ciò che gli viene richiesto, che si sta allenando con abnegazione, che fa quello che gli chiede l'allenatore. Cioè, di tutti quelli giocatori in uscita, quello che mi sembra più un po' che non c'ha più voglia è Dodò. Poi il resto mi sembrano tutti che hanno capito che la fila fuori dalla porta non ce l'ha nessuno.
0: No, sono d'accordo con te. Allora, comunque, grazie a Stefano. Allora, eravamo in debito con i vostri messaggi, le vostre riflessioni. Cominciamo a sentirne alcuni.
4: No, sono Guido. No, è molto semplice la soluzione, perlomeno che come la vedo io. Castro è un buon centravanti. Comprando questo, dai via libera alla vendita di Ken, e Ken è il modo più diretto e veloce di rientrare dei soldi spesi fino ad ora, ed è il modo più cospicuo anche per rientrare, perché è l'unico giocatore che può avere un valore di mercato alto a Firenze. E secondo me è questo il concetto che aveva seguito Paratici, forse mi sbaglierò. Ciao.
5: Buonasera Luca e Pietro, d'accordo, tutte le rassicurazioni sia sullo stato fisico che anche su eventuali movimenti di mercato, ma onestamente far partire così Braschi improvvisamente per farlo arrivare in ritiro in Inghilterra, e poi vabbè c'è la partita anche in Austria del primo, ma non era una cosa che durerà un mese. E Braschi tra l'altro era in trattativa per un passaggio a un club di Serie B, a me mi sembra un pochino strano, o perlomeno ecco, quale potrebbe essere il motivo per una chiamata alle armi così improvvisa di Braschi?
6: Calamai, se vendi Ken e prendi Pellegrino, che anche a me non piace, cioè fai 5 passi indietro. Pellegrino non può essere centravanti della Fiorentina titolare per il rilancio di questa stagione. Assolutamente.
0: Allora, grazie come sempre, perché ripeto, questa è la vostra trasmissione, quindi è bellissimo
3: questa è la vostra viverla
0: insieme a voi, la vostra radio, come dalla mattina alle 7 a sempre. Sostanzialmente il dibattito quindi è aperto, e inseriamo in questo dibattito uno che conosce il ruolo, conosce l'essere attaccanti, Le sue valutazioni sono sempre molto molto interessanti. Saluto Carmine Esposito. Ciao Carmine.
7: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora Carmine, passano i mesi, noi ci sentiamo spesso e stiamo sempre a parlare di Ken. Allora, io ripeto, io voglio prendere per buono quelle che sono le indicazioni che arrivano sia dalla Fiorentina che dall'entourage del gioco, che non c'è in questo momento nessun allarme legato a questioni fisiche, quindi il fatto che oggi abbia lavorato a parte e poi vedremo quello che succederà. Certo è, Carmine, che il dibattito se sia giusto o meno tenere Ken è un dibattito che coinvolge tanti tifosi della Fiorentina. E che ne pensi te? E poi entriamo in quella che è la valutazione economica, chiaramente.
7: Ma sicuramente Ken è uno dei nostri più grandi talenti che abbiamo, la fortuna deve tenerselo, la Fiorentina deve tenerselo bello stretto. Prima sentivo che ci poteva essere, tra virgolette, non dico scambio, però comunque potesse arrivare Pellegrino, ma io sono d'accordissimo con le parole che ha detto prima, perché secondo me se va via Ken e prendi Pellegrino fa veramente 5 passi indietro. C'è una Fiorentina che ha voglia e deve avere la voglia, visto il mercato che sta facendo, le annate che ha fatto sbagliate, di rimettersi in gioco, tra virgolette, di essere tra le prime 7, devi prendere giocatori all'altezza.
0: Certo. Senti, ma diceva Pietro Lazzarini 40 milioni, poi 35 più bonus, so, 40 milioni è il tetto nel quale su quale è giusto vendere Ken. Condividi questo?
7: Ma sai, è una cifra che comunque ci può stare. Oggi guardavo anche la stessa cifra, se non sbaglio, 35-40 milioni il Bologna ha dato via Castro, con tutto il rispetto a Castro giovane e tutto, però Ken è di un'altra qualità, secondo me li vale tutti.
0: Certo. Senti, riparto dall'ascoltatore che abbiamo appena salutato, che lui dice che se prendiamo Pellegrini la Fiorentina fa 5 passi indietro. Su Pellegrini, guarda Carmine, c'è un grande dibattito, a me istintivamente non è che piaccia tantissimo, ma devo anche dire che non era facile fare il centravanti nel Parma. Mi interessa prima di tutto il tuo parere su tecnico da attaccante su Pellegrino. Ma,
7: ti dico la verità, Pellegrino a me è un giocatore che piace, cioè un giocatore che comunque ha dimostrato, tra virgolette, una cosiddetta piccolina a Parma e comunque riesce a fare il suo. Bisogna vederlo in una squadra importante come la Fiorentina. Sicuramente io dei due preferirei e terrei 100 volte Ken,
0: anch'io sinceramente
7: io farei un altro anno con Ken qui, ti fa quei 15-20 gol, ti porta la Fiorentina magari in Europa e poi l'anno prossimo lo vendi a qualsiasi cifra. Io punterei a fare un altro anno di sacrificio con Ken, sinceramente.
0: Quindi te ci credi ancora? Perché
7: sì,
0: lo sai che anche qui no, ti chiamano gli ascoltatori, ti scrivono e ti dicono: ma andate a guardare i 7 anni di carriera di Ken, andate a vedere quando è andato in doppia cifra e sono 2 anni, Paris Saint-Germain e Fiorentina, gli altri 5 è andato oggettivamente male o molto male. Ecco, te continui a credere che comunque il Ken, quello più vero, sia quello da doppia cifra?
7: No, io sono del parere, secondo me Ken deve trovare una sua tranquillità annuale, perché comunque lui deve fare quei 2, 3, 4 anni in doppia cifra, che poi poter puntare a dire sono un top player, posso andare in una top squadra europea dove vuole, però secondo me deve ancora dimostrare tutto il suo valore. È un giocatore un po', io lo vedo un pochino come Leao, sono quei giocatori che comunque
0: è un po' pericolosi, però sono pericolosi questi giocatori.
7: Sì, bravissimo, sono pericolosi, però sai che cos'è? È che una piazza come Firenze, già la Fiorentina, già in questi anni qua si è sofferto tantissimo per tutte le situazioni, lasciamo perdere, però se la Fiorentina vuole ripartire anche con lo stesso Ken, anche lo stesso Ken si deve mettere in condizioni, tra virgolette, di fare le cose fatte per bene. Se vuol diventare un top player, so diventerà sempre come Leao, 2 mesi bene, 3 mesi canta, 2 mesi va di qua, 2 mesi bala, ma a Firenze dicono tutti che Firenze è una piazza esigente, ma è giusto che sia così. Io penso che anche una squadra piccolina, tra virgolette, lo stesso Empoli o darsi Parma, deve essere comunque ambiziosa. Vieni a Firenze, devi fare bene, non c'è niente da fare. Se vuoi costruirti un futuro da top player veramente, perché attualmente, giustamente, negli ultimi 7 anni, come hai detto tu, 2 anni, 3 anni in doppia cifra.
0: Sì, e poi Carmine, guarda, la testimonianza viene dal fatto che oggi non ci sono richieste ufficiali, cioè siamo noi che parliamo del Como, perché sicuramente il Como un'idea lo ha fatto, no? Il Como cerca un centravanti italiano, e l'abbinamento con Ken viene naturale.
7: Secondo me perché può spendere.
0: Ma non è che arrivano grandi club, anche di medio-alto livello europeo, interessati a che? Questo vuol dire che ci sono delle perplessità, si può dire, no? Su questo giocatore.
7: Come hai detto prima, come ti stavo dicendo io prima, cioè lui non è un top player, è ancora uno. Alterna cose belle a cose brutte, un'annata bella, poi ne fai 2 non belle, una non c'è. Cioè, purtroppo anche le altre squadre, le altre società, i direttori sportivi, prima di venire a scegliere, tra virgolette, un top player, un giocatore come Ken, che adesso è il Como, stiamo parlando di una incredibilmente una delle società più importanti, tra virgolette, che lotta per vincere, che ne so, vincerà, vuole andare in Champions, vuole fare a vincere lo scudetto, e quindi prende giocatori importanti. Ma se dalle altre parti più importanti che sono state fino adesso del Como non ti arrivano richieste importanti, che vuol dire che un giocatore è ancora un mezzo e mezzo, perché se, come dici tu, se non ti arriva una richiesta importante, cioè se non ti chiama il Manchester, non ti chiama, che ne so, anche da un Tottenham che ti dà 50
0: ma
7: milioni,
0: nemmeno l'Atletico Madrid, faccio per dire, no? Appunto, cioè non ti parlo dei 5-6 top club, ma allora vuol dire che oggi, caro Ken, devi dimostrare a questo mondo che sei quel livello, no?
7: E poi ti mostrano anche a te stesso cosa vuol fare da grande.
0: Bravo.
7: Perché poi Firenze, ripeto sempre, ambiziosa, ma Firenze poi non aspetta. Firenze
0: aspetta. No, non c'è dubbio.
7: Non aspetta.
3: Ecco, no, io volevo fare una domanda a Carmine anche su Piccoli, però, perché, cioè, secondo me su Ken abbiamo detto tanto, su Piccoli ce lo dimentichiamo sempre, no? Che abbiamo anche un altro calciatore pagato 27 milioni e che quest'anno ha patito quasi quanto Ken, lui da un punto di vista, secondo me, psicologico, Ken anche da un punto di vista fisico, ma insomma è stato risucchiato dentro a una Fiorentina che non rendeva per quello che ci aspettavamo tutti l'estate scorsa. Ecco, Carmine Esposito, con Piccoli invece che cosa faresti? Perché, cioè, ovviamente cederlo adesso sarebbe un bagno di sangue, o lo cedi in prestito o lo tieni. Io dico sempre che se devo andare a prendere Pinamonti posso anche tenermi Piccoli. Non so tu cosa ne pensi.
7: Sono d'accordissimo con te, anche se tra virgolette, però delle due, sai, Pinamonti ha dimostrato un po' di più, qualche gol in più l'ha fatto, qualche partita importante l'ha fatto, è un giocatore anche lui, tra virgolette, prima di Firenze, di bassa classifica, perché comunque non ha mai giocato in grossi club. Andare alla Fiorentina sarebbe un passo bello grande, un giocatore che comunque ci può stare. Piccoli è un po', da parte mia, un po' la delusione che hanno avuto a Napoli con Lucca. Sono due giocatori, li vedo tutti e due nella stessa situazione, anche perché comunque la Fiorentina ha speso dei bei soldini per
0: il Napoli, addirittura di più, perché Napoli ha speso 40
7: milioni.
0: Napoli
7: è un bagno di sangue, ha buttato via veramente soldi, ma qui parliamo di Piccoli, cioè abbiamo pagato tanto, però anche lui, sì, lo tengo per non prendere altra gente, però anche lui deve farsi la domanda. Gli anni passano, una volta dicevano ma questo è giovane, questo è ancora ragazzino. Gli anni passano, la Fiorentina non aspetta mica più, questo è l'anno, secondo me, della Fiorentina. Non dico l'anno zero, che non mi permetterei mai, ma è l'anno della ripartenza. Devi cominciare a fare bene quest'anno, piazzarti in posizione di coppe, e poi l'anno prossimo programmi bene. Però devi prendere giocatori, non uso dei termini un po', che hanno comunque la voglia di rimettersi in gioco. Io ti vedo il calcio che sto vedendo adesso, tutti questi attaccanti sono tutti mollicci, hanno tutti strapagati tutti, però non danno nulla di che. Cioè, io non posso vedere, mi scuso se parlo del Milan, cioè non posso vedere Leao che mi fa un'azione e si mette a ridere, cioè per me non esiste, oppure che si mettono a cantare, a ballare. Cioè, io purtroppo vengo da un mondo che era soltanto calcio e basta, cioè, però adesso vengono strapagati, non rendono quello che devono rendere, cioè, non lo so.
0: Hai ragione. Carmine, vorrei chiudere il ragionamento ai centravanti. La Fiorentina ha cercato, credimi, veramente di prendere Castro dal Bologna. È un rimpianto non esserci riusciti, o è un giocatore che ancora, diciamo, non è che ha convinto tutti, questo giocatore? Grande potenzialità, grande talento, ma che ne pensi?
7: sono d'accordissimo con te, un buonissimo calciatore, anche lui, giovane tra virgolette, adesso è andato a Roma e sicuramente farà bene secondo me con Gasperini, ma un giocatore anche lui ha fatto bene quest'anno, cioè lui forse quest'anno ha fatto un pochino meglio forse anche due anni fa, però è un giocatore che ancora deve trovare la sua dimensione.
0: Io non lo vedo come un centravanti da 20 gol, ma ragazzi no, magari sbaglio.
7: Io l'ho sempre detto ai tuoi colleghi qua a Bologna e chiunque su Castro, cioè il Bologna ha bisogno di un centravanti che ti fa i 20 gol, la Fiorentina ha bisogno non di un giocatore che gli fa i 7, 8, 10 gol, ma non serve a niente. Se vuoi puntare a qualcosa di importante devi prenderne uno che là davanti non va sotto i 20 gol,
0: esatto, deve far bene. Quello deve essere un giocatore, poi se ne fa 18 va bene lo stesso, ma deve avere la potenzialità di quel livello. Senti Andrea, agli esterni qui c'è, anche perché qui ci sono delle difficoltà di mercato ovviamente, si è riacceso anche il partito di quelli che dicono ma proviamo a dare un'altra opportunità a Gudmundsson, perché come nel caso di Ken, ma direi in maniera ancora più netta, nemmeno per Gudmundsson c'è la fila di gente che lo vuole, e quindi è evidente che c'è anche la necessità da parte della Fiorentina comunque di non andare sotto una cifra che potrebbe fare minusvalenza. Gli daresti un'altra opportunità oppure
7: sì. No, ti faccio una battuta, ma vengono tutti a Firenze.
0: Lo so, che si deve
7: ma vengono tutti a Firenze.
0: Che si deve
7: per dirti che questi giocatori hanno tra virgolette possono avere un mercato importante, perché ti ripeto, torniamo allo stesso discorso di prima, purtroppo dall'altra parte direttori, se non chiamano questi giocatori qua è perché comunque hanno delle grosse difficoltà, non sono da top player. Poi Gudmundsson è un giocatore qui nel suo DNA è discontinuo, perché può fare la partita titolo, poi anche io capisco anche i miei ruoli a volte. Vabbè. Speriamo che trovi qualche giocatore importante,
3: ma tanto uno.
0: Magari che ne so, veramente la Fiorentina è andata un po' a toccare un po' tutto il mondo. È lo stesso ritorno di Solomon, che io ti devo dire che uno dei quattro Solomon, tutto sommato secondo me ci può anche stare. C'è qualcuno che ti piace, che ti convince, che lo ritieni da Fiorentina?
7: Ma secondo me attualmente a me piace molto sinceramente Cancellieri, è un giocatore molto molto lineare, molto,
0: ma è un giocatore da alto livello, perché oggi la Fiorentina dopo gli investimenti fatti
7: chi prendi ad alto livello, chi c'è in giro? Che pochissimo, prima stiamo parlando di attaccanti, figuriamoci di esterni tra virgolette, o gli vai a pagare, a strappare alle grosse società, gli dai 60-70 milioni di euro, ma stiamo parlando di caramelle, se no ti devi accontentare. Io delle due, se devo dire la mia, devo spendere soldi di qua e di là, mi tengo Salomon, che a me non dispiace, cioè,
0: sì,
7: secondo me
0: sì, io
7: è
0: penso
7: un giocatore
0: che
7: comunque ti salta l'uomo e poi comunque alla fine è un buon esterno.
0: Cioè. Lì l'unico dubbio è più sulla condizione fisica, ti devo dire che questo giocatore anche lui ha dimostrato di non essere, di avere continui problemi, ma da un punto di vista tecnico, guarda, primo dribbling è formidabile sul primo dribbling.
7: Sì.
0: Poi comunque è uno che fa assist, che può far gol. Io non dico il titolarissimo, quello che ti cambia la vita, ma io intanto uno così me lo sarei tenuto.
7: Ma infatti quello che dicevi tu prima. Adesso sai, gli esterni abbiamo nominato Cancellieri, però forse Salomon di questi è quello che salta l'uomo, quello che è un esterno, perché comunque Cancellieri sì, buon giocatore, vamo di Dio, l'altro buon giocatore, però dei quattro che hai nominato secondo me attualmente Salomon è quello che, come dici tu, nel primo dribbling comunque l'uomo te lo salta, cioè ha un bel piedino, quindi io sinceramente punterei su di lui.
0: Già conosce, è stato 6 mesi a Firenze, quindi già avrebbe in una squadra
7: profondamente
0: rinnovata,
7: una situazione nuova, lottare per la retrocessione,
0: ovviamente questo proprio no. Senti Carmine, prima di salutarti ti chiedo un parere anche su Grosso, che è molto sottotraccia, nel senso appare poco. È chiaro che questa è stata per ora l'estate degli Attà, dell'Ulai, cioè di Dragusi, cioè di grandi colpi, quindi è evidente che un allenatore che arriva con l'etichetta di giocatore, di allenatore da scoprire, di talento, insomma, non di un big, però mi pare che il primo impatto con il gruppo sia stato positivo. Ora te chiaramente giudichi da lontano, però che impressioni hai di Grosso?
7: No, ma lui è, guarda, quando è stato accostato la prima volta a Firenze dice a un tuo collega spero che prendano Grosso, con i nomi che giravano un pochino, perché secondo me io l'avevo accostato a un tuo collega

0: con grande tecnica e questa fisicità.
1: Buongiorno a tutti, tutto oggi la voce è un po' rocca, scusatemi. E io dico una cosa.
0: È l'aria condizionata,
1: Come ha dimostrato la Spagna, che soprattutto quando andate a vedere le nazionali giovanili spagnoli, sono tutti dei piccoletti e giocano contro gente, tra volte sembrano dei giocatori di basket. Spesso hanno la meglio gli spagnoli, perché la tecnica è di base, per quelli che hanno anche il baricentro basso, è fondamentale, riescono a essere più rapidi, riescono a avere quella marcia in più. Dunque non ha fatto un handicap il fatto di essere magari fisicamente non alti, ma avere altre caratteristiche che oggi sono fondamentali per il calcio moderno. Dunque assolutamente, in più per quanto riguarda la fisicità c'è Atta che compensa ampiamente al discorso dei centimetri e dell'aspetto fisico.
0: Senti Malù, come ci ha raccontato Andrea Giannattasio, che ve lo ripeto sta seguendo minuto per minuto la Fiorentina nella sua tournée inglese, per quanto riguarda il ruolo di play, Grosso sta alternando un po' Fagioli e un po' Ulai. Secondo te chi è più adatto a ricoprire questo ruolo, fermo restando che penso che un po' di duttilità sotto questo punto di vista, un po' di alternanza può nascere anche dal momento della partita, dalla situazione di gioco, ecco. Però a chi assegneresti l'etichetta di regista?
1: Guarda, io avendo visto diciamo tutte e due, la crescita tutte e due, Fagioli nel giovanile della Juve può anche fare la mezzala, invece Ulai è play.
0: Un po'
1: la differenza che vedo tra i due, uno si può adattare come mezzala, l'altro no, perché è proprio un player alla Pizzarro. Io voglio sempre ripetere, un giocatore che ha lasciato grandi ricordi ai tifosi viola, e ricordate proprio quali erano le movenze di Pizzarro.
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: Pizzarro a livello di altezza non era altissimo, però
0: tra l'altro ti devo dire, Malù, ti devo dire che nell'amichevole contro il Gubbio ho visto fare un colpo di tacco a Ulai e questi erano anche un po' gesti tecnici da Pizzarro, no? Questa capacità di...
1: Tecnicamente è un giocatore dotato, ha dei margini ampissimi di miglioramento, secondo me il passaggio in Italia lo completerà, perché a livello tattico c'è tanto da imparare, però ha personalità da vendere, non... ha questa faccia da ragazzino, però poi in campo con la palla al piede ragiona da veterano.
0: Non c'è dubbio. Allora, resterei ancora sul centrocampo, Malù, perché? Perché, come ci ha detto Niccolò Santi nel Chi si compra Flash, la Fiorentina ha riacceso i motori su Torsveld. Allora, vi ricordo che il Sassuolo chiede tanti soldi per Torsveld, più di 15 milioni, ma vi ricordo anche che fra 11 mesi Torsveld sarà libero, quindi in realtà il Sassuolo non ha una grande forza su Torsveld, è la stessa situazione capovolta che ha la Fiorentina su Dodò. Però ti chiedo due cose, la prima: in un centrocampo che ha già tutto questo patrimonio tecnico, quindi si va da Ouali, da Fagioli, Atta, Ndur, per ora Brescianin e Fabian, ecco, quanto può essere utile eventualmente Tosvet? E ti chiedo se la contropartita giusta potrebbe essere Brescianini. Io non sono convinto al 100% che Brescianini accetterebbe il Sassuolo, però questo è il mio parere, che ne dici?
1: Dico che sicuramente è una richiesta dell'allenatore, l'ha avuta Sassuolo, fa quello che gli può dare. Dunque quando si insiste su un nome che ha avuto un allenatore in precedenza, vuol dire che c'è qualcosa di concreto, che è una richiesta, se possibile, del mister, poi saprà lui come utilizzarlo meglio per quanto riguarda il suo scacchiere. Spesso gli allenatori hanno bisogno, quando erano in un club, di affidarsi ai giocatori che conoscono i meccanismi che lui vuole dettare e conosce, diciamo, il suo modo di interpretare il calcio. Torsveld sicuramente ha queste qualità che il Grosso li riconosce, e secondo me la Fiorentina farà di tutto per portarlo a Firenze.
0: E secondo te Brescianini lo accetta a Sassuolo? perché l'altra alternativa era Comuzzo, ma ormai Comuzzo è andato al Torino, il Sassuolo non è interessato a Somme, e faccio fatica a dar torto

0: al Sassuolo, e quindi perché l'unico modo per fare questa operazione con la Fiorentina è inserire una contropartita tecnica, perché ovviamente la Fiorentina non vuol fare un investimento solo cash.
1: Penso che la Fiorentina che sta spendendo, visto che ha dei giocatori anche comunque che per forza bisogna fare anche delle uscite, penso che giustamente usi delle contropartite. Magari bisogna capire se non è interessato a Brescianini, che Brescianini non è interessato a Sassuolo, bisogna vedere Tom, che magari potrebbe essere interessato a rilanciarsi a Sassuolo.
0: No, ma è Sassuolo che non è interessato a Somme, non è che il problema è capovolto. Non è...
1: Alla fine sì, si dice sempre così, però poi alla fine se vuole trovare una quadra qualcosa bisogna anche accettare.
0: Ecco, ognuno deve venire incontro all'altro, no? In qualche modo.
1: Quello che dico sempre, se no, anche perché Somme in questo momento sa che è un giocatore che tra virgolette rischia di finire negli scambi, no? Perché magari anche un discorso aperto col Venezia, col Venezia per Moreno, e potrebbe anche insomma essere
0: andare dentro quell'operazione,
1: essere nei ragionamenti. Capire quando sei sul mercato, sai che può essere una pedina di scambio.
0: Senti, Pietro Lazzarini ha appena riportato una delle ultime notizie che trovate anche su Firenze Viola, che ci poteva essere un interessamento della Fiorentina per René Mitongo, che invece è andato al Trabzonspor. Era un giocatore interessante, se lo conosci, Malù. René Mitongo dello Standard
2: punta
0: Liegi,
2: punta del 2008 dello Standard Liegi, che dovrebbe passare al Trabzonspor nelle prossime ore.
1: Giocatore giovane di prospettiva. Il Trabzonspor con i soldi che ha preso per Gulaiz veramente va di nuovo alla caccia di qualche altro giovane per fare un'ottima plusvalenza.
0: Certo.
1: Un giocatore giovane che ha ampi margini di miglioramento, dotato fisicamente, però diciamo era più per un discorso di alternativa, non per di titolare.
0: Con
1: l'alternativa, come ho detto già l'altra volta, io andrei sempre su un'alternativa pesante a Ken, ho fatto il nome di Alcodare.
0: Ma questo è extracomunitario, quindi non si può prendere.
1: Non c'è lo slot per l'extracomunitario. Bisogna trovare un altro giocatore del genere, bisogna trovare un altro giocatore fisicato, morfologia anche diversa da Moise Ken, per poter comunque avere un'alternativa importante.
0: Ecco, te che conosci bene le vie del mercato e anche il modo, il pensiero con cui ragionano i club, ora non so se te hai un'idea chiara di quelle che sono le filosofie e i ragionamenti del Como, che ha una struttura dirigenziale importante, ma è chiaro che fa molto riferimento a Fabregas. Ecco, io ti chiedo, perché io fatico a capire il rapporto, quello che può essere l'idea del Como su Ken, nel senso che il Como, se te vuoi Ken, di Ken conosci pregi e difetti, cioè non c'è, sai che se trova l'annata giusta può fare 20-25 gol, sai che devi prendere tutto il pacchetto Ken, anche quelle che sono le sue passioni anche fuori dal campo, non è un mostro di puntualità. Ecco, te come ti spieghi questo? Perché tutti dicono il Como lo vuole, il Como lo segue, il Como lo tratta, ma il Como per il momento non esce allo scoperto.
1: Ma guarda, il Como vuole giocatori top, non ha problemi economici, fa la Champions League, è diventato una realtà in poco tempo e di prima fascia, almeno per quello che riguarda quello che stanno facendo. Non hanno messo solo gli occhi su Ken, per esempio in difesa sono in lotta con l'Inter qualche anno fa, penso che è impensabile che certo. Sul mercato Como poteva essere in lotta con l'Inter per Bezzaloba, e notizie degli ultimi minuti voglio andare anche su Lukumi, che vuole la Juve. Dunque non vanno su giocatori di seconda fascia, certo. Vanno su quelli che sono i giocatori di prima fascia del nostro campionato e giocatori anche esteri importanti. Dunque sicuramente alla Fiorentina, al mondo viola deve far piacere che comunque, nonostante non arrivi da una stagione esaltante, il proprio centravanti piace, e come, non poco. Questo significa una cosa, che il centravanti della Fiorentina è forte. Dunque la Fiorentina deve tenerselo stretto, come ho detto prima, avere un'alternativa, perché tra infortuni, tra di
0: no, però no, no, io è chiarissimo, il tuo ragionamento è chiarissimo. Io ti chiedo di aiutarci a capire, ovviamente per quelle non è che ti chiedo informazioni, ti chiedo proprio filosofie di mercato, aiutarci a capire perché allora il Como non esce allo scoperto, perché ha anche altre opzioni, perché ha qualche dubbio, che so, sulla condizione fisica e vuole capire, vuole vedere in campo Ken, perché altrimenti, calcolando che il Como fra poco deve fare la Champions, è che il centravanti, non avere il centravanti è un aspetto limitativo. Allora, se sei il Como, hai soldi, ti piace Ken, vai e lo prendi.
1: Guarda, io dico che qualche volta, non sempre, il mercato è come lo vediamo noi, magari certo. una telefonata di contatto tra il collega Charlie Ludi e Fabio Paratici magari c'è stato, perché comunque tra i colleghi ci si chiama, si chiede informazioni su eventuali ragionamenti che uno fa, e dunque non per questo che quello vuol dire poi gioco forza a fare arrivare un'offerta, però sicuramente se il nome gira è perché è stato sondato e di conseguenza è lì.
0: Sì.
1: Poi se decideranno di affondare, se lui accetterà, se la Fiorentina deciderà di darlo, perché comunque io fossi in Ken, l'ho detto fin dall'inizio, col mercato che sta facendo la Fiorentina, è una Fiorentina che io oggi battezzo come una delle squadre di rivelazione per la Fiorentina, sembra quasi dire un qualcosa di grosso, perché se la Fiorentina fa un ottimo campionato non deve essere una sorpresa, però dopo quello che è successo l'anno scorso posso dire che la Fiorentina sicuramente a mio avviso sarà tra quelle che faranno un ottimo campionato. Lui può essere il protagonista, è tornato in nazionale da pochi minuti Mancini, che con qualche alto e basso però l'ha sempre stimato, l'ha sempre stimolato a crescere, e dunque a 26 anni è l'ora di fare veramente una ripartenza e non fermarsi più in maglia viola.
2: Cioè, sì, dobbiamo dare questo annuncio, perché sì. Malagò poco fa in conferenza stampa ha ufficializzato il ritorno di Roberto Mancini come CT della Nazionale Italiana dopo il periodo 2018-2023, con l'addio tra le polemiche di Mancini che andò in Arabia, e adesso c'è il ritorno anche con coadiuvato di fatto Mancini nel ruolo di CT dal direttore tecnico, che sarà Claudio Ranieri, quindi un bel cambiamento rispetto all'idea di Maldini Leonardo come gestori di Casa Italia, quindi della nazionale, perché insomma adesso invece si riparte dal passato, da Mancini CT e da Ranieri, che ad altissimo livello come direttore, come allenatore prima che come direttore, però insomma un cambiamento radicale rispetto a ciò che era successo nel corso degli ultimi giorni, poi col fallimento dell'arrivo di Pirlo e con le dimissioni dello stesso Maldini e di Leonardo.
0: Bene, io trovo sbagliata la scelta di Mancini, perché come ha scritto Stefano Barigelli sull'editoriale della Gazzetta dello Sport, la questione morale deve valere per tutti, e se vale per Pirlo doveva valere anche per Mancini. Infatti, che ha tradito l'Italia,
2: si avvisce,
0: però questo facciano quello che vogliono. Mi interessa invece, credo sia estremamente saggia la scelta di Claudio Ranieri, perché lo ecco, io se devo immaginare un uomo di calcio che ha la visione più larga a 360 gradi del calcio, ecco, a me viene in mente Claudio Ranieri, un uomo che ha fatto il calciatore a livelli onesti, ha allenato squadre di basso profilo, è diventato un simbolo in alcune realtà, penso alla Sardegna, penso Cagliari, ha vinto all'Leicester, la grande favola del calcio inglese, insomma, e ha equilibrio, esperienza, insomma è una scelta questa che trovo estremamente giusta. Allora andiamo a chiudere con Maluccio, ancora un paio di domande. È stato abbinato Sancho alla Fiorentina, ieri noi abbiamo parlato con Massimo Marianella, che al di là delle valutazioni di circostanza sul giocatore non mi sembrava convinto al 100%. Che ne dici?
1: Non sapere se Massimo conosce meglio diciamo il suo il suo pensiero. È un giocatore che ha delle qualità, lo conosciamo
0: ovviamente
1: tutti.
0: Ovviamente
1: bisogna capire, sì. Conta sempre la testa in questi casi. Se tu non sei convinto è meglio di no, perché comunque un progetto che rinasce dopo l'annus horribilis è fondamentale che chi arriva sia sul pezzo. Dunque, se uno mentalmente non è sul pezzo, è giusto che non venga.
0: Non c'è dubbio. E poi invece vorrei chiudere con gli esterni d'attacco. C'è questa ipotesi Mastantuono, ma su questo fronte la Fiorentina è bloccata un po' come tutti, perché prima servirà il parere e il via libera da parte di Mourinho, che ha scelto di voler vedere i talenti del Real. Lo stesso ritardo nell'arrivo a Firenze di Valdepeña è legato a questa voglia di Mourinho comunque di farsi un'idea lui coi suoi occhi di quelli che sono anche giocatori che poi andranno in prestito, ma giocatori sui quali il Real Madrid manterrà la gestione attraverso operazione di ricompra. E quindi ti chiedo di questo, e ti chiedo anche se daresti un'altra possibilità a Gudmundsson, perché un po' la difficoltà di fare cassa con l'islandese, e un po' perché comunque ancora di attaccanti esterni, ragazzi, per ora siamo a zero, cioè siamo a Gudmundsson
2: zero spaccato.
0: Che faresti su questi due fronti?
1: Io dico che allora, il mercato, sappiamo spesso che in certi casi entra nel vivo ad agosto inoltrato. Cosa vuol dire? Intorno al 10 di agosto, quando proprio siamo a ridosso di Ferragosto, il mercato diventa rovente. Perché cominciano a veramente avvicinarsi i campionati, incominciano a esserci anche dei prezzi calmierati. Non dico
0: le occasioni, ma arrivano le occasioni, no?
1: Dunque, a quel punto bisogna farsi trovare pronti. Giocatori che dopo le prime amichevoli sono scontenti perché vedono che non vengono impiegati, che non fanno parte del progetto, e qualche volta un giocatore fuori di un progetto può essere adatto a un altro progetto. Cioè oggi, quando si dice un giocatore di una squadra è fuori rosa, fuori dal progetto, non può trovare una squadra dove può essere invece un faro anche del progetto. Dunque sicuramente sulla lista di i paratici e i suoi uomini dell'area tecnica i nomi non mancano, bisogna cogliere le occasioni che secondo me arriveranno. Ne vuole quattro e quattro dovrà portarli alla corte di Grosso, perché comunque quei ruoli lì sono ruoli fondamentali, e lo si è visto anche nei nazionali che ne hanno fatto uso durante i mondiali. C'era sempre, usciva uno, entrava un altro di quasi pari livello, perché comunque sono quei ruoli che ti permettono di vincere partite, vincere uno contro uno, e ti permette sempre di tenere quella difesa in allarme, perché
0: senti,
1: c'è l'esterno, ma entra uno che comunque non ti fa riposare.
0: Certo, qui purtroppo la Fiorentina quest'anno, ma lui secondo me ha l'handicap di non fare le coppe, che le coppe sono un fastidio, la conference poi con le partite del giovedì e trasferte non semplici, forse anche di più, però le coppe ti danno il vantaggio di poter ruotare i giocatori e quindi di farli giocare anche, quindi di trovare un minimo più di soddisfazione. Ecco, su Mastantuono lui può fare l'esterno, per me fa fatica, però è chiaro che nel Real lì un po' si è adattato.
1: Io vedo più sotto punta.
0: Sì, anch'io secondo me.
1: Lo suo, poi dopo
0: sono quei trequartisti argentini.
1: Abbiamo visto le trasformazioni, dunque è un nome importante, una suggestione, però per me la priorità oggi per quanto riguarda la parte offensiva sono gli esterni, e ripeto, il vice Ken, o comunque, come ho sempre detto e lo ribadisco, io do sempre l'opportunità a un giocatore che al primo anno non fa benissimo, dunque Piccoli lo terrei per dargli l'opportunità se la società si chiede. Se lo tengo giusto per tenerlo è meglio di no, ma tenerlo per dargli la giusta opportunità, per dire che comunque quest'anno ti giochi la Fiorentina, perché non sei magari titolare, ma quando entri devi essere, perché abbiamo visto anche al mondiale quanti dodicesimi, tredicesimi uomini oggi esistono, perché quei cinque cambi oggi essere titolare, cioè, ok, parti titolare dell'11, ma come sbagli uscire subito,
0: esatto,
1: e può
0: esatto.
1: essere il protagonista che parte dalla panchina. Dunque, alla fine quei cinque cambi, tu hai, secondo me, hai più o meno, che prima c'era il dodicesimo uomo, oggi c'è il quindicesimo uomo, nel senso che comunque il sedicesimo, nel senso dai 11 più 5, dunque più potenzialmente ai 16 titolari.
0: Senti, so che te hai difeso, lo so, hai difeso fin dal primo momento, anzi elogiato, difeso al primo momento il lavoro di Paratici, che ha fatto un avvio di mercato straordinario. Ora secondo te è un po' in difficoltà, nel senso non essendo riuscito magari a vendere quello che pensavi vendere, oppure è normale che ora tiri il fiato per cercare di piazzare bene la mira su quello che serve per chiudere le operazioni finali?
1: Guarda, ho risposto in parte prima, perché comunque adesso anche che hai giocatori, magari se diciamo a metà luglio spari una cifra, a metà agosto qualcosina devi limare, perché se no rischi di trovarti il giocatore scontento in casa e tu riesci a trovarti un altro stipendio, dunque un discorso economico sulle spalle che potresti magari farne a meno, dunque vale per tutti, no?
0: Certo.
1: Il mercato non è che si vince sempre, bisogna anche concedere, perché è bello fare i colpi roboanti, vengo, pago e questo tifoso è contento che vede che la società ha liquidità, però dall'altra parte anche vendere è molto difficile, perché devi avere un acquirente che compra il pezzo che tu vuoi fargli comprare il giocatore, e sempre non è così, però ripeto, tra scontenti di là e scontenti di qua, una quadra si trova sempre.
0: Si trova sempre. Grazie a Malù Pasincato, al quale auguriamo di ritrovare anche presto la sua voce squillante. Stiamo volando verso la fine anche di questa puntata di Palla al Centro. Aspettiamo ancora le vostre riflessioni, i vostri vocali al 348 7513933 per gli ascoltatori di Radio, che saranno ancora 30 minuti insieme a noi. Il 3925 727775, le vostre telefonate allo 055 7711 171. Ricordo, il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. Mi piace molto la scelta di Claudio Ranieri come responsabile, come direttore tecnico della nazionale, presidente del Club Italia. Hanno sistemato Roma, Pietro, perché hanno messo l'idolo della Lazio, l'idolo della Roma. Roma è a posto.
2: Guarda,
0: il presidente Malagò può andare al circo Ranieri tranquillo.
2: Che sia meglio fare una piccola pausa, perché se inizio ora a dire quello che penso
0: vabbè,
2: ho paura di prendere qualche querela.
0: Ma vabbè, niente, a tra poco.
2: Dopo si fa.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Allora, ultima parte di questa scoppiettante puntata di Palla al Centro. Aspettiamo ancora i vostri ultimi audio al 348 7513933. Abbiamo in regia Marco Tonelli pronto a proporli, così come il numero per gli amici ascoltatori di Lady Radio, il 3925 727775. Vorrei non punzecchiare, non è il problema di punzecchiare, è evidente che la notizia del giorno è che dopo alcuni passaggi, permettetemi di dire imbarazzanti, non da nazionale, dove si è fatto dei danni clamorosi nella costruzione di un qualcosa che poi è precipitato nel nulla, ma dove abbiamo messo in campo nomi di tutti i tipi, nel giro di pochi giorni si sono dimessi Maldini e Leonardo. Mi viene da ridere, ma ci sarebbe da piangere, cioè quelli a cui era stato affidato il progetto di rilancio dell'Italia, che sono andati in giro a raccontare il progetto di rilancio anche alla federazione, 15 giorni e se ne vanno. Torna un traditore, perché Mancini è un traditore calcistico, perché lui ha lasciato la nazionale che non era ancora qualificata, anzi in piena lotta per la qualificazione degli europei, per andare ad annegare nella montagna dei soldi degli sceicchi. E per me chi tradisce l'Italia come ha tradito Mancini, per me non dovrebbe essere nemmeno più immaginato come figura che possa rappresentare il nostro paese alla guida nazionale. Invece Malagò, che è compagno di giochi e di stima probabilmente di Mancini, gli ha consegnato di nuovo la nazionale italiana. Dico che per fortuna al suo fianco ci sarà una figura di grande serietà e rispetto e prestigio come Claudio Ranieri, però insomma Pietro, torna poco. Guarda, no,
2: a me
0: vicenda.
2: Io ti dico, sai, condivido la stima per Ranieri, ma mi dispiace che Ranieri abbia accettato questa situazione. A me dispiace, perché francamente, allora, vogliamo dircela tutta. Prima di tutto, io da Malagò non mi aspettavo niente di diverso, anzi mi aveva quasi stupito il fatto che aveva provato a cambiare dirigenti mettendoci appunto Maldini e Leonardo. Ero rimasto veramente stupito, ma poi tutti i nodi sono tornati al pettine, perché la prima volta che loro hanno provato a metterci il loro timbro, poi per carità, c'era tanti detrattori del Pirlo allenatore, però almeno era una scelta, era una decisione. Lui ha messo subito lo stop a tutto, ha fatto uscire le voci che non c'entrano nulla col campo, con questa storia della Russia, sono ridicole, perché poi riporta Mancini, che è uno degli uomini più invisi in Italia, soprattutto dai tifosi, proprio perché va bene, hai vinto l'Europeo, però poi porti l'Italia in fondo a quello che è il tuo progetto, non è che vai a prendere soldi in Arabia. Tra l'altro, ragazzi, ma che soldi c'ha bisogno Mancini? A me mi viene da ridere, perché un conto è dire, sai, alla Zerini gli offrono 2 milioni di euro per andare in Arabia, lascia Radio Firenze Viola che ha creato, capito ragazzi, ma 2 milioni di euro per Lazzarini sono 2 milioni di euro. I soldi che ha preso lui sono soldi clamorosi, e i conti in tasca non si fanno, ma si fanno quando uno ha fatto una carriera come Roberto Mancini, è stato calciatore miliardario, poi allenatore milionario, e deve andare a prendere i soldi in Arabia lasciando la nazionale italiana, che io non lo sai, non sono un grande amante di seguire la nazionale, ma ci sono dei punti di vista sportivi che vanno oltre. E poi allora, Maldini e Leonardo hanno dimostrato purtroppo con i fatti, ne parlavamo poco fa fuori dai microfoni, che non sono all'altezza del ruolo che gli viene affidato, ed è probabilmente anche per questo che non hanno mai trovato una squadra oltre al Milan per quanto riguarda Maldini, e comunque recentemente per quanto riguarda Leonardo, che sarebbe stata pronta ad affidargli un progetto tecnico, perché evidentemente hanno delle lacune, perché andare a parlare di Guardiola ai 4:20 così come hanno fatto loro, poi prendendo una porta in faccia e soprattutto anche esponendo la federazione a una figura cascina, dicendo di aver contattato l'allenatore il CT della nazionale brasiliana, è un qualcosa da peracottari. Poi c'è da dire, ripeto, di Malagò, che va nel suo circolino, gioca una volta a padel, una volta a calcetto, vanno a cena insieme con Mancini e fa io avevo bisogno di una persona con cui condividere un percorso. Io sai cosa farei, fossi ministro dello sport, io gli direi: guarda, ascolta Malagò, hai fatto fare un'altra figura, te Mancini, salvo Ranieri perché mi garba Ranieri, poi te dai le dimissioni, levati a tre passi, Mancini non ti voglio nemmeno vedere, e si riparte con un commissario, perché questa situazione espone il calcio italiano, che è stata la bandiera dello sport nel mondo per decenni, ora per fortuna ce ne sono tante altre che teniamo alte, ma non quella del calcio, a una figura di cacca che è una roba mai vista prima per una federazione che in realtà prima ha fatto da apripista nel mondo per il calcio.
0: L'obbligo di riscatto che ovviamente
2: la Fiorentina non vuole dare, ragazzi, se no.
0: Che si fa in questi casi? Io già espresso il mio delle cose bianconere. Insomma, caro Vincenzo, noi aspettavamo João Mario, sembrava questione di veramente di ore, ma questo passaggio la Fiorentina lo dava in retta da arrivo con la formula del diritto di riscatto, quindi nessun tipo di impegno economico garantito per il futuro. La posizione della Juventus pare si sia irrigidita.
5: Sì, perché diciamo che in questo momento la Juventus ha bisogno necessariamente di fare cassa, perché altrimenti il mercato in entrata diventa difficile da portare avanti, ha avuto tanti prestiti che sono rientrati indietro, difficilmente piazzabili, da Arthur a Rui a Douglas Luiz stesso, quindi la Juventus sta cercando di piazzare gli esuberi, che sono veramente tanti, perché sostanzialmente bisogna abbassare il monte ingaggi e provare a fare a recuperare cash per fare poi gli acquisti in entrata, quindi la volontà comunque della Juventus sicuramente non è quella di trattenere João Mario, perché parliamo di un giocatore che non ha convinto Spalletti, non convince la Juventus, questo non significa che non sia un ottimo giocatore, è un giocatore che però, come avevo detto,
0: diciamo buono.
5: Buono,
0: ottimo,
5: diciamo,
0: sei allargato, secondo me.
5: Buon giocatore. Non conosce molto bene la fase difensiva, esatto. Che è sicuramente più propositivo in quella offensiva, tende anche a tagliare spesso anche verso il centro, è uno che va in serpentina, che però se perde palla difficilmente rincorre l'avversario e quindi ti apre delle voragini dietro. Proprio il classico giocatore che Spalletti, diciamo, non ha
0: particolarmente.
5: Quindi poi tra l'altro ha preso Celik la Juventus e quindi su quel lato lì un po' c'ha Calulu, un po' c'ha Celik, è tornato anche appunto lui come dicevo prima, quindi tecnicamente la Juventus è anche coperta. È chiaro che si era parlato di un prestito con diritto di riscatto, sì. La Juventus si è un po' irrigidita, che forse vorrebbe più un obbligo di riscatto, visto che la stessa Juventus andrà a lavorare su dei giocatori, per esempio Pellegrino, che tra l'altro incrocia il percorso proprio con la Fiorentina.
0: Con la Fiorentina, sì.
5: Esatto, quindi io credo che ci siano anche un po' di schermaglie dal punto di vista del mercato. Se magari la Juventus avesse il disco verde, come si dice in questi casi, per a lavorare su Pellegrino e non avesse l'impedimento della Fiorentina, magari dice ok, io chiudo per Pellegrino, te lo lascio in prestito con diritto senza obbligo e poi ne riparliamo. Quindi immagino,
0: ecco, che potrebbe essere quindi, diciamo, che in un rapporto da in un gentleman agreement, che voglio dire fa parte delle mille storie del mercato, ecco, il, diciamo, il non disturbare, il non disturbare il Pellegrino, che può essere un'opzione per la Juve, potrebbe favorire la trattativa per João Mario. Tra l'altro vi devo dire che più o meno mi pare che avesse fatto anche la stessa cosa la Fiorentina, per ottenere, per non avere fastidi su Olai, aveva anche creato, è andato a contattare quel centravanti, quello che poi era extracomunitario, ora non mi viene il nome, che
2: sì,
0: pure lui era,
2: Tolu,
0: che piaceva al Trabzonsport. Sono cose che si fanno, voglio dire, abitualmente nel calcio. Ecco, l'aspetto io credo chiave, no, in questa vicenda è capire se c'è già un qualcosa di più di una disponibilità da parte di João Mario nei confronti della Fiorentina oppure no, perché io credo la valutazione João Mario più o meno qua si aggira sugli 8-9
5: milioni. 8-9
0: milioni,
5: sì, il valore complessivo 8-9 milioni, la Juventus lo pagò 15, credo 12, 12 addirittura, quindi di fatto si abbassa 8 milioni, secondo me si può tranquillamente chiudere.
0: È una cifra, voglio dire, che può essere alla portata di diverse società, ecco, non stiamo parlando, ecco, ti risulta di altri club che potrebbero essere interessati, perché questo potrebbe essere il vero problema che potrebbe precludere a poi a trovare un'intesa, no? Che immagino che poi se la Juventus vuole soldi al limite chiude anche a 6 più bonus pur di avere comunque liquidità, perché lo ricordo, il prestito è un diritto a favore di una società, non garantisce nemmeno la possibilità di cartolarizzare niente per il futuro, in questo senso.
5: Ma al momento non ci sono altri club a parte il Bologna, col quale la Juventus comunque sta dialogando molto, soprattutto per la questione Lukumi, perché la Juventus, come sapete bene, insomma, ha fatto questo scambio col Bologna prendendosi Holm e dando in prestito per l'appunto João Mario. È chiaro che su Holm la Juventus ha molte perplessità, perché è un giocatore che fisicamente c'è, è anche forte, ha anche avuto un ottimo impatto con la Juventus, devo dire, però è fisicamente estremamente fragile e l'arrivo appunto di Celik mette la Juve nelle condizioni di non avere esigenza di prendere anche Olmo, quindi col Bologna a quel punto si dovrebbe trattare esclusivamente sulla formula della cessione, anche qui magari col prestito e diritto obbligo di riscatto.
0: Ma il Bologna non credo che anche lì accetti l'obbligo di riscatto, no? Quindi siamo ai punti di prima.
5: Però come ti dicevo prima ci sono anche dei rapporti in questo momento tra la Juventus e il Bologna, perché si dialoga su Lukumi, il primo obiettivo, e soprattutto anche su Miretti, perché comunque il Bologna è anche interessato a Miretti e il primo approccio non è andato bene, perché la Juventus chiedeva 15, il Bologna non voleva andare oltre i 10, si era parlato appunto anche eventualmente di João Mario, e quindi la Juventus magari quando tornerà alla carica per Lukumi, cosa che vorrebbe fare nel momento in cui capisce anche il futuro di Bremer qual è, potrebbe riaprire degli scenari anche con il Bologna. È chiaro che se tu mi abbassi il prezzo su Lukumi, io non ti metto l'obbligo di riscatto per João Mario, però è l'unico club che eventualmente in questo momento ha chiesto o chiederebbe, ha chiesto la Juventus e João Mario, perché i club esteri non ce ne sono, offerte formalizzate non ne sono arrivate a parte.
0: E quindi diciamo che insomma la Fiorentina ha ancora delle buone carte per avere questo giocatore, che lo ribadisco, se lo prendi col prestito diritto di scatto è giusto, perché diventa sostanzialmente la riserva di Jimenez, e quindi prendi per riserva un giocatore che comunque ha un'esperienza, ma è una riserva, lo ricordo, quest'anno prossimo la Fiorentina non fa le coppe, quindi non ha nemmeno bisogno di rotazioni eterne, quindi può essere giusto, ma se dovessi fare un investimento non lo farei. Prima di salutarti e ringraziarti, è sparito dai radar Viola Zegrova, che sai, la Fiorentina è a caccia disperata di esterni. Hai per caso qualche indicazione che potrebbe riaccendere un interesse?
5: Lo accompagnerebbe, credo, se Juventus in questo, ma non perché è un giocatore che non è bravo, anche in questa diciamo precampionato, comprese le amichevoli, ha dimostrato quelle che sono un po' tutte le sue carenze, che sono di natura fisica prevalentemente. Un giocatore che non riesce ad avere, a trovare la condizione che aveva prima del famoso infortunio di dicembre 2 anni fa. È un giocatore che comunque la fase difensiva anche lui non la riesce a fare. La Juventus sta cercando di lavorare sugli esterni in un altro senso, quindi è un giocatore che potrebbe rappresentare un doppione inutile, che a quel punto, di cui la Juventus eventualmente farebbe a meno. Anche a meno risulta che siano arrivate offerte per Zegrova. Chiaramente lui rientra in quei giocatori che eventualmente la Juventus sarebbe pronta a cedere immediatamente per fare cassa, ma soprattutto per fare spazio anche dal punto di vista di quello che è il tetto ingaggi, tant'è che la Juventus è anche sulle tracce di Alia Begovic, come sapete bene.
0: Anche questo era stato per certi versi avvicinato alla Fiorentina,
5: esatto,
0: gli esterni tutti li vogliono e tutti li cercano. Vincenzo, prima di salutarti faccio la stessa domanda che ho fatto a Malun Pasincato. Malun conosce Paratici da direttore, diciamo, te l'hai conosciuto nel momento juventino da lontano, che impressione hai dei primi mesi di questo scatenato Paratici?
5: A me piace tantissimo, è sempre piaciuto molto. Ci sono stati 2 Paratici nella storia della Juve, e questo mi sembra quello più vicino alla prima storia, cioè quella in cui funzionava, quando alla Juventus non aveva in mano diversi compiti, perché quando andò via Marotta a lui gli vennero accorpati diversi ruoli, e quindi anche quello di amministratore delegato. Di fatto lui si perse un po' in quelle che erano le sue caratteristiche, cioè andare a trovare il talento, il giocatore giusto, sapersi muovere con le formule giuste nell'acquisizione dei cartellini, insomma. Paratici è sempre quello che poi alla fine portò alla Juventus Cristiano Ronaldo, non ce lo dimentichiamo.
0: Sì, anche vorrei ricordare anche Pogba a zero, perché
5: anche Pogba a zero, certo,
0: rivenduto poi a 100 milioni.
5: Esatto,
0: ci sono 2 facce,
5: anche,
0: no?
5: Fu colui il quale prese anche Ramsey, quindi qualche giocatore che poi non ha funzionato c'è stato sicuramente, però complessivamente, considerando i manager della Juventus che sono arrivati dopo, era tra i migliori.
0: Un fenomeno.
5: Tornato un po' a quei livelli, diciamo, che ricordavo io.
0: Tra l'altro ti devo dire, se salutarti, che mi ha fatto ridere Pietro, sorridere, il fatto che alla Juve, la Juve c'ha ancora Arthur. Cioè,
2: ma lui torna, viene, rinnova il contratto.
0: Mi sembra una vita che era qui Arthur, invece ancora ritorna alla Juve.
2: Infatti l'hanno accolto dicendogli: ma perché non tu te ne vai? Che devono fare?
0: Grazie Vincenzo.
5: Grazie ragazzi, buon lavoro.
0: Cioè, ci sono dei giocatori che sono incredibili, delle storie di calcio che sono incredibili. Cioè, Arthur ancora c'hai contratto, ma poi che ingaggio!
2: Cioè, si può dire che nel calcio contemporaneo la differenza spesso la fanno anche i procuratori, e lì ha lavorato in un certo
0: bene,
2: modo, nel senso ha lavorato bene, perché gli ha mantenuto uno status di vita straordinario. Potremmo dire non ha lavorato benissimo sul fatto che una squadra per dare seguito alla propria carriera non gliel'ha trovata, però è cascato in piedi, Arthur.
0: Allora, mentre chiedo a Pietro di andare a cercare un ultimo messaggio, fatemi ricordare che subito dopo di noi entreranno in campo i 2 re del mercato, Niccolò Ceccarini e il talento, ma bravissimo, Niccolò Santi. Aspettate, state con noi, perché Andrea Giannattasio, che sta seguendo minuto per minuto la Fiorentina, ci racconterà, e quindi avrete modo di vivere l'allenamento pomeridiano, questo che precede l'amichevole di domani contro il Watford. Il perché è importante? Perché vedremo se anche nell'allenamento pomeridiano Ken lavorerà a parte oppure tornerà in gruppo. È chiaro, è stata una mattinata molto centrata nel, tra virgolette, il chiedersi se va tutto bene, se è solo un po' di precauzione, oppure se purtroppo ci siamo ormai abituati a preoccuparci per lo stato di salute di Ken, che normalmente quando poi lo vediamo lavorare a parte anche per un allenamento un po' di domande ci vengono. Un'ultima domanda, riflessione dei nostri ascoltatori prima di chiudere, Pietro.
2: No, Marco, diciamo sul solco di quello che è il discorso di Ken che abbiamo fatto nel corso un po' di tutta la trasmissione, dice: ma secondo voi che senso ha rinforzare tutta la squadra e poi vendere Ken?
0: No, è questa è
2: secondo me è una delle domande principali,
0: è la domanda, no?
2: Cioè, che però si può rispondere in due modi. Ken ad oggi è a bilancio a 9 milioni più o meno, 9-10, va bene?
0: Sì, perché è stato pagato
2: è stato pagato 16
0: più bonus,
2: poi è stato, però c'è un ingaggio pesantissimo, se uno va a fare calcoli va sotto i 10 milioni,
0: quindi
2: prenderne 35-40 significa dare un fiato a livello anche economico a quello che è la situazione delle casse della Fiorentina, che non vuol dire essere in difficoltà, vuol dire poter immettere soldi freschi in un'operazione in entrata anche di altissimo livello. Quindi la Fiorentina cosa dice? Certo, è una situazione, come dice Francesco Benvenuti, win-win, cioè se da una parte lo tieni e lui sta bene, cosa fondamentale, certo, ti tieni l'attaccante della nazionale italiana, un giocatore che 2 anni fa ha fatto 25 gol, che se torna in forma a livello atletico è un fattore. Se invece lo cedi a quelle cifre, lo cedi perché sono cifre che ti fanno effettivamente guadagnare la possibilità di ritornare sul mercato esattamente come è iniziato con quello che è stato il percorso dei centrocampisti, di Dragusin eccetera. Quindi i motivi sono questi. Poi io scommetto che se a Grosso tu gli chiedessi: ma tu preferisci tenerti Ken o andare all'avventura con
0: Pellegrino.
2: Sono sicuro che 10 volte su 10 ti risponde: preferisco tenermi Ken. Però anche Grosso sa benissimo che il calciomercato ha un percorso, che le casse devono essere rimpinguate, che il lavoro di Paratici ha un senso perché comunque deve mettere in equilibrio quello che fa in entrata e in uscita, che il progetto è anche comunque su base pluriennale. Quindi ecco, non dovremo strapparci i capelli nel momento in cui andrà via. Io ripeto però quello che dico in questi giorni: se alla fine del mercato la Fiorentina avesse mantenuto Piccoli e Ken come prima e seconda punta, io non mi sarei contento.
0: Esatto, e se, ripeto, andando a vendere bene Moreno al Venezia, andando a vendere Benino Somma magari al Venezia, andando a vendere bene Dodò, ecco, tutto questo permette poi a Paratici, tenendo Ken e magari anche Piccoli, di acquistare un attaccante esterno di valore internazionale, ecco, allora per me l'operazione sarebbe perfetta. Io lì la ritengo, riterrei veramente il modo fondamentale, un asse centrale con De Gea, con Dragusin, col centrocampo che abbiamo e il centravanti della nazionale, mi sembrerebbe un fantastico modo per ripartire dopo questa stagione. Allora fatemi ringraziare gli ascoltatori di Lady Radio, la programmazione continua di Lady Radio con musica, cronaca, dalle 18 ancora Fiorentina con Leonardo Petri, vi ripeto, con Palla al Centro ci ritroviamo domani, ma state su Radio Firenze Viola perché da noi il mercato è vivo in ogni momento e noi non vi abbandoniamo mai.
2: Ciao!

0: notte viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo-schiavo del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia a Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due. Comincia palla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato.
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash.
3: Oi oi. Va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo.
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loretti
4: e Luca Calamai.
5: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
6: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, buongiorno Firenze, il buongiorno che va da parte di Radio Firenze Viola a tutti i tifosi della Fiorentina di Firenze e nel mondo con le notizie di calciomercato. Ovviamente siamo nel 29 luglio, quindi nel veramente pieno delle trattative di calciomercato. Stasera però la Fiorentina affronterà il Watford per la terza amichevole di questa preparazione, con chiaramente quelle che sono tutte le anche attese legate a come sta crescendo la squadra di Grosso dopo l'amichevole persa contro il QPR sabato scorso per 3-2. Stasera la Fiorentina sarà chiamata a dimostrare, insomma, almeno la crescita da un punto di vista del gioco, anche perché è chiaro che la Fiorentina abbia bisogno di sempre più maggiori certezze per quanto riguarda il futuro. È chiaro però che continua Grosso a lavorare con gli stessi interpreti della partita contro il QPR, addirittura con ogni probabilità anche senza Ken, che ieri mattina non si è allenato, che ieri pomeriggio si è allenato a parte, e tutto comunque programmato secondo quello che ci ha raccontato la stessa Fiorentina. È comunque una possibilità quella che sia semplicemente un percorso di recupero e di mantenimento, soprattutto dopo ciò che è successo nella passata stagione, con i problemi legati alla tibia e tutto quello che sappiamo. È chiaro che ieri poi l'arrivo di Braschi nella mattinata per quanto riguarda l'aggiornamento, se vogliamo, della rosa dei convocati, e avesse fatto un po' drizzare le antenne intorno al nome di Ken e poi anche di Piccolo, insomma delle punte centrali. Vedremo poi nello sviluppo della giornata che cosa accadrà. È chiaro che potete come sempre restare con noi, non solo nel corso della giornata ma soprattutto dalle 8:30, quando Andrea Giannattasio direttamente dall'Inghilterra farà il punto su tutto quello che sta accadendo nel ritiro e anche quello che potrà accadere stasera, la probabile formazione e le ultime novità proprio di allenamento legate a questo periodo che la Fiorentina sta passando nei dintorni di Londra. E poi c'è il calciomercato, quello vero, quello che insomma sta portando avanti la Fiorentina sia in entrata che in uscita, soprattutto in uscita, verrebbe da dire in queste ore, anche perché di ieri sera la notizia che abbiamo anche riportato sul sito di un Matias Moreno sempre più vicino al Venezia, un affare che dovrebbe portare dalle casse della Fiorentina circa 6,5 milioni più il 50% della futura rivendita dell'argentino, che come sapete ha detto no al Wrexham, che avrebbe pagato circa 2 milioni in più per il suo cartellino, ma lui non voleva andare in Championship, non voleva retrocedere se vogliamo, e quindi ha preferito aspettare un'offerta dall'Italia o dalla Spagna, ma il Venezia sembra veramente molto vicino a concludere l'accordo. Venezia anche interessata a Simon Somm, che come sapete non è partito per l'Inghilterra proprio a causa del mercato. Vedremo se la Fiorentina riuscirà a fare un pacchetto di cessioni verso il Venezia, come potrebbe farlo verso il Torino dopo l'addio di Comuzzo, che oggi dovrebbe effettuare le visite mediche proprio con i Granata. Torino che è molto interessata anche a Fortini, e nella trattativa per Comuzzo si è parlato proprio anche dello stesso Fortini. Grazie a Sara Mastro Simone che cura la parte tecnica, vi sta mostrando, per chi ci segue sul canale 92 o comunque in formato video, le immagini realizzate ieri da Nicola Righi a Peretola con Comuzzo, che è rientrato in anticipo dal ritiro di Londra proprio per poi partire nella serata di ieri verso Torino, è già in hotel. Ieri sera Sky ha riportato appunto anche questa notizia con le immagini, con Comuzzo che dunque inizierà la sua avventura col Torino già da oggi. E poi è chiaro che c'è anche il mercato in entrata con tutte le voci relative agli esterni d'attacco. Tra poco leggeremo anche i quotidiani, la Gazzetta torna a spingere su Coleoscio, ma invece il Corriere dello Sport su Mastrantuono. Insomma, è un momento dove veramente Paratici sta calcolando qualsiasi mossa per evitare di sbagliare quello che è un ruolo centrale nel futuro della Fiorentina, perché considerando tutto alla Fiorentina stessa servono esterni offensivi, perché Grosso, giocando col 4-3, ha la necessità proprio di aggiungere alla rosa al più presto possibile giocatori con queste caratteristiche. Vedremo se poi sarà la settimana che ci porterà almeno ad un acquisto in quel settore di campo. Certo, questi nomi ormai rimbalzano da diversi giorni per quanto riguarda la Fiorentina in entrata. Ci ha un po' insegnato lo stesso Paratici in questo mese, il primo vero mese di mercato, che insomma è più facile che poi ci sorprenda con un colpo ad effetto che porti poi a conclusione una trattativa di lungo corso, anche perché contestualmente João Mário, che sembrava praticamente alle porte di Firenze non più tardi dello scorso weekend, ha avuto un rallentamento, diciamo, da un punto di vista della trattativa, perché poi la Juventus pare intenzionata a chiedere l'obbligo di riscatto, cosa che la Fiorentina non vuole concedere, e nel frattempo anche la trattativa per Valde Peñas non ha subito un rallentamento, un cambiamento. Semplicemente bisogna aspettare quantomeno sabato per l'amichevole contro il Real Madrid. Dopo sabato sembra essere pronta la Fiorentina ad accogliere anche il ragazzo spagnolo, che dovrebbe completare o quantomeno andare a rimpinguare la schiera di giocatori in difesa tra centro e esterno, ma soprattutto per quanto riguarda Valde Peñas, un giocatore in più per giocare come terzino sinistro, considerando che la Fiorentina, con la partenza di Gosens, l'infortunio di Parisi e tutti i non movimenti su quella fascia, è stata costretta e sarà costretta

che per ora però non ha soddisfatto le richieste del Sassuolo e non ha nemmeno soddisfatto lo stesso Grosso, che dal giorno 1 ha chiesto il norvegese come rinforzo, e Thorsvedt ritornerà lunedì in Italia dopo le vacanze post mondiale, e da lì si potrà capire meglio anche quelle che saranno le situazioni legate proprio al centrocampista che Grosso vorrebbe per completare il reparto, in attesa chiaramente anche di uscite. Brescianini, Fabian sono due giocatori che tendenzialmente potrebbero lasciare la Fiorentina nonostante il loro arrivo a gennaio, oltre a Zom, che come abbiamo detto è finito recentemente nel mirino del Venezia. Tutto questo anche per poi arrivare a una valutazione allargata sul futuro di Gudmundsson, che insomma sta giocando come esterno offensivo fondamentalmente nel 4-3-3 di Grosso. Unica mini certezza di questo periodo a livello tattico, soprattutto con la Fiorentina, che però appunto ancora non ha deciso il suo futuro, e ogni giorno che passa il suo destino potrebbe essere più viola e quindi più verso la permanenza, anche se sappiamo come questo tipo di cessioni probabilmente potrebbero decollare nella seconda parte del mese di agosto. Perché è lì che le squadre anche interessate ai giocatori, ma non così tanto in questo periodo, potrebbero invece poi riscaldare alcune trattative e magari tornare anche sullo stesso Gudmundsson. Ma siccome, come abbiamo raccontato, di fatto si sta mettendo a disposizione e sta anche cercando di convincere Grosso a tenerlo dentro la rosa della Fiorentina, la domanda che vi facciamo oggi è proprio questa: Gudmundsson ora può restare? Cosa ne pensate? Un giocatore che divide Gudmundsson, tanti sono i suoi detrattori, anche a ragion veduta per quello che è successo nei primi due anni, ma insomma c'è anche chi, incuriosito da quello che è il percorso con Grosso, sarebbe pronto a trattenerlo in rosa. E quindi diteci la vostra, i numeri li sapete: 348 75 13 933. Io sono Pietro Lazzarini, fino alle 8:30 saremo insieme in questa mattinata di rassegna, e poi 055 77 11 171, se volete parlarci in diretta. Poi dalle 8:30, come detto, come tutti i giorni in questa settimana, Good Morning England, il contenitore direttamente dall'Inghilterra, a cura di Andrea Giannattasio. Ovviamente le notizie di oggi sui quotidiani parlano tanto anche di quanto accaduto nella giornata di ieri per quanto riguarda la nazionale, e quindi c'è grande spazio alla conferenza che Malagò ha effettuato per di fatto presentare quelle che sono state le sue scelte dopo le dimissioni di Maldini e di Leonardo, con Mancini che torna a CT dopo il periodo 2018-2023, la vittoria dell'Europeo, ma anche l'addio, diciamo, da traditore, fra virgolette, traditore sportivo ovviamente, quando decise di lasciare la nazionale in piena corsa per le qualificazioni all'Europeo per approdare in Arabia e prendere i petrodollari di fatto sauditi, che hanno scosso in quel momento la nazionale e tutto il movimento calcistico. Insieme a lui arriva il direttore tecnico Claudio Ranieri, quindi sicuramente non un'operazione di svecchiamento, se così vogliamo dire, di Coverciano e quindi della nazionale. Fa molto discutere, continuerà a far discutere i due che parleranno oggi tra l'altro in conferenza stampa proprio per presentarsi di fatto in questo nuovo corso azzurro, ma insomma ne parleremo soprattutto per quanto riguarda la rassegna stampa. E poi se vorrete approfondire il discorso basta che ci facciate una domanda. Intanto saluto Dido, Massimo, Alessio che ci stanno già scrivendo, e continuate a scriverci tutti e mandarci i vostri audio, che è parte integrante del nostro palinsesto dalla mattina alle 7 fino alle 8 quando chiudiamo in questa versione estiva del palinsesto di Radio Firenze Viola. La vostra voce fa parte di ogni nostra trasmissione, ascoltiamo tutto, anche le critiche, come sempre siamo pronti a rispondervi in qualsiasi senso, per qualsiasi curiosità abbiate sul mondo della Fiorentina, ma anche valutazioni, ripetiamo, critiche, applausi, in base a quello che viene fatto anche all'interno del nostro mondo di Radio Firenze Viola e di Firenze Viola, oltre che soprattutto, avanti tutto, quello che succede nel mondo della Fiorentina. Iniziamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani, partendo chiaramente da quelli sportivi, poi ci addentreremo all'interno delle pagine proprio per il dettaglio legato alla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport di stamattina, come detto, dà grande spazio alla situazione legata alla nazionale. Amici miei,

0: prendendo il grande film che amiamo tutti, insomma, che in questo caso però viene riportato, secondo me, con un'accezione lievemente negativa, ma la GO ha scelto Mancini, CT e Ranieri DT. Il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene. Roberto l'uomo giusto, riflettuto sulla rabbia, la delusa voleva Conte, la ovviamente si parla della Lega Serie A, che anziché Mancini avrebbe voluto una scelta più di alto livello, comunque il ritorno di Conte è ritenuto migliore rispetto al ritorno di Mancini. Taglio alto anche il mercato dell'Inter, sbarca Stones, domani le visite, e poi il piano Infantino, vendere la FIFA e privatizzare il mondiale, anche qui grande discussione in merito, perché insomma Infantino sembra intenzionato a monetizzare una parte della FIFA cedendola a privati, con la possibilità addirittura che il mondiale venga poi disputato in via biennale, proprio per monetizzare rispetto a quello che è stato anche il mondiale in America, che è piaciuto relativamente, ma che a livello economico evidentemente ha dato una bella scossa positiva ai conti della FIFA. Poi intervista a Gabbia del Milan, seconda stella, la maglia del Milan chiede il massimo. Va bene, questa la dichiarazione di Gabbia per quanto riguarda i rossoneri. Il Corriere dello Sport Stadio invece, con comunque la prima pagina ampiamente dedicata alla nazionale, l'Italia riparte, rimancio, linea Malagò, nazionale a Robi, Ranieri fa il DT, Mancini ha firmato fino al 2030, oggi sarà presentato con Claudio, ovviamente si parla di Ranieri, tutti i nomi propri, vabbè, siamo al massimo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Due missioni, europeo e mondiale, il capo della federazione, ho fermato Pirlo per lo sponsor russo, Maldini e Leonardo, giusto lasciarsi, credo, al destino. Gravina invece dichiara, basta parlare del 2023, è un grande tecnico. Di spalla però sul stadio tanta Fiorentina, il prestito di Mastantuono, viola scatenata, altro blitz a casa Real, non solo Valdepeñas, la Fiorentina ci prova per il talento argentino ala o trequartista, 19 anni, scuola River Plate, a Perez, ovviamente a Florentino Perez, è costato 45 milioni e dopo leggeremo anche il dettaglio di questo articolo. Un mondiale per gli azionisti, l'ultima follia di Infantino, 10 miliardi di dollari quello che potrebbe guadagnare la FIFA da questa idea bislacca dello stesso Infantino, che sembra sempre più impersonificare un, come si può dire, un capo d'azienda, ma che soprattutto vuole in qualche modo monetizzare anche per se stesso, piuttosto che il capo di una federazione internazionale come è sempre stata la FIFA, utile per portare avanti quello che è chiaramente il mondo del calcio internazionale e non solo i propri conti. Però purtroppo questo è quello che sta accadendo, non mi sembra che ci sia tutto questo moto di rivoluzione nei confronti di Infantino, e quindi, come si dice a Firenze, ce lo dovremo ciucciare per un altro po', vedremo cosa accadrà più avanti. Leggiamo anche la prima pagina a questo punto di Tutto Sport. Mancio, sciogli il gelo, il taglio alto proprio della prima pagina di Tutto Sport. Malagò decide CT e fa pure Ranieri DT. Mugugni, Lega tagliata fuori in un clima tesissimo, ma stavolta non può opporsi, chissà come potranno sedersi al tavolino per le riforme. Il presidente federale Roberto si è scusato per come se n'era andato nel 2023 e comunque ora vi spiegherà tutto lui. Per le giovanili è in arrivo Zola? La domanda che si pone appunto Tutto Sport. Poi la prima pagina dedicata anche al mercato, per quanto riguarda la Juventus, Theo Hernandez si offre a Juve e Napoli in attesa di Colomoni e forse Zirze. Dall'Arabia rispunta Hernandez, l'esterno sinistro ex Milan proposto pure da Allegri, vuole lasciare l'Al-Hilal. Se parte Cambiaso può arrivare anche in prestito, ma guadagna 20 milioni l'anno e l'ingaggio massimo in casa bianconera è 7. Serve un grosso sforzo da parte sua. Lucumi congela il Como, aspetta la mossa di Carnevali col Bologna. Grana David è convinto di riconquistare Spalletti. Poi proprio di spalla, un gioco di parole con Spalletti, Toro ora Perry e l'olandese di Hong Kong, atteso il portiere, novità in mediana, il Leeds paga 47 milioni Trafford del City, sostituto del brasiliano pronto a raggiungere Abate. Il centrocampista Fitzjim dell'Ajax ne costa 4 ed è vicino Comuz e Comert al fila. E poi ancora la questione FIFA, e anche stavolta c'entra Trump, mondiali cedute ai privati, l'UEFA contro Infantino, argentino. Il boss della FIFA venderebbe il 20% ad affaristi che pregustano di farli ogni due anni. Il governo europeo, il calcio non è tuo, primo investitore sarebbe il fratello del genero del presidente statunitense. Va bene, questo cioè, abbiamo capito anche quanto ormai Trump... Prima era stata l'Arabia a capire l'importanza del calcio nel mondo, adesso ci pensa un tycoon come Trump che da presidente vorrebbe essere rieletto per la terza volta negli Stati Uniti, cosa che non è possibile per le leggi proprio statunitensi, quindi tirate voi le conclusioni, fate i vostri calcoli su quello che vorrebbe dire trasformare gli Stati Uniti in una, come si può dire, in uno stato guidato ancora una volta da Trump, ma questo proprio per le leggi che ci sono negli Stati Uniti. La cosa che ci interessa è che la mano longa proprio dello stesso tycoon sembra allungarsi in modo decisivo anche su temi che ci riguardano, diciamo, più da vicino, come il calcio, semplicemente perché il calcio allieta le nostre giornate, ma è un business internazionale e lui ci vuole mettere le mani assolutamente sopra. Poi ovviamente ringrazio Gabriele e Claudio che hanno già inviato anche i loro messaggi, continuate a farlo, ripeto il numero 348-7513-933. La nostra domanda principale oggi è un tema un po' che esula da quelli che sono i temi dei giornali, ovvero Gudmundsson che giorno dopo giorno cerca di ricostruirsi una figura all'interno della Fiorentina, in tanti non lo vogliono più vedere, ma insomma la Fiorentina ci pensa, anche perché insomma la questione degli esterni stenta a decollare. Gudmundsson è di proprietà della Fiorentina, può fare più ruoli comunque nella fase offensiva, addirittura in nazionale gioca come mezzala offensiva, quindi la Fiorentina pensa alla sua permanenza. Cosa ne pensate? Questa è la domanda che vi facciamo stamattina con appunto l'islandese che potrebbe restare in viola. Alessio ci ha già detto basta Gudmundsson, per dire, quindi primo messaggio inerente proprio alla questione ha subito una connotazione ben precisa e decisamente negativa su quello che è il futuro di Gudmundsson in viola. Allora, sono le 7.23 di questo 29 luglio 2026, direi di iniziare anche a leggere un po' le pagine interne dei quotidiani, poi nel corso della trasmissione cercheremo anche di andare a vedere quelle che non sono le pagine proprio prettamente legate alla Fiorentina, perché le tante trattative che la Fiorentina porta avanti anche in uscita coinvolgono altre squadre, quindi cercheremo poi di leggere con maggiore attenzione tutte quelle che sono le notizie che potrebbero arrivare sulla Fiorentina anche inerenti ad altre società. Allora, la Gazzetta dello Sport, sprint Fiorentina, tutto su Coleoscio, un esterno per Grosso, l'azzurro è il preferito, questo è l'articolo di Ilaria Masini che andiamo a leggerci. Gli obiettivi: Luca si allena sempre con il Burnley e piace anche al Paris, la viola però insiste, il profilo ideale per il tecnico in alternativa Cancellieri o Solomon. Ci sono nomi che non tramontano anche in assenza di accelerate immediate, il caso di Luca Coleoscio che si sta allenando con il Burnley, che ne detiene il cartellino e ha preso parte all'amichevole di sabato scorso contro l'Ajax scendendo in campo nel secondo tempo, stessa cosa potrebbe fare stasera contro l'Espagnol, ma questo non vuol dire che rimanga nei piani del club inglese. La Fiorentina lo tiene sul taccuino perché è un profilo che piace fin dall'inizio, ma in concorrenza c'è pure il Paris FC che non ha abbandonato l'idea di riaverlo a Parigi dopo il prestito della seconda parte della passata stagione. Anche i francesi non lo hanno mollato, quindi come pista, racconta appunto Ilaria Masini. È una situazione da monitorare nel tempo perché Coleoscio rispecchia ciò che sta cercando la Fiorentina come caratteristiche e perfino come anagrafica. È infatti un giovane classe 2004, in linea con le scelte in entrata che hanno fatto i Viola fino ad ora in questa sessione. In attesa del grande colpo a sorpresa sugli esterni rimangono validi i nomi di Cancellieri della Lazio, ma anche di Solomon, a cui piacerebbe tornare a Firenze dopo l'esperienza fatta dallo scorso gennaio a maggio in prestito dal Tottenham. L'israeliano non ha impedimenti burocratici per un eventuale ritorno perché ha il passaporto portoghese, quindi non è da considerarsi extracomunitario, visto che ai Viola sono finiti gli slot con Vieri e Ulai. Per il centrocampo sempre Torsvet da monitorare perché è un fedelissimo di Fabio Grosso, e per l'attacco in caso di partenza di Ken rimangono validi i nomi di Pellegrino del Parma e di Andrea Pinamonti del Sassuolo. la variabile Ken. È chiaro che in attacco nel ruolo di centravanti il direttore sportivo Paratici comincerebbe a muoversi soltanto nel caso in cui si presentasse un club con un'offerta sui 40 milioni per Moise Ken, mentre per gli esterni offensivi c'è la necessità di muoversi come priorità, perché adesso non ci sono uomini di ruolo in quel reparto e l'allenatore sta adattando più che altro Jimenez alto a destra e Gudmundsson dall'altra parte, come è accaduto nell'amichevole contro il QPR. C'è infine da aspettare per la situazione di João Mario, la chiusura definitiva con la Juventus ancora da definire ed è solo una questione di tempo invece per Valdepeñas del Real Madrid. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport, che poi invece nel pezzo di spalla di fatto di questa pagina dedicata alla Fiorentina scrive un approfondimento su Ken a livello anche atletico. Ken migliora, torna con il Real Madrid. Moise Ken mette nel mirino il Real, l'attaccante ieri ha svolto lavoro specifico e stasera non parteciperà all'amichevole in programma con il Watford, ma lo farà il 1 agosto in Austria contro la formazione di Mourinho. Tutto programmato secondo una tabella e una gestione del lavoro che alterna le sedute in gruppo a quelle individuali, quindi nessun problema fisico per il centravanti, ma soltanto la necessità di riportarlo in condizione ottimale dopo che ha saltato gli ultimi due mesi dello scorso campionato per un fastidioso problema alla tibia. Tutto questo con un programma personalizzato. Intanto alla tournée inglese è stato aggregato Braschi, che è arrivato ieri mattina per avere più uomini offensivi da far girare. Stasera altre indicazioni tattiche arriveranno dal test contro il Watford, la squadra di Alessio Dionisi che siede in panchina, e soprattutto dell'ex viola Edoardo Bove. Quindi questo anche approfondimento legato alla situazione di Ken, che già ieri comunque il nostro Andrea Giannattasio puntualmente aveva riportato dall'Inghilterra con quelle che sono le valutazioni da fare a livello atletico proprio per quanto riguarda lo stesso Moise Ken. Sulla Gazzetta anche un approfondimento in uscita con la Lazio che vuole regalare Fabian a Gattuso, infatti due colpi per Gattuso, avanti per Fabian, capitolo trequartista, tanti nomi monitorati, ma nelle ultime ore si sta facendo largo una candidatura in particolare, quella del calciatore della Fiorentina Giovanni Fabian. La Lazio l'ha inseguito già in passato quando giocava con il Bologna, ma adesso può davvero trasferirsi al Formello. La sua società è infatti disposta a cederlo in prestito con diritto ma senza obbligo di riscatto, ed è un profilo che piace a Gattuso, lo ritiene più funzionale al tipo di progetto che ha in mente rispetto ad altri elementi accostati alla Lazio negli ultimi giorni, come l'altro viola Brescianini, come il milanista Musà. Giocatori questi ultimi che in ogni caso al tecnico non dispiacciono, anche perché estremamente duttili, ma lui preferirebbe un trequartista di ruolo come Fabian appunto. Quindi anche su Fabian movimenti intensi in queste ore con la Lazio, che sarebbe pronta a muoversi per ottenerne il prestito con diritto di riscatto. Negli ultimi giorni si era parlato a Firenze, soprattutto per quello che dagli ambienti viola veniva fatto filtrare, che invece la Fiorentina vorrebbe cederli nel caso a titolo definitivo, però effettivamente col mercato che avanza il dubbio che possa aprirsi anche una strada in prestito con diritto di riscatto almeno per uno dei due è abbastanza lecito da attendersi, e quindi insomma monitoreremo anche l'interesse della Lazio, che prima si era interessata a Comuzzo, poi a Moreno, adesso a Brescianini e Fabian. Insomma, mi sembra che guardi tanto la Fiorentina senza poi stringere mai di fatto confronti. Sono le 7:29, ora del primo break di questo Buongiorno Firenze. Tra poco ancora approfondimenti su tutti i quotidiani in edicola, i nomi di mercato, la Fiorentina che giocherà col Watford questa sera. Restate con noi, restate su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!

0: Ed eccoci qua, torniamo in diretta alle 7.34 per quanto riguarda la nostra mattinata su Radio Firenze Viola, il 29 luglio 2026, con Buongiorno Firenze, Pietro Lazzarini vi sta parlando, sarà Mastro Simone a curare la parte tecnica e stiamo già leggendo l'interno dei quotidiani dove oggi si trova tanta Fiorentina, non solo inerente proprio con occhio di riguardo alle trattative in entrata della Fiorentina, ma anche tante potenziali trattative in uscita che quindi si intersecano anche alle altre società e dunque trova più spazio il mondo viola sui quotidiani in edicola quest'oggi. Allora anche un articolo di Fatto sul Como può riguardare la Fiorentina quest'oggi, perché con l'idea che Ken possa essere un nome più che valido per lo stesso Como, gli approfondimenti legati alla squadra che il prossimo anno disputerà, come sapete, la Champions League sono sempre maggiori, anche perché ieri sera Fabregas, potete andare a leggere le sue parole anche su Firenze Viola, ha dichiarato a margine di un triangolare: abbiamo problemi con la lista UEFA, rischiamo di giocare con 16-17 giocatori in Champions. Questo è quello che ha dichiarato proprio lo stesso allenatore del Como, e questo significa che il nome di Ken torna in auge anche per questo motivo, perché comunque permetterebbe di aggiornare le liste con giocatori cresciuti nei vivai italiani, cosa che per il Como è un problema a livello numerico, come proprio ha detto lo stesso Fabregas, ed è forse anche questo uno dei motivi principali per cui il Como sta immaginandosi in una trattativa con la Fiorentina per lo stesso Ken. Appunto sulla Gazzetta dello Sport, il mercato del Como, il centrale un 9 pronti e con esperienza come Lukumi e Ken, abbondanza, esperienza, duttilità sono le tre parole chiave del mercato del Como in vista della stagione più importante della sua storia, con il debutto in Champions League, un campionato in cui confermarsi nel ruolo di big addirittura, e la Coppa Italia in cui la passata stagione si è sfiorato la finale. Servono più di due giocatori per ruolo di livello simile, con gli infortuni che inevitabilmente alzano il livello di rischio. Pazza a parte, sono arrivati tre rinforzi: Cuenca in difesa, Kaiki sulla fascia sinistra, Milla in mediana e Liberali sulla tre quarti. Le priorità sono un difensore centrale e un centravanti, profili già pronti di età intermedia con esperienza nelle coppe, meglio se in Champions. I nomi del taccuino di Ludi hanno queste caratteristiche: Chalobah e Lukumi per il centro della difesa, Ken lì davanti, obiettivi costosi e c'è ancora tempo per le sorprese. Quindi questo anche approfondimento sul Como della Gazzetta dello Sport, che riguarda la Fiorentina marginalmente ma che la riguarda comunque direttamente per quanto riguarda Ken e la possibile trattativa proprio per il giocatore della Fiorentina da parte del Como, che come abbiamo ricordato poco fa è alla ricerca in assoluto di un giocatore anche che provenga dal settore giovanile italiano per sistemare le situazioni legate proprio alle liste, che anche in Champions sono decisamente stringenti. Poi chiaramente ci sono tanti altri approfondimenti sui nomi legati alla Fiorentina, adesso tra poco inizieremo a leggere anche il Corriere dello Sport, ma prima facciamo così, ascoltiamoci i primi due messaggi di oggi.
1: Ma il Guttuso è nulla, si deve calare nel ruolo prima di tutto, perché non è un esterno, e questo non c'è dubbio. E poi nulla, deve fare il professionista, se si mette a camminare in campo come ha fatto in questi due anni, ebbene vada via.
2: Buongiorno Pietro, tanti auguri. No. Allora, quando si sta accendendo una spia nella macchina, sì, l'italiano medio, così generalizzo, aspetta, perché dice tanto, ma magari domani con la luce giusta o il tempo diverso va via quella spia. Spoiler: finché non tu vada in meccanico la spia resta. E Gudmundsson sarebbe il terzo anno, il quarto anno, e resta quella spia, e non è che migliora, e quello è Gudmundsson.
0: Quindi queste le prime vostre valutazioni sulla domanda che abbiamo posto oggi. Gudmundsson che lavora per cercare di restare alla Fiorentina, ogni giorno che passa questa strada prende corpo, magari di una piccola percentuale, ma insomma è una possibilità che potrebbe concretizzarsi. Cosa pensate della potenziale conferma per il terzo anno di Gudmundsson dopo le prime due stagioni comunque deludenti in seguito all'acquisto da parte dei Viola dal Genoa? E diteci la vostra, perché a margine di tutte quelle che sono le voci di mercato, anche la permanenza di un giocatore come Gudmundsson fa sicuramente discutere. Ovviamente potete mandarci i vostri audio anche su tutti gli altri temi di Fiorentina, oltre a i temi che rimbalzano dai quotidiani come la nomina di Mancini CT e di Ranieri nuovo direttore tecnico della nazionale. 348 75 13 933, la vostra voce prima di tutto, anche sui con i messaggi scritti chiaramente, e se volete chiamarci in diretta 055 77 11 171. Allora entriamo dentro alle pagine del Corriere dello Sport. Il sogno è viola, titola il Corriere dello Sport Stadio. Se il Real Madrid decidesse di cedere Mastrantonio, il gioiello argentino andrebbe superata la concorrenza di mezza Europa. Paratici ci pensa, Mastrantonio mille ostacoli, ma l'ipotesi c'è. Questo è il titolo dell'articolo di Niccolò Santi, che adesso andiamo a leggere nel dettaglio. La Fiorentina culla il sogno Mastantuono, il sogno c'è ma quasi certamente è destinata a rimanere tale per troppi motivi, il primo dei quali appare il più determinante, la volontà del Real Madrid, che non ha ancora preso una decisione sul futuro del talento argentino classe 2007, questo per via della spesa sostenuta 2 anni fa per acquistarlo dal River Plate, vale a dire 45 milioni di euro. Se il Real decidesse di cederlo in prestito secco, al massimo con una formula che mantenga il controllo sul suo percorso di crescita, riceverebbe richieste da mezza Europa e il club viola si troverebbe in difficoltà per mille motivi economici e di prestigio. La Fiorentina potrebbe casomai fare leva sui buoni uffici di Paratici con Real Madrid, si vedrà, ma sogni a parte sembra tutto molto complicato. Dopodiché in questo momento la Fiorentina sa di doversi necessariamente impegnare su altri fronti, come per esempio su quello relativo a Elay Begovic, che costa caro, o su quello relativo a Coleoscio, che continua a piacere ma per il quale il Burnley non si è ancora pronunciato. In questo caso la società viola può contare sulla preferenza del calciatore, che però ha un contratto fino al 2029 e non farà pressione sui Clarets per andarsene. Cancellieri della Lazio invece resta un'occasione a buon prezzo, infine Bakayoko, che dovrà essere valutato dal Lipsia, così come Lang del Napoli. Nei prossimi giorni intanto la Fiorentina cercherà di convincere il Sassuolo a mollare la presa per Torsvet, c'è la volontà di chiudere l'operazione a titolo definitivo puntando sull'inserimento di una contropartita tecnica su tutti, l'indiziato principale Brescianini, perché che, sempre che al giocatore piaccia l'idea di vestire la maglia nerovera. Di certo a Torsvet piacerebbe indossare quella viola e allora le parti proveranno ad intensificare i contatti nell'ottica di raggiungere l'intesa finale. Il Como nel frattempo sta valutando bene da farsi per Ken, la squadra lombarda sta aspettando di ricevere le dovute garanzie sulla condizione atletica del centravanti per poi preparare l'offerta adeguata da presentare alla Fiorentina. Servono 40 milioni e la speranza dei dirigenti viola è di incassare la cifra in modo da finanziare una parte non indifferente del mercato. Sull'attaccante ex Juventus ha chiesto informazioni anche il Lipsia, in caso di addio tra i profili graditi alla Fiorentina ci sono Pellegrino del Parma e Pinamonti del Sassuolo, riborda. Questo è il mio commento, quello proprio tecnico, riborda. Oltre a Comuzzo, che oggi firmerà col Torino per 1 milione di prestito oneroso più eventuali 19 tra un anno per il diritto di riscatto, i viola stanno lavorando per cedere agli stessi Granata anche Fortini, la richiesta è di 10, e il Venezia intanto proverà a prendere Moreno, il cui cartellino è valutato 8 milioni e ha chiesto informazioni anche su Som. Questo l'approfondimento di mercato di Niccolò Santi. Mentre un altro nostro rappresentante come Alessandro Di Nardo, diciamo, titola il pezzo di spalla di questa pagina dedicata alla Fiorentina: amichevole contro Bove, così l'abbraccio non finisce più, c'è il Watford dell'ex. 606 giorni dopo, dal 1 dicembre 2024 al 29 luglio 2026, Edoardo Bove e la Fiorentina in campo di nuovo insieme da avversari, ma solo per 90 minuti. La sfida in programma stasera alle 20:30 Vicarage Road, trascende il campo e riporta quella glaciale serata del Franchi alla Fiorentina di Palladino e quel maledetto minuto 17 che ha cambiato tutto. Minuto 17 appunto, Fiorentina-Inter 0-0, Bove si accascia a terra vicino alle panchine, da lì seguono minuti di apprensione per i 20.000 presenti e non solo, l'arresto cardiaco, la corsa in ospedale, i giorni in cui Firenze ha vissuto col fiato sospeso quello che accadeva, poi l'operazione, l'innesto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo removibile e il conseguente addio all'Italia a causa delle nostre norme di sicurezza. 29 luglio, più di un anno e mezzo dopo, le traiettorie si incrociano, dopo il passaggio al Watford, Championship inglese, mese e sei mesi da comprimario, ritorno in campo a San Valentino il 14 febbraio, primo gol contro il Wrexham il 17 marzo, adesso una preparazione estiva vissuta per intero e sensazioni che stanno tornando. Ritroverà qualche vecchio amico come De Gea, Dodò, Ranieri, Ken, tutti in campo assieme a lui in quel Fiorentina-Inter, e riabbraccerà la società che non l'ha mai abbandonato neanche quando dopo l'operazione era evidente che Edo non avrebbe più giocato un minuto con la Viola. Quell'anno rimase accanto a Palladino e alla squadra, e lui stesso ringraziò il club che gli era stato vicino nel momento più difficile della sua vita, definendo la sua esperienza a Firenze una doppia rinascita. Tra quelle due date c'è stata un'altra vita per il biondo di Roma, un intermezzo fatto di visite e controlli in cui tutto il mondo del calcio ha empatizzato nei confronti di un 22enne dal sorriso contagioso, uno di quelli fortunati, uno che sembrava invincibile, che ha realizzato il sogno di tutti, che poi dopo essere caduto all'improvviso sul campo aveva dovuto mollare l'amore della sua vita. Mi fa sentire vivo, lo riconosco e non mi spaventa, lo accolgo, aveva detto al Corriere dello Sport nel settembre 2025 a proposito del rapporto col dolore. È inutile respingerlo, il dolore mi ha fatto pensare a una vita normale, ho tanti amici che studiano e lavorano e ci sono stati momenti in questi mesi in cui ho temuto di dover smettere di giocare. Se non avessi avuto quell'incidente, questa parte di vita non l'avrei conosciuta. Modello anche per come ha saputo gestire la perdita di una professione che era più di una professione, Bove è diventato anche un esempio, ha scelto di raccontare pubblicamente il proprio percorso e contribuito ad accendere i riflettori sulla prevenzione cardiologica nello sport. Il suo caso ha inoltre dato impulso al dibattito che ha portato alla cosiddetta legge Bove, il provvedimento che ha rafforzato la tutela sanitaria degli atleti e la diffusione dei protocolli salvavita negli impianti sportivi italiani. Questo è il bel approfondimento anche di Alessandro Di Nardo per quanto riguarda quanto accaduto a Bove e quello che potrà accadere anche stasera nell'amichevole contro il Watford. Infine, sempre sul Corriere dello Sport, piano grosso, tanta corsa e qualità, il punto appunto sul ritiro. La Fiorentina ha sostenuto la doppia seduta nella giornata di ieri in Inghilterra, al mattino la squadra si è concentrata sul lavoro atletico, tutti con le scarpe da ginnastica ripetute sul campo, squadra divisa in vari gruppi. Il nuovo acquisto Jimenez è stato seguito dal match analyst Abeglia, una sgambata generale propedeutica all'attivazione per poi lavorare più approfonditamente con il pallone. L'allenamento pomeridiano, grosso chiede più qualità possibile ai suoi giocatori, sia nei tocchi che nella fluidità del gioco, prosegue senza particolari ostacoli la preparazione estiva di Ken e compagni. A proposito della punta, ovviamente ieri centravanti classe 2000 ha lavorato a parte tutto il giorno, niente che non fosse previsto, sì, perché l'obiettivo dello staff tecnico è di preservarlo e gestirlo senza forzare i tempi di recupero ormai quasi definitivo dai problemi fisici che l'hanno tormentato la scorsa stagione. Con ogni probabilità Ken non giocherà l'amichevole di oggi, d'altra parte era stabilito nel piano di smaltimento dei lavori di carico, sarà in campo regolarmente contro il Real Madrid. Infine ha raggiunto il ritiro inglese anche Braschi, classe 2006, è stato chiamato per integrare il reparto offensivo. Cronaca pura da parte di Niccolò Santi per quanto riguarda quello che sta accadendo intorno a Ken e non solo, con chiaramente tutti i crismi delle preparazioni, dei riguardi anche nei confronti di Ken per quello che gli è successo soprattutto l'anno passato. Intanto rispondo a un amico che ci chiede se oggi ci sarà Viviano. Sì, Viviano sarà regolarmente con noi come sempre il mercoledì a partire dalle 10 all'interno di Chi si compra uno di noi, quindi più tardi assolutamente saremo insieme anche a lui per approfondire i temi che riguardano la Fiorentina e non solo, quindi restate assolutamente con noi anche nel corso della mattinata. Dopo c'è polemica con quello che è il nostro contenitore, appunto, uno di noi dentro a Chi si compra. Poi andiamo su Tutto Sport. La Fiorentina vuole giocare d'anticipo, il Parma valuta Pellegrino, l'argentino almeno 30 milioni di euro, si insiste per Storsvert, paratici su Pellegrino, che il Como ci riprova, e vediamo all'interno che cosa scrive Nicolò Schira. La Fiorentina vuole giocare d'anticipo sul mercato e non farsi cogliere impreparata qualora Moise Kean dovesse volare altrove nei prossimi giorni, occhio al Como e non solo. Per questo motivo Paratici ha bloccato Matteo Pellegrino, che il Parma valuta almeno 30 milioni, lavora in corso per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni, mentre la punta argentina avrebbe già dato il placet al trasferimento in maglia viola, pronto un quinquennale. La Fiorentina intanto è in chiusura per il terzino sinistro Valdepeñas del Real Madrid, a fare da circa 8 milioni, e insiste per avere Torsvet a centrocampo. proprio gli emiliani del Sassuolo pensano allo svincolato Remo Floyer, questo ci interessa assolutamente meno. E poi sì, il resto del pezzo di Tutto Sport è legato al mercato delle altre, quindi non lo leggeremo, ma ho visto che anche su Tutto Sport ci sono altri approfondimenti che riguardano la Fiorentina su altre tematiche. Ora andiamo poi a ripescarle, mentre vi invito a continuare a scriverci. Sono tanti messaggi che stanno arrivando, anche legate alla domanda che abbiamo fatto su Gudmundsson, ma non solo, tanti anche i vostri messaggi audio, appunto, ma noi li ascolteremo tutti in questa ora scarsa che ci resta per parlare di Fiorentina, del mercato e di tutto quello che sta accadendo intorno al mondo viola. Sempre su Tutto Sport leggo su lei il sacrificato per allestire la Roma. Gasp non vuole sentire parlare della cessione di Coné e Ndicka, mentre dà l'ok sull'argentino. Quindi anche su lei resta un nome papabile, anche se molto caro per quello che riguarda il mercato in entrata degli esterni offensivi della Fiorentina. Alla Juve, 10% sulla plusvalenza realizzata, fu preso a circa 25,6 milioni, quello che scrive Tutto Sport a proposito di Sule, giocatore appunto che interessa anche alla Fiorentina, come abbiamo riportato nelle ultime settimane. Poi vabbè, un titolo sul Torino e sulla situazione dell'ex capitano della Fiorentina Biraghi, che ora può restare al Toro, ma se arriva un'offerta, come dire, che sono pronti anche a cederlo, anche perché l'ingaggio del giocatore è 1,7 milioni complica la sua cessione. Il difensore ha ancora un anno di contratto col Toro, che comunque ha ricevuto ieri di fatto non solo l'ok, ma anche accolto due giocatori come Ert e lo stesso Comuzzo, in città entrambi nella giornata di ieri. Poi avevo visto anche, ecco, la foto che tra l'altro è stata presa dal video di Radio Firenze Viola. Manca la citazione, ma questo, insomma, sappiamo le cialtronate che vengono fatte altrove e va bene così. Poi se i siti non citano mezza parola di un quotidiano, succede l'ambaradan, ma chi se ne frega. Ieri ottimo lavoro di Niccolò Righi all'aeroporto per accogliere il ritorno in Italia di Comuzzo, che poi nel pomeriggio, come abbiamo detto, ha raggiunto Torino, dove oggi effettuerà le visite mediche proprio con i Granata. Allora, poi leggiamo qualche messaggio, soprattutto qualche risposta alla domanda a proposito di Gudmundsson, che potrebbe restare, cosa ne pensate? Piero da Monza ci dice: io sono felice perché è un talento. Bruno dice invece dipende da Grosso. Federico bollito ottimista viola: secondo me farà una grande stagione come tutta la squadra, un grande campionato. Quindi comunque c'è anche chi caldeggia la sua permanenza. Federico invece dice: per me dopo le dichiarazioni dell'anno scorso può essere venduto. Però Federico, perdonami, perché io forse me le sono perse. Quali sono le dichiarazioni dell'anno scorso di Gudmundsson contro la Fiorentina, contro alla sua permanenza? Cioè, perché fondamentalmente io non ricordo che ci fosse una presa di posizione negativa da parte di Gudmundsson nei confronti della Fiorentina. Se ce lo ricordi, se ci dai una mano, magari commentiamo anche quelle, perché io francamente non ricordo nessun tipo di comportamento fuori luogo da parte di Gudmundsson appunto nei confronti della Fiorentina e del suo percorso in viola. Mi è sembrato anzi che, al di là del comportamento in campo, che può essere sicuramente valutato negativamente, anzi bisogna parlarne negativamente, poi come personaggio calcistico sia uno di quelli che ha continuato a provare a lavorare nel migliore dei modi, certo sbagliando spesso e volentieri, ma senza troppe uscite di capo che lo possono far risultare anche antipatico poi alla piazza, ai tifosi, all'allenatore, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, insomma, comunque facci sapere, perché sono curioso di sapere il motivo per cui hai citato delle parole di Gudmundsson nell'anno passato. Va bene, detto questo, andiamo avanti con la lettura dei quotidiani e passiamo al quotidiano di Firenze, ovvero La Nazione. Fortini pronto a imitare Comuzzo, le cessioni diventano una priorità, ma in attacco si segue Pellegrino. Paratici spinge anche per Torsvet, tiene sempre calda la pista su Le e la tentazione è il Parmense. Attenzione all'ipotesi costosa del rossonero Santiago Jimenez. Il Venezia ha chiesto informazioni per SOM. Queste le voci di mercato che riportano Alessandro Latini e Giampaolo Marchini dentro alle pagine sportive della Nazione, che leggiamo rapidamente. L'affare con Uzzo diventerà ufficiale nella giornata di oggi, con il centrale 2005 che approderà al Torino in prestito oneroso per 1 milione con diritto di riscatto fissato a 20 per la prossima estate, operazione che tutto sommato non chiude le porte a un futuro viola al difensore cresciuto nel settore giovanile Cigliato, ma se ne parlerà nella prossima estate. Si parlerà invece a stretto giro di posta di Niccolò Fortini, che il Torino vorrebbe portare alla corte di Abate. L'appuntamento per parlare è fissato dopo l'amichevole di questa sera con il Watford, probabilmente già domani. La richiesta della Fiorentina è sempre la stessa: 10 milioni bonus compresi e il 50% sulla futura rivendita. Torino fermo per adesso a 5 milioni. Vedremo se il club di Cairo vorrà e in che modo andare incontro alle richieste di Paratici. Lo stesso Paratici nelle ultime ore ha intensificato i contatti col Venezia per la doppia cessione di Moreno e di Somma. Il DS Viola conta di chiudere l'affare a breve per poi concentrarsi su quel che resta, non poco, da fare in entrata. Intanto le operazioni già definite con Soamari e Valdepenas, che dovrebbero diventare entrambi ufficialmente calciatori Viola nel corso della settimana, e poi c'è il discorso Torsvet, già avviato da tempo ma che nei giorni prossimi tornerà nel vivo in concomitanza del rientro dalle vacanze del centrocampista norvegese atteso inizio settimana dal Sassuolo per iniziare la preparazione estiva. Ma è ormai chiaro a tutti che Torsvet, con il contratto in scadenza del 2027, non possa cominciare la stagione in neroverde in assenza di un rinnovo che non arriverà. La volontà del calciatore è chiara: giocare la prossima stagione nella Fiorentina. Lo sanno tutte le parti in causa, ma per affondare il colpo Paratici ha bisogno anche di liberargli spazio in una mediana affollata. Detto di Somme, ballano le posizioni di Fabiano e Brescianini, almeno uno dei due, se non entrambi se ne andrà. La Lazio rimane in attesa, ma il prestito gratuito che vuole Lotito non si può fare. Su Kennedy si continua a registrare qualche confronto con il Como, mentre restano sullo sfondo situazioni estere emerse negli ultimi giorni come il Fenerbahce e il Lipsia. Per adesso nessuna trattativa avviata, ma la Fiorentina resta segnalata su diversi centravanti qualora dovesse accendersi il mercato intorno al suo di centravanti. Pellegrini è un'ipotesi costosa, tra prestito e obbligo di riscatto servono 30 milioni, Gimenez un po' meno, circola la tentazione a Zirkzee, il più adatto per il gioco di Grosso, che può rappresentare un'idea per lo stesso Como. Tutti profili sui quali bisogna però attendere i prossimi giorni. Come una fase d'attesa c'è per quel che riguardano gli esterni: è circolata l'ipotesi Sancho, prontamente smentita dalla Fiorentina, al pari di Mastantuono, che rimane però nei radar Gigliati. La possibilità di arrivare a Soulé resta complicata, ma al di là dai tempi arriveranno due giocatori importanti con l'opzione Solomon da tenere sempre presente per completare il reparto. Questo scrive appunto la Nazione sul mercato, mentre Andrea Giannattasio, che è tenuto a riposo ma le tentazioni non c'entrano, ne parlerà sicuramente in modo più ampio lo stesso Andrea nel corso della trasmissione Good Morning England, che andrà ovviamente in onda in seguito a questa nostra trasmissione Buongiorno Firenze, quindi a partire dalle 8:30. Bove ritrova il suo passato, cuore, sgomento e vita, Firenze mi è stata vicina. Sfida alle ore 20:30 con il Watford, la squadra che ha temuto per la sua vita, il dramma superato e la vera rinascita del mediano tornato in campo in Inghilterra. Questo anche l'altro articolo della Nazione che riguarda la Fiorentina. Allora, siamo arrivati, diciamo, in conclusione di questa prima ora da passare insieme per quanto riguarda il Buongiorno Firenze, il buongiorno che da Radio Firenze Viola va all'indirizzo di tutti i tifosi della Fiorentina, di Firenze e del mondo, con i vostri messaggi che tra poco leggeremo in tutto e per tutto. La domanda su Gudmundsson: cosa ne pensate se dovesse restare in Viola? 348-7513-933 per i vostri messaggi audio di testo, 055-77-111-71. Vi ricordo che dopo Buongiorno Firenze e dopo Good Morning England ci sarà C'è Polemica, gli ultimi giorni, perché poi ci sarà un breve momento di pausa come sempre nel corso del mese di agosto. Anche la rassegna stampa di Radio Firenze Viola prenderà inizio da lunedì prossimo con un'ora di posticipo, quindi dalle 8 anziché dalle 7. Oggi comunque ci sarà anche Chi si compra uno di noi a partire dalle 10 con Emiliano Viviano, il sottoscritto, ed Andrea Bruno Savelli a tenervi compagnia. E però vi invito ancora a preparare anche le vostre domande per Andrea Giannattasio, che dalle 8:30 direttamente dall'Inghilterra vi riporterà quelle che sono le sensazioni, le voci, i colori, il folklore intorno al questo momento di preparazione che la Fiorentina sta vivendo lontano da Firenze e in particolare a Teddington, nei dintorni di Londra. Bene, 7:59, ci fermiamo tra poco ancora insieme per la seconda ora, anzi per l'ultima mezz'ora di Buongiorno Firenze.
3: Radio Firenze Viola. radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz. Lo rivela il Wall Street Journal.
5: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
6: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
5: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
6: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
5: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia chiamata a risollevare la nazionale sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Good morning England! Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8:30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
10: Radio Firenze Viola. Buongiorno Pietro, buongiorno da Bergamo. Allora ti dico subito che a me della nazionale interessa un gran poco, però notavo come ex giocatori come Maldini, Del Piero, come Baggio, come Totti, come Battistuta, eccetera, poi alla fine fanno sempre fatica a entrare nelle grandi squadre, loro vorrebbero sempre avere un potere enorme, hanno sempre poca esperienza e sono anche molto permalosi, perché poi se non si fa come dicono loro, allora vanno via. In generale il discorso, cosa ne pensi?
11: Sì, ciao Pietro, buongiorno. La domanda su Gudmundsson è un po' complicata, cioè io li manderei via tutte e due, sia lui che Kemmer, però allo stesso tempo terrei anche tutte e due. Con questo non è che ho dato di parte al cervello, secondo me non sono compatibili, quindi almeno uno dei due deve lasciare la Fiorentina, perché secondo me si danno noia e non lo so, ecco, non posso dire chi, però se arriva l'offerta giusta per uno solo o per tutte e due vanno prese tutte e due, vanno prese in considerazione per forza.
0: E questi alcuni spunti che sono arrivati ovviamente nel corso di Buongiorno a Firenze, il buongiorno che Radio Firenze Viola da tutti i tifosi della Fiorentina, con Pietro Lazzarini vi sta parlando, sarà Mastro Simone a curare la parte tecnica. Beh, e la gestione dei grandi giocatori è sempre un po' complessa, la Fiorentina lo sa bene, nel corso degli anni tutti i grandi calciatori sono stati di gestione un po' complessa, chi per il contratto, chi per il rendimento, chi per la gestione extracampo, insomma, e questo lo sappiamo, fa parte anche dell'essere i giocatori più pagati o più importanti di uno o quell'altra rosa. Il secondo messaggio, assolutamente sono d'accordo, parte del fatto che vanno prese in considerazione le eventuali offerte per giocatori della loro rilevanza, ma in generale anche che il feeling tra di loro non sia mai nato e cresciuto fino in fondo è la realtà. Vedremo se poi la Fiorentina riuscirà a cedere tutte e due, nessuno dei due o solo uno dei due, ma insomma ne parleremo tanto nel corso di queste settimane, ne sono sicuro. Ne parleremo questa mattina anche con un gradito ospite che torna a farci compagnia come succede praticamente tutte le settimane, ovvero Andrea Trapani del Foglio. Ciao Andrea, buongiorno.
12: Ciao Pietro, un saluto a tutti.
0: Allora, partirei proprio da queste valutazioni anche degli ascoltatori sulla domanda che ho fatto stamani, ovvero che Gudmundsson sta cercando in qualche modo di convincere la Fiorentina, principalmente Grosso, a mantenerlo in rosa anche il prossimo anno. L'ultimo ascoltatore ha detto per me può andare in tutte le direzioni quest'estate, possono essere ceduti sia lui che Gudmundsson, uno dei due oppure anche nessuno dei due, perché poi alla fine se la Fiorentina non dovesse trovarle a chi cederli, me li terrei in ogni caso in rosa. Partendo da Gudmundsson e arrivando anche fino a quella che è la cronaca degli eventi intorno a Ken delle ultime ore, che idea ti sei fatto di questo mercato in uscita dei big della Fiorentina, che stenta a decollare un po' come stenta a decollare il mercato degli esterni offensivi, che è quello che poi chiederebbe Grosso per completare la rosa?
12: Io ho la sensazione che per le uscite vogliamo fare come per le entrate, ovvero cifre importanti, e quindi Gudmundsson e Ken sono in attesa, questa mia visione, che non è certo assoluta, di cifre che possono soddisfare la Fiorentina. Anche la Fiorentina su Gudmundsson ha investito molto, l'abbiamo visto, lo abbiamo investito in tempo, in pazienza, perché lo scorso anno, se ci ricordiamo, abbiamo passato molte settimane a trattare con il Genoa, abbiamo aspettato i problemi legali di Gudmundsson, quindi secondo me la Fiorentina lo vende se ha un'offerta, diciamo, che ripaga almeno quello che sono state investimenti fatti in questo senso. E per Ken la stessa cosa, perché Ken avevamo aspettative molto alte date dalla clausola lo scorso anno. Quest'anno è ovvio che è molto più difficile che possa arrivare qualcuno con un sacco di soldi, e anche il Como che ne ha mi pare sia arrivato con una cifra che, diciamo così, non è congrua, non voglio fare il ragioniere, ma diciamo così, non è congrua. Quindi io non mi stupirei se entrambi rimanessero. Tra l'altro, stamani, se ho ascoltato qualche ascoltatore eccetera, io su Gudmundsson mi sono svegliato anche con una visione un po' romantica. C'è stato un altro giocatore che a Firenze è stato atteso e che poi all'improvviso è esploso ed è rimasto anche abbastanza ai nostri cuori, che è Savonara. Io, ecco, all'islandese, caro Pietro, auguro una simile soluzione, perché vedo che si sta impegnando in questo ritiro, cerca di attirare simpatie di Grosso e con tutto il rispetto, perché poi Savonara ha fatto tutt'altra carriera, però mi piacerebbe che l'islandese riesca a far sbocciare quello che non è sbocciato nelle prime due stagioni. Lo so che è un po' troppo da sognato in questo momento.
0: Andrea, poi stasera ci sarà questa amichevole, che sarà la terza.

0: secondo me, allarme in questo momento, però in queste amichevoli che sono la fase centrale della preparazione, la Fiorentina ha mantenuto la stessa rosa, quindi con alcune criticità come Brescianini terzino sinistro, l'assenza di un vero e proprio esterno offensivo a destra, chiaramente Gudmundsson adattato ma comunque nel suo ruolo a sinistra, la probabile assenza stasera anche di Ken, ecco, qual è il tuo punto di vista?
1: Che secondo me stiamo aspettando di mettere la formazione tipo con quello che abbiamo oggi, perché appunto lo hai detto tu anche prima, ci mancano gli esterni, ci sono ancora giocatori adattati. Secondo me Grosso sta giocando le sue carte nascondendo un po' anche quella che sarà la Fiorentina, perché mi sembra chiaro che non è tutto ben stabilito a livello di ruoli. Appunto parto da Brescianini, che è il caso limite. Brescianini inficia ogni nostro giudizio su queste amichevoli, perché gioca in un ruolo non suo, si è trovato di fronte, specie nella seconda, che la prima appunto non vale per mille ragioni, giocatori che erano molto più in forma e ha fatto difficoltà nell'uno contro uno, ha avuto difficoltà nel chiudere, e la Fiorentina poi è imballata, è imballatissima. Io penso, guarda, visto che parliamo di amichevoli e di aspettative, che la prima vera aspettativa che dobbiamo avere su questa Fiorentina, e la prima Fiorentina abbastanza seria che vedremo, sarà probabilmente quella contro il Real Madrid, ma soprattutto in Coppa Italia. Quindi fino ad allora arriveremo, secondo me, con una squadra che non è quella che giocherà questo campionato, e questo bisogna metterselo in testa, perché innanzitutto non c'è un'equazione che avere la squadra pronta porti risultati. Lo scorso anno io in primis ero uno di quegli entusiasti nel raccontare in questo periodo dell'anno che fondamentalmente avevamo l'11 già pronto e non c'era mai successo. Poi abbiamo visto e siamo arrivati ad agosto comunque impreparati. Quindi io sull'amichevole spero di vedere qualche giocata in più, perché la Fiorentina, che mi è dispiaciuto perché in amichevole non conta nulla, secondo me è stata anche un po' timida, specie nella prima trasferta inglese. Non solo sono mancate le giocate, è mancata anche un po' di fantasia, perché la prima mezz'ora, a dirà del risultato che eravamo sotto, è stata veramente noiosa da vedere, e di solito invece nel calcio d'agosto qualcosina di più si prova, anche perché ci sono meno contrasti, se uno sbaglia un rilancio o un'invenzione a centrocampo fondamentalmente non muore nessuno, e invece la Fiorentina è stata piuttosto contratta anche su questo. Diciamo che non mi aspetto un risultato per dare una risposta, ma mi aspetto qualche giocata, qualche fantasia in più.
0: Tutti ce lo aspettiamo, anche se poi c'è da pensare, da ricordare, siccome si fanno tante analogie con quella che fu la costruzione della squadra di Montella, e quindi una rivoluzione che fu profonda, come ti ricorderai, post salvezza con Guerini, venimmo da una stagione tragica, un po' come quella che abbiamo vissuto l'anno scorso, e quindi ci fu un riassetto molto profondo, che però, diciamo, nella sua parte poi decisiva, quella che ha dato il là alla bellezza della squadra di Montella, e quindi ai tre tenori, come venivano chiamati in quel periodo, a centrocampo, insomma, la Fiorentina terminò di essere costruita fondamentalmente a metà d'agosto, anzi nella sua parte centrale. Poi arrivarono altri giocatori anche nella seconda parte d'agosto, però i Pizarro, Aquilani, Borja Valero e Gonzalo Rodriguez arrivarono tutti, se non sbaglio, dal 6 agosto in poi, dal 4 agosto in poi. Io ero presente in quel ritiro, e mi ricordo un Montella molto infastidito sia dal comportamento di alcuni calciatori che poi vennero cacciati a pedate, come Vargas e Lazzari, per dire, ma anche dal fatto che in quel momento il mercato, insomma, era un po' rallentato. Quindi secondo me, e ti rivolgo questa notazione ma con la speranza nel cuore, ci possiamo immaginarci che anche questa voglia di votare la Fiorentina alla qualità possa portarci quantomeno sulla strada di quello che fu quel periodo, che purtroppo non portò nessun successo a livello di competizioni, però ci fece divertire e portò la Fiorentina al quarto posto in più di un'occasione, per l'appunto l'unico momento in cui negli ultimi 30 anni il quarto posto non è valso per la Champions. Ma vabbè, questa è la solita fortuna dei noi fiorentini.
1: Io spero che stiamo, come in quell'anno, lavorando a fari spenti, perché quest'anno c'è un'altra similitudine. Onestamente io sono molto contento del mercato fatto alla Fiorentina, però siamo col freno a mano un po' tutti, per mille motivi, nell'entusiasmo, perché siamo bruciati dallo scorso anno, quando l'arrivo di Pioli appunto ci sembrò l'inizio di un nuovo ciclo, eccetera. Quindi quest'anno stiamo giocando veramente, pensando, parlando, noi opinionisti, eccetera, non ci spilla.

0: diciamo, però sotto sotto, visto mi ha chiesto questo e mi disvelo questo lato delle mie attese, penso che la Fiorentina andrà a formarsi ancora nelle prossime settimane e lo vedo appunto, lo hai anticipato tu, hai fatto una premessa perfetta, non aggiungo una parola, che la Fiorentina potrebbe formarsi anche successivamente e giocare bene, perché Paratici secondo me ha ancora dei nomi, oltre per non farli scoprire a noi giornalisti, ma dei nomi che piacciono a grosso, perché un'altra cosa che è molto simile, Montella mostrò fastidio in quel ritiro, però quel Montella era entusiasta, io mi ricordo le prime sedute di quel ritiro in cui la squadra, seppur pensata all'ultimo secondo i nostri giudizi eccetera, con giocatori che arrivavano ai limiti della retrocessione in Spagna, però era una squadra che aveva voglia di giocare, che si vedeva che era si divertiva fra di sé. Quest'anno anche al Viola Park si è visto qualcosa di quell'annata, cioè la voglia di stare insieme, la voglia di ricreare qualcosa, perché il gruppo secondo me ha sofferto tantissimo lo scorso anno e quelli che sono arrivati quest'anno stanno cercando di dare il loro meglio. Io ho visto bene Attà, per esempio, che eppure ha fatto una scelta anche molto complicata, perché ha lasciato Udine, ha avuto offerte ovunque, quindi è venuto a Firenze con l'entusiasmo, come molti in quella stagione vennero a Firenze per dare il meglio di sé. C'era molte occasioni di riscatto, noi pensiamo sempre a Borca Valero, che poi è diventato anche nel nostro cuore, è entrato in tutti i modi, quindi io spero. Non voglio azzardare troppo di dire di replicare una stagione del genere, soprattutto per risultato sportivo, perché stavolta, caro Pietro, il quarto posto darebbe veramente un'altra svolta al futuro della Fiorentina, però direi che Paratici stia pensando un qualcosa di simile di quello che abbiamo vissuto 14 anni fa. Non ho i nomi, non lo penso, sono solo sensazioni, ma la Fiorentina non può che migliorare. E io stavolta, rispetto ad altre annate, non mi lamento se arrivano anche dopo il 14 agosto, cioè anche dopo la partita di Coppa Italia, che sarà, diciamo così, il nostro primo incontro ufficiale. Se gli esterni saranno di qualità, se i nuovi innesti, gli ultimi cambi saranno del livello dei primi, io sono disposto tranquillamente ad attendere.
1: Andrea Trapani, grazie mille come sempre, ti auguro una buona settimana e ovviamente a presto su Radio Firenze Viola.
0: A presto e un caro saluto a tutti.
1: Allora, mentre chiedo a Sara di metterci in contatto con il nostro caffè del mattino, leggo anche gli ultimi titoli dei quotidiani in edicola ricevuti poco fa. Il Corriere Fiorentino: usare con cautela, il personaggio è ovviamente Ken, col Watford stasera potrebbe non esserci spazio a Braschi, allenamenti personalizzati, minutaggio limitato in partita, la tibia di Ken va gestita e potrebbe condizionare anche il mercato. Le trattative con Muzzo già a Torino, calda la pista Torsvet, questo è il titolo del Corriere Fiorentino. Andiamo rapidamente sulla Repubblica, che invece parla del tema che abbiamo discusso e che stiamo discutendo anche in questa trasmissione. Gudmundsson: a te le ultime chance, il Watford e poi il Real per restare alla Fiorentina. Duccio Mazzoni scrive nelle amichevoli di oggi e quella di sabato a Klagenfurt con i Blancos, l'islandese si gioca le carte per non essere ceduto. Infine anche uno spunto che arriva da un quotidiano non legato a Firenze, ovvero la Nuova Venezia, che nel dettaglio parla di Somm come obiettivo per il Venezia stesso, Somm per il post Dumbia, e spiega come, oltre alla trattativa che sta portando avanti il Venezia per concludere l'affare Matias Moreno, anche la trattativa per Somm può decollare con il Venezia, che ha bisogno di sostituire Dumbia, e con il giocatore che piace tanto all'allenatore Stroppa, insomma, che quindi potrebbe accoglierlo nel corso dei prossimi giorni. Bene, abbiamo letto di tutto e di più, adesso è arrivato il momento necessario, anche per chi si sveglia presto come me e la Sara, del caffè nero bollente.
2: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
1: Good morning, Luca.
3: Ah, che bella questa versione internazionale. Allora, innanzitutto fammi dire coraggio Venezia, perché Venezia potrebbe darci una mano, anche se ci sono discordanza di cifre, le ultime, quelle che ho letto, che parlerebbe di un prestito semplice per Somm di 5 milioni e mezzo per Moreno più 50%, non sono le cifre che noi ci aspettiamo da questa operazione. Va bene, ma queste sono le vie del mercato che noi raccontiamo minuto per minuto. Oggi volevo fare una riflessione brevissima sull'amichevole sul Watford. Perché? Perché seguirò con particolare attenzione, sperando di vederlo in campo, Gudmundsson. Sai che io non appartengo al partito di quelli che darebbero un'altra opportunità a Gudmundsson, mi sembra che abbia avuto anche troppe, però è anche vero che poiché le vie del calcio sono infinite, in questo momento la Fiorentina è praticamente al palo per quanto riguarda gli attaccanti esterni, Gudmundsson ha un'opportunità importante, quella di mostrare a Grosso e anche a Paratici che potrebbe essere lui uno degli esterni d'attacco della Fiorentina. E allora, al di là del gol o non gol, io vorrei vedere da Gudmundsson cuore e partecipazione. So che chiede un qualcosa che forse è contro la natura stessa del giocatore, gelido, freddo, quasi lontano da tutto e da tutti, però non basta, come diceva Gian Nattaso ieri, comportarsi bene in allenamento. Se Gudmundsson vuole restare, deve dimostrare di voler restare, e già questa amichevole potrebbe essere una buona opportunità.
1: Grazie mille Luca, ci risentiamo come sempre alle 14 con Palla al Centro, anche oggi tanto di cui parlare all'interno del nostro contenitore principale alle ore 14, quello del pomeriggio, ma è arrivato un momento sacro, quello che chiama Andrea treno dei messaggi, quindi ascoltiamoli, poi cercherò anche di leggere più messaggi possibili per completare quello che è la voce del mattino dei nostri ascoltatori.
4: Ciao Pietro, buongiorno. Ieri sera mi è capitato per caso il tabellino dell'amichevole del Real Madrid con il Leganes, no? Che ha vinto 4-1, ha segnato Mastantuono. Io mi sono messo a vedere anche in panchina Valdepeñas, non c'era nemmeno in panchina. Come la sta la faccenda? Mourinho lo vuole, eccetera. Ma il ragazzo non risultava dalle note, diciamo.
5: Buongiorno Pietro. Senti, io un'altra possibilità a Gudmundsson la darei, almeno fino a gennaio, perché l'ho visto molto inserito anche nei contributi dei canali social della Fiorentina, ho visto, sai, tutti i caratteri non sono uguali, e lui quest'anno sembra veramente ben integrato nel gruppo e nella società. E niente, e poi gli darei la possibilità di giocare, se va via Ken, finalmente con un giocatore che passa, con una punta che passa la palla, perché con Ken bisogna giocare con due palloni e non è facile per uno gli gioca accanto.
1: E sulla condizionata.
6: Buongiorno, Maurizio da Foggia. Allora, sugli esterni ci stiamo un po' impantanando, forse Ulai ha un po' rallentato il deep cut di Paratici. Io dico, non nomina nessuno, però secondo me sarebbe un fortissimo per noi. Ma perché non compriamo, ed è antipatico, però perché non prendiamo Orsolini? Ragazzi, va in doppia cifra ogni anno, è fortissimo. Che ne pensi?
7: Buongiorno. Riferite anche a Gudmundsson, ma il famoso piano di rivoluzione che tutti abbiamo auspicato, perché ci siamo già dimenticati di Fiorentina Lecce, Fiorentina Cagliari, Fiorentina Venezia, Fiorentina Roma, quando urlavamo basta, via tutti, non ne voglio vedere più uno. Ma qui per ora, a parte Muzzo, sono ancora tutti qui. De Gea, Wongla, Cicce, Gudmundsson, Mandragola, Dodò, Ranieri, ma io devo rifare un'altra volta la stagione con Ranieri titolare, capitano, e la rivoluzione dov'è?
8: Dice la Fiorentina la vorrebbe puntare ai sistema Como, come li ha fatti il Como. Benissimo, allora noi che si fa? Si vede il centravanti nazionale e si vende il Como, così dimmi voi quando si può raggiungere noi il Como. E si vende il centravanti nazionale a una concorrente, perché probabilmente il prossimo anno sarà una concorrente, e lui si dà il centravanti nazionale. Benissimo, va bene così, ciao.
9: Anche l'anno scorso si diceva ma sono imballati, poverini, sono carichi di lavoro. Io andavo a vederli anche a Viola Park contro la rappresentativa giapponese, andavano in doppio. Poi sono imballati, che vuol dire ora sono imballati, e poi sono stati imballati tutto l'anno. Io sono vivo nell'ottimismo, perenne, però insomma, pochino di bruciore inizia a venire, se non si inizia a vedere anche qualcosa dagli allenamenti. Ciao ragazzi.
1: Allora, Dido si è lamentato perché abbiamo letto troppi giornali, quindi buongiorno Petrone, non voglio contraddirti anche perché tu sei più grosso di me, però penso che in un amichevole di fine luglio non debbano dimostrare una bella semplice. Ormai abbiamo talmente tanta fretta e non riusciamo ad aspettare nemmeno la fine della preparazione, ma soprattutto la fine del calciomercato. Abbiamo detto, un po' di pazienza ci vorrà senza dubbio, anche visto quello che è successo in passato. Per Maria è un no alla permanenza di Gudmundsson, per Francesco da Firenze se va via Ken me lo tengo, Marco buongiorno, secondo me ad ora si sa la stessa zazzamaglia di giocatori come l'anno passato, sono rimasti quelli che per tre quarti di campionato sono stati carogne come pochi, i nuovi acquisti non credo che avranno tanto attaccamento alla maglia, vedremo, spero di sbagliarmi, l'ottimismo questo di Marco. Gianni, buongiorno Pietro, riguardo al discorso della terza amichevole hai ragione, ma si torna lì, come fa Grosso senza esterni, è il suo punto di forza e non ce le ha, cosa prova e hai ragione Gianni, l'abbiamo detto tante volte, questo è un punto focale di questa preparazione, io lo terrei invece, dice Antonio, anche se fino ad ora non ha dimostrato niente di particolare, ma si vede che il giocatore è valido. Antonio da Firenze, una canzone, voglio un'energia così leggera perché ho voglia di niente, molto bene. Mercato è iniziato bene, ora già imbrigliato, resto convinto che i commissari debbano sparire, l'idea di Alessandro. Il Borse dice dare via assolutamente Gudmundsson, lungo messaggio di Massimo da Sesto, Pietro se non si compra velocemente due esterni, una destra e una sinistra forti e che segnano gol, e Gudmundsson può anche restare in rotazione, siamo alle solite, sempre da parte destra della classifica. Per competere c'è da prendere in tutti i modi in USA, Mastrantono, Bakayoko, insomma il centravanti perfetto per noi, Pardo, se dovessero vendere Ken. Claudio, lungo messaggio, Massimiliano sono contento che resti, se resta, sempre su Gudmundsson, se rimane Good sono contento, sono più preoccupato invece di altri giocatori da cedere, tipo Dodò, Moreno, Fortini, Sottin, Zola, Brescianini, Fabian, eccetera eccetera. Questi vostri messaggi arrivati anche nel corso di questa mattinata, ma noi dobbiamo interromperci, anzi siamo anche leggermente in ritardo, mi scuso con Andrea Giannattasio, tanti sono stati i messaggi di stamani, ma adesso c'è Good Morning England, per quanto mi riguarda torno con uno di noi, con Emiliano Viviano a partire dalle 10, poi c'è prima di me c'è ovviamente c'è polemica, restate con noi anche oggi nella giornata di Radio Firenze Viola, a dopo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
4: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: possibile.
1: Radio Firenze parla anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Good morning England!
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. In questo mercoledì 29 luglio, le 7.34 inglesi, le 8.34 a Firenze e in tutta Italia. Buongiorno da Teddington. In questo altro giorno di ritiro della Fiorentina in Inghilterra, è il giorno in cui la Fiorentina scende in campo per la seconda volta. Questa sera lo farà alle 19.30 inglesi, le 20.30 italiane, e lo farà contro un'altra squadra di Championship, il Watford, allenato da Alessio Dionisi e dove gioca anche Edoardo Bove. Un test sicuramente molto importante, perché obiettivamente quello contro il Queen's Park Rangers non è che abbia lasciato in dote grandissime risposte. Resta ancora una Fiorentina in costruzione, resta un cantiere aperto, resta una squadra più indietro rispetto all'avversario, perché esattamente come sabato scorso la Fiorentina aveva 2 settimane di lavoro in meno rispetto al QPR, la stessa cosa accadrà questa sera, perché anche il Watford, essendo una squadra di Championship, al pari del QPR inizierà il campionato il 9 di agosto e quindi ha 2 settimane di vantaggio in più sotto l'aspetto fisico rispetto alla Fiorentina. Si giocherà a Vicarage Road, stadio di Watford, in una località che è appunto Watford, che non è così vicina a Teddington, anche io e i miei colleghi ci stiamo organizzando per andare oggi a Teddington. È un bel viaggio, un viaggio di quasi 2 ore a livello di mezzi di trasporto, poi che c'entra se uno prende un taxi in un'ora e un quarto ci arriva, e comunque sia in auto è pur sempre 1 ora e un quarto di tragitto. Insomma, come andare a Viareggio, anzi oltre Viareggio, perché Firenze-Viareggio è 1 ora spaccata in auto, come andare non so, a altre parti in Versilia, ecco, verso Forte dei Marmi, un po' più su, ecco, ma anche oltre. Quindi per dire che Ronchi, che è questo paesino in provincia già di Massa Carrara, che è poco sopra chiaramente Forte dei Marmi. E noi invece andremo con, almeno all'andata sicuramente, andremo con i treni, con i mezzi pubblici, ci metteremo 1 ora e 45, insomma è lunga, non è vicinissima a Watford rispetto a Teddington. Fate conto che noi siamo nel sud di Londra, Teddington in linea di principio è ancora Londra, un quartiere all'estremo sud di Londra, e Watford è un paese a parte a nord di Londra, quindi dobbiamo insomma entrare in città e poi tornare verso nord con i treni, quindi ci metteremo un bel po', poi magari stasera prenderemo un grande Uber e torneremo a casa in maniera un po' più celere. Ma a parte questo, ci atteniamo delle risposte, ecco, i mezzi di trasporto con cui viaggerò interessano fino a un certo punto, interessa soprattutto il modo in cui la Fiorentina scenderà in campo, quali risposte darà sinceramente, ecco, che tipo di responso potrà arrivare da alcuni singoli. La grande tematica di ieri, quella legata a Moise Kean, direi che l'abbiamo parzialmente esaurita, nel senso che per quello che siamo riusciti a capire Kean non sarà della partita oggi. Ieri ha svolto 2 sedute di allenamento individuali per una gestione fisica che sta portando avanti. Purtroppo Moise è un ragazzo che deve essere ancora gestito in un certo modo. Lo scorso anno questo problema alla tibia, che si è trascinato per oltre 2 mesi, lo ha certamente limitato, e anche la sua preparazione estiva risente di questo lungo periodo di inattività. Che c'entra? Non è a quei livelli lì, ha fatto comunque sia 2 amichevoli, un tempo col Gubbio, un tempo col QPR, l'abbiamo praticamente sempre visto in gruppo in queste settimane, tranne una volta, 2 forse al Viola Park, e e l'intera giornata di ieri, ma ha sempre lavorato con i compagni, solo che, ci faceva sapere la Fiorentina, è un giocatore che per struttura fisica, per passato, per una sorta di cartella clinica passata, mettiamola così, ha bisogno di una gestione particolare, e quindi si è scelto ieri e evidentemente anche oggi di tenerlo al lavoro in palestra, sui lettini di fisioterapia e su, insomma, fare altre cose per permettergli di ottimizzare il lavoro che ha svolto. Giovedì, cioè domani, se tutto andrà bene, riprenderà a lavorare con il gruppo e poi il primo di agosto, sabato, sarà a disposizione di Grosso per l'amichevole contro il Real Madrid di Klagenfurt, e noi ci saremo perché ovviamente con Giacomo Galassi vi racconteremo la partita contro le Merengues, e sarà, insomma, un grandissimo appuntamento. Mi risulta dall'altro ci sarà un esodo da Firenze a livello di giornalisti, soprattutto, poi non so se anche i tifosi andranno in Austria a seguire l'amichevole contro il Real, ma so che da Firenze si sposteranno in 6, 7, 8 giornalisti più i colleghi, i due colleghi che ho qui con me in Inghilterra. Quindi, insomma, c'era veramente una mini Firenze in trasferta, e tra i giornalisti inviati ci sarà anche il nostro Giacomo Galassi. E detto tutto questo, che vi aspettate questa sera? Ecco, perché poi io su Ken ho ribadito un po' quelle che sono le mie informazioni, quello che è un po' il punto di vista della Fiorentina, e io devo dire che tendo a credere alla Fiorentina, perché, insomma, alla fine Ken, purtroppo, l'abbiamo capito, ha una gestione un po' particolare. Qualcuno ha gridato allo scandalo, qualcuno ha detto ah oddio si è fatto male. No, non si è fatto male Moise Kean, Moise Kean non si è fatto male in alcun modo, anche perché io ho visto l'allenamento dell'altro ieri e lui non si era fatto male, ha semplicemente una gestione un po' particolare, e noi dobbiamo accompagnarlo evidentemente in questa gestione, sia che resti un giocatore della Fiorentina e che quindi la Fiorentina lo sta tutelando perché il 24 di agosto a Roma sia al 100%, sia che è poi magari un club, il Como, il Lipsia, il Rocca Cannuccia, lo venga a comprare nei prossimi giorni e lo porti via da Firenze. Ecco, quindi noi dobbiamo in assoluto raccontare i passi in avanti che fa, o comunque la gestione che ha in funzione del suo futuro, che sia viola o che sia di un altro colore. Ma tolto Ken, che oggi non sarà della partita, l'abbiamo detto, a questo punto cosa vi aspettate dalla gara di stasera contro il Watford? Che cosa vi aspettate di vedere? Ci sarà ancora Piccoli al centro dell'attacco, e quindi delle risposte ce le aspettiamo anche dal centravanti. Lui, che insomma è praticamente l'unico insieme al giovane Braschi che è arrivato ieri in ritiro qui in Inghilterra. Ci sarà forse la coppia formata da Ulai e Fagioli a centrocampo, insieme forse ad Attà, magari insieme a Fabian, se ad Attà verrà concesso un match di riposo. Potrebbe essere un 4-3-3, potrebbe essere un 4-2-3-1 come quello visto nella parte finale con il Gubbio. Insomma, le ipotesi sono tante. Ecco, io chiedo a voi amici all'ascolto di sfruttare questi 20 minuti a disposizione che abbiamo ancora di Buongiorno Inghilterra, Good Morning England, per farmi sapere quali sono le vostre richieste, e in generale su chi metterete più attenzione nella sfida di questa sera delle 20:30 italiane contro il Watford. Ricordo che la partita sarà in diretta su DAZN, ma naturalmente l'invito è quello di sintonizzarvi su Radio Firenze Viola, perché io sarò qui, anzi sarò qui, sarò lì, perché magari fossi già a Watford, c'ho da fare 1:40 di treno, sarò lì stasera a Watford e vi racconterò tutte le novità legate alla squadra viola e alla partita che i ragazzi di Grosso disputeranno. Per rispondere a questa facile domanda, che cosa vi aspettate di vedere stasera in campo, 348 7513 933, il numero giusto per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71, per chiamare in diretta. Ringrazio Sara Mastrosimone, perché al di là dal vetro sta lavorando lacrimente in regia dopo aver supportato Pietro Lazzarini per un'ora e mezzo di Buongiorno Firenze. Adesso tocca a me con Good Morning England. Ricordo che Good Morning England è un appuntamento che si rinnoverà anche domani e venerdì, poi con venerdì stop alle rotative, nel senso che dal lunedì successivo, cioè dal 3 di agosto, si riprenderà regolarmente con Buongiorno Firenze, con, lo ribadisco ancora una volta, un leggero cambio d'orario. Non saremo in diretta dalle 7, ma saremo in diretta dalle 8, e quindi la mia fascia d'aria non sarà 7-9, ma sarà 8-10. Questo ribadisco per i più distratti che magari la mattina si svegliano comunque presto, accendono alle 7 e sentono le repliche. Non è che Gian Attasio è schiantato, speriamo di no almeno, perché insomma vorrei vivere ancora qualche anno, oppure non si è banalmente svegliato per colpa della sveglia che non suonava, ma semplicemente c'è un piccolo cambio del palinsesto che riguarderà tutto il mese di agosto. Poi da settembre riprenderemo regolarmente a fare le nostre dirette dalle 7, quindi insomma pazientate. Allora, brevissimi, iniziamo con la lettura dei messaggi, l'ascolto dei messaggi vocali. Prima però abbiamo già una telefonata, che è quella di Walter da Lisbona, che ci ha chiamato alla linea fissa. Buongiorno Walter e bentrovato.
0: Ciao, buongiorno, grazie per la telefonata. Volevo dirti due cose. Dunque, sì, siccome in questo calciomercato mi sembra che di soldi ne girino pochi, perché l'unica squadra che ha speso siamo praticamente noi e qualche altra, io credo che purtroppo giustamente Paratici deve rientrare per poter comprare. Credo che noi andremo parecchio in là, quasi alla fine del mercato, quando allora ci saranno qualcuno, sì, che per forza di cose
4: sono d'accordo, i
0: giocatori.
4: Sono d'accordo con te.
0: L'altra cosa volevo solo dire, sento la gente che già comincia a dire ma non siamo in forma, ma non c'è gioco, ma abbiamo le gambe imballate. Io farei una domanda a tutte queste persone: se oggi loro due mesi fa avrebbero pensato che la Fiorentina avesse fatto questo calcio, questo mercato, ecco, e basta, abbiamo un po' di pazienza e lasciamo lavorare grosso, poi vedremo. Ora non si può trarre nessuna conclusione. Ciao Andrea, buon ritorno poi a Firenze.
4: Grazie Walter, ti ringrazio davvero. Questo asse tra Londra e Lisbona, queste due grandi capitali europee, o di europee, insomma, ormai l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea, ma insomma, cazzi loro, ecco, vorrebbe da dire, visto che non mi sembra se la passino benissimo, scusate la volgarità, ma insomma, ecco, ci tenevo a dirlo perché insomma non mi sembra un paese particolarmente migliorato dopo la Brexit di qualche anno fa. Detto questo, sulle tempistiche che diceva Walter sono perfettamente d'accordo, nel senso che ve l'avevo già detto tempo fa, nella mente di Paratici c'era l'idea di fare uno o due acquisti ora sugli esterni. A questo punto mi viene da pensare difensivi, potrebbero essere e saranno sicuramente Valdepeñas e João Mario. Io penso che João Mario, al netto di qualche rallentamento che c'è in queste ore, diventerà un giocatore viola, e poi tutto il resto penso soltanto nell'ultima parte del mese di agosto. Ora io vorrei augurarmi che almeno due esterni offensivi da qui all'inizio della stagione, quindi mi riferisco non alla gara di Roma, alla gara in casa di Coppa Italia, arrivino, perché ragazzi non è possibile costringere Fabio Grosso, che farà del 4-3-3 il suo marchio di fabbrica, non è possibile farlo giocare con Gudmundsson e Jimenez adattati, cioè non esiste. Ora Gudmundsson passi perché l'ha fatto anche l'anno scorso, ma Jimenez è un terzino, punto e basta. E invece per il momento siamo a questo. Per amor di Dio, io non sto criticando, così mi rilascio anche alla seconda parte della domanda di Walter, io non sto criticando il mercato di Paratici, perché lo ritengo un mercato da 8-9 in pagella fin qui, però è un dato oggettivo che al 29 di luglio, a tre settimane quasi dall'inizio del campionato, tu non abbia dato al tuo allenatore un esterno 1. Quindi insomma un pizzico di perplessità io ce l'ho. Dopodiché, cosa che ho detto ieri, io il mio voto non lo do il 29 di luglio e non lo darò nemmeno il 15 d'agosto, io il mio voto lo do il 2 di settembre a mercato chiuso, quindi io non è che sono uno che mette le mani avanti. Dico che magari, pur soddisfattissimo del lavoro fatto fino ad ora, credo che l'allenatore si sarebbe aspettato almeno un esterno offensivo adesso. Nicola da Prato, altro amico al telefono con noi, buongiorno.
5: Ciao Andrea, io ti seguo sempre anche se sei in Inghilterra, perché lo sai che ti stimo molto e quindi seguo sempre i tuoi interventi. Visto che tu hai il polso della situazione, mi volevo confrontare con te su una tematica.
4: Sì.
5: Allora, è abbastanza comunque chiaro che l'arrivo di Braschi dimostri che su Ken ci sia una volontà, al di là del fatto che tu hai detto che sta bene fisicamente, però se c'è un'occasione di mercato Ken ci può salutare e quindi Braschi rappresenterebbe una riserva. Allora, a questo punto il ragionamento che faccio io, l'ho detto già diverse volte dall'emittente e con altri tuoi colleghi, ma anche con te, e il nostro appuntamento di Coppa Italia quest'anno è molto importante, perché noi non giochiamo le coppe europee e l'eventuale avversario che noi andremo a incontrare, che sicuramente penso fra lo scontro fra il Ravenna e il Benevento, sarà il Benevento che io seguo perché insomma sono originario di quelle parti, è un avversario molto tosto. Allora, visto questo stallo del mercato, secondo me le prossime partite dovrebbero essere usate per far giocare Gudmundsson e Piccoli insieme e adattarli al nuovo schema di gioco di Grosso, perché allo stato attuale l'unico attaccante certo che potrebbe rimanere con noi, perché a questo punto se Ken va via Piccoli non penso può essere ceduto con questa nonchalance come molti dicevano prima, deve essere Piccoli, che ultimamente comunque sta dando anche lui dei segnali positivi insieme a Gudmundsson. Allora, la domanda che ti pongo, non sarebbe caso per arrivare al 15, visto appunto che non ci sono certezze sugli esterni, non ci sono certezze su Ken, di approfondire questa, diciamo, dualità con Piccoli e Gudmundsson, rafforzandolo nel gioco di Grosso nuovo, perché sennò si rischia di arrivare a quell'appuntamento e ci si potrebbe scontrare con una squadra molto organizzata nel gioco e anche molto forte, perché ha fatto diversi acquisti, parlo del Benevento di valore,
4: sì, sì.
5: E quindi rischiare di perdere il primo appuntamento annuale. Quindi tu dici io lo giudico il 2 settembre, no no ragazzi, qua c'è da giudicare subito con la Coppa Italia, perché sì, la Coppa, sì, Italia quest'anno non è la coppetta, è una coppa importante per noi, quindi volevo un tuo giudizio in merito. Buona giornata.
4: Bene,
5: e buona,
4: grazie Nicola. Ma io intanto non è che la Fiorentina affronta il Paris Saint Germain, nel senso che sicuramente il Benevento è una squadra organizzata, pur sempre la neopromossa alla Serie C, ecco, con il massimo rispetto, aveva certamente giocatori di categoria interessanti, un bravo tecnico come Floro Flores, se non mi sbaglio, è lui l'allenatore, però ecco, una squadra comunque neopromossa di Serie C che avrà le difficoltà di una squadra in preparazione, perché come la Fiorentina giocherà quella partita il 14 d'agosto in preparazione, anche il Benevento, anzi il Benevento presumo che essendo una neopromossa avrà fatto un mercato ancora più rivoluzionario rispetto alla Fiorentina e quindi dovranno anche loro trovare una amalgama. Io intanto ti dico che per quel giorno spero che ci siano nuovi giocatori, l'ho detto, insomma io presumo che per il 14 agosto Valdepeñas e João Mario ci siano, ecco, ma presumo anche un esterno. Io ieri con Alessandro Rinaldo dicevo, ma aspetto che entro quel giorno almeno un prestitaccio venga fatto. Per prestitaccio non intendo dire un giocatore di quarta categoria preso e buttato nel mezzo, no, un prestitaccio si intende un prestito preso a una cifra bassa, vantaggiosissima e pronto all'uso. Ho fatto il nome di Solomon ieri, per esempio, perché è un nome che secondo me dobbiamo continuare a seguire, perché è un giocatore che conosce la Serie A, l'ha imparato a conoscere, Paratici lo ha già visto sia in Inghilterra che qui, quindi per me può essere un nome. Ecco, questo. Poi la Fiorentina deve sfruttare le ultime settimane di mercato per fare il grande colpo davanti, perché un grandissimo nome me lo aspetto, se resta Ken. Se non resta Ken, bisogna prendere anche un altro centravanti, questo è poco ma sicuro. Però ecco, io intanto cercherei di ridurre il Benevento a una squadra neopromossa in Serie B e poi sperare che da qui al 14 arrivi qualcosa, insomma io confido in questo, ecco. Va bene, allora, mamma mia, oggi travolti dai vostri pensieri, perché vedo che ci sono anche tantissimi messaggi e note audio. Allora leggo un po' di messaggi scritti, Sara, poi ci sentiamo le note audio, anche perché tra 9 minuti, anzi 8, dobbiamo chiudere la trasmissione. Simone, grande Andrea, buongiorno, io sono a 10 minuti dai Ronchi, sicuramente spiaggia e mare ti aspettano, un abbraccio. Guarda, ci mangiai qualche anno fa a Ronchi in un ristorante che si chiama, se non mi sbaglio, Pancino, e ci trovai l'ottimo mister Corrado Enrico, che è di quelle parti tra l'altro, e parlammo una bella serata tutta quanta di calcio. Eravamo io, Lorenzo Marucci, che è a casa da quelle parti, e Luciana Magistrato. Poi Mario, mi spiace, per come la penso io, Gudmundsson e Ken devono andare all'estero. Beh, Ragazzi, io credo che Gudmundsson, l'ho detto anche ieri durante il salotto dello sport con Luca Calamai su RTV38, secondo me Gudmundsson si sta allenando molto bene ed è un giocatore, per esempio, su cui io farò molta attenzione stasera. La farò certamente su Ulai e Fagioli, che sono, penso, preposti a giocare in campo, a giocare dal primo minuto stasera. È previsto il loro impiego dal primo minuto in contemporanea, ma lo farò anche su Gudmundsson. Però capisco che qualcuno sia scettico. Stefano, good morning. Per stasera mi aspetto più o meno la stessa prestazione con il QPR, visto che sono squadre molto più avanti fisicamente. Sì, è vero. Ti dico che seguendo gli allenamenti qui in Inghilterra in questi giorni, ho visto una Fiorentina che ha veramente spinto tanto. Ora, magari spingere tanto non equivale a volare sul terreno di gioco, anzi il più delle volte equivale ad avere le gambe pesanti, però ti assicuro che ho visto veramente spingere molto la Fiorentina, e quindi io mi aspetterei una prova migliore, ecco, sinceramente. Giovanni da Campi, personalmente sono curioso di vedere i difensori centrali, vorrei capire chi nella testa di Grosso è titolare, e per chi vorrebbe vedere già la squadra andare a mille, non capisce, sarebbe un pericolo e verosimilmente arriveremmo a settembre spompati come l'anno scorso, e su questo io sono perfettamente d'accordo. Giampiero, calma e gesso, come al solito alcuni sostenitori violano troppa fretta, la squadra è ancora incompleta, c'è tanto da lavorare. Questo è Giampiero dalla Tuscia. Sì, c'è tanto da lavorare in campo e dietro le scrivanie, perché adesso Fabio Grosso sta facendo il massimo. Ora c'è bisogno che gli venga garantita la squadra completa. Io sono convinto che il 2 di settembre la squadra sarà completa. Io non sto criticando Paratici, non sto criticando Goretti, sono convinto che la squadra sarà completa il 2 di settembre. Però, ecco, al 29 di luglio, personalmente, almeno una pedina là davanti me l'aspettavo. Una. Sara, andiamo con gli audio, per favore, grazie mille.
6: Ciao Andrea, buongiorno, un ringraziamento per il tuo grande lavoro che fai per metterci sempre in contatto con la nostra Fiorentina, e volevo con te affrontare il discorso delle risposte, no? Te hai detto oggi vorresti vedere delle risposte positive, ma secondo me è un plus anche avere delle risposte negative, per esempio su certi giocatori. Per esempio Ken, in queste due uscite abbiamo visto che ha risposto di nuovo negativamente sulla sua condizione, sulla sua voglia e sul suo atteggiamento. Sì, e con lui se ne potrebbero avere anche altre, per esempio, positive o negative di Gudmundsson. Pinza da Campi.
7: Buongiorno Andrea, good morning. Ma secondo me la gestione di Ken da parte della Fiorentina conferma le voci di una possibile imminente cessione. Lo vogliono rimettere in forma, perché anche il Como vorrà delle garanzie sulla tenuta fisica e non rischiarlo con le amichevoli. Io credo che sia solo questo, sta andando via. Buona giornata.
8: Buongiorno Andrea. Allora, io quello che ti posso dire è che spero vivamente che Ken rimanga, perché i nomi che si fanno sono decisamente inferiori, come diciamo su tutto rispetto a Ken, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico, e quindi spero che rimanga. Poi spero che ritorni Solomon, lo spero vivamente, e spero anche che Paratici ci porti un campione sulle fasce. Walter De Roma.
4: Bene, benissimo, benissimo. E chissà quale campione sulle fasce intendeva, a chi alludeva il buon Walter da Roma. So che è un grande fan di Solomon. Io stesso sono un fan di Solomon. Ritengo che in una rosa che ha bisogno, come quella della Fiorentina oggi, di quattro esterni offensivi, Solomon ci possa stare, perché è un buon giocatore. E quindi, se la Fiorentina riuscisse a chiudere il prestito o a comprarlo a titolo definitivo a una cifra più bassa rispetto ai 10 milioni concordati qualche mese fa, secondo me farebbe un buonissimo affare, a mio avviso, sperando che la salute fisica lo aiuti, perché purtroppo il limite di Solomon l'anno scorso era stata qualche problematica fisica di troppo. Chiudiamo la trasmissione, perché siamo ormai addirittura di arrivo, con Michele D'Arrovezzano. mi viene solo l'ansia al pensiero che Gudmundsson possa restare. Vabbè, staremo a vedere. Giacomo, svogliato e lento, sempre Gudmundsson. Al Genoa mi piaceva molto, ma qui si è rivelato una delusione. E poi Francesco, con il modulo 4-3-3 lui non ha il suo ruolo di trequartista, andrebbe ceduto. E chiudo con Max l'agente: buongiorno Andrea, ti aspetto sempre a Reggio Emilia per omaggiarti dell'ottimo Lambrusco che ti piace tanto, sceglierò le cantine migliori in zona. Beh, quando uno riceve un messaggio così bello non può non ringraziare e promettere che prima o poi in zona Reggio Emilia il sottoscritto capiterà. Sicuramente capiterò per la gara con il Sassuolo di campionato, ma insomma normalmente di solito in quelle parti ci arriviamo anche un po' prima, e di sicuro ci verrò il 22 di agosto per la gara di campionato primavera, l'esordio della Fiorentina di Andrea Azzoli, Fiorentina contro Sassuolo in trasferta, quindi non verrò a Reggio Emilia ma verrò a Sassuolo allo stadio Ricci, quindi se avrai modo ci potremo vedere il 22 agosto a Sassuolo, vedremo comunque. Bene, siamo in chiusura. Ringrazio Sara Mastrosimone per il lavoro in regia, per la compagnia che mi ha fatto, voi per la compagnia che mi avete fatto con tantissimi interventi, telefonate, messaggi, vocali, quindi veramente una grande festa anche questa mattina. Adesso l'almanacco del centenario a cura del Museo Viola e poi Dario Baldi con C'è Polemica e via tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola della giornata. Vi dico soltanto questo: oggi la Fiorentina non si allenerà, quindi non sono previsti collegamenti dal centro sportivo dove la squadra si allena. Certo, ci sentiremo per tutta la giornata in tutte le trasmissioni, però sarò in movimento perché devo andare a Watford, che non è, come vi dicevo, così vicina, e quindi dovrò girare parecchio. E ci risentiremo fisicamente e visivamente da Vicarage Road, allo stadio del Watford, questa sera per la partita amichevole contro la formazione di Edoardo Bove. Grazie a tutti voi, ci vediamo più tardi e rimanete su Radio Firenze Viola. Ciao!
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
1: Il centenario!
9: Il 29 luglio 1929 nasce a San Paolo Julio Botero, detto Giuligno, alla destra della Fiorentina dal 55 al 58, che ha visto giocare i più grandi campioni che hanno indossato la maglia viola, da Antonioni a Batistuta, ha sempre detto che lui, Giuligno, era il fuoriclasse più forte che si sia mai avuto. L'allenatore Bernardini chiese al presidente Befani l'acquisto del brasiliano per vincere lo scudetto. Il tecnico era rimasto estasiato dal modo di giocare del brasiliano, tanto da definire Giuligno l'espressione massima del ruolo di ala. Fisico longilineo, naso pronunciato e baffi d'accompagnamento, Giuligno era in possesso di un tasso di classe eccezionale. Bernardini andò direttamente in Brasile, convinse il calciatore e lo raccontò. Dal punto di vista tecnico era un brasiliano anomalo. Il suo dribbling era essenziale e non orientato agli eccessi funambolici. Un attaccante concreto, forte nei fondamentali, con un grande carisma in campo, derivato dalla capacità di dettare la manovra offensiva della squadra e di aiutare i compagni nei ripiegamenti. La Fiorentina, completato l'attacco con lui e Montuori, vinse il campionato 1955-56 con 12 punti di vantaggio in classifica sulla seconda classificata. Giuligno fu l'assoluto protagonista, un fuoriclasse capace di mandare in crisi qualsiasi difesa e guidare l'attacco con un repertorio vastissimo. Dribbling, finte, capacità quasi naturale di liberarsi e liberare i propri compagni. Era bravissimo a costruire l'azione, abbassandosi al centrocampo per prendere il pallone e rapidissimo nel guidare i rovesciamenti di fronte. Il suo tiro era potente e preciso e nei tackle non mostrava paura. Era in possesso di un palleggio raffinato e saltava l'uomo con grande facilità, sia in velocità che con una semplice finta di corpo. Rimase a Firenze 3 stagioni. Nella prima vinse lo scudetto. Nella successiva i sogni di gloria si spensero a Madrid contro il Real nella finale di Coppa dei Campioni. Giulio fu preda della Saudade e tornò solo al campionato 57-58 iniziato. Fu il suo ultimo in Italia e lo onorò al meglio, con la Fiorentina ancora, come nel torneo precedente, seconda in classifica. Giuligno rimase legato alla Fiorentina e, tornato a casa, visse una sorta di saudade viola, seguendo con attenzione le vicende della squadra viola, venendo più volte a Firenze, mantenendo vivi i rapporti con i suoi compagni e con chi aveva conosciuto durante la sua splendida avventura gigliata. Giuligno, 98 presenze ufficiali e 23 reti con la Fiorentina, morì a San Paolo l'11 gennaio 2003. Un giorno tristissimo per i suoi e per tutti coloro che amano la compagine gigliata.
10: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, come state? Mancano due giorni alla fine di questa trasmissione e io posso dire che sono sempre più esausto. Sono stanco, sono provato, sono, come posso dire, anche distrutto, devo dire la verità, perché c'è un susseguirsi di notizie, e ovviamente faccio riferimento a quelle che arrivano su Ken, che mi fanno veramente scendere le palle, ve lo dico sinceramente, mi fanno proprio scendere le palle, perché diciamo, come sempre, c'è questo senso di attacco a Ken che mi dispiace, perché il punto sta tutto lì. Ken ha un problema, una caviglia, ha una tibia, lo sappiamo, e su Ken è stato sbagliato tutto fin da subito, a partire dalla comunicazione sicuramente fatta dalla Fiorentina, dico in passato, sto parlando di quello del passato, a quello che poi ci apportiamo oggi, perché parliamoci chiaramente, se Ken avesse segnato 15 gol al posto che 8, ora, anche se avesse un problema alla tibia, e si direbbe no, perché sai, si aspetta alla fine del ritiro. Ora c'è questa ipotesi che lui possa non giocare stasera. Braschi è arrivato là, c'è subito le male lingue, e gli andavo lì perché gli sta male, gli andavo lì perché non può giocare, gli andavo lì perché è preoccupato, quindi sicuramente su Ken c'è un pregiudizio anche da parte di tanti di noi che sono all'ascolto, che purtroppo ci portiamo dietro, e mi dispiace, perché io Ken, ve lo ripeto, ieri sera ne parlavo in diretta con Flavio e con gli altri, a me francamente lo trovo difficile da vendere a una cifra, cioè loro dicevano 35-40, cioè, 35-40 per Ken sono poi, sono pochissimi, cioè è praticamente regalato, cioè io Ken sotto 50 non lo venderei mai. Poi se mi dite è rotto e bisogna fargli pacco, paccotto e contropaccotto, posso anche capirlo, ma la vedo molto complessa, la vedo molto molto complessa. Io poi, insomma, intorno a me lo sapete chi è che non transigo. Altra cosa che volevo dire, ragazzi, siccome anche sempre, anche per la serie di ieri, ho avuto diversi disguidi, voglio invocare la calma, ragazzi, calma e gesso, calma e tranquillità. Non è che siccome siamo al 29 di luglio e Paratici è una settimana che non ha fatto acquisti, vuol dire che non si comprerà più nessuno. La Fiorentina ha un problema sicuramente di esterni che deve comprare, ma tra qui e andare al oddio che schifo, oddio di qua, oddio di sotto, oddio di sopra, ragazzi, calma e gesso, calma e tranquillità, arriveranno gli acquisti. Intanto ieri sera è stato perfezionato la genialata della cessione di Moreno, dopo tutti quelli che dicevano no, perché non è possibile, e che Moreno si era venduto. Ragazzi, Moreno si è venduto alla fine in Venezia, 6 milioni più riscatto. Ragazzi, calma, anche lì ci vuole tempo per vendere bene le cose, ci vuole molto tempo. L'altra cosa che volevo dire è una foto che gira da ovviamente sui social, mi è arrivata praticamente su 47 chat anche di giornalisti per prendere per il culo il nostro stadio. Mi è arrivata stamattina da un collega della Rai, tra le addirittura, che ho scritto: a Firenze intanto giocano a Tetris dopo aver visto bene gli stadi americani fa impressione, e ovviamente l'effetto curva nella curva, curva nella curva. E ragazzi, la curva nella curva è purtroppo è qualcosa di incredibile e di assurdo. Di incredibile, assurdo. Speriamo che sia uno stadio all'altezza. L'unica cosa, siccome mi viene detto, ah, perché te tutti lamenti sempre, l'unica cosa che mi sento di dire è che per la prima volta da abbonato ci avrò lo stadio, ci avrò l'apertura in curva. Per il resto mi sembra che mettere una curva dentro una curva, rispetto a come diceva appunto il collega, rispetto a quello che si è visto in America, mi sembra abbastanza incredibile. Mi sembra abbastanza incredibile. Altra cosa che volevo dire, Mancini. Allora, oggi c'è un pezzo su appunto, c'è un pezzo incredibile sulla Gazzetta che racconta di come il Circolo Nene abbia forgiato l'arrivo di Roberto Mancini. Io resto quantomeno basito dalla scelta di Mangina, di Mancini in quanto amichettismo, in quanto appunto vicino. Tra l'altro ho scoperto che la scelta di Ranieri, perché anche lui è un altro del Circolo Ranieri. Boh ragazzi, io francamente credo che ci sia ovviamente da fare dell'autocritica sulla scelta di Pirlo e chi lo voleva. Diciamo, la scelta per pararsi il culo è quella di Mancini. Io francamente rimango basito e continuo a dire che così, però dell'Italia ce ne frega un cazzo, eh. Allora, c'è una polemica che arriva da Bano d'Arezzo, che il Bano d'Arezzo non è che è così tanto fuori dal normale, perché me l'ero preparata e io ho preparato tutto, ho preparato la circolare. Allora, oggi c'è la conferenza stampa di Mancini e la FIGC

accesso di troupe televisive, ovvero cameraman, tecnici di riprese, fonici, accesso di social media producer, producer e videomakers. Questo è quello che scrivono. Per la seconda parte, i soggetti richiedenti devono essere iscritti presso la cancelleria del tribunale nella circoscrizione di competenza del registro di operatore di comunicazione, in caso di testata giornalistica straniera. Eccolo qua. Il servizio sarà attivato dalla corresponsione del relativo costo tecnico pari a 500 oltre IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato al seguente conto: BNL, Cassa Coni, Federazione Italiana Giuoco Calcio. La richiesta di proveniente da parte delle agenzie e le visite sono i soggetti. Comunque, per capire, Bano ci aveva detto che chiedono 500 ragionisti, si chiedono 500 euro per fare video e foto. Io posso dirti, sono francamente basito, perché per fare le immagini mi sembra assurdo, però dall'altra parte dico anche che spesso e volentieri c'è più cellulari che telecamere, e questa roba qui sicuramente, se uno in una giornata di presentazione e quant'altro ti impalla un pochino, ti incula un pochino perché c'è le cose così, insomma, io posso capire che un nuovo corso voglia fare una cosa con meno cellulari. 500 euro sono una esagerazione, secondo me è una roba folle da regime, direi. E comunque io sono per tenerlo. Bene. Allora, voglio fare ora i 5 minuti di politica polemica, almeno ce l'avete con me, perché ora direte, ora divento fascista, non divento più comunista come dite sempre. Però è una notizia che oggi trovo surreale e bellissima sulla Nazione. È una notizia surreale perché mi fa troppo ridere. Allora, no, aspetta, fa ridere questa cosa, non è. Però è veramente surreale, cioè oggi l'ho trovata su IQN. Aspetta, non l'ho vista, eccolo qua. Allora, stamattina mi sono svegliato abbastanza presto perché dovevo fare delle cose, e mi sono messo poi a fare, insomma, a fare la cacca, diciamocelo così. Lotta nel fango e Miss, con scritto, quella festa è sessista, ma l'organizzatore è del PD. Una festa della birra con lotta nel fango e colso di bellezza con nome allusivo. A Faenza la nottambula di Granarolo Faentino, svoltasi da giovedì a domenica scorsa, attira gli stranieri dell'associazione antiviolenza e suscita qualche imbarazzo. Una festa così offensiva e problematica l'hanno definita 8 associazioni locali, per lo più impegnate nel contrasto alla violenza di genere. Tra cui il centro dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna. Al centro delle polemiche, due iniziative organizzate nell'ambito della manifestazione: la lotta nel fango e il concorso Miss Adrizza. Miss Adrizza, ragazzi, è tipo Miss Scappa l'orina, cioè è bellissimo. Le associazioni ritengono il tutto più che problematico. Parole a cui poi si sono aggiunte quelle dell'associazione dell'assessore Baccarini di Faenza, la conferenza delle democratiche di Ravenna, perché poi si viene a scoprire che tra gli organizzatori della nottambula, i quali fanno parte dell'associazione Stare Insieme APS, presieduta da Yuri Montecchian, impegnato politicamente in quanto siede tra i banchi della maggioranza del consiglio comunale di Faenza. Cioè, è bellissimo, praticamente il PD che fa polemica col PD, è tipo il meme di Spider-Man, bellissimo. La festa è sessista organizzata dallo stesso che dice è sessismo, bellissimo, surreale ragazzi. Polemica politica di oggi è bellissima. Dico un aggiornamento per chi lo dice ieri che Corruzzo non andava a fa benzina, questo non lo so. Dario Valdi, io trovo incredibile che un giornalista affermato come te si sorprenda dell'amichettismo. No, ma io non mi sorprendo dell'amichettismo, mi sorprendo che appunto ci sia, cioè, così, che sia così chiaro sotto la luce del sole, diciamo. Adesso è proprio quasi sputtanato, mi verrebbe da dire, perché siamo veramente alla follia di questa cosa. Mi faceva molto ridere.

0: Andiamo avanti. A me preoccupa più che altro che non stiamo facendo tanto l'evoluzione. Mandragora, Dodò, Ranieri, Pongracic, Gudmundsson, Piccoli, Fabian, Brescianini. Non vorrei che alla fine l'unico sacrificato fosse Comuzzo e casomai mi ritrovo di nuovo Ranieri titolare e capitano. Pare che il regime change di Trump ha fallito in Iran. No, no, allora Ranieri capitano non te lo ritrovi sicuramente. Questa è una certezza che sappiamo. Io credo che Fabian vada verso la Lazio, Brescianini sia in uscita. Per le cessioni ci vuole tempo e parecchio anche. Tempo e parecchio anche. Oggi la Gazzetta rilancia con le Osho. Io spero che il tempo passato non sia per con le Osho. Diciamo, con le Osho non ce l'ho moscio, ma i nomi che c'erano altrove erano sicuramente più eccitanti. Cioè, anche a partire dallo stesso Noah Lang, che era uscito, che ieri ha commentato il post di Moise Hen. Dario, ora basta con la politica, tanto sono tutti uguali, te lo dice un comunista da sempre. Vabbè, Aldo, ora non potete dire che ho fatto troppa politica, ho fatto una chiacchierina, ho letto una notizia. Se volete vado dentro, entro dentro, perché se no anche stamattina è da dire entro dentro. C'è una storia oggi intervistata da Rossella Conte sulla Nazione, di Simona Cozzani, che è una, credo, ragazza o una signora ipovedente, che quindi vede che è praticamente una signora che fa appunto la, credo sia una signora, non c'è l'età, aspetta, fammela rileggere. No, beh, comunque non c'è l'età, comunque sia è una persona ipovedente da 60 anni, quindi che vive a 60 anni, capita, quindi è una signora nata qui, conosce le strade, ma oggi uscire di casa e nel quartiere è diventato complicato. La causa, racconta, sono soprattutto i cantieri della tranvia che con strade modificate, percorsi spostati, cartelli che cambiano posizione, non sono pensate anche per chi non vede. Simona è affetta da retite pigmentose, vede soltanto ombre. Per una vita imparato a muoversi autonomamente nel quartiere, conoscendo le strade, i punti di riferimento. Ora però le certezze sono venute meno e ragazzi, i lavori portano anche a questo. Cioè, purtroppo, avendo una città come un cantiere, bisognerebbe aiutare tutti. Comunque questa è un'altra polemica politica, un'altra polemica politica. Allora, oggi vai, c'è l'amichevole, domani si parlerà almeno un po' di calcio, vediamo un pochino anche chi ci sarà in campo, se questa roba qui se può succedere oppure no, vediamo se Ken ci sarà oppure no. Viene Putin a vedere il primo stadio matrioska della storia. Sì, ma nel senso, perché per onorare la storia delle matrioske, ora questa la vedo molto complessa. Regia, quanti Audi abbiamo? Fammi sapere quanti Audi abbiamo, almeno li sentiamo, facciamo un po' di polemica anche sportiva. Oggi facciamo tutto calcio, almeno siete contenti. Tra un pochino, se risponde, dovrebbe arrivare il vostro amico, quindi vi parlerà di scudetto. Preparatevi e via. Tre messaggi, partiamo con il primo.
1: Ciao Baldi, buongiorno. Ma l'hai visto sul sito della Fiorentina l'intervista a Gudmundsson, che non parla una parola di italiano ancora? Sono 5 anni che è in Italia. Ma come fa una persona a inserirsi in una squadra, in uno spogliatoio? Questo dimostra l'intelligenza dei giocatori, e infatti si vede che stagioni sta facendo, no? Compriamo giocatori con un po' di testa anche, che qualcosa conta.
0: Quello sicuramente, che diciamo che Gudmundsson che non parla italiano è come Vassar che non parla italiano, cioè anche Vassar non parla italiano e 5 anni, eppure dovrebbe saperlo meglio che mai. Però vabbè ragazzi, non è che sulla lingua non mi spavento, però insomma, sulla lingua non mi spavento, non, cioè non è una cosa, non è una di quelle cose che secondo me è fondamentale. Allora, qui c'è una domanda di Gianmarco che è interessante. Dario, dovresti fare una trasmissione sullo stadio perché ci sono cose misteriose, tipo lo stacco fra la curva nuova e la maratona, che si fa? La copertura non doveva essere per tutto lo stadio, altrimenti le vecchie curve sono di nuovo con l'acqua, con relativo degrado. No, le vecchie curve non c'è mia l'acqua, cioè non è che te nella nuova curva c'è la tettoia, non ci va mia l'acqua. Si farà, ragazzi, va fatta, bisogna andare a guardare per bene le cosine, perché ovviamente non si può fare le cose alla cianferona e alla ciamberona, quindi bisogna fare le cosine per bene. Diciamo che lo stadio deve essere tutto coperto e c'è il buco nel mezzo, e quello lo sappiamo, però oltre a questo credo che appunto la copertura dello non credo che le nuove curve siano con l'acqua, però credo che abbiano fatto faranno un sistema importante di leve e specchi per non prendere l'acqua, lo spero. Giannattasio è fratello di Barak? No, Andrea non credo sia fratello di Barak. Sicuramente Andrea ha una pigmentazione molto ariana, possiamo dirlo, però non penso sia il fratello di Barak, non penso sia della Repubblica Ceca, poi glielo chiederò. Dario, di la verità, a settembre torni, non è che ci ritroviamo al posto tuo di Nardo nel club dell'Uncidetto? Vabbè ragazzi, io sulla carta sì, ma tutto può succedere, poi non bisogna dare più certezze, ragazzi, settembre è lontano, possono succedere mille cose, potrei andare a lavorare alla Fiorentina, potrei andare a lavorare al Comune di Firenze, potrei fare mille cose, cioè ragazzi, potrei lavorare nella comunicazione dello stadio. Ma ragazzi, di Nardo che è bell'uncinetto è bello. Se mi facesse 20 gol mi importa una sega se non parla italiano, sono d'accordo. Se poi Gudmus deve imparare l'italiano per parlare con Giannattasio e Sardelli, fa bene a fare forche corsi in italiano. Vabbè, posso dire, Andrea parla un italiano molto forbito. Io sono un grande fan dell'italiano di Andrea. Bene fino adesso la costruzione della squadra, preoccupata solo la situazione fisica di Henna e tattica, ci dobbiamo preoccupare, Parati ci avrà dato disposizioni chiare, ma io che cazzo ne so, posso dire, che dici del ritorno di Solomon? Per me sì, Solomon, il ritorno alla Coppa a Sorgane, per me ragazzi, se Solomon è bene rimanga dove le vecchie curve saranno coperte, sì, ma infatti le vecchie curve saranno coperte, tanto comunque tu ci stai dentro, quindi cioè, è brutto da vedere perché sembra Pac-Man con lo stadio che mangia lo stadio, ma non è che noi si va nella vecchia curva anche, cioè, so come dirlo, Manuel, poi voglio vedere qualcosa di finito, perché così sono resto così. Andiamo con un altro audio.
2: Ciao Darione, buongiorno. Quindi te mi ci sta dicendo che hai 47 chat di colleghi tuoi professionisti che hanno skills di ingegneria superiori a quelle di coloro i quali hanno approvato il progetto, professionisti da tutto il mondo, e quindi praticamente per loro è un Tetris, come praticamente le scale elicoidali. Chi è che viene a vedere le scale elicoidali? Seguita dell'altro anche se...
0: No, vabbè, ma aspetta, i miei colleghi si facevano riferimento all'immagine, questa qua, per capirsi. Ora la trovo, aspetta. Questa immagine qui, che sta girando nei gruppi, questa immagine qui, che dice rispetto agli stadi americani è una merda, e ci sta a dirlo, cioè non è che è lesa maestà della progettazione, dai ragazzi, però cioè, io capisco, infatti non sto facendo polemica sulla progettazione, io sto facendo polemica su, vabbè, ormai l'ho fatta vedere nel cellulare, tanto non mi sono arrivati i messaggi sporchi, alle 9:30 me li manda a dormire perché ha fatto serata, quindi no, scherzo, no, però Marco, quello che ti dico io è, cioè non è che per forza deve essere un ingegnere per dire che gli stadi, che la gente, è un collega che è andato a farsi il mondiale, che rispetto a quello che ha visto in America è un po' una merda, ma cioè, si può dire, non è che l'esa maestà, appunto, cioè, si può dire che era una merda, cioè, vista così, poi ci sta che domani possa esserci in un domani un qualcosa di più bello, perché l'hanno ricoperto, per l'amor di Dio, tutto può essere, tutto può essere. Comunque, allora mandiamo un altro audio e chiamiamo il nostro ospite, dai.
3: Buongiorno, prima di tutto dico, per me Mancini è la figura ideale per ricoprire il ruolo di CT. Per me è il migliore commissario tecnico che si possa avere in questo momento. So che mi contesterete, per carità, io dico la mia. Parlo di campo. Poi sul discorso dei quattrini in Arabia e tutto, cioè sono persone già ricche, per carità, non aveva bisogno di andare lì, però sono anche dei professionisti, e i professionisti si fanno pagare in qualsiasi categoria uno lavora.
0: Boh, io allora dico anche questo, io credo che Mancini sia appunto il re dell'amichettismo, vista la scelta, semplicemente per come era andato via, ovvero per come era stato, che se n'era andato con la mail mentre era a sedere al mare e quella roba lì, io dico questo, secondo me dopo questo ragazzi, non lo so, io la vedo così, secondo me che non ha molto senso, non ha molto senso secondo me appunto andare a su Mancini con quelle per come se n'era andato dopo aver detto un progetto di rilancio, mi sembra così. Però il mio progetto di rilancio è stamani l'ultima presenza prima della pausa estiva di mio amico Manfredi Pontello, e oggi vuole venire a parlare qui sicuramente di un tema che inizia per esse. Manfredi, buongiorno.
4: Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, eccoci qua, sempre carichi, sempre garosissimi. Sempre garosissimi.
0: Vuoi parlare con una cosa che inizia per essere?
4: Ma lo scudetto è sempre nei miei pensieri, e come già ho affermato, anzi asserito convintamente in diversi consensi, la Fiorentina tra 3-5 anni vincerà il terzo scudetto, e dato che Paratici ci ha dimostrato quella che è l'ambizione dell'intera proprietà, ma anche quello che è il suo valore di grande manager, già da partire da questa stagione la Fiorentina potrà competere per la Champions League sicuramente, ma secondo me se viene chiusa in maniera avveduta questa sessione estiva, anche per lo scudetto, chiudere in maniera avveduta la sessione estiva di mercato vuol dire non solo completare l'operazione di puntellamento, quindi magari portare uno/due esterni, un altro centrocampista, ma trattenere i big. E allora la questione verte naturalmente su Moise Kean, che è più chiacchierato. Innanzitutto mi rivolgo direttamente al ragazzo Moise, ma come cazzo fai a pensare di andare ai Como, anche se fanno la Champions quest'anno, anche se posso comprendere sia intrigante l'idea di avere Fabregas come tecnico, che è un ottimo allenatore e insomma ha questo prestigio, questo effluvio fascinoso, no? Ha questa grandissima autorevolezza per poter anche propugnare un'idea di fanatica intransigenza, una filosofia che un giocatore col suo retaggio può permettersi di trasmettere. Però scusami, ma Moise o che non è, ma il Como va tra 3 anni va in Serie B. Ma poi vuoi paragonare Como con Firenze? Ma nemmeno sotto la suola ci vanno questi. Con tutto il bene per i tifosi del Como, che un sacco si lanciano in dei...
0: No, Como è una bellissima città,
4: Ma è una bellissima città, ma non vale niente rispetto a... Ma nel calcio, lasciamo stare ora, lasciamo stare poi il prestigio della città, ci mancherebbe da visitare assolutamente. Il turismo non manca a Como, anzi, devo dire che hanno fatto anche un'ottima strategia di marketing per portare le celebrità di Hollywood tutto l'anno in tribuna a vedere una squadra non sapevano nemmeno esistesse, perché non ha una storia calcistica. Non paragoniamo calcisticamente come Firenze, dai, perché se no mi viene da ridere. Tra 3 anni Fabregas tanto va via, perché tra poco andrà via, farà la Champions, farà un altro 2 anni, ma poi appena va via tornano in B, ma spediti, spediti. Quindi Moise, se vuoi fare le cose in grande, se vuoi continuare a crescere, resta a Firenze. Io poi non so se ci sia anche la volontà magari dei dirigenti della Fiorentina di passare al vaglio l'ipotesi di cederti per una cifra che vada sopra i 40-45 milioni, ma allora no, mi rivolgo pure a Paratici. Non vendiamo Vada. Ken, non vendiamo Ken. Non
0: ma
4: si trova mai
0: rotto, perché guarda il rischio che stasera non giochi e abbia dei problemini e così via, ma non è una cosa buona.
4: Ma credo ci sia, ma secondo me non è stato mai curato, non è stato mai curato bene negli ultimi mesi da quella contusione alla tibia, che ovviamente ha accentuato in modo negativo questo recupero. E però se, guarda, secondo me nei prossimi mesi lo avrai al 100%, ora ci ha messo il carico della preparazione, è normale che qualche dolorino riemerga, ma credo che insomma il ragazzo fisicamente, mi sbilancio, credo il ragazzo fisicamente stia bene. Serve però la voglia di restare qui, la capacità di esserci, no? Anche con la testa, serve il coinvolgimento da parte di tutti, non solo del ragazzo. Bisogna che Chennone si immerga del tutto, dall'alluce fino all'ultimo dread del suo testone, nell'acqua santa, benedetta dalle lacrime di Mister Grosso. Cioè è necessario che dimostri, che per una volta, Chennone, perché noi ti abbiamo visto al tuo 100% quando c'era uno dei più grandi allenatori italiani sulla nostra panchina, che è Raffaele Palladino, perché nel rapporto empatico con i calciatori, lasciamo stare la tattica, nel rapporto empatico è uno dei migliori allenatori italiani esistenti, e si è visto cosa ha tirato fuori dai suoi ragazzi, facendo io certo. Per formare questo termine che strapiace. Allora Chennone, bisogna che per una volta tu dimostri la lealtà nei confronti di questi colori, nei confronti di Firenze e della Fiorentina. Questo è fondamentale, perché se tu rimani qui, noi alziamo un
0: trofeo. E come la dimostra la lealtà, scusa?
4: Allora, a parte è come un debito di sangue, no? Cioè è una verità.
0: Cioè si deve tagliare la mano, la mano sulla bandiera della Fiorentina.
4: Parlo in traslato, sì, come un giuramento, cioè è una verità incontrovertibile, è un voto di castità spirituale. Okay,
0: tipo quello della massoneria con la spada sulla su bello, esatto, mi piace.
4: Esatto, è una forza nobile e trasparente, è un sacro vincolo verso se stessi in primis e verso i colori a quale stai giurando la tua fedeltà. Quindi non significa nulla questa lealtà che stiamo citando se non c'è al centro il principio assoluto del sacrificio di sé. Questa è una perla celata tra milioni di granelli di sabbia, ok? Soltanto coloro che comprendono la sua profonda essenza sono in grado di scorgerla. Ma Moise, convinzione, lealtà uguale convinzione di star qua. Te ci devi credere nella Fiorentina, perché la Fiorentina, se te lo dimostri, crederà sempre in te. A questo ci devi arrivare. Devi tornare ad amare Firenze, perché lui l'ha amata, grazie a Palladino soprattutto, lui l'ha amata a Firenze. Devi tornare a amare questa maglia col giglio cucito sul petto. Solo così tornerai a sentirti invincibile, solo così tornerai ad essere Chennone, che è il più forte centravanti italiano in circolazione, nonché titolare della nazionale italiana, e noi stiamo pensando di venderlo al Como. Al Como, mi fa incazzare questa cosa, una squadra
0: no,
4: in Serie B tra 3 anni, no, mi incazzo, anche lui che ci sta pensando, a parte voglio vedere come li paga all'ingaggio. Uno,
0: poi accetto,
4: no, vabbè, Como sì, però insomma non
0: chi gli hanno soldi così tanto?
4: Como, Sì, no, ce l'hanno, ma chi è che prende così tanto? Non so se fa parte della policy strapagare gli ingaggi. Forse c'è qualcuno che 4 milioni a 4 milioni ci arriva a 5, non lo so. Però insomma,
0: no,
4: ma tu come ti viene in mente di andare a Como, anche di mandarlo a Como? Cioè ha una sua teoricamente competitor, anche se andrà in Serie B tra 3 anni, segnatevelo. Ma teoricamente,
0: cioè, quindi noi in 3 anni scudetto, loro in 3 anni Serie B.
4: No, appena quella ragazza, appena va via Fabregas, questi non è che vanno in B, questi precipitano alla velocità della luce. È una squadra mediocre come il suo prestigio calcistico. Che nulla me ne vogliano tifosi e città, è bellissimo, una tifoseria simpatica, ci manca, ma nel prestigio calcistico non siete niente, nulla, nulla. Quindi appena andrà via quello che vi sta tenendo su, che non è la società plurimilionaria, ci mancherebbe, tu puoi pagare e investire, ma hai trovato un grandissimo allenatore, gestore, manager che fa tutto e che, come detto, riesce a portarsi dietro questi ragazzi e a farli introiettare il suo dettame calcistico, tutti lo seguono alla grande, perché è Fabregas, non è né italiano né De Zerbi, è Fabregas, cioè giocava titolare all'Arsenal e a Barcellona, quindi viene seguito. Appena va via Fabregas, perché volete un allenatore così non faccia carriera, tra poco lo strapperanno, no? I più grandi club lo fa, il Como precipita in B. E te che non vuoi stare lì a il Como e precipitare in B, o vuoi stare con Firenze che è pronta a rilanciarsi e a vincere un trofeo? Questa è la domanda. Sei il più forte attaccante italiano, devi rimanere a Firenze. Non puoi andare in una squadra che sicuramente precipiterà in Serie B. Guarda, vi ci metto non una, due mani sul fuoco, che appena Fabregas tela questi precipita, tornano a lottare per ciò che li compete, ovvero la salvezza oppure la retrocessione direttamente. Cioè, siamo oggi, la Fiorentina lo sta dimostrando, paratici, ma lo stesso Joseph Commisso con tutti i Placet e bene sì, classici, sempre felici. Siamo pronti a risollevarci da un periodo di terribile avversità spirituale, a riemergere da questa dimensione, se volete, opprimente, angosciante, oscura, per trasformarsi in una nuova creatura più feroce, più forte, implacabile, indomabile. Quei giuramenti solenni, li ricordate, quei profumi d'antichità, quei baci appassionati che ci ricoprivano tutto il volto, pieni d'amore, rinasceranno ancora una volta insieme alla Fiorentina. Questo, se
0: io
4: non lo capiamo,
0: d'accordo con te.
4: Se non lo capiamo,
0: io sono d'accordo con te.
4: Andiamo via Henna e Como, un chilo se sì, Pellegrino, e fa due gol in 40 partite Pellegrino, le bravo di testa, ma dove va? Pinamonti è un miracolo, sono in Serie A. Dai, sono attaccati da cadetteria questi. Come lo sostituite Ken? Cazzo.
0: Perché c'è, no, Ippine, Ippine ci scrive: Manfredo, cosa hai fatto con l'azione stamani? Alla muratura, a panino, Ceres e ammazza Affè. L'ultima volta che era stato così assertivo ci diceva di scommettere l'Europa con Pioli.
4: Sì, no, il caldo mi dà un po' la testa. Poi, allora, un'altra cosa, mi auguro io fermamente, al di là dell'affair Ken, spero rimanga qui, e serve però l'allenatore su questi, perché io l'ho sempre detto, ci sono dei caratteri particolari, ci sono, diciamo, delle vulnerabilità, delle fragilità di alcune menti che non sono così, lo parlo in traslato anche in questo caso, stabili come quella di Ken, che però è fortissimo. Quando lui ha trovato quel tecnico che si è posto nei suoi confronti come un papà, ok? Esaspero il termine, lui ha reso al 100%, ha dimostrato di essere il più forte di tutti. Quindi, e qua tiro in ballo grosso, ovviamente, serve l'incontro tra anime celesti, serve la completa affinità di pensiero tra chi guida e chi viene investito come il suo comandante. Cioè, serve questa sintonia sinergica tra i corpi, la fiducia dei cuori, no? Perché si possa arrivare a una digievoluzione di Super Chennone, che quando diventa un Super Saiyan non ce n'è per nessuno. Quel maledetto momento di grazia è mancato in questi anni per lui. È vero che Pioli è stato drammatico per tutti, ma quelli che ne hanno risentito di più sono questi ragazzi che avevano trovato nel tecnico precedente una vera e propria guida, ma anche a livello spirituale.
0: No, certo. Quindi, ti faccio una domanda, mi dicono il Mugna e Emanuele, Ken lo sostituisco con Zirgze.
4: Allora, a parte, sono due centravanti diversi, potrebbe anche calarsi in maniera più funzionale nel 4-3-3 di Grosso, almeno come intende questa disposizione il mister, perché è un attaccante che torna a Zirkzee, che fa sponda, che può giocare anche più di prima, che predilige meno il reparto da solo, e anche, se vogliamo, meno ego riferito e autoreferenziale calcisticamente parlando, cioè gli piace poco, diciamo, essere determinante nell'arco dei 90 minuti incidendo con dei gol. E però questo è anche un grande vulnus paradossale per una punta. Cioè, la punta, che dir si voglia, e deve volerli il gol. La punta, il centravanti, e deve aver fame di segnare. Poi non deve essere egoista, ma qualche volta va bene. Qualche volta preferisco mi calci in porta quando è chiuso, beccando i guantoni del portiere o alzando la traiettoria, anche se c'ha il compagno solo, perché sì, perché deve averla questa fame centravanti. Zirkzee è uno e non calcia, è uno non vuol segnare, è uno ci fa tre gol in una stagione, a che cazzo ci serve Zirkzee? No, allora, voi non state capendo, non stai capendo la differenza che c'è tra tutti i nomi che vengono fatti e continuate a fare e Moise Kean. Moise Kean, antipatico, insopportabile, ingestibile, e lo beccano alle serate e fa la musica trap con le auto, tutte cose che poco ci entusiasmano, e sembra uno sempre superficiale, sempre un pochino distaccato, a volte addirittura altezzoso rispetto a quello che fa e i soldi che prende. Ma Moise Kean è sei volte gli altri, cioè calcisticamente, rispetto ai nomi che mi stai facendo, è sei volte. Questo spacca la porta, questo se
0: sono d'accordo con te
4: difese. E non lo ritrovi più, e guardate, è un orgoglio, lo deve essere in primis per lui, perché deve essere lui orgoglioso di vestire la maglia della Fiorentina, ma anche per noi avere il centravanti titolare della nazionale italiana e
0: quello è un grande tema.
4: È un orgoglio bello, che cazzo in Italia ci sia il nostro bomber, così come ci sarà a breve titolare il nostro centrocampista di regia, che è Fagioli, e tra tre anni, quando rientrerà dai prestiti a Torino, ci sarà anche il nostro difensore centrale. È un orgoglio.
0: Perché te tifi per l'Italia, io che tifo anche per la Costa d'Avorio, Ulai gioca titolare già, quindi è una questione di punti di vista.
4: Manfro, prima di salutarti, e chissà se arriverà a giocare, certo non è facile,
0: speriamo, no? Allora, c'ho una sequela di messaggi che ti devo sottoporre. Allora, il primo è un amico di Como.
4: No,
0: ora ho perso il messaggio.
4: No, c'è un amico salutamelo, l'amico di Como.
0: No, salutami. Aspetta, tifoso la Fiorentina. Buongiorno, okay. Dario, Como, città zona Lago Bella, il resto provinciale mediocre, disorganizzata totalmente. Grande ospite, concordo totalmente con te sul Como. Forza Viola dalla provincia Lotta Como. Tifoseria simpatica, no, arrogante, strisciata per il 90%. Questo è la prima fotografia. Seconda fotografia, Stefano che dice: Manfredi Pontello sempre impostato, così non ti avevo mai sentito, così sei da 10. Poi Daniele da Napoli ti dice: Manfredi è energia e positività, taggate Ken e fategli sentire che lo dice Manfredi. Ad oggi l'unico che si è digivoluto è il nostro Manfredi. Poi a Luca non dispiace nemmeno quello del Como, quindi immagino Duvias faccia riferimento, sì. Se vuoi fare, questi sono un po' di apprezzamenti. Poi c'è un messaggio, non so se mi fa più ridere, Manfredi o Ginepio, potrebbe avere una bella chance alla Jalappas.
4: Ginepio è il personaggio, sono a posto così, quello che sì. Soffre di eiaculazione precoce, grandissimo lui, tra l'altro è bravissimo, è l'attore, ora non mi ricordo il nome, sembra sia Ubaldo, che fa anche Spalletti.
0: Aldo Pantani.
4: Pantani, bravissimo, no, lui è un genio.
0: Tra l'altro è tifoso della Fiorentina, credo.
4: Ah, non lo sapevo, vedi, grandissimo Ginefio, allora. Dovreste essere a posto così anche voi, dopo sì. Le mie varie intemerate,
0: investite. No, non è vero, non è della Fiorentina, è della Juve, quindi no, malissimo, malissimo.
4: È Juventino, ognuno c'ha i suoi cruci. Allora, ragazzi, a parte tutto, ringrazio chi si è complimentato, ma anche chi mi ha criticato, non importa. Allora, cerchiamo di ricompattare tutti noi, vedendo cosa si sta facendo sul mercato, ogni singolo frammento che prima si era frastagliato non deve restare isolato nella natura. Questi frammenti fanno parte di un'unità armoniosa e completa, e noi tutti uniti siamo pronti per continuare questo percorso virtuoso verso la gloria, perché la Fiorentina tra 3-5 anni lo scudetto a Firenze lo porta, è certo, dobbiamo crederci tantissimo. E da quest'anno, se viene chiusa in maniera ideale la sessione estiva, trattenendo anche i big e non solo finendo di comprare, noi, ve lo do per certo, non solo si lotta per la Champions League, ma si dà anche noi e si rompe i coglioni per lo scudetto. Ponzi vince le ultime 3 giornate, si va giù, si perdono, va bene, e si lotterà per la Champions, ma se si chiude bene si rompe i coglioni anche per lo scudetto. Questo è importantissimo, tutti noi dobbiamo cercare di avere la consapevolezza e di ritrovare la cognizione, serve uno sforzo collettivo per portare avanti e alimentare questo percorso di crescita. Quindi gestiamo bene le emozioni, cerchiamo di regolare le nostre reazioni, i nostri vissuti, le nostre esperienze emozionali, sia negative che positive. Ogni gesto, ogni supporto, ogni passo in avanti è verso una maggior consapevolezza. Ricordate, la consapevolezza è che la Fiorentina è tornata forte, e che la Fiorentina fa paura a tutti, e che la Fiorentina può anche vincere. Questo segnatevelo.
0: Questo è, guarda, su questo c'è un messaggio per te, ascoltiamolo.
5: Buongiorno Dario, sono Tommy. Io voglio assolutamente sapere da chi si serve, se va da uno psicoterapeuta, da uno psichiatra, Manfredi Montello. Quindi se diciamo tutto quello che dice è sotto l'effetto di medicine, di eccitanti, di non lo so, stabilizzatore dell'umore, o se proprio direttamente si serve per strada, mi garberebbe capire in quale angolo, perché ci voglio andare anch'io. C'è una bella fiamma. Ma bella.
4: Grande, grande.
0: Che pensi?
4: No, non c'ho nessun angolo. Guarda, si tratta di una mentalità differente, caro Sonny. Nel senso, c'ho una predisposizione d'animo che è idonea al momento.
0: Alla gioia.
4: Sì, certo. Cos'è? Guarda, dovete comprendere il mio spirito gladiatorio, soprattutto al mattino, è ben motivato da ciò che sta facendo la Fiorentina.
0: Sei un po' come Ulisse, te sei un po' come Ulisse che deve tornare a Itaca.
4: Sì, bisogna capire dov'è la nostra Itaca, probabilmente sono le prime quattro posizioni del torneo in maniera assidua. Che dovrebbero essere presidiate alla Fiorentina. Serve passione, serve un sano utilizzo della critica e noi naturalmente da operatori, no? della comunicazione dovremmo anche comprendere cosa serve, no? Senza alimentare ansie da giudizio. Serve l'orientamento corretto, definire degli obiettivi motivanti attraverso una proiezione continua verso ciò che oggi consideriamo magari irraggiungibile ma che può essere ottenuto. Serve ricerca, capacità proattiva, intuizione, presa di responsabilità e condivisione, chiarezza e resistenza. Saper soffrire tutti insieme perché, come detto ancora una volta, mi ripeto, consapevoli che possiamo andare a vincere. Consapevoli che
0: assolutamente.
4: Caro Manfredi, andare a vincere.
0: Ti auguro una buona estate. Ci vediamo a settembre se tutto va bene, altrimenti ci vediamo a un bar con una pinta parlando di Ken.
4: Sì, ma io e te ci si vedrà per una birretta. Comunque saluto te Dario, ti ringrazio come sempre, se non un abbraccio enorme, ci sentiamo su WhatsApp, saluto tutti, tifose, ascoltatrici, ascoltatori, gli amici di Como, pronti alla Serie B tra 2 o 3 anni, e niente, ragazzi, mi raccomando, stringiamoci attorno a questa Fiorentina perché saranno anni di gloria, fidatevi di me.
0: E vediamo, grazie a Manfredi Contello. Allora, Fede da Firenze dice: Ubaldo Pantani è più gobbo di Betti che Furino messi insieme, vedi, non lo sapevo. Da Reggello quest'anno l'obiettivo è tornare tra le prime 6 in sud, detto da Gianni, il direttore è carica bestia, sono d'accordo con te. E allora ragazzi, se ci sono i WhatsApp, andiamo con i WhatsApp, partiamo col primo.
6: Buongiorno
0: dai.
6: Da Maremmano Viola.
0: Ciao Maremmano.
6: L'ospite tuo, Dario, ha detto, dice sì, Ken è il centravanti della nazionale italiana. A parte essere il centravanti della nazionale italiana, non è che sia un vanto ora come ora, anche perché poi non è che c'è tanta scelta, per far centravanti della nazionale italiana, non è che c'è, è chi pigli. Uno. Due, Ken se rimane deve rimanere con la voglia, ma a parte lui non ha proprio voglia, secondo me, di giocare in qualsiasi squadra. Lo vedi proprio che lui prima è rap e poi gioca. Io lo vedo in questa maniera qui, non lo vedo uno che dice ok, vado in un'altra squadra, mi impegno perché fa la Champions, fa questo, questo. Io vedo che uno gioca perché deve giocare, perché è il suo mestiere, capito? Però non lo vedo uno che ha voglia, non lo vedo uno così, io non lo vedo.
0: No, io invece lo vedo, io non penso. Non penso che ci sia che nella sua testa ci sia prima una cosa rispetto a un'altra, assolutamente no, non lo penso che prima ci sia il rap, penso che riesca a unirle insieme, credo, spero, vorrei vederlo così. Andiamo con un altro audio, dai.
7: Sono 5 anni che aspetto che vada al governo la destra, almeno tocca a me sparare un po' di merda su di loro. Ciao Dario.
0: È bello, devo essere sincero, io penso, sono sincero, perché no, ci sta anche quello, ma sai, è il quello che funziona all'opposizione, cioè funziona all'opposizione, appunto, quando uno è all'opposizione fa così. Va con un altro audio.
8: Veramente ci si lamenta per il PD a Firenze, ma è uno schifo, ma basta vedere che che giochetto politico hanno fatto con lo stadio, l'ex sindaco, per poi far rieleggere la sua braccetta destra, no? Cioè, è veramente vergognoso. Firenze non si merita questo, i cittadini continuano a votare PD e Firenze andrà sempre più allo sbando. Matteo da Campi.
0: Questo è vero, ma guarda, sullo stadio vediamo se per l'ultima puntata di venerdì riesco a fare qualcosa. Dai, voglio creare un qualcosa di più grosso, secondo me. Vediamo se mi riesce. Andiamo con un altro audio, dai, e finiamo.
9: Allora, riguardo Gudmundsson, io direi una cosa: è un giocatore che ha dimostrato fragilità di carattere, ma anche talento e fantasia, inventiva, un bel tiro. A me sembrerebbe opportuno cercare di sostenerlo e non dargli addosso come facciamo qua a Firenze, come facemmo a suo tempo con Ilicic, che aveva anche dimostrato, e allo stadio mi ricordo che era tutto un prenderlo in giro, di cantare la canzoncina della famiglia Adams, e poi questo tutte le volte che veniva con l'Atalanta qua ci castigava. Insomma, sosteniamo il Gudmundsson e magari compriamo Retegui se riusciamo a vendere Ken lo vogliamo vendere, gli altri hanno capito che lo vogliamo vendere, quindi ci giocano. L'unica cosa anche questa è se ci rimane, se nessuno lo paga il suo valore, è bene sostenerlo, è bene essere tifosi e non così critici.
0: Guarda, devo essere sincero, io sarei anche per tenere Gudmundsson, penso un po' come la penso io. Retegui mi sembra una follia, non penso che verrà mai, per il costo che ha. Saluto ovviamente l'amico Marco Baratti, che è a Londra, quindi immagino oggi vado a vedere la partita con Watford e mi manda tutti gli illeciti di quelli là con le strisce. Lo saluto perché mi fa piacere sapere che lui sia là. Ci vorrei essere anche io, ma purtroppo al massimo io sono a Milano e poi in Toscana. C'è Monica che mi dice: veri tifosi ragionano come Manfredi, gli altri sono fuffa. Quando in curva c'era il pompa si diceva tifosi da maratona. Purtroppo però qui ce n'è tanti di tifosi da maratona, ogni giorno, anche tra quelli che si elevano a tifosi tra i miei colleghi e poi tifosi non lo sono. Ma vabbè, questa è un'altra polemica che faccio tra me e me stesso. Allora ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa trasmissione. Adesso vi lascio a un ottimo Chi si compra uno di noi come mercoledì. Ragazzi, noi ci si sente domattina dalle 9 alle 10. Io stasera vado a fa serata, quindi vi dico già che c'è un ampio rischio, e se la Sara non mi sveglia domattina col cazzo mi alzo dopo la partita. Quindi se non ci vediamo venerdì, no, ci vediamo di sicuro, però voi bussatemi domattina, che se no c'è un alto rischio che io non mi svegli. Da Dario Valdi per oggi è tutto, ci vediamo domani, ciao.

0: costretto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
2: Si tiene a Roma alla Farnesina il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
3: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
3: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
2: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere l'Instrom ai tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Che è, fro?
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la scelchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
8: Fabio Ferri.
7: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
9: Good morning England!
10: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte e il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8.30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
7: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai. E noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.

0: si compra.
1: Una proposta un po' provocatoria. Allora, Ken via per 40 milioni, non so dove. Gudmundsson esterno. Si riporta in rosa Sottil e si va all-in su Victor Osimhen.
2: Perché lo scopo finale è un è chi si compra, ma è entrare nella sigla di chi si compra.
3: Perché il vero scopo della trasmissione non è chi si compra, neanche entrare nella sigla, è entrare in un caffè. Splosh.
4: Allora, è statisticamente provato che citare il Benve aumenti le possibilità di finire in copertina. E io volevo fare un vocale citandolo, ma contravvenendo all'altra regola che aumenta le possibilità di finire in copertina, cioè infamarlo, perché volevo dire che sono d'accordo con lui.
5: Ma fammi capire bene, ma te in questa città tu chiedi un po' di equilibrio, tu chiedi un pochino di oggettività, di cercare di ragionare. Te in questa città tu chiedi un po' di equilibrio.
6: Ah, una giusta giusta, come si come si dice?
7: Lei ce l'ha una risposta a tutto questo? Ecco, mi sa che la risposta è no.
8: Bello, veramente interessante questa cosa. Devo dire che non me l'aspettavo.
9: Tutto è vendibile, come dico sempre io.
10: Chi si compra?
11: Eccoci qua, come sempre, la nostra copertina che racchiude un po' di strafalcioni, oltre che dei vostri messaggi. Come di consueto, nella copertina che ha costruito il nostro Francesco Benvenuti. Oggi però il nostro Chi si compra torna, come sempre, di mercoledì nella versione Uno di noi, con il sottoscritto Pietro Lazzarini, ma anche e soprattutto con Andrea Bruno Savelli, che ritroviamo molto volentieri in queste settimane, diciamo, estive. Ci stai facendo compagnia a più ampio raggio anche
12: troppo.
11: Nel corso della settimana. Come troppo? No, troppo no, dai, perché troppo? Invece siamo felici di averti qui con noi, assolutamente. Ritornerai anche venerdì con Luca Calamai, quindi veramente un piacere stare in tua compagnia. Ma come di consueto, il protagonista di questo nostro contenitore del mercoledì è Emiliano Viviano, che ritroviamo volentierissimo. Ciao, grande Emiliano, come stai?
13: Male voi?
11: Ma guarda, ti potrei rispondere allo stesso modo, non lo faccio perché sennò sembra che siamo tutti giù ombrosi, invece ti dirò bene.
13: Amy, no, io sono influenzato.
11: Sei influenzato. È l'aria condizionata.
12: No, però dall'aspetto non sembra che tu stia male, guarda come sei ragionato.
13: 94 che non mi veniva raffreddore.
11: Ecco, vedi, sei stato troppo al mare.
13: Bravo, anche secondo me.
11: Che, come ci hai raccontato, non è la tua più grande, diciamo, no, passione, e quindi evidentemente hai superato il limite dei giorni che dovevi passare al mare, dei bagni, non so, ma non so, qualcosa, evidentemente troppo sole, infatti era troppo abbronzato, tutto troppo, Emi, e alla fine ti sei ammalato. E vabbè,
13: mercato della Fiorentina, tutto troppo.
11: E mercato della Fiorentina è troppo?
13: Per ora.
11: Per ora è troppo, poi da quando sono rientrato io non è successo più nulla, ci hai fatto caso? Mi devono mandare via, sì, me l'hanno detto in diversi. Comunque, a parte le battute, prima di addentrarci nei temi, diciamo, viola, io sono molto curioso, ci penso da ieri fondamentalmente, caro Emi, di avere la tua versione su quello che è accaduto invece sulla nazionale, perché è una cosa talmente, diciamo, fuori dai canoni, per quanto mi riguarda, del consentito, se vuoi, per quanto concerne anche le scelte che possono essere fatte in questa chiave, che prima so che a tanti ascoltatori non interessa così tanto, però io invece sono molto curioso di sapere la tua versione, perché io sono, ma la nazionale non è che sia così appassionato, però sono appassionato di calcio e quindi anche del calcio italiano, e questa versione tra le dimissioni di Maldini, Pirlo e Leonardo e quello che è accaduto ieri mi sembra veramente tutto da circolino.
12: Aniene.
13: Ma guarda, a me fa tutto abbastanza ridere, specialmente sulle le posizioni prese da moralisti di turno, e quindi che ne so, che Pirlo deve essere, non può essere allenatore perché a posizioni, insomma, ha avuto una sponsorizzazione con questa azienda russa. Io dico una cosa: Blavatnik, che è il proprietario di DAZN, è direttore finanziario di Israele e filo russo, ha fatto i soldi con il petrolio dell'ex Unione Sovietica, e non è che fanno tanto schifo alla Lega Italiana i soldi che DAZN gli dà. Quindi poi dopo ho sentito anche commenti di politici che dicevano che era inaccettabile per l'allenatore, che ne so, la Russa che ha messo il figlio a capo dell'ACI, per esempio. Cioè, io queste cose non le sopporto proprio, cioè, mi fa proprio schifo. Poi dopo entriamo sulle questioni tecniche, no? Sulle questioni tecniche ti dico, tu avevi preso Valdini e Leonardo che dovevano prendere delle decisioni ed era giusto che prendessero chi volessero loro, indipendentemente dal fatto che potevi pensare che Pirlo fosse non adatto o preferire qualcun altro. Invece si è tornati alla stessa roba, cioè il circonino a niente, cioè la Lega che non voleva Maldini, che non voleva Pirlo, che volevano, siccome sono quelli che hanno messo lì Malagò, hanno aiutato Malagò a salire, la stessa roba. Poi grande ringiovanimento ho letto di Bruno Conti, Ranieri, io farei un pensierino anche a Rivera, Mazzola.
11: Sì, si deve andare a ripescare anche a chi non c'è più, fondamentalmente.
12: Non ci si sente più, Emi.
13: Ma sentite?
11: Sì, sì, sì, ti sentiamo. Sì, sì.
13: No, il problema è che, secondo me, poi non lo so per certo, ma secondo me i vari Maldini e Leonardo, per esempio, sarebbero andati a Coverciano e avrebbero fatto saltare tutte quelle posizioni che resistono da un decennio. E quello poteva essere anche un problema, no?
12: Ma Emi, posso provare a fare una sintesi di fantasia? C'è un signore che si fa eleggere proponendo Maldini perché sa che Maldini farà breccia nell'opinione pubblica, sicuramente non in certi circoli. Poi lo manda da Guardiola, sicuro che Guardiola gli dirà di no, perché al ritorno lo aspetta col suo compagno di calcetto a braccia aperte per decidere lui. Questi non si piegano, fanno una scelta che non poteva essere contestata, anche se ci fossero i margini perché la fiducia è su Maldini, non su Pirlo, quindi devi aver fiducia nella scelta di Maldini. Non è accettabile contestare la fiducia di Pirlo, la fiducia su Maldini per Pirlo, e viene presa come scusa l'esternazione senza senso di politici che di solito non vengono ascoltati, perché sono stati presi politici di sinistra su questa roba qui, viene presa come scusa per mandarlo via, in modo che i due possano tranquillamente dare le dimissioni, perché sono persone serie. Se alla prima scelta gli dici di no senza una motivazione valida, è chiaro che danno le dimissioni, e tu puoi giocare a calcetto col tuo amico e fargli fare quello che gli avevi promesso, e per cui lui ti rinfaccia anche che ha rinunciato a qualche club, probabilmente.
13: Ma guarda Andre, io sulle valutazioni tecniche o di capacità di Tizio Caio e Sempronio posso stare qui a discutere con chiunque, non ci sono problemi, ognuno ha la sua opinione. Ovviamente c'è chi preferirà uno piuttosto che l'altro. Qui secondo me si entra su dinamiche che col tecnico e con la bravura hanno poco a che vedere, e si ritorna nel solito pastrocchio all'italiana. Indipendentemente da Mancini, che è l'ultimo allenatore che ha fatto bene in nazionale, quindi non è che sia il Mancini tecnico il problema, è proprio la questione di come si ritorna ad avere Mancini tecnico il problema. Il problema è che ci contraddistingue rispetto a tantissimi paesi da decenni. Va bene così, continuiamo così. Che cazzo ce ne frega? Speriamo che guardiamo chi compra la Fiorentina, non c'ho nemmeno voglia di perderci tempo. Guarda.
11: Ma infatti, vabbè, era una mia curiosità, francamente. Ho usato il mezzo pubblico per
13: certo
11: una curiosità
13: Pietro,
11: privata.
13: Basta, ma che devi fare? A un certo punto, che devi fare? Cosa devi fare? Ti senti in grado di avere un qualsiasi tipo di potere? Ti senti in grado di avere un qualsiasi tipo di opinione che possa stare? Alla fine, gira di gira, ritorna tutto alla solita roba. E allora di che cosa stiamo parlando? Che è il problema del calcio italiano, poi i giovani non escono i giocatori, il calcio italiano, va bene, andiamo avanti così, va bene.
12: Vabbè, possiamo concludere dicendo che il motto di Malagò è largo ai giovani a livello dirigenziale.
11: Sai, la giovane età è tutta relativa, ognuno la pensa come vuole. Uno può essere giovane a 80 anni, come in realtà poi senza anagrafico direbbe un'altra cosa, ma va bene. Comunque condivido il fatto di andare avanti, tanto è inutile discutere di un problema che non è risolvibile, perché a quel punto diventa un non problema, come dice spesso anche il nostro Luca Calamai. Allora, caro Emiliano, entriamo nel dettaglio, ribadendo anche 348 75 139 333 per le domande che volete fare a Emiliano Viviano e anche Andrea Bruno Savelli sul mercato, su quello che sta accadendo, sulla partita di stasera col Watford, terza amichevole che andrà presa ancora con le molle, visto che la Fiorentina è assolutamente in costruzione, ancora mancano gli esterni sia difensivi che offensivi, però la Fiorentina può muovere altre pedine, diciamo, per incuriosire anche noi che siamo osservatori interessati di quello che sta accadendo. Però, caro Emi, allora, abbiamo detto, fino a oggi il mercato in entrata ci ha soddisfatto, ci ha dato giocatori di alto livello, stiamo aspettando appunto che si sblocchi la questione della fase offensiva, anche perché Ken ieri non si è allenato mai, per quanto mi risulta, nonostante la Fiorentina smentisca che ci sia dietro anche un qualsiasi piccolo riferimento al mercato, a me risulta che su Ken c'è del movimento importante e che insomma i prossimi giorni potrebbero anche essere quelli del movimento decisivo, anche perché contestualmente, per esempio, la voce che poi noi abbiamo verificato e confermato, che la Fiorentina stava trattando Santiago Castro col Bologna prima che poi si inserisse la Roma, mi fa pensare insomma che la Fiorentina non può andare a prendere Castro senza cedere Ken, quindi è evidente che tutti questi movimenti è un qualcosa che da qui ai prossimi 10 giorni potrebbero effettivamente verificare una cessione di Ken con l'arrivo di una nuova punta.
13: Allora, la Fiorentina ha fatto 3 o 4 acquisti, ovviamente oggi bisogna pensare anche alle uscite, non solo per un fatto.

0: che stanno lavorando a tutta forza sugli esterni, sulle uscite. Si è già mosso qualcosa, Moreno al Venezia e Comuzzo anticipato un mese fa qui proprio in questa trasmissione, prestito oneroso con diritto di riscatto sostanzialmente irraggiungibile per il Torino a meno che non arrivi un'altra squadra con un'offerta sopra, insomma un po' di fantacalcio e il giocatore va a confrontarsi in una squadra giusta, in un posto dove deve ritrovare fiducia. Ora devono arrivare gli esterni. Secondo me Castro in parte perché non sei sicuro dell'uscita di Ken e non puoi fare un investimento per una punta che vorrebbe fare il titolare se hai Ken e tra l'altro ancora non hai messo fuori i piccoli, ma in parte anche perché ci sono anche gli altri ragazzi. La Roma è appetibile per diversi aspetti più della Fiorentina in questo momento. L'anno prossimo gioca la Champions, a Castro probabilmente avranno garantito determinate cose dal punto di vista tecnico, perché non credo che sposteranno Malen sulla sinistra, sarebbe un errore tragico che non faranno, proveranno a giocare in coppia o in alternativa, no? Quindi vabbè, a noi della Roma ce ne frega giusto, però sicuramente ci sono anche gli altri e poi io mi aspetto anche il colpo di teatro da Paratici se andasse via Ken, tipo Zirze. Che ne dici, Emi?
1: Io credo che ci siano tanti attaccanti forti in giro per l'Europa e soprattutto ci siano nomi e profili appetibili per la Fiorentina, magari, che ne so, se il centravanti lo cerca la Juve è già un po' più difficile, no? Perché ovviamente dopo tutti questi anni fanno non potrebbero rischiare di sbagliare, però io un paio di nomi ve li ho dati, quello della Dinamo Kiev, quello dello Shakhtar. Cioè, ci sono giocatori appetibili, Zirkzee potrebbe essere uno di quelli, secondo me fortissimo,
2: guadagna anche ti tanto, dico,
0: però c'è da ridurre,
1: non è la punta che mi preoccupa, sono gli esterni offensivi, perché per il calcio che vuole fare grosso sono quelli fondamentali, quindi serve il calciatore che salti l'uomo, serve il calciatore che faccia la differenza anche a livello di spunto, e credo che secondo me il focus sia tutto lì in questo momento della Fiorentina.
2: Allora, vi faccio un nome che sta, o se non è già uscito, ma sta per uscire su Firenze Viola, perché abbiamo lavorato con la redazione, in questo caso Lorenzo Marucci, proprio per l'attacco, perché è venuto a sapere che dopo questo discorso di Santiago Castro con i movimenti su Ken, un nome che la Fiorentina sta trattando, quantomeno che è molto interessata, è quello di Carlos Espí del Levante, che è un classe 2005 che tu hai caldeggiato in altre occasioni in passato, ragazzo che l'anno scorso ha fatto 13 gol in 27 presenze con Levante, ripeto 2005, 1,94 m, quindi
1: gambato bianco, grosso, la bestia.
2: È una bestia, esatto, e a quanto abbiamo saputo ha una clausola decisoria di 25 milioni, la Fiorentina potrebbe anche essere pronta a pagarla, c'è però l'Ipswich Town che insomma ha i soldi inglesi fruscianti, diciamo sonanti, che possono mettere diciamo in difficoltà anche la Fiorentina, certo da un punto di vista magari del blasone tra l'Ipswich Town e la Fiorentina un po' di differenza c'è, il problema sarà la Premier League e la Serie A piuttosto, certo. Però è un'operazione, visto che tu ce l'avevi già fatto questo nome, che secondo te potrebbe la Fiorentina sostenere come switch anche del possibile partenza di Ken?
1: Ce n'erano due, l'altro non mi ricordo, Alvarez mi sembra si chiama, è andato al Bournemouth e lui sì, secondo me è un giocatore interessante, molto interessante. Bisogna un attimo capire quello che Grosso vuole dal centravanti, perché se si pensa di lavorare forte sugli esterni, a me per esempio piacerebbe Pellegrino, no? Perché è uno che in aria è veramente forte, quindi se invece vuole un calciatore che sappia un po' lavorare anche più vicino alla squadra, che ne so, esterni a piede invertito per giocare, allora magari Castro andava bene. Quindi non so, sinceramente non so darti una risposta perché non so cosa cerca.
2: Vabbè, certo, sicuramente da un punto di vista
1: diciamo che
2: tecnico
1: questo,
2: è chiaro.
1: Ha un po' tutte e due le cose, ovviamente non ha la mobilità, la dinamica di Castro nel breve, però sa giocare e poi Cristo di 1,95 m, quindi in aria si fa valere.
2: Io non so se tu l'hai mai visto giocare, Andrea, ha le caratteristiche un po' ibride, perché poi anche Zirze per esempio è un nottolone, non è che si parla di un ragazzo di 1,70 m, però la Fiorentina, a quanto abbiamo capito, cerca un giocatore che possa coniugare il

0: gioco con il resto della squadra per aprire gli spazi anche agli inserimenti dei centrocampisti. Li ha comprati forti la Fiorentina anche per andare sotto porta e fare spazio anche a quelli che sono gli esterni che rientrano e vanno a calciare, quindi fondamentalmente un attaccante che è molto moderno, se vogliamo usare una parola un po' abusata. Secondo me però almeno avrebbe un senso anche verso il futuro andare a acquistare un 2005 che inizia a essere nel giro degli attaccanti conosciuti, forti, insomma un'operazione alla paratici.
1: La clausola è raggiungibile, è un'operazione perfetta. Ti aggiungo che se c'è il bollino Emiliano Viviano non si può che sottoscrivere, cioè non, ancora c'ha da sbagliarlo un calciatore da quando lo conosco, quindi se te lo dice Emiliano puoi stare
0: una
1: puoi
0: botte
1: dormire
0: di
1: tra sette cuscini.
0: No, ma infatti io mi fido e mi fidavo anche quando ce l'aveva già detto, perché
1: sì, certo.
0: Io ora ho aspettato un po' a nominarlo semplicemente perché aspettavo anche che Lorenzo terminasse la scrittura del pezzo che poi sta uscendo su Firenze Viola, però quello che sappiamo appunto è che Carlos Espi è uno dei giocatori che la Fiorentina sta trattando, quantomeno sta provando a trattare, nel caso in cui dovesse partire Ken. Poi è chiaro lì, Emiliano, che da un punto di vista del mercato c'è quello che è successo anche per Castro, cioè la Fiorentina starà chiedendo alle società con cui tratta magari una punta di avere un po' di pazienza, sì, prima di cedere il proprio attaccante, perché la Fiorentina fino a che non ha la certezza di cosa farà con Ken o con Piccoli, perché poi mi viene da dire, se la Fiorentina ha disponibilità economica e fa partire Piccoli in prestito come vuole e prende Spi come alternativa, avere Spi e Ken come attaccanti non è che ci fa schifo, solo che un po' di tempo da quel punto di vista va atteso, cosa che non si può fare con gli esterni.
2: Sì, appunto per quello ti dico che secondo me il focus sta sugli esterni, poi è ovvio che si monitora tutto e monitori probabilmente anche altre posizioni che oggi non pensi di necessitare, però secondo me sono gli esterni offensivi oggi proprio che mancano e che deve essere proprio il focus del mercato. Anche lì ce ne sono a decine.
0: Ma tra i nomi che sono usciti, anche considerando che c'è qualcuno che nel frattempo di questa settimana è venuto un po' meno per questioni di costi, per altri inserimenti, ce n'è qualcuno che più secondo te potrebbe essere non solo raggiungibile ma nell'immediatezza un giocatore da prendere? Perché allora Coleosh torna come la peperonata la mattina, cioè ogni sette giorni che non si raggiunge un esterno si torna a parlare di Coleosh, che comunque è un giocatore, abbiamo detto, che la Fiorentina potrebbe tranquillamente prendere. C'è un ascoltatore che ti chiede Adolfo Dall'Aquila, e tu sei un estimatore del giocatore che sto per citare, ovvero Solomon, dice ma perché non l'hanno già preso, riportato a Firenze, considerando che può essere una delle alternative per gli esterni. Ecco, siccome è grosso mi sembra non in difficoltà, aiutami a usare un termine diverso, comunque in attesa di poter lavorare al proprio attacco, forse anche muoversi sul ritorno di Solomon, sull'acquisto di un esterno magari non proprio quello reale, no, il grande colpo, però per dare entro, insomma, almeno il Deportivo La Corugna un esterno, due esterni bisognerà che ci siano, si gioca l'8 se non sbaglio, l'8 o il 9. Per il Real Madrid si rimane con questi, però poi servirà anche per il gioco di grosso che arrivino questi esterni.
2: Ma guarda, a parte Solomon, ho visto un pezzo di highlights di un amichevole l'altro giorno del Tottenham, mi ha fatto benissimo, ma sono d'accordo con te, nel senso almeno quelle che diciamo potrebbero essere alternative, cioè almeno metterle dentro uno, anche dalla parte può giocare Gudmundsson, ora ok, però di nomi, Pietro, di nomi ce ne sono stati mille, dimmi di te quelli che cioè ho letto di Berardi e mi andrebbe bene, ho letto di Mastantuono e mi andrebbe più che bene, poi altri nomi che è venuto fuori.
0: Allora Bakayoko è venuto un po' meno perché anche
2: magari,
0: lì si parlava di costi e va bene, poi c'è sempre quell'ipotesi Sule. Diciamo Sule, ho capito, la Fiorentina è interessata ma c'ha dei costi, la Roma chiede parecchi soldi perché poi Gasperini gli altri non li vuole cedere, dice va bene cediamo Sule, e allora su Sule vogliono prenderci più di 30 milioni, quindi io credo che li valga, per carità, però bisogna capire se è quello poi il colpo da 90. Io credo la Fiorentina abbia la forza per gli esterni per fare un grande colpo, cioè un colpo
2: io
0: anche da 30 milioni.
2: Ti lancio questa cosa qui, il Sharawi a parametro zero nei quattro esterni io lo prenderei.
0: Già, tra l'altro ancora non ha trovato casa,
1: non ha firmato ancora, no, non ha firmato per qualche...
0: Che c'era, Venezia?
2: No,
0: c'era.
2: No.
0: Ma non c'è niente.
1: Non ha firmato, ok.
0: Vabbè, in effetti a parametro zero in questo momento l'avrebbe fatto anche probabilmente.
2: Beh, certo, se tu mi dici come società fiorentina, appunto, su Sharabi, ovviamente controsenso, no? 34 anni, però se tu mi dici uno dei quattro è Sharawi, secondo me da leccarsi le dita. Cioè,
0: anche perché magari non ha la pretesa di venire a fare per forza il titolare, cioè uno di quei giocatori che sa, tra l'altro molto capace, e credo che sia un valore nel calcio odierno, considerando i cinque cambi, ad entrare a partita in corso.
2: È molto capace a risolvere le partite, quando conta, lui spesso ha fatto gol.
0: No, perché questo è un valore aggiunto, cioè quanti giocatori si dice non riescono a determinare quando entrano, e nell'era dei cinque cambi avere giocatori che invece sono determinanti fa la differenza. Io ce l'avevo, piglierei sempre, sempre stato, certo, affezionato, un calciatore mi è sempre piaciuto, fra l'altro,
1: ed è ancora più determinante se ha capito, e direi che l'ha capito benissimo, che se gioca 20, 30, 15 minuti quando gli altri iniziano ad andare giù, lui diventa fortissimo, perché ha perso un po' quello sprint, ma ancora la capa. È uno che segna, è uno che c'ha il timing perfetto per entrare.
0: Ma la balistica, è uno che tira da fuori, bene, insomma,
1: segna.
0: Cioè, è un giocatore che, insomma, ha avuto una carriera ottima. A 34 anni, comunque, adesso sono calciatori che possono andare avanti altri 2-3 anni.
1: Ma
0: senza
1: anche se
0: problemi.
1: Te ne fa uno a parametro zero, va più che bene.
0: Beh, infatti, io sono dell'idea che potrebbe andare bene. Certo, ripeto, questo si parla del quarto esterno, certo. Poi. Io non so anche cosa ne pensate. Stamattina ero a fare rassegna stampa qui per Radio Firenze Viola, e uno dei temi che ho lanciato è il fatto che se su Ken un po' di movimento c'è, se su altri giocatori comunque ci si aspetta che qualcosa si muova, Dodò per esempio, c'è un gran silenzio intorno a Gudmundsson, che nel frattempo sta lavorando per cercare di convincere la Fiorentina a continuare a tenerlo in rosa. Anche lì, io, se c'è Gudmundsson, uno tra Solomon e Sharawi, e due che sono titolari o presunti tali, è un quartetto che me lo tengo. Cioè, io Gudmundsson me lo tengo sempre, poi sai.
2: Sì, certo, dipende poi da quelle che sono le alternative. Se devo andare a prendere Pinco o Pallino o un'incognita, certo che mi tengo Gudmundsson, ci mancherebbe altro. Io sono un estimatore di Gudmundsson, sono convinto che lui non abbia fatto nulla alla Fiorentina, anche se i numeri non è che siano disastrosi quelli di Gudmundsson. Ho qualche, diciamo, remora in più sul Gudmundsson che fa l'esterno puro, perché secondo me non è proprio il suo ruolo, quindi non è quello che cioè i giocatori che spero che arrivino, secondo me devono avere delle caratteristiche diverse,
1: devono bruciare l'erba e saltare l'uomo un po' di più di Gudmundsson.
0: Ma io non so se voi siete riusciti a vedere, o quanto siete riusciti a vedere, le amichevoli che la Fiorentina ha disputato. Io di Gudmundsson dico, non ho visto niente che mi ha fatto stropicciare gli occhi. Ho visto un giocatore forse più integrato di quanto non l'abbia visto nei sei mesi precedenti. Non serve a nulla, cioè serve a poco se poi non riesce a tradurre in azioni determinanti quello che è la sua qualità. Io però quello che dico è, c'è difficoltà a trovare esterni di qualità, giocatore che comunque hai pagato tanto. Certo, bisogna capire, come si diceva della punta, che cosa vuole Grosso. Io, a quanto ho capito, Emi, anche per quanto riguarda l'azione degli esterni di Grosso, sono sempre stati esterni che rientrano dentro al campo, cioè non è che sono esterni che prendono il fondo. Quindi Gudmundsson, giocando in un ruolo un po' spurio, lo può fare quello. Certo, la dinamicità che c'ha l'Orienté o la forza che c'ha Berardi non l'ha mai dimostrata a Firenze, questo non c'è dubbio.
2: Sì, però io aspetto proprio un esterno in cui tu palleggi e poi arrivi lì e lo lasci a fare uno contro uno, come fa la Spagna con i vari Nagy Williams e Yamal, quindi gente che non per andare sul fondo o venire dentro, ma quando li isoli fanno uno contro uno continuamente, tipo Solomon, che è uno che fa uno contro uno ogni volta che ha la possibilità.
0: Che ne dici?
1: No, dico che dipende anche da che centravanti vai a comprare, perché con Ken Gudmundsson lega un pochino meno. Gudmundsson è palla dentro, palla fuori, se posso di nuovo palla dentro, palla fuori e tiro a girare. E lì diventa letale lui, perché ha questa capacità di mettere sto tiro quasi in controtempo, perché è dolce, non tira mai forte Emi, no? Però i portieri fanno sempre fatica. Se lo metti con uno come Ken, che la palla dentro, la prima cosa pensa a girarsi e cercare lui il tiro, lo anestetizzi Gudmundsson mentalmente in campo e nelle sue caratteristiche. Certo, se prendi Zirkzee mi tengo Gudmundsson tutta la vita, perché anche in queste amichevoli che ho visto, e ahimè mi sono anche riguardato per essere certo, ho visto un giocatore che ci provava, che però non ha la forza nelle gambe per puntare l'uno contro uno. Ora si giocava in Inghilterra specialmente contro gente più avanti, no, non li salta secchi nell'uno contro uno, ha bisogno di questo tipo di giocata per trovare per essere determinante. Però occhio, quando va al tiro dal limite dell'area o da poco fuori e poco dentro è quasi una sentenza Gudmundsson, e infatti i numeri di cui parlava Emiliano sono quelli, sono numeri importanti nonostante non ci abbia entusiasmato mai in nessuno dei due anni. Però i numeri sono numeri, soprattutto il primo anno aveva segnato tantissimo.
0: Poi ovviamente c'è anche chi, spinto da quello che abbiamo visto in queste amichevoli e con l'occhio allenato dei tifosi della Fiorentina, caldeggia il fatto che Croci rimanga sempre nel giro della prima squadra. Io sto cercando di dare un po' di freno a questa condizione, se non per gli allenamenti, quando vuole, cioè per me può starci tutto il tempo che vuole con i grandi, anzi gli fa altro, ebbene è un 2010 per carità, però ecco, su questo ragazzo che il talento l'ha già mostrato e francamente ci garba, un pochino di freno bisogna tirarlo, non lo so cosa pensi, oppure sei dell'idea che siccome...
2: Ma io ho appena letto, cioè, che la Fiorentina ha prenotato Pellegrini, non so se è vero, ma che abbia bloccato Pellegrini.
0: Sì, a me risulta che ci sia ancora forte la Juve su Pellegrino, però questo è quello che risulta a me.
2: Per quanto riguarda Croci ti dico subito, mi piace tantissimo, mi sembra che sia un ragazzo che abbia grande prospettiva, io rimango sempre sul solito discorso, via Serie B, ossa, posti difficili, maglia da lottare, giocare contro gli adulti, situazione non di zona comfort, quindi che ne so, un Catanzaro, un posto così, che tra l'altro è molto bravo con i giovani, cioè sono molto bravi con i giovani, quindi spero che possa andare in B.
1: Tra l'altro Emil ha detto anche Andrazzoli, ha detto al Viola Park si sta così bene, se c'è il rischio che poi non vuoi andare via perché è troppo bello.
2: Io non lo volevo dire perché se no faccio la figura del vecchio come Andrea Zoli, scusa mister, una battuta.
0: Vabbè, lui ha detto di essere il nonno, quindi figurati, credo che lo
2: no,
0: sa.
2: No, ma perché fai un po' la figura del vecchio, no, sanno tutto, è la pacca, stanno bene, bisogna mangiare un po' di merda, le soliti discorsi, però il senso è quello lì.
0: Ma a me non è disgarbato, lui ha detto forse il Viola Park è troppo per questi ragazzi.
2: Disgarbata non lo sentivo dai tempi, era viva la mia nonna, ci credi?
0: Ma ti piace come modo
1: bellissimo.
0: Di dire? No?
1: È meraviglioso. Bellissimo. È meraviglioso.
2: Sai, meraviglioso.
0: Sono stato educato da una nonna che aveva modi di dire molto arcaici ma molto fiorentini, e quindi ogni volta...
2: Sì, la curtella, quelle robe lì, no?
0: No, anche un pochino più, come si può dire, di una certa estrazione, però sempre molto fiorentini. Disgarbare proprio,
1: cioè,
0: termine
1: disgarbato è bellissimo. Quando dite fiorentini diciamo italiano, cioè, vabbè, perché perché poi la milanesizzazione e la televisione ha portato
0: anche la romanizzazione,
1: sì, ora successivamente, però tipo Balocco pensano sia un Pandoro, invece è il modo in italiano in cui si è sempre detto giocattolo, e ce ne sarebbe altri 2000. Cannella, Rubinetto, non scherziamo, in italiano è la cannella, ma che scherzi per davvero. E Croci a me fa impazzire comunque, cioè è un ragazzo che c'ha testa, calcio, gamba, c'ha 16 anni, deve si vede proprio a occhio che deve fare l'ultimo sviluppo, si potrebbe dire.
0: Trovo
1: no?
0: Il Gubbio però ha fatto tre tunnel e ci ha fatto riconciliare col pallone.
1: Ma anche con gli inglesi è entrato, ha preso una botta, si è rialzato, ha fatto un cross a Mandragora, l'ha messo in porta.
2: Ma io non l'avevo, ragazzi, non l'avevo mica capito, ma è 2010.
1: Esatto, 2010. Quindi deve fare un annetto ancora di crescita.
2: Ho capito, ma ha lasciato la primavera ancora. Non esatto. Pensavo mica era 2010.
1: Ma infatti fa primavera e si allena con i grandi, perché è già a livello, è uno scalino sopra rispetto al primavera. Solo deve fare l'ultimo, deve diventare un uomo, cioè gli deve venire la barba per bene. Ma
2: 2010 non lo sapevo.
1: Fa paura, fa paura.
2: Pensavo fosse 2008 io.
1: Fa paura. quella palla che ha messo a Mandragora, tesa, ha guardato, ha visto in movimento, palla tesa sul secondo palo, i difensori tutti a farfalle e Mandragora ha messa fuori. Però ti fa capire, oltre ai tunnel e gli uomini saltati col Gubbio, ti fa capire che è un ragazzo che ha una prospettiva enorme, enorme.
2: Di Bibbiena ho letto.
0: Sì, sì, è nostrano, diciamo, ma poi c'ha un talento che comunque non è che abbiamo visto solo noi, perché abbiamo visto un'amichevole con la nazionale, ha fatto già cose importanti.
1: E sempre sotto età.
0: Sempre sotto età. Ma infatti, finalmente mi viene da dire, a parte dalle nostre parti, ma in generale si parla di talento, cioè lì è proprio talento. Uno che entra con la prima amichevole con i grandi e la seconda palla che tocca fa un tunnel. C'ha anche della personalità, perché a me troppe volte ho visto ragazzi che arrivavano dalla primavera e passaggino indietro, passaggino laterale, corsetta, ripiegamento, grande forza fisica per provare a prendere la palla, ma poi quando si va a vedere il talento non si vede, anche per mancanza di coraggio. Lui è entrato come se fosse stato sempre lì e questo ci fa assolutamente ben sperare. Per tornare, diciamo, ai temi dei grandi, dicevi prima di Pellegrino è un nome che sta circolando da tanto. Il giocatore ha già comunque dato il via libera per andare in qualsiasi squadra che non sia il Parma, fondamentalmente, nel senso che vuole fare il passo in avanti per quanto riguarda la sua carriera. A me fondamentalmente per 30 milioni non mi convince. Io lo dico così, sono netto e prendo posizione. Un altro attaccante che mi dicevi qualche anno fa, 10 più bonus, 15 milioni, lo prendo volentieri. A 30 milioni io Pellegrino oggi mi sembra una strapagata.
2: Secondo me è forte.
0: Quindi se non mi sbaglia mai, io sono zitto.
2: Secondo me è forte.
1: È forte.
2: Secondo me è forte, uno dei pochi che in aria ha grandissima presenza, è forte di testa, sa difendere il pallone fuori. Secondo me Pellegrino è forte. Un attaccante che tipo l'attaccante che si è un po' perso, cioè proprio come caratteristiche, io lo prenderei subito.
1: Sì, è un po', ma nemmeno brutto da vedere, è vecchio stile da vedere, no?
2: Però c'ha forza, lavora anche bene fuori dall'area rispetto alle qualità che ha, cioè riesce a lavorare bene, però te lo ripeto, se tu hai idea di sviluppare su terzini esterni, mezzale, e poi arrivare a mettere 20 grossi a partita, è perfetto. Se vuoi lavorare su gioco 1-2, vieni dentro, scambia, allora ci vuole Zirze, per dire Zirze per caratteristiche, dipende quella che è la richiesta dell'allenatore. L'anno scorso ha avuto Pinamonti, che è un po' un ibrido, perché Pinamonti lavora abbastanza bene fuori, però tende più ad attaccare la profondità, in aria non ha molta presenza, non è uno che ti fa gol magari saltandoti in testa o sfilandoti in movimenti e robe varie, quindi non so dirti, non riesco a capire, cioè dovrei vedere o capire qual è la richiesta dell'allenatore. Dico, se si parla di Castro e si parla di Pellegrino, siamo abbastanza agli opposti, capito? Cioè, quindi non so.
0: No, molto, molto distanti, secondo me, molto, molto distanti.
2: Non mi soffio il naso, se no riesco più a parlare, sembro Paperino.
0: Soffiati il naso. Nel frattempo introduco nella discussione anche Marco, che chiaramente vuole parlare anche con Emiliano, quindi spero che nel frattempo Emiliano possa ascoltarlo. Ciao Marco, buongiorno anche
3: Ciao,
0: a te.
3: Ciao ragazzi, buongiorno Emiliano, idolo, ti adoro, grande. Io dai tempi, io sono di Catania. Vivo a Firenze, ho sempre tifato Fiorentina. Quando tu sei arrivato a Firenze io ero emozionato, perché se non ricordo, io ho 44 anni, quindi non sono neanche di primo pelo. Tu arrivasti quando non c'era già più Frey.
0: Sì, certo.
3: E io ero felice, poi le cose non sono andate come tutti ci aspettavamo, ma insomma sei uno dei personaggi più belli degli ultimi 15-20 anni, tu, Flachi, favolosi. Detto questo, quindi mi fa un sacco di piacere poterti salutare e parlare con te. Detto questo, due cose, due considerazioni. Per quanto riguarda Croci, ora, lungi da me fare il demagogo o andare a parlare di Yamal, ma quando Yamal a 15 anni fu a 16 anni, 15 anni, esordì nel Barcellona, non nel Pizzighettone, non l'hanno mandato via. Quando Illo Tempore, il signor Mazzone, prese Totti a 16 anni e lo mise titolare, o Buffon, Ora, non voglio minimamente parlare di Croci, Totti, ci mancherebbe altro, però mandarlo in prestito, mandarlo a fare, non lo so, poi secondo me alla fine sono giocatori, questo modus operandi italiano di mandare a 2 anni lì, 1 anno lì, arrivano a 22-23 anni e un po' si sono persi, hanno perso fiducia nei loro medici, cioè, se uno è forte, ma forte come sembra che gli addetti ai lavori, voi ovviamente fate questo, quindi io sono un profano, nel senso vi accorgete che è proprio un'altra categoria, ma caspita, che sia, non ti dico titolare, ma che sia in pianta stabile con la prima squadra, perché se inizia a fargli fare il giro delle 7 chiese, mia considerazione. E poi volevo sapere cosa ne pensavate dei nomi che si stanno facendo per l'attacco, ne sento tantissimi, ma è così complicato andare a prendere, come fece a suo tempo il Napoli, un Cavani, ecco, in Uruguay, in Argentina, cioè, che sono fucine di gente veramente forte, capabilissima anche di plusvalenze, ecco, anziché i Pinamonti, gli Zirkzee, 40 milioni, 30 milioni, che poi, apro e chiudo parentesi, Pellegrino, ragazzi, 30 milioni Pellegrino, ma che ha fatto? 11 gol il primo anno in Serie A, non lo so.
0: Ti faccio rispondere subito, Marco, ciao, ragazzi, un abbraccio.
3: Un abbraccio a tutti, ciao.
2: Allora, Marco, grazie dei complimenti, parto dalla prima. Io sono d'accordo con quello che dici di Croci, ma non conosco le vie di mezzo, cioè secondo me il tuo discorso è sbagliato quando dici la Greca alla prima squadra, o ci si punta o si manda in prestito, non si fa la via di mezzo che spesso si fa in Italia, quello sì, vabbè, lo teniamo qui, gioca 5 minuti, no, o lo ritieni all'altezza e quindi l'attaccante di riserva è Croci, per dirti, è ok, oppure lo mandi in prestito. Detto questo, il Barcellona non è un esempio da fare, perché il Barcellona vince 5-6-0 12-13 partite l'anno e quindi c'è la possibilità di fare soldi tutti i giovani possibili e immaginabili, perché delle partite ti portano a fare questa cosa. Yamal ovviamente non è un esempio, perché io spero che Croci possa diventare un fenomeno, ho difficoltà a credere che diventi Yamal, perché gli Yamal penso che cioè siamo a roba senza senso. Questa è la prima cosa. Poi la seconda, ti dico, è così difficile trovare giocatori in Sud America, ci abbiamo provato, abbiamo sbagliato, Beltran, come si chiama,
0: Infantino,
2: probabilmente Valentini, quindi provare ci è provato,
1: il brasiliano, come si chiama, Pedro,
2: insomma si sono sbagliati. Detto questo, poi Pellegrino 11 gol in Serie A, se pensi che siano pochi, pensi che sia così facile segnare 11 gol in Serie A giocando nel Parma, tirando in porta una volta ogni 3 partite, perché Parma giocava, cioè, non so quanti gol ha fatto il Parma,
1: esatto, Emi, il ragionamento è quello, il Parma avrà fatto 35 gol e quindi in percentuale Pellegrino ha fatto una valanga di gol, era una squadra che giocava solo in difesa.
0: Aspetta, non c'è dubbio, questo è stato uno
2: sei stato molto, 28 ne ha fatto,
1: ecco, pensate, io mi ricordavo una trentina, ho detto 35 perché mi sembrava troppo poco 30, cioè, 28 vuol dire che è molto oltre il 30% dei gol realizzati dalla squadra, peraltro non mi sembra che tirasse rigori, questo
2: è quello che stavo andando a cercare, perché esatto, non me lo ricordo,
1: esatto, neanch'io, ma non mi pare che tirasse rigori, però questo
2: comunque ne ha fatti 9 in campionato, 3 in Coppa Italia,
0: comunque 9 e su 28
1: 9 su 28 sono un terzo meno 1,
0: sì, sì,
1: è una roba pazzesca, con una squadra che davvero rinunciava alla fase offensiva sostanzialmente 80 minuti su 90. Anche contro di noi, quando perdemmo quella partita in cui ci sentivamo già in Serie B subito dopo, il 27 dicembre, regalo il mio compleanno e mia moglie, andare a Parma, meraviglioso.
0: Ottimo, sei stato
1: esatto, e tirarono un porto una volta.
0: No, ma loro giocavano così, infatti il fatto è che penso sia la squadra che ha meno gol realizzati per i punti poi conquistati, ha vinto tante partite 1-0 quando
2: ha tirato uno 0-0. Di rigore,
0: quindi un rigore, gli altri tutti sì, ragazzi, ma a me non mi dovevi non vincere, io una volta che sento Andrea me lo dice così accorato, e soprattutto Emiliano che mi vidima il fatto che sia un buon giocatore, io gli credo, poi effettivamente qualcuno mi scrive, Pietro, ma se lo vuole la Juve un motivo ci sarà, per carità,
2: Pietro, tutto, ma le opinioni sono opinioni, quindi se il ragazzo non gli piace Pellegrino va bene, però se porta l'esempio dei 10 gol in Serie A come una brutta roba, no, perché 10 gol in Serie A al Parma non si fanno facilmente.
0: No, no,
2: quello
0: no
2: è. Ma noi, anche in generale noi abbiamo pagato si... Piccoli 30 milioni, quanti l'aveva fatto?
1: 10, 10.
0: Sì, 11 forse, anche
1: mi
0: lui, 10, 11 insomma.
1: E non so, anche lui tirava rigori però, eh?
0: Non tutti, qualcuno l'avrà tirato anche lui, tirato. Certo, ma però quante volte mi si è detto che infatti è stato strapagato Piccoli?
2: Sì, sì, però è anche un discorso diverso, Piccoli era già un po' che era qui, era passato dall'Atalanta, poi era andato in prestito, questo è arrivato e ha fatto un anno e mezzo a Parma, se ne parla molto bene, è giovane, non lo so chi è più giovane dei due, ma forse Pellegrino.
0: Sì, credo.
2: E quindi io. Poi
1: forse no,
2: Pellegrino è un 2001, Piccoli forse è 2000, non lo so.
0: No, forse è 2001 anche. Sono coetanei, sì, coetanei.
2: Sì, 2001. Quindi ti dico ma poi i giocatori, io non ho mai contestato tra virgolette l'acquisto di Piccoli in base al prezzo, perché il prezzo lo fa la domanda, no? Cioè, quindi tu a volte consapevolmente spendi di più perché o così non è che c'è molto da fare. Lo contesto perché secondo me nella situazione in cui era la Fiorentina l'anno scorso aveva poco senso, l'abbiamo detto più di una volta.
0: Certo.
2: Cioè, avevi il campionale della Serie A e quindi spendere 25, 26, 27, non so quanti fossero, per la punta di riserva con altre problematiche che c'erano nella squadra, ci sembrava sbagliato. Poi vengano i giocatori che vengono a fare le riserve per 25 milioni, cerchiamo le dita se succede sempre così.
0: Scusami, poi ti lasciamo perché sappiamo che hai da fare per un breve periodo e ti ritroviamo nella seconda parte, ma se a conti fatto venisse fuori per esempio il nome di Santiago Jiménez, non lo preferiresti, per dire, anche per l'esperienza che può portare?
2: No, ma non perché mi piace di meno, perché sarebbe una questione diversa. Cioè, secondo me Jiménez verrebbe dopo aver fatto male al Milan, quindi non so se lo prendi per rilanciarlo, non so se lo puoi comprare in base a quanto guadagna, non sarebbe un'operazione futuribile per la Fiorentina. Poi ti dico, a livello tecnico sì, mi piace Jiménez, io non credo che Jiménez sia quello del Milan, però cioè, ti dico, non so se succede, però tu puoi prendere Pellegrino viene qua, fa 25 gol e poi lo vendi a 70 milioni, non so se può succedere la stessa roba con Jiménez, ecco, quello intendo, mi sembra un'operazione un po' più sensata, anche perché quanto guadagnerà Jiménez al Milan?
0: Certo di più di Pellegrino, che mi sembra non superi mezzo milione al Parma, quindi
2: L'operazione più sensata è quella alla Pellegrino, non di Pellegrino, quindi prendere un giocatore da una squadra così, alza il livello, un ingaggio normale, una spesa un po' più alta, per poi pensare magari di rivalutarlo, come poteva essere quella di Piccoli, assolutamente.
0: L'unica cosa che aggiungo, comunque anche Jiménez è un classe 2001, cioè quindi da un punto di vista anagrafico la futuribilità può essere assimilata.
2: Stiamo parlando di due cose completamente diverse. Pietro, Jiménez è venuto al Milan dopo che aveva fatto 15 gol in Champions League col Feyenoord, Pellegrino ha fatto un anno e mezzo di Serie A a Parma, certo. Cioè sono due cose completamente diverse. Poi io Jiménez lo prenderei, assolutamente, figurati se non lo prenderei.
0: No, ma me l'immagino, te stavi giustamente facendo a contraltare tra i due attaccanti. Allora Emi, noi ti lasciamo un attimo alle tue faccende affaccendato e poi ci ritroviamo dopo le 11 al telefono molto volentieri e continuiamo questa
2: chiacchierata. Sistemo tutto
0: e ci si sente.
2: Volete vedere la zoppa? C'ho la zoppa.
0: No, la sporella, va bene, salutacela caramente, vai, ci sentiamo tra poco. Ciao. Vabbè, che estro, avrebbe potuto fare il numero 10, caro Emiliano.
1: Ma era un 10.
0: Era un 10 in porta, infatti qualche volta ho usato il 2 per dire quanto era estroso anche a livello di numeri, per quello che è la storia dei portieri, che di solito hanno quelle scelte lì e via. Allora, io leggerei qualche messaggio, anche se non c'è Emiliano, ma poi contanto anche con Emiliano continuiamo, cioè vi sto monitorando e sto portando in dote quello che mi chiedete nella chiacchierata con Emiliano, evito delle volte di leggere proprio in modo preciso il testo, semplicemente per non perdere troppo tempo, non ve la prendete, ma
1: Jiménez era un suggerimento di qualche...
0: Sì, Jiménez ne stava parlando, ora vado a ripescare chi è stato, ma insomma forse Luca ne parlava, insomma. Comunque, per esempio, io che sono però un grande estimatore di Jiménez, faccio fatica a metterli neanche nella stessa frase con Pellegrino, nel senso che Pellegrino ha quelle caratteristiche che abbiamo raccontato. Per me Jiménez è già un attaccante di un livello superiore, gioca nazionale, ha fatto la Champions, è stato pagato tanto dal Milan, ha un contratto più importante. Però ragazzi, io ve lo dico, cioè, per me il passaggio Ken Pellegrino e lo maturo con difficoltà. Cioè, mentre SP, che è un 2005, quindi sono 4 anni di differenza, fatto tra l'altro 11-12 gol nel Levante, che può essere assimilato al Parma come squadra, anzi ha lottato ancora di più per non retrocedere rispetto a quello che ha fatto il Parma, che è sempre stato abbastanza salvo, diciamo, l'anno scorso. Mi torna anche come futuribilità, perché lo compro oggi a 25, se fa 10 gol, 15 gol il prossimo anno in Serie A, l'anno prossimo ne vale 50. Allora lì lo capisco il senso. Pellegrino è un 2001, che vuol dire assolutamente non essere anziano, ma vuol dire essere comunque in un momento decisivo della propria carriera, cioè o sbocci o rimani quello, che vale un po' anche per Pinamonti, che però è un 99. Insomma, c'è differenza, Andrea.
1: Sì, però Pellegrino è una bestia. È una bestia. Non ti far ingannare dal fatto che è arrivato tardi alla Serie A, all'Europa, ai grandi palcoscenici o dai pochi, tra virgolette, gol, perché erano col Parma. Pellegrino è forte fisicamente, è forte nella difesa palla, è uno che sicuramente si migliora, c'ha, e questo può darsi l'abbia un po' rallentato, pare un attaccante di un'altra epoca per movenze un po'. Ma è una belva, è forte, e considera che a mio avviso ne arriveranno due di attaccanti. Cioè, la Fiorentina avrà bisogno anche di mandare Piccoli in prestito, che non sta facendo nemmeno troppo male in questi amichevoli. Il problema è Piccoli è che non stoppa un pallone a meno di 12 metri al centrocampo, o prende fallo o la perde. Se lavorasse benedetto ragazzo sull'aspetto tecnico, e invece forse non ne sente bisogno, però è un errore clamoroso. In questi amichevoli si è visto. Palla a Piccoli era un modo per uscire quando ti aggredivano, e lo stop però è sempre un pochino manchevole, perché poi per il resto Piccoli attacca bene la profondità, deve migliorare un po' l'attacco al primo palo, ma quella è la cosa più semplice. Non sarebbe male come rincalzo, ma a mio avviso si manderà in prestito anche Piccoli, ne arriverà due che potrebbero essere due sborsi importanti, che però vai a pagare.
0: Però poi c'è gli esterni anche da comprare.
1: Sì,
0: quanti
1: ma
0: sborsi
1: se,
0: sono?
1: Se fai uscire Ken a 40 o a 45 e ne prendi uno da 22 più bonus, e poi se Pellegrino e quello di Levante a 25, e ne hai presi due al prezzo di uno. Sì. Poi bisogna prenderne uno buono in questi casi, non due mezzi, ma credo che questi non siano nessuno dei due mezzi, sono due ottimi, e con altra carriera alle spalle, ecco.
0: Tra l'altro, guarda, visto sempre Chris ci manda l'aggiornamento di Fabrizio Romano su Mauro Icardi, che ha detto no all'Olympiacos, ha detto no al Brasile, gli piacerebbe tornare in Italia. Icardi, che è un 93 se non sbaglio, si parla tutto di un altro profilo. Questo non vuol dire che uno non lo prenderebbe, perché si parla di un attaccante che anche l'anno scorso è andato ampiamente in doppia cifra in Turchia. Te che ne pensi? Potrebbe anche essere un colpo di teatro. Il problema
1: è un altro.
0: Però Icardi poi deve farla, cioè vuole la titolare.
1: Icardi è il ragazzo del Levante, va benissimo, è perfetto. Cioè, c'hai quello alle spalle che cresce giorno dopo giorno, e c'hai quello che quando la butti in aria, poi è migliorato anche spalle alla porta negli ultimi anni. Beh, Icardi per un anno o due sarebbe una roba importantissima, fantastica, ma di che si parla?
0: È forse uno dei pochi attaccanti che mi ricorda il potenziale d'arrivo alla Fiorentina ai tempi del ritorno di Toni, dell'acquisto di Vieri, che erano giocatori che avevano fatto una grandissima carriera, tra Toni anche alla Fiorentina, che tornarono un po' tra i mugugni, come dire, vabbè, ma questi sono finiti, bolliti, e poi in realtà insomma hanno tenuto in piedi quelle due Fiorentine. Non ce ne sono più attaccanti in questo volevo arrivare a dire, cioè, anche perché purtroppo a livello contrattuale non ci sono contratti di un tempo,
1: No, certo. Ti dirò che forse sono arrivati tutti e due un pochino più stanchi, usurati. Vieri ha avuto 2 o 3 mesi, forse 4, in cui ha reso bene. Toni ha reso bene, arrivava quasi da un anno e mezzo di, non voglio dire inattività, ma poca roba.
0: Io mi ricordo l'avevo intervistato Zenga, che era il suo allenatore ai tempi, e mi disse: ma chi verrà, ma non potrà giocare più di 10 partite. Non ci aveva visto lungo.
1: Ma non ci aveva visto nulla, ci aveva visto cieco, perché Da noi ha fatto benino, fece 7-8 gol.
0: Sì, ma poi ha fatto il capocannoniere l'anno dopo la Verona.
1: A Verona, una roba impressionante. Certo, non aveva più quella progressione e quella falcata che fece fare la maglia Toni e Furmini durante quel temporale, si portava a spasso le difese, però spalle alla porta immarcabile e inanticipabile, in aria segna sempre. Gli raccontavi poco. Icardi sarebbe un'operazione, io direi un'operazione alla Toni al Verona, perché da noi ha recuperato, ha tolto la ruggine e ha fatto bene, di là ha fatto meraviglie.
0: Allora, abbiamo Massimo da Mestre in linea. Ciao Massimo, siamo qui con Andrea Bruno Savelli, Viviano lo ritroviamo dopo le 11, buongiorno.
3: Sì, ciao, buongiorno a entrambi, vi ho seguito, io sono la casalinga inquieta, per cui mi metto il telefono in tasca e faccio i miei giri, supermercato, negozi, cose. La gente sente la radio dalla tasca e mi guarda e dice: che cazzo sta facendo questo? Vabbè, non sta.
1: Poi capiscono che sei tifoso della Fiorentina e si chiarisce tutto.
3: Assolutamente sì. No, una cosa che alla quale tengo da sempre, prima Pietro dicevi di Pellegrino, mi pare che dicessi che per te 30 milioni erano troppi.
0: Sì, faccio una valutazione giornalistica, non è che a me poi se li spendono non importa poco, nel senso,
3: certo, loro. Ma io volevo intervenire su un altro piano, sì. Nel senso, quando hanno preso Piccoli, no, 25 milioni, dice, ma è costato troppo, è costato poco. Io, mi viene in mente la gente che va al supermercato, si riempie il carrello di roba che costa poco, che è di qualità medio-bassa, perché costa poco. Allora, io dico, se un calciatore non mi serve, se anche lo pago poco, non me ne frega niente. Il tutto non è quel giocatore a 30 milioni è troppo, a 15 va bene. No, se non va bene a 15, cioè se non va bene a 30, non va bene neanche a 15. Se non mi serve, che cosa me ne faccio se lo pago poco? Noi ci siamo riempiti la squadra di questa gente in questi anni. Abbiamo comprato un sacco di roba a pochi soldi che non serve a niente e adesso non sappiamo a chi darli. Perché è anche questo
0: no,
3: il problema.
0: No, c'è dubbio, sì, sì.
3: Io sulle quotazioni, no, a quella cifra è troppo. Boh, dico, ma serve o non serve? Perché è come compro delle gomme per la mia macchina che però non vanno bene, però no, me le vendono a poco.
0: Io ho capito il tuo ragionamento. Te dici, se Pellegrino è la scelta di Paratici e di Grosso, che costi 10 o che costi 30, è la loro scelta perché è funzionale a quello che vogliono fare. Viceversa, se devo prendere un calciatore tanto perché è un'occasione, è meglio non prenderlo. Questo stai dicendo.
3: Assolutamente. Beh, adesso Piccoli, povero, cioè io non c'è, neanche ce l'ho con lui, che è l'ultimo, no, di quelli che abbiamo preso pagandoli tanto e che sono serviti a poco, però per me è uno dei paradigmi. Sono passati per la Fiorentina anche quell'altro calciatore che veniva dal Verona, che faceva, doveva fare un po' l'ala, adesso non mi ricordo come si chiama, che è stato anche in nazionale, orca vacca, vabbè, non mi ricordo poi a chi l'abbiamo ceduto, che però non è servito a niente. Ce ne sono stati talmente. Adesso Sottil, a cosa è servito in 10 anni di Fiorentina o quanti sono?
0: Niente, a me a farmi girare i coglioni, poi sai.
3: Ognuno... A te, dillo a me. Che ancora adesso c'è. Figurati.
0: La fede è
3: allora,
0: la stessa.
3: Prendiamo tre giocatori buoni, li paghiamo quello che serve e lasciamo perdere il ciarpame. Questo è il senso.
0: Benissimo, Massimo, ti abbracciamo. Ciao, buona giornata.
3: Ciao, grazie. Ciao.
0: Vabbè, è un discorso che fila. Cioè, no, la Fiorentina ha preso tanti giocatori che qualcuno, secondo me erroneamente, anche in modo un po' offensivo, ha definito mezzoni. Io non li definisco così, definisco però il fatto che la Fiorentina aveva un range di prezzo che più o meno era quello, no? Tra i 13 e i 17 milioni, poi tanti da 15,
1: alcuni da 10.
0: Sì, però poi fondamentalmente sono stati tanti gli acquisti che non sono stati funzionali, al di là della resa poi in campo che è stata spesso non in linea con il costo.
1: Allora, il ragionamento è perfetto, perché se pensi che avevamo, almeno così si dice, in mano Julian Alvarez, e siccome costava 25 abbiamo lasciato perdere per poi prendere Beltran a qualche soldo meno perché avevamo un range, è una follia, è meglio prenderne uno meno ma forte. Probabilmente, facendo la difesa delle intenzioni di Pietro, dice: non so quanto è forte Pellegrino e forse a 30 si può investire su qualcuno più importante, oppure se ne spende 32, 35 e si prende uno veramente forte. È lì la discussione. A parte che secondo me si prenderà sui 25, non sui 30 Pellegrino, perché doveva andare in quelle langhe.
0: Ma Pellegrini lo danno in prestito, diciamo oneroso, condizionato con l'obbligo a 20, cioè diciamo che lo fanno a 5-6 milioni di prestito oneroso più 20-22.
1: Vedi che è un'operazione perfetta, che ti lascia campo libero per andare a acchiapparne un altro o per spendere sulle ali, sugli esterni.
0: Partiamo da questo presupposto. Mi dici Pellegrino SP? Mi sta bene. Ma mi dici Pellegrino per Ken punto? Non mi sta bene. Cioè Pellegrino è un giocatore che comunque entra nella sua fase di piena maturità, pronto ad esplodere. Matte dice io sono sicuro è sul punto di diventare un grande attaccante. Questo va benissimo. Però ci deve essere anche qualcos'altro oltre Pellegrino, quello io sto dicendo. Poi ragazzi,
1: tanto esce Piccoli, Piccoli non rimane, a meno che in questi giorni non abbia convinto l'allenatore che ci voglia lavorare su quelle lacune clamorose. Però Piccoli non rimane perché non
0: Duccio
1: ha...
0: dice gli ci vorrebbe Renato Buso come fu per Vlahovic.
1: Ma io ho parlato con Renato Buso e gli ho detto proprio questo.
0: Devi ma lui ti ha detto,
1: ma anche a Ken servirebbe Renato Buso, che non lo che è uno fuori dai giri della società, semplicemente. Ma si ragionò 10 minuti buoni sul lavoro che aveva fatto su Vlahovic e gli dissi la cosa che ho sempre detto anche in radio: lo andavo a vedere in primavera domenica mattina, vedevo sto ragazzo che si metteva in spalle due difensori, ma letteralmente sulla spalla destra un difensore della primavera, tagliava dalla fascia destra verso il centro e tirava a giro di sinistra, non sapeva fare altro, ma con quello faceva due gol a partita. Per giocare tra i grandi ha dovuto imparare a giocare spalla alla porta, a attaccare il primo palo. E Buso, che è stato un buonissimo centravanti, ma come spesso sono quelli buoni ma non i fuori classe, ha lavorato, ha provato a lavorare e ha capito i suoi limiti, è diventato un grande maestro e gliel'ha cambiato e potrebbe fare lo stesso lavoro su Ken, perché Ken ragazzi sbaglia i tempi in aria, il tacco di Ulai e lui che va di testa, se anticipa un attimo il salto dà la frustata e fa gol, se salta dopo che arriva la palla non c'ha la forza.
0: No certo, poi lì c'è da dire che tu ti riferisci soprattutto al fatto che è il non solo lì è il tempismo del salto del colpo di testa
1: o il taglio sul primo palo,
0: cioè lui ha secondo me il limite che in area di rigore ancora non ha capito che la porta è quella bianca. Cioè lui ancora non ha capito che se riesce ad arrivare a tutto fuoco sul primo palo tagliando l'area di rigore con quella fisicità fa un gol a partita. Non ha capito che se invece di buttare giù la testa e fare il cavallo pazzo ogni tanto va nell'1-2 con il giocatore accanto, va in porta ogni partita. E poi guarda, io ho avuto tanto da discutere con Tommaso Loreto. A Tommaso Loreto ho sempre detto, perché lui dice no è scarso, non sa stoppare una palla. Va bene, a me lasciami, è vero che non stoppa una palla, è vero che anche lui ha difficoltà nella gestione di base della palla, però tra Piccoli per esempio e Ken la rabbia agonistica sotto porta che c'ha Ken, Piccoli la sogna la notte e spera sempre di averla e non la trova mai.
1: Ma c'è anche una differenza tecnica, poi se ne parla con calma, ma c'è una vai.
0: No, volevo dire solo che ci fermiamo un attimo e poi si ritorna, sì, certo, c'è anche certo. Emiliano che torna tra noi tra pochissimo, così leggiamo i messaggi, ascoltiamo anche la vostra voce. 348-75-1393, tra poco uno di noi su Radio Firenze Viola.
4: Radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa Spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto, installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. È quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
8: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
9: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo accusato di tentato omicidio è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
8: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
9: Beppe Grillo, in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
8: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Bukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darde rifarà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
12: È inaccettabile.
11: Per vostra fortuna, avete un domatore.
13: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
11: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
14: Sapete! apri dibattito.
15: Uno
16: contro tutti.
17: Quello che è accanto a lei è matto.
18: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Guardala, guardala, guardala, guardala.
20: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, seconda ora insieme, chi si compra uno di noi, con Andrea Bruno Savelli, con Emiliano Viviano che ritroviamo al telefono. Ciao Emi.
21: Eccomi, ciao.
0: Squillante al telefono, quindi abbiamo mascherato anche il raffreddore e adesso abbiamo una seconda ora dove a marce alte vorremmo ascoltare la voce dei nostri ascoltatori, sia con gli audio sia con i messaggi scritti. Però prima volevo riportarti quella che di Icardi, no? Prima qualcuno diceva ma Icardi ha detto no all'Olympiacos, non vuole andare in Brasile, vuole tornare in Italia, perché no per la Fiorentina? Io credo che se uno potesse prendere Icardi è un po' una di quelle operazioni, dicevamo prima con Andrea, che in passato venivano fatte, cioè gli attaccanti avevano avuto una grande carriera che poi nella fase finale venivano comunque anche, io ho citato Vieri, ho citato il Toni di ritorno, magari un Icardi, no?
21: Oh, magari sì.
0: Ah, ecco.
21: In aria ancora uno dei più forti al mondo, senza dubbio.
0: Che in Turchia l'anno scorso ha fatto roba forte comunque, nonostante tutto.
21: Sì, sono sbaglio. Numeri un po' falsi, perché comunque lì è un campionato dove Galatasaray segna 100 gol, però ce lo prenderei subito immediatamente.
0: Va bene, quindi abbiamo così risolvita anche la domanda del nostro ascoltatore. Allora, inizio a leggere, a tutte e due vi dico che inizio ad andare a dritto con i messaggi. Fabio dal Lecce che ti saluta proprio dal Lecce, quindi diciamo vicino quando sei a casa. Secondo me su Ken, Paratici e Grosso stanno valutando atteggiamento, attitudine e affidabilità fisica e poi decideranno senza fare troppa pubblicità se tenerlo o meno. La musica è cambiata, dice Fabio.
21: Spero che sia tutto vero quello che dice, credo di sì, nel senso che comunque stanno valutando determinate cose, ma spero soprattutto che la musica sia cambiata, ma credo di sì.
0: Poi Neri da Pistoia, Batistuta, Müller, Toni, Inzaghi, Vieri, Klose, Nordahl, Riva, ma un grande goleador non sarebbe tale se facesse assist. Poi ci sono i Baggio, Totti, Del Piero, Van Basten, Di Stefano, Zico, Cruyff, Messi, eccetera eccetera, ma questi sono grandi calciatori, non grandi goleador. Quindi lui dice che c'è differenza tra chi fa gol e chi fa gol e assist, cioè uno è un fenomeno.
21: Più nel passato, oggi l'attaccante tende a essere più completo, per quello dicevo quando parlavo di Pellegrino, di un attaccante un po' scomparso come caratteristiche. Prima c'erano molti più numeri 9 veri e propri che giustamente attaccavano la porta e l'assist era secondario.
0: Andre?
1: Sì, sì, certo, è cambiato il calcio. A parte alcuni di quelli che sono stati citati, oltre a fare valanghe di assist, hanno fatto migliaia di gol. Baggio è negli oltre 200 reti in Serie A. Messi,
0: lascia perdere, lascia perdere.
1: Ha fatto, quindi, perché il calcio è cambiato, al centravanti viene richiesto anche altre cose, dipende da come giochi. Se detto, se si compra esterni che hanno in canna 10-15 gol, è evidente che serve un centravanti.
21: Comunque, quando si parla dei numeri di Messi e di Cristiano Ronaldo, ma vi rendete conto che parliamo di 900.000 gol? C'è, cioè, una cosa.
0: No, impressionante, cioè, impressionante.
21: Uno la dice normalmente, ma se ci pensi, non è ipotizzabile. Pensa a 15 anni fa, ti dicevano avrebbe fatto 900.000 gol.
0: No, ma abbiamo vissuto un'era con un binomio, un duello a distanza straordinario, cioè ce la ricorderemo fortunatamente non per il singolo giocatore, ma per una accoppiata di giocatori che si sono confrontati a distanza con numeri pazzeschi, questo bisogna dirlo. Poi ora vedremo l'epoca del futuro che cosa ci porterà. A parte,
1: fermo c'è tanta restando roba, che Ronaldo fortissimo, per me questo confronto non ci può essere, cioè il paragone tra Messi e Ronaldo non si può fare.
0: Beh, è un confronto numerico, di trofei.
1: Ma, e non sto sminuendo Ronaldo, dico che non c'è paragone con Messi.
0: No, ma dal punto di vista del talento non c'è paragone, questo non c'è dubbio. Io ho sempre stimato Ronaldo per essere riuscito a tradurre la propria qualità, che era di un certo tipo, in un qualcosa di straordinario. Cioè, mentre Messi giustamente ha dovuto lavorare sul proprio fisico per diventare un calciatore che potesse supportare il suo talento, cioè Cristiano Ronaldo si è un po' costruito quasi in modo robotico.
21: Sono cose diverse. Cristiano Ronaldo è riuscito sempre a trovare la maniera, a un certo punto della sua carriera. All'inizio era comunque un giocatore molto talentuoso, dribbling, a volte anche un po' fumino, poi ha trovato la maniera per diventare mortifero il più possibile, e quindi tanta roba, cioè nel senso conoscenza del gioco. L'altro, ragazzi, ve la dico alla Fiorentina, l'altro ha fatto sempre il cazzo che ha voluto, quando ha voluto e dove ha voluto, cioè è una roba senza senso.
0: Sì, sì, ma non c'è dubbio. Ma detto, per me è stato anche piacevole avere la possibilità di anche discutere di quello o quell'altro, tanto sempre di grandi calciatori si parla. Allora, Marco Da Vinci ci dice: ciao Emi, ma un pensierino a Zaccagni?
21: Ma magari, magari ci cascano. Il problema è che penso sia forse l'unica certezza che ha

0: visto sempre il talento.
1: Ma è un mostro nel senso che ha una capacità di decidere le partite con una semplicità, quando si allunga salta l'uomo con una semplicità, è disarmante. Però è disarmante anche quando poi perde la palla davanti alla propria area, si addormenta, cioè, e lì credo sia irrecuperabile a sto punto. Se lo recuperi, c'hai il terzino sinistro insieme a quello del Paris più forte al mondo, per distacco. Cioè, è una roba, fa paura quando butta la palla avanti.
2: Sì, io sono convinto che per ora le problematiche abbiano superato il talento, purtroppo,
1: certo,
2: per lui.
1: Anche perché poi c'è una discontinuità fisica.
0: Anche per essere molto sinceri, Pietro, cioè, noi in questo momento siamo la Fiorentina sedicesima in classifica.
2: No, non c'è dubbio, hai ragione. Però
0: le problematiche sono quelle che non lo fanno giocare a Real Madrid.
2: Certo, le metti in conto perché attualmente ti puoi anche prendere, diciamo, la briga di rischiare su delle problematiche. Fortunatamente, diciamo che in questo periodo si è superato l'aspetto del sedicesimo posto, quindicesimo posto, con Dragos, quindi si può anche pensare di superarlo per altri. Però era
0: per essere molto sincero, Pietro, se mi dici sono l'Inter o sono la Juve, prendono uno Tavares, ti dico, non lo so, allora incomincio a pensare a tutte quelle cose che stiamo dicendo. Sono la Fiorentina, ho perso Gosens, devo ripartire, cioè io lo prendo, ma ora, ma vado a Roma a piedi, te lo dico sinceramente, proprio.
1: Anche perché è veramente forte quando c'è con la testa. Detto tutto ciò, le prime uscite, anche perché ci ha dovuto giocare Brescianini, però vi ricordate quando si diceva probabilmente blocca più il sinistro Valdepeñas,
2: non l'ha fatta a caso di metterci Brescianini,
1: esatto, molto più bloccato, e di là ha messo Dodò Jiménez, e Jiménez ha già fatto vedere che è un altro che viaggia bene sulla fascia, è stato l'unico che ti ha fatto stropicciare un po' gli occhi nella prima amichevole inglese, quando salta l'uomo secco e la dà in mezzo bene.
2: Ha fatto l'assist per Attà sulla bella palla dentro di Dodò, per carità,
1: e ne ha fatto anche un altro che però non è stato sfruttato, cioè saltando secco l'uomo è entrato dentro al campo. Secondo me, tra l'altro, è limitato dal fatto di giocare negli ultimi 30,
2: certo, ha bisogno di più spazio, certo,
1: e quindi forse, ecco, Nuno Tavares non è il giocatore bloccato che ci siamo immaginati noi, però sarebbe una grande alternativa, partita in corso, entra e spacca qualunque cosa.
2: Ma di Dodò che stai pensando, Emi? Perché a me mi ha fatto già girare un po', vabbè, abbiamo capito che cosa, mi sembra veramente un po' svogliato con questo atteggiamento, cioè se Cumuzzo col QPR probabilmente aveva già in mente il fatto che di lì a poco sarebbe partito, e questo ragazzo, poi mi dirai che cosa pensi anche della cessione di Cumuzzo, ne ha vissute tante in questo periodo, cioè Dodò che è un giocatore maturo anche da un punto di vista dell'età, insomma a me un pochino mi fa girare le palle.
0: Penso che sia una di quelle storie che potrebbe essere finita, e quando è così è difficile per tutti, no? È difficile per noi che giustamente partiamo un po' prevenuti, perché al primo magari mezzo atteggiamento che può essere dipeso da qualsiasi cosa, cominciamo a dire vedi non ci sta con la testa, vedi è sufficiente, magari anche per lui che pensa di andare dall'altra parte. Io quando è così, cioè non si può fare, come si dice, non si può fare a meno di cedere, perché va bene così. Per quanto riguarda Cumuzzo è diverso, io quando ci fu l'offerta del Napoli dissi che l'avrei portato a piedi, allo stesso tempo oggi lo stanno anche, come si dice, svalutando troppo, cioè nel senso ora da giocatore a 40 milioni è diventato uno che non può giocare da nessuna parte, no, calma, è un ragazzo che è stato secondo me super valutato a un certo punto perché aveva fatto bene, perché era giovane, ma è un ragazzo che delle qualità ce l'ha, che ha bisogno di fare una stagione dove gioca con continuità magari in una situazione diversa come può essere il Torino, ed è un buon giocatore, non per me il calciatore che era stato valutato 40, mi sembra 40 milioni, non me lo ricordo,
1: 35 il Napoli, poi l'Arabia arrivò a offrire, Simone Inzaghi arrivò a offrirne 40 la scorsa estate, la Fiorentina lì lo voleva cedere, fu lui a non accettare l'Arabia, la Fiorentina voleva assolutamente cedere.
2: Sì, questo è una storia purtroppo ormai superata, vedremo che cosa riuscirà a fare.
1: Su Dodò posso dire che anche secondo me è una storia finita e c'è bisogno della cessione, però Dodò è questo, Dodò ha fatto quel rigore e alcuni

0: alcuni momenti più difficili dal punto di vista difensivo, nonostante Dodò sia forte anche difensivamente nell'uno contro uno, ma è meno forte nelle letture, sì, è un altro che si addormenta in parte, ma li fa anche quando è nel pieno della condivisione del gruppo, cioè l'ha fatto anche in, purtroppo in conference, con quella scivolata senza senso, anche se poi era discutibile tutto, che gli ha dato rigore in conference contro, fermo restando che probabilmente rigore secondo me non c'era, quello in amichevole
1: non c'era. Però rigore?
0: Non mi sembra che lo tocchi, non ho visto il replay.
1: Non so, che te c'hai gli occhi foderati del tifo, ma è rigore tutta la vita.
0: Lo tocca, sei
1: lo
0: sicuro?
1: Lo tocca sì, ma perché è sempre maldestro quando c'è queste situazioni.
0: Però capisci che non è perché è in uscita e non è, è così, questo è Dodò, è un giocatore leggero da questo punto di vista, anche quando è nel pieno del progetto, è convinto di quello che sta facendo, un giocatore leggero. Detto ciò, per me è da accedere a sto punto, non c'è discussione.
1: Emi, tornando un attimo agli attaccanti, prima di farti domande anche su quello che poi vedremo stasera, eccetera. Luca dice: Io non mi scandalizzerei, anzi, sarei quasi contento di ripartire con Ken e Piccoli esattamente come l'anno scorso. Secondo te sarebbe una diminuzione ripartire con questa coppia d'attaccanti? Oppure?
2: Assolutamente no, Pietro. Assolutamente no. Secondo, dal punto di vista tecnico, assolutamente no. Poi ci sono tutte le altre dinamiche che non conosciamo, non sappiamo nel privato. Quindi io, se Ken rimane e vuole rimanere e sta bene, attaccanti più forti di Ken in giro ce ne sono pochi, pochissimi. Però io penso sempre a tutte le dinamiche, quindi se lui rimane molto volentieri va benissimo rimanere con loro due, non c'è dubbio.
1: Poi invece Pietro ti dice: ma se tu potessi fare un nome che è comunitario, perché non è, la Fiorentina non può prendere più extracomunitari, giovane, forte, per l'esterno offensivo, la cifra che puoi, insomma, che puoi spendere è quella, 25-30 milioni, che nome faresti tu nella Zaccagni. Tua personale interesse? Zaccagni, bene, allora esatto. Abbiamo premiato Zaccagni, però non crediamo possa partire, almeno io non credo che possa partire ora, se no Gattuso gli perde.
2: Io credo che la Lazio possano partire tutti, bisogna vedere se lui è d'accordo di passare dalla Lazio alla Fiorentina.
1: Beh, certo, anche questo non è un aspetto.
2: Però ti dico, mettendo in fila tante cose, cioè conosce benissimo il campionato italiano, il giro della nazionale, già esperto, i costi potrebbero essere non enormi. Zaccagni, perché comunque la Fiorentina ha anche bisogno di certezze, ragazzi. Cioè, nel senso, va bene, giovani, siamo i primi, sono il primo, ma qualche certezza ha bisogno la Fiorentina. E oggi ha preso Attà, che comunque è un giovane, ha preso Ulai, che comunque è un giovane, ha preso Lieri, che è un giovane, ha preso Jimenez, che è un giovane anche se ha già una carriera, anche un giocatore pronto, che sono anni che fa numeri in Serie A, piacerebbe, ecco.
1: Allora, Andrea ti chiede se ti piace Yeboah del Venezia.
2: Mi piace molto, so che hanno rifiutato delle offerte anche abbastanza importanti.
1: Comunque è stato un trascinatore per quanto riguarda il Venezia, tra l'altro dalla nazionale tedesca a quella ecuadoregna, comunque un giocatore.
2: Rientra però in un giovane che ha fatto molto bene l'anno scorso in Serie B, che comunque a livello della Fiorentina, a livello di Serie A, oggi è ancora un'incognita.
1: Sì, poi giovane fino a un certo punto, perché è un 2000, diciamo, è uno.
2: Sì, ma io il giovane lo divido quasi sempre non per l'età, ma per il numero di partite.
1: Ah, sì, giovane d'esperienza.
2: Fine, anche Yamal è giovane, ma c'ha 200 partite.
1: Non c'è dubbio.
2: È più molto giovane, capito?
1: Lui è giovane per modo di dire. Sì, è giovane solo nell'età anagrafica, dai, questo è.
2: Sì, no, ma Yeboah a me piace, però vedi, lo ritengo, cioè io prendo Berardi e prendo Yeboah, cioè, capito che.
1: Capito,
2: oggi la Fiorentina qualche certezza gli serve da quel punto di vista,
1: anche perché si diceva, no? Dicevi degli esterni proprio in questo senso, cioè è chiaro che la Fiorentina,
2: gli attaccagni non ci avevo nemmeno pensato, avete fatto il nome voi e si è aperto un mondo.
1: Beh, senti, se qualcuno del mondo del calcio si puoi mandare un messaggino, se puoi provare a caldeggiarla, insomma aiutaci, così almeno io Zaccagni lo prendevo, è 5 anni che prenderei Zaccagni, quindi figurati se non sfondi una porta aperta. Uno dei pochi giocatori italiani che mi sembra veramente, quando si dice no, ma bisogna comprare gli italiani vanno comprati se sono forti. Ecco, Zaccagni è un giocatore che mi prenderei serenamente, anche perché se poi si parla di Berardi come ancora come giocatore da poter prendere, Zaccagni credo sia più giovane di Berardi.
0: Sì, c'ha tre anni, sì, o quattro in meno.
1: Insomma, quindi,
2: Berardi o no? Quattro, non so che anno è Zaccagni.
1: A Berardi a questo punto però penso che non cambierà mai maglia.
2: Sì. No, 95 Zaccagni.
0: Ah, uno in meno. Io tra Berardi e Zaccagni prendo tutta la vita Berardi, ve lo dico. Non ho nessun dubbio. Peraltro noi siamo più scoperti a destra che dall'altra parte.
1: Anche allora siamo scoperti un po' in generale.
2: Allora, Berardi quando sta bene, quando stava bene, è uno dei giocatori che mi piace più in assoluto. Post infortunio, secondo me un pochettino è mancato a livello di spunto, però sono due cose diverse, perché Berardi è uno che forse ha anche più gol quando sta bene, viene più dentro il campo, a meno uno contro uno, ecco. Zaccagni è uno di quelli, come ti dicevo prima, cioè tu gli porti la palla, lo isoli in uno contro uno, ti punta sempre e ti salta spesso.
1: Allora, poi Marco ti chiede, vi chiede, ma un Politano, uno Spinazzola come ci starebbero in questa Fiorentina?
2: Mi piacciono entrambi, però secondo me Spinazzola non è quello che serve oggi. Politano invece è un giocatore duttile, gioca in diversi ruoli, consistente, fa gol, può fare anche il terzino all'occorrenza, gioca terzo d'attacco, gioca quinto, quindi andrebbe benissimo.
1: Non lo daranno mai via, però credo.
2: Preferirei Zaccagni o Berardi, però.
1: Sì. Ah, gli preferiresti Zaccagni o Berardi a Politano?
2: Sì.
1: Va bene.
2: Sì.
1: Poi ti chiedono se secondo te, viste le tue conoscenze nel calcio, eccetera, quando si fa il nome di Sulè si parla di un giocatore prendibile o no per la Fiorentina?
2: Secondo me prendibilissimo. Non ci sono dubbi da quel punto di vista. Bisogna sempre vedere se il giocatore è d'accordo. Bisogna vedere quali sono le prospettive per il giocatore a Roma. Non credo che domani Sulè si metta sul mercato a mille squadre, e anche per lui, se come sembra Gasperini, come dicevi te prima, è quello che vorrebbe sacrificare, non è che si prospetta una stagione bellissima per lui, ecco.
1: Beh, sì sì, certo.
0: Loro hanno da vendere un calciatore,
1: almeno uno,
0: o Koné o Sulè, se non tutti e due.
1: Sì, il problema è che Gasperini, a quanto ho capito, se gli vendono Koné,
0: lo farei anch'io, anch'io la rivoluzione per tener Koné. Mi sembra il giocatore meno vendibile che hanno, però non hanno monetizzato su Dobbik. Sulè è raggiungibile secondo me, ma il punto è, ti farebbe impazzire Emi? Ti piacerebbe tanto? Beh, a me farebbe impazzire, a te
2: impazzire no? Però sì, cioè nel senso, ritornando al discorso di prima, Andre, non ce l'abbiamo, quindi un giocatore giovane di prospettiva forte, cioè uno contro uno,
0: segna quindi
2: sì, certo, mi piacerebbe sulle Zaccagni, se proprio vuoi sapere.
1: Vabbè, certo, non c'è dubbio. Allora, quanto pensi, questo se chiede Massimo da Prato, possa incidere il fatto che non si fanno le coppe in questa fase del mercato, cioè nella fase dove si entra a parlare di calciatori anche che determinano, perché è vero che hai preso Attà, Ulai, Dragusin, li hai presi comunque senza coppe, però poi quando si inizia a parlare degli attaccanti, delle punte, dei giocatori che fanno la differenza, il fatto di giocarlo o non giocarle, devi avere o un fenomeno a fare il direttore sportivo, che comunque stiamo cercando di capire se lo sia davvero, ma sta dimostrando di avere del talento, Paratici, oppure è difficile effettivamente mettersi in competizione con chi fa la Champions o con chi fa l'Europa League.
2: Lo so Pietro, però uno se viene a Firenze, chiunque di questi nomi ha sposato un progetto, cioè con l'idea di andarci l'anno prossimo, perché se no non li convinci. Quindi il fatto che ne abbiamo già presi un po' anche per gli altri nomi, cioè ti faccio un esempio, tu Sulè, prima di prendere Attà, Dragusin, Jimenez e quelli che abbiamo preso, non lo prendevi secondo me. Oggi magari Sulè un pensiero ce lo fa, ovviamente, cioè sotto gli occhi di tutti, dice vado lì, anzi forse da un certo punto di vista può essere anche buono, non fa le coppe perché mi concentro sul campionato, una partita a settimana, si mette in conto che peggio dell'anno scorso non si può fare, quindi la piazza potrebbe avere entusiasmo. È ovvio che uno viene con l'idea di qualificarsi l'anno prossimo alle coppe.
1: Poi M71 torna un attimo sul tema Croci e dice: vi faccio tre nomi di sedicenni che hanno messo piede in campo a quell'età e poi non sono più usciti facendo una carriera niente male. Rivera, Mancini e Totti. Coraggio, a volte basta un po' di coraggio, appunto. Secondo te sono ancora tempi per fare una cosa del genere se non hai il talento di Yamal, come citavamo prima, oppure effettivamente se il talento ti accompagna, uno può anche pensare di gettarlo nella mischia, chiaramente col contagocce, un giocatore come Croci?
2: Anche Messi è esordito a 17 anni, cioè io penso, questi sono discorsi, lasciano un po' tempo che trovano, ragazzi. Ha detto Rivera, Mancini e Totti.
1: Beh, ha detto fenomeni.
2: Pizzegnaco, non lo so io, Calabresi e dimmi te, Masitto, cioè magari possa fare la metà di Rivera, Mancini e Totti. Sono cambiati i tempi, uno, prima cosa.
1: Calcio
2: e due, ripeto, dipende da tante situazioni. Tu oggi sei la Fiorentina che ha avuto due annate, cioè un'annata veramente disastrosa, e ovviamente fai fatica, no? Ripeto, il Barcellona li fa esordire ogni anno, ma perché ha le possibilità di farli esordire. Quando tu vinci 7-8 partite 4-0 al 50esimo, sai quante possibilità ci sono di far esordire,
1: ragazzi?
2: No,
1: ha voglia, non c'è dubbio. Ma io mi ricordo quando c'era Teglio, vi ricordate Teglio? Che era un buon giocatore, cioè un giocatore, un mestierante esterno, che aveva iniziato, sembrava dovesse fare sfracelli, poi era effettivamente quel tipo di calciatore che entrava magari sul 2-0, il 3-0, e nel contesto di quella squadra faceva cose, non alla Fiorentina, al Barcellona dicevo, faceva cose egregie.
2: Ma no, ma è tutto normale. Poi ti ripeto, io se... Allora, 16 anni sono veramente pochi, ok? Anche dal punto di vista fisico, però se quest'anno Croci si rivela uno veramente forte, uno di prospettiva, preferisco che il prossimo anno la Fiorentina ci punti, punto e basta, non nel solito discorso lo aggreghiamo, vediamo, fa qualche minuto. Lo ritengo all'altezza e lo metto in uno dei nomi della prima squadra, punto, come poteva essere successo per Camarda.
1: Certo, magari senza fare l'errore fatto l'anno scorso, poi lasciamo perdere il rendimento tecnico su Fortini, che hai deciso di tenerlo per fare l'alternativa senza rinnovargli il contratto, salvo poi trovarlo quest'anno dove lo regalare.
2: Quello poi è tutto un altro discorso, però Fortini, per esempio, quello che è stato fatto con Fortini, ma poi ragazzi, cioè, un anno in Serie B con la prospettiva di questo è forte, cioè lo si può fare, eh.
1: No.
2: Infatti, per esempio, secondo me Camarda fa un errore andare a Lecce e non andare in B. Comunque giocare nel Lecce ci sono molte meno possibilità di fare gol, molto, molto più difficile. Sei uno dei due, cioè se vai a fare un campionato come ha fatto Pio Esposito a Spezia. Pio Esposito ha fatto Spezia Inter, ragazzi.
1: Sì, sì, e poi perché... ti ritagli quel posto anche per allenare la capacità di fare gol, perché chiaramente in un'alta Serie B...
2: Ma allora hanno, te lo dico perché lo posso raccontare, tanto è passato tempo. Io la prima volta che ho giocato con Espo contro Pio, che non conoscevo, conosco i suoi fratelli, mando un messaggio dopo la partita a Piero Ausilio dicendo: oh, ma questo è veramente forte. La risposta sua è stata: Vivio, lo so e lo sappiamo.
1: C'era consapevolezza.
2: Infatti l'anno dopo l'hanno tenuto, cioè Spezia Inter, un salto enorme, Quindi ti ripeto, se Croci il prossimo anno, per dirti, prova una squadra di Serie B con la consapevolezza che per la Fiorentina è forte, cioè è tutto buono per lui, eh.
1: Cioè, io sono, per me sfondi una porta aperta. Io non capisco, infatti, tante volte perché anche i giocatori giovani, diciamo fra virgolette, si rifiutano a scendere.
2: Io sono il primo, cioè, a voler puntare sui giovani, però io intendo puntare e non nelle vie di mezzo. Le vie di mezzo non mi piacciono e siamo pieni di vie di mezzo, no? Cioè sì, lo tengo, vediamo, gli faccio giocare 10 minuti, no, lo ritiene all'altezza, sta nell'alternativa, vai, che ne so, c'è un'offerta per piccoli, Ken e Croci, per dirti, cioè oggi a 16 anni con qualche partita in primavera mi sembra presto.
1: Sì, no, però il lavoro che venne fatto con Bernardeschi al Crotone, per dire, fu un buon lavoro, cioè Bernardeschi va al Crotone, fa un anno di alto livello e viene riportato e gioca.
2: Mi arrabbio molto di più quando succede, per esempio, che è una necessità. Ed è successo anche l'anno scorso alla Fiorentina, cioè non lo so io, c'hai Ken piccolo infortunato e fai giocare Lezzerini attaccante, cioè capito? Allora lì mi incazzo perché dico: no, c'è il ragazzo, sta facendo bene, in primavera faccio giocare lui, punto, finita.
1: Sì, benissimo, vero, sono d'accordo. Allora Marco dice: non prendere a 30 l'Ibegovic per spenderli per Pellegrino sarebbe una cosa da TSO.
2: credo che sia un discorso da PC Calcio quando giocavamo noi, football manager, nel senso.
1: PC Calcio era un grande gioco.
2: Nel senso che non è così semplice, probabilmente non è che non lo prendi perché costa 30, magari altre alternative, magari non so bene 30, magari, cioè, non lo sai, capito? Cioè, non credo che sia un'opzione così facile, dice 31 o 30.
1: Non è automatico, certo, non è automatico, non c'è dubbio. Anche perché poi sono due ruoli diversi, avranno dei budget diversi per l'esterno, dei budget per l'attaccante.
0: Richieste diverse. Il bosniaco probabilmente costa qualche milione in più, Pellegrino qualche milione in meno, tra l'altro.
2: Mi sembra di aver letto che Pellegrino sarebbe un prestito con obbligo a raggiungere determinate condizioni.
0: Sarebbe un'operazione perfetta. Cioè, con prestito.
1: Peccato che ti lascia margine, come dicevi prima, anche per a fare altre operazioni. Certo. Allora, poi David vi chiede se vedete una similitudine calcistica con Jan Koller per quanto riguarda Pellegrino. Era la punta della Repubblica Ceca.
2: Un po' più mobile Pellegrino.
1: Koller era proprio
0: un po' più alto.
1: Un bel palo,
2: sì. Pellegrino le prime partite, ha fatto diversi gol di testa, robe varie. Nella seconda parte di stagione a me ha stupito, tra virgolette, per il lavoro fuori dall'area, perché non me l'aspettavo, pensavo fosse uno, insomma, che si limitasse a giocare negli ultimi 16 metri.
0: Mi ricordo un gol su pallonetto con una bella sensibilità, probabilmente è uno di quei giocatori che si è arrivato un pochino tardi, ma che si migliora, proprio consapevole dei propri limiti, si migliora giorno dopo giorno. Mi sbaglierò, ma secondo me è così.
1: Allora, prima degli audio, Simo ti chiede su Gudmundsson cosa pensi di un giocatore che in 5 anni d'Italia ancora non ha imparato una parola d'italiano.
2: Penso male, sinceramente. Penso male perché significa che non ti sei integrato benissimo, perché altrimenti all'interno del gruppo lo impari per forza. A me, per esempio, è successo col turco, ma ho avuto la sfiga di, cioè, noi avevamo 5 turchi, parlavamo italiano in squadra. Se non l'avrei imparato sicuramente 100%, anche se probabilmente parlo meglio turco io di italiano Gudmundsson.
0: Sì, sono d'accordissimo, a difesa, che non è una difesa, ma è forse una piccola spiegazione, lui parla poco in generale, non parla con nessuno. Quelle poche cose che dice in inglese, che è un problema. Credo che l'italiano però lo capisca e come. Quindi magari non fa lo sforzo di parlare in italiano.
2: Noi a volte ci anche fossilizziamo, cioè sono culture diverse, ovviamente hanno una maniera di vivere diversa, bisogna cercare di, non ti dico adattarsi a loro, però di capirli.
0: Sì, poi va sicuro che dentro il Viola Park, non so se è parte del problema, ma lui parla poco, quasi con nessuno, quindi probabilmente è anche una parte del problema. Però non sente la necessità, sbagliando, di imparare l'italiano.
1: Sì, ma anche un minimo, basterebbe un minimo.
0: Certo, ma capire lo capisce.
1: No, capire ma si impara, soprattutto quando ti mandano a fare in culo, lo capisce alla svelta. Allora, c'è Orfeo in linea, se non sbaglio. Ciao Orfeo, sì. Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, ne approfitto della presenza vostra e di Emiliano anche.
1: Benissimo.
3: E niente, io, a parte il discorso di Good, mi sembra sia ormai un punto interrogativo già da un po' troppo tempo, quindi vabbè, penso che ora il direttore che c'è attualmente possa essere in grado di poter anche fare le giuste considerazioni. Quello volevo chiedere, sottoporvi a qualche considerazione voi, è il discorso, a parte che io dico francamente, a parte attacchi lo conoscevo dall'anno scorso, altri giocatori per me sono tutti dei punti interrogativi, nel senso possono essere tanto forti ma non li conosco, quindi francamente mi chiedo a voi. Però una considerazione, e noi stiamo perennemente cercando da anni un difensore alla vecchia Cordoba, perché noi non abbiamo un difensore rapido e veloce in difesa, ma difensore, ecco perché nominiamo il vecchio Cordoba degli anni, che sicuramente anche Miano si ricorderà. Il discorso di non avere persone che saltano l'uomo oltre la fascia, anche un trequartista, un centrocampista in grado di poter creare questa superiorità che oggigiorno per il calcio di oggi, per la tattica, è diventato fondamentale. Quindi chiedevo a voi le considerazioni su questo. Grazie, vi
1: ciao,
3: saluto.
1: Ciao Orfeo, ragazzi. Grazie, ti risponde Emiliano sicuramente.
2: Allora, per quanto riguarda il difensore, secondo me Dragusin è uno, per esempio, che gamba ce l'ha sul lungo. Ma c'era anche Pongracic, quindi è più secondo me una questione di impostazione della squadra. Acerbi e riusciva a prendersi campo con tutti ed era veloce come la mizia. Quindi se sei intelligente, preparato, bravo, limiti. Mentre sono molto d'accordo con la seconda considerazione, quello che dicevamo prima, cioè noi bisogna prendere giocatori che abbiano dribbling, che saltino l'uomo, che creino superiorità, che creino imprevedibilità. Ecco.
0: A ta la crea. Ullahi è un grande.
2: In una maniera diversa, però, sì, cioè io mi aspetto gli esterni. Cioè, Atta è uno che ha grande inserimento, ha fantasia, dribbla, però io mi aspetto gli esterni.
0: Sì, sì, gli esterni di gamba non sono ancora arrivati, però insomma.
2: Ma ripeto, è ovvio che andiamo a prendere esempi di grandissimo livello, però esclusa l'Inter, che è veramente una mosca bianca negli ultimi anni nel nostro calcio. Se tu vedi la Spagna che vince i mondiali, il Paris Saint Germain che vince la Champions, il Barcellona che vince la Liga, l'Arsenal che vince la Premier League, di base hanno tutti i giocatori sugli esterni che fanno la differenza, ma proprio non solamente perché sono forti, ma proprio perché il calcio porta a tenere il pallone e poi isolare gli esterni e l'uno contro uno che creino superiorità, che facciano la differenza.
1: Sì, è la filosofia che vince, è quella, è la filosofia attuale del calcio moderno, e ora va per la maggiore perché vince, perché premia l'estro, premia l'uno contro uno e premia anche una maggior capacità di segnare fondamentalmente. E infatti credo che si stia prendendo tempo sugli esterni proprio per non sbagliarli, cioè perché in un modulo come quello di Grosso, dopo aver fatto acquisti per tutti questi milioni negli altri ruoli, se sbagli gli esterni non dico sei punta a capo, ma sei in una condizione di deficitaria.
2: Ma secondo me è proprio il motivo, bravo, come hai detto te, è proprio il motivo per cui non l'abbiamo ancora preso, è quello, perché sanno che sono giocatori dove non si deve sbagliare.
0: E quelli subito immediatamente raggiungibili non convincono fino in fondo.
1: Eh sì, sì, è così. Allora, un altro po' di domande. Aspetta, perché ne avevo viste qualcuna interessante. Vabbè, Simone Romano ha il sogno Salemakers.
2: Oddio.
1: Per me non è un grande sogno, nel senso è un giocatore buono, ma niente di straordinario.
2: Guarda, Salemakers per me è veramente un bel giocatore, però stiamo parlando di tutt'altra cosa. Cioè, Salemakers è uno che fa comodo perché anche lui fa la mezzala, fa il terzino, fa il terzino a sinistra, fa l'esterno offensivo, tutto, però non è esattamente quello che secondo me la Fiorentina cerca oggi, capito?
1: Sì, sì.
0: E allora, poi non te lo danno probabilmente, Emi, perché è un giocatore fondamentale anche per loro. A me piace tanto. Non, è un giocatore
2: di inserimento, insopportabile, però.
0: Sì, è insopportabile.
1: Ma
0: però,
1: anche quando è con te in squadra o solo quando è contro?
2: Ah, non lo so quello, però.
1: No, perché sai,
0: noi siamo noi anche un po' avendo.
1: Ci sono giocatori, e credo che tu ne abbia vissuti qualcuno, che sono odiosi sia da avversario che da compagno di squadra. Quindi può darsi che sia uno di quelli, Salemakers. Va bene. Allora, iniziamo ad ascoltarci un po' d'audio, botta e risposta. Il primo, vai Stefano.
4: Sì, ciao, buongiorno. Volevo chiedere a Vidiano cosa ne pensa di Sancho, anche se è una trattativa un po' fra le stelle, perché comunque prende uno stipendio altissimo, insomma, però mettiamo che non si sa per come con un allineamento di pianeti si possa intavolare una trattativa. Ma in Inghilterra Sancho non l'ha fatto bene, ma voglio dire, siccome se ci hai abitato e sai come si vive in Inghilterra, questa cosa magari l'ha penalizzato un po', perché nonostante soldi, calcio e tutto, però è un modo di vivere completamente diverso dal nostro. Magari in Italia potrebbe ritrovare quella verve che aveva in Germania quando giocava a Dortmund.
2: È un discorso che ci sta. Ovviamente stiamo parlando di un ragazzo che faceva le finali di Champions a 21 anni, 22 anni, quindi talento sopraffino. Credo purtroppo che prima di noi possono esserci tante squadre importanti, per esempio leggevo dell'Atletico Madrid, ora è difficile. Beh, certo, uno che lo vuole Atletico Madrid convincere a venire da noi.
1: No, ma è vero che sicuramente ci sarà una concorrenza. C'è da dire che se è ancora fermo dopo anche l'esperienza da Aston Villa, anche lui un po' per quel, si fa il discorso un po' si faceva per Tavares prima, lui ha livelli molto più alti, però se un calciatore del suo talento nel percorso non è riuscito a mantenere il tipo di livello precedente, evidentemente manca qualcosa, no, al quadro generale. Poi alla Fiorentina, secondo me, se arriva uno come Sancho, anche se c'ha dei problemi extra campo, e tu lo pigli e tu stai anche zitto, ma semplicemente perché rispetto a ciò che abbiamo vissuto negli ultimi 10 anni, avere Sancho a fare l'esterno, ragazzi, perdonatemi, ma sarei un folle a dire non lo voglio. Poi sarà che certo. No, perché mi sembra.
2: C'è anche Marziale libero, se volete.
1: Sentiamo, anche lui, un altro che piglia 10 milioni di euro l'anno. Insomma, vabbè.
2: No, andiamo bene, era in Messico quest'anno.
1: Perché pensi che in Messico non glieli diano?
2: No, lo so quanto guadagniamo.
1: Allora basta. Se lo sai, mi fido.
0: Beh,
1: di quello che dici.
0: Un altro da prendere a occhi chiusi.
1: Ma certo, ragazzi, ma gente che ha fatto di livelli troppo superiori a quello che è stato il livello della Fiorentina negli ultimi anni, per schifarli dicendo ma sai, quella volta ha fatto quella dichiarazione. Oh, ragazzi, cioè si passa da pensare a, non voglio fare nomi perché potrei essere offensivo verso giocatori che sono transitati recentemente a Firenze, ma insomma c'è una bella differenza. Anche senza volergli male, anche Harrison, che è andato a svernare negli Stati Uniti.
0: Ma brecalo, se vuoi citare.
1: Brecalo, cioè, vabbè. Comunque, Marco vi chiede: Fortini, secondo voi è un potenziale giocatore oppure in generale c'è di meglio? Secondo me vale un giocatore da medio-bassa Serie A.
2: Non lo so. Ha una grande gamba, ha dimostrato un po' dei limiti tattici. Però secondo me medio bassa è un po' ingeneroso, secondo me ha una prospettiva di miglioramento importante.
0: Sì, sono d'accordo, è forte, c'ha da capire due o tre cose, c'ha da migliorare per fare il terzino puro, perché lavorava meglio probabilmente come esterno a tutto campo, c'ha da perfezionarsi anche in parte tecnicamente. Però c'ha le prospettive e deve fare uno scalino per essere da alto altissimo, deve fare uno scalino, però ci sono tutte le prospettive perché le possa fare. Ci sono quelli invece che dici è già al massimo, di più non va. Lui non è così, è uno che può crescere ancora tanto. Se rimane così è medio, non c'è dubbio.
1: Allora, in tanti caldeggiano il nome di Mika Götze dell'Ajax. Io ho paura che abbia, a parte la fila fuori dalla porta, ma anche dei costi generalmente difficili da poter gestire.
2: Mi verrebbe quella risposta delle tre grazie.
1: Sì, proprio quel grazie lì, sono d'accordo.
2: Esattamente.
1: Proprio il grazie è definitivo.
2: È esaustiva di così, è impossibile.
1: Allora, andiamo avanti, un altro messaggio audio.
5: Buongiorno meravigliosi, ma Elmas del Napoli, non ti dico come primo giocatore, come ve lo vedete voi? Cioè, a me mi pare un ottimo giocatore adesso, io ho sempre pensato fosse molto sottovalutato, però ovviamente ognuno ha le sue fisse, mi rendo conto, potrebbe essere anche una fissa mia personale, ma non credo sia un giocatore da svenarsi, nei quattro della Fiorentina ci dovrebbe stare tranquillamente, è più forte di Solomon secondo me, forza ve la sempre.
1: Che dici Emi, il Mas?
2: Il Massa è un giocatore che mi piace, per me non è un esterno, te lo dico, per me è una mezzala. Lui ha giocato spesso esterno, ma gli manca un po' di gamba per fare quel ruolo lì. Comunque è un giocatore che mi piace tantissimo, perché anche lui è utile, duttile, entra, sposta le partite, sa fare la differenza in pochi minuti. E mi dice fra i quattro lo prendo, assolutamente sì, ma ripeto, non è esattamente quello che vorrei oggi.
1: Te che dici, Andrea? Immagino che sia d'accordo.
0: È un ibrido che se lo metti in rosa è uno che c'ha gol, c'ha giocate, però non è un esterno puro. Non posso partire con lui titolare esterno, oppure parto, ma cambia un po' il disegno tattico, perché non è un esterno puro, è una mezzala, come dicevi, che è talmente bravo che lo adatti a giocare anche sulla fascia. Ma,
2: ma lui ha giocato dappertutto, ha giocato tre quarti, ha giocato fascia, terzino. Ha giocato in due e mezzo,
0: anche terzino, probabilmente
2: anche terzino, hai ragione.
0: Però è come quando prendesti Stefano Fiore, che poi ebbe una grande resa, ma non era un'ala destra. Poi...
2: Sì, ma ripeto, Andre, avecene di Elmas. Certo. Ti dico, oggi il focus deve essere su altro. Cioè, lo vedo più come complementare, ma non complementare inteso come riserva, nel senso complementare nella rosa. Ma oggi io vorrei due esterni che hanno proprio le caratteristiche di esterno duro e puro.
1: Poi Viola Luc ti chiede: se tu potessi prendere un giocatore in prestito tra quelli che ti sto per fare, ma uno, perché la risposta grazie al sarebbe per tutti quelli che ti sto per dire, però se tu dovessi scegliere uno dal Real tra Mastantuono, Gonzalo Garcia, Hendrick e Petrak, chi prenderesti?
2: Hendrick.
1: Ecco, vabbè, anche per me è una risposta abbastanza. Sì, sì, infatti, credo se lo tengano. Invece c'è chi chiede di Adama Traoré, che è svincolato dopo l'esperienza West Ham ed è un ala destra, ovviamente potentissimo fisicamente. A me non mi fa impazzire, però.
2: Anche a me.
1: Ecco, anche solo.
2: Per me, Adama Traoré è uno che avrebbe potuto fare una carriera molto migliore se avesse fatto il quinto, il fullback.
6: Allora, posso fare una domanda, Emiliano? E Sterling?
2: Sterling andrebbe pieno di problemi in generale, proprio. Poi ti ripeto, possiamo storcere la bocca davanti al nome Sterling, però allora, se devo vedere Sterling, i due nomi che abbiamo fatto prima, Sancho, Martial, li prendo prima.
6: Arriva Martial prima di Sterling, perché a me Sterling mi faceva impazzire.
2: Guarda, Martial, ti dico una cosa, io ho avuto sempre un'opinione ovviamente buona, ok? Perché ovviamente stiamo parlando, ma ho parlato con 3 o 4 compagni di squadra suoi che mi hanno detto: Vivio non è buona, ma ha detto questo, se avesse avuto un po' di sangue nelle vene, cioè era pallone d'oro.
1: Mi ha male come presentazione, ecco. Allora, poi un tentativo per rilanciare Bellanova, dice Elia Jeremy Dammassa.
2: A fare che?
1: Non so. Fare il suo ruolo, che senso fare?
2: Non lo so, io da lì chi, ma Gimenez dove gioca? Me lo spiegate un attimo.
6: Fai terzino, secondo me lo mette basso poi.
2: A destra.
6: Certo.
2: E quindi poi di Bellanova.
6: E poi c'è anche João Mario,
1: Ancora non c'è João Mario.
6: Ma probabilmente ci sarà, se ci fosse.
1: Sì, e quanta gente ci vuole in quel ruolo?
6: Sai, loro tutte e due possono andare anche a sinistra in emergenza, secondo me hanno considerato anche questo. Va via Dodò, va via Fortini e la coppia Gimenez João Mario.
2: Sinceramente io farei Jimenez e Lulo Tavares e tutti all'attacco e via.
1: A quel punto si prova proprio a stare sempre nell'area avversaria, che sarebbe un bello stare. Altro messaggio audio.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno Viviano. Volevo chiedere a Emiliano cosa ne pensa dei suoi colleghi calciatori e ex calciatori che pretendono, tra virgolette chiaramente pretendono, di diventare subito dei dirigenti. Da noi c'è stato Battistuta, il Totti, il Del Piero e chiaramente mi riferisco a Maldini, che alla prima mezza difficoltà o mezza cosa che non gli va a genio, dimissioni, va via, sempre un sacco di storie, insomma. Non è detto che essere grande campione e immenso campione sia uguale o sia paritetico ad essere anche un grande dirigente. Mi sembra che gli ex calciatori facciano un pochino fatica a fare la gavetta da dirigente. Grazie.
1: Che dici?
2: Credo che essere stato un grande calciatore non ti dà assolutamente automaticamente non dico il diritto, ma le qualità per essere un grande dirigente. Per fare dirigente bisogna studiare, su quello non ci sono dubbi. Credo anche che però il grande calciatore, o comunque il calciatore che è stato tanti anni in un sistema, conosca le problematiche del sistema e soprattutto in tanti casi non si pieghi al sistema, perché per esempio Maldini, giusto o sbagliato che sia, non ha padroni e ci mette 30 secondi a andarsene via. Questo vuol dire che non sei legato a un posto, che non sei legato a amicizie, che non sei legato a
1: uno stipendio, certo.
2: Poltrone e stipendi, e almeno nel giusto o nello sbagliato le decisioni sono le tue.
6: Sì, sì. Ma poi sono tutti esempi e le cose vanno contestualizzate, no? Sono stati citati 4 grandi ex campioni. Maldini se ne va sempre, parliamone. Maldini per me ha vinto uno scudetto difficilissimo da vincere. Gli hanno massacrato tutto il massacrabile per De Ketelaere, che poi si è rivelato un ottimo giocatore.
2: Sì, però io ti dico una cosa.
6: Quindi che
2: Andrea,
6: attacchi Maldini? Cioè, che gli dici? Vai, Emi.
2: No, ti dico una cosa, perché l'ho detto anche l'altro giorno. Io ho grandissima fiducia nell'uomo Maldini, perché l'ho conosciuto, perché so tantissime cose anche dei compagni di squadra, quindi ho una fiducia enorme. Detto questo, dal punto di vista dirigenziale, per esempio, è stata attaccata molto di più la scelta di Pirlo come allenatore, quando secondo me è più un'incognita Maldini. Allora, alla fine Maldini, ragazzi, ha fatto dirigente al Milan per 2 anni e ci sono anche un sacco di cose buie nel suo il suo lavoro dirigenziale, per esempio Donnarumma, che si perse a zero. Io l'avrei preso, avrei dato enorme fiducia, ma era anche lui un'incognita da quel punto di vista. Siccome Pirlo è stato dichiarato come inadeguato, ma almeno Pirlo, insomma, c'ha un'esperienza in tre paesi diversi, ha allenato la Juve, 20 anni di nazionale anche lui, quindi cioè era un salto nel vuoto. L'unico secondo me che aveva un background serio è Leonardo, certo. A livello dirigenziale. Poi ti ripeto, ho un'enorme stima di Maldini, enorme, il primo nome che ho fatto anche io come dirigente, ma dal punto di vista dirigenziale anche lui ha tantissimo da dimostrare ancora, eh.
0: Ma secondo me, sono d'accordo con te, si è dimostrato intelligente portandosi dietro uno con tante esperienze.
2: Ma è una persona intelligente, ragazzi.
0: Si porta dietro Leonardo, non va alla guerra da solo.
2: A me se domani mattina mi dici fai il direttore sportivo della Fiorentina, io penso di sapere, di avere delle qualità che possono essere utili, quindi che ne so, la conoscenza calcistica, la conoscenza del gruppo, la conoscenza della città. Poi ci sono tutta una serie di dinamiche che vanno al di là delle mie conoscenze, dove chi ha una formazione dirigenziale mi può sicuramente non aiutare, mi deve dire come fare, perché dopo ci sono i bilanci, dopo ci sono le gestioni, dopo c'è la comunicazione, ci sono tutte quelle cose che non è che perché hai fatto il calciatore, anzi qualcuno dei nomi che ha detto, senza voler offendere nessuno, fa fatica a mettere quattro parole in fine italiano.
0: Ma certo.
2: Quindi cioè, nel senso, non è automatica la cosa.
0: Ma certo, infatti aveva ragione l'ultima parte del discorso, essere stato un grande calciatore non è automaticamente la patente per essere un grande dirigente, però poi vanno
2: messi. Perché vuol dire, saper fare un gol e un dribbling significa poi mettere in fila i conti piuttosto che comunicare, assolutamente
0: vanno presi uno a uno gli esempi.
2: L'unico grande vantaggio che hai è che magari fai 30 anni all'interno di un sistema, all'interno di una squadra, all'interno del paese, quindi lo conosci meglio di altri, quello è un grande vantaggio.
0: Per Maldini sono 60 gli anni, cioè c'è anche l'esperienza del babbo. Comunque quando ti chiameranno a fare il direttore sportivo della Fiorentina, poi ti ricordi degli amici per
1: farci sapere.
0: Esatto,
1: certo.
0: Ci siamo.
1: Io vengo a portare le borracce senza problemi.
0: Io porto quello che porta le borracce, ma gli amici
1: no,
0: insomma,
1: tu le puoi portare, a me non tu mi porti, che peso
0: ti
1: troppo.
0: Porto macchina, mia, ti macchina. Porto un collo.
1: No, con quelle caddi di car,
0: ti porto quello che ti pare, però
1: golf
0: ti porto.
1: Car, vabbè,
0: l'importante
1: vabbè.
0: È che ci porti Emiliano, tutte e due.
1: Allora, siamo quasi in conclusione, ma c'è l'ultime due curiosità che ti voglio passare degli ascoltatori. La prima è Isaksen della Lazio, che cosa ne pensi?
2: Allora, Isaksen è un giocatore che mi ha sempre rubato l'occhio, però è tanto discontinuo, delle partite sembra garrincia, delle partite sembra totalmente inconsistente, e ripeto, anche lì noi abbiamo bisogno di più sicurezze oggi. Poi se tu mi dici prendo Tizio, Caio e anche Isaksen, sono contentissimo.
1: ho capito, non è la prima scelta, ma è una completezza che prenderesti per avere un quadro di attaccanti di un certo tipo,
2: certo.
1: E concludo con un'altra domanda, non mi ricordo chi degli ascoltatori, che era: secondo te con gli attuali centrali, quindi tolto Comuzzo che è partito, chi saranno i due titolari più utilizzati nel corso della stagione? Lo dico così perché credo che, diciamo, saranno 3 su 4 a giocare di più e uno un po' meno, e non saranno sempre gli stessi due. Però per te chi sarà la coppia di titolari che sceglie Grosso?
2: Secondo me partono Dragosin e Prongacic.
1: È una coppia che è assortita bene, secondo te?
2: Ma secondo me hanno caratteristiche simili, però hanno tutte e due forza, hanno tutte e due gamba, hanno tutte e due esperienza. Ranieri è quel giocatore comunque di assoluto affidamento, però oggi abbiamo tutti noi l'incognita Vieri, nel senso che sì, è bravo molto, vediamo come si adatta, quindi quello su cui oggi non riesco a darti una valutazione è Vieri.
1: Certo.
0: Se fai quella coppia, chi metti centro-sinistra? Dragosin?
2: Pongracic
0: si è già un po' perso alle volte quando faceva il centro-sinistra,
1: sì,
0: però
1: forse proprio quando giocava centrale nella difesa 3 che era 4. Comunque vedremo. Allora, caro Emiliano, io ti ringrazio per questa splendida chiacchierata, come sempre torniamo mercoledì prossimo con uno di noi, buona settimana, e insomma poi ci sentiamo in privato. Buon per giornata. Consulenze sui calciatori te ne chiederò sempre di più. Ciao Emi, grazie mille. Andre, grazie anche a te, siamo veramente in chiusura. È stata veramente una bella puntata densa anche di botta e risposta con i nostri ascoltatori, che spero siano gratificati di questa possibilità di fare domande a Emiliano come lo siamo noi, perché noi è un privilegio per noi, spero che dare la possibilità anche agli ascoltatori di farlo, che venga percepito come tale, perché è divertentissimo.
0: E ti direi che chi ancora non l'aveva scoperto scopre una competenza incredibile, cioè monumentale di Emiliano. Emiliano conosce tutti i calciatori,
1: tutti, sì, sì,
0: e io ancora non gli ho sentito sbagliare una valutazione. È una roba impressionante.
1: Questa è la cosa più importante, perché ci permette anche a noi di andare un po' più netti su alcune valutazioni. Certo.
0: Quando lo dice lui, puoi davvero stare tranquillo. Poi nessuno è infallibile, non esageriamo.
1: C'è sempre calcio,
0: esatto.
1: No,
0: c'è dei variabili che nessuno può conoscere, ma lui sbaglia poco.
1: Benissimo, allora siamo pronti per dare la linea a Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, anche con la puntata speciale del mercoledì per quanto riguarda le grandi interviste sul centenario. Scoprirete tra poco chi ha intervistato Lorenzo e chi vi permetterà anche di ascoltare sulla storia di una parte della Fiorentina, una storia importante. È un capitano, è stato un capitano della Fiorentina l'intervistato che tra poco ascolterete, quindi mi raccomando, restate su Radio Firenze Viola. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo nel Chi si compra Flash, e più comunque domani mattina in rassegna stampa dentro a Buongiorno Firenze. Andrea lo ritrovate venerdì alle 2 con Luca Calamai. Grazie a tutti e restate con noi. Ciao.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Radio Firenze Viola.
6: Bentornati all'appuntamento con l'informazione locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. In studio Pietro Lazzarini. Dopo settimane di polemiche e di proteste, da sabato 1 agosto si apre un nuovo capitolo per il trasporto pubblico in Toscana. La corsa oraria di autobus e tranvia a Firenze e nei capoluoghi passerà dal costo di 1,70 euro a 2 euro. L'abbonamento mensile ordinario salirà da 38,70 a 42,40. Sulle linee extraurbane il biglietto di una corsa per la fascia fino a 10 km salirà a 2 euro. I rincari scatteranno da sabato con l'entrata in vigore del nuovo tariffario del trasporto pubblico locale in Toscana, al termine di un tira e molla fra Regione, Autolinee Toscana e Comuni, sfociato nello stanziamento di ulteriori risorse per finanziare i voucher destinati agli abbonati che sterilizzano i rincari. Una piscina situata negli spazi di un'attività commerciale ad uso privato sarebbe stata utilizzata come principale attrazione per un evento a pagamento ed il comune di Montaglione ha emesso un'ordinanza con cui vieta ai titolari l'uso della vasca a seguito di un controllo della polizia locale che ha accertato come l'area fosse accessibile ai clienti del locale stesso. Il sopralluogo in questione, effettuato il 26 giugno scorso, ha evidenziato a quanto pare come dalla struttura fosse possibile raggiungere direttamente la piscina attraverso una rampa di scale. Nei giorni precedenti al controllo, sui social era stata pubblicizzata un'iniziativa con cena a bordo piscina al costo di 35 euro. Il comune ha così disposto il ripristino delle misure di protezione e l'interdizione alla piscina, demandando alla polizia locale il controllo sul rispetto dell'ordinanza. Si sono svolti questa mattina alle 10 nella chiesa del Corpus Domini in via Reims a Firenze i funerali di Edoardo Barbarito, il 17enne rimasto ucciso la mattina di lunedì scorso in un incidente con un mezzo di Autolinee Toscana sulle strade di Bagno a Ripoli. Il sindaco del paese, Francesco Pignotti, ha indetto per oggi una giornata di lutto cittadino. Infine lo sport e il calcio. È in programma questa sera alle ore 20:30 la terza amichevole estiva della Fiorentina, che si disputerà a Vicarage Road in Inghilterra contro il Watford dell'ex centrocampista viola Edoardo Bove. Il tecnico grosso dovrà fare a meno di Moise Kean, alle prese con un programma personalizzato ma anche con tante voci di mercato che lo riguardano, e al contempo testerà il centrocampo col doppio play composto da Fagioli e Ulai. In chiave mercato si è virtualmente conclusa la trattativa per Molina a Venezia, con l'argentino che verrà ceduto per 6 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. L'appuntamento con l'informazione locale termina qui. Buona giornata da Firenze Viola TV.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Stasera altro test probante per la Fiorentina contro il Watford di Edoardo Bove. Parleremo nel corso della nostra trasmissione ovviamente anche di mercato, di Ken, del centravanti, degli esterni. Nel frattempo sempre più vicino il trasferimento di Moreno al Venezia, prestito oneroso da 500.000 euro con obbligo di riscatto condizionato a 5,5 milioni di euro. Tra poco però vi proporremo un'intervista a 360 gradi ad Angelo Di Livio. Torna l'appuntamento con a tu per tu con la storia in avvicinamento al centenario della Fiorentina. Saluto Tommaso Borghini.
10: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
9: Naturalmente vi ricordo come sempre il 348 751 3933 per intervenire in diretta con i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 11 171 il numero per intervenire in diretta. L'intervista ad Angelo Di Livio la potrete vedere anche sul canale 92 del digitale terrestre. Facciamo però appena è pronto quindi lo salutiamo, Andrea Giannattasio in collegamento dall'Inghilterra. Ciao Andrea.
11: Ciao, ciao Lorenzo, ciao Tommaso, buongiorno a tutti. Eccoci.
10: Buongiorno, buongiorno.
9: Le ultimissime allora, Andrea, sulla Fiorentina naturalmente, che si sta preparando per la partita di stasera alle 20:30 contro il Watford. Dove ti trovi in questo momento?
11: Ma guarda, io sono ancora a Teddington, che è poi la sede del ritiro della Fiorentina in questi giorni inglesi. La partita è in programma alle 19:30 ora locale, 20:30 italiane. Quindi ovviamente c'è ancora un po' di tempo. Nel primo pomeriggio ci trasferiremo a Watford, che è abbastanza lontano da qui, perché sono quasi 2 ore di tragitto con i mezzi, ma anche la Fiorentina che andrà in pullman ovviamente ci metterà 1:15, 1:20, quindi insomma è un viaggio, una trasferta vera praticamente, con i Viola che questa mattina hanno fatto soltanto palestra, risveglio muscolare, qualcuno ha fatto fisioterapia, ma massaggi, insomma niente di particolarmente faticoso, perché insomma, la squadra si sta allenando veramente in modo duro fin da dopo l'amichevole con il QPR, praticamente doppie sedute tutti i giorni tranne domenica che la squadra ha fatto pomeriggio e basta, però poi sia lunedì che ieri 2 allenamenti al giorno. Oggi come detto lavoro molto blando, io credo che un abbozzo di formazione in testa l'allenatore già ce l'abbia, poi staremo a vedere che tipo di scelte verranno fatte. Di sicuro insomma ci aspettiamo qualche novità soprattutto a centrocampo. La grande curiosità è quella di vedere se davvero verrà riproposta la coppia formata da Ulai e Fagioli a centrocampo, con magari Attau, se magari il francese riposerà in favore di qualcun altro. Gioco forza, in mancanza di esterni sia difensivi che offensivi, ci sarà per l'ennesima volta qualche adattato. Ecco, l'unico direi rammarico di questa tournée, che è stata secondo me fin qui fatta molto bene a buonissimi livelli, è che Fabio Grosso ha lavorato con una rosa ancora fortemente incompleta.
9: Ecco, possiamo anche stilare una formazione vera e propria per la partita di stasera?
11: Guarda, ci possiamo provare. Io credo che, ripeto, sarà un giusto mix tra l'11 visto in partenza con il QPR e qualche scelta nuova, proprio per testare il lavoro fatto in questi giorni. Io mi aspetto De Gea in porta, poi Dodò, Dragusin, Vieri e Brescianini in difesa. A centrocampo spero veramente di vedere Fagioli, Ulai e Attà. Io credo che però Fabian sia in rimonta, su Attà che potrebbe avere un turno di riposo perché le ha praticamente giocate tutte, e poi davanti Jimenez e Gudmundsson a supporto di Roberto Piccoli. Sappiamo che Kenny in questi giorni sta portando avanti un lavoro differenziato, ieri lo ha fatto, lo farà anche oggi, non so nemmeno se parteciperà alla tournée, se parteciperà all'amichevole di stasera in tribuna o rimarrà direttamente a Teddington. Sta di fatto che insomma il giocatore sta lavorando in modo individuale per tornare in gruppo già domani. Questo ci faceva sapere un po' la Fiorentina, quindi la speranza è che già da domani il classe 2000 possa riprendere a lavorare con i compagni per poter poi giocare sabato contro il Real Madrid. Insomma la tournée non termina stasera con l'amichevole con il Watford, ma proseguirà anche nei prossimi giorni, perché ovviamente c'è anche l'appuntamento con la squadra di José Mourinho sabato a Klagenfurt,
9: dove ci sarà anche Tommaso Borghini, ti do questa notizia.
10: Ma ci sarò in veste di tifoso, perché è una promessa ho fatto a mio figlio, quindi non sarò nella zona stampa, ecco. Mi terrò, diciamo, tra virgolette, alla larga, proprio per poter stare insieme, no? Altrimenti sarebbe stato impossibile viverla insieme alla partita.
11: No, ma ci saranno tantissimi spettatori, eh? Devo dire che tra tifosi viola e quelli del Real, e anche curiosi, perché poi sono convinto che tanti tifosi austriaci verranno a vedere la gara, soprattutto perché c'è il Real Madrid, sì, per carità, anche perché c'è Ranieri, Attà e Ulai, per amor di Dio, ma evidentemente, insomma, qualche calciatore del Real e anche il tecnico stesso del Real Madrid tirano un po' di più. Tanti tifosi, anche da tanti giornalisti, anche da Firenze, perché ora qui in Austria siamo soltanto in tre, poi ieri è arrivato anche il collega Riccardo Galli della Nazione, ora siamo in quattro, però più di questi non saremo. Invece so che in Austria ci saranno almeno 9-10 giornalisti, tra chi direttamente qui dall'Inghilterra va in Austria e chi invece da Firenze con una bella macchinata di 6 ore, perché poi alla fine non è un viaggio interminabile, arriverà da Firenze a Klagenfurt, quindi insomma sarete in bella compagnia, sicuramente.
9: Tommaso Borghini, con la tua domanda, la tua considerazione con Andrea.
10: Ma vorrei sentire intanto, l'abbiamo un po' scoperte anche ieri, ma le sue sensazioni generali dopo, diciamo, questa prima parte di ritiro, e in particolare sul centrocampo, perché ovviamente quello che intriga di più in questo momento i tifosi della Fiorentina è l'ipotesi di questo centrocampo, diciamo, dei tre tenori, no? E tutto tecnica, ma c'è, secondo te, che hai visto, insomma, gli allenamenti eccetera, nella testa di Grosso questa idea? Perché poi noi ne parliamo, però di fatto quando si è giocato le amichevole, questi spezzoni di partita insieme tutte e tre non l'abbiamo mai visti, o mi sbaglio io?
11: No, abbiamo visto soltanto Ulai e Fagioli un quarto d'ora, ecco. Contro il Gubbio e basta. E io credo che quantomeno loro due oggi li rivedremo insieme dall'inizio con il Watford. Poi se ci sarà anche Attà, staremo a vedere. Io, guarda, ti dico che la Fiorentina sta in effetti lavorando a un centrocampo di qualità in questa maniera e vorrebbe davvero poterlo proporre. C'è anche il dubbio che manchi qualcuno di sostanza. E per questo io credo che la possibilità di vedere ancora all'opera la Fiorentina sul mercato in chiave Tosvet non debba essere assolutamente accantonata, ecco. È lui l'uomo, secondo me, di rottura che la Fiorentina sta pensando di prendere, di rottura ma anche di impostazione, quindi un giocatore un po' più completo, ecco, rispetto agli altri. Però di base sì, ci hanno sempre fatto sapere che il sogno di poter vedere una Fiorentina modello Paris Saint-Germain c'è sempre, ecco, perché insomma, parlando anche con qualche dirigente viola nelle settimane scorse a Viola Park, è emersa questa idea di ispirarsi al PSG. Chiaramente lì ci sono dei fuoriclasse straordinari al PSG, così come anche la nazionale che ha vinto il mondiale ultimo, cioè la Spagna, c'è una squadra con tantissima tecnica. Probabilmente però forse serve ancora qualcuno che faccia legna, e allora sul mercato io penso che i movimenti a centrocampo non siano terminati ancora.
9: Andrea, prima di salutarti, una domanda che arriva al 348-7513-933 dalla nostra ascoltatrice Jessica, che ci scrive dalla Versilia. Evidentemente è molto molto entusiasta di fronte all'idea Mastantuono, però insomma è un sogno difficile da realizzare, quello per portare l'argentino alla Fiorentina.
11: Ma io un po' ci ho lavorato, intanto credo che Paratici non sia ancora sicuro che il Real lo voglia vendere, cioè deve capirlo. Io penso che Paratici, che non vedremo in questi giorni ma vedremo a Klagenfurt, sfrutterà l'appuntamento del 1 agosto magari per parlare un po' con Mourinho, parlare un po' con i dirigenti delle merengue, e magari capire se c'è l'opportunità davvero di farlo partire. Poi so che Paratici ha già annusato il fatto che su Mastantuono ci possa essere veramente il mondo, e soprattutto anche squadre che garantissero al 2007, se non mi sbaglio,
9: 2007, del, sì, sì, 2007 Mastantuono, sì.
11: Del Real, anche l'Europa, quindi insomma la concorrenza c'è, però c'è una carta da giocare ed è il direttore sportivo stesso, perché Paratici ha un grande feeling con il Real Madrid. lo abbiamo visto ultimamente con l'acquisto di Valdepeñas che sarà formalizzato a breve, l'abbiamo visto anche con questa stessa amichevole che credo abbia contribuito lui stesso a realizzare. E poi vabbè, insomma, tutto nasce direi dal grande affare Ronaldo di qualche anno fa.
9: Certo, assolutamente sì, speriamo che possano nascere delle grandi cose da questa possibile futura collaborazione o comunque

0: Tolstoi, perché guerra e pace? Perché guerra e pace? Perché inizialmente, insomma, il rapporto tra Angelo e Firenze è stato un rapporto soldatino in guerra sostanzialmente contro Firenze, o viceversa, perché era il simbolo della juventinità, sì, no? Lo sì, vedevamo sì, come uno dei simboli della Juve, e quindi odiata sportivamente parlando, ovviamente, a Firenze. Poi cosa è successo? È successa la pace, quando decise di arrivare e di accettare le avanze di Giovanni Trapattoni, sostanzialmente, lo convinse sì, a venire a Firenze.
1: Poi
0: nel
1: si
0: 99.
1: Potrebbe anche aggiungere qualcos'altro, no? Oltre
0: esatto,
1: a questo, guerra
0: io ci
1: e pace
0: e amore.
1: Ecco, guerra, pace e amore.
0: Esatto, e questa è la mia piccola aggiunta, perché poi, dopo la pace, è sbocciato l'amore. Un amore incondizionato, diciamo, da reciproco, perché,
1: e che lui avrebbe voluto, ecco, protrarre ancora di più
0: anche nel tempo, immagino questo emergerà anche sì, dalla tua sì, intervista sì, perché lui, insomma, cosa ha fatto? Reduce dal mondiale, ricordiamolo, nel 2002 era titolare sì, dell'Italia al mondiale, anche se avanti con gli anni, accettò di scendere in C2 in una società che non aveva nemmeno le magline per giocare a calcio, è per vero, riportare Firenze in Serie A, e ce l'ha fatta,
1: e ce l'ha fatta, sì,
0: e ce l'ha fatta. Quindi guerra, pace e amore.
1: Assolutamente perfetta la tua citazione, come sempre. Siamo pronti dunque per lanciare questa intervista ad Angelo Di Rivio. Eccolo.
2: Angelo, partiamo dall'estate 1999, arrivi alla Fiorentina. Come ti convince Trapattoni, e avevi qualche perplessità visto il tuo passato bianconero?
3: No, perplessità no, assolutamente, perché comunque conoscevo, vedevo la piazza, vedevo quello che stavano facendo, c'era un preliminare di Champio, quindi molto stimolante, e poi l'hai detto tu, col Trap ho sempre avuto un rapporto diverso da tutti gli altri allenatori, quindi alla sua prima chiamata non ho mai dubitato, ho detto qui a Torino forse è finito un ciclo, per me devo andare in una piazza che mi dia quei stimoli giusti, una piazza passionale, calorosa come era Firenze. Infatti non rimpiango la scelta, è stata una scelta super azzeccata.
2: E il primo impatto con l'ambiente, come fu, i primi giorni di ritiro, come erano stati?
3: Beh, lì c'erano molti giocatori forti in quella stagione, perché oltre a me arrivarono Chiesa, arrivato Petrak, Mijatovic e tanti altri giocatori.
2: Ma c'era già Torricelli,
3: sì,
2: c'era Chiesa,
3: c'era Batistuta, Rui Costa, quindi certo, Francesco Toldo. Quindi sono stato accolto benissimo dal gruppo, molto bene dalla società. C'era Giancarlo Antonioni, che ringrazio pubblicamente, l'ho già fatto tante volte, ma è stato veramente una figura molto importante per me, perché al primo dialogo così mi disse: guarda Angelo, fai quello che sai fare, qui ti apprezzeranno per come sei, e infatti fu così.
2: Il campionato ci si aspettava probabilmente di più, la Fiorentina finisce al settimo posto, però era la stagione della Champions e in effetti ci furono serate magiche in quella competizione.
3: Sì, l'unico rammarico è stato il campionato, perché noi eravamo una squadra forte, eravamo una squadra molto forte, però è chiaro che forse inconsciamente la Champions attirava molto di più, no? Sotto sì, l'aspetto dello stimolo, delle motivazioni. E abbiamo fatto veramente una Champions pazzesca, serate straordinarie come quelle di Wembley, 0-1, gol di Batistuta, il Barcellona, il Manchester, è stato veramente tutto molto bello. E ti dico un'altra cosa, con Valencia ci fu annullato un gol.
2: Oltre Costa,
3: incredibile, cioè proprio non lo so dove ha visto il fuorigioco, il fallo, no? Adesso non ricordo perché sono passati tanti anni, sì, però è stato veramente molto molto molto stimolante, molto bello.
2: Ecco, tornando a quella serata di Wembley, come fu preparata quella partita? Perché tra l'altro venivate da una sconfitta in campionato pesante contro il Piacenza, e si parlava anche di un possibile esonero dei Trapattoni.
3: Guarda, quella serata è stata perfetta, cioè io non, cioè noi avevamo, nel senso, non paura, perché comunque loro erano fortissimi, a loro stava bene anche il pareggio. Noi siamo andati lì consapevoli di quello che potevamo

0: di quello che potevamo andare incontro, lo stadio così bello, poi c'erano tanti tifosi della Fiorentina, ci siamo messi lì proprio a gomiti alti e abbiamo fatto una super impresa. Poi Toldo ha fatto dei miracoli, la partita non finiva mai perché proprio sullo 0-1 domandavamo quanto manca e al fischio dell'arbitro è stata veramente un'emozione paragonabile veramente a alzare un trofeo, guarda, credimi, perché tornato nello spogliatoio c'era il trap, questo lo posso raccontare perché comunque è una cosa molto bella, in lacrime, era veramente emozionato per quello che avevamo fatto, che stava, gli usciva la lacrimuccia, è stato tutto perfetto, ne avrei volute vivere a bizzeffe di quelle serate.
1: In effetti ci ricordiamo anche una serie di abbracci a Trapattoni a fine partita, anche a Romano Fogli, il suo vice, davvero un clima di grande festa perché l'impresa era stata eccezionale.
0: È stata storica, secondo me quella è una serata storica che deve rimanere negli annali della Fiorentina, perché, e deve essere anche stimolante, perché io credo che una piazza così possa ambire veramente a fare, non come quest'anno, ma a programmare quello che è stato in quel periodo.
1: Dicevi delle parate di Toldo, ce ne fu una clamorosa su Canu.
0: Vabbè, gli ho detto, ma quante mani hai? Cioè, è impossibile, parava tutto, da mezzo metro, da un metro, parava tutto, è stato veramente super straordinario. Ma vabbè, parliamo comunque di un portiere di un certo livello, perché poi in quel periodo c'erano portieri molto forti, ma Francesco è stato veramente super.
1: Ecco, fu anche la serata dei cosiddetti gregari, perché ci fu una grande prestazione da parte di Firicano, da parte
0: Rossitto.
1: Di Adani, Rossitto, i leoni di Wembley furono soprannominati.
0: Non hai nominato me però,
1: no, ma perché tu eri di un livello superiore.
0: No, c'era da fare quello, guarda che c'era da fare quello, ma io ti dico, Bati rincorreva tutti, Rui Costa anche, Enrico Chiesa, cioè sapevamo che per uscire con una vittoria da quello stadio dovevamo superarci tutti quanti, poi nel secondo tempo loro spinsero molto e noi a testa alta, petto in fuori, abbiamo respinto tutte le loro cariche.
1: Poi l'altra partita memorabile, quella con il Barcellona, sfida interna con il Barcellona, con il gran gol di Bressan in rovesciata da fuori area. Che cosa gli hai detto? Se gli hai detto qualcosa dopo quel...
0: No, veramente c'è un'immagine dove quando lui fa gol parte questa palla, io mi metto a ridere perché ho detto io un gol, sembrava più un rinvio, e invece lui ha veramente tirato in porta, sono rimasto proprio sorpreso dal gesto tecnico e contentissimo, perché anche lui comunque era uno di quei giocatori che a Firenze ha fatto molto bene.
1: Sì, e poi ci fu la vittoria contro il Manchester United in casa 2-0 con le reti di Battistuta e di Balbo.
0: Sì, perché in attacco comunque avevamo fior fiore di attaccanti, di giocatori che sapevano giocare quel tipo di partite. Balbo era stato un altro acquisto super azzeccato, no? Perché veniva da campionati fatti qui a Roma anche in coppia con Fonseca, quindi per dirti il tipo di rosa che avevamo.
1: Ecco, della partita con il Valencia in Spagna hai ricordato prima quell'episodio con il gol di Rui Costa annullato, ed era una partita decisiva quella,
0: però giocammo una buona partita, giocammo una buona partita nonostante questo episodio che ogni tanto lo rivediamo e diciamo ancora ma perché è stato annullato, però eravamo partiti un po' così timorosi, poi piano piano siamo andati a livelli veramente consapevoli anche di quello che potevamo fare anche con avversari così blasonati, perché comunque c'erano delle squadre veramente molto forti.
1: Ecco, alla fine di quella stagione Trapattoni decide di lasciare la Fiorentina, il rapporto con Firenze si era deteriorato. Ti sorprese quella scelta,
0: sì,
1: di Trapattoni?
0: Sì, mi sorprese perché comunque ci furono, credo, degli attriti, delle cose che non andavano tra allenatore e presidenza, e decise di andar via, per me Puoi immaginare, no? Quello che è il mio stato d'animo, però è chiaro che poi bisognava continuare, la mia carriera andava avanti e fu così.
1: Ecco, visto che hai parlato del presidente, il tuo rapporto con Vittorio Cecchigori in quel momento com'era?
0: Guarda, ti devo dire, è sempre stato un rapporto normale, giusto. Buongiorno e buonasera. Lui si presentava a cena con noi, salutava tutti, giustamente, ma non ho mai raggiunto picchi di rapporto vero e proprio, è stato un rapporto normale.
1: Quindi non hai aneddoti particolari?
0: Gli aneddoti li ho negli anni successivi, quando mi diceva una cosa e invece succedeva un'altra. Tranquillo che ci mettiamo tutto a posto, abbiamo già presentato le carte, i soldi sono pronti, e invece poi è successo tutto il contrario di tutto.
1: Ecco, prima di arrivare a quel brutto momento, però, nella stagione 2000-2001 arriva Terim, a sorpresa, anche perché insomma, si parlava di tanti tecnici, ma non di lui che aveva vinto la Coppa UEFA con il Galatasaray. Ecco, c'era grande curiosità comunque intorno a questa.
0: Miglior sostituto di Trapattoni non poteva che venire Terim.
1: Con caratteristiche diverse, ovviamente.
0: Sì, con caratteristiche diverse, assolutamente sì, ma per me è stata veramente. Lo conoscevo perché comunque ci avevo anche giocato contro in altri campionati col Galatasaray, però per me è stata veramente una sorpresa. È stato un allenatore, un uomo soprattutto di una bontà, di una generosità. Eravamo tutti legati a lui e facemmo un campionato veramente bello e importante. Anche lì, secondo me, se la società a gennaio avesse avuto la possibilità di comprare un paio di acquistini, secondo me potevamo fare qualcosina in più. Abbiamo dato spettacolo con il Milan, ricordo, con il Milan facevamo, li asfaltavamo a Milano, a Firenze. Abbiamo giocato delle partite veramente spettacolari, credo che anche la gente il tifoso della Fiorentina si sia divertito molto quella stagione.
1: E di Terim che cosa ti colpiva in campo e fuori dal campo?
0: Fuori dal campo il suo sigaro, perché tu nello spogliatoio sentivi l'aroma del sigaro, ho detto qui è passato il mister. Ma in campo era uno che di poche parole ma molto, molto concreto, ci lasciava molto liberi, ci divertivamo, ci allenavamo e ci divertivamo allo stesso tempo, perché eravamo proprio amalgamati bene. Poi lui aveva uno staff straordinario, però veramente molto bene, lo porto dentro di me, perché è stato veramente uno degli allenatori che non conoscevo umanamente, ma si è rivelato veramente uno dei migliori.
1: Era solito anche rilasciare delle frasi ad effetto spesso, non so se te ne ricordi alcuna.
0: No, questo no.
1: Ad esempio, la paura non aiuta a non morire.
0: Ecco, benissimo. Che poi, certamente, noi parlavamo di calcio. No, è stato veramente un personaggio veramente incredibile, anche lì poi purtroppo ci furono dei problemi con la società, sì. E si ruppe un po' tutto, peccato, perché poi lui passò al Milan, lo ricordo, però un peccato, però contento di averlo avuto veramente.
1: Ecco, dicevi di come la squadra fosse legata a lui, infatti si diceva all'epoca che i giocatori si sarebbero buttati nel fuoco, sì, per Terim.
0: Perché ci sono degli allenatori che non sono furbi. Non sono furbi, tanti sì, ma Terim, Trapattoni non sono, lavorano proprio per la squadra, lavorano per il gruppo. Se ti dicono una cosa è la pura verità, e quindi tu ti affezioni a loro, perché la sincerità credo che sia la qualità migliore. E lui è sempre stato schietto, sincero con tutti, trattava tutti alla stessa maniera, e quindi sì, ti buttavi nel fuoco perché era giusto fare così.
1: Tra l'altro non eravate partiti bene in quella stagione, c'era stata una eliminazione clamorosa in Coppa UEFA e poi si era arrivata la partita con la Regina che poteva diventare decisiva per le sorti di Terim, arrivò con la vittoria in extremis 2-1 nel finale con gol di Nuno Gomes.
0: Sì, è vero, quella però fu la scintilla che ha fatto un po' accendere l'entusiasmo nostro, della squadra, anche del mister, del mister, perché poi naturalmente lui veniva da altri campionati, però è stato un crescendo. Io, credimi, mi sono veramente divertito quella stagione, perché giocavamo un calcio spettacolare in velocità con Rui Costa tra le linee, che è stato devastante. Credo ha sempre fatto bene a Firenze, perché Manuel era un 10 veramente straordinario, ma quell'anno con la fascia di capitano era veramente immarcabile.
1: Tra l'altro era una Fiorentina senza Battistuta che era passata,
0: sì,
1: alla Roma. Ti ho chiesto il tuo rapporto con Battistuta.
0: Con Batti avevamo un rapporto sincero, non di forse di amicizia vera e propria. In campo eravamo molto uniti, forse fuori, perché lui la famiglia, io la famiglia, però c'era grande rispetto.
1: Tornando invece alla stagione 2000-2001, all'inizio dell'anno 2001 arrivano le dimissioni di Terim per contrasti con la società, si dimette il suo staff e anche Giancarlo Antognoni. Insomma, un momento di svolta negativa per la Fiorentina.
0: Sì, perché va via un allenatore bravo, ma soprattutto va via un'icona di Firenze che è Giancarlo. Io Giancarlo voglio spendere un minuto per lui,
1: certo.
0: perché a me ha aiutato tanto, poche parole ma concrete e buone, perché quando uno va, io lo sapevo che forse arrivando dalla Juve potevo andare incontro a qualche polemica, a qualche situazione così, ma lui mi disse: fai quello che sai fare e cambierà tutto. E questo io lo ringrazierò per queste parole, ma poi è stato sempre uno lì nel gruppo a dare consigli nei momenti giusti, una figura veramente, veramente superiore agli altri.
1: E come allenatore la Fiorentina sceglie Mancini, tra l'altro sfidando anche una serie di regole che dovevano essere aggirate. Quale fu l'impatto di Mancini con la squadra e che sensazione avevi?
0: Il suo primo anno, figura importante da calciatore, anche fuori dal campo. Il suo primo anno da allenatore, c'erano dei dubbi, c'erano delle perplessità, però più andavi avanti, più vedevi che comunque lui calcisticamente aveva delle idee belle e precise. È chiaro che poi, nel senso, la qualità della squadra non era forse eccelsa, mancavano delle pedine, andando via anche Rui Costa, se non sbaglio.
1: Rui Costa va via l'anno dopo.
0: Tagliamola questa.
1: Sì, sì. Non c'era Battistuta.
0: No, non c'era Battistuta. Vabbè, comunque mancavano delle pedine importanti, però anche lì comunque si vedeva che potevamo fare qualcosa di importante.
1: E in effetti arriva la conquista della Coppa Italia con la finale che viene diretta, tra virgolette, dalla panchina da Mancini, mentre insomma fino alla semifinale c'era stato Terim in panchina. Però ecco, quel trofeo viene giustamente festeggiato, però iniziava ad esserci anche la sensazione che la situazione potesse andare verso una direzione molto molto negativa?
0: Sì. Assolutamente sì, c'erano delle voci, c'erano delle situazioni antipatiche anche all'interno dello spogliatoio e quindi c'era questa sensazione, però abbiamo dimostrato veramente tanto, perché vincere una Coppa Italia a Firenze, che è sempre bello vincere, ma vedere tutto quello, l'entusiasmo dei tifosi è stato... ci ha ripagato veramente di tanti sacrifici.
1: E nella stagione successiva, 2001-2002, in effetti ci furono momenti estremamente complicati, fu un'annata travagliatissima, cambi di allenatore, Mancini che lascia la Fiorentina, subentra Chiarugi, poi ci fu Bianchi, poi ancora Chiarugi, perché Bianchi alla fine diventa
0: caos totale. Caos totale, difficile lavorare in queste situazioni. Devo dirti che ci abbiamo provato, ci devi provare per il bene, la passione del tifoso, però c'era, no, non sapevamo dove metterci con la testa, perché si apriva sempre un problema o da una parte o dall'altra. È stata veramente molto dura.
1: E poi so anche all'interno del gruppo non tutti erano convinti di poter andare tutti nella stessa direzione, ecco, ci sono stati anche giocatori come,
0: guarda,
1: Marco Rossi, ma anche altri
0: che devo dirti che la maggior parte del gruppo è rimasto molto coeso. C'erano purtroppo delle teste calde che non hanno capito l'importanza del gesto, perché noi non dovevamo pensare, secondo me, al nostro orticello, ai nostri soldi. Dovevamo dare un segnale forte un po' a tutti, anche all'Italia, come calciatori dico, no? Parlo. E hanno preso altre strade, pazienza, naturalmente ognuno è libero di fare quello che vuole, però ecco, il mio rammarico forse in quegli anni era quello proprio di non aver convinto determinate teste a lasciar stare la messa in mora o andare avanti per da soli in un'altra strada e non seguire il gruppo. Ecco, questo forse è il mio più grande rammarico.
1: Tra l'altro, nell'estate del 2002 tu ti sei impegnato molto per fare in modo che venisse evitato il fallimento. Ci racconti quei momenti nel ritiro?
0: Partimmo da ritiro con Mijatovic e andammo a Milano a presentare le carte, però siamo andati da Galliani e Galliani ci disse: guarda ragazzi, mi dispiace ma no, non c'è più niente da fare, vi ringrazio per il sacrificio, il viaggio, avevamo portato tutta la documentazione, però lui ci disse: guardate, non c'è, siamo proprio ai sgoccioli. È stata una coltellata, è stata veramente una coltellata, mi vengono ancora i brividi adesso, perché comunque ci abbiamo provato in tutti i modi, in tutte le situazioni. Prima, quando mi hai fatto la domanda di Cecchigori, lui mi diceva altro, io riportavo al gruppo quello che lui comunque mi diceva, però una volta, due volte, tre volte, poi le situazioni cambiavano, a un certo punto anch'io ho cominciato ad avere dei dubbi su quello che lui mi diceva, e è arrivato il giorno più brutto. Per me è stata, cioè, veramente.
1: Ecco, come l'hai vissuta proprio?
0: Ma no, ma un po' tutti. Io comunque avevo ancora 2 anni di contratto, per me, a me mi hanno fatto anche veramente un disastro economico, ma in quel momento lì comunque la cosa peggiore era che comunque una società così gloriosa, così importante, che faceva parte sempre delle 7 sorelle, era fallita, e questo era il vero dramma. Il vero dramma era questo. Abbiamo provato, ma non c'è stato niente da fare.
1: A mente fredda si può dire che comunque poteva essere salvata la Fiorentina?
0: Secondo me sì, assolutamente sì. Non so come, ma poteva essere salvata anche dalla, secondo me, dai politici, perché sappiamo, no, come vanno queste cose. Secondo me sì, perché non doveva succedere questo. Non doveva, è stata una sconfitta, credo, per tutta, non solo per Firenze, ma anche per tutta Italia.
1: E parlando con la gente di Firenze, che cosa ti sentivi in quel momento di dire ai tifosi?
0: Non c'era niente da dire, cioè le parole in quel momento contavano poco, secondo me. Contavano poco, infatti siamo stati. Abbiamo preso una bella botta, un po' tutti. Tutti abbiamo preso una bella botta, c'era poco da dire.
1: Tu quell'estate del 2002 vai al mondiale con la nazionale, però quante volte ci ripensavi a quella situazione della Fiorentina?
0: No, ci ripensavo, sapevo che comunque dopo il mondiale dovevo fare qualcosa. Dovevo fare qualcosa. Infatti arrivavano voci della nuova proprietà, si facevano dei nomi di Giovanni Galli, sì. E quindi ecco, c'erano questi segnali, però è chiaro che io ero talmente concentrato per il mondiale che in quel momento forse la mia testa era lì, non a Firenze.
1: Ecco, e poi quando arriva la notizia della rinascita della Fiorentina con i Della Valle nuovi proprietari, c'è un contatto immediato?
0: Ho fatto tutto io, Lorenzo, perché era quello il gesto giusto da fare per come io vivevo il calcio e anche per quello che comunque la gente mi aveva dimostrato Io naturalmente non è che potevo andare al Milan, all'Inter, alla Roma, alla Lazio.
1: Beh, però nemmeno avevo... in C2, insomma.
0: No, assolutamente. Però per me Firenze in C2 era come giocare nel Milan. Guarda, ti dico questo, ma te lo dico non per fare ruffiano con i tifosi. Io avevo 35 anni, ho pensato, ho detto, io devo fare qualcosa che forse mai nessuno avrebbe mai fatto, perché io vengo dal mondiale, vengo da un mondiale, mi sono ritrovato in C2 in dei spogliatoi, lo possiamo dire, che ti dico, c'erano 6 posti per mettersi seduti, e quindi ho fatto questo gesto, ma ne vado orgoglioso, ne vado fiero. Per me è questa è sempre stata una storia romantica da raccontare. Io la racconto ancora oggi ai miei amici qui a Roma, racconto quello che è successo in quel periodo lì. E è stato veramente stimolante è la parola giusta, perché comunque 22.000 abbonamenti, ripartire così insieme a Giovanni Galli, conobbi più avanti anche la proprietà, iniziamo così, non benissimo, perché non iniziamo benissimo, ma naturalmente
1: sei stato il simbolo di quella ripartenza, dicevi, degli spogliatoi, insomma,
0: ma anche negli allenamenti,
1: non c'erano le maglie,
0: c'erano pochi palloni, c'era una difficoltà incredibile nel preparare anche allenamenti abbastanza seri, importanti. C'erano tutti questi ragazzi che arrivavano da quelle categorie, e vedere il Giglio, la maglia, ci chiamavamo Florenzia Viola, però era sempre Fiorentina, certo, comunque certo. Non era facile. E allora io comunque dovevo essere quello che doveva dare tranquillità, doveva dare carica, doveva dare personalità, soprattutto perché dicevo, ragazzi, qui dobbiamo vincere, non ci possiamo accontentare del pareggio di qua o il pareggio di là, noi dobbiamo vincere perché quest'anno è fondamentale tornare in C1.
1: E quindi a un certo punto l'esonero di Vierchowod dopo la partenza difficile era diventato quasi inevitabile, perché la Fiorentina non poteva non centrare la promozione.
0: Sì, perché comunque anche gli acquisti, no? Qualcosa era stato azzeccato, qualcosa no. Arrivò a Riganò, che comunque era un giocatore di grande spessore tecnico e umano, perché insieme a Ripa mi diedero veramente una grandissima mano. I gol di Riganò, vabbè, lo sappiamo benissimo.
1: Però pensavi che fosse solo un bomber di categoria, oppure che potesse anche essere un bomber in Serie A?
0: No, secondo me è stato un bomber di categoria superiore, e infatti è stato così. Ecco perché ti dico, perché forse a volte, se vai nella C1 o nella C2 di allora, c'erano dei giocatori che secondo me potevano anche giocare in Serie A. Cristian Riganò mi ha veramente sorpreso, io non lo conoscevo. Quando mi dissero, guarda, mi disse Galli, abbiamo preso un attaccante veramente forte, ah, meno male, come si chiama? Riganò. Ho detto, guarda, non lo conosco, però poi ha l'impatto.
1: Sì, però quando l'hai visto la prima volta, magari un po' sgraziato così,
0: ho detto, ma questo è un calciatore? No, Cristian me lo permette. Cristian veramente è stato, anche tuttora, perché spesso ci sentiamo, è veramente una bella scoperta, un grande amico, giocatore veramente straordinario, che poteva fare molto, ma molto di più anche negli anni precedenti.
1: Senti, in quella stagione ci sono tanti episodi particolari, ad esempio a Gubbio c'era la neve e i tifosi si misero a spalare.
0: Bellissimo, è il calcio che piace alla gente. Grazie. Cioè, vedere quelle immagini che il tifoso comunque spala, toglie la neve, dai, come fa a non piacerti quella realtà lì?
1: Arriva la promozione, come fu festeggiata?
0: Partiamo dal presupposto che io mi sono spaccato il ginocchio, ecco, diciamo, non lo dimentichiamo, però i ragazzi sono stati fortissimi, sono stati veramente forti. La promozione è arrivata dopo una partita a Rimini, sì, mi ricordo 2-0.
1: Gol di Bismarck anche.
0: Bismarck, grande gol, sì. Grande gol. Era quello l'ostacolo da superare, con grande forza ce l'abbiamo fatta. E la promozione abbiamo festeggiato perché era giusto festeggiare.
1: Ecco, il tuo rapporto con Diego Della Valle, visto che poi dopo l'hai conosciuto, non immediatamente, ma poi l'hai conosciuto nei mesi a venire?
0: Guarda, ti devo dire, in quel periodo sentivo più lui che mia moglie. E ho detto tutto. Poi non l'ho sentito più.
1: E poi ne parliamo. Invece con Andrea Della Valle?
0: No, ma con tutte e due, ti devo dire, più con Diego inizialmente perché forse era più lui, poi dopo un po' è entrato anche Andrea, però con Diego ci sentivamo, mi diceva, mi illustrava quello che poteva essere l'andamento della stagione. Arriviamo a gennaio, poi facciamo degli acquisti perché noi dobbiamo andare in C1, rinforziamo la squadra, tu mi raccomando tieni questo gruppo, portalo. Ho detto io a disposizione, ma non c'è bisogno che me lo dice presidente, perché è il mio modo di fare è questo.
1: E poi invece sono andate diversamente. Hai detto anche in una recente intervista che ti avevano promosso un posto nella dirigenza, poi nessuno si è fatto
0: no sentire. Diciamo
1: detto,
0: che
1: sei stato umiliato, hai detto sei stato umiliato.
0: Sì, molto sono stato umiliato, forse è un complimento, ma ti spiego perché se tu non mi vuoi dare un posto come dirigente, basta dirlo, Lorenzo, io sono abituato a fare questo. Se tu non mi piaci, ti dico guarda, mi dispiace, no, ma non rispondermi al telefono, secondo me è una cosa ancora più umiliante. Cioè io non ti posso chiamare 15-20 volte in una settimana e tu non mi richiami neanche una volta. Secondo me non è bello questo.
1: Ma che spiegazione ti sei dato?
0: Che non rientravo, era chiaro, non rientravo più nell'organigramma.
1: Sì, ma non hai
0: idea allora? Questo non lo so, questo non l'ho mai saputo, e questo forse che mi dà fastidio. Però devo dirti che ho preso una bella botta, perché io credevo e ero convinto di poter far bene anche come dirigente, come responsabile, come fare qualcosa. Comunque mi sarei messo sempre in prima linea, perché mi sentivo proprio la maglia addosso, mi sentivo una responsabilità incredibile, ero pronto, mi sentivo pronto.
1: Eri diventato poi fiorentino a tutti gli effetti.
0: Io sono stato veramente molto bene, anche la mia famiglia, stavamo veramente benissimo a Firenze, però purtroppo non mi hanno risposto al telefono, diciamo così.
1: Tornando invece alla stagione della Serie B, ci fu un salto, la Fiorentina non fece la C1, fu proiettata subito in
0: eravamo in viaggio per una trasferta, non ricordo, un'amichevole, sì. E arrivò Cavasin, perché comunque gli allenatori si mettono sempre davanti, noi eravamo tutti dietro, così che comunque si parlava. E arrivò Cavasin tutto contento, ci hanno portato in Serie B, abbiamo fatto il doppio salto, e comunque è bello, c'era qualcuno che comunque doveva andare via, perché in Serie B comunque ci volevano altri tipi di giocatori, però è stata, secondo me è stata una cosa giustissima, è stata una cosa veramente giusta.
1: E comunque quella Fiorentina fa fatica fino al mese di febbraio per poter pensare alla promozione in Serie A. Ecco, fino a quel momento ci pensavi alla Serie A, oppure ritenevi che
0: noi dovevamo comunque partire in un modo ma finire in un altro, perché comunque te l'ho detto prima, noi ogni anno dovevamo vincere, perché quello che ci dicevano è che nel giro di 3 anni noi dobbiamo tornare in Serie A. Non è facile, perché comunque non puoi sbagliare niente. Io mi mettevo anche nei panni di Giovanni Galli, no? Che comunque era il direttore sportivo e doveva fare determinati acquisti mirati, dopo un po' devi cambiare, perché non fai la C1 ma fai la Serie B. I migliori giocatori comunque in quel periodo erano già stati acquistati, e quindi, capito, c'è stata una situazione negativa che ha fatto sì che noi non eravamo partiti benissimo. Però poi c'era il mercato di gennaio, che comunque ti poteva permettere di conquistare posizioni con dei giocatori che poi arrivarono.
1: Però la svolta arrivò con l'ingaggio di Mondonico come allenatore al posto
0: Mister,
1: di
0: Cavazzini. Un allenatore di categoria, mestierante, furbo, scaltro, sapeva di calcio perché comunque veniva da una realtà di calcistica veramente importante. Siamo arrivati a arrivare allo spareggio con il mio Perugia, pensa, con il mio Perugia, e lì è stata veramente tosta, perché l'attesa ci ha un po' snervato, però poi al ritorno è stato
1: insomma, l'apoteosi, sì.
0: Vincere una Coppa dei Campioni? Forse no, ma ci siamo andati vicino, perché l'euforia, cioè pensare che in 3 anni siamo tornati in Serie A, cioè capisci tutto il lavoro, i sacrifici, ma non solo noi, i dipendenti, i magazzinieri, i dottori, tutti questi che lavoravano all'interno del nostro ambito, sono stati veramente straordinari, veramente li abbraccerei tutti.
1: E tornando a Mondonico, qual è stato secondo te il suo pregio vero?
0: No, ma lui è schietto.
1: Andava anche allo scontro a
0: sì,
1: volte
0: sì,
1: con
0: sì, no, lui era schietto, lui se c'era da dire una cosa giustamente te la diceva, ma è giusto così, il rapporto deve essere anche questo, non si deve mai recitare, se c'era da mandarti a quel paese ti mandava a quel paese, va bene, poi tu ogni tanto ce lo mandavi pure te, però era questo il rapporto e noi dovevamo fare questo, ci doveva essere sempre la fiammella, la scintilla accesa, perché sennò non potevamo abbassare noi la concentrazione, ci doveva essere sempre un clima da battaglia, questo forse è il termine giusto.
1: E che Fantini sarebbe stato il protagonista?
0: Fantini, grande giocatore. Fantini è stato un giocatore meraviglioso, perché molto sottovalutato, giocatore di una forza fisica incredibile, quando partiva non lo prendevi. È stato bravo, si merita l'icona del
1: si merita un posto nella storia della Fiorentina,
0: nella storia della Fiorentina, se lo merita. Questi giocatori che hanno un grande cuore, hanno un'umiltà, ma soprattutto che quando tu gli parli ti ascoltano, secondo me meritano tantissimo.
1: E dei festeggiamenti per la promozione in Serie A che cosa ricordi? Quali sono i momenti che ti vengono alla mente?
0: Festeggiamenti raggiunti, qualche birra di troppo, questo si può dire, tanto l'abbraccio con tutti, con i nostri magazzinieri, dottori, è stata veramente una gran bella serata che ci meritavamo, perché i sacrifici, io forse lo posso dire, me lo meritavo più di tutti, perché comunque
1: me lo meritavo, che avevi fatto la ripartenza,
0: ho fatto anche altro, non solo il capitano, il giocatore, ho fatto anche altro, e quindi ti devo dire ero veramente orgoglioso, avevo una spocchia incredibile.
1: Hai fatto un po' anche dirigente?
0: Appena.
1: Senti, appena arriva appena. La Serie A, finalmente ritorna la Serie A per la Fiorentina, e come si parte?
0: Lì fu difficile, perché comunque la Serie A è una categoria molto importante. Abbiamo fatto molta fatica, abbiamo fatto tanta fatica, alti e bassi, più bassi che alti, però non abbiamo mollato di una virgola, perché siamo rimasti sempre molto concentrati, un punto di qua, un punticino, l'abbiamo svangata fino a quella fatidica partita con il Brescia, dove sì, ti dico, avevamo il magone, c'era un caldo assurdo, noi e loro, perché poi loro anche con una vittoria potevano rimanere in Serie A, ma volevamo la vittoria a tutti i costi. Fu una partita veramente super dominata dall'inizio alla fine, e abbiamo festeggiato di nuovo, perché comunque salvarci in quella stagione secondo me era come vincere uno scudetto.
1: 3 allenatori diversi in quella stagione, si parte con Mondonico, poi sostituito da Buso e poi arriva Dino Zoff. Che rapporto avevi con Dino Zoff?
0: Beh, Dino lo avevo Zoff l'avevo avuto anche nel 2000 in nazionale, sì, quindi conoscevo i suoi metodi di allenamento, un uomo molto tranquillo che spiegava con calma le situazioni, forse ci ha portato quello che non avevamo. Prima eravamo molto, molto contratti, molto tesi, giocavamo con paura, e lui ci ha portato veramente questa tranquillità per esprimerci al meglio in campo.
1: A un certo punto, vedendo certe decisioni arbitrali, disse: ho cattivi pensieri.
0: Eh sì, perché ci fu un episodio qui a Roma, sì, con un fallo di mano di
1: Zauri.
0: Zauri. E pensa che adesso è allenatore di mio figlio, pensa un po'.
1: E allora lì, l'hai ricordato spesso?
0: No, non gliel'ho mai ricordato, ma tanto lui se lo ricorda. Sì. E lì veramente c'erano i brutti pensieri, perché non volevamo capitare in quella situazione un po' di Calciopoli, no? Perché c'era pure Calciopoli in quel periodo. Però un pareggio, una vittoria a Roma sarebbe stato ancora magnifico, però siamo usciti con un pareggio e consapevoli che dovevamo vincere con il Brescia.
1: Senti,
0: poi si sono incastrati due o tre, sì, risultati importanti a nostro favore.
1: Finisce quindi la stagione e tu sei convinto di poter continuare con la Fiorentina o da calciatore, oppure avevi già deciso che avresti smesso?
0: No, io avevo già deciso di smettere. Giusto lasciare così, dai, giusto. Anche perché poi quando diventi...
1: A 39 anni
0: diventi un peso, non è giusto per me, per la gente e per gli stessi dirigenti e allenatori. Era giusto smettere, uscire così sarebbe stato magnifico, ma non uscire definitivamente, però non uscire definitivamente, non ho aggettivi per dirti come sono uscito proprio dal calcio, cioè uscito dal calcio definitivamente, e quello forse è stato il trauma maggiore per me. No, lo sai, mi aspettavo tutt'altro.
1: La partita più bella che hai giocato con la Fiorentina?
0: Che bella domanda. Guarda, io credo che ce ne sono state tantissime.
1: O quella a cui sei più affezionato?
0: Beh, sono affezionato a Wembley sicuro. Wembley, qualche partita con il Milan sicuro, perché veramente
1: Ponterima allenatore,
0: lì ci divertivamo. 4-3-1-2 come modulo tattico, ma ci divertivamo veramente tanto. Guarda, le vittorie sono state tutte belle, perché poi anche la rinascita sembra una cosa così scontata, ma non lo era per nessuno. Vincere, stare lì, dobbiamo acquisire la mentalità vincente, farglielo capire a tanti ragazzotti, no? Dobbiamo vincere, mi raccomando, sacrifici, a letto presto. Ma io dicevo veramente così, ero diventato veramente un cacacavoli incredibile, un osso, perché loro veramente, questi ragazzi, dicevano: oggi è martedì, forse si può uscire a mangiare la pizza? No, deve andare a casa, che domani mercoledì c'è il doppio allenamento. Cioè era un po' tutto così. Però, ma tu, io mi tengo tutto, mi tengo da quando sono arrivato, il preliminare al fallimento, all'ultima partita con il Brescia. È tutto bello, a me quel calcio lì mi piace.
1: Chi era il giocatore più difficile da tenere tra le righe, tra le linee?
0: Guarda, perché era talmente forte e mi faceva arrabbiare da morire, ma l'Assisi secondo me era un giocatore che neanche lui sapeva quanto era forte, solo che purtroppo arrivava in ritardo e non si allenava controvoglia, e tu stavi lì e dai l'Assisi, dai per favore, dai spingi, cioè, perché poi era veramente forte, era veramente un giocatore fortissimo. Ma infatti ho capito perché poi un anno di qua, lo mandavano sempre via, ma era forte, era veramente forte. Ecco, su lui veramente ho perso tanto tempo. Poi abitava sopra casa mia, questo lo posso raccontare, in centro, e lui ogni tanto parcheggiava la macchina, portava via le chiavi davanti al garage, il garagista la mattina doveva aprire, cioè puoi immaginare, poi lui era uno che si svegliava tardi, quindi è stata dura,
1: sì.
0: Con la CC è stata veramente dura.
1: Tornando invece al tuo periodo alla Fiorentina, c'è un gol tuo cui sei particolarmente affezionato, per bellezza, per importanza?
0: Ne ho fatti pochi, ne ho fatti pochi, quindi ce li dobbiamo ricordare. Ma guarda, ti devo dire, un gol che mi piace ricordare è quello con l'Atalanta. Se non sbaglio, il vantaggio con l'Atalanta in Serie B. Stop da fuori aria e tiro potentissimo, fece un gol veramente molto bello. Ecco, quello mi piace ricordarlo.
1: Senti, oggi quindi, ripensando alla tua esperienza a Firenze, che cos'è la Fiorentina per te?
0: È sempre stata una io dico che la Fiorentina è stata una bellissima scoperta. È come una bella donna che guardi, quando guardi una bella donna, no? È una... Adesso mia moglie si arrabbierà, mi hanno detto questo. No, a parte, no, è stata una bellissima scoperta. Non pensavo di entrare appieno in quella maglia e difenderla con le unghie, così, ecco, questo mi sono meravigliato anch'io, però sono quelle piazze che per come ero fatto io, no, come calciatore, sono piazze ideali, calorose, focose, la gente che è attaccata alla maglia viola, grande scoperta.
1: Firenze è passionale, i passionale, tifosi vivono, sì, per la Fiorentina. Qual è l'episodio più curioso, più particolare che hai avuto con un tifoso, magari, visto che comunque tutti i giorni passavate anche per...
0: Posso ricordare un personaggio? Ciuffi.
1: Mario Ciuffi, sì.
0: Mario Ciuffi è stato, secondo me, un cacacavoli il primo mese che sono arrivato, perché lui mi chiamava Gobbo, sei Gobbaccio, e sei Gobbaccio di qua e Gobbaccio di là, ma lo diceva col sorriso, quindi io non mi arrabbiavo, però era insistente, e sei Gobbaccio, ti dobbiamo degobbizzare perché sei un Gobbaccio, però ho avuto un bel rapporto poi alla lunga con...
1: Tirava le frustate anche.
0: Sì, ogni tanto faceva le battute, capito, però va bene. Sì,
1: perché poi comunque voi attraversavate dallo stadio ai campi.
0: Ma sin dal ritiro estivo, che eravamo vicino Firenze, adesso non ricordo dove.
1: A San Piero a Sieve?
0: Sì, bravissimo. Bravissimo, eravamo lì e lui stava lì, poi ai campini c'è il percorso che comunque o lo facevi col pulmino o lo facevi a piedi, e lui era sempre presente, sì, lì, sempre. Infatti ogni tanto ho detto, Mario, e stai a casa ogni tanto.
1: Tra le particolarità dei campi che avete visitato in trasferta, ce n'è una davvero strana.
0: Guarda, ti devo dire, mi sto ricordando adesso, però non ricordo lo stadio, e quindi, però è meglio anche non dirlo. Ci stavamo cambiando per la prepartita e sentivamo un odore un po' strano, no? Un po' strano, un cattivo odore anche, no? Allora abbiamo aperto una finestra dentro lo spogliatoio, e proprio attaccato, adiacente allo spogliatoio, c'era un pollaio, Lorenzo, e cioè tutti a dire, vabbè, a fine partita portiamo via un pollo, una gallina e qualcosa, e questa era la bellezza, la realtà e la bellezza di quei campionati. Quindi questo è un ricordo che mi porterò sempre dietro.
2: A tu per tu con la storia. 100 anni di Fiorentina

0: vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
3: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo tre petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
4: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
3: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa, il tutto accompagnato dal vento con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
4: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in due giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad antitrust e procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
3: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45 a 44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fioretto maschile.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Bolli.

0: ciao a tutti, sono Tosco Saldo. Una delle immagini più belle in assoluto che ricordo è il nostro angelo di Livio. Ti faccio i miei complimenti e onore grandissimi davvero dalla piazza di Firenze, perché sei stato un grande. Questa immagine a Serie C o Serie B, può darsi, a Venezia si segna noi, c'era il pienone in curva, io ero davanti alle vetrate e mi spunta davanti il sorriso di Angelo Di Livio, che era contento, che si batteva il cuore, e ci siamo guardati. È stato un momento bellissimo. Onore a te, Angelo.
1: Di Livio mi ricordo quando da solo spostò l'intera barriera della Juve, se non erro, comunque spostò l'intera barriera avversaria e permise di fare un gol. Fantastico, grande Angelino.
2: Eh sì, sono tanti ricordi su Angelo Di Livio, l'abbiamo sentito in questa intervista a 360 gradi, in cui ha raccontato anche tanti particolari di quel suo lungo percorso con la maglia viola. Si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe, Tommaso?
3: Sì, è stata molto interessante anche tutta l'intervista, in particolare quella parte anche inedita nella quale Di Livio, sì è vero, aveva raccontato diverse cose, ma insomma ha svelato nei dettagli quello che è stata la chiusura di un rapporto che avrebbe meritato certamente una fine e un esito diverso, perché uno come lui, per quello che ha fatto, e l'ha raccontato in prima persona, ed ha detto una frase giusta, cioè nel momento della festa per la promozione dalla Serie B alla Serie A, ma anche dalla C2, si pensava alla C1, poi era diventata B, chi era quello che aveva sudato e che se la meritava di più era senz'altro lui, per quello che aveva fatto per la Fiorentina.
2: Certo, non è un atto di presunzione, ma sono
3: è giusto, ma perché insomma fai certe cose, almeno il merito non gli è stato probabilmente riconosciuto dal punto di vista storico, anzi sicuramente non gli è stato riconosciuto dalla proprietà di allora, ed è giusto che lui l'abbia rivendicato in queste parole, in questa intervista. Quindi insomma certamente, ecco, quella è la parte che mi ha colpito di più, del soldatino che saltò la barricata, no? E come ha fatto lui, ma l'ha saltata, e non solo, poi quella barricata l'ha difesa strenuamente fino a addirittura scendere nei campi, dove accanto allo spogliatoio c'era un pollaio proprio di confinante, insomma, che si sentiva anche l'odore
2: si diceva,
3: del pollaio,
2: si porterà, no? Via un pollo, si porta via una gallina,
3: magari qualche uova l'avranno preso, chi lo sa.
2: Sentire Angelo, dice Massimiliano, sentire Angelo mi riempie il cuore, pur nella tragicità della storia vissuta, sentirla raccontare dalla parte di un tifoso tra virgolette apre degli spaccati che magari altrimenti non sarebbero mai venuti a galla. Quindi è rimasto molto contento Massimiliano, e lo ringraziamo. E anche Ivano dice intervista qualcosa di eccezionale, complimenti sinceri a tutta Firenze Viola, in particolare Lorenzo, va bene, ti ringrazio, e quindi poi andranno avanti, c'è da dire queste interviste, e la prossima settimana ve ne proporremo un'altra ad un altro grande protagonista della storia della Fiorentina.
3: E poi c'è anche un podcast che le raccoglie, immagino, che si può conservare,
2: sicuramente
3: si può sentire, perché io me le voglio gustare,
2: assolutamente tutte, sì. Grande Angelo, dice Massimo D'Abrozzi, mi hai fatto venire le lacrime agli occhi, io c'ero, bellissima intervista, evidentemente si riferisce a Wembley. Immagino Wembley, perché insomma in quel momento la Fiorentina visse un'emozione davvero straordinaria con quella vittoria.
3: Incredibile, quella fu incredibile. Ma pensa però quante ne ha passate Angelo in maglia viola, no? Che siamo quelle che l'abbiamo passate noi tifosi, ma è un giocatore che riesce a vivere l'emozione di Wembley, dei Leoni di Wembley, e anche quella di vincere la partita, che so, a Gubbio, no? O di vedere spalare la neve a Gubbio. Ecco, lui c'è stato in tutte queste grandi emozioni, no? Ed è veramente una rarità straordinaria, penso un unicum a livello mondiale, un giocatore che abbia vissuto quattro, sostanzialmente tre, perché una l'hanno fatta saltare fortunatamente categorie, dalla Champions alla Coppa Italia di Serie C, la prima partita addirittura quella che non c'era nemmeno le magliette, davvero sì, non c'era nulla, cioè un'epopea. Io penso, ecco, un libro lo deve scrivere per forza, perché è veramente qualcosa da raccontare, e in questa intervista sostanzialmente l'ha raccontata tutta.
2: Dice anche Sergio Dall'Elba, che salutiamo, che Di Livio è uno dei giocatori più emozionanti di quella Fiorentina, sarà sempre ricordato con affetto da tutti noi. Poi c'è anche Bobbe Viola, che dice: su Di Livio vale quello che diceva il grande Totò, ovvero nelle società ci sono i caporali e gli uomini. Sicuramente Angelo appartiene a questi ultimi, agli
3: sì,
2: uomini.
3: Potremmo dire anche: signori, si nasce, lui lo nacque.
2: per restare a Totò.
3: Ecco, sempre rimanendo nell'ambito di Totò.
2: Sì. Poi ci sono anche una serie di messaggi vocali che andremo ad ascoltare magari tra poco, e piano piano ci spostiamo anche sulla stretta attualità legata alla Fiorentina, perché c'è da capire effettivamente cosa succederà intorno a Ken. C'è grande curiosità, insomma, molto se non tutto adesso ruota intorno a Ken, perché il punto interrogativo c'è intorno a questo giocatore, al di là delle sue condizioni fisiche, al di là del fatto che quello che ci viene comunicato dalla Fiorentina è che lo si vuole preservare, probabilmente stasera non sarà in campo perché si vuole capire se potrà farcela a giocare contro il Real Madrid, però insomma ci sono delle sensazioni non del tutto positive sulla sua permanenza. Può succedere di tutto, ecco, diciamoci la verità.
3: Sì, io ieri, ti ricorderai, ho citato Battiato, circa un centro di gravità permanente riguardo a lui, ma serve anche alla Fiorentina un centro di gravità permanente, in questo caso un centrattacco di gravità un centrattacco permanente. In questo momento l'idea è che abbiamo un centravanti che può raggiungere un ottimo livello e che è di ottimo livello se sta bene e se è centrato, se ha la testa, il fisico soprattutto lo sostiene, però allo stesso tempo sembra qualche cosa in questo momento un po' quasi un corpo estraneo, no? E quindi è tutto da valutare, è da capire, c'è da capire. Anche questo arrivo del ragazzo di Braschi, insomma, un po' particolare lo è, no? Quando sono partiti erano quel numero lì, e poi è arrivato Braschi perché probabilmente

0: ma non i centravanti,
1: e neanche l'allenatore, no? Quindi vediamo un po' che cosa succede. Noi siamo molto fiduciosi, almeno io sono molto fiducioso per quanto riguarda Paratici, perché credo sia una persona, un professionista che si, una volta dicevano, no, e si scherzava su questo, non ci faremo trovare impreparati, ti ricordi? Invece accadeva l'esatto opposto. Ecco, con lui penso che questa frase potrebbe davvero essere coniata, ma nella maniera, diciamo, giusta, perché credo che abbia tutte le soluzioni del caso. Però c'è un'altra soluzione, un'altra questione che a me sta a cuore, perché altrimenti se no siamo sempre ad elogiare, ed è giusto elogiare, però allo stesso tempo trovo abbastanza strano che la Fiorentina ancora non abbia un esterno offensivo di ruolo, un'ala, come si diceva ieri con Luciano Chiarugi. Questa è un'altra cosa che mi lascia un po' perplesso. Quindi la questione centravanti, la questione delle ali,
0: la questione attacco, insomma,
1: in generale della manovra offensiva, mi lascia perplesso. Detto questo, ho fiducia che Paratici, come ho detto prima, abbia le soluzioni, e soprattutto Grosso sta lavorando comunque su due blocchi, che sono quello difensivo e quello del centrocampo, che credo più o meno saranno questi, anche se anche lì qualcosa va cambiato, perché i terzini, per esempio, saranno Dodò, non credo proprio che ci sarà, João Mario arriverà, non arriverà, c'è Jimenez che sicuramente in questo momento è un titolare, dall'altra parte Valdepeñas, già titolare, che poi si dice possa essere anche impiegato come centrale, almeno così ci diceva Andrea Giannattasio. Quindi un piccolo, diciamo, punto interrogativo c'è anche su quello, ma certamente la questione settore offensivo è tutta da vedere, tutta
0: bisogna fare in fretta per mettere a punto questo reparto, insomma, per dare a Grosso un po' di esterni, e poi, insomma, bisognerà definire assolutamente la vicenda Ken una volta per tutte. Un po' di messaggi ancora che riguardano Angelo Di Livio. Dice: parlando di dirigenze inette, fa proprio pensare a come sono stati trattati personaggi come Di Livio e Antognoni, e qui mi fermo, dice Giuliano da Poggi Ponsi. E poi Stefano dice: se volete farci piangere, continuate a fare queste interviste, credo che il picco più alto lo raggiungerete quando intervisterete Manuel, il grande giocatore ma immenso uomo che è Manuel Rui Costa. Certo, vedremo se sarà possibile.
1: Non è semplicissimo, vero. Però d'altronde, se non le facciamo un nome, Lorenzo è maestro in questo periodo, che poi ricordiamoci, tra poco è il 29 luglio, esattamente tra un mese si festeggerà, si celebrerà il centenario della Fiorentina, e quindi questi personaggi è giusto che oggi parlino e raccontino le loro storie nell'enorme, nella grande libro della storia della Fiorentina.
0: Assolutamente sì. Poi c'è anche Cecco Viola che dice che sono stati toccati tutti i punti, è stato reso onore al capitano Di Livio in questa intervista, e a Di Livio è stato tolto qualcosa. Bella intervista, grazie a Cecco Viola. Poi invece, andando sui temi legati all'attualità, dice: Bomber Viola su Ken, mi sembra che la Fiorentina faccia come quel concessionario di autovetture che presenta la macchina usata tessendo negli elogi e poi si scopre che ha il contachilometri taroccato e il motore a tre cilindri. E la questione fisica, insomma, è dirimente in questo momento, perché anche tutte quelle squadre, tutte quelle società che vorrebbero farsi avanti con un'offerta vera e propria, probabilmente stanno un po' verificando, cercando di capire quali sono le condizioni di Michele.
1: No, non c'è dubbio, vogliamo vederci chiaro,
0: come in primis,
1: anche perché se investi 40 milioni su un giocatore è ovvio che deve essere un giocatore integro, altrimenti è un investimento enorme anche per il Como, che ha una proprietà così ricca, però insomma deve comunque, essendo in Europa, dovrà stabilire anche e osservare certi parametri. Credo però, allo stesso tempo, dico io, esistono le visite mediche anche per questo, insomma, cioè lo puoi far visitare dai tuoi medici e vedere quindi se lo ritieni o meno idoneo per quanto riguarda l'impiego e la stagione. Certo, non credo che stiano a guardare se gioca col Watford oppure col Real Madrid in amichevole, ecco. Mi sembrerebbe poco professionale. Insomma, avranno se lo prendo, prima c'è la visita medica. Non è l'unico. Già a Ken è successo una volta, se ti ricordi bene.
0: Certo, è stato bocciato
1: con l'Atletico Madrid, fu acquistato, sì. E poi dopo non lo presero perché non passò una visita medica, probabilmente per quel problema che poi si è manifestato anche a Firenze, non lo so, però quindi insomma ci sono strumenti a disposizione per valutare i giocatori e quindi sincerarsi delle loro proprie condizioni fisiche.
0: Poi per quanto riguarda naturalmente la eventuale sostituzione di Kane, si continua a

0: La di Pellegrino a me erano arrivate, sono arrivate anche più di una voce legata a Carlos Espí del Levante, ha una clausola di 25 milioni di euro. C'è il Norwich che sembra essere in prima fila perché sarebbe pronto a pagare la clausola in una sola tranche, mentre la Fiorentina avrebbe la necessità di pagarla in più tranche. Però ecco, è un giocatore interessante questo Espí, anche qualche nostro ascoltatore a più riprese ha fatto il suo nome, tra virgolette pubblicizzandolo per la Fiorentina.
1: Sì, 21 anni, quindi risponderebbe proprio a quei parametri, no, per i quali che sta osservando, mi sembra, Paratici nell'arrivo dei giocatori. Giovane, 21
0: classe
1: anni,
0: 2005, sì.
1: Quindi costo comunque una ventina di milioni o giù di lì, però a anche rivendibile in futuro a una cifra molto superiore se esplode definitivamente. È reduce da una buona stagione nella quale mi pare, mi sono documentato, ha fatto 27 partite ufficiali, sì, e 13 gol, sì, dei, sì, quali 11 in campionato sì, nella Liga, che non è proprio l'ultimo dei campionati,
0: certo.
1: Quindi non è, diciamo, ancora un bomber di quelli che sfonda le reti, però ha grandissimi margini di miglioramento, e quindi è un giocatore che risponde, secondo me, ai parametri più di tanti altri calciatori che ho sentito, visto.
0: Si è parlato anche di Zema, mi sembra francamente complicato arrivare
1: sembra
0: a un giocatore
1: cioè non sarebbe un brutto acquisto,
0: no assolutamente, anche assolutamente. Però ecco, però mi sembra un giocatore talmente di livello alto, al di là di come ha fatto,
1: sì, e di ingaggio anche.
0: Appunto.
1: Te guarda, vai a vedere, allora Dragusin, vabbè, forse è un caso a parte perché Paratici se lo porta lo compra dappertutto, cioè se c'è da comprare un giocatore e passa, cambia società, compra Dragusin, no? Però poi vai a vedere Vieri e poi chi è arrivato, Ulai, poi è arrivato Atta. Sono tutti giocatori che forse Atta un po', insomma, era già 2 anni, era all'Udinese, quindi un po' più, diciamo, rodato, ma gli altri sono giovani di grandissima prospettiva, sui 21-22 anni, che costano, ma che sono anche, come dicevo prima, rivendibili. E quindi io penso che non sia, cioè, quando l'ho letto, ecco, questo nome l'ho visto, ho detto, ecco, forse è più probabile che arrivi un ragazzo del genere che non quelli che ho letto. Poi magari ti arriva anche un Pinamonti, perché Pinamonti lo conosce bene, no, grosso, se lo, sì, può, sì, portare, certo. Se questo ragazzo, se dovesse arrivare lui, non riesce a ambientarsi subito, hai comunque una certezza che ti può aiutare in momenti, insomma, di necessità. Però ecco, mi pare più corrispondente all'identikit questo spagnolo.
0: Andiamo a salutare adesso Claudio Merlo. Ciao Claudio.
2: Ciao a tutti.
0: Ben ritrovato.
1: Ciao Claudio.
2: Ciao.
0: Ti piace questa Fiorentina per come sta nascendo?
2: Sì. Molto, una squadra giovane, così a me piace molto. Adesso deve fare ancora qualche acquisto e penso che la Fiorentina quest'anno ci darà parecchie soddisfazioni.
0: Ah, quindi insomma sei in grado di sbilanciarti?
2: Sì,
0: diciamo.
2: Specialmente dietro, abbiamo cambiato tutta la difesa.
0: Eh sì, perché era una delle tue richieste, tu volevi,
2: sì,
0: che
2: ti
0: ci
2: ricordo,
0: fosse...
2: Io parlavo sempre della difesa, sì, così, perché bisogna partire sempre dal basso, dal portiere, quando hai una difesa buona così già sai, c'hai un grande vantaggio, perciò poi centrocampo siamo buoni così.
0: Eh beh, insomma, direi più che buoni,
2: perché... via Ken, ecco.
0: Adesso poi parliamo di Ken, però come a centrocampo mi sembra sia stato fatto un bel salto di qualità,
2: Porca miseria, tantissima qualità. Abbiamo più qualità che non... Vabbè, abbiamo Gnurla che fa un po' un mediano a tutto campo, abbiamo tutti giocatori molto tecnici e bravi così. Importante è tenere noi la palla e non tenerla ad altri.
0: Ecco, e per quanto riguarda Ulai, per quello che hai potuto vedere di questa giornata?
2: No, dai, Ulai io non lo conoscevo, avrò visto una partita così, dai, qui fare una partita per bene e diventi subito un fenomeno. Se l'hanno preso, lo volevano tanti, 20 anni, 30 milioni, insomma, penso che sia stato un buon acquisto, però non lo conosco, ecco, no, non lo conosco.
0: Certo, no, bisognerà vederlo adesso, insomma, con la maglia della Fiorentina. Per quello che abbiamo potuto vedere, è un giocatore però, che è tecnico, ma anche capace di essere affidabile a livello di contenimento, a livello di interdizione. Cioè, mi è piaciuto, ecco, per quello che ho potuto vedere. Poi è chiaro, bisogna avere delle riprove, delle risposte più attendibili.
2: Quando si vedono così, poi pensa che lo volano un po' tutti quanti, 20 anni, 30 milioni, io penso che sia un buon giocatore, più in fase difensiva che in attacco, giocatore a tutto campo, così, ecco, noi abbiamo un centrocampo molto, molto tecnico di fronte agli altri anni, così. Ci manca un po' forse qualche esterno, così. E poi
0: gli esterni non c'è neanche uno, per cui sì, ci manca.
2: Ecco, posso dire, io penso che Paradisi prima o poi li prenderà, prenderà questi giocatori, che gli esterni adesso servono moltissimo a dribblare l'avversario e andare così. Speriamo di prendere qualcuno bravo.
0: Sì, assolutamente. Tommaso Volpini.
1: Sì, però prima di parlare di Ken, immagino tu lo voglia portare anche sulla questione di
0: forza,
1: Ken.
0: Per forza.
1: Volevo insistere sul centrocampo un attimo con Claudio, maestro ovviamente del centrocampo. Proprio ha detto Ulai, non lo conosce bene, però insomma sembra un giocatore molto tecnico e anche capace di fare insomma il lavoro di recupero palla. Lo vedresti bene quindi questo centrocampo di cui parlavi anche te, così tecnico, con Ulai, Fagioli e Attà insieme, tre giocatori molto tecnici, e però c'è chi dice ma la palla poi quando non ce l'hai saranno in grado di difendere? Sei, te come la vedi?
2: E come giochiamo? Attà che può giocare anche dietro alle due punte se ci sono, così. Io penso che non possiamo far meno di Akdur, il nostro giocatore, così a centrocampo.
1: Ndur.
0: Ecco, ti piace Ndur?
2: Ecco, uno fisico così molto bravo, che lo volevano un po' tutti quanti, uno insomma di una certa stazza ci vuole, poi è tecnico anche lui, però io penso che con qualche ritocchino noi abbiamo una squadra che ci fa divertire stanno.
0: Allora veniamo a Ken, perché innanzitutto ti chiedo, tu al posto di Grosso, al posto di Paratici, che valutazioni faresti su Ken? Terresti, ritieni che magari di fronte ad un'offerta di 40 milioni sia il caso di far partire?
2: Io penso se alla Fiorentina arrivassero 40 milioni lo danno subito via, ecco. Sì. Non è, o lo vendi quest'anno o lo vendi più, c'è Como che lo vuole, fa la Coppa dei Campioni, così. E lì poi bisogna prendere, io penso che già ci avranno in mente il sostituto, sicuramente se vendi un centravanti già devi avere le idee ben chiare chi prendere.
0: Sì, 40 milioni, però dicevamo prima qui in studio, è chiaro che si fanno i club che vorrebbero acquistare Ken, si fanno tante domande sullo suo stato fisico, insomma su quelle che sono in questo momento le sue condizioni, perché anche stasera probabilmente non giocherà la partita con il Watford, insomma evidentemente ancora non è proprio al 100%, ha sì superato quell'infortunio che lo ha tenuto fermo per tante partite l'anno scorso, però evidentemente bisogna stare molto, molto attenti alle sue condizioni fisiche, bisogna andarci molto cauti.
2: Eh sì, ma il boss ha detto se riescono a venderlo quest'anno e prendere tutti quei soldi, io penso che la Fiorentina ci sta facendo un po', insomma un cosetto, se lo vendono per 40 milioni sicuramente fanno affare sia a Ken che va a giocare in Coppa dei Campioni, sia la Fiorentina, che penso che questa sia l'ultima stagione di Ken per il valore che c'ha Ken.
0: Però come lo sostituiresti Ken?
2: Ah, quello ci pensa la Fiorentina. Dicono tutti questo Pellegrino.
0: Sì, Pellegrino del Parma.
2: Giocatore
0: sì.
2: D'area divisore, un po' di rigore, una buona stazza, un buon piede, così io lo vedrei bene lì. La Fiorentina
0: cioè, ti convincerebbe passare da Ken a Pellegrino?
2: Cosa?
0: Passare da Ken a Pellegrino ti convincerebbe?
2: Faresti un altro gioco. Ken giocava un po' più con la squadra, Pellegrino un po'. Sì, gioca per la squadra, però dentro l'area di rigore è uno che si fa rispettare così. Bisogna prendere questi esterni e penso cambiare un pochettino il gioco. Adesso c'è Grosso, farà tutto lui, dirà chi prendere, così se va via Ken. Poi mi sembra dovevano prendere sempre quello del Sassuolo, no? Il centrocampista.
0: Tosved, sì.
2: Tosved, si sento sul giornale di qua e di là, ma quando parlano tanto così sembra che stanno vicino. Altro un altro bel giocatore, ecco. Perciò la Fiorentina, insomma, io sono entusiasta di quest'anno. Certo, a giocare male come l'altro anno.
0: No, questo certo, è difficile, è quasi impossibile. Quasi impossibile.
2: Sì. Un allenatore giusto, Grosso.
0: No, però ti chiedo, visto che hai detto che la Fiorentina sarà in grado di togliersi le grandi soddisfazioni la prossima stagione, secondo te è già possibile stabilire magari un obiettivo?
2: sai, uno dice c'è una bella squadra, però è il campo dopo quello che parla. Sì,
3: però ecco, realisticamente magari la Fiorentina in Europa League,
2: io penso che la Fiorentina con questa squadra qui, io penso che possa contarci, andare,
3: cioè, può darselo questo obiettivo dell'Europa League.
2: Io sì, ci può stare, io penso che ce l'abbiano in mente anche grosso, i giocatori, la dirigenza,
3: certo,
2: fatto proprio una squadra per arrivare in Europa, sicuramente.
3: Certo. Tommaso Borghini, non so se vuoi tornare sulla questione Kenner, la questione centravanti, vuoi stuzzicare ancora Claudio Merlo?
1: Ma intanto li voglio chiedere... sull'attesa, cioè c'è attesa tra i tifosi proprio per le cose che diceva Claudio, che c'è insomma entusiasmo per i colpi fatti eccetera, con di questo confronto che c'è sabato. È vero, oggi giocheranno in amichevole con il Watford,
3: sì,
1: e quindi sì, è una partita contro una squadra di Serie B,
3: certo,
1: ci sarà
3: altro test,
1: il ritorno di Bove,
3: qualche altra risposta.
2: Guarda, queste partite non contano niente. Contano solo per le gambe e basta,
3: sì.
1: Ma neanche quella con il Real Madrid Claudio,
2: il Real Madrid è sempre un amichevole, è sempre una grande partita così, ma noi dobbiamo pensare al campionato. Sicuramente con Real Madrid, a giocare con Real Madrid non è tutti i giorni, perciò è un'altra partita, però la squadra è stata costruita per andare in Europa, ecco. Adesso non dobbiamo dire se perde qualche partita in questo tragitto qui, già dire che ci abbiamo niente, siamo deboli, quindi no, noi dobbiamo pensare al campionato, perché questa mi sembra, e lo ripeto, una squadra costruita per andare in Europa.
3: Sì, sì, guardando la difesa del centrocampo, sì, ripeto, adesso bisogna completarla bene con
2: certo,
3: gli esterni e capire cosa succederà.
2: Da completare, però siamo a un buon punto,
3: Sì. Sì, sì, sì, certo, no, la partenza è stata buona, ecco, non vorrei che ora magari ci si fosse un po', non dico incagliati, ma insomma ci si fosse un po' entrati in difficoltà con questi esterni.
2: Prenderanno un po', saremo un pochettino calmi, perché ha fatto tanti acquisti.
3: Sì, sì, quello è vero.
2: Adesso che deve fare l'ultimo stage così, penso che ci stanno pensando, sicuramente paratici, tanto a questo punto se Ken va via va bene, mettiamo un punto interrogativo e arriva qualche esterno buono, insomma dipende tutto da chi vogliamo, quanto costano, così.
3: Certo.
1: Ti è dispiaciuto un po', Claudio, per la cessione di Comuzzo, anche se Comuzzo andrà in prestito sostanzialmente al Torino, un diritto di riscatto piuttosto elevato, a 20 milioni, difficile che venga riscattato, anche se c'è la possibilità.
2: Sì, però stiamo dando via tutti i giovani, Comuzzo, Fortini, cioè Comuzzo va bene, l'abbiamo visto, Fortini non l'abbiamo visto mai, così ne parlavano tutti bene, persino Siriso, così, ha giocato pochissimo nella Fiorentina.
3: Sì.
2: Però speriamo che basta a vendere i giovani, perché i giovani è il futuro della Fiorentina.
3: Eh sì, sì, però comunque prestito un diritto di riscatto.
2: Sì, va bene.
3: Magari si rilancia al Torino e poi
1: forse
3: tornare.
1: Per farlo giocare.
3: Sì.
1: Può essere una soluzione.
2: Bisogna vedere se gioca a Torino.
1: Ecco,
2: se va a Torino e giochi,
3: Sì, insomma, se torna su un livello accettabile credo possa giocare nel Torino,
2: Certo, no, certo. Cambiando squadra può darsi anche lui. E cambierà anche lui, perciò questa è una grande soluzione,
3: cioè, tocca a lui anche darsi una svegliata a questo
2: specialmente
3: punto,
2: specialmente a lui una grossa opportunità per lui.
3: Sì, sì, sì. E poi venendo alle domande al 348 753 933, c'è Jesse che ci chiede: ma Gudmundsson rimane davvero alla Fiorentina?
2: Ah, io non lo so se rimane alla Fiorentina, facendo una squadra così, non so, prendendo anche altre così, non so dove potrebbe giocare, vedendo da Paratici se c'ha delle richieste, così, se c'ha delle richieste io lo trarei via, insomma Guzzo in questa squadra qui non so dove...
3: No, può essere soltanto adattato come esterno, sì. Però è chiaro, non so il suo ruolo, se dovesse essere adattato come esterno significherebbe che allora la Fiorentina dal punto di vista degli esterni fa un po' così, con quello che riesce a fare,
2: Certo, speriamo che c'ha qualche acquirente così, perché è un buon giocatore sicuramente, può darsi pure cambiando squadra ritorna a quello di prima, perché a Firenze non è che abbia fatto vedere tante cose.
3: No, non ha fatto vedere praticamente niente. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione con Claudio Merlo.
1: A proposito di esterni, si rilegge il nome di Coleoscio, praticamente è diventata una telenovela estiva. Coleoscio.
3: Ormai sono due mesi che si parla,
1: però sembra che la Fiorentina ora ci riprovi di nuovo. Ecco, ti piacerebbe vederlo in maglia viola, Claudio Coleoscio?
2: Te lo posso dire una cosa, io non lo conosco questo giocatore qua.
3: Non l'hai visto anche in nazionale?
2: Così, cioè, giocare anche in nazionale così, però non ce l'ho presente. Ne parlano tutti bene, speriamo di prenderlo allora.
3: Sì.
2: È un mese però che...
3: No, anche due mesi, sono due mesi che se ne parla. Sì.
2: Che sento questo nuovo nome e non riescono a prenderlo.
3: Sì. Vediamo che succederà, certo che bisogna fare in fretta a questo punto.
2: Speriamo.
3: Claudio, grazie mille.
2: Grazie a voi.
3: A presto. Grazie a Claudio Merlo. Torniamo dunque ai messaggi 348-7513-933, messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per intervenire in diretta 055-7711-171, aspettiamo anche le chiamate dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, anche ascoltatrici ovviamente.
1: Non si è parlato per niente o poco dell'amichevole col Watford, mi rendo conto che c'è, diciamo, ci sono altri interessi, il mercato comanda il mercato, no? Però c'è qualche giocatore te che del vecchio Watford ti viene alla mente?
3: Ti ascoltavo nelle trasmissioni dei giorni scorsi a proposito del QPR.
1: Ora il QPR è un altro discorso. Sul Watford, io in particolare ne ho due, e poi uno è Luther Blissett.
3: Io praticamente
1: la prima volta che ho sentito, che ho capito, ero un bambino, avevo 10 anni, che insomma conosciuto l'esistenza della città di Watford, della squadra di Watford, è stato grazie all'arrivo al Milan di Luther Blissett, che era un centravanti ci incuriosiva molto all'epoca, tra l'altro fece caterve di gol nel Watford,
3: poi
1: arrivò in Italia e fece
3: fu un flop clamoroso.
1: Penso, ecco, da lì sia nata un po' l'idea anche di mai dire gol della Jalapas Band di fare quei servizi sui gol sbagliati, perché ne sbagliava veramente a caterve
3: davvero,
1: ed è stato un... Però c'era un altro giocatore invece all'opposto che mi piaceva molto, dell'Inghilterra, che secondo me che se non ricordo male ha iniziato e ha giocato a lungo anche con il Watford, ovvero John Barnes. Te lo ricordi? Giocatore,
3: però me lo ricordo a Liverpool soprattutto.
1: Sì, ed è vero, ha giocato 400 partite a Liverpool, però ne ha giocate, diciamo, 200 giù di lì anche nel Watford, di essere, tra l'altro, era sempre accostato a qualche squadra italiana negli anni 80, perché era proprio del Watford in quegli anni lì, prima di passare a Liverpool nell'87, se non mi sbaglio, e si sembrava sempre che arrivasse. Io ero molto interessato perché è un giocatore che aveva un sinistro meraviglioso, dribbling, univa un po' tutto, no? Fantasia, e stranamente raro nel calcio inglese, non così comune, ed era un giocatore che mi ricordo con grande piacere. Purtroppo non è mai venuto in Italia, però è stato bandiera poi del Liverpool.
3: Sì. Era mancino, giusto?
1: Sì, mancino, capace sia dei tiri dalla distanza, ma anche si incuneava in aria, una tecnica
3: grande dribbling,
1: spettacolare.
3: Giocatore
1: spettacolare, peccato non sia mai arrivato.
3: Però adesso andiamo a salutare, ci ha chiamato allo 055 77 11 171, Max da Monza. Ciao, benvenuto.
4: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Buongiorno, ciao.
4: Siete un po' i gemelli del gol di Firenze Viola. Quindi,
1: magari,
3: sì. Come Pulici e Graziani, sì.
4: Esatto.
1: E chi è secondo te Pulici e chi è Graziani? No, a questo punto mi incuriosisci.
4: Hai ragione. Diciamo che Pulici era un po' più centravanti, no? Quindi un po' più statico, mentre Ciccio era un po' più di movimento,
3: era più generoso.
4: Poi su generoso non che l'altro non fosse, vedo un po' più Lorenzo, diciamo, un po' più a centro area, e invece
3: e Tommaso lo vedi più
4: Tommaso più, un più, po' più, diciamo,
1: più alla Ciccio d'arco. Più alla Ciccio, perfetto. Ti ringrazio,
3: ti piace questa questo paragone.
1: Poi si parla di due metri del calcio italiano,
4: esatto, per noi. Poi prendi Pulici, abita qui vicino a dove sto io, in zona Brianza. Quindi grandissimo bomber che noi abbiamo avuto la fortuna di avere, purtroppo entrambi, soprattutto Pulici a fine, a fine carriera, sì, però bei ricordi di quando eravamo tutti più giovani, quindi sicuramente bei ricordi. Però vi volevo muovere un paio di critiche.
3: Certo.
4: Ok, la prima è, sento sempre dire, e perché io ne ho 52, e io spesso volentieri anch'io ero voglioso di capire il limite di della Fiorentina dell'anno che veniva, no? Però ragazzi, onestamente, l'obiettivo della Fiorentina ovviamente è anche commisurato rispetto al potenziale delle altre squadre. Se avessimo Barcellona, Real Madrid, le rose contro, intendo dire, di Barcellona, Madrid, Bayern, Napoli, Inter, finiremmo 18esimi. Quindi quello che voglio dire io è questo, sostanzialmente secondo me stanno facendo un bel lavoro.
3: Sì.
4: Ovvio che se poi sbagliamo tutti gli acquisti, oppure l'anno è sfortunato e tutti gli acquisti che stiamo portando a casa non renderanno per quello che si pensava potessero rendere, credo che questo giro sia più per un motivo di magari le squadre, le altre squadre più forti, piuttosto che una nata sfortunata, contrariamente a quando è successo l'anno scorso, dove, permettetemi di dire, secondo me la squadra non aveva testa né coda, non avevamo un, lasciamo stare il discorso della preparazione fisica, quello nuovo, magari voi che siete a Firenze lo sapete, però l'anno scorso ragazzi avevamo un 3-5-2 dove nessuno saltava l'uomo, e sapete meglio di me che ok, gioco bello, Guardiola, tiki taka, quello che vuoi, ma ragazzi ricordiamoci che a un certo punto subentra la superiorità numerica che generalmente la dà chi supera l'uomo. Quindi oggi sicuramente grandissima campagna acquisti, a prescindere da come poi andrà la stagione. Non possiamo dare un giudizio a giugno a seconda di come andrà, perché se paradossalmente si spaccassero in 5,
3: c'è dubbio. No, magari si può quindi fare una valutazione oggi, e siamo quasi ad agosto.
4: Assolutamente. Poi altra cosa, Lorenzo, al 29 luglio, uno, chi si è mosso in maniera così importante come la Fiorentina?
3: Soprattutto ragazzi. Abbiamo perso Massa Monza. Naturalmente ci può richiamare. Ci può richiamare allo 055 77 11 171. No, nessuno si è mosso per la Fiorentina. Tanto che la Fiorentina ad oggi la potremmo anche definire la regina del mercato. Guarda.
1: Sì, sì, non c'è dubbio. No, no, ma è sicuramente la regina del mercato, perché le altre non hanno fatto praticamente niente.
3: Hanno grandi difficoltà, ma anche le big hanno grandi difficoltà.
1: Ma anche a livello di soldi Juventus, tirati fuori.
3: Pensa all'Inter, che allora, al di là del fatto che ha preso Stones, è chiaro, l'Inter parte dalla base molto più importante rispetto alla Fiorentina.
1: Certo.
3: Però insomma, guarda le altre squadre, guarda la Roma anche.
1: No, ma allora, di Castro,
3: le
1: rose,
3: salutato dai tifosi giallorossi come se fosse una star assoluta.
1: Mi ha
3: sorpreso, francamente, quell'accoglienza incredibile.
1: Come una stella, vuol dire, insomma, anche Roma c'è grande passione, però anche lì hanno un po' abbassato il livello della papilla gustativa.
3: Arriva come riserva, una bella
1: riserva.
3: Hanno
1: fatto la bocca buona, diciamo. Sì, a Firenze non so se saremmo andati a toglierlo in quella maniera lì. Comunque, detto questo, io ho capito quello che dice il nostro ascoltatore, che vuole dire. Allo stesso tempo dico anche che è vero che Atta è un giocatore di grande tecnica, quindi l'uomo lo sa saltare molto bene, però ecco, siamo a livello, io vorrei che adesso arrivassero davvero dei giocatori esterni capaci di fare quello che diceva il nostro ascoltatore, cioè di saltare l'uomo e di fare la superiorità numerica, di creare superiorità. Al momento ne vedo pochi, anche o quasi nessuno, anche nella Fiorentina, o sbaglio? La campagna
3: pochi,
1: è
3: nessuno,
1: stata
3: direi.
1: No, pochi, non nessuno, quasi nessuno, pochi. Gudmundsson lo salta l'uomo, ma sappiamo che anche lui insomma, è in bilico, e poi abbiamo visto l'anno scorso non è
3: in giornata,
1: esatto, lo salta non sempre, anzi l'anno scorso l'ha saltato molte poche volte. E poi c'è
3: Atta
1: ha la capacità di farlo centralmente, diciamo, inserendosi, però sulle fasce servono questi giocatori, quindi io sono convinto che arriveranno, ma ne abbiamo molto bisogno.
3: Dovremmo aver di nuovo Max da Monza allo 055 77 11 171. Vai, eccoci qua, ti abbiamo recuperato.
4: Ciao, scusami, sono caduto, stavo parlando, mi sono accorto che 5 minuti. No, volevo dire che
3: stavi facendo questa domanda, cioè chi si è mosso di più, chi si è mosso meglio, chi si è mosso di più rispetto alla Fiorentina. Nessuno, direi, perché la Fiorentina, dicevamo qui in studio, possiamo definirla la regina del mercato.
4: No, infatti dico che la Fiorentina si è mossa, e dico soltanto un anno ricordo dove ci eravamo mossi bene bene bene, che era quando aveva preso Vargas, Gilardino, Jovetic e Melo, sì, li avevamo presi praticamente subito, sì, e quella fu di fatto fu una bella squadra, sperando che sia così. E quello che voglio dire poi sul settore giovanile, prima il grandissimo, immenso Merlo ha detto i giovani li vendiamo, io credo che il giovane anche perché poi ragazzi se abbiamo una stanza con 20 persone, più di 20 non ce ne possono stare, io credo che l'importante quest'anno che ha fatto quest'anno la Fiorentina è aver preso un maestro di calcio che è Andrea Zoli come coordinatore del settore giovanile, è importantissimo quello secondo me, forse ancora più gli acquisti che stanno facendo, e il portarsi a casa questi giovani ragazzi 2010, 2009, 2008, quelli che sono, che effettivamente saranno il futuro. Ma cosa voglio dire? Che ad esempio Caiode, ok, è stato venduto, premessa, io non penso che Caiode possa diventare Maldini, gli auguro una grandissima carriera, però da Caiode abbiamo ricavato 17 milioni e mezzo, sì, e deve essere quello lo scopo, cioè o riuscire a venderli bene e oppure averli in prima squadra,
3: il lavoro deve essere questo, sì sì.
4: Evitiamo, e voi lo conoscete sicuramente, piuttosto i Cristiano Zanetti che abbiamo andato via per, una, sì, per un panino. Sì, e sì, poi ci siamo trovati nell'Inter e nella Roma, poi abbiamo preso quando era vecchiotto.
3: Sì, ecco, sì, lì fu un errore da parte della società, sì.
4: No, ma ci sta. Ti ricordo che Baresi fu bocciato, Franco Baresi, dall'Inter, Beppe sì, Signore uguale, sempre l'Inter. Quindi dico, l'importante è o venderli più o meno bene, e con un 20 milioni sicuramente sarebbe una buona vendita, oppure farli venire su. Quindi una delle due strade, la Juventus alla fine ha tirato su 200 milioni, mi duole dire Juventus in questa
3: trasmissione, sì,
4: perdonatemi,
3: no, confesso, ma anche grazie alla squadra del 23 è riuscita poi a far mercato, grazie,
4: 200 milioni,
3: sì, va bene, va bene. Quindi, Max,
4: un abbraccio ragazzi,
3: grazie, ciao, grazie, grazie, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao, grazie a Max da Monza, tutte considerazioni assolutamente giuste, condivisibili,
1: giuste, assolutamente giuste. Tra l'altro nome Juventus oggi l'abbiamo detto più di una volta, perché insomma essendoci stato anche Di Livio a parlare, sì, sì, però insomma si è riscattato ampiamente per quello che ha fatto nella storia viola.
3: Andiamo a salutare anche Giorgio che ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao, ben ritrovato.
5: Ciao ragazzi, ciao a voi.
1: Ciao Giorgio.
5: Guarda, l'ascoltatore precedente mi ha fatto ricordare, ora non è proprio legata alla Fiorentina in sé, ma al calcio, tanto siamo tutti appassionati intenditori di calcio, certo, no? Voglio dire, parlando di Pulici e Graziani, no? Prima parlava, sì, di Paolo Pulici, eccetera, sì, a me mi ha fatto ricordare quegli anni, io sono del 62, li ho vissuti, e quanto ci sia in comune tra la Fiorentina e il Torino, no? come sfortuna nei momenti decisivi, perché quel Torino campione d'Italia, mi ricordo del 76, che andò poi a fare la Coppa dei Campioni l'anno successivo, no? Quindi un evento quasi eccezionale per quel Torino, ebbe la sfortuna, dopo aver passato il primo turno col Malmo, di beccare il Borussia Mönchengladbach negli ottavi di finale, senza, non mi ricordo quale dei due, o Pulici o Graziani, tanto è vero che giocò Garritano, non mi ricordo la forza che le due, facendo una partita clamorosamente bella. Il Borussia Mönchengladbach in quei tempi era una squadra fortissima, certo, era come tanto è vero anche in finale di Coppa dei Campioni eliminata solo dal Liverpool, sconfitta solo dal Liverpool, facendo una partita incredibile 1-1, era 1-1 e perdeva, poi era 1-1 e cercando di vincere la partita, pure con in mancanza, non mi ricordo se Pulici Graziani, si scoprì e prese il contropiede di Bertie Fox a 10 minuti alla fine, perdendo 2-1 in casa. Il ritorno in Germania fece una partita eroica e finì 0-0 col Torino ridotto in 8 giocatori, cioè nonostante fare già 0-0 quella partita, una delle cliniche della storia, mi faceva piacere ripassare
3: un giusto riferimento storico il tuo, Giorgio. Grazie, non so se volevi aggiungere qualcos'altro.
5: No, per dire come il Torino fu veramente sfortunato, perché il Torino, se in altre condizioni, poteva tranquillamente arrivare in fondo e vincere, o perlomeno combattere per vincere quella Coppa dei Campioni, perché certo, allora, e quello era l'anno dei famosi 51 punti poi della Juve, 50 del Toro, che la Juve vinse la Coppa UEFA. E allora vincere la Coppa UEFA non era come adesso.
3: No, era tutta un'altra cosa, aveva un'importanza assolutamente fondamentale.
5: Molto spesso in Coppa UEFA c'erano squadre più forti che in Coppa dei Campioni, sì, perché sì, quell'anno vincevano lo scudetto quelli, magari.
3: È vero. Giorgio, grazie mille, a presto, alla prossima.
1: Ciao,
3: grazie.
1: Ciao,
3: nel frattempo una notizia importante: Coleoscio non firmerà con la Fiorentina. Pochi minuti fa il Barney ha ufficializzato la sua cessione a titolo definitivo al Paris FC, squadra con cui ha disputato la seconda parte della scorsa stagione. Dopo settimane di inseguimento, la Fiorentina evidentemente ha deciso di non stringere.
1: Si chiude la telenovela.
3: Attaccante italiano che ripartirà dalla Ligue 1. Niente Coleoscio per la Fiorentina. Niente, insomma, Coleoscio. Un nome in meno per gli esterni.
1: Era evidente, però lo dicevamo, insomma, questo tira e molla qualcosa di negativo lo nascondesse, eh? E quindi insomma alla fine almeno possiamo chiudere un capitolo, cioè, io te l'ho detto, lo sai,
3: basta, che a me sarebbe piaciuto, però non ti strappi
1: me
3: capelli.
1: Ne farò una ragione, non ti strappi assolutamente, ecco, no, bene. Anche perché insomma ora è bene strapparsene pochi di capelli perché cominciano a scarseggiare per tutti dopo una certa età, e certo Coleoscio non è un giocatore per il quale merita strapparsi i capelli. Caro Puliciclone, ora che cosa...
3: C'è Stefano Taxi che ci ricorda che Ciccio Graziani andò in porta al posto di Castellini espulso.
1: Sì? Ah, in quella partita, sì. Quando rimasero in otto. Sì. È vero, me lo ricordo di aver visto dei filmati, non perché ero piuttosto piccolo a quell'età, sì. Non, però mi ricordo ingiustizie clamorose subite da Torino in quella partita, li cacciarono i giocatori come sembravano caramelle, insomma.
3: Sì, sì. Febombe Viola che ci ricorda che abbiamo avuto grandi attaccanti come Pulici e Pruzzo, però a fine carriera, sì, sì. È vero, arrivarono... Però comunque Pruzzo fu decisivo, lo ricordo ancora
1: Pruzzo
3: una volta,
1: fece
3: quel gol, l'unico gol di quella stagione.
1: Che bello.
3: Con la Fiorentina contro la Roma nello spareggio.
1: In quella partita, tra l'altro, si giocò... Si giocò quasi al era giugno, era inoltrato.
3: Sì, era fine giugno.
1: Era caldissimo. Sì, mi ricordo. Sì, eravamo...
3: sì, perché poi si giocava alle 3:30.
1: Sì,
3: mezzo,
1: una cosa incredibile.
3: Non c'erano ancora le partite.
1: Una partita
3: notturna.
1: Drammatica nella quale poi fece un'esultanza. E se la fa oggi l'avrebbero, no? Sì. No, vergognoso. Invece, giusto, perché lo stesso Graziani, quando segnò a Torino col Toro, io mi ricordo, esultò. E come? Eppure era un pezzo di storia enorme del Torino, no? A Torino. Dico, con la maglia della Fiorentina, quindi anche questa cosa, no? Questa incoerenza di non festeggiare i gol, sì, per sì. Le... vabbè, lasciamo perdere.
3: Andiamo allo spazio Marcord, perché ce ne sono oggi di cose
1: allora,
3: interessanti,
1: guarda,
3: da ricordare.
1: Io ti dico le cose che ho io, principalmente una: 29 luglio 1929 sì. Nasce il grande Giulio Botteio, detto Giuligno, che insomma qualche cosina quando si parla di Giuligno, secondo me si parla anche dei nostri nonni, dei nostri genitori.
3: Si bisognerebbe alzarsi in piedi.
1: Si parla della nostra storia. Bisogna alzarsi in piedi, bisogna studiare. Non l'abbiamo mai visto giocare dal vivo,
3: no,
1: ovviamente.
3: No, però,
1: però a me me l'ha descritto mio nonno e mi sembra averlo visto tutta la vita. Cioè,
3: sì.
1: E a dire di mio nonno, ma anche non solo di mio nonno, ma di tutti i nonni, credo, certo, dell'epoca. E qui siamo di fronte alla più grande ala probabilmente del mondo, una delle più grandi ali del mondo, certamente quella più grande che ha vestito la maglia della Fiorentina, probabilmente uno dei primi tre fuori classe della storia della Fiorentina. 55-58 gli anni in cui è stato alla Fiorentina, lo scudetto lo sappiamo tutti. Ci sono degli aneddoti incredibili legati a Giuligno, per esempio quando fece venire una crisi di nervi a Pavinato della Nerossi Vicenza dopo averlo saltato innumerevoli volte, questo terzino non sapeva più dove mettere diciamo i piedi e chiese addirittura, sembra, la sostituzione. Era completamente andato in tilt, era un giocatore incredibile, solo la Saudade, come si dice in brasiliano, poteva vincerlo, e infatti lo vinse, però a Firenze rimase legato per tutta la vita,
3: sì.
1: Tant'è vero, insomma, c'è tornato e poi insomma
3: visto che parli di brasiliani, sì. C'è un altro oggi che deve essere menzionato.
1: Io non ce l'ho. Chi hai? No,
3: io allora ho guardato
1: però,
3: male, magari
1: però,
3: io mi riferivo.
1: Ti dico soltanto,
3: sì, allora,
1: al volo,
3: vado a ricercare.
1: Prima
3: a cercare.
1: Mentre lo ricerchi, che visto stiamo aspettando Valdepeñas, sì. Oggi nel 2004 la Fiorentina annunciava l'arrivo di Javier Portillo. Te lo ricordi, Javier Portillo, centravanti del Real Madrid,
3: certo.
1: Che si diceva fosse fenomeno. In realtà a Firenze, insomma, non fece così bene.
3: Da quello che mi risulta, sì, sempre
1: certo.
3: Fonte Museo Viola,
1: Amarildo. Però per me Amarildo la data è controversa su Amarildo. Comunque, se vogliamo ricordare anche Amarildo, certo. Vabbè, che dire, dopo aver ricordato Giuligno, ricordiamo Amarildo. Siamo tutti in piedi, no?
3: Certo, sì,
1: ad applaudire la storia. Tra l'altro oggi era l'anniversario anche di Nardino Previdi.
3: Sì.
1: Della nascita di Nardino Previdi, 1934,
3: sì.
1: Dirigente della Fiorentina, dirigente fu DS dello scudetto della Roma dell'83, sì. Visto parlavamo di Pruzzo, e poi stato dirigente della Fiorentina, purtroppo anche protagonista della cessione di Baggio, però insomma anche della cavalcata europea precedente, insomma,
3: sì.
1: Quindi un dirigente che ha lasciato comunque un bel ricordo nel calcio italiano, non forse stupendo a Firenze per quel finale, sì, un po' così.
3: Siamo ai saluti, ci fanno ampi gesti, sì, dalla regia che dobbiamo
1: a casa,
3: chiudere.
1: A casa.
3: Grazie
1: Tommaso a voi. Borghini,
3: vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Dunque, buon proseguimento a tutti su Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie è morto sul colpo.
9: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
8: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
9: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
8: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea Globale per la soluzione a due Stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
9: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
8: Ed è tutto, a più tardi.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia Palla al Centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
13: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola,

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: 14 in punto, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, sempre su Radio Firenze Viola, ma per le prossime due ore anche su Lady Radio. Un buon pomeriggio vi arriva da Niccolò Righi, oggi a fare le veci del direttore Tommaso Loreto, con me sempre il padrone di casa Luca Calamai. Ciao Luca.
3: Ciao, ciao, buongiorno, e fatemi salutare un amico prima di tutto, ma poi devo dire un personaggio che ogni volta che interviene sulla Fiorentina riscuote grandi consensi, perché somma la competenza anche al coraggio delle valutazioni. Quindi saluto e ringrazio Michele Fratini. Sai Michele, qui te sei un grande maestro di giovani, e mi devi credere che Niccolò Righi, che è qui con noi, è un gioiellino
4: ciao Niccolò, ciao Luca, grazie per l'invito, e ciao a tutti gli ascoltatori, tra i quali mio figlio Edoardo è collegato.
3: Bene, salutiamo, quindi un abbraccio a Edoardo, un talento, sì, è un talento calcistico Edoardo, ma comunque non si deve montare la testa, lo so, perché Michele lo ripete a tutti i ragazzi che ha incontrato nella sua vita, a quale ha voluto bene e che ha aiutato a diventare poi nella propria dimensione ognuno dei calciatori. Allora io parto da una notizia, perché sai Niccolò che a noi ci insegnano che le notizie sono il pane. Per quanto tempo vi abbiamo detto Coleosce arriva alla Fiorentina, Coleosce è fatto, Coleosce è solo questione dei dettagli, Coleosce, allora Coleosce ora è ufficiale, rimane al Paris, e questo, ripeto, non è sorprendente, perché Michele l'avevamo un po' capito, no, alla fine che non arrivava, perché se no l'avrebbero già fatto.
4: Ma lo sai, non mi stupirei. È vero che ha manifestato in delle dichiarazioni il giocatore Chiesa che voleva tornare alla Juventus, ma Paratici fu, diciamo remotamente parlando, proprio colui che portò Chiesa alla Juventus.
3: No, che vuoi portare Chiesa, riportare Chiesa a Firenze?
4: No, io non voglio portare Chiesa a Firenze. Dico
3: No, Michele. Chiesa a Firenze, no.
4: Luca, è caldo fuori, fa un caldo incredibile. Però era innamoratissimo di Chiesa, è sempre stato innamorato di Chiesa, da tempi che furono, anche quando era alla Sampdoria, non solamente alla Juventus. Sarebbe non fantacalcio, perché è vero, a Firenze ci ricordiamo le dichiarazioni e tutto quanto, ma discutiamo anche il calciatore Chiesa adesso, lo so, dimmi, perché
3: No, non lo so. Allora guardate la prima provocazione, ma tecnica ovviamente, non mica falle dice le cose a caso, di Michele Fratini è: ma perché non pensare, visto che Paratici ha sempre avuto un debole, sì, e questo è oggettivo, per Chiesa, di riportare in Italia, quindi a Firenze, Chiesa, perché Chiesa vorrebbe tornare in Italia, anche perché vorrebbe anche riprendersi magari un suo ruolo nazionale.
4: Bellissimo.
3: Io sono totalmente contrario. 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Saremo, come diceva Niccolò, due ore in compagnia degli ascoltatori, ma fatemi dire anche degli amici di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Ma caro Niccolò e caro Michele, che palla al centro non può iniziare senza chi si compra Flash. Sentiamo se.
5: Flash. Bentornati con l'appuntamento con chi si compra Flash e con tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, e partiamo subito con un nome nuovo per l'attacco viola, è quello di Carlos Espi, che questa mattina abbiamo riportato anche su firenzeviola.it, punta del 2005 di proprietà del Levante, sul quale c'è anche un forte interessamento del Norwich, la sua clausola rescissoria è di 25 milioni di euro, la Fiorentina potrebbe pagarle magari con un pagamento su più esercizi, ma la concorrenza della Premier è molto forte, difficile da superare, questo lo sappiamo, e quindi vedremo se poi questa trattativa verrà portata avanti o meno dalla Fiorentina. Come di consueto negli ultimi giorni arriva un raffreddamento rispetto a questo nome, ma insomma noi portiamo avanti quelle che sono anche le nostre fonti, che parlano proprio di un interesse concreto per il giovane ragazzo spagnolo. Questo significa che comunque c'è movimento intorno a Ken, che come sapete, stasera non giocherà l'amichevole contro il Watford per motivi legati alle sue condizioni atletiche, per la preparazione che sta portando avanti con lo staff medico, ma che potrebbe giocare poi nella partita con Real Madrid. Insomma, però sono ore calde sotto questo profilo, anche se il Como ancora non ha fatto l'offerta decisiva per strapparlo alla Fiorentina e gli interessamenti dall'estero comunque non si sono a tutt'oggi concretizzati. Per quanto riguarda invece gli esterni offensivi, i nomi restano quelli degli ultimi giorni. Mastantuono che si aspetta di conoscere anche la volontà dello stesso ragazzo, la Fiorentina lo incontrerà di fatto sabato a margine dell'amichevole e questo potrebbe portare dei movimenti, oltre che sulla chiusura dell'affare Valdepeñas, anche per quanto riguarda il talento argentino che la Fiorentina potrebbe rilevare in prestito secco, come ci raccontano anche dall'estero. Fondamentalmente ci sono anche delle uscite che la Fiorentina sta per concretizzare. Quella di Mati Moreno è quella più vicina a concludersi positivamente. Il Venezia lo prenderà in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 5 milioni e mezzo e i 6. La Fiorentina manterrà il 50% sulla futura rivendita. Col Venezia si continua a trattare anche per quanto riguarda il cartellino di Simon Somm, che più probabilmente partirà con una formula diversa, anche col prestito con diritto di riscatto, a meno che poi il Venezia non decida di stringere pagando anche il cartellino del calciatore svizzero, fuori dai piani di Grosso ormai da tempo. Continuano i contatti per Torsvet con il Sassuolo, Brescianini potrebbe essere la contropartita. Nel frattempo contatti che rimangono frequenti anche con l'Entourage e il Parma per Pellegrino, è una delle alternative di cui avevamo parlato in caso di addio di Ken, mentre Gudmundsson stasera e anche nella partita con Real Madrid continuerà a cercare di costruirsi una posizione salda all'interno della rosa, perché potrebbe davvero alla fine restare in viola l'islandese, che non ha la fila fuori dalla porta e che comunque, viste le difficoltà per completare il roster degli esterni offensivi, potrebbe tornare utile alla causa di Grosso. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci sentiamo domani, ciao!
3: Grazie a Pietro Lazzini. Niccolò, la provocazione Chiesa, allora, che indicazioni porta dai nostri ascoltatori?
2: Guarda, la provocazione Chiesa, come sempre Firenze si spacca, è una questione annosa ormai che va avanti da anni. Anche su Chiesa chiaramente c'è chi lo riprenderebbe subito, per esempio Matteo ci scrive Matteo è più provocatorio, dice: oltre a Chiesa riprenderei anche Iconè. Immagino stia scherzando, Chiesa, però per esempio Neri sta dicendo Chiesa a sinistra e Berardi a destra, e a quel punto c'entra avanti chi gli pare. C'è anche chi solleva dei dubbi, come Paolo, perché su Chiesa dice: dopo le bizze che fece in America con Commisso, non credo che magari Joseph lo rivoglia. Lo ricordiamo bene, insomma, quel problema che ci fu anche all'inizio dell'avventura di Rocco Commisso in Pullman.
3: Diciamo chiaramente che l'atteggiamento di Chiesa in quel momento fu una grande ferita per Rocco Commisso, ma insomma il calcio poi ci insegna che le situazioni cambiano. Michele Fratini, Ken, ragazzi, Ken è una storia. Ken è una vicenda. Oggi, quasi certamente stasera, non gioca contro il Watford. Dalla Fiorentina, dall'Entourage, Michele, arrivano segnali di serenità, nel senso, non si parla di nuovi problemi fisici, ma della gestione di un giocatore alla ricerca di dargli il tempo per trovare la forma migliore. Fatto sta che poi la Fiorentina voleva Castro, la Fiorentina tratta Pellegrino. Michele, se te valuti il comportamento della società, allora, che sembra già fuori dalla Fiorentina.
4: No, la Fiorentina fa bene a tutelarsi, perché quando anche laddove lui decidesse, Ken decidesse di andare via, non rimane impreparata. Dunque, come dire, noi abbiamo già trovato il profilo, vuoi andare via, vai. Cioè, questo è un po' il messaggio. Solamente penso che Ken, se voleva andare via, era già andato via. Dico la mia. A mercato, che mercato, non solamente europeo. Dunque, io penso che Ken rimarrà qua. La mia, e lui veramente è fermo.
3: E allora perché voleva comprare Castro? Perché lo voleva comprare, guarda, sì, su questo non abbiamo certezza.
4: Compri, fai un affare, prendi Castro a 30, vendi Ken, che ne so, in un altro mercato, lo vendi a di più, oppure anche alla pari, non fai un bagno di sangue e lo puoi prendere. Però ripeto, Ken è tornato bene con le caviglie, perché anche lì poi devi passare le visite medie quando vai fuori, eh? Non è che ti prendono così, ti bocciano, sì, anche durante, sì, le visite all'estero.
2: Io penso che
4: io penso che rimanga qua Ken, e che stiano cercando le ali che volano, sì, per l'airone che imbecca. Io sarei curioso di vedere Ken servito, diciamo, a centrare a due grandi esterni. Sarei molto curioso, perché il centrocampo lo sta registrando, perché dire l'ha registrato, no, si devono ancora ambientare. Abbiamo visto, sì, ancora una manovra troppo sterile, ancora quella della Fiorentina. Si stanno assemblando, comunque speriamo bene, i giocatori ci sono, non ho dubbi. La difesa nuova,
3: sì,
4: nuova, completamente nuova, speriamo che Vieri, sì, ho letto delle dichiarazioni particolari nelle quali lui dice devo ancora ambientarmi, non lo so, il campo è quello, 11 contro 11, l'uomo di riferimento ce l'hai, ti viene incontro, non sei più giovanissimo, giovane non più giovanissimo, cos'è? Boh, c'è più caldo rispetto al Brasile, scusate la provocazione. Allora che si fa? Si manda Comuzzo a giocare. 20 milioni il Torino non penso che potrà riscattare.
3: 19, no.
4: Non penso. Allora, l'hai dato in prestito,
3: però
4: prezzo.
3: Lì c'è il rischio, eh.
4: Aspetta, però rischio. Se viene l'Inter.
3: Ecco, bravo.
4: Se viene l'Inter e gli dice al Torino: prendilo te adesso, perché le comproprietà non ci sono più, non esistono più. Lo ribadisco, non ti certo. insegno niente, Nicolo. Non ci sono più le comproprietà. Prendilo te, Torino, perché lo prendi il prossimo anno, me lo valorizzi e lo prendi. E quello Fiorentina non rischia niente, anzi, a prescindere ci guadagna. Ma perché 20 milioni? Voleva dargli 30 due anni fa, certo. Conte, voleva dargli 40 in Arabia, Inzaghi, 20. Lui ha perso 10 milioni in strada. Perché?
3: Sono tanti,
4: ha giocato
3: poco. Sono troppi. Allora, ma avremo modo di parlare di mercato. Ripeto, se avete poi delle domande per Michele Frattini, ve lo ripeto: 348-7513933 e gli amici di Radio 3925727775. Ma noi abbiamo il grande Andrea Giannattasio che ci sta seguendo, che segue la Fiorentina passo dopo passo, certo, in Inghilterra, che oggi racconterà e vi racconterà la partita contro il Watford. Andrea, ciao e grazie di essere con noi, ci dai le ultime notizie.
2: Ciao Andrea, buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti, che studio ricco e bello, mi fa molto piacere di sentire tante voci di tanti amici. Ma guarda, la novità è che oggi fa veramente molto caldo, e che fa talmente tanto caldo che oggi la Fiorentina ha deciso di non allenarsi sul campo, ma di fare soltanto risveglio muscolare in palestra, un po'
3: meno
6: di fisioterapia.
3: Male non è al Viola Park, ti garantisco, perché qui sono 36 gradi, quindi altro è palestra, dove metterti sotto
6: qui
3: il ghiaccio.
6: Decade il vecchio adagio secondo il quale andando in Inghilterra c'è il clima più fresco e si lavora meglio, perché
3: ormai
6: si diceva finalmente vanno in Inghilterra, si lavora sicuramente meglio. Sì, sicuramente, io ho avuto la fortuna di seguire da vicino tutti gli allenamenti fino ad oggi e vi assicuro che si lavora alla grandissima, però vi assicuro che insomma fa veramente molto caldo oggi e effettivamente lavorare sotto il sole diventava complesso, detto che insomma i Viola abituati a bagnare Ripoli non avrebbero avuto problemi.
3: Esatto,
6: la squadra parte
3: di salute.
6: La squadra parte alle 4 da qui, ci vuole, pensate un po', con il pullman 1 ora e 20. Noi ci muoveremo all'andata con i mezzi e ci metteremo 2 ore ad arrivare a Watford, perché insomma è abbastanza lontano, noi siamo a sud di Londra, Watford è una cittadina a nord di Londra e quindi ci vorrà un po' per raggiungere questa località. Alle 19.30 inglesi, le 20.30 italiane, la seconda amichevole dei Viola, dove, lo ribadiamo, non ci sarà Moise Kean,
3: ecco,
6: per quelle che sono,
3: quindi,
6: le nostre informazioni.
3: Quindi è questa indicazione. Allora, abbiamo detto e lo ripeteremo fino alla noia, non c'è un allarme rosso, sostanzialmente non c'è nemmeno un allarme, diciamo che è una scelta legata alla gestione. Certo è che non si può negare, Andrea, che sarebbe stato meglio non avere questi problemi di gestione, che comunque ribadiscono che questa situazione fisica di Ken è una situazione con la quale lui deve convivere, perché ricordiamo lui è stato fermo 3 mesi, se da un problema, se è un problema che poi in 3 mesi lo dovresti aver messo a posto, no?
6: Allora, lui purtroppo è da quest'estate che lavora in un modo molto particolare, perché già al Viola Park l'avevamo visto svolgere un tipo di lavoro anche in parte differenziato, soprattutto nei primissimi giorni, e purtroppo evidentemente dopo alcune sedute in cui il giocatore aveva spinto troppo, perché secondo me veramente Ken ha lavorato bene in questi giorni, poi magari non ci ha impressionato in partita, ma io l'ho visto lavorare bene, evidentemente

0: né che grosso che l'ha avuto nel settore giovanile, quantomeno Paratici, che è a riscatto di Paratici, anche perché l'ha sempre visto andare e girovagare per il mondo, andare a Verona da bambino, ragazzino, andare poi all'Everton, andare al Paris Saint Germain, e qui si può riscattare. Che vuol dire? Quando era la Juve decideva anche aggiuntivo a lui, ma accanto a lui, non dico sopra, ma accanto a lui c'era anche Marotta, dunque duettava, e non è che prendeva decisioni da solo all'inizio. Dunque Ken andava a giro perché forse anche Marotta, da quello che ho preso, diceva che mentalmente ancora non era maturo. Allora dico, secondo me Ken invece resterà qui, perché grosso, quando ha fatto la conferenza stampa, è vero che non decide di solo allenatore, però delle priorità le dà, no? Attaccante e anche mobile, volendo Ken fa reparto da solo ma anche mobile, e ti sposta tutto il reparto difensivo avversario, e secondo me vorrebbero che tornasse il vero Ken. Quando è che Ken l'abbiamo visto bene? Quando sta bene nelle condizioni fisiche,
1: lo so, ma
0: questa
1: caviglia,
0: ma anche venderlo un calciatore che non è integro,
1: questo è un problema. Esatto, io infatti quando si parla dell'interessamento del Como, e poi voglio il parere anche di Andrea su questa cosa naturalmente, e quando si parla dell'interessamento del Como si parla dell'interessamento di un club ricco. Bene,
0: sì, però il Como è già su, si fa, può dire, tanto si va al mercato, in radio, tra amici, non solo. Il Como è su Icardi, dai, ora parliamoci chiaro, ora tutto rispetto, Ken a me piace a morire, è fortissimo, è bravo, se viene servito ancora più bravo, però insomma se il Como è su Icardi...
1: No, ma io faccio il ragionamento che se il Como volesse Ken l'avrebbe già preso, ecco, perché non è che il Como va a trattare... va a lesinare sull'euro più l'euro
2: no,
1: meno,
2: assolutamente,
1: no?
2: Fa un
1: ecco,
2: discorso
1: quello
2: di
1: però
2: fisico.
1: Andrea, che lascia un po' stupiti, questo dobbiamo dirlo, in questa strategia di Paratici, che è un maestro, un professore, certo. Quindi ci inchiniamo davanti al maestro e professore, è che abbiamo la certezza assoluta che la Fiorentina avrebbe comprato Castro.
2: Sì.
1: Addirittura sappiamo che aveva offerto al giocatore una cifra superiore.
0: Sì, ma l'ha fatto durante Luca.
1: Noi sappiamo che sta trattando Pellegrino. Però per ora c'è Ken, Andrea.
0: Posso?
1: No, vai.
0: Però
1: vai,
3: no, ma
0: la trattativa
3: vai, Michele.
0: Scusami, Andre. Grazie, anzi. La trattativa su Castro, di Castro, è stata fatta durante la clausola. Durante la clausola Ken ha avuto due opportunità per essere valutato. È saltato Castro, e a parte lui non voleva venire a Firenze, ma andava a Roma. Castro l'ha chiamato direttamente Gasperini, per certo. Però durante la clausola di Ken è lì che la Fiorentina poi ha detto basta, fermi.
1: E comunque Andrea, non so, a me sembra una situazione un po' complicata. Io ti dico la verità, trovo una situazione complicata.
3: No, di sicuro, Luca, essendo venuta fuori questa notizia, non dico che si crea dell'imbarazzo. Ora
1: hai usato la parola giusta. È un po' imbarazzante questa situazione.
3: Cioè, è chiaro che la Fiorentina ha dato un segnale, cioè che sta cercando chiaramente una prima punta forte, che costosa, che evidentemente vuole mettere in campo dal primo minuto, cioè nel senso se Santiago Castro fosse venuto peraltro con un ingaggio superiore ai 2,2 milioni che prenderà la Roma, vuol dire che è un giocatore che la Fiorentina pensa di mettere in campo dal primo minuto.
1: Ci mancherebbe.
3: Quindi un titolare.
1: E lo stesso Pellegrino. È lo stesso Pellegrino.
0: Ma domanda, ma secondo voi non è possibile che magari Grosso voglia giocare le due punte? Domanda, sicuro?
1: No, lui ha sicuro? Detto, l'ha detto e l'ha ripetuto.
0: No, perché mi risulta che Gudmundsson, non lo so, forse vedo male
1: allora.
0: Gudmundsson lo sta mettendo sulla tre quarti.
1: Ma perché fa,
0: e poi
1: lo
0: l'ha
1: vedo
0: messo
1: in esterno. Ma Pellegrino non può fare l'esterno d'attacco,
0: no,
1: c'entra avanti.
0: Però le due punte Pellegrino, vuole fisica, porta alla Vieri, alla Vieri, non Vieri centrale difensivo, alla Vieri Bobo, porta via l'uomo, filiforme, bel tiro, però
1: ma,
0: ci sta bene accanto a Ken, così,
1: Michele,
0: secondo me.
1: E poi ritorno da Andrea, qui è un fatto economico, ragazzi, cioè la Fiorentina ha già fatto tanti investimenti, cioè non è che può spendere altri 20 milioni per Pellegrino e poi ne spende altri per un attaccante esterno e poi spende
0: hai ragione, l'alternativa però Paratici sta facendo lavoro eccezionale, perché sta prendendo giovani fortissimi.
1: Ma questo ora però restiamo su Ken e poi veniamo ai giovani e ritorno di nuovo da Andrea. Cioè Andrea ha usato la parola giusta, perché qui non è che facciamo polemica, io spero che resti Ken, io la penso esattamente come te, ma certo è, Andrea, che un minimo di imbarazzo il fatto di sapere che una società tratta centravanti titolari avendo ancora

0: Ken in rosa
1: anche Spi è un attaccante,
0: anche Spi naturalmente, di cui abbiamo parlato, cioè Spi, cioè, questo è un ragionamento. Poi, e poi questo ve lo racconterà Andrea Giannattasio nei giorni che resterà ancora in Inghilterra, e poi ve lo racconteremo noi, e poi bisognerà vedere le condizioni fisiche di Ken, perché è evidente che noi abbiamo raccolto e vi proponiamo, e noi siamo convinti che sia così, cioè che è solo una gestione del problema. Ma e se poi il problema fa sì che un giocatore si alleni una settimana, poi però nel momento in cui arriva una condizione deve rifermarsi due giorni, non è questa la condizione ottimale.
2: Allora diciamo che quello è un problema che, diciamo così, può avere due vie d'uscita, ma di base il problema resta lo stesso, cioè sia che Ken resti, sia che Ken vada via, la Fiorentina ha premura che il giocatore stia bene.
0: Esatto.
2: Perché se lo vuole tenere e lo vuole fare, lo vuole rendere anche quest'anno al centravanti titolare, è chiaro che deve organizzargli un percorso per far sì che il 24 d'agosto a Roma stia bene. E se lo vuol vendere al Como, all'Ipsia o a chi verrà da qui al primo di settembre, deve essere un giocatore integro fisicamente, perché
3: no,
2: non
3: ma
2: ci sono
3: Ken,
2: alternative.
3: Ha ragione Andre, che non ha modo di andare via, perché la nazionale l'ha raggiunta qua con la Fiorentina. Se va fuori dice va a Como perché fa la Champions League, diverso, cambia gli obiettivi, cambia, ma non ci va più a Como, ma perché, ripeto, se voleva andare era già là, non ci va a Como, in chiare note non ci va,
0: però lì c'è il problema che il Como deve prendere italiani. Comunque staremo a vedere. Sì, sì. Andrea, che formazione ci dobbiamo aspettare stasera? Qualche traccia?
2: Ma guarda, io ho concentrato la mia attenzione in questi giorni sul centrocampo, perché ci ha lavorato tantissimo davvero Fabio Grosso in questi giorni, e io sono convinto che qualche novità lì la vedremo. Io spero proprio, e in base a quello che ho osservato in questi giorni, credo che si vada verso questo indirizzo. Spero proprio, credo proprio che oggi il tecnico sia pronto a rimettere dal primo minuto insieme, e sarebbe la prima volta dall'inizio.
0: Bravo.
2: La coppia formata da Ulai e Fagioli. Abbiamo visto i 15 minuti contro il Gubbio, hanno fatto bene, soprattutto Ulai ha fatto due giocate strepitose. Oggi potremmo rivederli dal primo minuto, e la curiosità vera e propria sarà vedere chi dei due farà il play. Penso Liguoriano sia in vantaggio. Ma nel corso delle ultime sedute l'abbiamo visti alternarsi serenamente da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda l'altra mezzala, occhio alla possibilità che Attà possa riposare, c'è in crescita Fabian, però un po' il sogno di tutti è
0: Fabian,
2: quello di vedere...
0: Fabian può essere un'idea. Dottor Righi,
1: sì.
0: Sfrutto la tua competenza calcista e poi vado da Michele. Ulai o Fagioli play?
1: Ma allora, per quello che sono le caratteristiche che ci ha fatto vedere Ulai al mondiale, sicuramente Ulai è più un play. Poi è un play molto diverso da Fagioli, perché Fagioli è più un trattatore di palla, mentre Ulai è uno che tende sempre a cercare la verticalizzazione, tende sempre a galleggiare sul centro-destra. Anche se uno guarda l'heatmap del giocatore, vede come questo è un ragazzo un po' anche per la giovinezza, un po' perché magari il campionato turco non è tattico come la Serie A, però ecco, è un po' anche uno spirito libero in campo, lì a centrocampo. Se guardiamo le heatmap vediamo che sì, parte magari play, però poi tende a spostarsi un po' dove va il pallone. Sono due giocatori diversi, io mi aspetto più Ulai da quel punto di vista. È anche vero che poi Grosso l'anno scorso al Sassuolo iniziava la partita con un 4-3-3, però poi a gara in corso, siccome sfruttava uno dei tuoi due terzini, era un terzino più adattato. L'anno scorso giocava con Valukiewicz a destra, che è un difensore centrale. In fase di costruzione passava a 3 con 4 centrocampisti, per cui magari avremmo Fagioli e Ulai accanto in fase di costruzione. Sarà interessante capirlo, come mi ha anche insegnato Francesco Benvenuti, stiamo sempre attenti, perché nel suo passato Grosso ha sempre avuto un play con certe caratteristiche davanti
0: che
1: alla difesa, che non sono queste qui.
0: Michele, si potrebbe riproporre l'idea Verratti Giorginio, cioè al di là della posizione, chi sta più dentro e chi più fuori, due play?
3: Avete detto due cose belle. Verratti, Giorginio, due veri play. Ulai e
0: Fagioli.
3: Fagioli non sono play.
0: Non sono play.
3: Sono metodisti davanti alla difesa, sono bravi nello scolazio, sono bravi. Sì, Ulai un po' di più a verticalizzare, non è un regista. Tra l'altro Ulai ha una caratteristica diversa a Fagioli, perché riesce anche a nell'uno contro uno, è piccolino però si fa bene o male sentire, recupera palloni, è uno che ha il timing giusto. Però registi, direttori d'orchestra sono altri, cioè sono quelli che prendono in mano il centrocampo, che hanno in mano e danno i tempi, cioè si parte, si sta chiusi perché si perde e perché insomma e perché si vince, e ci vuole tanta esperienza lì, ok. Verratti, che aveva in mano Pescara, sarebbe andato a Paris Saint Germain, uno su mille ce la fai, dicevano, sì, sì, sì, certo. E direi che qualitativamente a me Ulai piace moltissimo, perché è un calciatore moderno. Fagioli, il vero Fagioli a Firenze l'abbiamo visto due volte forse.
0: Sì, poco, è vero. Allora, la prima mezz'ora è volata via. Chiedo a Andrea Giannattasio se può restare ancora qualche minuto con noi.
2: Certo.
0: Allora,
2: certo.
0: 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti. Per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo subito.
1: A tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi, con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Ciao Luca, buonasera, sono Mario Massarosa. Ma ho visto una news ora, Fiorentina forte su Zirkzee, cosa c'è di vero? Mi fai sapere, vi seguo. Ciao, un abbraccio.
1: Ma un attacco con Chiesa, Zirkzee e Massantuono sarebbe da scudetto. Grande proposta di Michele, che saluto caldamente. Veramente sarebbe una cosa eccezionale. Nicola da Prato.
2: Volete la forma migliore di Ken? Ecco, allora bozzatela di dire Ken via, Ken va venduto. La forma migliore la si ottiene così e basta.
3: Caro Fratini, non ci siamo per niente. Ma mia peraltro, quanti anni ha Federico Chiesa? 28. Quanto guadagna al Liverpool? Una cifra esorbitante. Per ingaggio e per età non è un obiettivo inseguito da Paratici, è completamente fuori dal focus del calciatore tipico che segue Paratici. Ciao Guido.
4: Chiesa, resti pure fuori dalle cinta, mai più Chiesa.
5: Scusa Lua, ma se Ken rimane a Firenze perché non lo compra nessuno? Perché ha problemi fisici. Ma noi partiamo un campionato con un centravanti che fa una partita sì e 10 partite no, perché ha continui problemi fisici a quella tibia. Boh, a me mi sembra un grosso problema questo.
6: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma a me sembra che si stia ricreando a tutti gli effetti la stessa dinamica dell'estate scorsa, quando Ken sembrava comunque destinato ad andare via o forse già partente, e la Fiorentina bloccò Piccoli per 27 milioni. Per una cifra allucinante, convinta evidentemente di rientrare in cassa la cessione di Ken. Ora ci ritroviamo, secondo me, nello stesso impasse, cioè quasi ostaggio della comunque trattativa di, o probabile trattativa di Ken, e quindi si sta ribloccando Pellegrino piuttosto che Castro, piuttosto che un altro.
7: Allora, grazie di tutti i vostri messaggi.
8: Ce ne sono tanti,
7: ce ne poi certo, sì. Niccolò Righi andrà a cogliere anche qualcuno di questi. E allo 055 7711171 si è prenotato Federico. Ciao Federico. Ciao, grazie Federico. Di essere con noi.
9: Grazie a voi, perché c'ho da rientrare al lavoro, siamo a fine chiusura e bisogna mandare via tutte le spedizioni urgenti, un po' come fa Paratici con il mercato all'ultimo, ora lui non lo fa proprio all'ultimo, da un due mesi e lavora. Ma appunto su questo volevo dire, non so se l'avete parlato, c'è ora, sento gente già che brontola, che Paratici è fermo, Paratici di piccolo, Osho non arriva, quello non arriva, ma non lo sanno, il mercato è tutto top secret, cioè la gente spera che un nome che esce sui siti, scusate, non so chi scrive, certo, anche per voi nei siti, che sembra, pronto?
7: Sì, ti sentiamo.
9: Ah, che sembra che questi nomi che escano il giorno dopo debba arrivare per forza. Allora, Paratici sta facendo un lavoro, se lo vede dalla base, ha fatto la difesa, ci ha fatto un signor centrocampo, Atta e Ulai, erano anni che non li vedevamo, con Fagioli, io sarei anche Mandragora e tutti. E ora sta lavorando sugli esterni e sull'attacco e sta lavorando sulle cessioni. Cioè io poi avrei un nome per l'attacco,
7: vai,
9: se ve lo consiglio.
7: Vai, diccelo.
9: Gioca nello Wolfsburg, Pejcinovic, costa sui 15 milioni.
7: Come si chiama, scusami?
9: Ora il nome non me lo ricordo, il cognome è Pejcinovic.
7: Pejcinovic. Ora andiamo...
9: 15 milioni, un fisico massiccio, un'ala, se dovesse andare via Ken. Cioè io aspetterei due volte a vendito, perché uno dei pochi che terrei...
7: Sì.
9: Perché non c'è di meglio, se non arriva questa offerta tanto vale tenersi Ken invece,
7: bravo,
9: di Pellegrino,
7: bravo.
9: Però il mercato non ha mezze misure, come si dice.
7: Grazie
9: e
7: Federico,
9: vi ascolto, torno a lavorare.
7: Grazie Federico, via con le spedizioni, via con le spedizioni. Vai
10: Nicolò, si può rispondere un attimo al signore?
8: Certo.
10: Questo signore contesta l'arrivo di Chiesa, a parte farebbe un adattamento o un ritocco di contratto alla meno, perché chiaramente non ha dimostrato a Liverpool, certo, non c'ha più la nazionale da tanti anni, ha avuto un infortunio, dunque si parla del, per me, vabbè. Ma puoi ricordarmi, la Fiorentina su Massantonio, giusto? Ora fa, sì, 19 anni tra qualche giorno, 14.08.2007, il ragazzino. Allora, il Real Madrid, mi puoi ricordare quanto guadagna, percepisce il Real Madrid? No, perché qui mi sembra essere, è giusto rispondere, però le chiacchiere facciamole giuste, perché altrimenti si rischia se noi di andare fuori tema. Quanto guadagna Massantonio?
8: Google dice 3,5 milioni.
10: Oh, ma di che si
8: parla? Insomma,
10: ma
8: è comunque un diciottenne che guadagna 3,5 milioni.
10: Ma di che si parla? Sono cifre, la Fiorentina i soldi prendeva Ken, 4 e qualcosa, Gosens, i grandi, i generali.
7: Cioè,
10: De Gea, bravo. Di che si sta parlando? Ma di niente. Paratici sa bene come fare a prendere un calciatore. Sicuramente Paratici da qui ad agosto avrà, quando ha venduto i 5 o 6 giocatori che portano moneta, ma anche se ne vende 4 riprende i 20 milioni, 30 milioni, lo sa lui. È un maestro.
7: Noi lo lasciamo lavorare. Rispondo anche: Zirzè non ci risulta che sia un'ipotesi. Zirzè veramente guadagna una cifra e credo sia
10: sì,
7: fuori.
10: Però Zirzè è un bellissimo giocatore,
7: non è
10: un grande giocatore. Però Zirzè è alla Turam,
7: sì,
10: è mobile,
7: sì, sì, non è un centravanti.
10: Non è un centravanti.
7: Lui deve fare parte da solo.
10: Bravo,
7: devo dire,
10: è quello
7: questo
10: che dico io.
7: Il ragionamento.
10: Io prenderei Delap.
7: Delap,
10: per esempio, Leon Delap, classe 2003, ex Manchester City, ora al Chelsea, è stato un fortunato, ma lui è un calciatore che prenderei al volo.
7: Non c'è dubbio, però prima di tornare da Andrea Giannattasio, fatemi dire, perché noi dobbiamo raccontare quello che ci viene detto e noi non abbiamo motivi di dubitarne. In questo momento Ken non rappresenta un problema fisico, perché cioè non viene raccontato come un ritorno del vecchio,
8: sì,
7: problema,
8: infatti,
7: della tibia, di un aggravamento, di un qualcosa. Si parla solo di gestione del giocatore, e questo io lo raccontavo ieri. Io ho avuto l'onore di vivere anche ai tempi della Fiorentina di Baggio. Roberto era gestito, c'era dei giorni e non si allenava, faceva palestra perché c'aveva questo ginocchio che sì, saltava, certo, un giorno. Cioè, è chiaro che non scoppia di salute Ken, questo credo lo possiamo dire. Però non è che dice: ma come facciamo? Partiamo con uno rotto. Ecco,
8: no,
7: noi
8: d'accordo.
7: Non abbiamo nessun tipo di indicazione, e chiedo la conferma a Andrea Giannattasio, che ci porti a sottolineare il fatto che oggi Ken sia un giocatore non abile arruolato, giusto Andrea?
11: Guardate, cioè, per reputare un giocatore infortunato bisogna che veramente abbia un problema fisico. Io, guardate, l'ho visto uscire con le sue gambe l'altro giorno dall'allenamento, perché lì si è acceso un po' il giallo, no?
7: Sì.
11: Ken, che due giorni fa esce prima dall'allenamento, ma come lui anche altri calciatori, e se n'è andato da solo, senza nessun medico, nessun fisioterapista, negli spogliatoi. Non aveva alcun tipo di problema, e vi assicuro che non ne ha, soltanto che lui, sapete bene, ha questa maledetta tibia che ha curato, perché quest'estate è stato fermo, che gli ha permesso di riprendere a lavorare in gruppo e di fare delle partite, ma che purtroppo è probabile che ogni tanto gli possa procurare un po' di fastidio.
7: Tra l'altro,
11: e lui deve
7: mi ricordo, Andrea, che mi hai raccontato, e hai raccontato a questa fantastica platea di Radio Firenze Viola, di aver visto che aveva messo il ghiaccio sulla tibia.
11: Sì.
7: Dopo, sì. È evidente, cioè, ragazzi, c'è una gestione di un,
11: esatto,
7: problema che non è un problema che è nato con la Fiorentina. È un problema che lui sostanzialmente si porta dietro dai tempi della Juventus, quindi ma col problema alla tibia ha fatto 30 gol due anni fa,
10: cioè, certo,
7: non è che,
10: sì,
7: che non ha giocato. Certo, sarebbe meglio, come disse il fratello, dice, per guarire deve stare fermo 3 mesi. Lui è stato fermo 3 mesi, vediamo.
10: Io,
7: ma io
10: vorrei vederlo,
7: aspetto
10: Ken,
7: con curiosità la partita con Real Madrid,
10: bravo,
7: io devo dire la verità,
10: bravo, anch'io. Poi vorrei vedere veramente che è in servizio, cioè con questi esterni che saltano l'uomo lo mandano in profondità o
7: io
10: davanti
7: su
10: alla
7: Chiesa
10: porta.
7: Guarda, poi sentiamo anche il parere di Andrea Giannattasio. Io il dubbio che ho su Chiesa non è né sui soldi, perché se vuole venire a Firenze,
10: bravo,
7: o in Italia,
10: bravo,
7: né sull'età, perché ragazzi, 28 anni, sei nel pieno della tua carriera. Io ho la sensazione che abbiamo già vissuto il miglior Chiesa, che lui ha delle caratteristiche che necessitano di una condizione fisica, che ovviamente un giocatore così di strappo, lui come ha avuto il primo problema muscolare si è perso qualcosa. Che ne dici, Andrea?
11: No, sono d'accordissimo. Vai, Michele.
10: Io dico la mia. A Firenze l'abbiamo visto benissimo, quel debutto dall'altro esordio contro la Juventus, e poi è divenuta la sua squadra, non so se sia del cuore, ma è divenuta la sua squadra. Ma Chiesa, guarda che andare a rubare la maglia a Salah non diede peggio a nessuno, sapeva lui che non avrebbe mai giocato, senza offesa. Chi è che ruba la maglia a Salah? Nessuno,
7: sì, però,
10: alcuno,
7: sì,
10: dopo la negazione, no, perché ti dà, cioè, sì, il lord inglese, mio amico Andrea Giannattasio, e poi c'ho te, Luca,
7: sì, sì, dopo tutto
10: preso. Scusa, e poi non solo, ma Chiesa, ora con tutto rispetto, è vero che alla Juventus fuori ruolo, ha fatto addirittura la mezzala, l'esterno a piede invertito. Ma di che si parla? È l'unica ala destra naturale, anche se poi la caratteristica di rientrare come il padre ce l'aveva anche lui, scusate la comparazio, però Chiesa, ma magari venisse, primo controllo ce l'ha, strappo ce l'ha, la messa ce l'ha. Io Chiesa lo prendo tutta la vita, io però, che non, beh, sono nessuno, esatto. Io
7: Michele Fratini. Allora, chi invece, io raccogliendo anche un po' delle tue riflessioni, io stamane a Caffè Nero Ballente ho detto: caro Gudmundsson, se vuoi stare a Firenze facci vedere che c'hai voglia, ce n'hai tanta voglia. Giustamente te ieri mi sottolineavi il fatto che si sta allenando bene, sì. Mi verrebbe da dire anche ci mancherebbe altro, però il fatto che si sta allenando bene, che lavora bene, vuol dire che lui mentalmente la spina non l'ha staccata, Andrea, che lui ancora si sente, però ora probabilmente deve fare quel qualcosa in più per convincere Gross e Paratic.
11: Guarda, è l'aspetto sinceramente che io terrò con maggiore attenzione sotto gli occhi questa sera, non solo il centrocampo con Fagioli e Ulai, ma anche Gudmundsson, perché io ribadisco, sono convinto di ciò che ho detto. Ho visto un Gudmundsson allenarsi bene, allenarsi con serenità. Guardate, ci sono dei colleghi che hanno realizzato in questi giorni delle interviste, e anche sì, noi ne realizzeremo una. Non voglio spoilerare il lavoro degli altri, ma vi posso dire che c'è un giocatore della Fiorentina che parlerà a un altro media, non il nostro, che dirà che Gudmundsson è il giocatore dal quale si aspetta di più. Quindi ci sono anche gli stessi compagni
7: che ci credono ancora, ci credono ancora, esatto, ci credono ancora.
11: Esatto, quindi, e questo secondo me, concludo Luca, sì, è sintomo di un giocatore che comunque è dentro il gruppo, che ha stima del gruppo, che si vede che vuol far bene. Io ti dico che se la Fiorentina sarà poi in difficoltà a livello di esterni per reperire quelle 3-4 pedine che mancano, cioè tutte, non è escluso che poi alla fine Gudmundsson possa restare per fare proprio questo.
7: Così come secondo me c'è ancora l'ipotesi e torni Solomon da.
11: Esatto,
7: allora,
11: esatto,
7: prima di fare l'ultima domanda, e chiederò ovviamente ad Andrea di Bove, perché Bove è una storia straordinaria, tra l'altro ha parlato ai social della sua squadra, qualche messaggio qua e là, Niccolò.
8: Sì, Paolo, a proposito di Gudmundsson, dice: ma perché non la provocazione via Ken, mettere Gudmundsson falso 9? David dice: io non ho preclusioni per Chiesa per il passato, ma più che altro ho dubbi sulle sue condizioni fisiche, vorrei altro di più sicuro. Massimo dice: lasciando perdere il passato, ma con Vlahovic e Chiesa arriveremo nelle prime quattro. Ora Vlahovic mi sembra fuori portata per, sì, le cifre che chiede,
7: 12
8: per cui,
7: milioni chiede ingaggi.
8: Giuseppe scrive: a me Kane mi ha bello e divertito, ultimamente ogni pochino è fermo, vendiamo le stop, in ogni caso non partecipa mai al gioco di squadra. Questo è il messaggio di Giuseppe. Sì. E c'è anche un ascoltatore che fa una domanda ad Andrea, un Andrea da Bologna, quindi un omonimo, ti chiede come hai visto Piccoli, se l'hai visto in crescita.
7: Ecco,
8: Andrea,
7: bella domanda, bravo Andrea.
11: Ma guarda, dico la verità, io non mi faccio abbagliare dal gol pur bello che ha fatto con i QPR, a me non mi ha impressionato Piccoli, mi sembra un giocatore che fa tanti errori anche in allenamento. Guarda, ti dico una cosa che mi ha colpito, no? Perché poi la fortuna di seguire gli allenamenti da vicino è sentire quello che si dicono i giocatori e cosa chiede l'allenatore. Quando ci sono le esercitazioni con la costruzione dal basso e la possibilità di mandare in porta gli attaccanti, io ho visto Rolando Mandragora, che è veramente un leader di questo gruppo, anche se non è il capitano, tutte le volte che la palla arrivava dalle parti di Piccoli, durante le esercitazioni, durante gli allenamenti, dire: dai Bobby, è tua, fai sentire che è tua, fai sentire che è tua. Cioè, questa cosa non la diceva Fabio Grosso o lo staff, certo, Longo o gli altri, la diceva Rolando Mandragora. Cioè, ci sono gli stessi compagni che si rendono conto che evidentemente è un giocatore che ha bisogno di proprio supporto in campo, stimolo. E purtroppo io ti dico che, al di là del gol bello, per carità, col QPR, io non è che abbia visto un Piccoli straordinario. Ecco, ho visto sbagliare tante tante cose, poi per carità è un giocatore valido, non è che diciamo che è scarso, non è adeguato, certo, alla Serie A o tutto, certo, però mi pare sia un giocatore che credo che alla Fiorentina il suo percorso lo possa tenere concluso. Io non credo nemmeno abbia le caratteristiche, Luca e Michele e Nico, per essere il centravanti,
10: no,
11: di Grosso.
10: Allora, condivido,
7: no,
10: condivido.
7: No, non è questo.
10: Bravo,
7: allora,
10: condivido perfettamente.
7: Ritroviamo
10: Andrea.
7: Bove, mi pare che dalle sue dichiarazioni lui è emozionato quanto noi, no?
11: Sì, sì, sì, sì. è una bella storia, una bellissima storia. Mi piacerebbe tanto poter dire un giorno di rivederli in maglia viola, ma è possibile
7: per ora è impossibile, col regolamento attuale è impossibile.
11: Quindi questo non si può fare. Di sicuro stasera avrà una grande accoglienza. Io penso, da quello che ho capito, che verrà invitato anche nello spogliatoio della Fiorentina, anche se sono cambiati molti dei compagni che c'erano 2 anni fa, ma comunque qualcuno c'è ancora, da De Gea ad altri, Ken. E quindi secondo me, anche se magari Ken non sarà allo stadio, ma comunque il compagno lo è stato suo, e quindi secondo me lui riceverà un'accoglienza molto particolare. Come dite, ha già parlato ai canali ufficiali del Watford, ci risulta che dovrebbe parlare anche a noi, poi lo proporremo in diretta stasera. E niente, sarà un'annata splendida per lui, me lo auguro, perché intanto deve centrare la promozione in Premier col Watford, e poi io mi auguro francamente, per la qualità che ha questo ragazzo, che ci ha dimostrato anche da noi, che possa davvero, se deve rimanere purtroppo a certe latitudini del calcio europeo, e per carità, la Premier League farebbe tanta roba perché è il miglior campionato del mondo in questo momento, ma che ci resti in Premier League, cioè salga di livello e resti molto in alto.
7: Esatto.
11: E noi stasera lo riabbracceremo.
7: Allora, grazie ad Andrea Giannattasio, che risentirete sia nelle prossime trasmissioni, ma soprattutto nel racconto della gara di stasera e poi nel dopopartita. Insomma, Andrea vi sta e i vostri occhi vi porta dentro la Fiorentina, vi racconta con dovizia di particolari, ma anche con quell'attenzione professionale, e fammelo dire, che non credo di dire qualcosa di offensivo, anche con la passione dell'affetto che lo lega a tutto ciò che è viola.
10: Ma lo sai, un messaggio mi è rimasto inciso, Luca Niccolò, è quello del fedelissimo ascoltatore, ormai un collaboratore, vi ascolto tutti i giorni, Nicola, a destra Chiesa, a sinistra Mastantonio e mezzo.
7: Okay. Fammi salutare però Andrea Giannattasio. Ciao, okay. Andrea.
11: Ciao Andrea, più tardi, a dopo.
8: Ciao.
11: Dopo.
8: Ciao.
7: Questo è un aspetto, ma e soprattutto servono gli esterni, ragazzi. E che ne pensi su Gudmundsson, Michele?
10: Gudmundsson ha detto bene, Luca. Lui è come sono questi giocatori, sono venuti a Firenze, noi felicissimi di aver rubato dei calciatori di profilo alto. Però qui vengono a Firenze, poi il manto verde è talmente bello, il Franchi che boom, impietrisce. Fagioli? Where is he? Gunnarsson? I don't know. I don't know.
7: Sai, ci abbiamo tanti ascoltatori americani, università americane.
10: Sì, but never happen. Nessuno li vede questi giocatori. Allora dico, sì, parlai con Brighton una volta, Ariel, eccelso, grandissimo. È un grandissimo giocatore Fagioli, infatti dalla B con carne secchi in prestito, uno dall'Atalanta, l'altro dalla Juventus, riportato alla Bolonia di Serie A. Allegri più di una volta ha fatto capire che è un profilo altissimo. Fabio Paratici, non l'ho detto io, è da Barcellona, qualcuno l'ha detto. Qualcuno l'ha detto. Allora dico, io il Barcellona ultimamente l'ho visto, mi sembra che prescindere da tutto, se la duettano Real Madrid tutti gli anni, il classico, poi c'è la Madrid, tanta roba, cioè lì non fanno nemmeno 2 tocchi, lì ne fanno solo, è da ridere, ta ta ta ta ta ta, no tiki taka, un tocco. Mm-hmm. Al che dico, Fagioli fatica in questa Fiorentina?
7: Sì, io sono stupito di una cosa.
10: Ma perché fuori ruolo?
7: Sì, no, io sono stupito di una cosa su Fagioli, ti chiedo il tuo parere, Michele, ma lo chiedo ovviamente anche a Niccolò. Io ero convinto che sarebbe arrivata qualche offerta importante per Fagioli, e invece per il momento devo dire.
10: Quindi
7: vuol dire che
10: lì,
7: a livello di statura internazionale. Oh, ragazzi, ha fatto notizia la cessione di Tonali, no?
10: Sì, 100 milioni.
7: Allora io immaginavo per la proprietà transitiva dell'Italia, centrocampista, ha detto vedrai, arrivano con un'offerta. No,
10: però allora a livello mentale Fagioli e Tonali hanno avuto la stessa problematica, a livello mentale.
7: Sì.
10: Però Tonali da 80 ha fatto anche stare al Milan più di 100 ora in ottimo. E lui è rimasto, è vero anche secondo me che gli hanno dato un vestito, una maglia a Fagioli che non è la
7: non
10: sua.
7: È la sua,
10: non è un regista, non l'ha mai fatto, dunque è un adattato, è adattarsi nella regia è tanta
7: non
10: roba,
7: è
10: io
7: No, non esiste. Nico?
8: Beh, io dirò una cosa forte su Fagioli, sono d'accordo con Michele. Secondo me noi tendiamo un po' a sopravvalutarlo, Fagioli. Mi spiego meglio, cioè noi a Firenze purtroppo sono anni che la qualità anche a centrocampo un po' latita, e quindi viene questo giocatore che indubbiamente ha qualità superiori a rispetto a quelle che si sono viste negli ultimi anni e ci illumina un po' gli occhi. Detto questo, rispetto a Tonali, cioè Tonali è uno che ha fatto la differenza nel Milan, che poi ha vinto lo scudetto, cioè Fagioli non è riuscito a imporsi in una delle Juventus, si può dire, peggiore di sempre, che stava attraversando una delle sue crisi peggiori di sempre. Non è un giocatore che è nel giro della nazionale, per cui anche comunque, nonostante l'Italia non è che in questo momento ti offre una grande vetrina, perché noi i mondiali li guardiamo sempre da casa, però ecco, lui in quest'Italia non strappa neanche delle convocazioni, si porta comunque dietro un passato problematico, e quindi secondo me
7: io continuo a credere che un talento come Fagioli lo dobbiamo proteggere, e dobbiamo sperare che lui faccia questo scatto, e questo è l'anno giusto, ora o mai più. Allora, 348 7513 933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925 727 775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Michele, vado ai terzini, no? Per il momento c'è ancora Dodò, ma ti chiedo, Dodò può ancora far parte del progetto della Fiorentina?
10: No, ma non solo Dodò, ho visto che hanno rialzato i Menez. I Menez al Milan era l'esterno alto, non ha mai fatto l'esterno basso sotto fascia.
7: Potrebbe essere un asse?
10: È un'uscita Fortini. No, vorrei arrivare lì, così almeno si fa col quadro. È un'uscita Fortini. Dunque, secondo me, anche su Dodò, che poteva, non lo so, portare delle pecunie a favore della Fiorentina,
7: perché da qualche parte qualche soldo deve arrivare, ragazzi.
10: Io infatti pensavo che i 15 di Dodò potessero emergere, però è vero, Luca, che mancano ancora 20 giorni, 25
7: sì,
10: giorni.
7: Sì, però è anche vero che per io, sai, certi giocatori,
10: l'Inter lo voleva, per certo te lo dico. Poi se lo metteva nei 20, nei 22, nei 33, nei 44, però non lo voleva.
7: Allora, una cosa la sappiamo per certo, che allo 055 7711 171 abbiamo un carissimo amico,
8: Stefano.
7: Stefano, ciao Stefano.
12: Ciao
7: Stefano.
12: Ciao, buonasera a voi. No, sì, e mi volevo legare a quello che dicevi fratello, perché quando ha parlato di Nicolò Fagioli, sono molto d'accordo, io lo ripeto da tanto tempo, quando insomma posso parlare con qualcuno, e io sempre, le mezzali ci possono adattare a fare registi, ma non sono registi.
10: Perfetto.
12: Perché la mezzala ha un'altra visione del calcio. Vero. rispetto ai poi chiaramente ci sono mezzali di inserimento e mezzali di costruzione, che chiaramente hanno anche la capacità di sviluppare una regia e un'organizzazione, ma hanno anche una libertà più globale di gioco. Il regista deve stare sempre lì, deve andare incontro di continuo, muoversi, posizionarsi bene, dare la palla, scaricare la palla e muoversi, ha un altro compito a livello tattico. Però all'occorrenza, se non c'è nessuno, faccio quello che lo metto a fare regista, ma fino ad oggi l'ha fatto perché mancava questo.
10: Esatto.
12: E sono giocatori, e quelle sono le caratteristiche anche se tu vuoi di inserimento, ma anche di avere la libertà di giocare un po' più libero di testa.
10: Esatto.
12: Il regista libero di testa.
10: Condivido in pieno, guarda, ti ascolto volentieri, perché condivido perfettamente.
7: Sei Ulai, come lo vedi Stefano?
12: Per me è un centrocampista meraviglioso, perché quando un giocatore si muove di continuo, poi al centrocampo, bambini, i centrocampisti si muovono, danno un riferimento bestiale a compagni. Questo l'è sempre smarcato in un punto giusto. Se voi lo guardate, quando riceve palla, lui è sempre messo nella posizione giusta. I centrocampisti italiani spesso hanno questo difetto, perché ci lavora un po' nei settori giovanili, dopo oltre alla tecnica, posizione di corpo, per la mezzala, io ho fatto una vita, ho fatto la quarta serie, ma ho fatto la mezzala. Quella mezzala e la posizione di corpo è una cosa straordinaria, perché vede tutto il campo. Se posiziona male, anche la faccia di secondo e prende il pallone, non è più una mezz'ora di qualità.
10: No, ma poi soprattutto, come si chiama, Alberto?
7: Stefano.
10: Hai detto una cosa bellissima. Poi quarta serie tua era tanta roba all'epoca, ma la gente non tutti lo sanno.
12: Era tanta roba.
10: Ma dico, il termine stesso, mezza ala, ciò che fa l'ala esternamente dovrebbe farla il centrocampista di riferimento, la mezza, il polmone di centrocampo, la spola, perché poi la mezzala fa la spola, deve avere fiato, deve avere l'inserimento, deve avere, dunque mezza ala, per gli amici seguono a casa, vuol dire sei un'ala a metà, tutto ciò che fa l'ala esternamente dovresti saperlo fare te. Dunque partire, ripartire, ritornare, la fase di ripiego e stare accanto a chi illumina il gioco, perché poi la mezzala è come se fosse lo spinotto e poi c'è l'illuminazione e la regia, la cabina di regia e il regista.
7: Che bello, si illumina. Madonna, hai fatto l'elettricista. Grazie Stefano, perfetto. Grazie, come Stefano. sempre un grande piacere averti con noi. Allora 348 753 933 per messaggi audio scritti, gli ascoltatori di radio 3925 727775. Prima di chiudere questa fantastica prima ora, Niccolò, un paio di messaggi.
8: Lorenzo ci scrive: ma non ci si può levare dalle scatole una volta per tutte, Ken? Se deve essere un problema continuo può anche andare. Alex ci scrive: sono 12 mesi che ci sono problemi di gestione per il giocatore più pagato della rosa, biglietto di sola andata e buona fortuna. Fabrizio ci scrive: Ken rimane qua perché secondo me dove andrebbe non passerebbe le visite mediche. E poi Mick ti scrive un bel messaggio, Michele te lo leggo, che ti scrive: un piacere ascoltare Michele, grande intenditore di calcio e di calciatori, mi ha fatto piacere rivederti a camminare alle cascine.
10: Vado quando vengo a Firenze, anche stamani avevo fissato con Luca e Giancarlo, prima lì sono andato a camminare, poi mi sono cambiato e sono andato, è vero, mi sono lavato.
7: È in grande recupero, sta recuperando la forma migliore. Va bene, allora, prima ora che è volata via, torneremo ovviamente a parlare di mercato, torneremo a parlare anche di giocatori che stanno uscendo, perché c'è questa trattativa importante col Venezia, c'è sullo sfondo questo interessamento per il centravanti Pellegrino del Parma. Insomma, state con noi, torniamo tra pochissimo.
8: A tra poco.

0: casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce.

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ciao, buonasera. Ma ora lo chiedo anche a voi, perché ma voi non iniziate a essere un po' preoccupati per questo ritardo sugli acquisti dei laterali, delle ali, come le volete chiamare? Degli attaccanti esterni, come volete chiamarli, perché io ora inizio ad essere un po' preoccupato, sinceramente. Io minimo mi sarei aspettato un acquisto, non dico tanto, un acquisto prima di agosto, almeno che potesse andare in ritiro in Inghilterra, ma non c'è stato e a quanto pare non ci sarà nemmeno questa settimana che porta ad agosto. Ragazzi, ma qui è da parliamo chiaro, qui fra 20 giorni si inizia il campionato. Non ci sa nessuno agli esterni, anche l'anno scorso si diceva sì, arriveranno. Poi siamo stati senza esterni. Boh, vabbè. Ciao, grazie.
8: Certo che siete forti, eh. Fagioli è un sopravvalutato, però la richiesta è 30 milioni. Se ci danno 30 milioni vuol dire che non è un brocco. E poi volevo dire al signor Fratini che due dei più grandi registi che ci sono stati nel campionato italiano, Pirlo e Pizzarro, sono due adattati, perché non nascono come registi.
9: No, però no, fammi rispondere.
10: Uno paragona in questo momento Mastantuono a Chiesa nelle macchine, gli è bene vada a vendere le biciclette.
11: Signori, e io un po' che l'ho ripeto, il centrocampo titolare sarà Ulai, Attà e Torsped. Dove lo vedi questi lampi di, come hai detto Calamai, lampi di genio di Fagioli, Dulancia a San Siro di 30 metri? Ragazzi, il calcio moderno e pretende il moto continuo, la fisicità, e Fagioli quest'anno, se non lo danno via, sta di morto a applaudire quegli altri.
12: Scusami Luca, intanto bisognerebbe che tu ci spiegassi, dandole in montata sta cosa, che Ken sta male fisicamente, però nella tibia, la caviglia e l'unghiello. E poi gli volevo dire anche ai fratini, a parte che Mastrantuono, se prende 3 milioni e mezzo, non deve essere un problema nostro, perché Potaso potrebbe anche pagargli lo stipendio in Real Madrid, magari lo paga a mezzo la Fiorentina, intanto per cominciare. Poi per ribadire, Chiesa è un si vuole, te la capi o no? Almeno io non lo voglio. Chiesa, per come si è comportato, poi rimanendo lui e tutta la sua famiglia, tra le tante, le anche poco mono.
13: Allora, aspetta un secondo, poi andremo anche da Andrea, che ha chiamato allo 055 771 1171. Voglio solo spiegare a Francesco che io non sto dicendo il contrario, cioè sto dicendo che non esiste, noi continuiamo a riportare le indicazioni che arrivano dalla Fiorentina e dal suo gruppo di manager, che non esiste un infortunio, che però non scoppi di salute, te lo dimostra il fatto che dopo aver fatto una fase di ritiro in gruppo, oggi è il secondo giorno che lavora a parte. Se te lavori a parte, bene, non stai. Ma io sto dicendo il contrario, sto dicendo che oggi non c'è un allarme, c'è una situazione che va monitorata, purtroppo, è evidente, penso che anche te, che sei un grande tifoso della Fiorentina, dopo quello che abbiamo vissuto l'anno scorso con Ken, una partita sì, una no, 10 giorni fermo, 3 partite, grande o la nazionale, cioè il timore di dover vivere un altro tormentone come l'anno scorso, io immagino un piccolo, forse ce lo, se non ce l'hai te, io un po' questo piccolo timore ce l'ho.
14: Allora, anche rispondo subito all'ultimo.
13: Vai.
14: Allora, che tu non lo voglia non ho dubbi, l'hai chiaramente detto.
13: Io lui non chiesa. Vuole chiesa.
14: Io invece se mi rende lo prendo, io voglio che fa bene a Firenze, non mi interessa dove sta, cosa ha fatto, mi interessa che fa bene alla Fiorentina e raggiunga l'obiettivo, uno. Poi se per te non è buono, per me lo è, ognuno ha proprio punto di vista. Non solo, vorrei aggiungere, ma Sant'Antonio l'ho difeso dicendo che chi dice non può venire a Chiesa perché percepisce 5-6 milioni, ho detto che uno bravo come Paratici sa lui come fare e poi ho chiesto, ricordami gentilmente Nicolò, quanto percepisce, è andata così. Riguardo ai trequartisti, sì, che erano Pirlo, scusami, Pirlo e Pizarro, apriamo, via, apriamo un attimino la scuola, ma non apriamo la scuola, dicesi trequartista, che dicesi un trequartista quando fa ha le stesse caratteristiche del regista, il trequartista è il regista di attacco, arreta solamente di 20 metri, ma il gioco, le funzionalità, le caratteristiche sono le stesse, dunque non sono adattati, hanno solamente, sono arretrati di 20 metri.
13: Bene,
14: calcio, calcio,
13: allora,
14: non pallone, calcio.
13: Allora, andiamo da Andrea, ciao Andrea, grazie di essere
15: Andrea.
13: Con noi. Vai. No, ti sentiamo male però.
16: Sì.
13: Allora,
15: mi sentite?
13: Un pochino meglio, se no ti facciamo richiamare da Stefano, riprova un po'.
16: No,
13: no, allora Stefano ti riprova. Riprova a chiamarci, mi peschi 2 o 3 messaggi.
16: Allora, intanto vi leggo 2 nomi che facevano degli ascoltatori. Uno ci parlava di Orsolini, che in realtà sta rinnovando con il Bologna, quanto risulta.
13: Orsolini piace a Michele.
14: Bene se rinnova, quando rinnova è quando vanno via. Magari.
16: E Simone addirittura fa la provocazione, dice: ma se Leao non fosse grullo come pochi lo prendereste? Ma ora mi sembra.
13: Leao c'ha un ingaggio anche lui,
14: sì,
13: non lo so.
14: Sì, però insomma.
16: Forse siamo un po' fuori budget qui.
14: No, magari con Ken sono anche amici. Ci c'è il rischio di
13: fate concerti straordinari.
14: Ora faccio la battuta.
16: Sì, sì.
14: Però insomma,
16: l'ippodromo lo prenota.
14: È vero che
16: loro.
14: Quando si vedrà Leao, perché anche al Milan sono molto arrabbiati perché è un caratterialmente mezzo giocatore. Ripeto, conta la continuità, però se io prendo carta e penna e scrivo che è Leao, viene fuori da solo. Leao, ecco, è Leao. Leao meravigliao, magari avete.
13: Sì, Leao meravigliao, però
14: c'è l'esitativo che conta, non ha continuità, la testa ogni tanto lascia
13: è un giocatore che in condizioni normali potrebbe vincere il pallone d'oro, oggi l'unico che lo vuole è il Besiktas.
14: Però ripeto, ricordiamolo per gli amici, Pirlo, che ha fatto in modo fantastico quel ruolo, Pizarro a Udine, già trequartista, ma anche a Roma,
13: sì,
14: l'hanno adattato, tra virgolette, l'hanno arretrato. E tu sei intelligente perché crei, hai fantasia lì davanti, la puoi avere anche lì. E questo dico io. Dunque, non è che l'hai messo terzino.
13: No, ma è chiaro, l'hai spiegato in maniera chiara. Torniamo da Andrea, che ci ha chiamato allo 055 771 171. Ciao Andrea.
17: Ecco,
13: ciao Andrea.
17: Ciao ragazzi,
13: ora ci sentiamo benissimo. Grazie.
17: Ecco, senti, niente, volevo la mia su Gutmann.
13: Sì.
17: Io lo cederei subito senza ombra di dubbio. Cioè, io lo guardo in televisione, lo stadio, secondo me quando entra è un giocatore molto indisponente. Cammina, cioè ragazzi, Tottrelle, poi adattato nel 4-3-3, c'è poco da fare, si rischia di buttare via un'altra annata, secondo me.
13: Il rischio è reale, la tua riflessione.
17: Che
13: un pochino irriti la gente, ma probabilmente non lo fa per cattiveria, è proprio il suo atteggiamento che magari non è che delle volte sembra che sia lì per caso. Vabbè.
17: Poi un'altra cosa, l'anno scorso si diceva che nella squadra sicuramente c'era qualche mela marcia, giusto?
13: Sì.
17: Qualcosa è successo, no?
13: Accidenti, insomma, ci sono stati. Soprattutto
17: guardi anche gli allenamenti, guardi tutti i video, guardi tutte Ken, Dodò, Gudmundsson, sempre il gruppetto a sé. E quindi ho detto alla gente, me la vorrei levare tutta dalle scatole senza rischiare nulla, via, dentro chiesa, e Tosved e basta, poi un altro esterno, un prestito, siamo a posto.
13: Bene, mi sembra una valutazione che noi portiamo dentro questo bar a cielo aperto che è palla al centro, dove veniamo, ci confrontiamo, ci arrabbiamo, perché calcio è anche passione e pancia. Che faresti con Gudmundsson?
14: No, convengo con
13: Andrea.
14: Con Andrea, 2 anni non sono un giorno, dunque ha avuto le sue chance. A un certo punto, a mio avviso, gli hanno anche detto l'anno scorso, scusa stagione, gioca dove vuoi,
13: sì.
14: Però un conto è essere anarchico tecnicamente, un conto è non rendere nemmeno l'anarchia. Dunque, secondo me a Firenze non ha mai trovato la giusta, non ha mai duettato con Ken a sprazzi, non ha mai preso in mano la squadra in quel ruolo lì, che molti hanno visto il fantasista in lui, perché chi dice sarebbe meglio come mezzala, perché magari la fantasia non la impiega, chi dice meglio esterno, chi dice meglio è bravo come esterno fuori dal campo addirittura. Allora dico, esternamente io convengo con Andrea, ma anche con te Luca, quando fai ben intendere che non ha continuità, che non si è mai ambientato a Firenze e che non possiamo più attendere.
13: Lo sai,
14: cioè... che,
13: lo sai Michele, cioè, poi voglio parlare anche di Nicola,
16: sì.
13: C'è un dato che secondo me è clamoroso: lui non parla ancora una parola italiana.
16: Sono d'accordo, mi hai tolto le parole di bocca da questo punto
13: e
16: di
13: questo
16: vista.
13: Questo è un aspetto, che vedi, dice parla con Ken, ma perché con Ken parlerà inglese,
16: certo, sì.
13: Quando dopo parlerà, cioè ma non fa niente di male, non è uno che è abbinato a cose discutibili, cioè, però sembra veramente dentro un altro mondo. Dopodiché
14: no,
13: ragazzi,
14: però
13: delle volte,
14: è una lettura importantissima,
13: significa... però volte piglia la palla,
14: no, però va. Il fatto non voglia apprendere e imparare la lingua vuol dire che lui, a parte il suo mondo, non vuole alzare il livello.
13: Sì,
14: e questo è un segnale che io non lo sapevo, lo so adesso, però la mia lettura è questa, sì. Cioè, se il mister ti dice calcia anche col sinistro e calci solamente col destro, dopo un anno vuol dire che tu non vuoi intendere ciò che
13: cercano di dire. Parla italiano meglio di
14: Lo so.
13: Che ne pensi?
16: Sono d'accordo, tra l'altro secondo me Gudmundsson in questo momento nel 4-3-3 proprio tagliato fuori, sì è vero, si sta anche adattando benino a fare magari l'esterno, detto poi le amichevoli ci regalano magari dei profili che io mi ricordo qualche anno fa che rimanemmo un po' tutti stupiti dal precampionato di Sabiri, e poi Sabiri non l'abbiamo mai visto con la maglia della Fiorentina in una partita ufficiale, una soltanto in 3 anni, un acquisto completamente sbagliato. Mi sembra che Gudmundsson non abbia veramente il passo per fare l'esterno. Ecco.
14: Comunque un esterno a Fiorentina ce l'ha già, perché Jimenez, a parte gli scherzi,
13: ma farà il terzino,
14: Sì, farà. No, farà il terzino, ma nasce.
13: Sì, però lui nasce, è stato preso per fare il terzino destro.
14: È un altro discorso. È come Berani nasce alto e poi l'hanno inventato a fare Zambrotto uguale, e l'adattano e poi vengono fuori. Ben arrivo di Chiara, Alberto.
13: Certo.
14: Allora, sì, però lui un esterno di ruolo ce l'ha già. Lui al Milan non 100 anni fa, fino a 2 anni fa ha fatto l'esterno alto, cioè invertito o a destra o invertito. Dunque. Insomma, quel ruolo penso lo sappia interpretare Jimenez. Sul basso, visto che parte appunto dal basso, la fa sulla linea difensiva, io non lo vedo onestamente. Il difensore deve saper difendere.
13: Non hai ragione. Ma infatti, però ti devo dire che le squadre di Grosso di solito hanno uno dei due terzini più offensivo, certo, l'altro più di copertura, sì. Allora, dicevo, oggi si è parlato tanto di Pellegrino, c'è chi si è spinto molto avanti nel parlare del rapporto tra Pellegrino e la Fiorentina. Noi restiamo in una posizione più cauta, nel senso che noi ribadiamo ciò che diciamo da tempo, cioè che Pellegrino è un profilo che interessa Paratici, interessa la Fiorentina, interessa nel caso in cui dovesse andare via Ken. Ma noi siamo andati, Niccolò, alla casa madre.
16: Sì,
13: no?
16: Esatto, stiamo cercando anche di capire cosa si respira dalle parti di Parma, perché qui a Firenze appunto noi abbiamo un atteggiamento piuttosto neutro in questo momento.
13: E allora
16: però la trattativa
13: qua,
16: magari
13: abbiamo
16: c'è,
13: qualche ecco, minuto certo. Edoardo Mammoli, che è un collega di Tutto Mercato, sì. Web. Edoardo, buongiorno.
16: Buon pomeriggio Edoardo, ciao.
18: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
13: Allora, questo Pellegrino piace a tanti, perché io so che piace anche alla Juve.
16: Sì.
13: Piace a tanti. Che notizie ci puoi dare? Cioè, qual è la posizione della Fiorentina in questo momento che
16: del
13: ti
16: Parma.
13: Risulta? Del Parma. No, della Fiorentina nel rapporto
16: sì, certo.
13: Con Pellegrino e con il Parma.
18: Sì, esatto, diciamo che dalle parti di Parma si sa che Pellegrino è un attaccante molto ambito anche per la Fiorentina, per la Juventus, ma a quanto pare anche all'estero, perché si parla anche di Crystal Palace e di altri club. Io per la posizione del Parma è una posizione che è forte, diciamo, di un rinnovo di contratto che è arrivato pochi mesi fa.
13: Sì.
18: Quindi il contratto è fino al 2030, quindi da quel punto di vista, diversamente che per altre situazioni, il Parma è sostanzialmente tranquillo. E quello che posso dire è che negli anni l'atteggiamento del Parma è stato sempre quello di voler far forte le proprie decisioni, cioè chiedono 30 milioni e molto difficilmente si sposteranno da questa richiesta. Quindi
13: la richiesta per Pellegrino, che sia un prestito oneroso e il completamento dei 30 certo. milioni con l'obbligo, ricordo che l'obbligo di riscatto permette ad una società di mettere subito a bilancio quella cifra, quindi praticamente non hai la liquidità, ma c'hai la certezza della liquidità.
14: Tra le società
13: 30 milioni sono una cifra importante, però, diciamo, perché oggi...
14: Ma io penso li trattano tranquillamente, perché Paratici ha lavorato a stretto contatto con Cherubini,
13: insomma,
14: con Federico, dunque lì secondo me l'accordo lo troverebbero a prescindere, perché parlano la stessa lingua, hanno avuto, insomma, hanno fatto anche cose eccelse, perché non dimentichiamo che i giovani, che Rubini conosce bene, ha inventato l'Under 23 alla Juventus, dunque giovane, perché Pellegrino 2001 tra l'altro ha fatto dei giri, sì, il Vélez, ok, è stato al Vélez giovane, passò all'Inter nel 2018, è un giocatore nei giovanili forte, ricorda a me più che altro, ricorda Vieri, Bobo Vieri, sì. Prima maniera, cioè ha visto ciondola, però ci arriva sempre, mole fisica, filiforme, non messo filiforme, e poi fa gol pesanti, che vuol dire? Fa reti, l'uno contro uno lo vince sempre, poi fa gol sporchi, riesce a metterla nel lato opposto, magari facendola rimbalzare, cioè non è eccelso, non è bellissimo, ma è efficace.
13: Sì, non è bellissimo, ma efficace, mi piace. Efficace. Edoardo, hai la sensazione che Pellegrino abbia qualche preferenza per il suo futuro in questo momento?

0: all'interno, diciamo, della testa di Pellegrino, che però ovviamente a Firenze venisse al posto di Ken probabilmente sarebbe anche una prospettiva importante. Io credo che dipenda molto anche dai dialoghi con gli allenatori delle squadre di riferimento, perché non so il calcio che Grosso ha in mente più che altro per il suo centravanti, e quindi dovrebbe più che altro sposarsi con l'idea del tecnico. Certo.
1: Senti Edoardo, prima di ringraziarti e salutarti, ovviamente Parma ci porta ci riporta in una trattativa di due stati fa che sembrava un grandissimo colpo, mi riferisco a Somme,
2: certo, sì.
1: E che invece si è rivelato un fallimento, questo lo possiamo dire senza problemi. Ora c'è l'ipotesi di, è chiaro che Somme non fa parte del progetto della Fiorentina, ma è stato pagato, se non sbaglio, 18 milioni,
3: sì,
1: comunque
3: Caviglia
1: una cifra
3: bene, però, eh?
1: Importante.
3: Caviglia ha fatto bene.
1: Sì,
2: al Parma, sì.
1: Al Parma.
2: Di
1: fatto però Somme,
3: evidentemente da
1: Somme, che ora Somme potrebbe andare al Venezia, però leggevo che il Venezia è interessato eventualmente a prenderlo con diritto di riscatto, in prestito con diritto di riscatto. Ecco, per come lo avevi conosciuto, per come lo avevi vissuto da giornalista, sei sorpreso di questo Somme che non è riuscito a fare quello scatto di qualità, oppure qualche campanello d'allarme ce lo avevi già?
0: No, un po' sorpreso effettivamente sì, perché comunque lo reputavo un giocatore comunque abile e in certi aspetti, soprattutto più che altro nella corsa, molto forte e molto preparato. Probabilmente ha sofferto il passaggio in una piazza più grande, anche con la doppia competizione europea.
1: Sì.
0: E la grande competizione, perché alla fine a Parma, considerate che nel primo anno di Serie A ha giocato 37 partite su 38, praticamente un titolare, cioè, quasi indiscusso, anche se se l'era meritato,
1: certo,
0: quindi non
1: certo,
0: è che,
1: certo,
0: che fosse una posizione regalata. Quindi probabilmente ha sofferto anche un po' la competizione e anche magari forse anche l'andamento generale della squadra, che l'anno scorso ovviamente è stato sotto le aspettative, però probabilmente non ne ha beneficiato in tutto questo, però mi ha sorpreso perché il giocatore che avevo visto non era un fenomeno, un giocatore eccelso, però comunque solido e soprattutto volenteroso.
1: Buon
0: e invece fine. A Firenze si è visto tutt'altro.
1: Grazie a
2: ciao Edoardo,
1: collega Edoardo.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie. Allora, non lo so, io a me Pellegrino sinceramente non è che mi piace tanto, però la Juve lo vuole, Fiorentina lo vuole.
3: No, però
2: mi spaventa un po' il costo, cioè è un giocatore
1: milioni.
2: Che 30 milioni non sono pochi, il Parma è bottega cara, lo abbiamo visto.
1: Se Pellegrino sta 30 milioni, che ne va 50 almeno, ragazzi.
3: Sì, però le condizioni, no. Ripeto, quando si parla di trattative, veramente sono due persone, c'è il direttore sportivo della Fiorentina e il direttore sportivo generale del Parma, dunque lì l'intesa la trovano sicuramente. Però volevo riportare una notizia che sto leggendo adesso. Dunque Pellegrino fuori dal radar della Juve,
2: sì.
3: Perché Colomani sta
1: no, ma ne prendono due,
3: no, ma Pellegrino fuori dal radar fidati,
1: sì.
3: Fuori dal radar della Juventus, dunque potrebbe essere libero nel prenderlo, ecco, potrebbe essere più agibile adesso. Prima c'era la signora, ora la signora non c'è più,
1: ma Pellegrino ne prende due.
3: Sì,
1: la Juve ne prende due.
2: Specifichiamolo bene, la Juventus sta chiudendo Colomani per 38 milioni più 12 di bonus. Questa è la notizia riportata da Sky.
3: Allora, è singolare, no? Perché qualcuno è andato via dalla Juve perché appunto si era impuntato con questo calciatore, l'hanno preso l'anno scorso e ora il mercato inizia riprendendo lui. Allora, la vita è particolare perché Pellegrino, sì, come dici, non è bellissimo, io convengo, non è bellissimo a vedere, però credimi, un armadio in quella maniera che riesce a vincere la fisicità per andare in porta,
1: sì,
3: è tanta roba, eh? Guarda, io l'ho visto contro la Juventus, l'ho visto contro l'Inter, l'ho visto. È un animale, cioè nel senso non molla mai. Quelli sono i calciatori, secondo me, che ti tengono la squadra alta. E se trovi un difensore avversario che vuol salire te lo tiene fermo, perché è un giocatore versatile, è un giocatore duttile, è un giocatore che serve, secondo
1: se
3: me.
1: Lo dici

0: Michele, ci credo. 348-7513-933 per gli ascoltatori di Adiradio, 3925-727-775. Aspettiamo altre vostre telefonate allo 055-7711-171. Prima di andare a chiedere a Michele un giudizio, oggi sono stati presentati Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della Nazionale, e Claudio Ranieri, che sarà un po' il direttore tecnico della Nazionale, oltre al presidente del Club Italia. Un paio di messaggi che cogli in questo fiume di parole, fiume di speranze, desideri e critiche.
1: Francesco, che ci scrive dalla splendida Montreal: signori, io spero di sbagliarmi, ma queste continue voci che vedono aumentare la probabilità di una permanenza di Gudmundsson mi preoccupano. 2 anni di nulla cosmico non bastano a far capire che questo giocatore è stato letteralmente sopravvalutato. Poi Claudio ci dice: se non sai vendere o ottenere Kane, non puoi comprare gli esterni, perché Pellegrino, Zirzé e Pinamonti hanno servono tre tipologie di ali differenti. Per cui, secondo Claudio, la mancanza di offensiva negli esterni sta anche nel capire quella che sarà la punta della Fiorentina.
0: Quello dovrà poi completare il reparto, finalizzare il gioco poi.
1: Io vorrei Bakayoko e Noah Lang, ci scrive Alessandro dal Valdarno.
0: Anch'io Bakayoko, sinceramente.
1: Poi l'amico che non si firma ma si chiama Ugolone suggerisce il nome di Ndoye, che ha trovato poco spazio al Nottingham Forest dopo la splendida stagione al Bologna.
0: Ndoye mi piaceva, Michele. A te piace Orsolini?
2: Sì, allora, qui si parla Ndoye. Ndoye, però secondo me è un bel giocatore, potrebbe essere funzionale per diversi schemi. Ha rinnovato ora, però non è detto che lo butti dentro Allegri, perché con i giovani sì, è stato costretto l'ultimo anno l'ultimo anno alla Juve, mettendo Fagioli, Caviglia. Ma Vergara, non lo so, non è straniero, è italiano, da del tuissimo, si può dire tuissimo, quello di tu, tuissimo al pallone, ha rinnovato con Napoli, dunque io sono sicuro che Napoli il prezzo di riscatto, quando anche a dove dovesse giocare, te lo potrebbe dare, ma è così inferiore, non mi si sentono in giro, perché io vorrei anche un po' d'Italia in questa Fiorentina.
0: Italia è un po' sparita questa Fiorentina. Noi avevamo un gruppo Italia dire fortissimo,
2: no? Ma sai perché? Anche perché la Fiorentina
0: Io penso anche alla Nazionale del 21,
2: ma la Fiorentina è la numero uno.
0: Fortini,
2: come lavora il settore giovanile insieme anche all'Empoli, la Toscana, la Fiorentina, e lo dicono anche i risultati, non lavora alcuno, manca solamente l'Under 23, che spero che Fabio Paratici riesca a sviluppare negli anni, almeno nei due speriamo. Però dico, Vergara, italianissimo, cresciuto nel Napoli, si è affacciato in Champions League, chapeau, campionato, rischiapò. Poi improvvisamente qualcuno dice: devono giocare i vecchi, qualcuno è un grande allenatore, e lo mette a parte e finisce Vergara. Però Vergara non può essersi dimenticato di giocare a casa. Io lo prenderei subito, italianissimo, prenderei subito Vergara, perché è un talento, perché ha dimostrato, secondo tutti parlavano di lui, lo aveva adombrato tutti a Napoli, tutti parlavano di lui.
0: È così.
2: E dunque dico,
0: anche
2: lui,
0: perché era il ragazzo,
2: ha rinnovato con Napoli, lo prendo ancora meglio, perché Napoli che fa? Si è rinnovato, se non gioca vuole le gioie, dunque lo prendo un prestito di riscatto tutta la vita. Quanti anni ha Vergara?
0: E ora non è che
1: sia maglia del 2003,
2: non sbagli. 2003, bravissimo, non sbagli. Allora dico,
0: vedi, è bravo.
1: 2003, 16 gennaio 2003.
2: Ho detto bravissimo, perché tuissimo, bravo, bravissimo. Allora dico, infatti ho detto bravo, perché 2003, dunque 23 anni. Non so se l'ha compiuti, questo non te lo so dire.
1: Sì, a gennaio.
2: Ok, allora quasi 2002. Lui, Vergara, si può fare la crociata su Vergara? Se il Napoli, quello che ho visto, perché giocano i grandissimi, no? Lì c'hanno giocatori di prima fascia, primissima, lui deve consacrarsi ancora, ha fatto vedere, però Vergara è italiano, Mastantonio, tanta roba Mastantonio, però credetemi, Vergara
0: allora
2: non ha niente,
0: te lo posso dire, Michele, Vergara mi piace più di Chiesa. Allora, dopo la pausa, ci manca l'ultima mezz'ora, chiederò
1: C'è, guarda Luca, al volissimo, certo, proprio per rispondere a alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo proprio in questi minuti, perché è comparsa sul profilo Instagram di Moise Ken una storia Instagram, appunto, che ritrae dei fuochi d'artificio che vengono sparati dal Caesar Palace di Las Vegas, e tanti ascoltatori ci stanno chiedendo appunto se ci risulta che Ken sia a Las Vegas in questo momento. No. Io stavo anche guardando sulla chat di Firenze Viola, su quello che sta raccogliendo Andrea Giannattasio dall'Inghilterra, e la risposta è no. Cioè Ken dovrebbe essere, usiamo il condizionale, dovrebbe essere una foto vecchia, anche perché avrebbe del clamoroso il fatto che mezzo al ritiro estivo Ken possa andare in America.
0: Come
1: disse
0: una
1: Unisi.
0: Volta Batarrese è impossibilissimo, quindi non se ne parla nemmeno. Allora 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925 727 775, il telefono per parlare con noi è lo 055 7711 171. Ci avviamo all'ultima mezz'ora, faremo anche un riferimento alla nazionale, ma poi avremo un amico e torneremo a parlare di mercato tra poco.
3: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
3: Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio ragazzi, si vuole raccontare la favola di Ken che la Fiorentina vuole che si dica, perché la gestione di Ken, come mai allora non era, come mai è arrivato Braschi che stava essendo ceduto, come mai improvvisamente via Braschi? Ecco, dice, tutto è stato controllato, tutto è stato programmato, ma è una favola che la Fiorentina vuole si racconta. Noi prendiamo la favola così, bene?
4: Caro Frattini, io come giocatore Chiesa non te lo discuto, ma non lo vorrei, non solo io, ma tutta Firenze. Te lo vuoi? Benissimo, rispetto il tuo pensiero, ma tutta Firenze, e io compreso, da come si è comportato lui io non lo riprenderei mai, perché quel classico giocatore, lui e Vlahovic, che sono voluti andare a cercare gloria in altri posti, hanno fallito e adesso li dobbiamo riprendere noi? Ma neanche morto, Rino Viola.
5: Senti, il mondo è proprio strano ragazzi. Coloscio ha preferito fare la riserva e non è roba da fare.
6: Sì, buonasera, sento un grande Frattini là in studio che si accalora. Volevo porgli una domanda, perché io sono sempre lì la corina in bocca. Ma in dove l'è Patino? Che è arrivato o no? Che è a Livorno? Dov'è a Piombino? Dov'è a Cecina? Dov'è Patino?
7: Saluti. Buon pomeriggio Frattini, non sono d'accordo. Allora, Chiesa lo prenderei se non ci avesse avuto nessun infortunio, ma siccome si è rotto e non ha più lo strappo di prima, anche no, anche perché abbiamo avuto esperienze negative con tutti, Mario, cioè Giuseppe Rossi, Mario Gomez, si sono rotti e siamo stati senza, e quando si poteva fare il salto non si poteva fare per questo motivo, quindi Chiesa no per questo motivo. E quanto riguarda Gudmundsson, io non sono d'accordo con le vostre valutazioni, me lo terrei alla grande, perché magari con questa squadra nuova si rilancia anche lui, e non vorrei facesse poi la fine di Ilicic, perché quando andava all'Atalanta fece il botto alla della Val di Sera.
8: Buongiorno, ma io volevo chiedere a Frattini, perché io ogni volta lo sento pare un po' un disco rotto, ma il fatto di avere tutti questi italiani, voler vedere italiani, ma cioè se uno vince una partita gli danno più punti, cioè i trofei, le qualificazioni con gli italiani sono migliori, è una questione politica, di patriottismo, o qual è se non la convenienza di avere tutti italiani? Premesso, la Fiorentina sta facendo tutto il settore giovanile con tutti italiani più forti, quindi qual è il problema di non avere italiani in squadra? Perché io non lo capisco.
9: Allora, ci stiamo lanciando, catapultando verso gli ultimi 25 minuti di
10: fatti
9: trasmissione.
10: Bene,
9: allora, prima di, no, di
10: rispondo
9: andare
10: su
9: certamente
10: Chiesa.
9: No, c'hai cioè tre devi okay. Rispondere su
10: rispondo
9: tre cose.
10: Su Chiesa. Allora, rotto era rotto. Mi sembra che nel campionato inglese, se non sei idoneo, ti rimandano a casa, non ti fanno nemmeno convalidare il nuovo contratto. Dunque Chiesa, in un club come il Liverpool, sono certo che sia meglio, non dico beh, meglio. Detto questo, poi sono pareri personali. Riguardo sugli italiani, speriamo che possano cambiare le cose, perché è, per me è un paradosso vedere, per esempio, no, parlo della Fiorentina, vedere la Fiorentina ha tanti giovani validi, ma lo dicono i risultati, e poi magari li vedi in categorie diverse perché magari non hanno l'opportunità di andare su. A me dispiace, si chiama campionato campionato italiano. È bello vedere, è bellissimo vedere il Como, perché ha un grande allenatore, una grande società, bravissimi, però ora è costretto anche il Como a italianizzare la rosa, o sbaglio Luca?
9: No, è così.
10: Allora dico, sicuramente il disco rotto Sì, perché quando uno crede nei propri ideali è giusto si incanti. Poi ci si può anche evolvere se te, non ti conosco, ti indico perché non ti vedo, te, se mi dai qualcosa di nuovo sono ben accetto e ti ringrazio che tu mi dia qualcosa di nuovo, ma se oggi il vecchio, l'ancien, governa sempre sulle cose nuove, sulla modernità, viva l'antico, l'antico calcio, l'antico, scusate, sì, sono sì, nostalgico, no. Viva l'antico, con gli algoritmi
9: poi,
10: si va da poi
9: purtroppo parte. Quello ti sei condannato da solo alla puntuale domanda su Patino.
10: Ah, Patino, dicesi in personale che il 6 di agosto in quel del Franchi arriverà insieme ad Amatucci il Deportivo La Corugna. Ci sarà anche Patino, non so se venga via mare come dice lei, ormai la battuta anche questo se, no, è rotto, il disco si è rotto di più, ci sarà anche lui, vediamo, ripeto, Mancini non si boccio mai, qualità, poi non lo dico io, lo diceva un certo Liam Brady, che dopo di lui all'Arsenal era il talento dell'Academy dell'Arsenal, dunque boh, poi si è perso sicuramente in alto mare, avrà avuto anche lui i suoi problemi sicuramente, però sa giocare.
9: Ti devo fermare un secondo perché te sai che abbiamo un telefono rosso e quando squilla il telefono dobbiamo fermarci tutti perché c'è il direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini.
11: Ciao Nick.
9: E quindi,
12: ciao Nick, a tutti. Volevo darvi questa notizia.
9: Alzate l'audio, alzate l'audio, vai.
12: Mi sentite?
9: Sì, sentite? No, te, ai nostri ascoltatori, vai.
12: Allora, è arrivato l'ok di Mourinho, Valdepeñas è in arrivo a Firenze.
9: Quindi questa quindi in teoria già dalla prossima settimana si può dire.
12: Io penso che invece accelerare al punto che già nelle prossime ore potrebbe essere a fare le visite mediche.
9: Okay. E quindi addirittura forse potrebbe essere aggregato alla squadra per l'amichevole proprio contro il
12: ora,
9: Real.
12: Ora Luca, te corri.
9: No.
12: Avanti, mi sembra.
9: No, ma l'importante è che è stato sbloccato questo aspetto perché
12: c'è l'ok di Mourinho, il giocatore è pronto per vestire la maglia della Fiorentina, adesso gli stanno organizzando tutta la situazione, a quanto ho capito vi devo dare questa notizia.
9: E al volo ti chiedo se ti ricordi, se no lo cerca il grande Righi, Niccolò, su che basi dovrebbe essere l'accordo?
12: No, l'accordo è 7-8 milioni di euro per l'acquisizione, esatto, a titolo definitivo, il 50% rimane a Real Madrid che si tiene anche il diritto di recompra. Ora io la recompra non lo so quanto è, perché la recompra è un qualcosa che varia da anno a anno, cioè Nico Paz ogni estate per la durata del contratto che lui aveva con il Como aveva un diritto di recompra che si alzava o si abbassava, ora non mi ricordo se si partiva per esempio da 12, 11, 10 e andava ad abbassarsi, ugualmente sarà così. Comunque il giocatore è molto felice di essere un giocatore della Fiorentina, quindi
9: e fammi dire
12: nelle prossime ore per me è qua.
9: E fammi dire, nel ringraziarti, fammi dire che andiamo a occupare un reparto nel quale eravamo un po' scoperti,
11: Brescianini,
9: perché il ruolo
11: adattato
9: del terzino sinistra in questo momento si era adattato, esatto, Brescianini. Grazie direttore.
12: Io credo che il sogno di Paratici però sulla fascia sinistra si chiami ancora Ruggeri.
9: Ancora Ruggeri, mamma mia, ragazzi, che meraviglia. Grazie
12: Niccolò. Ciao
9: Niccolò. Quando io vi dico che voi dovete stare connessi 24 ore al giorno a Radio Firenze Viola, che poi noi siamo sempre qui con voi, è perché il mercato passa di qui perché abbiamo dei fuoriclasse che sanno tutto ma sanno soprattutto darvi le letture giuste.
10: Certo. E qui è venuto fuori l'intenditore di calcio, l'uomo dello Fabio Paratici, perché e non solo, è andato a scegliere un calciatore nella cantera del mondo, cioè vero, nel Real Madrid. Dunque chi è questo giocatore? Può fare sia il terzino sinistro di spinta, cursore,
9: che
10: di fascia,
9: centrale,
10: che il centrale, mole fisica, 2006 se non erro, 2006, e quando uno mi dice ma può giocare subito? Certo, ha fatto fino ad oggi ritiro al Real Madrid, è pronto, è caldo, è come può,
9: ma
10: giocare?
9: Soprattutto c'ha la testa giocatore del Real Madrid,
10: bravissimo,
9: fammi
10: dunque
9: dire.
10: È pronto, uno che prende il Real Madrid non è che viene dal settore giovanile, viene proprio ha fatto il ritiro con quelli veri
9: e sa dove vuole arrivare. Chiediamo un parere a chi lavora, conosce talenti ma anche grandissimi giocatori già affermati, quindi saluto e ringrazio Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo.
10: Ciao Lorenzo.
11: Ciao Luca, ciao Michele, buon pomeriggio.
9: Allora, Niccolò Ceccarini è entrato, lui ha un telefono suo, solo lui, che quando suona, ragazzi, ci mettiamo tutti sugli attenti. Il Mourinho ha liberato Valdepeñas. Che ne pensi di questo giocatore, Lorenzo?
11: Ma guarda, credo che come tutti i giocatori che vengono da club così importanti sia sicuramente un'opportunità, perché sappiamo quello che è poi dopo la cantera, la formazione che si fa in Spagna, non c'è stato bisogno di questo mondiale per renderci conto della differenza di come si arriva poi alla creazione di un giocatore, a plasmare un giocatore fin dai primi anni, e questo poi sicuramente lo vediamo che poi spesso e volentieri non solo da Real ma anche da altre cantere importanti spagnole poi dopo porta giocatori importanti. Sicuramente questo andrebbe ad aggiungersi a un'altra situazione importante, che potrebbe essere quella di Franco Mastantuono, che
9: ecco,
11: non si è formato lì.
9: Ecco, questo ti volevo chiedere, proprio perché questi, te sei padrone del mercato e quindi dei talenti, li conosci tutti, argentini, ti chiedo se qual è lo scenario, nel senso che per il momento su questo giocatore mi sembra la partita sia aperta, nel senso che mentre il difensore Mourinho lo voleva vedere, su Mastantuono lo vuol capire. Ecco, sì. Te hai la sensazione che oggi che percentuale daresti all'ipotesi che poi Mourinho lo lasci libero? E poi veramente io ho saputo anche della Juventus, ho saputo di club anche
13: te, River Plate è tornato forte, ma dappertutto,
9: anche in Premier League, inglesi, certo, e compagnia. Come può essere lo scenario di Mastantuono?
11: All'opzione River Plate non credo. Uno, perché River non gioca la Libertadores quest'anno. Due, perché River sta attraversando veramente un momento di grandissima difficoltà, nonostante l'arrivo di Otamendi, ha perso anche in casa la prima partita del torneo di clausura, c'è molto malcontento anche da parte dei tifosi, quindi è un'opzione alla quale non credo.
9: Sì.
11: Mi ricorda, anche se con ruoli un po' diversi, la traiettoria e il percorso che inizialmente aveva accompagnato nei suoi primi passi Julian Alvarez, che uscì da River, aveva al pari di Mastantuono tantissime opzioni scelte, forse la più difficile, la più affascinante, la più difficile, di andare a Manchester City, dove c'era Haaland.
9: Sì.
11: Ha giocato poco, o ha giocato comunque meno di quanto avrebbe giocato in qualsiasi altra squadra, e poi invece ha trovato una situazione ugualmente importante come l'Atletico per andare poi dopo a sbocciare, a esplodere, a confermare quanto di buono si diceva sul suo conto. Credo che in qualche modo il percorso di Mastantuono possa essere simile, nel senso che comunque Mastantuono era consapevole, scegliendo il Real, di arrivare comunque in una, probabilmente nel club numero uno al mondo, certo, ma anche in un club che certo, per concorrenza e per livello era molto difficile. Oggi Mastantuono, quello che rende più difficile la partita per la Fiorentina è che nell'aprirsi comunque a un discorso di andare anche fuori, metterebbe in cima alle proprie preferenze una squadra che possa dargli la vetrina,
9: esatto,
11: non della Champions, comunque delle coppe europee. Quindi è chiaro, certo, che poi questo oggi è un qualcosa che la Fiorentina non può offrirgli, ma io credo che se la situazione non si definisce nei prossimi giorni, da quelle situazioni tipo il Fulham che hanno magari un canale preferenziale con il giocatore, credo, ecco, che allora la Fiorentina può arrivare a giocarsi le sue carte, sia per gli ottimi rapporti paratici, ma anche per lo sappiamo, il doppio filo che lega Firenze da sempre con gli argentini, e per il fatto che in un progetto giovane, in un anno importante del centenario, una campagna acquisti che sta portando tanti giocatori molto interessanti a Firenze, Mastantuono sarebbe la ciliegina probabilmente, perché è un giocatore che per personalità, per modo di stare in campo, io credo veramente che potrebbe avere l'impatto che ha avuto Nico Pazzo questa Serie A.
9: Ma lui, lui può fare l'esterno, secondo me. Lui un po' nel Real lo ha fatto, ma sai, nel Real pur di giocare vai anche in porta, no?
11: Cioè, lo faceva anche con River. È chiaro che lui probabilmente per caratteristiche a lui piace giocare più centrale, cioè proprio da tre quarti, però è un giocatore che per passo, caratteristiche, non è uno di quelli che se non fa tre quarti arretra a mezzala, ha i colpi per fare l'esterno, è un giocatore a cui piace venire dentro il campo, ma è un giocatore comunque che è bravo col destro, bravo col sinistro, molto bravo nei calci da fermo. A me quello che colpì del ragazzo fin comunque negli anni del settore giovanile era la grande capacità di giocare anche due o tre anni sotto età, prendeva colpi, botte, non reagiva mai, non perdeva mai la concentrazione, mai la testa, era sempre molto concentrato sulla partita, e questa è una personalità che poi, oltre ovviamente all'eleganza, al modo di calciare il pallone, che per quanto il livello in Argentina sia decisamente più alto nel settore giovanile rispetto al nostro, però ecco, il livello di Mastantuono era distaccato.
10: No, ma per farti capire, il Real Madrid ha preso Mastantuono dopo che aveva già in casa Nico Paz, cioè ti fa capire come lavorano. Doppioni, quando sono buoni prendono sempre.
9: Sì, sì, comunque scusa, li vogliono tenere sotto controllo. Sai, hai fatto riferimento al debutto del River, quindi ho chiesto a Nicolò Righi se Beltrán aveva giocato.
13: Sì, 45 minuti, è entrato alla fine del primo tempo, 45 minuti per lui in campo, però appunto il River Plate non è riuscito a vincere al debutto contro il Barracas Central, 0-1 il risultato, no. Monumental.
9: Sì. Quindi molto male. Mi sa che insomma Beltrán non so se avremo rimpianti su Beltrán, sinceramente, forse un percorso, un tempo è finito. Si parla molto di Pellegrino, Lorenzo, che ne pensi?
11: Altro profilo che a me piace molto, perché è un giocatore che io sono convinto non sarà mai magari un bomber di razza, però è un giocatore a mio avviso che può sicuramente migliorare il subottimo di quest'anno e ha delle similitudini anche, ho visto in questa stagione la prima al Parma, prima in Italia, delle similitudini con la prima di Retegui al Genoa. È un giocatore che non fa solo reparto, ma che comunque è forte di testa. Magari gli manca oggi, se vogliamo andare a cercare il difetto, che i gol facili qualche volta li sbaglia, però invece è un giocatore che credo potrebbe crescere tanto, e anche è il tipico centravanti che in Argentina non viene molto valorizzato, al pari di Retegui, dove piacciono più l'una e l'altra, Lautaro Martinez, ma da noi invece fanno ancora la fortuna di tante squadre. E in relazione all'età, in relazione comunque anche al margine di crescita e prospettiva, sono contento, se si può fare una battuta, che Dobbic si sia accasato nello scambio al Bologna, perché rispetto a Dobbic, ecco, è un giocatore che è più giovane, che ha un margine diverso e che ha anche un ingaggio sicuramente più abbordabile. Quindi ecco, dove dovesse poi invece arrivare Pellegrino, io sono tra quelli che insomma lo aspetta con piacere.
13: Guarda Luca, ti interrompo un attimo anche il nostro discorso che facevamo sugli argentini accostati alla Fiorentina, perché è arrivata proprio un'ultima ora, non dalle più, lo sapevamo un po' questa notizia, però è giusto confermarla. Luis Balbo è stato ceduto allo Sturm Graz, operazione a titolo definitivo, ribadiamo le cifre che avevamo raccolto, circa 1,5 milioni nelle casse della Fiorentina, più il 50% della futura rivendita.
9: Tutta questa strategia, ma con Arder, con
10: no, ma questi. C'è un motivo, è arrivato lo spagnolo al Real Madrid, è un motivo, però
9: non ha un senso, non c'è dubbio. Allora, prima di salutarti e ringraziarti, Lorenzo, l'esterno d'attacco sul quale punteresti un euro perché sei convinto che arriverà in Viola?
11: Ti ripeto, se scegliere senza limiti di budget o di presunzioni, mi piacerebbe tanto Mastantuono. Credo, ecco, dove non si possa arrivare a Mastantuono, mi piacerebbe Bakayoko, perché è un giocatore che ho avuto modo di vedere, che conosco, che secondo me ha anche le caratteristiche proprio dell'esterno di gamba, di strap, che piacciono a grosso e che funziona molto da noi.
9: Questo, chissà quanto costa questo Bakayoko, un ventino?
11: 20 milioni, intorno ai 20 milioni.
9: Intorno ai 20,
10: ma 18 20 milioni.
9: Quindi quanto costa? 20 milioni, cioè è come un fiorino.
10: Vabbè,
9: va bene, grazie, grazie Lorenzo.
10: Ciao Lorenzo,
9: ciao
10: Lorenzo.
9: Grazie, grazie, un piacere. Ci stiamo avviando alla fine di questa bellissima puntata, mi sono divertito tanto, vorrei una tua riflessione flash sulla nazionale. Oggi sono stati presentati i nuovi quadri, quindi è stato presentato sia Mancini come commissario tecnico. Io non voglio intervenire perché quello che penso l'ho scritto nell'editoriale di Tutto Mercato Web. Io non mi piace il ritorno di uno che ha tradito la nazionale.
13: Aggiungo
9: però,
13: anche una postilla, perché ve la chiedo anche a voi, visto che l'avevano anche citato qualche ascoltatore. Cosa ne pensate dell'accusa che ha fatto Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia? Pare che la nazionale, per mandare in diretta le immagini della conferenza stampa di Mancini, che sarà intorno alle 18 oggi pomeriggio, abbia chiesto 500 euro ad ogni testata.
9: Guarda, la domanda me l'hanno riferita anche in redazione. Non, io suggerisco a Michele di non esprimere parere, perché non abbiamo una certezza, cioè non è che la nazionale...
13: No, è vero, questo è vero, però cioè, insomma, quindi, ne chiedevano anche i nostri ascoltatori.
9: No, se arriverà la conferma di questa cosa, naturalmente esprimeremo il nostro parere.
13: Ok, ma lo proprio, sì, sì. Certo, me, volevo però, dare anche
9: cioè io non posso commentare una cosa di cui non ho la certezza.
13: Chiaro.
9: La federazione per il momento non mi pare che abbia confermato.
10: Non
9: questa
10: so,
9: cosa.
10: Dunque non...
9: Che ne pensi della coppia Mancini-Ranieri?
10: Mancini è già stato in nazionale, è stato un allenatore bene o male, ha fatto anche bene dove è andato, è uscito non bene, perché è andato via, qualcuno dice tradendo, è andato via in altro posto perché bene o male non ha trovato più lo stimolo, per è ritornato, tra l'altro mi ha destato curiosità il fatto che il giorno prima, quando gli hanno chiesto se stava contattato, no, sono stato contattato ancora da nessuno, ma mai contattato, dunque, però detto questo sono contento per Claudio Ranieri, persona eccezionale,
14: anch'io
10: penso che possa finire la carriera tranquillamente in nazionale, merita di stare lì perché veramente ha rappresentato l'allenatore ideale di tutti noi, ha vinto un campionato con l'Ester quando è stato
14: questa è una favola, quella l'uomo, è l'Ester, è stata l'uomo, una favola,
10: aspetta,
14: del mondo.
10: L'allenatore non dell'anno, negli anni, negli anni. Dunque Ranieri penso sia, poi a Firenze è rimasto ancora amato, a Roma anche, ha allenato poi anche l'Inter, la Juventus, il Chelsea, il Cagliari, il Napoli, ha un palmarès spettacolare e di lui mi stupisco che sia stata una seconda scelta, perché io l'avrei già chiamato da tempo. Candidato, tra l'altro, perché ha detto: se qualcuno mi cerca, sono venuto via dalla Roma, io ci sono.
14: Non c'è dubbio. E lo dico io, è chiaro che Claudio Ranieri dovrà ridisegnare un po' strutture, io mi auguro che sia reso uno spazio e onore a una straordinaria figura come quella di Giancarlo Antognoni, che già lavora ed è l'accompagnatore dirigente, accompagnatore dell'Under 21, alla quale noi auguriamo di andare all'Olimpiade. Sarebbe molto bello avere Giancarlo Antognoni che accompagna gli azzurri dopo tante delusioni all'Olimpiade. Ma io credo che ci sono grandi margini in questa nuova nazionale che vuole aprirsi a tanti aspetti per una figura, una grande figura di calcio, una grande figura come uomo, come Giancarlo Antognoni. Allora, due messaggi, poi l'ultima domanda a Michele e poi salutiamo.
13: Allora, Silvano ci scrive: con le dovute proporzioni Pellegrino ha dei colpi alla Gigi Riva, grande colpo di testa e grande sinistro, per me diventerà fortissimo. Che mi dice Fratini riguardo al messaggio di Silvano? Non so se alla Gigi Riva,
14: scatta le denunce, ragazzi, no,
10: il rombo di tuono è ineguagliabile a mio avviso, perché dire che di molle fisica ricorda Vieri prima maniera,
13: sì.
10: Prima maniera, Bobo Vieri, lui lo ricorda veramente, dondola, però ci arriva sempre, dunque si dice brutto da vedere ma efficace. Grazie.
14: Un minuto,
10: sì.
14: Te sei quello che fin dal primo momento hai detto mi auguro che arrivi grosso sulla panchina della Fiorentina,
10: sì.
14: Ora grosso lavora da un mese più o meno. Cosa ti è piaciuto di questo primo inizio di percorso di Fabio Grosso?
10: Ma se guardiamo i risultati ancora siamo a riva, però stanno arrivando giorno per giorno giocatori nuovi, dunque ancora l'amalgama non può farla, vorrei difendere, per me è un ottimo profilo, mi è piaciuto anche molto come si è presentato alla stampa, sono onesto, perché ha fatto capire, è stato anche ironico quando ha detto,
14: lui che veniva raccontato un po' schivo, un po' scontroso,
10: caratterialmente
14: riservato,
10: ma ha lavorato anche in club dove a prescindere da Juventus non è che ti vanno a fare con tutto rispetto, ma chi sa a Firenze, cioè è bello nostro, no? Che siamo coraggiosi. Mi piace moltissimo l'allenatore. E ora spero che con questo mosaico gli stanno ultimando, possiamo finalmente dire chi sia, che sia Chiesa, che sia Berardi, che sia Volpato, non lo so. Però siamo contenti se la Fiorentina va avanti e non è ruffianeria.
14: No,
10: è
14: assolutamente.
10: Sangue.
14: Allora, grazie
10: a voi,
14: Fratini,
10: mi sono divertito.
14: Volano via le due ore con Michele Fratini. Ringrazio Niccolò Righi, che ha rubato un attimo al suo lavoro a tutto mercato, ma è un punto di riferimento prezioso anche per tutto il mondo di Radio Firenze Viola e per Firenze Viola. Saluto gli ascoltatori di Lady Radio, la programmazione continua con cronaca, musica, politica, programmi politici e naturalmente il calcio dalle 18. Noi lasciamo la palla a Nick. Niccolò Ceccarini vi ha appena portato una notizia ufficiale, arriva Niccolò Santi che è un altro dei gioielli di questa redazione. Qui passano le notizie da qui, quindi non staccate mai, state sempre con l'orecchio aperto perché da un minuto all'altro, secondo me, arriverà il primo attaccante esterno. Buona serata a tutti.
13: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
2: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
3: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
3: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
2: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene, parlando di grave mancanza di trasparenza, e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze.

0: possibile.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
8: No ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
7: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
9: Nero verdi, siamo forti.
1: Buon pomeriggio a tutti, ci siamo Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione interamente dedicata al calciomercato fino alle ore 17 ogni giorno. Io sono Niccolò Santi, con me c'è Sofia Ferreri. Ciao Sofia.
10: Ciao a tutti e buon pomeriggio.
1: E ovviamente ascende dai cieli anche il nostro Niccolò Ceccarini. Ciao direttore.
11: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, un saluto anche a Giusy, perché comunque il tour sta andando benissimo, mentre per quanto riguarda le vacanze di Niccolò Santi c'è da registrare una piccola frenata nelle ultime ore. Pare che Niccolò Santi abbia deciso di cambiare destinazione, probabilmente la Colombia.
1: Perché questa cosa?
11: Perché così a caso.
1: Ah, ok. Mettiamo subito, esatto, le carte in tavola, queste siamo, sì. E random fa parte della nostra trasmissione. L'altro ho detto ascende ai cieli, ma forse discende. Te cosa come ti senti? Uno che ascende o discende?
11: Ma io mi sembro abbastanza grullo, grullo ed è diciamo la mia caratteristica, perché se fossi una persona normale non potrei essere a parlare ora in radio, quindi è evidente che naturalmente non sono normale, però comunque sia diciamo che sono abbastanza grullo e quindi mi fa piacere essere grullo,
1: Ok, allora ci vendiamo anche bene tra l'altro in questa trasmissione. Prima di iniziare con la notizia direi di ricordare le coordinate per interagire con noi.
10: Sì, potete iscriverci al 348-7513933 o chiamarci allo 055-77111171.
1: Tutte le vostre considerazioni di mercato, i nomi, i movimenti della Fiorentina, che cosa pensate dell'andamento del mercato, un po' di stallo probabilmente per le entrate, non sulle uscite. E a proposito di entrate però devo dire, anche se era già bloccata, era già nell'aria, caro Cecca, arriva Valdepeñas. Questo è anche il titolo del nostro canale YouTube oggi, della nostra puntata: si sblocca Valdepeñas, arriva a ore, è così?
11: Sì, è arrivato l'ok di Mourinho, come ho detto alle 15.40 nel corso della trasmissione precedente, è arrivato l'ok di Mourinho a far partire il ragazzo. Io ho sentito anche quelli che naturalmente fanno parte del suo entourage, lui è felicissimo di iniziare questa avventura alla Fiorentina. Sarà un'avventura che comincerà secondo me domani, perché credo che sarà domani il giorno delle visite mediche. Il ragazzo arriverà nelle prossime ore a Firenze e firmerà un contratto con la Fiorentina, penso di 5 anni. L'operazione è 7-8 milioni per la metà, più c'è il 50% che rimane ovviamente al Real Madrid, del quale si tiene anche il diritto di recompra per, mi sembra, 3-4 stagioni.
1: Ok, quindi
11: fino diciamo alla penultima, tanto per capirsi. Poi naturalmente ogni anno questo diritto di recompra ha una valutazione diversa in base, no, anche non solo all'ammortamento del giocatore, ma quanto naturalmente il giocatore sta nel club all'interno del quale è stato ceduto. Quindi questa è l'operazione e lui domani sarà, dopo le visite mediche, ufficialmente il giocatore della Fiorentina.
1: Ah, domani.
11: Valdepeñas e Viola e siamo a posto.
1: Ok, quindi tra l'altro sulla recompra, giusto per insomma, per aggiungere degli elementi, e per quello che ho capito dovrebbe essere sui 10-12 milioni se la farà valere. Certo dipende, no? È allo scalare di ogni anno, giusto? Un anno vale meno, sì. Il secondo vale di più e poi c'è il terzo e via via. Quindi dovrebbe più o meno arrivare a 10-12 milioni se Real deciderà di farla valere. Comunque per adesso abbiamo detto Valdepeñas è un giocatore della Fiorentina, domani le visite, 8 milioni al Real e il 50% sulla eventuale futura rivendita che rimarrà alla Fiorentina. In tutto questo c'è stata un'ufficialità negli ultimi minuti in realtà.
10: Sì, infatti Cecca, la Fiorentina ha ufficialmente comunicato di aver ceduto a titolo definitivo Balbo allo Sturm Graz.
1: Ci ripeti le cifre dell'operazione?
11: Ma io avevo capito 1,5, no? Mi sembrava che fosse 1,5 e 50% sulla futura rivendita anche qua, perché ormai andiamo avanti, no? C'è un periodo in cui c'erano solo le comproprietà, c'è un periodo nel quale c'è una cifra di titolo definitivo più il 50% che riguarda la procedura di vendita che rimane al club cedente. Quindi da questo punto di vista dovrebbe essere questa la valutazione. Non lo so quanto Valbo potrebbe essere rivenduto oggi, a quanto potrebbe essere rivenduto. Di sicuro la Fiorentina ha fatto 1,5 e più c'è questa 50% della futura presenza, quindi vedremo nel caso che Balbo diventi, non lo so, il nuovo Paolo Maldini, prenderemo il 50% della cessione da parte dello Sturm Graz.
1: Ecco. Comunque appunto dicevamo cessione a titolo definitivo, non è a titolo definitivo ma quasi, no? Moreno al Venezia, giusto?
11: Non è ancora definitiva, sì, diciamo non è ancora ufficiale, non so se è ufficiale, ma non mi sembra che sia ancora diventato ufficiale la cessione di Moreno al Venezia, però dovrebbe essere un prestito con obbligo, che diversi obbligo diciamocela breve, qui si può trovare mille formule, fondamentalmente la Fiorentina incassa 5,5 milioni e il 50% resta alla Fiorentina, fondamentalmente mi sembra aver capito, insomma ci sono 3 milioni in meno rispetto all'accordo che era stato raggiunto con il Brescia.
1: Con il Brescia, solo che l'ha rifiutato lui, il giocatore ha preferito rimanere in Italia e quindi Venezia, e sempre quel 50% sulla futura rivendita, mi sembra che oramai sia un po' il modus operandi della Fiorentina. In questo caso, sai, con Moreno, io in un primo momento, per quello che facevano filtrare loro, c'era addirittura la speranza di poterci ricavare 12, 13, 14 milioni, che era un po' complicato, aggiungo io, comunque alla fine hanno fatto 5,5 come dicevi, eventualmente più avanti ne possono aggiungere, credo, altrettanti, cioè se il Venezia lo riceverà, verosimilmente a che cifra? Più o meno 12 milioni se gli va bene, alla Fiorentina andrà la metà, quindi altri 6, giusto?
11: Sì, dovrebbe essere così. Poi sai, vediamo anche come fa Moreno, perché poi bisogna vedere anche quali possono essere le sue potenzialità, perché poi non bisogna sempre pensare a quello che viene rivenduto, ma intanto facciamo di fare un campionato a Venezia di un certo livello. E poi c'è da tenere presente che sempre col Venezia stanno lavorando per fare il prestito oneroso col diritto di riscatto di somma. Ecco, anche lì bisogna fare un attimo in campana, perché credo che stia cercando, soprattutto il problema di somma potrebbe essere un problema di ingaggio, Nico, e non è tanto perché ha capito, tanto non lo può monetizzare. La Fiorentina in questo momento non lo può monetizzare, insomma.
1: Ti sentiamo un po' lontano, Cecca. Ecco, ora sì, si sentivamo un po' lontano, ecco.
11: Ho cambiato da auricolari.
1: Come i giovani,
11: la Fiorentina non lo può monetizzare secondo me in questo momento, quindi deve fare un prestito oneroso con diritto di riscatto, questa è un po' la linea.
1: Sì, no, per capirsi, Somme guadagna più o meno 1,3 milioni a stagione al netto dei bonus, quindi comunque la Fiorentina dovrebbe si libererebbe di un ingaggio non indifferente per quello che è stato il percorso di Somme in quest'ultima stagione e per quanto è stato pagato dal Parma, cioè 15 milioni più o meno. È una cifra abbastanza assurda, sì. Cioè, se ripensandoci, per quanto l'ha pagato la Fiorentina dal Parma, per quanto lo sta pagando a livello di ingaggio, Somma è una di quelle operazioni che non rimane, dice, sbigottito, punto interrogativo assurdo. Va bene, poi passiamo anche ai vostri messaggi.
11: Ce ne faremo una ragione, che dobbiamo fare?
1: Parte, noi senz'altro.
11: L'errore forse a monte averlo preso l'anno scorso, no? È sicuro sempre lì, no?
1: Sì, certo. Assolutamente.
10: Sì, infatti i nostri ascoltatori ci scrivono: Cecca, insieme a Valdepeñas può anche venire Mastantuono? Il posto in aereo c'è, Paola.
1: Ci ha provato.
11: Anche se mi sembra, no, che su questo ragazzo ci siano molte altre squadre, quindi io la vedo difficile, non impossibile, ma la vedo difficile. Io al momento sono per le certezze si chiamano Valdepeñas, che arriverà nelle prossime ore a Firenze e farà le visite mediche. Poi Mastantuono fa parte di tutta quella serie di giocatori su quale la Fiorentina ha fatto dei sondaggi, probabilmente ha cercato di prendere informazioni, che non è detto che arriveranno. Tra l'altro ho visto che anche oggi hanno ribadito che sì, no, che Nuno Tavares no, e quindi si continua. Io non so, bisogna prendere il conteggio di giocatori che sono usciti, quelli che la Fiorentina dice non arriveranno mai. Ecco.
1: Noi prendiamo una percentuale ogni volta che fanno una smentita. Ti ricordo, lo smentisci tu, eh?
11: Sì, io so, gioco da tavola, solo per adulti, va bene, non per esperti di mercato, questo va sempre di fatto.
1: Sì, ricordiamolo sempre, vabbè.
10: Mick invece ci scrive: felice e curioso per l'arrivo di Valdepeñas, adesso aspettiamo il messaggio pessimista del tipo: e se era buono Mourinho se lo teneva a Madrid. Un saluto, cioè, da Mick.
11: No, evidentemente che Mourinho ha pensato che questo ragazzo sia forte, ma se gli faccio bene fare un altro anno di esperienza magari in un club come la Fiorentina, cioè, quindi trovare anche lo spazio e la continuità di rendimento all'interno di un club che gli dà questa possibilità, se no altrimenti l'avrebbe tenuto. Certo, che era il nuovo Paolo Maldini, colpifero, no? Che l'avrebbero ceduto alla Fiorentina e tutto quanto, eccetera. Ora sicuramente è un ottimo giocatore, magari ci vedono le margini di miglioramento, però ragazzi, anche su questo, cioè, io vi voglio portare a fare una riflessione. Allora, il Real Madrid, noi siamo tutti follemente innamorati di Nico Paz, cioè non c'è uno in Italia che dica: ah, Nico Paz, fantastico, giocatore straordinario e tutto quanto, eccetera. Benissimo. Però Nico Paz, che noi portiamo al cielo come se fosse veramente il numero 10 più forte del mondo, gioca nel Como e il Real Madrid lo ha lasciato nel Como, certo, tenendosi anche una futura recompra, no? Perché se lo vogliono ricomprare spendono 80 milioni di euro. Quindi voglio dire, cioè, se non gioca Nico Paz nel Como, ci può stare che non giochi Valde Peñas, voglio dire, cioè, se non gioca Nico Paz nel Real Madrid, ci può stare che non giochi Valde Peñas nel Real Madrid, o no? Stare, visto che si sta parlando comunque Nico Paz, un giocatore di qualità altissima, e che ne hanno talmente tanta che poi Nico Paz rischia di non giocare nel Real Madrid. Quindi Valde Peñas ha qualità, ma rischia di non fare un minuto nel Real Madrid. Questo è il discorso.
1: No, è vero. È
11: così. Io la vedo così, poi.
1: Ah, tra l'altro, una domanda che ti faccio io: ma lui viene per fare il titolare, Valde Peñas?
11: Ma questo dovrebbe decidere grosso fino a prova contraria, ma io penso che comunque venga qui, certo, non per stare a guardare. Noi abbiamo Parisi fuori, io in questo momento noi abbiamo Parisi out, Gosens venduto e Balbo via. Cioè, non lo so quanti esterni finiti ci sono in questo momento sulla fascia per la Fiorentina, così a occhio non mi sembra. Io penso lui venga per fare l'esterno sinistro, non penso che venga a fare il difensore centrale. Cosa verrebbe a fare con quattro difensori centrali come alla Fiorentina in questo momento? Lo prendono, sono messi a farlo giocare a sinistra, anche perché andare a prendere un ragazzo del genere e non farlo giocare pagandolo 7-8 milioni di euro, ma non lo so, mi sembrerebbe un controsenso, cioè mi sembrerebbe una cosa che non ha una minima logica. Cioè Paratici in questo, vuol dire, se l'ha fatto è perché ci vede, ci crede, e lo prendono per farlo giocare, non certo per fargli venire qui a prendere il bel tempo.
1: No, assolutamente.
10: Tra l'altro Simone ci scrive: Nick, ma Valde Peñas farà le visite in Inghilterra o a Firenze e poi parte per Londra?
11: Io ho capito, le fa qua. Poi valuteranno se lui si deve aggregare, cioè se magari va direttamente
1: in Austria, dici?
11: In Austria valuteranno, oppure se magari lo tengono qua, tanto loro poi dopo l'Austria tornano qua, quindi non lo so, ecco, questo magari dipenderà un po', cioè non mi sembra un problema, ecco. Le visite mediche in Inghilterra direi assolutamente no. Io ho capito, le fa qua a Firenze.
1: Subito domani. Faccia a faccia con il suo passato, sabato.
11: Sì, se dovesse essere convocato, sì. Se dovesse essere mandato subito in convocazione, potrebbe giocare direttamente contro il suo recentissimo passato.
1: Comunque lui la preparazione la sta facendo, quindi non è che arriva senza un minimo di minutaggio.
11: No, lui l'ha già fatta, sì, assolutamente. Lui l'ha fatta ed è totalmente pronto per giocare, secondo me.
10: Francesco invece ci scrive: il fatto che Mourinho abbia lasciato andare Valde Peñas è soltanto sinonimo di qualità assoluta, visto che fu proprio Mourinho a far partire Salah quando allenava il Chelsea.
11: Sì, quindi vogliamo dire che Mourinho ci capisce giusto, insomma, sul giocatore. Se ci avesse visto bene l'avrebbe tenuto, no? Non lo so, ragazzi, ma anche al Chelsea ce n'era talmente tanti di giocatori che poi uno può anche sbagliare. Poi noi non sappiamo mai la dinamica di certe situazioni, perché sono dei giocatori che magari in certi casi non sanno aspettare il loro momento, e può darti anche che lì Salah abbiano fatto una scelta sbagliata, ma ci può stare, cioè io non ho mai visto nessuno che non abbia sbagliato una scelta, ecco. Anche Mourinho, se si deve dire Mourinho, io faccio Mourinho, si può discutere sotto il profilo di quella che è la sua posizione del gioco, che a me non piace, non entusiasta e non entusiasmato. Però che Mourinho non vede giocatori, io vi ricordo che quando Mourinho era alla Roma mi ha lanciato una quantità di stadi i giovani della Roma, perché noi non ce ne ricordiamo, noi viviamo dell'anziano, dell'allenatore ormai che va verso la fine della carriera e che può anche darsi, perché comunque non è più di primo pelo, però ha lanciato un sacco di giocatori nella Roma, un sacco di giocatori giovani, ha fatto giocare anche in Europa League, ha fatto giocare in Conference. Quindi ecco, io ci andrei un attimo piano sulle valutazioni, che ripeto, lì il problema è la qualità, cioè se ce n'hai tanta e poi alla fine, voglio dire, in 11 giocano e 5 entrano in campo nel corso della partita, non è che possa fare due squadre.
1: Certo.
10: Mentre Ale dalla Lettonia ci scrive: quali di questi acquisti sono già pronti per fare la differenza nella prossima stagione? Non pensate si stia celebrando un mercato fatto di nomi che a noi sono sconosciuti e tutti da valutare?
1: Sì, partiamo da questo presupposto, perché in effetti, Cecca, non è che siamo tutti esperti di Valdepeñas, non è che siamo tutti esperti in un certo senso anche di Ulahi, che è un po' emerso da questo mondiale. Ovviamente non siamo esperti di Vieri, quindi le certezze magari possono chiamarsi Dragusin, Atta, visto quanto ha fatto con l'Udinese, però in effetti sono giocatori da valutare.
11: Ma io, ragazzi, devo dirvi anche questo, a me sembra che a volte noi a Firenze non riusciamo ad accontentarci un po' delle cose, perché ho anche sentito dire però ora Paratici fa fatica a vendere, è un po' che non si compra. Ragazzi, ma era tutto prevedibile ed era tutto previsto, perché la Fiorentina non ha economicamente dei poteri illimitati, per cui qualsiasi giocatore lo vuol prendere, lo prende, spende, non lo può fare. Noi ci prendevano anche in giro, in questa radio ci hanno preso in giro in tanti a dirci voi dite, ma che ne sapete voi, lui può spendere tutto quello che vuole. Io so che adesso stanno cercando di vendere il più possibile per poi ritornare eventualmente a spendere, però d'altra parte noi raccontiamo novelle, quindi giustamente ascoltare

0: Intanto un ascoltatore dice che il Pellegrino non l'hanno smentito, quindi questo già è un dato di fatto.
1: Esatto.
0: Dopodiché, quindi vuol dire che tutto sommato non è un giocatore, come dire, che ci siamo inventati, no? Che gli altri siano inventati, però insomma vuol dire che Pellegrino gli piace davvero, che è un nome concreto. E in più ci scrivono: secondo me, questo è Simone, se arriva un'offerta per Ken di 30 milioni più 5 di bonus lo vendono, quindi sarebbero 35, non più 40.
1: No, no, ma questo è così, però ragazzi, si ricorda lì, la Fiorentina sta cercando una punta centrale, è evidente, no? Sotto traccia la sta cercando perché percepisce che su Ken può succedere qualcosa. Quindi il motivo di Pellegrino è quello, ma secondo me l'indicatore è Castro, cioè è quella l'indicazione che arriva dal mercato, perché la Fiorentina ha fatto un mezzo tentativo sul Castro o ha sondato la situazione di Castro, perché evidentemente ha ravvisato un movimento su Moise Kean, e quindi questo è una logica conseguenza del mercato. Poi loro per me devono fare un attaccante centrale, ovviamente se mai dovesse andare via Kean, due esterni, e possono da sistemare ora anche gli esterni difensivi. Poi alla fine, chi più o meno, riusciranno a trovare un accordo col Sassuolo per prendere Torsved, però se non ci accontentiamo mai, allora non cresceremo mai. Cioè io penso questo, cioè all'inizio, grande parati, ci ha speso, voi non sapete nulla, c'è un miliardo di euro da sistemare. Bene, noi non sappiamo nulla, ma quello che non si sappia nulla è un dato di fatto. Però, voglio dire, ci sono poi anche dei numeri che sono normali per un club. Lui ha speso, adesso sta cercando di rientrare, ma non si fermerà. Appena avrà l'occasione, riprenderà, perché deve completare questa squadra, ma è normale che voglio dire ci sia stata anche una fase di stallo ora nel mercato, perché non è facile vendere, forse fa più fatica del previsto a vendere, ma si fa fatica a vendere i giocatori se questi giocatori si vede che non sono così tanto richiesti, perché se tu hai una bella gioielleria e tutti ti vengono a comprare, se la gioielleria invece non è forse così di fama o di grido, e magari fa più fatica a vendere i tuoi gioielli.
0: Per lo più se li hai anche ritrovati, no? Quei giocatori esuberi, quindi dico paratici.
1: Sì, no, dico, ragazzi, purtroppo vendere è molto difficile. Nelle gestioni precedenti si è venduto bene, certo non si è venduto bene, ma magari si è comprato male, quindi, cioè, voglio dire, poi aspettiamo a giudicare se è venduto l'altezza della situazione, perché è ancora lunga, ragazzi, ancora lunga, e il mercato è lungo, cioè, voglio dire, la Juventus in 2 mesi di mercato ci ha messo 2 mesi per prendere Colum Aní, cioè, voglio dire, cosa dovrebbero dire loro? L'Inter ha preso un difensore svincolato, l'Inter, la squadra campione d'Italia, cioè loro sono 2 mesi che non hanno preso l'esterno e hanno preso oggi un difensore svincolato, Stones dal City. Guarda, figurati, non so, certo io l'avvocato di Paratici, perché non mi dà mezza notizia nemmeno sotto tortura, anzi se può mi limita anche nella possibilità di arrivare alle notizie. Ma io lo rispetto nel suo ruolo di lavoro, perché è giusto che faccia così.
0: Non c'è dubbio.
1: Però, ragazzi, ora accontentiamoci un attimino, accontentiamoci, perché mi sembra che qualcosa rispetto al passato sia successo. Poi, certo, se noi crediamo che ci possano fare gli acquisti da Real Madrid, allora basta dirlo e si cambia squadra. Cioè, si dice AC, Real, Fiorentina.
0: Certo,
1: ma ora mi sembra sia ACF, Fiorentina. Ecco.
0: Va bene, altri messaggi.
2: Sì, vi leggo l'ultimo messaggio di Malcoltento prima di passare un po' di audio. Infatti il Bomber Viola si è un po' lamentato, diciamo, degli acquisti, e conclude dicendo: mentre si è ceduto giovani di valore come Amatucci, Balbo e Comuzzo, rispondi Nick per favore. Quindi riallacciandoci a quello che stavamo già dicendo, commentando però appunto le cessioni.
1: Ma non sembra che questi ragazzi l'anno scorso, cioè Amatucci l'anno scorso non era nella Fiorentina, Balbo sì ha giocato, ma non mi sembra che abbia fatto delle grandissime prestazioni, se loro hanno fatto delle valutazioni che per far crescere la squadra ci devono essere altre prospettive, non lo so, io se ti devo rispondere, io trovo a volte delle cose che sono un po' contraddittorie, cioè, io penso che nel calcio bisogna costruire e bisogna anche cercare di fare calcio. Io vedo calcio chiaramente con errori, certo ci saranno degli errori, ma prima li ho visti molti di più rispetto a ora, quindi non capisco, ecco, francamente, ragazzi, ma fino a una settimana fa, cioè, la gente era felicissima perché si era comprato Ulai, con tutto il rispetto, Ulai è bravo, ma sembra che si sia preso un giocatore fuori dalla
0: No, il punto è quanto lo hanno pagato, cioè ora chiunque tu paghi 25 milioni, chiunque sia, anche se non lo conosciamo, è un campione.
1: Ma infatti io sono d'accordo, però abbiamo un attimo di fiducia, vediamo l'in campo, diamo la possibilità a Grosso sicuramente di fare, ora poi stasera se vi informo

0: una sconfitta a Preticello, allora grosso, quello, quell'altro, come se contassero queste partite. Cioè, voglio dire, conta quello che si fa in amichevole o conterà quello che si fa in campionato? Io vi ricordo, l'anno scorso, meglio se te lo ricordi te, perché io di solito le partite che calcio giocato mi entusiasmano molto meno, preferisco parlare di mercato e magari andare agli stadi per incontrare i procuratori e gli addetti ai lavori. Quanti punti ha fatto la Fiorentina l'anno scorso nelle prime 10 giornate?
1: Beh, non ve lo ricordo, so che non ha fatto nemmeno una vittoria fino a dicembre, per cui...
0: Io credo abbia fatte 4 di punti.
1: Sì, perché poi arrivò Vanoli, credo la decima.
0: Fino alla fine contano quelli, quindi noi si sta parlando ora, perché se la Fiorentina vincesse 15-0 col Watford, cosa vorrebbe dire? Che siamo forti, siamo grandi, no, quello è il Sassuolo.
1: Quella è la sigla, sì.
0: Esatto, no? Dico che allora che vuol dire? Allora siamo talmente forti che bypassiamo le altre squadre e arriviamo nei primi 4 posti. Quindi un po' di calma, un po' di pazienza, facciamo lavorare l'allenatore, se poi gli prendono anche Torsved, sicuramente gli darà una mano ulteriore. Abbiamo un bellissimo terzo campo, perché c'è un sacco di alternative. Certo, manca l'esterno d'attacco forte, sì, c'è il dubbio Kenny, sì. Però l'anno scorso mi sembra che le cose non fossero andate benissimo, voglio dire. Quindi a maggior ragione godiamoci un attimo quello che di buono c'è, e c'è tanto, e godiamoci e abbiamo pazienza anche in quello che di meno buono ci può essere, se non siamo convinti di alcune cose.
1: Assolutamente sì.
2: Assolutamente sì, andiamo con qualche vocale.
3: Ero verdi, ero verdi, siamo forti, siamo tanti. Marco.
4: Buonasera Tommaso da Bagnarripoli. Volevo solamente dire che secondo me vendere Ken adesso è sbagliatissimo. Comunque è l'attaccante titolare della nazionale italiana. E cambiarlo per Pellegrino o Jimenez o chiunque sia adesso è sbagliato. Fiducia totale su Ken.
1: Allora, a parte volevi commentare il primo audio, Cecca?
0: Sì, volevo commentare, lo vedi, siamo forti, siamo tanti, insomma, però siamo grandi, quello sì. Per dire che siamo tanti, forse mi sembra un po' eccessivo, però che siamo grandi, quello si può dire assolutamente.
1: Ok, poi per il resto?
0: Poi per il resto vedere che è, ma allora, senti, non è che ha messo, capite anche qui, non è questa la logica, cioè, Ken, il Como è interessato a Ken. La Fiorentina dice, chi vuole Ken sa che deve spendere come minimo 40 milioni di euro. Se il Como arriva a 40 milioni, la Fiorentina ne discuterà. È chiaro che si dovrà anche cautelare con un'alternativa, o mi sbaglio. Se no, come si fa a fare il lavoro senza avere neanche un'alternativa? E quindi, e per questa è la situazione. Ma poi non è scritto che debba andare via per poco. Magari non arriva l'offerta giusta e la Fiorentina si tiene, Ken, finisce lì. Ma questo riguarda un po' tutte le operazioni di mercato di tutte le squadre. Cioè, voglio dire, ma è... La Roma, che pensate un po', aveva fatto 45 milioni di offerta e 50 milioni di offerta rispettivamente per Greenwood e Summerville, e poi così dal nulla è andato a prendere Castro dal Bologna. Il mercato è incredibile, cioè, domani arriva un club, offre 50 milioni per Castro, loro che fanno? Beh, per un attimo, se ho 50 milioni in mano, magari ne rispendo 30 per un altro attaccante e 20 mi compro l'esterno d'attacco e ho fatto fare. Cioè, voglio dire, il club deve ragionare anche in questa maniera.
1: Poi c'è Rio che ci scrive, Freddo ci scrive su YouTube e si rivolge a te caro Cecca, dice: dopo 8 anni di ribaltamento di stomaco il ritorno in Champions lo esigo, quindi fai qualcosa Cecca, torniamo in Champions, perché dopo 8 anni
0: dopo 8 anni si va a tifare il Real Madrid e si è risolto,
1: cioè, anche dovrebbe, di più in realtà, perché
0: ci si dovrebbe andare insomma, se si fa tipo non solo per il Real Madrid, per l'Atletico Madrid si va abbastanza tranquillo.
1: Ma al di là della Champions è forse dalla primavera del 2017, dall'inizio del 2017 che non fa l'Europa che conta, e intendo l'Europa League, con tutto il rispetto per la Conference che ci è piaciuta farla in questi anni, anche perché bisogna essere poco spocchiosi, ecco, visto quanto è successo negli ultimi 7 anni, cioè molto poco.
0: Siamo tranquilli, però ragazzi, voglio dire, però Ken è divisivo, c'è poco da fare, perché quando naturalmente c'è una mezza idea, cioè, ma se lo vendono, lo devono vendere perché è il più grande attaccante che abbiamo in questo momento, è l'attaccante nazionale. Poi, però, io mi ricordo che è stato detto, però non si deve comportare in questa maniera perché la Fiorentina ha bisogno, lui invece ha avuto questo problema qui e là sotto sopra. Quindi bisogna mettersi d'accordo, cioè bisogna mettersi d'accordo. Cioè, secondo me, per me la cosa giusta per mettersi d'accordo è una sola. Se arriva un'offerta giusta, si dà via. Se non arriva l'offerta giusta, si tiene. Questa
1: certo.
0: È la cosa giusta. Il resto sono tutti discorsi, secondo me, validi, ma che poi portano a un minimo comune denominatore. Cessione o mantenimento, tutto dipende da quanti soldi arrivano.
1: Direi che non c'è ombra di dubbio, caro direttore Niccolò Ceccarini. Allora scriveteci a 348 75 13933 e se volete intervenire in diretta 055 77 111 71. Abbiamo qualche altro messaggio?
2: Sì, allora ci hanno appena scritto: ma che senso ha vendere Ken a 35 milioni e bonus per poi prendere uno che non si sa come va? Vedi Piccoli a 30 milioni, ma siamo scemi?
1: Sì, no, beh, ora in effetti a un certo punto c'è che arriva alla cifra che sotto la quale non puoi andare, altrimenti non ha nemmeno senso forse vendere Ken. Che ora, a parte tutto, non è che è un brutto giocatore Ken, cioè ti ha fatto tanti gol la prima stagione, la seconda aveva problemi fisici, cioè sarebbe quasi inutile cederlo per meno di un tot.
0: Sì, ma se no passa un messaggio sbagliato. Non è che la Fiorentina sta offrendo Ken a quello, a quell'altro. Cioè Ken è un giocatore importante che può avere il suo mercato. Chiaramente la Fiorentina dice: noi non lo tratteniamo a forza se poi soprattutto lui fosse interessato ad andare via. Arriva un'offerta che però non può essere inferiore a 40 milioni per minimamente magari anche valutarla. Questo è quello che dice la Fiorentina, ragazzi. È tutto molto, molto semplice, cioè tutto molto, molto scritto, cioè scolpito nei muri. Non è questa la vicenda. Poi secondo me è meglio Pellegrini, è meglio Castro, e facciamolo decidere a chi fa il mercato della Fiorentina. Poi facciamolo chiedere, sentiamo anche cosa ne pensa Grosso nel caso, perché qui c'è un allenatore che allenerà e che deciderà lui.
1: Non c'è dubbio. Allora, prima di salutarti, intanto volevo dare un'ufficialità, visto che già sapevamo che a Rocodare non sarebbe potuto arrivare perché la Fiorentina aveva finito gli slot per gli extracomunitari una volta acquistato Ulai. E quindi, dopo essere accostato alla Fiorentina per diverse settimane, tra l'altro, Tolu a Rocodare ha lasciato il Wolverhampton praticamente per andare in Olanda. Va all'Ajax, un accordo con il club inglese per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante, che dunque ripartirà dalle divise, no? Dopo l'esperienza in Premier League. Un po' ce lo immaginavamo, no? Che sarebbe andata così probabilmente anche fino all'inizio, però devo dire mi ha fatto strano per un periodo.
0: Ma anche su questa cosa di Arcuda.
1: No? Esatto.
0: Facciamo ora che è retrattiva la cosa, cioè andiamo un attimo indietro nel tempo, oggi capiamo tante cose. Perché erano su questo giocatore? Erano su questo giocatore perché evidentemente c'era movimento su Ken e quindi non si volevano far trovare impreparati. Magari lo prendevano anche una formula giusta, poteva essere tra virgolette anche il sostituto di Ken, se Ken fosse andato via, perché il tentativo di Castro, sono tutte cose. Ma ragazzi, io francamente, io queste cose qui le trovo molto positive, perché vuol dire essere pronti, cioè se si sblocca una situazione bisogna essere pronti e no si cede e poi si va a cercare, non si sa dove andare a cercare, perché comunque questo è un modo di lavorare che è sbagliato, cioè si deve anche avere la soluzione in mano se poi ci arriva la grande opportunità. Chiaro, il 28 d'agosto Ken non lo potrà mai vendere perché poi diventa un problema, però voglio dire c'è tempo fino al 10 d'agosto per dire, no, ci sono dei tempi tecnici entro i quali un attaccante puoi ancora trovare una soluzione. Dopo una certa cifra, mi ricordo Carnevali quando parlava di Berardi, c'era tutta una serie di situazioni, Berardi va via, lui aveva dato una deadline che entro una certa data, cioè entro il 20 di agosto, se c'era qualcosa si faceva, dopodiché il giocatore rimaneva dove era.
1: No, certo, non c'è dubbio. Va bene Cecca, grazie per essere stato con noi, ti salutiamo.
0: Grazie
1: stasera alle ore 23, tutti sintonizzati su Sky Sport, giusto?
0: Sì, no, pensavo sul canale 5, così, certo. No, perché pensavo ci fosse Temptation Island.
1: No, vabbè, ora, grande programma, però ecco, più interessante vedere Niccolò Ceccarini che parla di mercato, va bene?
0: Va bene, grazie, ciao
1: Cecca, grazie.
0: Ciao.
1: Breve break, poi torniamo tra poco sempre a Nick & Nick con anche qualche curiosità di mercato per voi. Ciao, a tra poco.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte e il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8:30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi e Sofia Ferreri. Abbiamo appena salutato Niccolò Ceccarini, continuiamo con tutti i vostri messaggi al 348-75-13933. Le considerazioni di mercato, i vostri nomi e poi per intervenire in diretta 055-77-111-71. C'è stato un avvicendamento in regia, non più Marco Tonelli, c'è Stefano Cherubini e questo ovviamente ci rassicura tantissimo. E beh, senza nulla togliere a Tonelli. Ci ascoltiamo qualche audio, come
8: sì,
7: procediamo?
8: Sì, direi di partire okay. Con qualche audio.
9: Buonasera a tutti, sono Tommy. Ma Mourinho ci ha belle regalato Salà una volta. Insomma, che voglio dire, io non so che vedeva durante gli allenamenti il buon José. Ma Mohamed è un fenomeno. Regalato a gennaio e poi perso per sempre dal Chelsea. Quindi voglio dire, non è che Mourinho non sbaglia mai. Speriamo che anche su Valdepeñas non abbia visto giusto, forse ve la sempre.
10: Buongiorno ragazzi, allora a parte che adesso non so se l'hanno già detto, ma la trasmissione si dovrebbe chiamare Nick and Sophie.
7: Vero.
10: Ossia la ciliegina sulla torta, perché la signora diciamo Sofia è la ciliegina diciamo che mancava. Adesso siete al completo, però a parte gli scherzi volevo chiedere a Niccolò questo SP, questo centravanti, ecco, se mi dite qualcosa in merito.
11: Allora Cecca, è chiaro che chi ti dice se non era buono e Mourinho lo dava via, non capisce, è come se l'Enoteca Pinchiò riscattasse salmone norvegese perché c'ha troppe lische e pata negra perché c'ha la pelle esterna troppo setolosa. È uno scarto per loro, ma è una prelibatezza per tutti gli altri, quindi che la gente se lo metta in testa. Una cosa ti voglio chiedere di tipo climatico, ma visto che c'è il ghiacciaio su a Grassina, il nemico di ghiacciaio è caldo, probabilmente la colpa del fatto si possa sciogliere il ghiacciaio di Grassina è dell'anticiclone dell'Antella. Ciao Guido.
7: Certo, il famoso anticiclone dell'Antella. Ma ora non richiameremo evidentemente Niccolò Ceccarini per questa considerazione, anche se senz'altro risponderebbe più volentieri che a tutto il resto. Per il resto io su Valdepeñas non sono d'accordo, nel senso che è stata una cosa come per Nico Paz. Non è che se hanno lasciato andare Nico Paz vuol dire che Nico Paz era scarso, anche perché ci hanno messo una recompra, la recompra ce l'ha anche Valdepeñas. Io semplicemente so che Mourinho l'ha voluto tenere in ritiro non per valutarlo e per vedere se era scarso nel caso lasciarlo alla Fiorentina, ma perché semplicemente Real aveva bisogno di uomini, un po' come la Fiorentina ha chiamato Braschi in ritiro. C'era bisogno di uomini perché tanti venivano dal mondiale, qualcuno non c'era, eccetera eccetera, per cui c'era bisogno comunque di una squadra con la quale lavorare, e questo è soltanto positivo per la Fiorentina perché Valdepeñas ha fatto la preparazione con il Real Madrid. Dopodiché già sapevamo che era un giocatore, non un'operazione non in pericolo, non in bilico, e infatti arriverà già stasera, insomma domani, le visite mediche e sarà un nuovo calciatore della Fiorentina con Real, che se lo vorrà di nuovo nei prossimi anni, credo nei prossimi 3 anni, potrà far valere questa famosa recompra.
8: Assolutamente, Nico. Ringraziamo intanto i nostri ascoltatori per i numerosi audio, i numerosi messaggi che via via leggeremo nel corso di questa puntata. E ti leggo questo messaggio di Marco: il buon dì si vede dal mattino. Se perdi le amichevoli, vuol dire che la testa, con la testa hai già la mentalità da perdente. Le motivazioni non ci sono. L'anno passato è andata così, e questa nuova stagione è iniziata più o meno allo stesso modo. Saluti e forza Viola. Ecco, anche in vista, diciamo, dell'amichevole di stasera, cosa ti aspetti? E sei d'accordo, diciamo, su questa considerazione un po' con un velo negativo?
7: No, nel senso che le amichevoli estive lasciano sempre il tempo che trovano, sono delle partite fatte per mettere minuti nelle gambe, per prepararsi alla stagione a livello atletico, però no, assolutamente. I giocatori che ci sono di alto livello, il centrocampo è il più qualitativo dell'era commisso senza ombra di dubbio, e non me ne frega assolutamente niente dei risultati delle amichevoli, ma questo da sempre, proprio da sempre. Quindi stasera la Fiorentina ne può prendere anche 5 dal Watford, non vorrà dire assolutamente nulla, anche perché devono arrivare i giocatori chiave che sono gli esterni d'attacco. Ci vorrà tempo, però insomma, visto quanto è accaduto finora, se tanto c'è da tanto, con i profili alti che la Fiorentina ha preso, succederà la stessa cosa, a maggior ragione per gli esterni offensivi.
8: Ha capito, assolutamente. Vorrei leggerti anche questa considerazione di Massi da Fiesole: vorrei sapere cosa ne pensate del casino creato da Infantino con l'idea di vendere parti di Mondiale FIFA a privati investitori. Per me è semplicemente un'altra dimostrazione che il calcio sta approfondando ancora più verso l'abisso.
7: Che vuoi? Io...
8: Vai pure.
7: No, che vuoi rispondere? Servono soldi, e quindi stanno facendo qualsiasi cosa per accumulare denaro, un po' come giocare partite di Supercoppa a Perth, poi non se nemmeno fatto, ti prendi le briciole, visto che poi le devi suddividere. Ora questo è un altro discorso, ovviamente, parlando della Supercoppa,
8: certo.
7: Soldi che poi devi suddividere ai club italiani, che diventano briciole, però io quello che dico è che alla fine ci rimetteranno sempre i clienti, cioè gli spettatori, i tifosi, secondo me.
8: Assolutamente. Mentre Matteo da Scandicci ci scrive: Coleosce è andato, ma sugli esterni chi si prende?
7: Questa domanda da 1 milione di euro.
8: E lui ci continua scrivendo: facciamo tutta la preparazione senza gli esterni.
7: È vero anche questo, e l'ho sottolineato, l'abbiamo detto, è giusto secondo me rimarcarla questa cosa, perché la Fiorentina è partita a 1000 prendendo difensori, centrocampisti, facendo investimenti onerosissimi soprattutto a centrocampo, e adesso si trova scoperta nelle zone chiave per il modulo dell'allenatore. Quindi ci vorrà un po', qualche settimana. Per me la dirigenza è stata anche un po' presa di sorpresa dalle cifre del mercato, perché già settimana scorsa avrebbero voluto avere in casa un nuovo esterno. Però è così, cioè, questo è un periodo di rifondazione, per cui stiamo a guardare, abbiamo fiducia.
8: A proposito di cifre di mercato, faremo anche un breve approfondimento.
7: Sono curiosissimo.
8: Ti leggo questo messaggio: buon pomeriggio, è vero che la Fiorentina sia pronta a prendere Sancho con contratto di 3 anni?
7: No, nel senso, o almeno questa è una notizia rilanciata da tutto Mercato Web, e non è che, cioè, è una notizia, è verità che la Fiorentina abbia cercato, o comunque sia stato proposto, un giocatore come Sancho, svincolato, però dal club dall'altra parte fanno filtrare l'ennesima smentita, quindi noi ne prendiamo atto, e quindi stando a quello che dicono dalla Fiorentina, Sancho non è un obiettivo concreto, che poi sia stato proposto, che comunque abbiano chiesto informazioni, questo non ho ombra di dubbi che sia stato, l'ha riportato tutto mercato web.
8: Questo può essere, infatti. Il Bomber Viola invece ti chiede: a cosa è servito aumentare la clausola rescissoria per Ken l'anno scorso, quando si sapeva benissimo che nessuno avrebbe mai pagato tale clausola?
7: Perché allora,
8: sì?
7: Dai, vai.
8: No, no, no, questo non era detto, ecco, nel senso, fino a che non arrivi al momento, anche dopo tutto quello che è successo, diciamo, al calciatore in questa stagione.
7: Appunto, cioè, a priori non potevi sapere che avrebbe fatto una stagione così. Lui ha avuto tanti problemi fisici, la Fiorentina ha fatto una stagionaccia e infatti non si salva praticamente nessuno da quest'ultima annata. Era impossibile prevedere un'annata così e che Ken facesse delle prestazioni così al di sotto della precedente. Infatti tutti quanti facemmo un applauso, tutti alla dirigenza, quando l'anno scorso ad agosto rinnovò il contratto, non lo prolungò perché Ken era rimasto in scadenza nel 2029, ma gli rinnovò le cifre, gli aumentò lo stipendio a 4,5 e anche la clausola. Quello chiaramente, diciamo, il giocatore chiese un aumento dell'ingaggio e la Fiorentina dall'altra parte però disse: ok, però ti alziamo la clausola, perché se la prossima estate va che hai fatto un'altra stagione ottima e qualcuno ti vuole, noi vogliamo che questa cifra d'acquisto sia molto alta nel caso.
8: Certo. Mick ci risponde dicendoci: non sono d'accordo con te, Niccolò, quando dici che non ti interessa se la Fiorentina prende 5 gol. Forse è stato un altro modo per dire che le amichevoli contano poco.
7: Certo.
8: Fino a prova contraria, la difesa e il centrocampo è quello titolare. Sull'attacco hai completamente ragione. Un saluto.
7: No, no, ma è quello che ho detto. Intendevo dire che non mi interessano le amichevoli, perché sono delle amichevoli, appunto, delle partite, degli allenamenti praticamente, che quindi non hanno assolutamente senso. Non c'è alcuna pressione, non c'è alcuna motivazione per i giocatori, se non quella di fare bene, per creare un ambiente di positività, certo, e di ottimismo. Ma questo, ripeto, lascia il tempo che trova, l'importante è che inizi bene la stagione e che prosegua altrettanto bene, cioè le partite ufficiali.
8: Assolutamente. Allora ti leggo l'ultimo messaggio prima di passare a qualche audio. Simone ci scrive: tanti tifosi non ricordano che quando c'era Pradè il mercato iniziava a 10 giorni dalla fine.
7: Sì, perché con lui è sempre stato così: massima attesa, minima spesa, cioè arrivi alla fine del mercato e così poi, ma l'ha anche detto, era una cosa dichiarata e comprensibile, cioè alla fine del mercato certi giocatori sono aggredibili, diciamo. Una squadra come la Fiorentina è difficile che si inserisca in un mercato, in un certo tipo di mercato, alla metà della sessione. E in effetti, se ci penso, Paratici ha iniziato alla grande, quindi ha anticipato la concorrenza, però in questo momento ha rallentato, quindi chissà che anche con Paratici non si finisca magari non a fare gli acquisti il 31 d'agosto, però ecco, che ci voglia ancora qualche altra settimana, sarebbe abbastanza naturale.
8: Assolutamente. Procediamo con qualche messaggio vocale.
12: Mamma, con le osso o un'era harda la fista?
7: No.
13: Pomeriggio dal mare Mano Viola. La Fiorentina cerca una punta centrale perché Ken non è adatto per il gioco di cross, e loro sanno che non è adatto per il gioco di cross. Serve uno che fa sponda, uno che battaglia a tre lì davanti. Lui è uno che mette la testa bassa e va avanti. Per Paladino è oro, per grosso no, non è adatto, non è proprio adatto a quel gioco. Poi che è forte, che è uno che segna, amor di Dio, fine due anni fa sì, però non è adatto e cerca la punta centrale, perciò cerca di più soldi possibile e cerca pure una punta che costa meno ma che è più adatto.
7: Ma non lo so questo, perché comunque lui grosso ha sempre detto che gli piacerebbe allenare Ken. Quindi da parte sua, per quello che dice lui, Ken è un giocatore più che valido, evidentemente adatto per le sue idee, tanto alla fine è adatto chi fa gol, e Ken comunque il gol ce l'ha nel sangue se lo metti nelle condizioni di poterlo fare. Su invece Coleoscio nessuno ha mai detto che era calda a un passo, abbiamo sempre raccontato come andava la trattativa, cioè che c'è stata un'offerta più alta da parte del Paris FC al Burnley e che Coleoscio aveva espresso la sua preferenza per la Fiorentina, che era esattamente la verità dei fatti. Poi in questi ultimi tempi il Burnley era più propenso a cedere Coleoscio alla cifra più alta, come è normale che sia, considerando che il giocatore non decideva in autonomia, avendo un contratto fino al 2029, ha accettato ritornare nella squadra dove è stato nell'ultima stagione. Fine, cioè semplicemente sottostato a un'indicazione del Burnley, cioè. andiamo lì che almeno noi prendiamo più soldi e te comunque ci stai bene al Paris FC, visto che è stato così tutta l'annata scorsa.
8: Simone invece ci scrive: io Ken lo tengo, ma se devo sceglierne uno mi prendo Scamacca.
7: Sì, ci sta. Io invece tengo Ken se devo prendere Scamacca, perché mi piace di più Ken per le caratteristiche. E se sta bene, Ken è oggettivamente, fisicamente, è un giocatore che ti fa tanta differenza, l'ha già dimostrato.
8: Ricordiamo anche il numero al quale potete contattarci: 348-75-13933 o lo 055-77-1171. Procederei con un altro vocale.
14: Ragazzi, buonasera. È dimostrato, il problema c'è. Io penso ci sia anche un problema fisico di quel giocatore lì, di Ken. Ha chiamato Braschi. Io lo darei via anche a 30 milioni, a 25. Diamolo via, perché quello non è più un giocatore integro. Non regge un campionato, restiamo alle solite. Prendiamo un sostituto subito. Pellegrino, chi volete voi. Saluti dal Gabriel.
7: Poi ci dicono: potrebbe arrivare un nome nuovo che non è mai uscito come ala? Senz'altro, anzi, a questo punto è più probabile che arrivi un nome che non è mai uscito rispetto a quelli che invece circolano attorno. Cancellieri non scherziamo, ma Cancellieri può essere soltanto un'idea a buon prezzo, perché è in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027. Poi ci sono anche squadre inglesi, quindi non è semplicissimo. Infine il messaggio su Mastantuono. Per fare chiarezza, è un nome in lista, ed è normale che sia in lista della Fiorentina, così come è in lista di mezza Europa. Se il Real deciderà di cederlo, e non è scontato assolutamente che il Real scelga di cederlo, la Fiorentina fa male alla concorrenza a tutte le altre squadre europee, o alla maggior parte delle quali. Al massimo può contare, come abbiamo detto anche nelle scorse ore, sui buoni rapporti che ha Paratici con il Real Madrid. Quello potrebbe fare la differenza, ma resta tutto ampiamente difficile, partendo dal presupposto che il Real non sa se lo cederà Mastantuono.
8: Non capito. Allora, adesso io procederei con una sorta di quiz, perché sappiamo che sono stati fatti degli acquisti importanti in questa stagione, nelle stagioni precedenti, e io mi stavo chiedendo appunto quali sono stati gli acquisti più importanti nella storia del club. E a questo proposito volevo vedere quanto tu sei informato. Quindi io ti dirò dei vari nomi in ordine sparso e tu dovrai dirmi in ordine dall'1 al 10 quale giocatore secondo te è stato pagato di più.
7: Ok, dove si posizionano i giocatori, bene.
8: Ok, allora partiamo e mi dovrei anche dire, ricordiamoci, certo. La stagione.
7: ci provo.
8: Proviamoci. Allora, partiamo con Simeone,
7: ti devo dire, allora la stagione è arrivata nel 2017.
8: Bravissimo.
7: C'era Pioli, è stato il primo Pioli alla Fiorentina. Non saprei dirti, quarto acquisto più oneroso. Facciamo quinto, vai, quinto, lo metto al quinto posto.
8: Sbagliato.
7: Ok, e quindi cos'era?
8: Riprova, dai, ti do un'altra possibilità.
7: Ho paura di quarto?
8: No.
7: Vabbè.
8: Siamo più bassi.
7: Ah, meno male. Con tutto il rispetto per Simeone, siamo più bassi. Vabbè, ci riprovo, l'ultima. Settimo acquisto più costoso.
8: Quasi, l'ottavo.
7: Ah, ok.
8: L'ottavo nella top ten. Okay. Procediamo con Piccoli.
7: Piccoli è costato tantissimo, 25 più bonus. Ovviamente nel 2025,
8: sì.
7: Ti direi che è il terzo acquisto più oneroso.
8: Quasi, è il quarto.
7: Il quarto? Ah.
8: Perché, ok, continuiamo con altri nomi, vediamo se riesci a indovinarne almeno uno.
7: Sì, ok, ci sta, ok.
8: Allora, Beltran.
7: Beltran è stato pagato, non è che è lui il terzo, nel 2023.
8: Stiamo facendo tantissima confusione, la stagione è giusta, l'anno è giusto.
7: E cosa, allora dunque, hai detto che il quarto è?
8: Il quarto è Piccoli.
7: E quindi Beltran, Piccoli è stato pagato 25, ci togliamo i bonus.
8: Sì.
7: Ora abbiamo detto invece Beltran. E qui stiamo alle cifre di Transfer Market.
8: Ti vedo un po' in difficoltà.
7: Sì, onestamente sì, perché su Beltran in realtà c'è sempre stato un po' di confusione sulle cifre. Credo che sia stato pagato 22, quindi subito dopo Piccoli è quarto, abbiamo detto.
8: Sì.
7: E quindi lui sarà quinto.
8: Sesto.
7: Ok, e chi c'è in mezzo? Vabbè.
8: Ora si scoprirà.
7: Io non mi ricordo già più le posizioni, però comunque.
8: Allora, Amrabat.
7: Amrabat 20 milioni nel 2000. 2020, arrivò a gennaio 2020.
8: Un annetto prima.
7: Ah, lui lo mette come 2019. Sì. Ah, perché è la stagione, ok.
8: Sì,
7: sì, ok.
8: Sì, 2019. Stagione, sì, hai ragione. Stagione 2019-2020.
7: Sì, sì, Transfer Market è precisissimo. 20 secondo me siamo sui 20 milioni, quindi dopo Beltran, che è stato pagato 22, sarà il...
8: che era sesto Beltran.
7: Quindi settimo.
8: Bravissimo.
7: Vai, uno l'ho azzeccato.
8: Bravo.
7: Alla grande.
8: Gudmundsson.
7: Gudmundsson più alto, è stato pagato, no, più basso, perché alla fine l'hanno ritrattato l'acquisto. Allora, secondo me Transfer Market lo mette nel 2025 come acquisto.
8: Bravissimo.
7: Perché è stato preso nel 24, però a titolo definitivo nel 2025.
8: Ok.
7: Dopo che l'hanno riscattato.
8: Sì.
7: L'avevano riscattato per 13 più bonus. Non contano i bonus, probabilmente a bilancio è anche qualcosa di più, quindi 15 milioni. Sarà l'ottavo? No, l'ottavo si era già detto.
8: Simeone,
7: quindi... però non abbiamo detto quanto l'hanno pagato Simeone, così è difficile. Nono, dai, nono Gudmundsson.
8: Decimo. È alla fine della top 10.
7: Caspita, ok.
8: Decimo.
7: Comunque ci sta.
8: Allora, procediamo con Atta.
7: Quanti ne mancano?
8: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Allora, Atta secondo me è subito dopo Ulai, 25.
8: Bravo.
7: Milioni quest'estate, quindi 2026. Ti direi che è terzo.
8: Bravissimo.
7: Ok.
8: Vabbè, quindi possiamo dire anche Ulai.
7: Ulai è secondo con 26 milioni.
8: Ok. Giusto. Procediamo con Nico Gonzalez.
7: Gonzalez è il primo. L'ho pagato un'infinità nel 2021. Mi pareva 24 più bonus, che arrivava a 27.
8: Bravissimo.
7: Ok.
8: Sì. Ci manca quindi Cuadrado.
7: Cuadrado, io ti dico che, allora sì, visto che lì ragiona con l'acquisto a titolo definitivo 2013.
8: Bravo.
7: Perché lui è arrivato nel 2012, ma in prestito con opzione. L'hanno riscattato nel 2013, non so assolutamente a che cifre, non me lo ricordo. Però
8: per esclusione
7: è subito sopra Gudmundsson, che è stato pagato 13-15. Gudmundsson, quindi
8: no.
7: Come? Io dico che è nono Cuadrado.
8: No,
7: non è nono?
8: No, è quinto.
7: Com'è possibile? Quanto l'hanno pagato?
8: 20 milioni.
7: 20 milioni? Ok, allora ok, vabbè.
8: E poi per ultimo, Nuno Gomes.
7: Lui è nono. E
8: sì.
7: L'anno?
8: Anno 2000-2001, quindi si parla totalmente di altri tempi.
7: Sì.
8: E 17 milioni.
7: 17 milioni, che per l'epoca erano parecchi.
8: Per l'epoca erano parecchi. Infatti, proprio a proposito, volevo citarti magari anche altri calciatori che al contrario si trovano alla fine di questa lista, quindi i meno pagati nella storia del club. Secondo te un giocatore come Abel Balbo,
7: sì,
8: nel 99, quanto può essere stato pagato?
7: Però 99 non c'erano, c'erano già l'euro, sì, l'euro, dai, in euro.
8: In euro.
7: Pochissimo probabilmente.
8: Sì, effettivamente.
7: 2, 3.
8: Un pochino di più.
7: 5.
8: No.
7: 4.
8: No.
7: 6.
8: Li hai detti tutti.
7: 1, 2, 3, 4, 5. È uno di questi?
8: Cosa manca?
7: Come?
8: 3.
7: Mancava 0. Ok, 3.
8: 3 milioni.
7: Caspita, per Balbo, vabbè. All'epoca ovviamente costavano tutti meno, poi Balbo chiaramente non rende merito, ecco, il prezzo di acquisto.
8: Sì, in confronto diciamo a quelli che sono i listini di oggi.
7: No, esatto, nemmeno per il percorso.
8: Bene Nicolò, dai, sei stato bravo. Ci hai provato e apprezziamo l'impegno.
7: Epic fail, però due o tre li ho abbastanza...
8: Sì, dai.
7: L'ho presi, dai.
8: Sì, poi comunque eri lì.
7: Va bene, dai.
8: Eri nella top 10, c'eri.
7: Sono molto soddisfatto. Credo anche Stefano Cherubini, visto che siamo arrivati alla fine della trasmissione. Io ringrazio Sofia Ferreri, che ritroveremo nei prossimi giorni, insomma.
8: Sì.
7: Tour permettendo. Plurilauree,
8: certo.
7: Permettendo. Quindi grazie Sofi.
8: Grazie a voi e grazie ai nostri ascoltatori per averci ascoltato anche oggi.
7: Anche da Niccolò Santi è tutto, torniamo domani dalle 16 con Nick e Nick. Adesso linea Garisca al vento. Ciao!
8: Ciao!

0: bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
2: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
2: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
3: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
2: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
3: E per ora è tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
5: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
7: È inaccettabile.
5: Per vostra fortuna avete un domatore.
8: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
5: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
9: S'apre il dibattito.
10: Uno.
11: Contro tutti!
12: Quello che è accanto a lei è matto.

0: Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Le 17.03, mercoledì 29 luglio 2026, il giorno della seconda amichevole in terra inglese per la Fiorentina. Vi ricordo su Radio Firenze Viola a partire dalle 20 con Lorenzo Marucci e Andrea Giannattasio in cronaca, la potrete seguire. Inizia però l'appuntamento, le due ore quotidiane con Garrisca al vento, e io oggi accolgo al mio fianco con grande piacere Angelo Giorgetti. Ciao Angelo, bentrovato.
2: Cara Chiara, cara Andrea, cara Bevilacqua. Buonasera
1: Giacoma.
2: A tutti. Giacomo è la volta scorsa,
1: è già scaduto. Salutiamo anche Stefano Cherubini, sarà con noi la prima mezz'ora, se non erro, in cabina di regia. Vediamo, credo di averglielo comunicato in diretta io, ma perché mi sono già organizzata con Marco Tonelli per la seconda ora, per alcuni contributi che sta confezionando per noi. Sempre il 348 7513 933, messaggi di testo, messaggi audio, 055 77 111 71, invece, per intervenire in diretta. Notizia freschissima, qualche minuto fa è stato annunciato Pietro Comuzzo al Torino, e questo sarà un tema che ci porterà a fare tante riflessioni, soprattutto a partire dalle 17.30, perché a brevissimo abbiamo un collegamento per approfondire altre piste di mercato. Per quanto riguarda la Fiorentina, non è tanto la scelta di dare a Comuzzo un contesto diverso per potersi ritrovare, ma la formula. Già ieri con Dimitri Conti l'abbiamo analizzata sottolineando i pro e i contro. Non so se tu in merito magari ti eri già fatto anche un'idea, Angelo.
2: Ma intanto io credo che questa sia una buona decisione anche per Comuzzo, perché qui c'erano troppe scorie. Per me è un giovane di valore, quindi aveva l'opportunità di andare a dimostrarlo, diciamo, altrove, e questo certe volte succede nella vita, succede nel calcio, si creano delle situazioni per cui è bene che un giocatore, anche se bravo, cambi per un po' strada. Io mi auguro onestamente che sia per un po', e ho anche scritto su Firenze Viola, io spero che non sia soltanto un contratto di sola uscita, ma che la Fiorentina si sia in qualche modo riservata la possibilità. Intanto ci sono questi contratti, il Real Madrid è diventato maestro in questo, no? Fare i famosi contratti con il diritto di recompra, con delle percentuali che poi dopo possono essere richieste per un'eventuale rivendita. Quindi ecco, da questo punto di vista non ho informazioni freschissime. Magari te, Chiara, si è parlato di un prestito
1: oneroso circa 1 milione, diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni,
2: che è una cifra
1: e non
2: molto
1: ci
2: alta.
1: Risultano però
2: se fosse così mi dispiacerebbe, nel senso, io su Comuzzo mi sarei comunque lasciato una porticina o anche due, perché secondo me siamo di fronte ad un difensore che l'anno scorso è stato travolto come quasi tutti da un'annata ignobile. Però
1: c'è chi dice che forse non abbia saputo gestire anche la pressione delle valutazioni esorbitanti che l'hanno coinvolto nelle sessioni di mercato precedente, a partire da quella invernale, Chiara, che lo vedeva nel mirino del Napoli.
2: Questo ci sta, però se ti trovi veramente travolto in un'annata in cui perfino De Gea, che non è
1: miseria,
2: proprio l'ultimo arrivato, poi alla fine ammette di essere rimasto proprio, diciamo, uso sempre questo termine, travolto, ecco, insomma, credo che da un ragazzo di 20 anni, 21 anni non si potesse pretendere da
1: l'abbiamo
2: solo.
1: L'abbiamo visto anche sabato in occasione della prima amichevole con il QPR, sebbene poi si sia ribadito più volte come possa diventare un azzardo, risultare prematuro trarre vere e proprie indicazioni. È entrato in campo e sembrava purtroppo il Comuzzo che abbiamo lasciato all'ultima di campionato, con quell'autogol impietoso che ha messo il sigillo negativo alla sua stagione.
2: Certe volte si innescano queste dinamiche, e insisto, per un giocatore solo, soprattutto, diciamo, se giovane, è difficile invertire la rotta, per cui insomma c'erano anche la Lazio sopra di lui, credo che il Torino gli abbia fatto una proposta che lo ha convinto di più, per cui ecco.
1: C'è chi dice Cairo non li spenderà mai 20 milioni per un difensore, guardando lo storico. Però c'è chi dice se dovesse avere poi certezza di un acquirente lo può comprare, sapendo sostanzialmente di incassarne anche di più.
2: Non so, te metti Comuzzo quest'anno faccia una stagione straordinaria, e che Mancini poi lo consideri un giocatore determinante per la sua nazionale, insomma, si fa in fretta ormai, no, a cambiare anche registro, e le cifre, come abbiamo visto, possono decollare. Per cui insomma Se è andata così, io un po' mi dispiace e mi auguro che poi vengano, io sono sempre ottimista, mi auguro che poi vengano fuori altri particolari che ci possano dire che la Fiorentina, insomma, come dicevo prima, una porticina aperta se l'è lasciata.
1: Non solo mercato in uscita per quanto riguarda la Fiorentina, poi l'avrete letto e sentito sia su Radio Firenze Viola che su Firenze Viola, Balbo allo Sturm Graz, quindi c'è l'annuncio social del club austriaco, Moreno che è un passo dal Venezia, prestito con obbligo 6 milioni più 50% futura rivendita a Venezia, che è molto interessato anche a Somme, quindi ci possono essere novità in tal senso. Per quanto riguarda però le ultime ore, le ultime novità, si è sbloccata la trattativa per Valdepeñas. Pare che Mourinho abbia dato l'ok alla partenza del giocatore, giocatore che ha atteso già nella serata di oggi a Firenze con una formula alla Nico Paz, la citavi anche tu, nel senso che ormai hanno sdoganato anche
2: Cioè, sono contratti moderni ed è anche giusto, perché poi non puoi mai sapere quanto possa valere, diciamo, davvero un giovane a contatto con con gli altri livelli, perché lui ha giocato soltanto nella squadra B, diciamo, in pratica del Real Madrid, 31 partite più una presenza in Liga, diciamo un giovane del 2006, ha un gran fisico, può giocare centrale, difensivo, ma anche o forse soprattutto sulla fascia, quindi stiamo a vedere, perché poi si dovrà ambientare. Quindi insomma, io questi contratti credo che siano il futuro, e per questo ti dicevo che su Comuzzo mi sarei aspettato qualcosa del genere. Diciamo, vediamo, c'è tutta la difesa nuova, il centrocampo quest'anno a me piace davvero tanto, c'è un po' da rivedere qualcosina in attacco, diciamo tutto sulle fasce, e vediamo anche al centro che cosa farà Ken, perché come ho scritto proprio lunedì notte, non sono certo che resti.
1: Abbiamo iniziato questo appuntamento odierno proiettandoci subito sul mercato, e allora io saluto e ringrazio Andrea Lo Sapio, che per tutto Mercato Web si occupa appunto anche di quelle trattative che vedono coinvolta la Fiorentina. Ciao Andrea, buon pomeriggio e grazie per la disponibilità.
3: Grazie per la chiamata.
1: Se possibile ti chiederei intanto di aggiornarci un po' su João Mário. Già nella giornata di oggi comunque abbiamo raccontato una fase di stallo, però siamo pronti ad ascoltarti con tutte le novità.
3: È proprio quello che alla fine la trattativa era quasi a un passo dall'accordo, perché comunque anche la Juventus venerdì ci confermava, noi sul Mercato Web, come l'accordo potesse arrivare molto rapidamente, e adesso però c'è stato questo cambio di paradigma secondo cui João Mário va ceduto a titolo definitivo, e per questo la Fiorentina potrebbe essere tagliata fuori, a meno che poi non vada intorno a spendere intorno ai 10-11 milioni per quello che è un giocatore che ha fatto sì male alla Juve, discretamente al Bologna, buon giocatore, però probabilmente dopo l'annata scorsa è anche difficile riuscirlo a piazzare. È vero che la Fiorentina ha bisogno in quella zona di campo, soprattutto qualora dovesse vendere Dodò, però in questo momento la situazione è bloccata. Non è detto che poi non si sblocchi, perché da quello che risulta, da quello che ho potuto raccogliere nella giornata di oggi, appunto non c'è un'altra interessata a João Mário. Probabilmente la Juve vuole attendere, la Juve tra l'altro sta chiudendo due giocatori a cifre altissime, quindi probabilmente anche per quello che ha bloccato almeno per ora la cessione di João Mário prestito.
1: Il giocatore gradirebbe Firenze come destinazione,
3: sì,
1: comunque.
3: Sì, ha già detto di sì, quello non è un grosso problema, ma un po' come ha detto di sì a Bologna, alla fine Firenze è una grande città per il calcio, è chiaro, non è la Juventus in termini di aspettative e di blasone, però è evidente, passi comunque dalla prima, seconda, terza squadra che può esserci in Italia, sebbene poi l'anno scorso abbia fatto molto male, passi comunque alla sesta, settima, non è un downgrade così elevato.
1: Io ho voluto coinvolgerti oggi anche perché sei riuscito in un certo senso a stuzzicare l'appetito dei tifosi della Fiorentina qualche giorno fa, parlando anche dell'ipotesi Sancho. Devo dire, ieri nella prima mezz'ora sono arrivati, io penso, 15-20 messaggi che chiedevano proprio informazioni in merito, e quindi ti chiedo se hai voglia di raccontarci un po' anche questa idea.
3: Sì, la Fiorentina comunque sta cercando un certo tipo di giocatore, lo sta cercando in varie maniere, non è di oggi poi l'interesse per Mastantuono, che è un giocatore differente rispetto a Sancho, ovviamente, che è più laterale, ma Santuono può giocare da centrale dietro la punta, insomma è un altro tipo di calciatore. Però su Sancho mi hanno detto chiaramente che a Paratici piace, è un giocatore che ha sempre stuzzicato l'attenzione di Paratici, lo conosce bene e ci sta provando mettendo in piedi un possibile triennale. Ovviamente Sancho l'anno scorso prendeva 10 milioni di euro.
1: Infatti ti avrei portato sull'ingaggio, perché, perdonami se ti interrompo, da un lato Paratici ha anche smentito lo scetticismo dei tifosi che forse si aspettavano un mercato un pochino più a rilento e soprattutto più ridimensionato in termini di investimenti, però sta lavorando sul monte ingaggi, che è un qualcosa che ha penalizzato la Fiorentina, e quindi immaginandoci un giocatore del genere, il primo scoglio che ci viene in mente è quello relativo all'ingaggio.
3: È vero, però bisogna anche pensare che se da un lato tu ammorti i vari acquisti, ha acquistato 30 milioni in contratti 5 anni, non ammorti 6 milioni l'anno più lo stipendio, quindi siamo comunque a cifre abbastanza alte, intorno ai 10. Per un giocatore del genere tu non paghi nulla inizialmente. Obiettivamente Sancho negli ultimi 2 anni, dopo il Borussia Dortmund, ha giocato con il Chelsea, ha fatto benino, con la Aston Villa ha fatto così, con il Borussia Dortmund ha fatto molto bene, allo United ha fatto malissimo. Deve anche lui pensare a cosa vuol fare, perché c'è un'offerta del Borussia Dortmund oltre a quella della Fiorentina, quindi scegliere tra Borussia Dortmund e la Fiorentina probabilmente sembra un po' particolare come scelta, però Paratici ci sta provando, vuole vedere se riesce a muovere su Sancho. Quello che hanno detto a me è che dovrebbe eventualmente sapersi a breve una risposta. Non voglio illudere nessuno, però comunque la Fiorentina ci sta provando.
1: Giustamente fai riferimento anche alle tempistiche, perché l'abbiamo detto, Fiorentina regina del mercato soprattutto nei primissimi giorni, consapevoli che magari rispetto alle altre avesse anche più lavoro da fare. Molti si proiettano però al 14 di agosto, giorno in cui ufficialmente inizierà la stagione con Fabio Grosso in panchina, la sfida di Coppa Italia, e ci si chiede: avremo quantomeno gli esterni e l'attacco un pochino più definiti rispetto a come appaiono oggi? Tu hai la sensazione, Andrea, che quella data sarà una data comunque che la dirigenza ha in testa, o si procede comunque fino al termine del mercato sapendo che alcune trattative non possono essere forzate e accelerate?
3: Beh, siamo andati diciamo così molto molto a rilento per un mese e mezzo per il mondiale, adesso più o meno tutti si devono muovere. È vero che ci sono squadre in pienissimi di giocatori, imbottiti di giocatori, e a quel punto qualcosa cambierà anche dal punto di vista di chi deve cedere, perché non può tirare la corda più di tanto. Credo che sicuramente, se qualcuno, per dire, vuole Ken, ora dico sì. Ken, perché è un giocatore probabilmente più costoso della Fiorentina, anzi sì. Senza, probabilmente se uno vuole Ken deve arrivare ora, perché probabilmente dal 15 d'agosto è anche poi difficile trovare un sostituto, eccetera eccetera. Piccoli stesso, che piace a diverse squadre, però in questo momento mi sembra difficile che possa arrivare un'offerta per un titolo definitivo. A quel punto poi ti devi muovere anche tu su un prestito, e quindi diventa molto difficile. Ecco, diciamo che la Fiorentina ha potuto fare diverso mercato, soprattutto alcune aree che magari erano scoperte oppure pensavano comunque poi di cedere, appunto mi riferisco a centrali di difesa, perché se Comuzzo va a Torino probabilmente l'hai scelto prima. Non l'hai scelto certo ieri, quindi a quel punto è normale che un po' tutto si muova a domino, soprattutto perché le squadre italiane hanno talmente tanti giocatori, ma anche non solo italiane, hanno talmente tanti giocatori che prima devono sfoltire e poi acquistare. La Fiorentina ha deciso diversamente, probabilmente perdendo qualche milione sul mercato alla fine, ma magari guadagnandoci all'inizio.
1: Andrea, grazie mille, buon
3: grazie
1: lavoro, e seguiremo anche noi le prossime ore per quanto riguarda il futuro di Sancho. Grazie mille, a presto. Come detto, le idee comunque della dirigenza sono tante, e si passa da giocatori in grado di scaldare a giocatori che invece incuriosiscono, perché magari danno la sensazione di allargare l'orizzonte rispetto a quello che era il modus operandi precedente. Io volevo fare un gioco con te, riallacciandomi anche al tuo editoriale su Firenze Viola, nel quale poi hai ribattezzato Fabio Paratici The Wolf. Io volevo sapere, Angelo Giorgetti, chi è? Magari lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori. Se dovessimo darti un soprannome,
2: no,
1: stile
2: The Wolf.
1: No, questo
2: veramente mi ha sorpreso. No, The Wolf. No, The Wolf. No, sai, io magari li do agli altri, come dicono i giocatori, che poi devono essere gli altri a giudicarmi, no? Quando, nel senso...
1: E allora ce lo possono dire eventualmente, sì, gli ascoltatori, no, al 348-7513-936.
2: Ora comincia il difficile per Paratici, perché sì, ha dato dei grandi segnali di forza.

0: Sarebbe volentieri qui, lo so che uno dice vabbè lui c'ha il contratto, guadagna tanto, ok, ma ci resterebbe volentieri qui perché cambia il sistema di gioco, quindi sì, anche per lui
1: è cambiata anche la società. Questo non vuol dire necessariamente che prima gli veniva concesso tutto, sarebbe anche ingeneroso e banale riassumerla in questi termini, però abbiamo percepito la necessità di rafforzare anche la figura della società agli occhi dei tesserati stessi, e questo può comportare anche una variazione non indifferente per uno come Moise Kean, abituato a essere trattato come il giocatore più importante della rosa, non solo in termini di ingaggio.
0: Sì, sai, sono cambiati gli equilibri, quindi anche da questo punto di vista io immagino che Paratici gli abbia parlato con molta franchezza. Poi noi sappiamo benissimo che se fai 25 con la stagione ti puoi permettere tante cose, no?
1: Sì.
0: Magari di arrivare in ritardo, di fare, perché tutti ti perdonano ogni cosa che fai. Se invece magari intoppi in una stagione un po' più claudicante, allora certi problemi vengono a galla, soprattutto se il tuo ingaggio è stato più che raddoppiato, per cui sono sempre gli equilibri che gli fanno la differenza. Io credo che Paratici da questo punto di vista sia molto esperto e lo abbia detto chiaramente. Quando parla di dettagli, sono anche questi dettagli, cioè proprio l'armonia che c'è all'interno di un gruppo, no? Quindi se Kean vuol restare, non è un aspetto da poco questo, perché deve dare anche la sua disponibilità al, diciamo, nei confronti delle cose che sono cambiate, e questo anche i compagni devono percepirlo, no? Bisogna ripartire, diciamo, nel senso giusto, direi esattamente l'opposto di quello che ha fatto l'Italia, ma qui forse andiamo a parlare di un altro argomento che ci ha particolarmente colpito per come sono andate le vicende per la scelta del CT. Quindi ecco, se dovessi dare un augurio proprio questo, la Fiorentina riparta nel senso opposto, diciamo, rispetto a quello che ha fatto l'Italia, quindi con un grande spirito d'unione, con giocatori che vogliono restare. E da qui bisogna far dimenticare o provare a far dimenticare una stagione ignobile.
1: Allo 055 77 111 71 si è prenotato Fabio. Ciao Fabio, buon pomeriggio, grazie per l'attesa.
2: Figurati, ciao Chiara, ciao Angelo.
0: Ciao.
2: Ciao. Dunque, il signor Wolf è il mitico Harvey Keitel in Pulp Fiction.
0: Anche quello risolve problemi. Ma io mi riferivo a The Wolf of Wall Street. Infatti ho ribattezzato Paratici The Wolf of Viola Street. Perché? Perché ha preso in mano tutto, no? Ha preso in mano di tutto e non fa niente per nasconderlo. E questo devo dire, guarda, io sono stato uno di quelli che aveva richiesto una cosa del genere, perché se prendi uno come lui è chiaro che lo debba far lavorare uno come lui, per cui questo qui mi sta bene. Poi ci possono essere degli eccessi, sì, la mia impressione è che faccia un po' troppe cose proprio perché ha preso in mano tutto, però stiamo vedendo dal punto di vista del mercato delle operazioni in tempi e con giocatori che prima francamente insomma un po' ci risognavamo.
2: Guarda, io vorrei corroborare il tuo discorso mettendolo più su un piano pratico. Io credo che noi tifosi viola dobbiamo fare pace con il cervello, perché tutti diciamo e ci fidiamo di Paratici, poi però se Paratici non fa come si dice noi, si comincia non a criticarlo ma a storcere la bocca. Sembra che noi siamo tutti operatori di mercato e che si vuole che Paratici faccia quello che si dice noi. Ricordo, eravamo abituati a delle campagne acquisti con 4 giocatori all'ultimo giorno, certo, di agosto. Lui è arrivato e ha già, diciamo, svecchiato la rosa in poco tempo. Manca le ali, ma non è che noi si arriva e tutti ci aprono la porta e ci danno le ali d'attacco. Cioè, è troppo facile dire mi fido di Paratici, però dovrebbe, lo sa da sé quello che deve fare. La domanda è: ci fidiamo o no? Io, fino a prova contraria, non mi fido di nessuno, ma gli do fiducia. Poi a settembre tirerò le somme, ma questo di avere l'acqua alla gola, no, bisogna comprare un esterno alto, arriverà. Perché allora vi faccio una domanda e poi mi lascio: preferireste in generale un cancellieri adesso o magari una forte ala il 28 agosto?
0: Va bene.
1: Chiarissimo, chiarissimo, Fabio, bene, Fabio. Ora ti

0: E ti rispondiamo, grazie per il tuo intervento.
1: Guarda, io penso che cancellieri ci potrebbe stare, e come le quattro. Quindi io sì, lo prenderei cancellieri, però non è tanto questione di tempi o non solo di tempi. Io dico solo, e l'ho anche scritto, che comunque il 4-3-3 che sta provando ora grosso è molto ibrido, nel senso mancano proprio i riferimenti sulle ali, cioè non ci sono né titolari e neanche riserve. Questo magari, se poi arrivano dei giocatori forti, ma ci mancherebbe, siamo alla fine di luglio, non è che manchino i tempi. Quindi io questo clima un po' di perplessità di cui parlava Fabio, francamente non lo percepisco. Non so te, Chiara, io non percepisco.
0: Io facevo riferimento appunto alla data del 14 perché c'è un po' di apprensione alla luce di quello che si vede in campo, senza poi voler necessariamente vanificare quanto fatto nelle prime fasi del mercato. La sensazione è che poi la squadra abbia bisogno non solo di prendere dimestichezza con quelli che sono i dettami del tecnico, ma anche imparare a dialogare, certo, tra reparti, e quindi dei reparti ancora completamente sotto forma di cantiere possono in un certo senso rallentare poi la partenza della Fiorentina. È semplicemente
1: è giusto,
0: un discorso legato
1: giusto,
0: a questo.
1: Questo è giusto, perché diciamo soprattutto i movimenti delle mezze ali devono essere molto sincronizzati, o comunque devono tenere presenti i movimenti degli esterni e gli inserimenti degli esterni, il fatto che gli esterni appunto stringano anche al centro. Questo è tutto un lavoro che dovrà essere fatto. Però a 14 agosto mancano 17 giorni, mi sembra, per cui sono 2 settimane e mezzo, il tempo c'è. Io devo dirti che mi aspetto tutto da Paratici, fuorché si lasci trovare impreparato da questo punto di vista, nel senso sta dimostrando troppa voglia di far bene, proprio anche per un fatto personale, perché lui si è rimesso in gioco, sa che tutto il calcio in fondo lo sta guardando, no? E quindi ti immagini uno come lui che non valuta questi aspetti. Io sarei molto sorpreso se succedesse. Poi ha ragione l'ascoltatore, prima di valutarlo, ora è andato tutto bene, ci ha dato delle grandi dimostrazioni di forza. La prima è stata quella di andare lì a New York e farsi così ben volere, proprio da ricevere in cambio le chiavi della società, e questo non è mica poco, ragazzi. Io
0: anche, perché molti nel momento in cui è stato annunciato il suo ingresso in società erano proprio preoccupati non tanto dalla sua esperienza, dal suo curriculum, ma dal margine di operatività di cui avrebbe potuto godere, invece, considerando anche i precedenti.
1: E invece, quindi, ecco, io non starei per ora a parlare diciamo di timori, ma cioè, ci mancherebbe altro, siamo alla fine di luglio.
0: Più che timore è impazienza, perché secondo me ha fatto venire l'acquolina.
1: Questo è un altro concetto.
0: Ti interrompo un secondo, Angelo, perché abbiamo anche Gianni in linea, che si è prenotato allo 0557711171. Ciao Gianni.
1: Ciao.
2: Pronto, buonasera.
0: Buonasera.
2: Io vorrei parlare con il grande giornalista Giorgetti.
0: Lo sta facendo Gianni, sì.
2: Sono Gianni da Firenze.
1: Ciao Gianni.
2: Dunque, senta signor Giorgetti, lei, Calamai e altri anche, girate con tante parole, per esempio su Comuzzo, perché lui è bravo, ma scusate, ma mettiamoci, forse voi lo sapete come me, mettiamoci bene in testa che Comuzzo, Dodò e Gudmundsson non vogliano stare a Firenze. Comuzzo se n'è andato, non vogliano la Fiorentina. È inutile dire mammi mo, mammi mo. Io capisco che voi fate i giornalisti e la professione non è facile, anche collaborare con i giocatori, ma questi 3 giocatori, uno se n'è andato dopo aver passato 3 volte la palla all'avversario nelle ultime partite, che ci sono costati dei punti tremendi, tremendi, che ci potevano benissimo far andare in Serie B. Ora io volevo dire, per esempio, e concludo, Dodò una decina, 7 giorni, 10 giorni fa, come riportava la stampa, ha detto ai suoi procuratori: cercate di fare alla svelta a trovarmi una squadra, perché me ne voglio andare. Questi 3 giocatori, Gudmundsson, lasciamo stare, ha fatto una stagione veramente da farci arrabbiare. Allora, questi 3 giocatori, uno se n'è andato, e non vorrà tornare, non vorrà tornare. Comuzzo non vuole la Fiorentina. Dodò lo ha detto gli Arezzondo e Gutmusson fate voi. A me non mi interessa se è bravo o grande, non vogliono stare a Firenze. Cosa ha detto, concludendo, cosa ha detto Spalletti qualche giorno fa a mezzo stampa? Chi non vuole stare alla Juventus se ne può andare. E così l'ha detto anche quello dell'allenatore su che allena una squadra inglese, Chelsea mi sembra, eccetera.
0: Chiarissimo Gianni, il tuo discorso, grazie mille. Ora Angelo ti risponde velocemente, poi ci prendiamo una piccola pausa e al limite ampliamo la sua riflessione, perché comunque la motivazione è un tema caldo.
1: Sì, ma soltanto per in 20 secondi. Io sono totalmente d'accordo con l'ascoltatore, io ho detto ha fatto bene andare via, ci penso un po', quindi non mi sono espresso né con Mimmo, ma lui ha fatto bene ad andare via perché si sono create delle condizioni per cui qui non poteva, non poteva rendere al meglio. Poi dopo ti vedo un pochino friggere, possiamo ampliare il discorso dopo. No, ti vedo un pochino friggere per la pubblicità. No.
0: Se vuoi va bene, allora facciamo presente.
1: Prima,
0: no, 17:30, piccolissima pausa.
1: Ma
0: poi
1: l'hai detto su Ken, cioè qui deve restare chi è contento.
0: Ma io sono curiosa di anche Dodò e Gudmundsson citati da Gianni, per cui secondo me abbiamo bisogno di un pochino più di tempo. A tra pochissimo.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
6: guardala. Radio Firenze Viola.
7: Di nuovo in diretta con Gary Scalvento, sempre Angelo Giorgetti al mio fianco. C'è stato il cambio in regia che avevo previsto, quindi salutiamo e ringraziamo Marco Tonelli che da qui alle 19 ci assisterà. Abbiamo chiuso la prima mezz'ora con l'intervento di Gianni che ha scatenato un po' anche gli ascoltatori. Ad esempio Claudio al 348-7513-933 ci scrive: no guarda, io devo dormire perché parto prestissimo domattina, ma sentire che Gudmundsson non vuole restare, se ne vuole andare, bisogna che io scriva che è proprio il contrario, perché Good si è messo a disposizione di Grosso per rientrare nei quattro esterni, lui che però entra dentro perché fa parte delle sue caratteristiche. Ne approfitto per porgere cordiali saluti, e l'abbiamo detto, lo trovate anche su Firenze Viola, come poi in questi giorni si stia valutando Gudmundsson in virtù anche delle parole che poi Grosso ha speso in suo favore, per capire se possa in un certo senso semplificare anche il lavoro di Paratici sul mercato.
8: Allora partiamo comunque dal presupposto che non credo che Gudmundsson abbia un gran mercato, soprattutto alle cifre
7: e dopo le due stagioni,
8: dopo queste due stagioni, però
7: dove i numeri comunque sono importanti, però, perché quello va detto, gli va riconosciuto a Gudmundsson, ma considerando il potenziale con cui l'abbiamo accolto si fa fatica a parlare di un giocatore rinvigorito.
8: Però ecco, come prima dicevamo, è fondamentale che ci sia feeling con l'allenatore, cioè, perché i quattro esterni d'attacco non dovranno mica essere tutti uguali, ci dovrà essere quello che salta l'uomo, quello che salta l'uomo e fa bene il cross, quello che salta l'uomo e tira in porta, quello che rientra, cioè, al centro. Gudmundsson magari salta meno l'uomo, però se si accentra in certi contesti, soprattutto se è motivato, ci può stare tranquillamente fra i quattro, perché ragazzi, insisto, non sono uno e non sono due, sono quattro gli esterni d'attacco che dovranno arrivare, per cui ci può stare anche Gudmundsson da questo punto di vista. Basta che sia motivato, Quindi credo che questo sia stato uno dei discorsi più chiari che abbiano fatto Paratici e Grosso con tutti i giocatori con i quali si sono confrontati. Quindi se diciamo Gudmundsson ha anche voglia, ma anche per il proprio orgoglio personale, di dimostrare che non è il giocatore fotocopia di se stesso che abbiamo visto purtroppo tante volte nell'ultimo di stagioni, io ci speravo un tanto in lui. Quando è arrivato io ero contento, perché anche da Genova mi arrivavano veramente dei report di alto livello, ma ne avevo parlato anche con Gilardino, così diciamo off the record. Lui era veramente entusiasta, cioè lui un
7: e
8: po'
7: poi era
8: attaccanti.
7: Un giocatore che aveva addosso gli occhi di squadre cui, anche abituate a competere per obiettivi superiori rispetto a quelli più recenti della Fiorentina.
8: Qui a Firenze ha dato, vogliamo dire, il 35%, forse il 40%, ecco. Però se con un allenatore ed un direttore sportivo che gli fanno capire che il mente è cambiato, lui si mette a disposizione, come pare che sia, ci può stare fra i quattro esterni d'attacco. Per me sì.
7: Sempre in merito alla telefonata di Gianni, Bomberviola ci scrive: non mi risulta che Comuzzo e Gudmundsson abbiano mai dichiarato apertamente e dimostrato di voler andare via. Dodò invece, con i suoi teatrini negli anni, sicuramente può rientrare nella categoria di calciatori che a volte mettono in difficoltà anche le società. Poi abbiamo detto, qualora non si trovasse una soluzione, Dodò è anche disposto a prolungare il contratto per non mettere in difficoltà la Fiorentina arrivando a scadenza. Sicuramente la gara di sabato non ha aiutato Dodò a farsi rivalutare, forse agli occhi della piazza.
8: Faccio una premessa: per me le amichevole estive da 0 a 100 contano poco più di 0, sì. Nel senso che le motivazioni sono quelle che sono, le gambe sono quelle che sono, oggi i giocatori sono abituati a rendere quando c'è qualcosa in palio, no? Ma sì, perché giocano così tanto, per cui sì, abbiamo visto, ha fatto degli errori, non credo si possa misurare da questo, cioè sarebbe sciocco fare così, no, per dire che voglio andare via, cioè sbagliare, procurare un rigore.
7: E per l'appunto qualcuno ci diceva, sarebbe controproducente anche per lui, perché disincentiva gli acquirenti, infatti, in un certo senso fa crollare anche la valutazione. Simone giustamente sottolinea poi, e lo aggiungo alla tua riflessione, ma mi dite quante squadre oggi giocano le amichevoli estive con le rose già finite e performanti?
8: No, infatti, ma soprattutto con le motivazioni. Poi, diciamo, fra l'altro la Fiorentina va sempre nelle ultime stagioni è andata a giocare le prime amichevoli contro squadre che sono più avanti nella preparazione. Anche questo francamente mi sembra un po' curioso, no? Vabbè, saranno anche delle squadre di championship, però insomma sono più avanti, e quindi tutte, sì certo, loro sono più avanti nella preparazione, cioè ci sono metri diversi, è difficile trarre conclusioni da queste partite. E io insisto, non vorrei trovare nella prestazione di Dodò uno spunto per dire lui sta dimostrando che vuole andare via, perché lui, se vuole andare via, lo avrà senz'altro detto a Paratici e anche a Grosso, e il club, se potrà, cercherà di accontentarlo mettendosi anche nella condizione di trovare un sostituto.
7: Infatti la valutazione che la Fiorentina fa del cartellino del brasiliano è attorno ai 15 milioni di euro, nonostante appunto il contratto in scadenza nel 2027, quindi siamo anche in attesa di capire eventuali sviluppi. Dido, mandate la Chiara in ferie sfruttatori, ce lo scrive Dido al 348-75-1-3-9-3-3, e spezza un po' anche le nostre riflessioni. Però abbiamo parlato degli esterni, quindi andando per ordine ti sottopongo le riflessioni anche in seguito ai tuoi pensieri che stanno arrivando. Lorenzo ci scrive al 348-7513-933. Ciao Chiara, ciao Angelo. Io un pochino di preoccupazione in merito agli esterni inizio ad averla. Anche tenendo Gudmundsson, tra 20 giorni si inizia a fare sul serio. Io speravo che almeno i rincalzi fossero già qui.
8: Guarda, ne abbiamo parlato un po' prima. I tempi secondo me ci sono, e come. L'importante è che di questi quattro o di questi tre, se dovesse restare Gudmundsson, ben disposto a fare l'esterno in un certo modo, perché poi ragazzi, gli allenatori possono anche insegnare a fare certe cose, possono anche tradurre il loro pensiero in movimenti, i giocatori si possono trovare bene anche con nuovi movimenti che sentono apprezzati, no? Perché c'è intanto, voglio dire, lì da quella parte ci sarebbe Attà. Io sarei contento di giocare in simbiosi con Attà, cioè è anche un fatto di livelli, no? Quando te capisci che si alza anche il livello dei giocatori con i quali hai a che fare nella tua squadra, magari fai un salto di qualità o recuperi delle cose che avevi perso un po' dietro la strada. Poi io penso e spero per la Fiorentina che Paratici abbia in mente, di questi quattro o tre se resta Gudmundsson, abbia in mente 1/2 diciamo, giocatori che, come ho scritto su Firenze Viola, avrebbero fatto saltare di gioia perfino Italiano, no? Perché Italiano il cruccio suo era quello, ma come, io voglio stare d'attacco e non me li prendono mai, diciamo, forti come voglio io. Allora io voglio pensare che almeno due siano di un livello tale che perfino Italiano sarebbe saltato sulla sedia. Oh, bene ragazzi, sono contento perché sono arrivati questi. Poi dopo gli altri due,
7: Guarda, mi sembra sulla tua lunghezza d'onda anche Luca da Firenze, che ci scrive: se la Fiorentina ha bisogno di almeno tre esterni, non potendo prendere tre top, io mi sarei aspettato ad oggi almeno un calciatore giovane da valorizzare, preso in un qualsiasi campionato straniero. Quindi anche lui dice: di fronte alla necessità di acquistarne, diciamo, tre, se non vogliamo considerarne quattro, con l'ipotesi di rivalutare Gudmundsson, come dici tu, due giocatori che comunque ci diano la sensazione di alzare il livello semplicemente indossando la maglia della Fiorentina. Un giovane da valorizzare, secondo te ha senso inserito anche in un contesto di rotazioni, considerando poi che la Fiorentina sostanzialmente disputerà il campionato e la Coppa Italia, ma non ha l'impegno settimanale con l'Europa?
8: Guarda Chiara, anche più di un giovane, nel senso, io sono da Paratici che per ora ha fatto dei colpi molto solidi e anche costosi, mi aspetto anche un mercato che ci proponga qualcuno che non conosciamo oppure conosciamo poco. Proprio, diciamo, un giovane che dimostri o comincia a dimostrare la forza dello scouting, di cui purtroppo qui negli ultimi anni avevamo perso un po' le notizie, per cui sì, ci può stare tranquillamente. Certo, se c'è chi ha pescato Paraschela in Georgia per una cifra che poi in pochi anni è diventata 14 volte più grande, perché ora ho visto che è valutato 140 milioni. Sai quanti giocatori ci sono in giro? Ma ci sono dei giocatori forti che te devi prendere per fare sbocciare, quindi devi avere anche una struttura in grado di farlo, devi avere, diciamo, l'occhio lungo e devi essere bravo a portarli prima che costino 20-30 milioni. Cioè, se li vai a prendere 6, 7, 8, 10 milioni, ma sono già giocatori che hanno delle potenzialità, devi avere tutta una struttura che ti permetta poi di andare, non dico sul sicuro, ma quasi. Quindi io sì, mi aspetto, diciamo, dei colpi da Paratici che ci possono far capire veramente che il vento sta cominciando a cambiare. Diciamo che per ora è andato sul sicuro, no? È andato su giocatori che quando sono arrivati, insomma, ci hanno colpito perché ci sono piaciuti. Poi magari arriverà, diciamo, un semi sconosciuto che
7: ed è anche qui
8: apprezzare.
7: Che forse misureremo la fiducia nei confronti del direttore sportivo da parte della piazza, perché tante volte quando ci siamo lanciati anche in confronti con quelle piazze che ci davano l'idea di aver intuito il percorso giusto per poter alzare il livello anche attraverso le cessioni, ci siamo sempre chiesti in che modo Firenze potesse accogliere determinati giocatori dei quali magari non conosce le caratteristiche, le prospettive, proprio perché appartengono allo scouting che non è stato magari il fiore all'occhiello degli ultimi mercati in salsa viola. Rispondo anche a Giacomo che ci scrive: secondo me Solomon lo abbiamo già in pugno, si aspetta solo di tirare sul prezzo. L'abbiamo detto che sicuramente è una possibilità per la Fiorentina in virtù anche del doppio passaporto del giocatore, che quindi abbatterebbe i limiti su quelli che sono gli inserimenti dei giocatori extracomunitari. Il suo agente ha detto lunedì che Manor vuole giocare, cercano una soluzione. Ci siamo anche noi interrogati sulle tempistiche, nel senso che Solomon l'abbiamo visto, sappiamo quali sono i suoi punti di forza, i suoi limiti, forse se vogliamo inserire l'aspetto relativo all'integrità fisica, e quindi può essere magari la soluzione estrema qualora profili migliori non si riescano a aggredire. Ci sono però gli occhi del West Ham su di lui e quindi c'è da vedere se eventuali contendenti possano mettere anche la Fiorentina nella condizione di dare un'accelerata qualora dovesse essere certa di investire ancora su di lui. Paratici potrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba prendendosi a carico le beghe della Fiorentina. Questo ce lo scrive Gabriele da Mestre, che poi aggiunge: io capisco benissimo infatti le attenuanti del periodo estivo, ma noi come Fiorentina siamo obbligati a correre il doppio rispetto alle dirette avversarie per recuperare fiducia e vedere determinazione e fame diverse rispetto a quelle percepite nei 7 anni passati. La corsa la dobbiamo fare all'interno del Viola Park, dove ci sono molte cose da riassettare, non da poco.
8: Ma mi sembra che di questo Paratici ne abbia parlato, diciamo, con chiarezza quando si è presentato. Sembrava quasi più preoccupato da questo aspetto rispetto al mercato che doveva fare, quindi credo che abbia ben presente questo problema. No, per quanto riguarda il resto, è chiaro, allora io non sono d'accordo con chi dice, qualcuno mi sembra l'abbia fatto capire, che non c'è un clima di fiducia o comunque la fiducia, io invece la percepisco questa
7: porca
8: fiducia,
7: miseria,
8: no? Mi sembra di percepirla questa fiducia, per cui anche per
7: con entrare... Sauro Fattori lunedì eravamo quasi preoccupati dalle aspettative che poi vengono automaticamente generati da una fiducia che è comprensibile, che è sicuramente un ottimo elemento per l'estate del centenario e per l'estate della ricostruzione, ma che appunto può portarti a perdere anche un po' il contatto con la realtà, che non vuol dire che questa rosa non abbia potenziale, ma magari cucirle addosso oggi degli obiettivi che sono al di sopra, soprattutto a livello di tempistiche, di quello che è il potenziale effettivo, rischia poi di viziare anche un po' le valutazioni.
8: Guarda, io penso che gli obiettivi ormai le persone non vogliono più sentirseli dire a parole, perché un po' è stato
7: d'accordo.
8: Fatto, è un esercizio che è stato messo in pratica diverse volte, soprattutto negli ultimi anni, per cui gli obiettivi, uno può dire quello che vuole, però dobbiamo percepire tutti insieme, diciamo, questa forza del cambiamento, e la forza del cambiamento si esprime anche attraverso la gestione di situazioni che, e diciamo, alcune delle quali ci hanno sorpreso e altre sbalordito, perlomeno parlo anche a titolo personale, in passato. Quindi se c'è una società che invece gestisce tutto in modo diciamo calcisticamente più consono alle varie situazioni che si presentano, già questo è un bel modo per sentire che le cose stanno cambiando. Poi è chiaro, se la Fiorentina vince le prime sette di fila, allora che cosa vogliamo dire? Ma io non penso neanche, Chiara, che le persone si aspettino e pretendano che ci sia subito questo segnale di cambiamento così forte sul campo, no? Perché comunque sarà la Fiorentina in campo, se non rivoluzionata, diciamo per 9 undicesimi quasi, cioè una Fiorentina molto diversa rispetto al passato. Mi ricordo quando Giacomo, ora si parla di forse di aprile, quando io scrissi che ci saranno almeno 15 operazioni fra entrata e uscita, Giacomo mi tirò, ma come fai a dire 15 operazioni? Ma forse se potessi rialzare a distanza di 3 mesi saranno anche di più le operazioni fra entrata e uscita. Ma è giusto, devono essere proprio tolte tutte le scorie, qualcuno se ne porta ancora dentro queste scorie, qualcuno avrà detto che se ne vuole andare, qualcuno invece ha detto che se ne vuole restare, e alla Fiorentina, intesa come paratici, come rassicurazione magari non è bastata, per qualcun altro che ha detto vuole restare, poi potrà arrivare un'offerta che farà ripensare sia la Fiorentina che anche il giocatore stesso. È tutto molto aperto, io ragazzi non mi farei prendere dall'ansia perché mancano gli esterni d'attacco. Certo, siccome stiamo parlando di un 4-3-3, insomma, sarebbe bene mettere prima possibile a disposizione, diciamo, di Grosso, anche per i movimenti della squadra, i giocatori che possano aiutarlo a impostarlo questo 4-3-3.
7: Luciano da Empoli, in risposta al messaggio che abbiamo letto poco fa su Solomon, ci scrive: sì, Solomon lo hanno in pugno come Coleoscio, perché l'abbiamo detto è di qualche ora fa l'annuncio dell'acquisto a titolo definitivo del giocatore da parte del Paris FC.
8: No, sono casi un po' diversi, nel senso Solomon qua si è trovato bene, io ricordo che ci aveva anche stupito perché era l'unico che saltava l'uomo, quindi diciamo che ci bastava così poco. Una cosa che mi lascia un po' perplesso, e te l'hai accennata prima, Chiara, è che per le sue condizioni fisiche mi sarebbe piaciuto, nel caso in cui ci fosse stato subito l'accordo, che avesse cominciato a prepararsi fin da subito con la Fiorentina, proprio per fare un tipo di preparazione ultra mirata, per evitare quelli che sono stati i problemi negli ultimi anni. Ma sul fatto che Solomon volesse restare credo che non ci fossero dubbi. Posso anche aggiungere che Paratici, a certe condizioni, mi è sempre stato molto ben disposto a confermarlo nel contesto dei quattro, perché qui parliamo sempre dei quattro tenori, no? I quattro tenori ci può stare benissimo, diciamo, Solomon, perché per me più diversi sono questi quattro tenori e meglio sarà per la Fiorentina, sempre premesso che devono puntare l'uomo, perché io voglio degli esterni d'attacco e puntino l'uomo. Poi c'è chi potrà farlo meglio, chi potrà farlo, come ho detto prima, inquadrando la porta, chi potrà avere anche la lucidità di fare un bel assist, però ecco, degli esterni d'attacco come qui a Firenze li abbiamo visti poco negli ultimi anni.
7: Max, la gente ti scrive: ma se scouting è comprare giocatori da 25 milioni, io lo chiamerei in un altro modo. Scusatemi, lo scouting è un altro. Certo. Corvino e Sartori insegnano. Certo. Ma certo, tu infatti hai fatto riferimento ai colpi.
8: Ha fatto colpi solidi e costosi per ora, ho detto. Poi dopo noi ci aspettiamo anche lo scouting, che è tutta un'altra cosa, sono d'accordo.
7: E sono secondo me tanti gli ambiti sui quali siamo anche impazienti di conoscere ancor prima che valutare quelle che sono le abilità del nuovo direttore sportivo della Fiorentina, la sostituzione e in questo caso l'eventuale cessione di Moise Kean ci racconterà tanto.
8: Certo.
7: Lo scouting che giustamente hai citato tu, ma anche la capacità di vendere, perché poi tante volte abbiamo appunto parlato di un Paratici che compra e un Paratici che vende, ribadisco, non certo per giudicarlo ma per imparare a conoscerlo, perché certo, poi possiamo basarci su esperienze pregresse, ma sappiamo che esattamente come per i calciatori vale tantissimo il contesto all'interno del quale ti muovi, e quindi sarebbe anche ingiusto non dargli la possibilità di dimostrare a Firenze cosa è in grado di fare.
8: Ma sai, una parte dello scouting è anche quella di comprare per 1,1 milioni dei ragazzini del 2010, cioè stiamo parlando di sedicenni, no? Quindi stiamo parlando di sedicenni che te hai pagato cari, uno di questi beldenti, e insomma, e già li stai gridando, li stai anche aggregando. Un altro scouting può essere anche quello fatto su Croci, no? Che comunque hai fatto crescere, e devi capire, perché anche questo è scouting, ragazzi, anche questo è scouting, te devi capire se portandolo in prossimità della prima squadra fai del male o del bene al ragazzo, perché sono dei concetti un po' diversi, perché sì, uno può essere bravo quanto vuole, ma se non è pronto, il tuo scouting deve essere in grado di dire: no, questo qui ha bisogno di stare ancora con la primavera, no, questo qui ha bisogno di andare in Serie C a giocare, no, questo qui deve andare in Serie B a giocare. Queste sono tutte valutazioni che fanno parte dello scouting per quanto riguarda i giovani. Poi è chiaro, se vai a comprare per 500.000 euro uno come Kvaratskhelia, allora sei un genio, non sei neanche uno che fa scouting.
7: Suggestione che arriva da Fabio da Firenze. Buon pomeriggio Chiara e Angelo. Ma se a Gudmundsson gli affiancassero Retegui, io penso che alzeremmo notevolmente il numero di gol. Paratici dovrebbe fare una magia per l'ingaggio troppo alto, ma ipotizzando la cessione di Kean già si risparmierebbero quei 4-5 milioni annui che l'attaccante viola al momento guadagna.
8: Allora ragazzi, io sono, come Chiara sa, io sono appassionatissimo di fantacalcio, sebbene non riesco a vincerlo, ma qua parliamo veramente di fantacalcio, cioè come fai a parlare di Retegui? Cioè, ma allora
7: io ho parlato di Icardi per diverse ore settimana quindi
8: allora,
7: con Fabio devo dire mi intendo.
8: A me piacerebbe tantissimo, anzi Zirkzee, però penso che sia un po' più in direzione Juve, cioè se parliamo proprio di profili di giocatori ipertecnici che mi piacerebbe rivedere in Italia dopo averlo visto qui a Bologna, cioè non lo so ragazzi, cioè si può far tutto, certo che che starebbero bene insieme. Per quanto riguarda Gudmundsson, come dicevo prima, mi auguro che questa sua evoluzione dopo 2 anni di stallo sia anche favorita da un feeling diverso se dovesse restare con Grosso e con Paratici.
7: Citavi Gudmundsson, mi sono ricordata di un messaggio che era arrivato qualche minuto fa, ce lo manda Simo Bex. Gudmundsson ha avuto 24 mesi e 3 allenatori a casa.
8: Lo so, questo è vero, che abbia deluso per 2 anni non ci sono dubbi, anche perché negli ultimi tempi Vanoli veramente lo faceva giocare dove voleva, un po' ci aveva provato anche Pioli, però si è proprio perso per strada sto ragazzo, non so perché.
7: Gli dà anche le pagelle l'ascoltatore. Per quanto riguarda le prestazioni, quanto fatto vedere in campo, 5, considerando immagino il potenziale, gli dà 2 per non aver ancora imparato la lingua italiana.
8: Questo è vero.
7: Non glielo perdonano in tanti.
8: Questo è vero, è proprio un distacco algido. Nei confronti del quale perfino la principessa di ghiaccio sarebbe un po' più calorosa, nel senso non ci prova neanche. Ho visto anche una di quelle di quei contenuti che propone il canale social della Fiorentina, diciamo dei 100 secondi, che sono domande semplici, lui ha sempre risposto in inglese, no? 2 anni messi insieme anche agli altri 2 passati al cielo, sono 4, per cui da questo punto di vista sono d'accordo, questo aspetto è un po' sorprendente, perché poi i giocatori oggi sono tutti vispi da questo punto di vista, ci sono tanti modi per imparare le lingue, tantissimi modi per imparare le lingue, per cui magari in 4 anni qualcosa in più, sono d'accordissimo, avrebbe dovuto mostrarcelo, a meno che non voglia fare il pilota della Ferrari, perché anche i piloti della Ferrari in genere ci mettono molto per imparare le lingue, per imparare l'italiano.
7: Ci arriva anche una foto al 348-7513-933 direttamente dal bagnasciuga. Ce la mandano Giovanni da Scandicci e anche la Vale. Noi ovviamente li salutiamo, sono al Lido.
8: La Vale, che è la mia, fa vedere se è la mia amica.
7: Io no, ora non volevo aprire questa parentesi.
8: No, credo la Vale, sia... perché si mette questi cappelli. No, non è lei.
7: Però
8: se
7: molto,
8: la Vale ci ascolta.
7: Molto
8: Vale.
7: Bellina la tenuta di entrambi. Sì. Ovviamente una maglia della Fiorentina, quella di Giovanni che ho anch'io. Aggiungono che a loro piace Pellegrino come nome in sostituzione. Ti ci avrei portato poi nel corso della seconda ora, proprio perché il tema Ken è un tema che scalda. Grazie anche ad Andrea Giannattasio abbiamo avuto modo di raccontarlo dall'Inghilterra. Terra come ieri Moise Kean abbia saltato entrambi gli allenamenti e probabilmente salterà l'amichevole di oggi, ma la Fiorentina fa sapere che era tutto preventivato, fa parte di un percorso personalizzato che il ragazzo porta avanti. Infatti l'abbiamo detto, Braschi ieri ha raggiunto la squadra nel ritiro inglese, quindi per stasera in attacco ci aspettiamo Piccoli nel primo tempo, eventualmente il subentro di Braschi al suo posto nel secondo tempo. Poi abbiamo detto che uno dei nomi che in un certo senso avevamo capito essere all'interno dell'agenda del direttore sportivo nell'ottica di sostituire Moise Kean l'abbiamo depennato, perché Dovbyk ha visto Bologna. Comunque Bologna e Roma trattare in un'operazione che poi ha portato Castro in giallorosso. Però sempre su Moise Kean, così poi ci prendiamo la piccola prima pausa, anzi no, è la seconda in realtà, sono già le 18, vola il tempo. In tua compagnia ce n'erano diversi di messaggi, ad esempio ci scrive anche David dal gruppo Baraonda: leggo il nome di Pellegrino come nuova punta della Fiorentina al posto di Moise Kean. Detto che lascerei volentieri andare Kean, io non sono così sicuro che possa rappresentare la scelta giusta, spererei in qualcosa di meglio che dia più garanzie. Noi anche con Mario Tenerani abbiamo sollevato il tema dell'affidabilità, al di là della pesantezza anche del nome, che quando si parla di centravanti sappiamo aiuta anche forse ad accettare meglio le scelte della dirigenza. Ma a livello di caratteristiche, prima poi di analizzare i nomi dei possibili sostituti, considerando anche quello che è il calcio di grosso, tu che giocatore ti aspetti?
8: Allora, invece partirei, Chiara, se mi permetti, sì? proprio da Pellegrino, perché quando parli di affidabilità siamo comunque di fronte a un classe 2001 che l'anno scorso nel Parma ha giocato 37 partite e segnato 9 gol, che non sono affatto pochi in una squadra che ha segnato pochino. A me come prototipo, poi dopo è chiaro che c'è sempre di meglio, e c'è sì di meglio nel mondo, però se lui dovesse arrivare a me non dispiacerebbe affatto, sia perché ha dimostrato di saper reggere l'attacco anche da solo. Qua bisognerebbe vederlo inserito, cioè quello che ancora ci manca è capire come Grosso intenda far funzionare questa squadra con gli esterni di attacco che aveva a disposizione. Perché io dico anche un'altra cosa che può essere argomento anche per la seconda ora.
7: È determinante anche per capire se Kean possa fare al caso nostro intanto.
8: Infatti, anche di questo ne avranno parlato. Ma io dico anche un'altra cosa che può anche sollevare un piccolo dibattito. Io, premesso che l'annata scorsa è stata sciagurata per tutti, ma io vorrei vedere anche Piccoli innescato in modo diverso in area. Io non credo che Piccoli sia stato solo quello che abbiamo visto. Per me, se gli dà la possibilità di vedere la porta in modo diverso, può essere una scoperta anche Piccoli, ma sono tutte cose che dobbiamo scoprire vedendo come poi la Fiorentina riesce ad arrivare, diciamo, vicino all'area, come riesce a proporsi in attacco, perché diciamo, per l'appunto sono arrivati tanti giocatori, però manca ancora il disegno, diciamo, dalla cintola in su, no? Che è quello che un po' più, diciamo, fa friggere, che porta più fantasia, che piace di più, perché ovviamente quella è la parte della squadra che crea molte aspettative. Però ecco, a me
7: e che ti aiuta anche a raggiungere poi i traguardi a fine stagione, lo ribadiamo. Nel momento in cui sono venute meno le parate di De Gea e i gol di Moise Kean, l'anno scorso abbiamo avuto davanti una squadra che ha orbitato in zona retrocessione per tantissime settimane consecutive.
8: Comunque, Pellegrino, io faccio outing, non mi dispiacerebbe affatto, cioè sarebbe un centravanti che prenderei volentieri, e lo considero anche affidabile perché, ripeto, 37 presenti nel Parma con 9 gol e un assist.
7: Nello specifico
8: credo
7: poi...
8: Che lo, tanto però dal
7: si è parlato milioni. Poi c'è anche la Juve su di lui, ora vedremo gli sviluppi. Si è parlato di affidabilità con Mario Tenerani in riferimento a Pinamonti, proprio perché non accende l'entusiasmo, ma forse lo si guarda con un occhio che non aiuta a capire quello che possa essere eventualmente il suo valore aggiunto. Poi chi ha seguito Radio Firenze Viola nel corso della giornata, anche attraverso la finestra di mercato con il Chi si compra a Flash, avrà avuto modo di sentire che si è aggiunto un altro nome proprio nell'elenco dei possibili sostituti valutati dalla dirigenza per quanto riguarda Moise Kean, ed è un classe 2005 di proprietà del Levante che ha una clausola rescissoria da 25 milioni, Carlos Espie, quindi ovviamente noi ne prendiamo
8: atto. Io ho detto nome ma non so assolutamente chi sia, io confesso.
7: 18.01, se Marco Tonelli è d'accordo ci prendiamo una pausa e poi torniamo la seconda ora. Tanti messaggi audio che poi Angelo ascolteremo
8: perché
7: insieme a cui perché ieri me li stavo dimenticando, quindi dovrai aiutarmi a ricordarmeli.
8: Vai.
7: Noi tra pochissimo torniamo.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Io conosco i miei polli.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In apertura la politica italiana con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. Le opposizioni si sono astenute concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità.
6: Passiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran dopo l'attacco di Teheran contro una base militare americana in Giordania. Il tycoon ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. Intanto almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono morti in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi hanno colpito numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi filo iraniani nell'Iraq orientale.
7: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
6: Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
7: Economia. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che interessa quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre, oltre 1.200 euro per l'insieme del comparto e circa 2.300 euro per il personale infermieristico.
6: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi con la presentazione nella sala della sede della Federazione a Roma del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. A presentare i due nuovi protagonisti il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
7: E per ora è tutto, a più tardi.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Quando Marco Tonelli ci dice ci siamo, vuol dire che siamo di nuovo in diretta, pronti per la seconda ora insieme di questo appuntamento con Gary Scalvento, sempre Angelo Giorgetti al mio fianco, sempre il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio. Abbiamo chiuso la prima ora entrando nel tema forse più caldo relativo al mercato in uscita e in entrata della Fiorentina, perché abbiamo sostanzialmente parlato di Kane e anche dei suoi possibili sostituti. Ci scrive Garfagnana Viola: quanti gol ha fatto Kane in una stagione disgraziata come l'anno scorso? Ne ha fatti quanti Pellegrino, giocando poco e spesso infortunato? Se vogliamo mandare via il centravanti della nazionale per prendere chi rende meno di lui, fate voi, con tanti puntini di sospensione. Quindi diciamo che non è un nome che accontenta tutti.
11: Non si tratta di volerlo mandar via, ma si tratta di anche di prendere atto di quelli che possono essere stati i discorsi interni. Dico, cioè, ci manca questo per capire davvero quali siano le intenzioni. Parate è stato molto chiaro. Io, certo non vengo a dire fuori quello che ci siamo detti con tutti i giocatori, ma lui avrà un chiaro quadro di tutta, diciamo, di tutta la situazione. Poi magari in questo periodo anche Ken stesso avrà potuto prendere anche confidenza con il modo di giocare di Grosso, no? Quindi sarà fatto un'idea. Credo che anche per lui, che è un classe 2000, quindi insomma si avvia verso 27 anni, questa stagione possa rappresentare un bivio, no? Quindi credo che voglia far bene, anche per allontanare tutti i dubbi che sono nati dopo l'ultima stagione, questa tibia, che cosa ha, che cosa non ha. Quindi è una stagione importante per tutti e credo che la cosa migliore sia prendere una decisione giusta. Poi Ken nei suoi cenci è tantissima roba, diciamo, soprattutto se lo sfrutti in un certo modo. Poi bisogna vedere in un 4-3-3 che magari ha dei movimenti che richiedono anche da parte del centravanti un altro tipo di gioco, quanto e come lui sarebbe disponibile ad adattarsi, perché poi tanti gol lui li ha fatti soltanto insieme a Palladino, no? nella stagione di due anni fa, quando la Fiorentina giocava in un certo modo. Certo che anche io non vorrei dare via Ken sapendo, diciamo senza sapere che lui che vuole andarsene davvero e comunque ricevendo in cambio o una bella cifra da reinvestire o potendo contare su un sostituto all'altezza. Però insisto, ci manca alcuni passaggi.
10: Buonasera, io vado controcorrente, ci scrive Paolo da Montespertoli. Per me Moise Kean va venduto, i gol che ha fatto 2 anni fa non li rifarà. Poi a questo punto interrogativo sulla tibia, e non dimentichiamoci dov'era quando la Fiorentina aveva bisogno di lui. E ci chiede Milano per la moda oppure a finire il suo LP, e questo sottolinea, come abbiamo detto prima, purtroppo l'extracampo è un qualcosa che Moise Kean si trascina dietro dalla passata stagione. In quella precedente era riuscito a renderlo un argomento meno interessante. Sempre per quanto riguarda il centravanti, abbiamo visto che avere un centravanti che segna tanto ma non dialoga molto coi compagni non è una garanzia. Forse vogliono un centravanti capace di far salire la squadra dialogando coi compagni e facendo da sponda. Poi Kean ha il colpo di testa da 0-0, mette 7-8 gol, un centravanti li deve segnare in una stagione. Quindi secondo lui le caratteristiche di Moise Kean, come detto prima, ci mettono nella condizione di valutare magari anche attraverso la sua cessione di poter portare in rosa e in dotazione a Fabio Grosso un centravanti con caratteristiche diverse.
11: Sì, Kean è un guerriero, no? Cioè, l'abbiamo visto, è uno che se c'è da fare un corpo a corpo ci si butta, soprattutto quando è in corsa. Però Pellegrino è altrettanto un guerriero, ma secondo me in modo diverso, nel senso che riesce veramente a far salire la squadra. È uno che ha un gran fisico come Kean, ma riesce a essere più centravanti, utile per la squadra, di questo diciamo, ne sono sicuro. Detto questo, diciamo, vediamo come andrà a finire. Io diciamo, soprattutto mi auguro che Kean risolva i suoi problemi alla tibia. L'ha fatto riferimento anche l'ascoltatore, perché non è questo un dettaglio da poco, anche per chi volesse affacciarsi e spendere una cifra considerevole, che è comunque quella che chiede la Fiorentina.
10: Pellegrino Piccoli, però non mi sembra una coppia ben assortita, stessa età, curriculum molto simili, chi farebbe il titolare? Questo te lo chiede Gabriele.
11: Questo non lo so, certamente chi farebbe il titolare. Bisogna vedere anche come gioca la Fiorentina, perché comunque Grosso ha detto che vuole 3 attaccanti, però non ha specificato come debbano essere messi in campo, no? Quindi la Fiorentina potrebbe giocare anche con un 4-3-1-2, non lo so, magari per una fase della partita. Vediamo, basta che vengano persone come, diciamo, basta che vengano dei professionisti che siano motivati e soprattutto sappiano calarsi in quella che sarà l'esigenza di una stagione molto particolare, perché sarà difficilissimo fare peggio, ma comunque un po' di questa ventata, diciamo, negativa un po' la Fiorentina se la porterà, diciamo, dietro, credo. Quindi l'importante sarà partire bene, l'importante sarà che Grosso trovi subito una spinta anche dentro lo spogliatoio per, diciamo, per dimenticarsi il più possibile quello che abbiamo visto di brutto nella passata stagione.
10: Per me Pellegrino è un giocatore pronto a esplodere, ce lo scrive Matt di Matteo. Pellegrino ha parlato stamattina, anche Emiliano Viviano è intervenuto come tutti i mercoledì durante Chi si compra, uno di noi, e quindi grazie al lavoro di Marco Tonelli ci ascoltiamo insieme le sue riflessioni, non solo sull'attaccante.
12: Pellegrino le prime partite ha fatto diversi gol di testa, robe varie, nella seconda parte di stagione a me ha stupito tra virgolette per il lavoro fuori dall'area, perché non me l'aspettavo, pensavo fosse uno insomma che si limitasse a giocare negli ultimi 16 metri.
13: Mi ricordo un gol su pallonetto con una bella sensibilità, cioè probabilmente è uno di quei giocatori che si è arrivato un pochino tardi ma che si migliora, proprio consapevole dei propri limiti si migliora giorno dopo giorno. Mi sbaglierò, ma secondo me è così.
14: Isaacsen della Lazio, che cosa ne pensi?
12: Allora, Isaacsen è un giocatore che mi ha sempre rubato l'occhio, però è tanto discontinuo, delle partite sembra garrincia, delle partite sembra totalmente inconsistente, e ripeto, anche lì noi abbiamo bisogno di più sicurezze oggi. Poi se tu mi dici prendo Tizio Caio e anche Isaacsen, sono contentissimo.
14: ho capito, non è la prima scelta ma è una completezza che prenderesti per avere un quadro di attaccanti di un certo tipo,
12: certo.
14: E concludo con un'altra domanda, non mi ricordo di chi degli ascoltatori, che era: secondo te con gli attuali centrali, quindi tolto Comuzzo che è partito, chi saranno i due titolari più utilizzati nel corso della stagione? Lo dico così perché credo che, diciamo, saranno tre su quattro a giocare di più e uno un pochino meno, e non saranno sempre gli stessi due. Però per te chi sarà la coppia di titolari che sceglie Grosso?
12: Secondo me partono Dragosin e Prongacic.
14: È una coppia che è assortita bene secondo te?
12: Ma secondo me hanno caratteristiche simili, però hanno tutte e due forza, hanno due gamba, hanno tutte e due esperienza. Ranieri è quel giocatore comunque di assoluto affidamento, però oggi abbiamo tutti noi l'incognita a Vieri, nel senso che sì, è bravo molto, vediamo come si adatta. Quindi quello che, su cui oggi non riesco a darti una valutazione è Vieri.
14: Certo.
13: Chi, se fai quella coppia, chi metti centro-sinistra? Dragosin?
12: Pongracic
13: si è già sì. Un po' persa alle volte quando faceva il centro-sinistra,
14: sì,
13: però.
14: Forse proprio quando giocava centrale nella difesa 3 che in a 4. Comunque vedremo.
10: Ti vedevo annuire, Angelo, quando abbiamo ascoltato appunto Emiliano Viviano, ma anche Andrea Bruno Savelli, analizzare quelle che sono le caratteristiche di Pellegrino, immaginandolo proprio all'interno anche di un sistema di gioco come il nostro. Sono curiosa intanto di sapere cosa ne pensi di Isaksen, che è un nome che ogni tanto qualcuno ci fa.
11: Cosa potrei aggiungere in più rispetto a quella del tuo Viviano?
10: Discontinuo.
11: Sì, bravo, cioè mi trova diciamo, in certe partite biondo, così sembra voglia spaccare il mondo, e in altre, compresa anche una giocata contro la Fiorentina, manco lo vede. Per cui insomma dipende un po' anche da non è un giocatore che ha fatto della affidabilità, visto che prima abbiamo usato questo sostantivo, un marchio di fabbrica.
10: Pietro ci fa anche un assist, il nostro Pietro Lazzarini, per quanto riguarda uno dei temi che poi è emerso in virtù dei movimenti in entrata e in uscita di mercato. E quindi, prima di tornare anche sull'attacco, ti chiedo se tu ti sei fatto un'idea di quella che possa essere la coppia titolare di centrali.
11: Ma anche io non so cosa dire a proposito di Vieri o Vieri, ho sentito chiamato Vieri, so Vieri, nel senso che è stato un giocatore sul quale Fiorentina ha fatto un grande investimento, sì. Perché 15 milioni sì. Più 2, siamo di fronte a un 2005 se non sbaglio, che è fuori dal giro delle nazionali del Brasile, e quindi questa non è un'operazione di scouting vera e propria, cioè perché fosse dovresti rivenderlo poi a 60 milioni, faccio per dirti, o anche a 50, nel senso è un giocatore che è tutto da scoprire, è stato pagato caro e io non so valutare, nel senso non so proprio quanto possa valere anche nel nostro campionato, quindi non lo so proprio che potrà partire ora. Cioè, ora ti dico anche io, diciamo, Dragosin e Pongracic, però non so quanto.

0: prescindere. Mi ricordo una delle esperienze più belle qualche anno fa è stata quella di andare a vedere l'Aurora Boreale. Devo dire che sono stato fortunatissimo perché l'abbiamo vista in una sua esibizione, ma veramente di altissimo livello.
1: Bello.
0: E quindi la Norvegia è un grande paese con soltanto 5-6 milioni di abitanti, non c'è un pigia e quindi invidio Serena, che ringrazio e saluto.
1: Ken gioca per se stesso, serve un centravanti che giochi di più per la squadra, questo ce lo scrive Roberto. Piccoli non stoppa un pallone, come fa a dialogare con gli altri? Ce lo chiede ora, invece Lucia, molto severi.
0: Sì, ora devo dire un po' troppo severi, perché poi Piccoli, voglio dire, la sua carriera in Serie A l'ha fatta, magari non ha segnato delle cifre stratosferiche, ma con il Cagliari, se non sbaglio, è arrivato a 10 gol. Vediamo, perché un giocatore poi può tirar fuori delle situazioni che non ci immaginiamo se viene sfruttato nel modo giusto, se trova l'ambiente giusto, se si sente addosso la fiducia. Quindi io insisto, magari è un mio errore, è un giudizio sbagliato, ma per me Piccoli innescato in area in modo diverso è diciamo, può diventare un giocatore non paragonabile a quello della scorsa stagione, e qualcuno dirà, vabbè, insomma, ci vuol poco a non essere paragonabile a quello della scorsa stagione, però io ricordo siamo anche di fronte a un investimento di quasi 27 milioni, per cui fare tanto gli snob di fronte a questa situazione anche finanziaria, insomma, io un piccolo ragionamento ce lo farei anche per recuperare il giocatore.
1: Simone, ho sempre sostenuto che trovare uno come Moise Kean o più forte di Moise Kean sarà un problema, e aggiunge: secondo Angelo, quanto costerebbe oggi Batistuta, visti i prezzi che circolano?
0: Batistuta, questa è una bella domanda, ci devo pensare, però siccome sono state messe clausole da un miliardo, che nessuno, cioè ovviamente quelle sono delle clausole che sono state messe lì per fare scena, però ecco, io penso che uno come Batistuta non varrebbe meno di 200 milioni, perché ha fatto sempre la differenza, perché uno che è sempre andato in doppia cifra, perché uno che pur di andare in campo e giocare si è spaccato le caviglie, per cui ecco, dobbiamo mettere insieme tutto questo. Comunque sentivo poco tempo fa una sua intervista, diciamo che certe cose già le sapevo, ma lui, diciamo, in pratica ha cominciato a giocare a calcio fra i 14 e i 15 anni in modo serio, perché prima faceva pallavolo, quindi pensate un po' a quale mostro noi siamo di fronte, uno che si vergognava anche a palleggiare quando è venuto qui, preso l'anno in cui vinse la classifica dei marcatori in Coppa del Sud America. E si vergognava a palleggiare perché non era abbastanza bravo. Quando la Fiorentina l'ho presa c'era Lazzaroni allenatore, uno che ha fatto la differenza nel calcio a livello spaziale, per cui guarda, voglio anche andare oltre, io per meno di 2,50 non lo venderei Batistuta.
1: Si sta parlando di mostri sacri, arriva il messaggio di Luigi: io proverei a trattare Messi per completare questa fantastica campagna acquisti. Vabbè, assieme a De Gea tra i pali siamo da terzo posto, e aggiunge: io ci proverei perché, come venne il grande Frank Ribéry, può venire anche Messi.
0: Ora il livello, con tutto
1: abbiamo parlato di entusiasmo,
0: Ribéry,
1: mi sembra che sia
0: leggermente più alto rispetto al pur fortissimo Ribéry quando era nei suoi cenci insieme a Robben nel Bayern, ma ragazzi, non lo so, uno, diciamo, può sognare quello che vuole, quindi anche Messi, io su questo preferisco non rispondere perché non saprei cosa dire.
1: Alessandro dal Valdarno: a me Pellegrino non dispiacerebbe, per caratteristiche è adattissimo al gioco di Grosso, il mio preferito resta Zirkzee, ma fondamentale saranno poi gli esterni, che è un po' quello che abbiamo detto anche noi nel momento in cui ci siamo addentrati sul tema attacco a 360 gradi, perché in base a quello che poi Grosso chiederà agli esterni capiremo anche non solo che cosa dovrà fare il centravanti, ma quali caratteristiche dovrà incorporare. Piccoli è forte, questo ce lo scrive Samuele, che è d'accordo sul dare un'altra possibilità al giocatore, considerando anche le difficoltà della passata stagione, ma anche l'investimento che poi la Fiorentina ha fatto e che deve necessariamente tener di conto. Il mercato, come sempre, si accenderà l'ultima settimana, comparatici per capacità, quest'anno siamo già avanti, e quindi Andrea ci indica anche una prospettiva diversa rispetto all'impazienza di chi pensa alla gara del 14 di agosto e si preoccupa soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Era arrivato anche un messaggio su Comuzzo, eccolo qui, di Elisabetta. Riguardo a Comuzzo, io non comprendo per quale motivo

0: non sia stata data un'altra possibilità al giocatore. Quando abbiamo in campo gente che girella da più di una stagione calcistica, penso a lui e non mi torna. Spero solo di non rimpiangerlo. Ecco, è questo spero di non rimpiangerlo che poi sostanzialmente ci fa interrogare sulla formula che ha portato Pietro Comuzzo a Torino, perché poi l'abbiamo detto, sicuramente il contesto non ha aiutato il ragazzo e cambiare aria può solo fargli bene, considerando anche le pressioni diverse.
1: No, guarda Elisabetta, io credo che la sua uscita sia stata concordata, cioè che anche il giocatore ci abbia messo del suo, come l'anno scorso si impuntò per non andare via quando ci fu quella super offerta dall'Arabia, e credo che quest'anno, da quanto so, anche lui abbia convenuto che sarebbe stato meglio andare a trovare continuità da un'altra parte. Sul fatto di rimpiangerlo, mi unisco, nel senso, se davvero la formula è quella del prestito con diritto di riscatto per il Torino, a una cifra alta, d'accordo, perché si parla di 20 milioni complessivi, ecco, questo un po' mi dispiacerebbe, l'ho detto prima. Io mi auguro ci siano altre clausole o sottoclausole o diritti di ricompra, come magari
0: la famosa porticina aperta,
1: sì,
0: di cui parlavi prima,
1: aperta,
0: ad esempio.
1: Io mi auguro che la Fiorentina se la sia tenuta.
0: Un ascoltatore diceva: il semplice fatto che non sia stato ceduto subito a titolo definitivo non può rappresentare la porticina, però l'abbiamo detto, a volte ci sono anche delle necessità economiche per cui una cessione a titolo definitivo assume una forma sulla carta diversa, tenendo conto anche dei bilanci. Prima di chiedere a Marco Tonelli un paio di messaggi vocali, voglio leggerti il messaggio di Chris da Campi.
1: No, attenzione.
0: Manca le ali? Arriverà Anna Oxa. Non eri pronto per questo.
1: Sì,
0: grazie mille Marco, siamo
1: grazie
0: pronti
1: Chris
0: quando vuoi
1: Campi.
0: Un paio di vocali.
2: Ciao Chiara, ciao Angelo, sono Edoardo.
0: Ciao Edoardo.
2: No, scusami Angelo, sono nazionale però vedi.
0: Aia.
1: No, no, parlo volentieri.
2: Qui si guarda il dito e non la luna, secondo me, come al solito. È vero che la storia di Mancini è uno scandalo e tutto il resto, tutto il successo, ma qui il problema non è il CT.
1: Certo.
2: Cioè, il problema non è soltanto se noi non si va ai mondiali di 2030, eccetera, eccetera. Il problema è che le componenti federali sono le stesse a 20 anni. E noi il vero rischio, quello che ci stiamo giocando adesso, non sono i prossimi 4 anni, ma i prossimi 15, perché chi ha gestito la federazione in questi 20 anni sono sempre le stesse figure che ci sono ora. Non so.
3: Ciao quindi. Ragazzi, buon pomeriggio. Volevo una vostra impressione riguardo Gudmundsson. Non so, secondo voi sta realmente convincendo Grosso oppure il suo destino è già segnato e partirà da Firenze, Giacomo da Cluj?
1: Allora, sul primo messaggio sono
0: Edoardo.
1: Sì, io sono d'accordo, nel senso ci stiamo, cioè è stato anche fatale dal punto di vista giornalistico occuparsi in questo modo di Pirlo, perché credo non fosse mai successo un cortocircuito del genere nella storia della nazionale, sì. Proprio un insieme di equivoci uno dopo l'altro che anche volendo sarebbe stato difficile poter mettere insieme. Però sono d'accordo, cioè se non cambia le regole può arrivare anche Mandrake, no? Poi dopo non parliamo del fatto che ora, se non sbaglio, Chiara, proprio ora c'è la presentazione, no? di Mancini, cioè non... Poi ci sono anche altri particolari, cioè che Mancini sarebbe stato il primo che Malagò voleva portare, quindi siamo passati da Guardiola alla suggestione di Guardiola al ripiego su Pirlo. È stata gestita malissimo questa vicenda, però ragazzi, se non cambia le regole, con più attenzione ai settori giovanili, con più italiani che giocano, può arrivare chiunque, per cui io mi auguro.
0: Hai fatto riferimento alla conferenza che si è tenuta, si sta tenendo. Ti riporto le prime parole di Roberto Mancini.
1: Vai.
0: Volevo evitarvi un po' di fatica riguardo a quanto successo 3 anni fa. Credo ci sia stata mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono dispiaciuto perché parlandone a 4 occhi si poteva risolvere. Io sono innamorato della maglia della nazionale. È come quando perdi la donna della tua vita perché hai commesso un errore. Mi dispiace per questo, ma la sorte, grazie al presidente Malagò, mi permette di riscattarmi e non vedo l'ora di farlo.
1: Vedi, tutto questo però nasce in un contesto di grande tensione e quindi fa un po' dispiacere, a prescindere dal fatto che secondo me la nazionale potrà invertire la rotta solo se cambiano le regole, perché poi qualsiasi, diciamo, sia il CT, abbiamo capito che ora Mancini si trova di fronte a una seconda opportunità e ci dice che la vuole sfruttare nel migliore dei modi. Se avrà soltanto il 37% degli italiani che giocano nel campionato italiano, poi diventa difficile trovare anche le risorse per fare meglio, no? Quindi Bisogna, dal mio punto di vista, questa avventura avrebbe dovuto cominciare in un clima diverso. Poi abbiamo visto ieri, diciamo, Malagò, che dal punto di vista della comunicazione è un vero fuoriclasse, è andato come se niente fosse successo, come se fosse il tè delle tre, e di fronte ai giornalisti, che ha mostrato di conoscere tutti molto bene, ha parlato con un piglio rilassato. Io al suo posto sarei andato a nascondermi, come ho scritto ieri, proprio perché è stata veramente una figuraccia quella che ha fatto la nazionale. E si parte in un clima molto difficile anche dal punto di vista dei media, perché comunque Mancini è chiaramente osteggiato da alcuni media, e fra questi ci metto la Gazzetta, che comunque è il giornale più importante in Italia, e chiaramente attraverso il suo direttore, prima che venisse annunciato Mancini, ha scritto non sarebbe proponibile far rientrare Mancini dalla finestra dopo essere andato dalla porta. Quindi già questo è un tipo di atteggiamento molto chiaro, e mi sembra che anche oggi la Gazzetta abbia dimostrato in alcuni suoi articoli di essere molto mal disposta nei confronti di Mancini, ma ci sono anche altre componenti. Quindi ricominciare una rifondazione in questo clima di tensione e dopo quella brutta figuraccia, francamente non mi sembra al massimo. Esattamente l'opposto di quello che io spero succeda qui a Firenze.
0: Stavo proprio pensando al parallelismo che si può
1: invece
0: fare.
1: Se qualcuno vuole andare via, ebbene vada via. Io diciamo, penso e spero che l'abbia detto a Paratici, e parte del ritardo per quanto riguarda il mercato di attacco sia dovuto anche all'esigenza di piazzare alcuni giocatori che hanno detto: allora, se c'è la possibilità, io vado via.
0: E il secondo messaggio audio che abbiamo ascoltato, quello di Giacomo, si chiedeva se Gudmundsson stia realmente convincendo Grosso o, come detto, da un lato magari il suo destino è già segnato, ipotizzava l'ascoltatore, o noi abbiamo detto, di fronte alle grandi esigenze del mercato, si sta pensando di valutarlo e reinserirlo in un certo senso.
1: Allora, già il fatto che ci siano state queste parole pubbliche, diciamo, qualcosa significa, no? Nel senso, c'è stata una dimostrazione di adattabilità da parte del giocatore, e Grosso è rimasto soddisfatto. Poi dovremmo sapere quello che si sono detti, e dovremmo sapere anche quanto davvero il giocatore sia disposto a fare un certo tipo di lavoro, che certamente, diciamo, Grosso gli avrà illustrato. Poi su quale fascia, lui l'anno scorso è stato utilizzato a sinistra, insomma ci sono tante cose da sapere. Io spero che Gudmundsson, come dicevo prima, ci dimostri di essere non solo quel 35% di lui che abbiamo visto nelle ultime due stagioni.
0: 18:32, quindi ci prendiamo l'ultima pausa di questa puntata, ma noi tra pochissimo torniamo, ancora una mezz'ora insieme, ancora i tanti messaggi, ancora Angelo Giorgetti.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
6: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Oh, grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Poi, come detto, dalle 19 alle 20 Alessandro Di Nardo quasi ufficiale, dalle 20 la diretta della partita, Lorenzo Marucci in studio, Andrea Giannattasio direttamente dall'Inghilterra, quindi non perdetevi tutti gli appuntamenti di oggi su Radio Firenze Viola. Abbiamo toccato tanti temi, Angelo, hai fatto una valutazione in chiave moderna del cartellino di Battistuta. Stefano Taxi al 348-7513-933 ti scrive: per me sui 150 milioni, tu avevi detto 200, 200. Sei arrivato a 250. Lui dice: per me 150, però poco dopo ci ha mandato un altro messaggio. Dopo che Angelo mi dice mandrei, che non mandrà, che io sono a posto così fino a domani. No, quindi gli hai regalato.
1: È vero, chiedo scusa, ma sai, mi sono un po' lasciato trasportare, ma penso e spero che il senso comunque sia chiaro.
0: Assolutamente sì.
1: Può venire chiunque, può venire anche Mandrake, ma comunque se non cambia le regole in nazionale, poi il serbatoio da cui pescare e le regoline intorno sono sempre le stesse.
0: In realtà mi serviva il gancio per la nazionale, perché giustamente incalzato anche dall'audio che abbiamo ascoltato dell'ascoltatore Edoardo, ci hai detto qualcosa e ti chiedono, ad esempio Andrea ti dice: la questione della nazionale è stata una lotta tra il club dei milanisti battuto dalla Canottieri, semplice, in Italia contano più i rapporti che altro. Francesco da Firenze invece ti chiede che cosa ne pensi della polemica che poi è nata oggi in merito anche al costo per diffondere poi le immagini della conferenza stampa.
1: Siamo inseriti in un mondo, quello del calcio, in cui il presidente mondiale venderebbe anche peluche per cui io non mi sorprendo, anche se è brutto onestamente, ma non per difendere, non ce n'è bisogno che lo faccia io, una categoria insomma che deve spendere non so quanto, 600 euro per mandare in onda le immagini della conferenza stampa e le televisioni anche di più, perché non è, comunque stiamo parlando della nazionale, quindi non è un club privato. Poi è chiaro che tutti stiano provando a monetizzare e ci provino, un altro modo per monetizzare è la moda di terze, quarte maglie che non sarebbero state neanche accostate fino a qualche anno fa all'immagine di una squadra, ora invece vengono prodotte perché appunto si spera che la gente le compri proprio perché sono strambe. Quindi il mondo del calcio è questo, un'idea della federazione che certamente non l'aiuta a recuperare simpatia, ma mi sembra, come ho detto prima, che freghi zero di questa simpatia e che ricominciare tutto in mezzo alla tensione non sia un problema che mette a paura a Malagò. Poi per quanto riguarda quella bella battuta, sì, la regata di Aniene l'ha vinta bene, mi sembra, perché leggevo oggi, l'ha scritto in un suo blog un corriere, un collega romano ha scritto che Mancini e Ranieri e Malagò hanno tutti la casa a 100 metri di distanza, per cui potranno fare le riunioni lì per poter decidere la formazione senza neanche doversi spostare troppo da dove sono.
0: Hai citato anche un calcio di un tempo lontano. A tal proposito Max Viola ci scrive: Bati, Van Basten, ma anche Ronaldo, quello vero si intende, oggi sarebbero fuori mercato, proprio in linea anche con la valutazione che abbiamo provato a fare.
1: Joao Felix è stato pagato 100 milioni, mi sembra, 2 anni fa dall'Atletico Madrid, cioè di cosa parliamo allora? Cioè non Batistuta nei suoi cenci. Vado oltre e arriva a 300. Ora tutte le volte si fa di Batistuta mette 50 milioni in più.
0: A fine trasmissione vedremo te in balaustra con lo striscione. Batistuta è incedibile, perché Vittorio, ci renderemo conto che non c'è valutazione che tenga. Buon pomeriggio, Paratici ci sta abituando bene. Normale che vorremmo qualche acquisto anche in attacco, però siamo senza ali, è un dato oggettivo. Latitiamo anche coi terzini, forse ci vuole stupire alla fine un po' in stile americano.
1: Allora, Valdepeñas ora sta arrivando, sì. E di là comunque Jimenez
0: atteso in serata a Firenze.
1: Lo può fare il terzino Jimenez, anzi ha detto che è il suo ruolo, è il terzino, quindi in teoria, anche se dovesse andare via Dodò, come sembra possibile se non probabile, ci sarebbe il sostituto. Poi se c'è qualcos'altro vediamo. Ragazzi, insisto, secondo me Paratici non si farà trovare impreparato. Questa frase però è stata detta da qualcuno in passato, vorrei non citarla, mi è venuto in mente ora, quindi facciamo un blog e cancelliamola questa frase. Non si farà trovare senza le mosse giuste
0: e se non conosci i giocatori che porta è un problema tuo. Sempre per ricalcare un po' i tormentoni.
1: Questa è un'altra citazione su Max Olivera, però almeno due di questi esterni d'attacco dovrebbero arrivare, spero, entro massimo una settimana, 10 giorni, dai.
0: Come detto, poi stasera la Fiorentina scende in campo per la seconda amichevole che compone questa tournée inglese, la seconda parte di preparazione. Sono attesi oltre 200 tifosi della Fiorentina. La sensazione è che si possa vedere la coppia Ulaí-Fagioli, con Ulaí in regia. E quindi ti chiedo anche se, alla luce di quello che poi stiamo raccogliendo, hai la sensazione che il centrocampo titolare si possa già delineare, o sei d'accordo con chi dice godiamoci anche l'imbarazzo della scelta, considerando le caratteristiche di tutti gli interpreti a disposizione e magari la necessità di cambiare leggermente volto alla Fiorentina in virtù del momento e dell'avversario.
1: Ora, Ulaí è un bel motorino perpetuo. Lui può giocare, credo, in tutti i ruoli, in regia. Questo dipende anche da, diciamo, dai confronti ci sono stati con Fagioli, no? Ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, Chiara, mi sembra, nel senso, Fagioli il ruolo di regista l'ha indossato perché gli ha dato fiducia Vanoli, ma inizialmente con Pioli non era proprio nelle sue corde, quindi vediamo se magari hanno trovato la possibilità anche di scambiarsi. Non è detto che se uno parte per fare il regista anche durante la partita debba stare, esatto, inchiodato lì, no, voglio dire, ci può essere necessità, siccome Kanté sì. Scusa, ora parlavo di Ulaí e siccome c'ho certe volte parlando.
0: Vabbè,
1: Freud avrebbe
0: qualcosa da dire.
1: È vero, è vero. Io spero che Ulaí possa diventare la metà, o anche la metà della metà di Kanté, perché sarebbe già abbastanza. Però certi movimenti devo dire che me lo hanno ricordato, soprattutto dalle cose che gli ho visto fare in fase di recupero e da come si disimpegna nello stretto. Allora io penso che Ulaí potrebbe cominciare a fare il regista, poi si potrebbe scambiare anche, tutto sta, ragazzi, nei movimenti, se sono coordinati e sono ben assorbiti e sono memorizzati, l'importante, contrariamente a quello che abbiamo visto negli ultimi campionati, è che ci siano dei codici, e qui cito fattori, e che i giocatori vadano in campo sapendo quello che devono fare. Poi se uno fa la mezzala, se uno fa il regista, eccetera, dipenderà anche dalle caratteristiche dell'avversario. Cioè non è detto che questi ruoli siano cuciti così addosso. Sia Fagioli che Ulaí hanno le caratteristiche tecniche per fare entrambe le cose, secondo me.
0: Chiederei a Marco Tonelli se ci fa ascoltare altri 3 messaggi audio, così li commentiamo insieme. Anche
2: tempi anche lo ci sono anche sicuramente, però se non cominci a entrare qualche uno, ma ti immagini se tu dovessi uscire dalla Italia?
3: Ciao Chiara, ciao Angelo, Stefano da Pescia, sempre ciao. Grazie per la compagnia che ci fate. Volevo chiedervi, a me è dispiaciuto tantissimo della partenza di Comuzzo, scusate, ma non si diceva che il Viola Park serviva per far crescere i giovani? Ecco, mi sembra veramente che purtroppo, da quando non c'è più il presidente Rocco, ci sia stata proprio un'inversione di tendenza. È successa la stessa cosa di Caiode. Ecco, volevo sapere, soprattutto da Angelo, un pensiero anche a livello umano di questa partenza. Mi è dispiaciuto molto, sempre forza.
4: Angelo, sei d'accordo con me, ovvero che ci sarebbe quattro esterni di cui uno Gudmundsson, uno Rifiutare Solomon, più due di livello superiore a questi due. C'è questo, Angelo. E poi su Ken, una cosa scherzosa, cioè stata mica la Fiorentina con che faccia come quel concessionario di autovetture usate che tessere elogi chiaramente alla macchina, e quando uno la va a comprare riscopre che dopo averla comprata che è con 3 chilometri taroccato, e in più il motore va a 3 cilindri invece dei 4 cilindri. Sarà mia così che la Fiorentina, se vuol fare un giochino del genere, se ci riuscisse, certo è brava, io non dai proprio.
0: Vuoi partire da?
1: Ma per quanto riguarda Comuzzo,
0: sì,
1: abbiamo già parlato prima, però magari
0: parlato.
1: Per il nostro ascoltatore, se non era forse collegato, molto brevemente, io ti dico che anche a me è dispiaciuto per quanto riguarda Comuzzo, perché l'ho trovato svilito troppo per quanto riguarda un'annata che l'anno scorso ha
0: non
1: travolto
0: ti dico
1: tutti.
0: I messaggi che sono arrivati quando è entrato in campo sabato,
1: tutti contro di lui, quindi
0: il ma capo espiatorio, perché a volte sembra che ci sia la necessità di ridurre tutti i problemi della Fiorentina a un giocatore. Era stato così con Igor, era stato così anche con Vincenzo,
1: ma
0: il problema è che poi sostituiti loro i problemi erano rimasti.
1: Ma lo capisco e l'hanno senz'altro capito sia il giocatore, che comunque ricordiamolo è un classe 2005, e anche Paratici sicuramente molto più di noi, e quindi è stato convenuto di farlo giocare, di farlo andare a giocare altrove. Poi una cosa mi è dispiaciuto ancora di più, ma voglio ancora sperare che ci sia nelle mole del contratto ci sia la possibilità di lasciarsi questa porticina aperta. È una cifra molto alta quella del riscatto, perché si va a una cifra complessiva di 20 milioni, ma che ci sia un diritto, quindi che il Torino possa decidere fra un anno di poterlo riscattare senza che la Fiorentina si sia lasciata qualche piccolo paracadute per poterci rientrare, ecco, mi dispiacerebbe questo soprattutto. Poi a livello umano mi è dispiaciuto, ma credo che questa volta, contrariamente all'anno scorso quando rifiutò di andare in Arabia, il giocatore quest'anno abbia capito che anche per il suo benessere sia stato giusto andare altrove per dimostrare che non è quello della scorsa stagione.
0: Bomber Viola parlava degli esterni, ovviamente ipotizzava Gudmundsson e Solomon, e quindi a quel punto si immagina due top per far sì che poi
1: io ci starei per due top
0: quattro
1: più
0: possano
1: Solomon
0: rientrare.
1: Io ci starei, come, guarda, io firmerei. Bisogna intendersi sulla questione top, però per me già top è uno che salta l'uomo, penso un po' come sono messo perché qui a Firenze l'abbiamo visto poco negli ultimi anni.
0: È un po' la sindrome da Sottil che ci portava anche a valutare, o sindrome da Iconè, perché poi possiamo sostanzialmente chiamare in causa tanti giocatori che magari il potenziale l'hanno avuto, le caratteristiche pure, ma non hanno mai aiutato la Fiorentina.
1: Non basta fare lo strappettino di 15 metri, 20 metri, oppure saltare l'uomo. Poi devi essere lucido per fare le cose decisive. Allora lì sei un giocatore top, oppure quasi top, perché se te salti l'uomo, fai 20 metri in apnea, è una grande tecnica, e dopo sbagli il passaggio, lo metti più avanti di un metro o più dietro di due metri, oppure colpisci male, oppure ti rimporti da 20 metri, diciamo da 15 metri, e neanche la becchi, e lo fai per tutta una stagione e anche più di una stagione, allora il problema è serio, no? Quindi quando si parla di giocatori top, io vorrei qualcuno che salta l'uomo e che fa la cosa giusta.
0: Altri due messaggi audio per favore al regista Marco.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Io mi fido di Paratici. Ok? Tutto bene fino adesso, quindi non ho problemi. Però invece mi riguardo a Pellegrino, ma quelle cifre no. 30 milioni non le giustifico. Pellegrino sì, ma non a 30 milioni, perché poi mi rimane difficile pensare che possa valere di più di questi soldi. Piuttosto quello che gioca nel Levante, in Spagna, avrebbe più senso. Su Ken, evidentemente c'è qualcosa che non sappiamo.
6: Buonasera, Giovanni da Campi.
1: Ciao.
6: Ken è forte, ma siete sicuri che continui a giocare come l'anno scorso, una partita sì e due no? E poi Pellegrino nella Fiorentina non avrebbe fatto i soliti gol magari di Ken? Prima di battezzare uno troiaio aspettiamo un secondo, no?
1: Chi è troiaio?
0: Io non so chi l'abbia battezzato
1: troiaio,
0: così, e sono d'accordo anche sul non sbilanciarsi eccessivamente, perché poi al di là delle opinioni personali e soggettive, che nel calcio sono in un certo senso di casa e anche legittime, tendenzialmente si attende anche di vedere poi il giocatore inserito in un contesto, proprio perché ci sono stati casi in cui hanno sorpreso in positivo e anche in negativo.
1: No, è chiaro che qui la maglia pesi molto di più rispetto a come abbiamo visto è successo a Somma, come abbiamo visto è successo anche a Gudmundsson. Qui a Firenze la maglia pesa di più, per cui ci può essere questo effetto. Però francamente troiaio, perlomeno qui, Pellegrino non l'abbiamo definito, anzi io appunto ho ricordato che ha giocato 37 partite su 38, ha segnato 9 gol, ha fatto un assist, è un giocatore che secondo me, e sentivo prima Savelli, l'abbiamo proposto, lui dice che è sul punto di esplodere. Io credo che sia un giocatore che potrebbe far comodo, e come, Poi qual era l'altro messaggio che ti sei segnato tutto?
0: Io mi fido di Paratici, ci diceva l'ascoltatore. Pellegrino non è un no, ma è a quelle cifre che non mi sembra un investimento in linea.
1: Sai, ognuno fa il suo gioco. Il Parma chiede 30 milioni, poi devi essere bravo te a trattare, oppure magari ad offrire qualcosa in cambio, perché mi sembra la Fiorentina di opportunità, comunque di giocatori da dare e da serbare, come si dice da queste parti, ce ne ha, per cui qui si vedrà o si vedrebbe la bravura di Paratici anche in uscita. Questa ci manca ancora un po', no?
0: Nel senso,
1: un po' di movimenti ci sono stati, c'è stato Beltrán che comunque un po' di soldi li ha portati, comunque Moreno si sta definendo, forse Somma, alcuni giovani se ne sono andati, però insomma i pezzi forti per monetizzare ancora devono essere piazzati.
0: Buonasera, nell'amichevole contro il QPR, piccoli stop di petto e gol. Io e il mio amico ci siamo guardati sbalorditi, chiedendoci se tutto ciò fosse vero. Ce lo scrive Albe da Londra, anche in virtù proprio di quello che abbiamo detto su Roberto Piccoli e sulla possibilità magari di dargli l'occasione di dimostrarci che l'anno scorso è stato difficile per tutti, anche per lui, e che il peso poi della valutazione che ne ha fatto il Cagliari, che la Fiorentina ha scelto in un certo senso di accollarsi a un qualcosa che non lo condiziona quando scende in campo.
1: Sì, quel peso lì, poi il peso anche dell'annata disastrosa di tutti, tanti pesi, il peso di un gioco che francamente abbiamo visto soltanto a tratti e neanche per quelli, per cui piccoli ci può stare, come ho detto prima, lo vorrei vedere innescato in modo diverso, con una squadra che gioca un po' di più per il centravanti.
0: Mentalità vecchia, ci scrive Enrico, si rischia di demitizzare anche gli acquisti fatti finora. Credo che il riferimento fosse un po' alle tempistiche per quanto riguarda l'attacco della Fiorentina. A suo avviso Ken sarà ceduto, ma dopo il 15 di agosto, e la sensazione per lui è che Gudmundsson, Dodò e Ken siano giocatori che non hanno acquirenti quando si parla di concretezza, quindi non di suggestioni.
1: Questo non lo so, nel caso di Ken abbiamo detto più volte, insomma, chi lo compra e spende così tanti soldi vorrà essere certo della sua integrità, no, perché comunque arriva da una stagione molto complessa. Ricordiamo sempre che il fratello, che è un po' il suo portavoce, parlò chiaramente dei problemi proprio specifici della tibia che avrebbero anche richiesto un periodo di stop. Quindi è chiaro, se ti vai a pagare un giocatore di più di 30 milioni che vuoi essere sicuro, no? Un po' come fece l'Atletico Madrid, ricordiamolo sempre, quando era ancora alla Juve, che ha un po' visitato e poi dopo rimandato alla Juve. Quindi insomma ci sono degli aspetti che devono essere valutati molto bene quando si parla di queste cifre.
0: Giovanni da Campi ci tiene a specificare che non era riferito a noi due quando ha parlato in quei termini, di
1: appunto,
0: Pellegrino dice: purtroppo è da stamattina che lo sento anche infamare, forse in virtù delle aspettative si torna lì,
1: forse perché il cognome allora non piace, cioè Pellegrino, però cioè, il giocatore c'è, onestamente. Il giocatore c'è, ha dimostrato di saper stare in Serie A, ha dimostrato di essere uno che resiste ai conflitti in campo, e nel Parma, che aveva un gioco che credo sarà molto diverso rispetto a quello che ha intenzione di fare grosso, però ha saputo mantenere spesso il reparto sulle sue spalle. Poi è uno che la becca di testa, secondo me meglio rispetto a Ken. Detto questo, facciamo tutte le valutazioni per capire certamente che cedere Ken non è come aprire una porta e far uscire una persona o comunque un professionista come gli altri. È un gran giocatore e bisogna vedere tanti altri particolari che non conosciamo, quindi se lui vuole restare, come sta fisicamente, sta facendo ancora per esempio una preparazione differenziata, stasera non giocherà, tanti aspetti da valutare. Però ecco che Pellegrino insomma non sia un buon giocatore, certamente, ecco, io penso che sia un buon giocatore Pellegrino.
0: Marco Tonelli ci fa sapere che è arrivato un ultimo vocale, quindi abbiamo il tempo di ascoltarlo insieme.
7: Difficile pensare che possa valere di più.
8: Giorgetti numero uno, grande. Io. Maurizio, sono Maurizio da Foggia. Senti,
1: ciao.
8: Ma che ne pensi? Io lo non lo sto riuscendo ad ascoltare, non so se va il mio messaggio. Io voglio Orsolini a Firenze, mi starà pure antipatico. Ma che giocatore, esterno da doppia cifra, magari, che ne pensi?
1: Penso che Orsolini sia stato negli ultimi anni uno dei pochi, insieme a Politano, diciamo uno dei pochi esterni di attacco italiani saltano l'uomo. Quindi è uno che a Bologna certamente è stato un giocatore importantissimo. E erano quasi convinti di portarlo il primo anno quando è arrivato Italiano. Pensa un po' che cosa ti dico, qui a Firenze. E poi certe porte si aprono e si richiudono.
0: Poi alcune sue dichiarazioni l'hanno reso ancora più antipatico di quanto magari già non fosse agli occhi della tifoseria. Per carità, la storia recente dimostra che siamo disposti a perdonare a tutto a chiunque, quando poi ci guadagna soprattutto la Fiorentina, perché allora, poi Orsolini, è quello che ci preme.
1: Orsolini è uno che ha dimostrato di saper fare la differenza. Poi tra questi quattro esterni di attacco, mettiamola così, ci devono essere due al suo livello e due magari un po' meno, che abbiano caratteristiche diverse. Però se mi chiedi se lo prenderei, io sì che lo prenderei.
0: Arrivano in chiusura, Angelo, perché abbiamo veramente pochissimi minuti prima di lasciare lo studio, ad Alessandro Di Nardo anche tanti messaggi che portano gli ascoltatori a guardare anche le altre. Abbiamo detto la Fiorentina che si è mossa per prima, forse anche meglio sul mercato, ora iniziano a muoversi le altre. Per quanto riguarda Torino, sponda bianconera, oggi un pizzico di invidia come parte dei nostri ascoltatori, l'hai provata?
1: Sì, un po' sì, perché stiamo parlando di alla Gibegovic, sì. Io pronuncio male.
0: Io lo farei peggio.
1: Però un prospetto che abbiamo visto chiaramente in una partituccia che devo dire ha segnato anche un po' le sorti dell'Italia al mondiale. L'abbiamo visto con la Bosnia, e uno, quando parliamo di esterni saltano l'uomo, lui è che è anche molta considerazione di sé, si capisce, no? Perché sì, ha dei mezzi tecnici e una velocità, a dispetto di un fisico che non mi è sembrato molto potente, però ha quella rapidità, quell'estro, quella cattiveria, quella voglia di puntare l'uomo che francamente, quando io l'ho visto accostato alla Fiorentina, ho detto ma magari, però avendo in percentuale nella mia testa 5 possibilità successo, su 100 potesse succedere forse anche meno, e quindi insomma per quella cifra è andato alla Juve.
0: Siamo arrivati in conclusione, Angelo, io ti ringrazio.
1: Grazie
0: per
1: te, Chiara,
0: il tempo
1: brava,
0: che ci hai dedicato.
1: Solito.
0: Grazie, ringraziamo anche Marco Tonelli di là in regia. Come detto, Garri Scalvento torna domani, sempre a partire dalle 17, ci sarà Stefano Prizio in mia compagnia, ora arriva Alessandro Di Nardo, quasi ufficiale, e poi a partire dalle 20 la diretta della partita con Lorenzo Marucci e Andrea Giannattasio. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buona serata.
1: Ciao.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Quattro ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate in corso dopo l'aggressione a un loro coetaneo a Empoli, nel Fiorentino. L'episodio, avvenuto nei pressi di un istituto scolastico, sarebbe stato ripreso in un video poi diffuso anche sul web. Le indagini sono partite dalla segnalazione dei docenti che avevano denunciato ripetuti episodi di bullismo e violenza tra studenti. Grazie alle immagini e alle testimonianze raccolte, gli agenti del commissariato di Empoli hanno identificato i quattro presunti responsabili, ora denunciati alla procura per i minorenni di Firenze. E si è concluso intorno alle 7 di questa mattina il complesso intervento di soccorso sul Pizzo d'Uccello nelle Alpi Apuane, dove un giovane alpinista romano era precipitato per una trentina di metri durante un'escursione incordata. Decisivo il compagno originario di Ponte Buggianese, che è riuscito a fermarne la caduta e a calarlo su una cengia in attesa dei soccorsi. L'intervento, iniziato ieri sera, ha impegnato soccorso alpino 118, elisoccorso Pegaso, vigili del fuoco e un elicottero della Marina Militare. Il ferito, con diverse escoriazioni ma in buone condizioni, è stato recuperato all'alba e trasportato in ospedale. Cittadinanza onoraria simbolica a 11 bambini e bambine della Repubblica Sharawi nei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino. Le pergamene sono state consegnate dai sindaci Giuseppe Carovani e Damiano Sforzi durante due cerimonie che hanno ribadito il legame di solidarietà con il popolo Sharawi. I piccoli, ospiti sul territorio grazie all'associazione Ban Sloth Larbi, partecipano da settimane ad attività organizzate da enti locali e associazioni. Un'iniziativa che rinnova un rapporto di amicizia nato oltre 30 anni fa e richiama l'attenzione sulla condizione del popolo Sharawi, ancora in attesa del riconoscimento della propria repubblica. E per il meteo si intensifica l'ondata di calore su Firenze con il rafforzamento dell'anticiclone africano. Secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute, oggi e domani resta in vigore il codice arancione, mentre venerdì scatterà l'allerta rossa, il livello massimo di rischio per la salute. Le temperature massime toccheranno i 37 gradi domani e i 39 venerdì, con valori percepiti fino a oltre 40 gradi. Anche l'AMMA conferma un ulteriore aumento delle temperature su tutta la Toscana, dove nelle pianure interne si potranno raggiungere punte di 39-40 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
5: E ora via al treno di vocali! Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
6: Quasi ufficiale, solo su Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci in diretta, quasi ufficiale, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla in questo lungo prepartita di Watford Fiorentina, con l'occhio che cade ovviamente anche sul calciomercato della Fiorentina e anche, perché no, su quello che sta succedendo nella conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, rispettivamente nuovo CT e nuovo DT della Nazionale Italiana di Calcio. Mancini ha esordito chiedendo scusa, anche se proprio scusa non ha detto, ha detto: sono dispiaciuto, quando lasci la nazionale è come quando perdi la donna della tua vita, per me è sempre importante questa maglia, torna dopo 3 anni e dopo quello che è successo anche in mezzo, dopo l'apocalisse calcistica legata al movimento nazionale italiano, vedremo cosa farà, poi vi daremo conto anche delle dichiarazioni. 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, vi risponderà il nostro Marco Tonelli e poi a brevissimo andremo anche da Niccolò Ceccarini proprio per dare più concretezza a questa versione di Radio Firenze Viola che parlerà di mercato, anche perché oggi parecchie cosine si sono mosse sia in entrata che in uscita per la Fiorentina. Il nome di fatto nuovo, il sesto acquisto, è Valdepeñas, che è in arrivo a Firenze, probabilmente nelle prossime ore sarà già in Italia e domani ci sarà la possibilità per lui di svolgere le visite mediche. Ma non posso anticipare altri temi perché c'è l'uomo che ci porta notizie con il suo cestone degli affari fatti, degli affari non fatti, degli affari sfumati, ovvero Niccolò Ceccarini. Ciao Nick. Ciao Nick, ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Ti sento?
7: Io ti sento.
2: Alla grande, ora ti sento, ora ti sento, ti sentiamo. Nick, dicevamo di Valdepeñas, il nome nuovo, se ci fai un po' il punto anche sull'operazione, che è abbastanza particolare, noi l'abbiamo definita la Nico Pazzo, insomma il Real Madrid fa parecchie operazioni di questo tipo per un calciatore che già nelle prossime ore sarà in Italia.
7: Sì, credo arriverà prima di stanotte, quindi a maggior ragione sarà qui per le visite mediche domani mattina e firmerà un contratto di 5 anni con la Fiorentina. Nel primo pomeriggio si è sbloccata la situazione, nel senso che comunque Mourinho ha dato l'ok alla sua partenza, hanno organizzato il volo per Firenze, il giocatore arriverà appunto in tarda serata e poi si metterà a disposizione di Fabio Grosso. Penso a questo punto dovranno fare una valutazione se farlo arrivare direttamente venerdì nel ritiro di Klagenfurt oppure eventualmente magari lasciarlo qua a Firenze un paio di giorni a lavorare un attimo da solo in attesa che poi ci sia tutto il resto del gruppo. Questa farà un'operazione che, ricordiamolo, è un'operazione a titolo definitivo, 7-8 milioni di euro per la metà, perché il 50% finisce al Real Madrid sulla futura rivendita, e poi oltre a questo c'è da aggiungere del Real Madrid, perché comunque oggi il suo percorso è un percorso ancora in embrionale e dobbiamo capire se effettivamente diventerà un grande giocatore. Se diventerà un grande giocatore, il diritto di ricompra assicura il Real Madrid di questa possibilità, cioè comunque sia di poterlo riscattare. Credo di solito in questi casi siano su 3 anni l'acquisizione, sì, del diritto di ricompra, cioè diciamo a partire non da quest'estate, sarà la prossima, quella dopo e la terza, ecco.
8: Sì, sì, dicevi, un calciatore ancora in fase di sviluppo, classe 2006, una presenza, 78 minuti con Real Madrid con la prima squadra, poi tanta esperienza nel Real Madrid Castilla con la squadra B dei Blancos. Questa operazione come la leggi, Nick? Perché poi è un giocatore che può fare l'esterno basso a sinistra, quindi idealmente nel ruolo che è stato di Gosens, sì, e che è anche di Parisi. Sappiamo che l'esterno campano tornerà probabilmente tra novembre e dicembre, ma può fare anche il centrale.
7: Sì, ora io penso che la Fiorentina l'abbia preso più che altro per essere utilizzata a sinistra, perché a sinistra non c'è Parisi, non c'è più Gosens, non c'è più Balbo, c'è praticamente un esterno, quindi in qualche maniera bisognerà...
8: Facciamo... Ok. Sì, sì, no, ti avevamo perso per un attimo, però insomma ci dici...
7: Stavo dicendo che a sinistra la Fiorentina adesso...
8: E ti abbiamo perso per un attimo, ecco... Nick, sappiamo che sei in movimento come sempre.
7: Purtroppo sono in treno, quindi il problema è il treno, non sono io. No,
8: non puoi fermare il treno, giusto, Nick?
7: No, non lo posso fermare, neanche lo vorrei fermare.
8: No, certo,
7: anche
8: certo.
7: Perché poi sarebbe l'ultima volta che via.
8: Certo, Nick, guarda, ti faccio l'ultima domanda, poi vediamo se c'è la possibilità di risposta.
7: No, stavo dicendo che secondo me lo utilizzeranno come esterno basso a sinistra.
8: Vabbè, non ti sentiamo a spizzichi e bocconi, Nick. Facciamo così. Ringraziamo Niccolò Ceccarini anche per la disponibilità. Non era facile, insomma, questo collegamento, e ringraziamo soprattutto per la disponibilità. Un direttore che c'è sempre per noi, nonostante tutto, risponde anche ai più svariati mezzi, da Grassina, da altre parti in cui è geolocalizzato. Ripetiamo, Valdepeñas alla Fiorentina, operazione da 7-8 milioni, 50% della futura rivendita a Real Madrid, che si mantiene anche il diritto di recompra nelle prossime tre stagioni, quindi quello che è successo più o meno e che succederà è successo appunto nelle ultime stagioni con Nico Paz. 348-75-1393 per le vostre domande anche di mercato. C'è Roberto che ci scrive: ho sentito di Carlos Espi del Levante. Sì, è un nome che è stato fatto nelle ultime ore, è un calciatore che interessa la Fiorentina. Paratici e non solo stanno anche monitorando il mercato che riguarda la Spagna. Trovate anche un approfondimento di Lorenzo Marucci su firenzeviola.it che descrive proprio quello che cercavate, ovvero chi è questo giocatore, calciatore classe 2005, spagnolo di proprietà del Levante, punta centrale, strutturato, 194 centimetri. Ce l'abbiamo Niccolò Ceccarini? Non stavamo descrivendo Niccolò Ceccarini, punta centrale,
7: no,
8: di 194 centimetri, però
7: sì. Comunque stavo dicendo, non so se prima si è sentito, però la Fiorentina secondo me l'ha preso per fargli fare l'esterno sinistro, però io credo che prenderanno un altro esterno sinistro. E ora la notizia, secondo me, che è la più importante in assoluto che ti sto per dare, è che la Fiorentina sta cercando un forte centravanti, quindi questo vuol dire che secondo me su Ken c'è un forte movimento e l'obiettivo è rafforzare questo settore, per cui stiamo con le antenne dritte, perché su Ken c'è un movimento e la Fiorentina sta cercando una forte punta centrale, e non credo che Pellegrino sia il nome giusto, quantomeno sia il nome in pole position.
8: Abbiamo fatto anche il nome di Carlos Espi, appunto, lo stavo descrivendo
7: che
8: prima.
7: Che però è stato smentito dalla Fiorentina, no?
8: Sì, però sai che c'è il gioco dell'estate, no? Come si chiama, Nick, questo gioco?
7: Lo smentisci tu, certo.
8: Esatto.
7: Io non ci posso partecipare perché sono un presunto esperto di mercato, ricordiamolo, gioco da tavola soprattutto per bambini e adulti, ecco, quello sì, che si può abbinare all'indovina che si compra. Ecco.
8: Anche all'Allegro Chirurgo, non so se ci hai mai giocato,
7: sì,
8: a Palatalpa,
7: sì,
8: tutti questi giochi da tavola.
7: Per l'indovina chi si compra potrebbe avere la barba, allora e si levano tutti quelli che naturalmente non hanno baffi, eccetera, e poi potrebbe avere gli occhi azzurri, e così almeno si fa il gioco dell'estate, grazie a Fabio Paratici che ci ha permesso comunque sia di passare sicuramente le prossime feste natalizie con il gioco dell'anno.
8: Sarebbe molto bello anche un gioco con in copertina come Gerry Scotti, Niccolò Ceccarini. Allora, Carlos Espi,
7: sono passato da poco dal mio stadio, eh?
8: Ok, quindi
7: dal Mapei.
8: E ti sei portato la canna da pesca?
7: Sì, trote a volontà, si va a pescare dalle 21 in poi, perché a quell'ora secondo me si riesce, un po' come quando vai a pescare di notte nel mare, no? Noi si va a pescare al Mapei verso le 22, ecco.
8: Senti Nick, ma a proposito di Mapei, hai mica visto, affacciandoti dal treno, dal mezzo di trasporto che stai utilizzando adesso, Thorsved, che è bello grosso, quindi forse l'hai anche visto, no?
7: Guarda, Thorsved torna lunedì, a disposizione, cioè ha fatto il periodo post vacanze, no, dopo il mondiale, e torna lunedì, parlerà con la società e, come io ho detto mille volte, gli racconterà la sua voglia, che è quella di intraprendere un'altra avventura professionale che si chiama Fiorentina, e che però è molto complicata perché in questo momento non c'è un accordo tra i club, perché Sassuolo valuta il giocatore più di 15 milioni, la Fiorentina vuole inserire Brescianini e basta, e sulle valutazioni non sono d'accordo, però Torsved per me non rinnoverà con il Sassuolo, almeno al momento non c'è questa volontà di rinnovare con Sassuolo, per cui vediamo se effettivamente questa operazione prenderà la strada giusta. Io so per certo che la società vuole accontentare Grosso, e Grosso considera Torsved una pedina molto importante per la squadra e per il centrocampo, per cui faranno tutto il possibile, anche se adesso, come ti ho detto, sono concentrati anche sulla punta centrale.
8: Mi hai detto punta centrale, esterno sinistro, centrocampista con Torsved, qui qualcuno manca.
7: E poi ci sono due esterni da prendere,
8: i due leocorni, te la ricordi la filastrocca quella?
7: Sì. Adesso. Ci vuole un coccodrillo ed un orangotango, e l'aquila reale,
8: gatto topo, l'elefante, sì. Non manca più nessuno, solo non si vedono i due esterni. E dove sono questi due esterni?
7: Sull'esterno, secondo me, stanno cercando di capire quale può essere. Forse ora sono in questa fase di studio.
8: Fase di studio, abbiamo capito questo, Nick.
7: Sì, dico fase di studio, nel senso stanno cercando il giocatore giusto da andare a prendere, ma probabilmente forse vorrebbero vendere ancora qualcos'altro prima di andare a fare un ulteriore investimento. Ecco, quindi per ora non ci sono novità sul fronte dell'esterno.
8: Nick, grazie mille, buon viaggio, che sia andata o sia al ritorno, che sia la vita solo un giorno, come
7: buon
8: cantava
7: viaggio.
8: Chi?
7: Sì.
8: Chi cantava?
7: Ma te mi stavi chiamando per?
8: No, dimmi chi cantava questa canzone, dai, buon viaggio, che sia andata.
7: Mi sembra Cesare Cremonini.
8: Bravissimo. Prossimo acquisto
7: del Sassuolo, perché
8: lui è emiliano.
7: Abbiamo anche preso in prestito un diritto di riscatto Marco Masini, ancora gli va comunicato, ma l'abbiamo preso, ecco.
8: Benissimo, Nick, grazie mille e buon viaggio davvero.
7: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
8: Ci sentiamo presto. Buon viaggio, che sia d'andato un ritorno, a una canzone del 2015, sottotitolo Shared Love, di Cesare Cremonini. Quindi magari qualcuno ci può associare un'altra canzone di Cremonini, o non solo, al momento di mercato della Fiorentina, ce la può canticchiare, perché la SIAE non può interrompere i messaggi vocali. Comunico all'ottimo Marco Tonelli che andiamo subito dal prossimo ospite, che ci parla direttamente dall'Inghilterra, da fuori il Vicarage Road, perché abbiamo anche l'opportunità di parlare con una componente del Viola Club di Londra, per farci capire anche l'atmosfera fuori da Vicarage Road. Sarà una partita speciale, ovviamente, per quanto riguarda la presenza in campo di Edoardo Bove. Sarà una partita speciale anche perché ci saranno più di 200 tifosi della Fiorentina. Non è scontato, perché insomma siamo al 29 luglio ed è pur sempre, nemmeno calcio d'agosto, è calcio d'estate, ma di metà estate, calcio di luglio. Di Nardo chiama Giannattasio e fatti dare le formazioni, non perdiamo tempo che fa caldo. Ancora, visto che la partita è fra più di un'ora, non ci sono le formazioni, contatto in linea diretta, linea bollente con Andrea Giannattasio, appena ci fa un cenno anche lo stesso Andrea Giannattasio, voliamo proprio da lì, dal Vicarage Road, per farci dire anche le scelte di Fabio Grosso. Ci aspettiamo qualche novità rispetto anche all'ultima uscita, almeno all'ultima formazione titolare vista sabato contro il QPR. Ce l'abbiamo la prossima ospite, non ce l'abbiamo ancora, però a breve ci colleghiamo anche per farci dire quelle che sono l'atmosfera che riguarda uno stadio comunque che è culto, no? Perché il Watford è una squadra che ha fatto anche la Premier League per diversi anni, ed è una squadra che ha visto anche diversi calciatori importanti. Mi ricordo uno su tutti, Deulofeu, magari qualcuno se l'è perso. Mi ricordo anche una partita, vado a memoria, è diventato un reel virale quel minuto di gioco, un Watford-Leicester, si giocava proprio a Vicarage Road, con rigore sbagliato dal Leicester, contropiede e gol di Diney, con una telecronaca che è rimasta iconica per il Watford. Watford, che in quel momento eliminò il Leicester e andò a giocarsi la finale playoff più di 10 anni fa. È successo tutto questo, probabilmente avrete visto quel video, veramente ti dà l'idea dell'aleatorietà di una partita di calcio, perché c'è un rigore sbagliato da una parte, mi sembra parata di Almunia, ma qui vado a memoria, contropiede perfetto e gol di Dine dall'altra parte, un video che ti fa venire veramente la pelle d'oca, anche se non tifi per nessuna delle due squadre. Allora, ci siamo, possiamo andare con il prossimo collegamento, perché abbiamo il piacere di avere Emma del Viola Club di Londra, che ci parla anche un po' dell'atmosfera che c'è in questo momento fuori dallo stadio del Watford. Ciao Emma.
9: Ciao a tutti, grazie per la chiamata.
8: Grazie a te, come va?
9: Tutto bene, allora ci siamo

0: pollo fritto o pesce fritto con le nostre birre, però ecco il classico cibo inglese, anche alle 6 di
1: Ci
0: pomeriggio.
1: fa una recensione sul cibo. Tu vivi a Londra, giusto?
0: Sì, sono 9 anni, più di 9 anni.
1: Recensione su anche il pre-partita inglese rispetto a quello del Frank, insomma, a quello di una partita in Italia. C'è qualche differenza? Cioè, noti qualcosa? Al di là che oggi è un amichevole, quindi insomma c'è un'atmosfera anche più
0: Certo.
1: rilassata.
0: Sì, infatti fino alle 6 ci hanno detto che potevamo stare in tutti i vari pub della zona. Dopo le 6 però comunque rimangono molto fedeli al home only fans, cioè in tanti posti qui in zona, anche a Watford, anche in una partita così friendly, ci hanno comunque restritto l'accesso, restricted, non so,
1: Ristretto.
0: restretto
1: È il problema di chi
0: l'accesso.
1: sta in Inghilterra. A dire la verità, poi c'è qualcuno che lo fa anche dopo 2 settimane in Inghilterra, no? Torna e dice: sono stato a un party, come si dice, no? A parte
0: Sì,
1: tutto,
0: sì, sì.
1: però c'è anche la difficoltà di mixare le lingue, anche perché noi siamo, insomma,
0: Esatto.
1: importatori di inglesismi. Tra l'altro, vedevo su Google recensioni positivissime di Vicarage Road, lo stadio del Watford, uno degli stadi più
0: Sì.
1: sportivi, tranquilli e corretti che io abbia mai visitato, leggo.
0: Sì, bello, ma anche allora eravamo un po' dispiaciuti per il settore, non so se ce l'hanno scelto, cioè, è comunque piccolino, un po' in un angolo, non so se avete notato, ma uno dei due settori è proprio minuscolo, è sotto a, credo siano gli skybox se non sbaglio, comunque una cosa molto piccolina, molto ridotta, quindi sembrerebbe sold out. Abbiamo amici che nei passati giorni hanno provato ad acquistare dei biglietti un po' all'ultimo e non sono riusciti perché da tutto sold out. Quindi anche col QPR, che era comunque una partita molto più, pensavamo, essendo insomma quasi in centro a Londra, comunque una cosa un pochino più. Però non c'era tanta bolgia come sembrava quindi sono molto curiosa di vedere effettivamente questo sold out come davvero se sarà, ecco,
1: Sì,
0: sì o no.
1: vediamo, perché è uno stadio dalla capienza importante, diciamo, 21.000 spettatori, 21.000 spettatori al massimo di capienza. Vedremo, insomma, se al
0: Io
1: 29
0: parlo del
1: luglio.
0: settore
1: Sì,
0: ospiti,
1: certo.
0: sono molto.
1: Son circa 200, no? Siete circa
0: Sì,
1: 200, almeno da quanto ho capito, da tifosi Viola.
0: sembrerebbe.
1: Quindi
0: Sì, ma anche
1: comunque.
0: adesso siamo stati fortunati, abbiamo dei membri del Viola Club Londra che lavorano, sono staff nel Watford e quindi sono riusciti anche a trovarci dei biglietti complementari così per l'ultimo minuto. Siamo felici di essere stati utili
1: Utili,
0: anche in
1: utili.
0: questo. Sì.
1: Guarda, facciamo un bellissimo duo, perché io sono sempre accusato di usare inglesismi in questa radio.
0: Ecco, vedi.
1: Delle volte ci sono dei
0: Funziona. Certo.
1: termini, al di là di utile, useful, che sono intraducibili. Detto questo, Emma, tu che hai un'esperienza appunto più o
0: Grazie.
1: meno decennale a
0: Sì.
1: Londra, hai visto parecchi stadi, no? Immagino.
0: Certo.
1: Ci
0: Beh, ho avuto il
1: fai
0: piacere.
1: una top 3 di stadi, di impianti in Inghilterra, comunque a Londra, e qual è secondo te il peggiore, il più sopravvalutato degli stadi a Londra?
0: È bella domanda. Sono stata recentemente per un evento, non per una partita, quindi metto le mani avanti. Sono stata al nuovo stadio del Tottenham
1: È un'astronave,
0: 10 giorni
1: praticamente.
0: fa.
1: Sì.
0: È stato meraviglioso. Cioè, non ho suggestivo, bello, comunque enorme. È stata una bella, bella esperienza, anche appunto non sportiva, quindi metto le mani avanti, però a livello di impianto mi è sembrato incredibile. Sono un po' combattuta a livello non lo so, per esempio. Quello della settimana scorsa non ci è piaciuto molto, parlo proprio in generale dal club, abbiamo avuto molte persone, insomma, sia il QPR
1: Loftus
0: che
1: Road,
0: anche, posso dire,
1: sì,
0: sì, non ci è piaciuto per
1: non ti è
0: niente.
1: piaciuto.
0: No, non ci è piaciuto neanche quello del Crystal Palace, nonostante sia uno stadio,
1: Selhurst Park, sì.
0: un bello stadio, comunque un'atmosfera incredibile.

0: unica probabilmente a livello proprio di Londra, sia per il tifo che per la struttura, però ci è rimasto un po', sarà l'amaro che sì. Ci è rimasto, però parlavamo recentemente di un po' tutti che non c'era piaciuto, ecco.
1: Ok. Quindi Sellers Park tra i bocciati degli stadi inglesi.
0: Tra i bocciati.
1: Mentre quello del Tottenham, perché insomma è nuovissimo.
0: Io sono stata recentemente, è nuovissimo. Adoro quello del Chelsea, io sono membra del Millwall, quindi noi andiamo spesso al The Den con la famiglia e a noi quell'atmosfera ci piace tantissimo, è molto diversa da quella italiana. Sì. E quindi sì.
1: Anche perché poi il Millwall ha proprio una connotazione popolare del tifo, no? Fortissimo. C'è una grandissima rivalità, penso forse tra le più accese in Inghilterra, col West Ham.
0: Sicuramente c'è il derby, cioè ci sarà il 19 settembre, tutti aspettano gloria. Purtroppo io sarò in Italia, quindi
1: no,
0: me lo perdo.
1: Me
0: lo salto, però.
1: Ma sei mai stato a vedere un West Ham Millwall o viceversa?
0: Viceversa no, perché si parla di 14 anni, più di non so quanti anni è che non hanno avuto questa questa partita non si gioca, quindi
1: perché è anche una partita anche ad alto tasso di pericolo per l'ordine pubblico, anche perché insomma per quello che è successo c'è un bellissimo film, citiamo sempre Green Street Hooligans, che parla proprio del dell'hooligans, del fenomeno, esatto. E si sviluppa anche sulla rivalità West Ham Millwall. Emma, ti faccio l'ultima domanda, così un
0: prego.
1: Pensiero, che effetto ti farà rivedere Edoardo Bove in campo oggi?
0: Credo che la maggior parte di questi 200 tifosi di cui hai menzionato siano tutti qui per Edoardo. Penso veramente che sia vederlo giocare che insomma io mi ricordo il giorno in cui successe insomma il suo incidente, che stavo andando proprio a vedere la partita e mi chiamarono i ragazzi, ero di corsa dopo lavoro perché comunque orari sempre un po' particolari, che mi ricordo correre per andare a vedere questa partita, mi chiamano tutti i ragazzi, dice no lascia fare, non venire nemmeno partita, sì. Quindi siamo tutti molto entusiasti di vederlo giocare sicuramente e di viverlo anche un po' qui nel campo inglese, insomma.
1: Sì, era il primo dicembre 2024, sono passati 607 esatto. Giorni da quel momento tremendo per ovviamente quelli che erano allo stadio e anche chi lo vedeva in TV, ovviamente quel Fiorentina-Inter sospeso al 17esimo. Grazie mille del collegamento, buona partita, buon fish and chips.
0: Grazie
1: a tutti.
0: Grazie mille ragazzi, a presto, forza Viola sempre.
1: Grazie Emma.
0: Ciao.
1: Del Viola Club di Londra, annuncio a lei, annuncio anche un po' a tutti che a brevissimo avremo Andrea Giannattasio per le scelte di formazione che sono particolari, però questione di un minuto e potremo andare anche dal nostro inviato a Londra, comunque insomma a Vicarage Road, fuori da questo stadio, dicevamo insomma di quello che è legato al Watford per quanto riguarda anche gli ultimi anni, ovviamente anche un percorso in Premier League, tanti giocatori, il più rappresentativo delle Hornets sicuramente Troy Deeney, giocatore culto della working class inglese, che segnò quel gol incredibile. Se avete 10 secondi di tempo cercate Watford Leicester Deeney e vi guardate una dei momenti di calcio più surreali. Quando si dice che il calcio è uno sport in cui può succedere di tutto, bisogna linkare quella partita, e ci dà anche un altro dettaglio di quella partita. Alessandro ci dice Magic Box Zola come allenatore del Watford, Cassetti ex Roma che causò il rigore. Su Cassetti non ricordavo assolutamente la sua presenza al Watford, su Magic Box sì, mi ricordo anche un'esultanza trascinata e trascinante da parte dell'ex campione sardo. La migliore inviata di sempre, definitivamente, ci scrive Stefano. Ringraziamo e salutiamo anche gli amici del Viola Club di Londra, che saranno in tantissimi e saranno a supportare, ma anche soprattutto a vedere quello che succede laggiù a Vicarage Road per quanto riguarda la partita. Ricordiamo 20:30, ricordiamo sarà possibile possibile seguirla su DAZN e poi ovviamente il commento in diretta del nostro Andrea Giannattasio che a brevissimo sarà con noi. Ci fermiamo un attimo e poi andiamo da Andrea Giannattasio perché ci sono le formazioni.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Guardala, guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
1: 19.32 Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla. Rientriamo in diretta ovviamente per seguire il prepartita di Watford Fiorentina e in questo caso ci sono anche le formazioni ufficiali. Andiamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
13: Ciao Alessandro, eccoci qua, buon pomeriggio, ben trovati. Allora sì, ci sono le formazioni ufficiali del match. Intanto buon pomeriggio da Vicarage Road, lo stadio del Watford, che poi conto anche di farvi vedere. Allora, la formazione ufficiale della Fiorentina è un po' curiosa, te lo dico con grande franchezza, perché la sensazione è che Fabio Grosso cambierà modulo per stasera, perché non sono previsti esterni offensivi. Allora io ti leggo i giocatori come li ho messi. Io li ho messi con un 4-3-2-1, poi mi dici anche tu che cosa ne pensi, che sei un fine tattico.
1: Sì.
13: Allora io ho messo De Gea in porta, poi Dodò, Dragusin, Ranieri e Brescianini che ha sempre fatto il terzino sinistro, quindi io oggi lo rimetterei in questa zona. Poi Ndur, Fagioli, Mandragora a centrocampo, Attà e Gudmundsson a fare i trequartisti e davanti Roberto Piccoli. Dico anche quella che è la panchina a disposizione dell'allenatore Viola: Christensen e Lezzerini, che sono i giocatori di porta, i portieri, Fabian, Fortini, Vieri, Braschi, Cospo, Croci, Deli, Mazzeo, Perrotti e Ulai. Quindi intanto subito cassata la possibilità che ci potesse essere questa sera la coppia di centrocampo formata da Ulai e da Fagioli. Era stata una delle ipotesi vagliate nel corso di questi giorni e invece così non sarà, l'allenatore va per altre strade. E per quanto riguarda la formazione odierna, vedo che in panchina non è a disposizione Jimenez, non è nemmeno in panchina, e quindi questa cosa è secondo me un aspetto che ha fatto propendere il tecnico per cambiare modulo, ecco, perché Jimenez non è nemmeno in panchina. Lo noto adesso perché stavo guardando soltanto i titolari e Jimenez, riguardo un po' la formazione: De Gea, Dodò, Attà, Drago, Sempre Ciolini, Kutmus, Fagioli, Ranieri, Mandragora, Andur, Piccoli, poi Christensen, Lezzerini, Fabian, Fortini, Vieri, Braschi, Cospo, Croci, Deli, Mazzeo, però tu lì no, non c'è, e quindi questa assenza secondo me l'ha costretto a cambiare modulo. Non so cosa ne pensi tu.
1: Sì, ci informeremo poi sul motivo dell'assenza di Alex Jimenez, che ha giocato invece regolarmente nella partita di sabato scorso contro il QPR. Stavo riguardando, comunque tu li metta questi 11 giocatori e il modulo è più o meno quello che hai detto te. l'unica variabile possibile è a tà più indietro, però poi mancherebbe un trequartista comunque in esterno, e quindi né Ndur né Mandragora, ma credo nemmeno Fagioli potrebbe fare il trequartista nel 4-3-2-1, modulo albero di Natale, anche se poi vedo anche dal tuo abbigliamento non siamo in clima natalizio a Vicarage Road, no?
13: No, guarda Alessandro, fa un caldo pazzesco, oggi siamo arrivati a 34 gradi di temperatura qua in Inghilterra, 34 gradi, giornata più calda probabilmente dell'ultima parte di luglio in Inghilterra, e ora comunque a breve vi faremo sapere il motivo per cui non c'è Jimenez, la Fiorentina ha un motivo, ce lo verrà a dire a breve, noi ve lo riferiremo appena saputo, però fa veramente molto molto caldo, ora in questo momento si sta meglio, sono, te lo dico subito, in questo momento sono 31 gradi, ma insomma non è che si sia migliorato di tanto, in ogni caso insomma è una giornata molto calda. Adesso vi faccio vedere anche un po' del Vicarage Road, perché io conto fino a un certo punto, ecco, poi quello che conta è lo stadio, che è anche carino tra l'altro,
1: bello,
13: secondo
1: bello,
13: me
1: bello. Sì, lo stiamo vedendo anche sul canale 92 grazie ad Andrea Giannattasio. Stadio molto British, 21.000 spettatori come capienza massima, non ci sono pali, mi sembra di vedere anche dalla tua visuale, no. Quindi per questo è anche facilitato il tuo lavoro rispetto a quello che è successo nello stadio del QPR. Ci dicevano
13: poi
1: anche,
13: li prendiamo sì. Ugualmente nella vita di tutti i giorni, li prendiamo quotidianamente.
1: Sì, sì, anche in altri settori, non solo in tribuna stampa, o meglio anche in tribuna stampa, magari non so se ci vorrei parlare dei tuoi pali inglesi, magari questo ce lo risparmiamo per orari diversi del palinsesto. No, dicevo, abbiamo parlato anche con Emma del Viola Club di Londra, ci saranno più di 200 tifosi della Fiorentina posti nel Curvino ospiti, e questo mi ha detto anche Emma, che ringraziamo per il collegamento, fuori da Vicarage Road si mangiava fish and chips, poi ci direi anche Andrea Giannattasio come ha risposto al menù.
13: Ti posso dire? Allora, in tutti gli stadi dell'Inghilterra in cui sono stato in questi anni abbiamo sempre avuto un trattamento a livello di media suite molto buono, compreso sabato scorso con il QPR, con mangiare, bere, tutto gratis. Devo dirti che qua a Vicarage Road ci hanno dato soltanto una bottiglietta d'acqua, peraltro a temperatura ambiente, quindi calda. Per il resto ci siamo dovuti comprare la cena.
1: Questa, ora, per carità, questa è la spending review dei Pozzo, immagino, no?
13: Sì. Guarda, è una cosa che mi segnerò la mia agendina delle cose cattive, ecco, quindi metterò nella lista nera, nella blacklist il Watford.
1: Sì, stavo controllando anche gli ultimi acquisti dell'Udinese, magari ecco questo braccino corto nello stadio del Watford serve, è servito per prendere Vojvoda o Unai Gomez o Chavetadze, perché sappiamo che la proprietà del Watford è la stessa dell'Udinese, infatti ci spieghiamo anche così tanti affari nell'asse Udine-Watford. Sì.
13: La proprietà dei Pozzo, l'asse Watford-Udinese sono anche le due società e la famiglia che ha, diciamo così, utilizzato in maniera più proficua e continua il famoso meme dei due Spider-Man indicano. Non so se tu è presente.
1: Benissimo, sai che i riferimenti memici mi colgono preparato, a differenza di tanti altri riferimenti. Tanti affari, mi viene in mente quello di Deulofeu recentemente. Deulofeu, che incredibilmente, lo dico perché piange un po' il cuore, perché mi piaceva molto come calciatore, parlo al passato purtroppo, spero che potrà continuare a giocare, ma non gioca una partita ufficiale da più di 3 anni, una serie di sfortune incredibili per lo spagnolo, sostanzialmente c'è stata un'infezione dovuta a un'operazione che ha fatto, e era un giocatore comunque dei più brillanti, almeno delle squadre medio piccole della Serie A. Non ci sarà però in campo oggi Deulofeu, ci sarà, mentre sentiamo una colonna sonora che ci riporta a cosa, Andrea?
13: Ma non lo so, io questa canzone la conosco appena, ricordamelo tu.
1: Sai che la sento malino, non so chi.
13: Ah, credevo tu l'avessi riconosciuta.
1: No, assolutamente.
13: Di sicuro non è Elton John, che insomma ha rappresentato per questa società una figura eccezionale, ecco, nel corso degli anni passati, in quanto proprietario, in quanto presidente, in quanto vicino a sfiorare il titolo negli anni 80 di questo club. Quindi, insomma, non è Elton John, mi sembra.
1: No, direi di no. Sto cercando anche riferimenti, magari se qualcuno all'orecchio assoluto ci può scrivere al 348 753 933.
13: È diventato presidente nel 76 e ha sfiorato il titolo arrivando secondo nella First Division, cioè la vecchia Premier League, nel 1983. Questo è giusto per ha vinto la finale di FA Cup nel 1984, quindi sono stati anni d'oro per il Watford sotto la gestione Elton John.
1: Sì, stavo cercando, visto che insomma Londra o comunque il sobborgo di Londra porta anche il jet set a tifare e simpatizzare per squadre magari un po' più di nicchia, tifosi.
13: Ci sono gli studi di Harry Potter, lo sapevi?
1: No, non lo sapevo, non lo sapevo, dici di più.
13: Ma ci sono gli studi di Harry Potter
1: solo questo,
13: da queste parti.
1: Sai solo questo.
13: Ci sono i luoghi, gli Harry Potter Studios, che
1: non
13: si trovano
1: fan.
13: Non troppo distanti da qua. No, io sì, sono abbastanza fan.
1: E che casata saresti?
13: Ma penso Grifondoro.
1: Ma banale, dai. Guarda, mi verrebbe da farti un gioco, associare i giocatori della Fiorentina alle varie casate, ma risparmiamo questo. Volevo dirti che magari qualcuno se l'è perso. L'unico tifoso VIP, al di là di Sir Elton John, che abbiamo detto è stato anche presidente, è Anthony Joshua, pugile campionissimo, nato a Watford, tifoso sfegatato degli Hornets e anche amicissimo dell'ex capitano Troy Deeney, di cui parlavamo anche per un gol diventato virale di ormai più di 10 anni fa. Andrea, te lo chiedo anche a te, visto che l'abbiamo chiesto anche alla nostra amica Emma del Viola Club di Londra. Ci sarà un occhio speciale per Edoardo Bove, immagino. Non ci sono ancora le formazioni del Watford, giusto?
13: Allora, intanto ti dico che Jimenez è assente per un leggero stato influenzale e quindi la sua assenza è dovuta a questo.
1: Ok.
13: Per quanto riguarda il Watford, vediamo un po' se sono arrivate le formazioni, perché io avevo due documenti, forse c'è anche quello. No, c'è anche quello del Watford. Allora, Edoardo Bove è in campo con la maglia numero 8. Leggo al volo la formazione ufficiale della squadra inglese, degli Hornets, con Bachmann, Traoré, Pollock, Kevin, Bola, Cipriano, Bove, Nabizadà, Mamma, e questo chiaramente ci farà ridere molto.
1: Vabbè,
13: durante
1: certo.
13: La radiocronaca, Ba e Dumbia, Mamadou Dumbia. Queste le scelte del Watford. A breve ti dico anche la panchina, the bench, con Marriott, McCauley, Petris, Akomea, Claridge, Emes, Ramirez, Lusa, Messia, Edwards, Adupoku, Kikomani, Kirrumgard, Iker Bravo e Rocco Vata.
1: Vabbè, che è già un giocatore culto, no? Già un giocatore culto. Rocco Vata, che vedevo se ci sono origini italiane per uno dei più famosi Rocchi in circolazione. No, nazionale irlandese, classe 2005, nato però in Scozia ad Hamilton. Non ci sono parentele con giocatori italiani. Figlio dell'ex calciatore Rudy Vata, pensa te, calciatore albanese di ruolo difensore. Andrea, detto questo, anche da ritiro, novità su Valdepeñas, che è un giocatore di fatto della Fiorentina, dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Firenze.
13: Arriverà stasera alle 11 di sera a Peretola, e però per quello che sappiamo dovrebbe rimanere a Firenze, non si aggregherà alla Fiorentina né qua in Inghilterra né poi a Klagenfurt, dove andrà in scena l'amichevole contro il Real Madrid del primo di agosto. Questo perché insomma si vuole evitare inutili trasbordi e perché fondamentalmente insomma è utile che cominci a lavorare fin da subito a Villa Park con qualche preparatore che magari è rimasto lì. Vi dico anche che ci sono due dirigenti di spicco presenti quest'oggi a Vicarage Road. C'è il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, che tra l'altro è quel signore che vedete da solo in mezzo al campo con la testa un pochina, lo vedete dalle immagini del canale 92, è quel signore lì. Poi abbiamo anche il direttore sportivo del Watford, Gianluca Nani, che insomma è anche un dirigente dell'Udinese, quindi si divide tra il Friuli e l'Inghilterra.
1: Ma qualcuno ci chiedeva anche di Valomberami, che in effetti ha un passato al Watford.
13: Sì. Ma penso che se ne sia andato da poco, sai,
1: Valomberami. Ok, quindi aggiorniamo anche l'amico.
13: Sempre credo che se ne sia. Sì. Ora controllo quasi in diretta.
1: Che ce lo scrivevo un amico. Ha giocato due anni al Watford dal 2015 al 2017, poi anche lui passaggio Watford Udinese, un giorno faremo l'odissea però che riguarda i passaggi Watford Udinese, per vedere anche quanti giocatori ci siamo persi, mi ricordo forse Fabrini.
13: Allora, dovrebbe essere ancora attualmente l'assistente del direttore sportivo, allora forse è Gökhan Iller che se n'è andato dal Watford, sai?
1: Ma Iller è dirigente dell'Udinese, quindi credo.
13: Perché forse era.
1: In effetti è molto difficile Watford-Udinese capire dov'è il confine. Secondo me c'è una botola a Vicarage Road che ti porta direttamente a Udine. Magari ce la trovi e vai a prendere un po' di frico. Andrea, guarda, in chiusura, visto che ci hai anche mostrato e ci stai mostrando Vicarage Road, poi magari ci torniamo alle altre volte. Ma io sono molto interessato anche al diario di viaggio di Andrea Giannattasio, visto che ha fatto diverse tournée, hai seguito diverse tournée della Fiorentina negli ultimi anni in Inghilterra. Ci fai il tuo personale power ranking degli stadi da giornalista, e quindi anche, ovviamente, se tu fossi un borghese ci sarebbero questi criteri. Allora, il colpo d'occhio, anche il cibo, perché no, il servizio e anche la fruibilità dello stadio, ecco.
13: Ma allora, ti direi, per quanto riguarda lo stadio, nettamente lo stadio del Manchester United. C'è poco da dire, credo che il Trafford abbia un fascino unico. Poi, per quanto mi riguarda, io ho sempre apprezzato la storia del Nottingham Forest di Brian Clough, quindi non ti posso non mettere lo stadio del Forest, City Ground.
1: Sì.
13: E poi diciamo che lo scorso anno sono stato al King's Power Stadium dell'Ulster, e diciamo la società ora è in grossa crisi perché è in terza serie in League One, ma ha scritto una pagina storica talmente grande negli ultimi anni con la vittoria della Premier con Claudio Ranieri che credo che meriti il terzo posto.
1: Bene Andrea, grazie mille, ci sentiamo
13: questo
1: brevissimo.
13: Stadio lo metto tra gli ultimi posti, okay. Perché non c'è la,
1: perché ti hanno fatto comprare da mangiare, ma segniamo tutto.
13: L'ho
1: Andrea,
13: incazzare, guarda.
1: No, poi quando ci sarà Udinese Fiorentina potrai andare a battere fattura dai Pozzo per quello che è successo il 29 luglio 2026. Grazie mille Andrea Giannattasio.
13: Poi a più tardi, ci sentiamo dopo con Lorenzo Marucci, ciao.
1: Sì, giustamente ricorda Andrea Giannattasio che lo spazio partita sarà gestito da Lorenzo Marucci con telecronaca, radio cronaca di Andrea Giannattasio. Ricordiamo che per le immagini televisive c'è DAZN come diretta esclusiva della partita. Sono finito nella tana del Bianconiglio, grazie agli amici dell'Ultimo Uomo che più di un anno fa con Marco D'Ottavi, che tra l'altro è uno dei migliori a scrivere di calcio, secondo me, come L'Ultimo Uomo è uno dei siti migliori per capire qualcosa del mondo del calcio, al di là delle dinamiche un po' dal mercato del pesce di altri mezzi di informazione. C'è un articolo che si chiama "Tutti gli scambi di mercato tra Udinese e Watford", ci sono dei nomi incredibili, ad esempio Fabrini, appunto, ad esempio Cassetti, ad esempio Alexander Merkel, e poi ad esempio Fernando Forestieri, Davide Faraoni. Tutti i giocatori che hanno fatto Udinese Watford o viceversa negli ultimi anni, ma sono tantissimi. Cristian Battocchio, perché è un giocatore che è passato senza fare impazzire né i tifosi del Watford né i tifosi dell'Udinese, appunto Merkel lo dicevamo, Gabriele Angella, Mattias Raneghi. Vi consiglio questo pezzo, lo trovate sull'Ultimo Uomo, tutti gli scambi di mercato tra Udinese e Watford. 348 75 13 933 per i vostri messaggi. Abbiamo fatto anche un excursus, come piace a noi, sul momento di Andrea Giannattasio in Inghilterra. Abbraccio Stefano da Sassuolo, non capisco se è ironico o no, Stefano, io sono abbastanza sincero e onesto in quello che dico e faccio, l'ho sempre detto, insomma non fa parte di me l'idea del giornalista tifoso, rispetto tantissimo, secondo me ci vuole anche in una radio come questa il giornalista tifoso, secondo me ci vuole anche qualcuno con una visione diversa, qualcuno potrà dire più distaccata oppure no, però non so a memoria giocatore della Juventus. Comunque ti abbraccio. Luca dice: la formazione odierna suggerisce che Grosso non la consideri parte di un percorso strutturato sulle tattiche. Purtroppo mancano troppi innesti in ruoli importanti e questo complica il lavoro di Grosso. Nei prossimi giorni devono arrivare esterni alti e magari un terzino sinistro, se non sarà Valdepeñas. Valdepeñas sarà, però, diceva Andrea Giannattasio, probabilmente nella seconda settimana d'agosto, quindi, o comunque sì, dopo la trasferta di Klagenfurt, ricordiamo il primo agosto, l'amichevole di lusso contro il Real Madrid. Stefano ci scrive: Giannattasio in Inghilterra? Vabbè, non lo posso leggere, non lo posso leggere. Giannattasio come George Best, facciamo così, non lo so, glielo auguro. Un altro Stefano ci scrive: mi sembra che questo allenatore, più che i tifosi e i giornalisti, voglia i tre tenori insieme e più non li mette. Non ho capito, sono anche stanco, però non ho capito il tuo messaggio, nel senso che è difficile per lui mettere i tre tenori. Ti riferisci, Stefano, a Ulai, ad Attai, a Fagioli? Non lo so, in effetti l'abbiamo visti per pochissimo tempo, forse insieme dal primo minuto mai, ma per qualche porzione di partita. Gli studios di Harry Potter lì vicino sono spettacolari. Andrea, facci una fuga veloce se sei fan. Quindi questo è un consiglio anche che ci arriva da Alessandro. Cristiano, sul giocatore culto mi hai steso, grazie mille, non mi ricordo nemmeno più cosa abbiamo detto sinceramente. Buonasera, ho letto ora di Chiesa e se Paratici lo riporta a Firenze farà un enorme errore. Di Chiesa, insomma, si parla da anni ormai del possibile ritorno, anche se poi secondo quanto ci risulta in questo momento è proprio qualcosa di astratto legato al mondo anche del tifo e non solo. Oggi ne abbiamo parlato molto. Abbiamo parlato poco anche della conferenza stampa di oggi. È andata in scena circa alle ore 18, è andata in scena con la presenza di Malagò, ovviamente con la presenza del nuovo DT della nazionale Claudio Ranieri e con la presenza ovviamente dell'ex nuovo CT Roberto Mancini. Ci ascoltiamo un estratto della conferenza di presentazione del nuovo CT della nazionale.
4: Salve mister, lei prima ha parlato della riconquista dei tifosi, passa anche attraverso, come dire, ovviamente i risultati, il gioco, ridare anche quell'orgoglio della nazionale. Le volevo chiedere però a livello tattico se ripartirà da dove l'aveva lasciato nel 2023 e, guardando anche l'esperienza del mondiale, se c'è qualche spunto che può aiutare l'Italia proprio a livello tattico. E invece il presidente Malagò fa una domanda legata al mondiale. Le chiederei un commento su quello che sta succedendo sulla FIFA, di quello che succede. L'ultima domanda. Però cosa
14: l'ho quasi fatta,
4: In corner ci siamo salvati. No, però cosa sta succedendo, visto che anche la UEFA ha preso una posizione molto chiara su tutta la questione. Grazie.
15: Beh, credo che vedere le altre partite, vedere il mondiale, vedere certe squadre ti dia sempre uno spunto a livello tattico. Da dove ripartiremo? Vedremo, insomma, con i ragazzi sicuramente la base sarà quella, perché credo che questo ci possa dare una squadra con lo spirito offensivo e quindi credo che questo sia la cosa più importante, insomma, essere sempre propositivi e cercare di vincere tutte le partite, perché comunque anche quando andremo a affrontare squadre che in questo momento sicuramente sono tra le migliori, però insomma anche loro affrontano sempre l'Italia, che non è così semplice poi da giocarci contro.
16: Ieri sera il segretario generale dell'UEFA mi ha chiamato chiedendo la mia disponibilità per fare una videoconferenza con le federazioni, chiamiamole, più prestigiose in Europa: Germania, Spagna, Francia, Inghilterra. E quindi questo, se non altro, è stato un attestato di grande prestigio, se non altro per la storia, per chi mi ha preceduto. Quindi questa è una sottolineatura di considerazione da parte dell'UEFA. E nel frattempo io avevo già ricevuto ieri notte una serie di documenti su questo progetto, chiamiamolo così, su cui adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio. Già sui siti sono uscite le cose, credo che siete informati. Insomma, un progetto, sicuramente lo definisco particolare, da parte della FIFA. È inutile dire che oggi durante la videoconferenza il presidente Čeferin ha espresso un'opinione a dir poco contraria a questo progetto. Siccome eravamo in pochi, domani ci sarà una specie di assemblea, non so neanche se dirvi formale o informale, perché è stata convocata dopo l'incontro nostro con tutte le federazioni in Europa. Mi sembra che qualcuno già si è sbilanciato, mi sembra che ci sono anche delle prese di posizioni che vanno a livello istituzionale oltre lo stesso mondo del calcio, e non c'è dubbio che tra la FIFA e l'UEFA direi che oggi la situazione è veramente di totale conflittualità. Si sapeva che già era così, però questa cosa ha determinato oggettivamente una specie di confine quasi inseparabile tra questi due mondi.
1: E questo era appunto Malagò, che ha parlato anche della querela legata a Infantino, a Čeferin, quindi nella fattispecie a FIFA UEFA. Polemica delle ultime ore, rassicuro Chris da Campi, come sempre in punta di fioretto, non abbiamo pagato 500 euro più IVA per mandare in onda questo stralcio della conferenza stampa, che trovate anche su tutto Mercato Web, dove Mancini di fatto si è cosparso il capo di cenere senza dire esplicitamente la parola scusa, o meglio forse me la son perso io. Ha detto: errore di comunicazione con Gravina 3 anni fa, ho ritrovato la donna della mia vita, appunto riferendosi alla nazionale, mentre per Claudio Ranieri, uno che ha una carriera infinita, ha detto: comunque è il coronamento della mia carriera. Ricordiamo appuntamento prossimo 25 settembre 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, prima gara della Nations League, Italia-Belgio, Belgio di Van Bommel, partita già decisiva. La nazionale si allenerà per un paio di giorni, quindi già emergenza anche per quanto riguarda la preparazione di questa gara, che inizia un girone di Nations League con Turchia, Francia e Belgio, appunto molto complesso e fondamentale anche per poi non fare l'ennesimo disastro, in questo caso legato alle qualificazioni europee. Disastri noi non ne facciamo, perché andiamo in pausa. Io vi ringrazio per la disponibilità e per la pazienza e per l'ascolto. Ringrazio anche Marco Tonelli, restate qui perché a breve arriva Lorenzo Marucci, 20:30 italiane, Watford Fiorentina, quindi a tra poco.
14: Radio Firenze Viola.
17: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
18: Radio Firenze Viola.
19: Buonasera dalla redazione.
20: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
19: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
20: Restiamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fachiri, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
19: Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione NoTav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
20: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
19: In chiusura lo sport, il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
20: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
21: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
22: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
21: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
22: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
23: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
22: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
24: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
25: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
26: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
27: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo.
28: Siamo tutto questo.
27: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
25: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
3: Fabio Ferri.
25: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
5: Grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
25: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
25: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
25: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
27: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: prima possibile.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
3: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
6: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
7: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera a tutti, ben ritrovati cari amici di Radio Firenze Viola. Ci siamo insieme per vivere una serata tutta a tinte viola, perché manca poco per la seconda amichevole della tournée inglese. Fiorentina che scenderà in campo alle 20:30, quindi tra 22 minuti contro il Watford di Bove. Vedremo quali e quanti progressi ci saranno stasera da parte della Fiorentina di Grosso, quanti progressi ci saranno rispetto alla gara di qualche giorno fa con il QPR. C'è grande curiosità intorno alla formazione. Tra poco ci collegheremo con Andrea Giannattasio, nostro inviato, lo avete già intravisto poco fa in postazione. Andrea Giannattasio, nel frattempo per il mercato è in arrivo in tarda serata a Firenze Valdepeñas, il classe 2006 che arriva dal Real Madrid e che potrà agire da difensore centrale e da terzino sinistro. Però come detto andiamo subito da Andrea Giannattasio per tutte le ultimissime e anche per ricapitolare le formazioni di questo incontro, non prima di aver ricordato che per quanto riguarda i nostri ascoltatori le possibilità per intervenire sono sempre le stesse, ma le ricordo: 348 75 39 33, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, per intervenire in diretta 055 77 11 171, così i nostri ascoltatori ci possono dire anche che tipo di progressi si aspettano questa sera. Ma andiamo ad Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
11: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti da Vicarage Road, lo stadio del Watford. A breve il tisco inizio di questa seconda e ultima amichevole inglese della Fiorentina, che completerà il trittico di test internazionali fuori Italia il 1° agosto contro il Real Madrid. Ma oggi insomma è comunque un test bello, perché giochiamo contro Edoardo Bove, che sarà peraltro titolare della formazione varata da Alessio Dionisi questa sera. E dunque ricapitoliamo quelle che sono le formazioni ufficiali del match, ribadendo che ci potrebbe essere una sorpresa a livello di modulo, perché la sensazione è che la Fiorentina, Lorenzo, giocherà con un modulo diverso, giocherà con un 4-3-2-1 o, come suggeriva un amico e collega come Massimo Marianella, un 4-4-1-1. Staremo a vedere, insomma. Partiamo dai Viola, con De Gea tra i pali, Dodò, Dragusin, Ranieri e Brescianini in difesa, al centrocampo Ndur, Fagioli e Mandragora, e poi davanti a Ty Gudmundsson a supporto di Piccoli. In alternativa fosse un 4-4-1-1 sarebbe a Ta spostato a fare la mezzala, naturalmente con Gudmundsson dietro Piccoli. Queste le scelte di Fabio Grosso, che evidentemente, Lorenzo, poi ognuno lo può leggere come vuole, o ha detto vabbè, in assenza di esterni cambio modulo in questo momento, oppure, e ci può stare, magari per mandare alcun segnale alla società, non è detto che le cose non combacino,
10: sì.
11: Per mandare un segnale alla società dice: signori miei, io mi sono anche un po', mi sono belle divertito, si direbbe a Firenze,
10: sì.
11: Cambio modulo e gioco con due trequartisti dietro una punta o con un trequarti dietro una punta, perché basta, non ci sono esterni. Tra l'altro oggi c'è Jimenez che è fuori per un lieve attacco influenzale, e quindi ovviamente non c'è nemmeno quel giocatore che fino a questo momento era stato adattato a fare l'esterno alto. E quindi
10: Sì, insomma, in assenza di Jimenez è chiaro che poi inevitabilmente ci deve essere questo cambio di modulo, non ci sono davvero anche tanti giocatori da poter adattare. Senza Jimenez sì, ci può essere Gudmundsson, ma poi bisognava trovare un altro esterno da adattare, con Brescianini già adattato al ruolo di terzino sinistro. Non c'è Ken, ecco, ribadiamo l'assenza di Ken,
11: no?
10: Non c'è neanche in panchina, naturalmente.
11: Non è nemmeno in panchina, è il grande assente insieme a Jimenez. Devo dire che su Ken avevamo avuto sensazioni di questo tipo già da ieri, insomma, avevamo raccontato che l'attaccante stava portando avanti un lavoro individuale finalizzato all'ottenimento della miglior condizione fisica, e quindi ieri ha lavorato a parte e oggi non prende parte all'amichevole. Domani, in linea di principio, è previsto il suo rientro in gruppo. Domattina la Fiorentina fa scarico, si allena. Noi domani realizzeremo anche un'intervista con un giocatore viola, quindi sarà una mattinata importante, e vi aggiorneremo anche appunto sulle condizioni di Ken. L'altro grande assente, come ho detto, è Jimenez per sindrome influenzale. Invece il personaggio forse più atteso di stasera è Edoardo Bove,
10: sì,
11: che gioca titolare nel 4-4-2 di Alessio Dionisi. Leggiamo al volo la formazione del club inglese, del Watford, arrivato a metà classifica l'anno scorso in Championship, a un punto di distanza dal QPR, per cui non mi aspetto che ci sia una differenza sostanziale tra la squadra che la Fiorentina ha affrontato sabato scorso e quella di stasera. Per quanto riguarda gli Hornets, questo è il soprannome della squadra inglese, 4-4-2 come modulo di riferimento, Selvig tra i pali, Ngakia, Pollock, Alleine e Bola in difesa, Mamma, Cipriano, Lusa e Ince a centrocampo, con Kaktetadze e Kieg Munkard a fare il reparto offensivo. Queste le scelte del tecnico italiano. Vedo che, per mia sorpresa, non combaciano con le distinte che abbiamo a disposizione, quindi vuol dire che dobbiamo rivedere qualcosa. E sì, anche perché nella formazione che vediamo non c'è Edoardo Bove, e quindi ora comunicherò a chi di dovere con la mia classica pacatezza che sono sbagliate le formazioni. Un attimo.
10: Bene, bene, bene. Intanto volevo tornare per un attimo sulla formazione della Fiorentina. Abbiamo detto di questo modulo che potrebbe essere il 4-3-2-1 con un centrocampo formato da Ndur, Fagioli e Mandragora, con Natà e Gudmundsson alle spalle dei piccoli. Io sarei stato curioso, mi sarebbe piaciuto vedere fin dall'inizio in campo un centrocampo formato da Fagioli, Mandragora e anche Ulai. Francamente sarei stato intrigato, ecco, avrei voluto verificare questo centrocampo, i tre tenori in campo, come li abbiamo ribattezzati sul modello di quella Fiorentina di Montella, che poteva annoverare a centrocampo giocatori del calibro di Pizarro, Aquilani e Borcavallero, naturalmente giocatori con un curriculum, con un'esperienza diversa rispetto a questi tre giocatori attuali del centrocampo della Fiorentina. Ulai è in panchina, magari lo vedremo, anzi sicuramente lo vedremo nel corso della partita, però mi sarebbe piaciuto verificare la loro intesa, la loro capacità di palleggio, la loro capacità di integrazione in questa partita contro il Watford. Naturalmente ci sono anche dei messaggi, visto che avevo rivolto una domanda all'inizio della trasmissione ai nostri ascoltatori, alla 348 753 933, che cosa si aspettano, quanti progressi si aspettano dalla partita di stasera della Fiorentina ai nostri ascoltatori. E c'è ad esempio Luca che dice: vista la formazione mi aspetto poco, è una squadra raffazzonata senza nessuna reale prospettiva, se non arrivano gli esterni si rischia di buttare via tutta la prestagione. E poi Stefano da Sassuolo dice: la curiosità è vedere se nel ruolo di play giocherà Fagioli o Mandragora, può essere indicativo. Un abbraccio e forza viola. Certo, perché comunque Mandragora all'occorrenza in situazioni di emergenza può anche farlo il play, però mi sarebbe piaciuto vedere Ulai e Fagioli insieme, in modo tale anche perché da poter capire se il play sarebbe stato in questa circostanza Fagioli o lo stesso Ulai, due giocatori che possono ricoprire questo ruolo, magari potevano anche scambiarsi la posizione durante la partita. Ecco, mi sarebbe piaciuto vedere qualche meccanismo magari che è stato provato anche negli allenamenti, ma evidentemente bisogna rimandare questo tipo di prove ad un'altra occasione. E poi ancora c'è Alessandro dal Valdarno che dice: per me gioca con il rombo o 4-3-2-1. Vedremo, tra poco verificheremo sul campo come si disporrà la Fiorentina. Nel frattempo,
11: allora, intanto dopo una bella lavata di capo a chi di dovere, vi possiamo dare anche la formazione ufficiale del Watford,
10: sì,
11: che vede Bachmann tra i pali, poi Keben, Cipriano, Pollock, Mamma, Bove appunto, Pola, Dumbia, Navisada, Traoré e Ba. Queste le scelte di Alessio Dionisi, reali rispetto a quelle che gli avevo detto prima. Io non lo so, Lorenzo, come leggere questa scelta tattica di Fabio Grosso, nel senso che allenatori che in passato hanno dato segnali alle loro società tramite le formazioni scelte in campo, ce ne sono stati moltissimi, no? Mi viene in mente Vincenzo Montella che giocò con Joshua Brillante.
10: Sì, stavo pensando proprio a lui, sì, alla prima partita contro la Roma, sì, sostituito dopo 37 minuti, o forse anche meno.
11: Insomma, esatto, insomma, ce ne sono state di situazioni di questo tipo. Ora io non credo che siamo a un livello di, ecco, posso dire, arrabbiatura o di stizza, no, certo. Ecco, meglio utilizzare la parola stizza di Grosso, però giustamente l'allenatore dice: signori, io ho un solo esterno che in questi giorni ho provato come esterno offensivo adattato, che è Jimenez. Non c'è nemmeno lui, ha la febbre, cosa devo fare, cosa mi invento?
10: Sì, devo
11: e si è inventato un modulo nuovo. Certo, quindi insomma non dico che è un test buttato via questo.
10: Guarda, però sì, guarda, c'è anche qualche ascoltatore che in effetti dice: schierando questa formazione, Grosso ha volutamente svuotato di ogni significato questa partita, non c'è quasi nulla di quello che in teoria dovrebbe essere il modulo del gioco previsto. Certo, poi se la Fiorentina arriva alla partita con la Coppa Italia senza esterni, bisogna comunque aver provato altri sistemi di gioco.
11: Sì, però il povero Grosso fa le frittata con le uova che ha, cioè io a questo punto, cioè, non mi sento di criticarlo, ecco, per questa scelta, poverino, e d'altra parte non ha alternative, e quindi ora oggi vedremo cosa combinerà questa squadra, e poi starà a vedere ovviamente quanto verrà aiutato dalla società nei prossimi giorni. Ti do una novità legata a Valdepeñas, mi è arrivata proprio in questi minuti. Sì. Il giocatore ormai è noto, arriverà stasera a Firenze. Sì. Per quello che ho saputo io, la speranza della società è quella di averlo a disposizione per venerdì, per l'allenamento di venerdì qui a Londra. Quindi il giocatore domani, dopo le visite mediche, dovrebbe volare in Inghilterra per prendere parte all'allenamento di venerdì e per essere presente sabato a Klagenfurt per la Michele con il Real Madrid.
10: Insomma, sarebbe la sua partita. Quindi migliore esordio per lui non potrebbe esserci, anche da un punto di vista proprio dell'emozione, del prestigio anche. Prima facevo riferimento anche alla possibilità di vedere in campo contemporaneamente Ulahi, Fagioli, Dur, o comunque anzi direi Attà, per poter vedere i tre tenori in campo. Dice il nostro ascoltatore Cristian Campo: i tre tenori non giocheranno mai insieme, secondo il nostro ascoltatore non sono compatibili Fagioli e Ulahi, serve un altro giocatore di gamba e fisicità al posto di Fagioli, o comunque magari al posto, non lo so al posto di chi, perché è difficile prendendo in esame questi tre giocatori dal punto di vista qualitativo fare a meno di uno di loro in quanto a importanza, in quanto a classe, a tecnica. Certo, ha ragione il nostro ascoltatore, dovesse arrivare magari Torsved, potrebbe essere quel giocatore che aggiunge qualcosa in più dal punto di vista della combattività, della capacità di recuperare palloni. Però chi fai uscire a quel punto? Chi faresti uscire?
11: Io a nessuno, perché secondo me l'idea della Fiorentina è più che giusta quella di giocare 4-3-3. Poi chiaramente in assenza di queste soluzioni devi per forza giocare

0: proprio, però la rimanderemo ad un'altra occasione, come dicevo in precedenza.
1: Sì, sì, sì. Indubbiamente. Allora, siamo quasi pronti, Lorenzo, per questa partita. Mancano ancora 9 minuti, però si sta predisponendo il, diciamo così, il comitato d'accoglienza per le squadre, chiamiamole in questa maniera, perché ci sono 2 cordoni di bambini e poi c'è anche la mascotte della formazione inglese, che sta per dare il benvenuto alle 2 squadre. Riscaldamento che è ampiamente terminato, con ovviamente Fiorentina e Watford che sono rientrate negli spogliatoi da non molto. A breve il fischio d'inizio di questa sfida. Fiorentina che dovrebbe giocare con la maglia bianca, o almeno aveva i pantaloncini bianchi, quindi non so se giocherà con il completo bianco o con lo spezzato, però insomma vedremo quello che deciderà la squadra viola. Per quanto riguarda il Watford invece, classe giallo-nera, anche se nei giorni scorsi il club, anzi proprio nelle ore scorse, il club ha presentato la nuova maglia dell'anno prossimo, credo da trasferta, o una comunque delle maglie da trasferta, che è rossonera, e chissà che non la voglia utilizzare stasera. Ha utilizzato tra l'altro Edoardo Bove come testimonial. Edoardo Bove che contiamo di avere i nostri microfoni, diciamo che c'era stato garantito che avrebbe parlato a noi nel post gara. Nelle ultime ore è successo un po' qualcosa. L'ufficio stampa del Watford non particolarmente chiaro nelle sue comunicazioni, ma direi che anche in generale la gestione della partita a parte del Watford non è parsa il massimo, nel senso che non ci hanno dato a credito, non c'era niente da mangiare. Ora tra l'altro la tribuna stampa si trova dall'altra parte rispetto alla tribuna d'onore, e tra poco verrà il sole in faccia al sottoscritto e quindi vedrò metà capo.
0: Diciamo la verità, un disastro.
1: La wifi l'ho dovuta chiedere a un collega inglese che è qua accanto a me, perché sennò non sapevo come fa. Insomma, mi sembra che la spending review dei Pozzo si sia spostata da Udine a Watford.
0: Sì, in effetti mi pare di poter essere d'accordo con te. Qualche altro messaggio prima dell'avvicinamento ulteriore alla partita? Tra 7 minuti dovrebbe esserci il calcio d'inizio. Dice Gabriele: non facciamola tanto lunga, sono 11 giocatori in campo che devono imparare a conoscersi, giocare con qualità e divertirsi. Grosso è bene che sperimenti soluzioni alternative, non ne fate un dramma. Invece Luca dice: una Fiorentina in maschera, sarebbe quasi da non vederla questa partita. No, insomma, invece la vediamo, la seguiamo molto volentieri, cerchiamo anche di capire qual è il grado di preparazione di ogni singolo giocatore. E aggiunge il nostro ascoltatore: non si può arrivare alla Coppa Italia senza esterni, se no tutto quello che di buono è stato fatto finora verrebbe cancellato. Paratici deve riprendere il passo di qualche settimana fa, è indispensabile. Sì, adesso è il momento di accelerare, è il momento di tornare a fare un colpo dietro l'altro, o comunque insomma a dare dei segnali per quanto riguarda l'attacco, perché è lì che bisogna trovare delle soluzioni, è lì che bisogna dare la possibilità a Grosso di sperimentare, di avere i giocatori a disposizione per poter provare tutti gli schemi necessari, i meccanismi necessari per arrivare poi al momento dell'inizio della stagione con una squadra minimamente rodata, minimamente. Andrea.
1: Sì, sì. Ma io, allora, al di là delle scelte di formazione, degli assenti e del modulo, insomma, di tante cose, io oggi spero di vedere dei passi in avanti sotto l'aspetto del gioco e della continuità della palla, ecco, dello scorrimento del pallone, idee tattiche che funzionano, perché francamente contro il QPR io mi sono stupito del fatto che questa qui fosse una squadra che tutto sommato in difesa e a centrocampo poteva anche avere il suo perché, nonostante le 3 reti prese, e poi davanti si spegneva come una candela. Oggi ci sono ancora forse meno opportunità, perché la Fiorentina ha lavorato per un mese su un modulo e oggi ne prova un altro. Sì. Vediamo un po'. Sono molto curioso, Lorenzo, guarda, anche per me questo è un test un po' a scatola chiusa, vediamo quello che viene fuori. Di sicuro, ecco, la squadra ha lavorato veramente duro in questi giorni a Teddington, perché intanto scendono in campo, sì, le formazioni sotto questo motto celtico, verrebbe da dire, questa musichetta celtica, sì. Fiorentina in casacca bianca, chiaramente il capitano è Davide De Gea. Per quanto riguarda il Watford, il capitano è Edoardo Bove.
0: Ah, accidenti.
1: Capitano Edoardo Bove, sì sì, è lui il capitano della sfida, a lui il gagliardetto del Watford, è lui che apre la delegazione della formazione giallonera, che come ti dicevo oggi gioca con la maglia rossonera, che è quella che oggi Watford ha presentato, e quindi evidentemente Allora,

0: deciso di esordire con questa maglia nuova. Facciamo anche una bella foto per i nostri social.
1: Tra l'altro, a proposito di Bove, sono andato un po' a ricercarmi qualche dato. Ritrova la Fiorentina dopo 606 giorni, la ritrova da avversario naturalmente. Era il minuto 17 della sfida con l'Inter il 1° dicembre 2024, quando si accasciò a terra vicino alle due panchine. Poi se lo sappiamo bene quello che è successo, tutto il calvario che c'è stato per Bove, che poi comunque attraverso una serie di operazioni è riuscito a tornare a giocare a calcio, sia pure all'estero, sia pure non nel campionato italiano, visto le regole ferree che ci sono da quel punto di vista. Però in Inghilterra invece si può giocare anche dopo quello che è successo a Bove con un problema di questo genere. Quindi Bove è tornato a giocare, ritrova la Fiorentina da avversario dopo 606 giorni e riabbraccia naturalmente anche De Gea adesso al centro del campo, con cui è stato compagno di squadra della Fiorentina nella Fiorentina Palladino.
0: Eh sì, indubbiamente. Tra l'altro, insomma, lo scambio di gagliardetti avviene tra De Gea e Bove, che sono stati compagni di squadra, no? In quella bella Fiorentina di Palladino che raggiunse il sesto posto in classifica con Bove fino al 1° dicembre giocatore. Poi, da quando è uscito dall'ospedale, è diventato ovviamente collaboratore dello staff di Palladino, mentre intanto risuonano le note di Elton John, insomma, figura centrale della storia del Watford. Tutto pronto per il fisco inizio di questa sfida con i rossoneri, gli Hornets e la Fiorentina, che si vanno a caricare chiaramente ognuno per conto suo. Il Watford fa un po' gruppo abbracciandosi l'un con l'altro, la Fiorentina, diciamo così, è in modo molto più semplice, ha visto un po' i giocatori scambiarsi il 5. Applausi per Sir Elton John, perché appaiono le sue immagini sui maxi schermi. Insomma, una FA Cup vinta, un secondo posto in Ligue 1, Ligue 1 è il campionato francese, in Ligue 1 negli anni 80, una promozione, insomma, dalle categorie più basse fino a quella che oggi è la Premier League, insomma, figura centrale non solo per la musica ma anche per il calcio e per, in particolar modo, gli Hornets, cioè il Watford. Tutto pronto per il fischio inizio di questa sfida. Battere la prima palla sarà il Watford, in modo particolare con il numero 23 Traoré, che è nel dischetto del 5 di centrocampo. L'arbitro della sfida è il signor John Busby. Assistenti Dan Leach e Nigel Lag, quarto ufficiale Olly Mackay, e si comincia con il Watford che dà inizio a questa sfida, ultima amichevole della Fiorentina in terra d'Albione. Imposta dal basso la squadra di Alessio Dionisi, che magari proveremo anche a intervistare nel post partita, essendo toscano, allenato fino a pochi mesi fa l'Empoli nella disastrosa stagione degli azzurri.
1: Passato con la Fiorentina nelle giovanili.
0: Pensa te, questo non lo sapevo, Lorenzo.
1: Fu allenato da Alessio Tendi nella Fiorentina. Si parla di Fiorentina di tanti anni fa, era una Fiorentina non la primavera, ma probabilmente giovanissimi, se non ricordo male.
0: Intanto sta arrivando il fastidiosissimo sole inglese. Oggi devo dire giornata molto calda, si è arrivati a 33 gradi. Chiaramente non c'è quell'appiccicume, quell'afa di Firenze, però insomma, ma sicuro che sono 33 gradi belli pesanti, e anche adesso ci delizieranno nel racconto di questo primo tempo con la formazione inglese che imposta la retrovia con Hector Cipriano, centrale difensivo che scambia con il compagno di reparto Matty Pollock. Palla al piede, il Watford supera la linea di centrocampo, non ci sono varchi liberi, allora ci si appoggia ancora su Cipriano. Palla adesso per Pollock cerca un compagno libero, lo trova in Traoré in lungo linea in favore di Ba sulla destra, lo va a marcare attacco con Ranieri. Edoardo Bove tocca il suo primo pallone, il grande Edo, ci fa un bel piacere vederlo in campo con quel ciuffo biondo. Io l'avevo ribattezzato in una mia radiocronaca di due stagioni fa, il biondo di Appio Latino. Mi ricordo, mi fece perdere la voce nella sfida contro la Roma, quel 4-1 memorabile, o 4-1 o 5-1, non ricordo quanto finì, so soltanto che Bove fece il gol del 4-1, forse 5-1, fece il gol del 4-1, propiziò il rigore del 2-0 battuto da Beltran e fece l'assist per Ken del momentaneo 3-1, finì 5-1 perché ci fu un autogol.
1: Autogol di Hummels.
0: Hummels, esatto. E quindi insomma io in quella sera dove persi la voce lo ribattezzai il biondo di Appio Latino, perché lui è nato nel quartiere romano di Appio Latino e insomma ha fatto tutte le trafile del giovanile da Roma e quella sera ci fece impazzire tutti. Poi insomma purtroppo ecco la vita prende sempre percorsi imperscrutabili, Lorenzo, e il suo fortunatamente si è riassestato in una nuova parentesi nel calcio inglese, ma purtroppo per quello italiano al momento non c'è più niente da fare. Fatemi dire che io sono un grande amante delle pies, il cibo inglese, no? Le torte salate. Prima ne ho assaggiata una terribile perché era intrisa di curry, Lorenzo, qualcosa di abominevole, veramente qualcosa di...
1: Non mi ci far pensare.
0: Una cosa terribile. Eppure guardi, questi giorni a Teddington a Londra, anche grazie all'amico Massimo Marianella, ne ho assaggiate di straordinarie di pies.
1: Beh, insomma, lui sa dove andare per pescare le pies giuste, no?
0: Assolutamente. E il problema è che qui a Watford evidentemente deve essersi rotto il barattolo del curry allo chef che era nel che peraltro ho dovuto pagare, perché ricordiamo che io la cena l'ho pagata £8. Ho preso questa orribile pie intrisa di curry che ho lasciato a metà, insomma, guardate, è ancora qua, io ve la faccio vedere, che è proprio una cosa, non l'ho mangiata,
1: è immangiabile. Stiamo parlando di cibo perché sta succedendo poco in questa partita, molto mi sembra poco. Che si giochi anche a ritmi molto bassi,
0: piccolo trotto con la Fiorentina che ora è in possesso palla con Brescianini che fortunatamente trova un pertugio giusto per Gudmundsson, gli soffia la palla Edoardo Bove, si prende gli applausi del pubblico, compreso il mio, perché ha fatto un gran recupero Edoardo Bove su Gudmundsson, che è stato suo compagno di squadra tra l'altro, sì. Due anni fa Gudmundsson con Palladino ha avuto una stagione insomma molto altalenante, chiaramente quell'infortunio a settembre a Lecce per l'islandese fu fatale, saltò 3 mesi sostanzialmente e quindi insomma poi quando tornò non era più lo stesso. Lungo lancio di Cipriano per il numero 34 Bame, molto bravo a fare la diagonale Brescianini, ancora Brescianini fa vedere il corpo, Bove recupera il pallone di prima intenzione, serve Bola l'apertura sulla fascia sinistra dove attacca il Watford, attenzione, entra in area di rigore un giocatore in maglia rossonera, il tiro e De Gea la mette in calcio d'angolo su una conclusione dalla distanza del numero 7 Mama, giocatore del nord Europa baltico penso, perché è un cognome svedese, finlandese, di quelle zone lì, Mama, e calcio d'angolo in favore del Watford, il primo corner in favore degli Hornets, va a batterlo il numero 21 Nabisada. Siamo giunti al quinto minuto di gioco, Lorenzo e cari ascoltatori di Firenze Viola, io mi sto facendo un grande solarium, ma c'è un calcio d'angolo,
1: ti vediamo con il tuo volto illuminato dal sole,
0: sì, calcio d'angolo battuto bene ma portato avanti peggio, perché ha provato una girata in area di rigore Keben, il centrocampista di Dionisi, ma la palla è finita sul fondo, niente da fare. Sì,
1: intanto,
0: per il
1: tanto abbiamo avuto, ho avuto l'opportunità di rivedere il tiro di Mama, un tiro insidioso perché comunque De Gea era abbastanza coperto, se l'è visto arrivare nell'angolino all'ultimo istante, quindi parata non semplicissima per il portiere della Fiorentina.
0: Intanto guarda, c'è un siparietto simpatico tra Bove e Mandragora, perché Bove si vede che va a un'altra velocità rispetto alla Fiorentina, ma perché chiaramente ha fatto preparazione con Watford, quindi si vede, cioè Bove, Mandragora aveva il pallone al limite dell'area, Bove boom gliel'ha soffiato anche un po' semifallosamente, ma insomma è riuscito in modo abile a toglierglielo e Mandragora gli ha detto ma caspita, anche un po' meno, ecco, facci un po' più piano, ma poi due hanno scherzato ovviamente, però ecco, si vede che Bove c'ha tanta voglia e va a una velocità diversa rispetto agli altri. Ora attenzione a questa brutta palla che la Fiorentina rischia di perdere con Dodò che retrocede questo pallone per Fagioli, poi per fortuna Dragosin con un imperioso intervento riesce a far solo la sfera, poi la Fiorentina però prova a condurre palla dalle parti di Piccoli ma la perde malamente. Fiorentina che si vede ai galloni attaccati alle gambe rispetto al Watford che è molto più leggero, palla adesso in favore di Traoré sulla fascia destra, lo scambio è con Ba, ancora Watford con Pollock, Pollock lungo linea in favore di Dumbia, attenzione a Ba sulla destra, lo marca stretto Brescianini, Ba area di rigore, attenzione, si incunea sulla destra, lo scambio è con Traoré, Traoré ancora sulla destra, lo marca stretto Mandragora, lo scambio è con Ba, Ba ancora, insiste il Watford, palla al centro, Bove di prima intenzione, la super parata di De Gea su Bove, incredibile, grande tiro di Edoardo Bove, super parata di De Gea, grande intervento del portiere spagnolo, seconda chance da gol per gli Hornets, e ancora Edoardo Bove protagonista, ragazzi, è una furia il biondo di Appio Latino, è una furia Edoardo Bove, ma giustamente ci fa godere, ci fa godere vedere Edoardo Bove a questo livello,
1: evidentemente
0: siamo contenti per
1: lui. Anche la partita, ma non perché debba prendersi una rivincita nei confronti della Fiorentina, ma proprio perché vuol far vedere di essere tornato quel giocatore che ci aveva strappato tanti applausi nella sua parentesi viola.
0: Attenzione al calcio d'angolo, battuto, mette fuori la Fiorentina anche con l'aiuto di Nicolò Fagioli, palla che arriva dalle parti di Gudmundsson, ma non arriva l'islandese sul pallone, la riconquista però abile il francese, anche guadagnarsi una rimessa laterale, 7 minuti e 50 secondi di gioco, 0-0, ma due grandi chance da gol per il Watford, una con Ma e l'altra con Bove, grandissimo intervento di Edoardo Bove, che gran bel giocatore che è il ragazzo romano che sta ritrovando una seconda giovinezza qua in Inghilterra. Seguiamo questa rimessa viola. Gran parata di De Gea, assolutamente sì. Con la rimessa viola che riesce male, poi per fortuna la Fiorentina fa sua la sfera con Fagioli, l'apertura è per Dodò sulla destra, Dodò a favore di Dragusin. Ancora Fiorentina che manovra dalle retrovie con i viola che non sembrano avere molte idee, d'altronde oggi non solo non c'è non ci sono esterni, ma c'è anche un modulo completamente diverso, quindi è anche difficile per la Fiorentina avere nuove soluzioni, ecco, provate nello spazio veramente di pochissimo, subisce fallo Nicolò Fagioli nella metà campo viola, punizione per la Fiorentina. Caro Lorenzo, ci sono sia Dionisi che Grosso in piedi, Dionisi in shorts, invece Fabio Grosso con Polo Viola, con questo il pallone della Fiorentina molto bene con Orlando Mandragora, Brescianini a grossa difficoltà e la palla finisce addirittura quasi in fallo di fondo, addirittura ci carambola perché Brescianini sfrutta una deviazione per mandare la palla a fondo campo, rimessa al fondo in favore di Davide Gea, che peraltro oggi indossa una vistosa maglia verde che evidentemente sarà una delle divise che indosseranno i portieri Griffate e Coma in questa stagione, direi non male come maglia, mentre invece quella bianca della Fiorentina mi pare abbastanza anonima. Il lungo lancio di Mandragora per Piccoli, tiro calibrato malissimo, è facilissima la parata di Backman nella sua area di rigore, il primo pallone toccato dal portiere del Watford al 9 minuto e 30 secondi, Fiorentina Lorenzo non pervenuta momento.
1: Sì. Direi che
0: non ci siamo,
1: così.
0: non ci siamo
1: e soprattutto anche dal punto di vista difensivo qualcosa da rivedere, perché quel tiro ravvicinato di Bove è stato effettuato dall'ex giocatore della Fiorentina praticamente in posizione molto molto pericolosa e soprattutto era liberissimo, quindi ancora evidentemente qualche meccanismo difensivo deve essere perfezionato, c'è tutto il tempo per farlo, però ecco, giusto anche prendere nota di questi piccoli allarmi che ci sono.
0: Riparte il Watford, naturalmente azione iniziata da Edoardo Bove, ma che scambia con Pollo, Pollo che l'apertura in favore di Ba, Ba sulla destra, ancora Ba si accentra, il numero 34 degli Hornets, ancora Ba che scambia con Traoré, le indicazioni di Alessio Dionisi dalla panchina, poi Pollock si riparte dalle retrovie, il numero 6 scambia con Keben nella linea arretrata degli Hornets, ancora Keben, porta palla avanti, il numero 4 della formazione inglese, Pollock, ancora Keben, palla persa, Fiorentina riconquista con Brescianini, poi Gudmundsson adesso prova a mettersi in proprio il francese, grande gioco di prestigio per evitare Bove, ma non riesce a evitare Pollock, il numero 4 viola e perde la sfera la Fiorentina. Fiorentina può superare la prima linea avversaria, ma sulla seconda, caro Lorenzo, si sbatte su un muro di gomma,
1: fa grande difficoltà ad arrivare nella tre quarti, per non parlare poi delle ulteriori difficoltà che ci sono a penetrare nell'area di rigore per la Fiorentina, una Fiorentina che ancora non ha assolutamente impensierito il portiere, non ha mai tirato in porta, nemmeno verso la porta del Watford.
0: Questa Fiorentina mi ricorda, la PAI. Mi ricordo la PAI che ho tentato di mangiare prima.
1: Sì.
0: Non mangiabile.
1: Immangiabile, come l'ho definita io.
0: Immangiabile.
1: Nel frattempo c'è Luca Alberti da Bologna che ci invia un caro saluto e ci dice: potete far salutare la mia mamma Luisa da Giannattasio? È una sua grande fan.
0: Io saluto la mamma Luisa con grandissimo piacere, perché conosco Luca, ci sentiamo spesso sui social, devo dire che è un bravissimo ragazzo, e quindi sicuramente la madre l'avrà educato bene, quindi un saluto alla mamma, se lo merita tutto quanto.
1: Certo, certo. E poi ancora un po' di messaggi. Terza amichevole senza terzino, dice Pierpaolo, terza terzino sinistro con 6/11 titolari, 5 se Ken verrà venduto, quelli che godevano ora cosa pensano? Beh, ora insomma, vediamo un attimo, siamo al 29 di luglio, è vero che ci si aspettava qualcosa in più dal punto di vista degli acquisti dell'attacco, però ora non è che si può subito iniziare a polemizzare o fare critiche. Sì, certo.
0: No, ragazzi, condizione fisica anche in questa partita sta giocando un ruolo decisivo, ecco, la Fiorentina mi sembra abbastanza impallata, ora c'è un bel lungo lancio per Piccoli, attenzione Piccoli, la mette a terra, ma il primo controllo è giusto, il secondo è una ciofeca, tant'è che si è allungata e ha permesso il recupero di Backman. Però Lorenzo, risiamo a quello che abbiamo visto con il QPR, cioè in questo momento la Fiorentina l'unico schema che ha è palla lunga al centravanti, e vediamo che succede, cioè sembra essere tornati a palladino. Sì. Il gol del 3-2 con il QPR nasce da un'azione uguale, certo. Le uniche azioni che ha fatto Ken col QPR erano la stessa roba, cioè palla lunga per l'attaccante, oggi non c'è Ken, c'è Piccoli, poi entrerà presumo Braschi, però non ci sono al momento altre alternative, cioè, diciamocelo chiaramente.
1: Quindi questo evidentemente è il marchio di fabbrica per quanto riguarda il gioco di Grosso in questo momento, lancio lungo per il centravanti?
0: No, secondo me no.
1: Nonostante
0: perché
1: ci sia un centrocampo comunque con i piedi buoni, perché come definire i giocatori del centrocampo anche di oggi? Perché comunque c'è Attà, c'è Fagioli, se non hanno i piedi buoni.
0: No,
1: loro.
0: Attenzione, la Fiorentina sbaglia tutto. Bove, il pallone per il numero 16 che coglie la traversa. Voilà, mamma mia, traversa, anzi, incrocio dei pali del Watford. Terza palla, gol clamorosa per gli Hornets. Mamma mia, una palla sanguinosa persa dalla Fiorentina sulla fascia sinistra del campo. Edoardo Bove l'ha messa in mezzo, è arrivato Bolà e dal limite dell'area l'ha schiantata sull'incrocio dei pali. Mamma mia, la Fiorentina è proprio in bambola. Ancora il Watford con Ba che scambia con Bove. Eccolo qua sulla tre quarti, il 2002, lo scambia adesso con ancora Traoré. Traoré che recupera il pallone, anche se è bravo a far copertura Mandragora, recupera il pallone la Fiorentina, Gudmundsson, Ndur tocca il suo primo secondo pallone, Ndur per niente coinvolto in questo avvio di partita, Dodò sulla destra, Fiorentina in evidentissima difficoltà fisica ma anche secondo me tattica, Lorenzo, sì, non hai idea questa squadra.
1: Comincio un po' a preoccuparmi, perché magari si poteva pensare ad un inizio faticoso, un inizio in cui la Fiorentina doveva prendere le misure all'avversario, invece mi sembra che stia emergendo anche la migliore preparazione da parte del Watford in questo momento, ma è una Fiorentina in balia dell'avversario, non riesce mai a ripartire, non riesce a organizzare.
0: Ora guarda, c'è un errore grossolano di Brescianini che voleva appoggiare la palla a Ranieri, l'ha mandata in rimessa laterale, c'è anche poca serenità.
1: Beh, però da un certo punto di vista meglio che emergano adesso questi difetti anche gravi da parte della Fiorentina, perché si può porre rimedio, ecco, si può farlo, e bisogna anche farlo velocemente, perché insomma la Fiorentina ha bisogno di essere perfezionata, non ci sono tutti i titolari in campo, però al di là di questo mi sembra una Fiorentina che sta facendo vedere troppo poco, ecco, per poter essere anche quella Fiorentina che vorremmo vedere in campionato. Mancano 20 giorni, più di 20 giorni all'inizio del campionato, tutto vero, ci devono essere altri innesti, però ecco, probabilmente c'è da aspettarsi qualcosa in più.
0: Anche adesso il Watford entra come la lama nel burro, Lorenzo, quel burro che io tutte le mattine mi spalmo sul mio toast con la marmellata, in questo caso è stato il numero 16 in Bola a entrare in area di rigore dalla sinistra, insomma non ci siamo. L'unica nota lieta è che adesso c'è un palo dello stadio che mi sta un po' dando respiro dal sole, comunque sia deve ancora scendere, quindi per un'altra mezz'ora avrò il sole in faccia, ma a parte questo, a parte le battute, Fiorentina in grave difficoltà, guarda, o il lancione lungo per Piccoli, o se no veramente, Lorenzo, questa squadra al momento non sa che santo votarsi.
1: E ripeto, a centrocampo comunque ci sono due giocatori, è chiaro che oggi stiamo parlando di un modulo diverso rispetto a quello pensato all'inizio con Grosso, il 4-3-3, però insomma ci sono giocatori dai piedi buoni, c'è Fagioli, Dur dicevi che non si è mai visto, in effetti abbastanza inesistente il suo contributo, però ecco, ripeto, c'è da preoccuparsi adesso. È una Fiorentina, non può essere quella vera, ovviamente, quella che stiamo osservando adesso, però insomma, il campanello d'allarme deve suonare.
0: Sì, ora, nel senso, noi non daremo allarme rosso, no. Però, insomma, le nostre valutazioni sono figlie di ciò che vediamo, cioè di una squadra in difficoltà.
1: Appunto, no, che una squadra che in 17 minuti non ha ancora nemmeno tentato di impensierire gli avversari.
0: Indubbiamente. Allora, siamo al 18esimo, come ricordava correttamente Lorenzo, 0-0, non sa come, tra Watford e Fiorentina. Watford che ha avuto 3 palle gol nitidissime, 2 super parate di De Gea e una traversa clamorosa colpita da Bola. Fiorentina che adesso dalla retrovia riparte con Ranieri, lo scambio con Dragosin, il quale dà il pallone a Mandragora. Mandragora osserva il piazzamento dei compagni, poi si appoggia sui piedi di Ranieri. Ancora Fiorentina che riparte dalla retrovia con Mandragora, che è più play secondo me di Fagioli in questa partita, è proprio lui che si abbassa sulla linea dei centrali e detta i tempi. A me pare chiaro, Lorenzo, che il play che mette la Fabio Grosso sia Ulai, e quando non c'è non lo fa Fagioli. Ora riparte, attenzione, il Watford lo fa con il numero 21 Nasibada, il tiro rimpallato. Ancora però Bola, l'autore del tiro che poco fa centrato la traversa vicino all'incrocio dei pali, ma che ha costretto De Gea una super parata, sbaglia tutto, però il giocatore è marocchino, mi dicono, e allora riparte la Viola con, quindi avevo completamente cannato le sue origini, avevo detto che era dei paesi baltici, figuriamoci, invece del Marocco. Riparte la Fiorentina con la difesa schierata, con Ranieri che scambia con Dragosin prova a superare la linea di centrocampo, palla al piede, si appoggia su Dodò, sbaglia tutto, il rumeno prova a intervenire in Dur, commette poi fallo Dodò, in modo grottesco, grossolano, va a commettere fallo su Bola.
1: Sì, io sto vedendo anche degli errori tecnici preoccupanti, anche da parte di Dragosin, sì, in fase di impostazione dell'azione, errori preoccupanti, perché comunque sono banali, ecco, cioè non è che sono errori che arrivano dopo che questi giocatori vengono pressati o vengono messi in difficoltà, sono errori che arrivano a passaggi che apparentemente sono abbastanza semplici.
0: Vediamo cosa fa ora la Fiorentina con Attà, aspetta Lorenzo, sì, che dà una bella palla a Dodò, vediamo se la tiene in campo il brasiliano, sì, davanti a sé a Mamà che lo marca, bella palla per Dur di tacco che scambia con lui, palla che purtroppo però non si chiude, triangolo Dodò che non si chiude, palla che finisce a fondo campo, l'idea era buona ma Dodò non ci è arrivato, palla che finisce a fondo campo, niente da fare.
1: Mi sembra una Fiorentina, forse anche per le assenze, per l'impossibilità di giocare con il 4-3-3, abbastanza improvvisata, ecco, superficiale e improvvisata.
0: Sono due aggettivi corretti, Lorenzo, ai quali ne potremmo aggiungere altri: appesantita, certo, annebbiata, senza idee, che non è un aggettivo, ma insomma è pur sempre un modo di dire che rende bene l'idea. Però ripeto, ecco, 29 di luglio, la Fiorentina affronta una squadra che ha 2 settimane più di preparazione, mi pare una buona squadra, a differenza del QPR che è una squadra di metà classifica. Mi sembra che questo QPR, che questo Watford sia una squadra ben allestita, poi c'ha un giocatore a centrocampo eccezionale che Edoardo Bova, ha fatto già 2-3 giocate di livello, è chiaramente giocatore da alta Serie A Edoardo Bova, quindi insomma a questo Watford è una perla, un diamante sicuramente, da grande mano. C'è Fabio Grosso, lo sento, dice su state su, non ci schiacciamo, e questo è il suo continuo comando ai suoi calciatori, riferisce tutto questo il tecnico alla sua squadra. Ma per il momento, per esempio, la palla ce l'ha il Watford, ce l'ha per esempio Pollock in difesa, la Fiorentina è tutta sotto palla, tutti dietro addirittura la linea di centrocampo, l'unico che adesso è un po' uscito e che si è staccato è Piccoli, per il resto tutti dietro, non c'è nessuno che vada a far pressing, c'è veramente tanta pesantezza questa Fiorentina, Lorenzo. Ora seguiamo questa azione con Mamà sulla sinistra, lo scambio è con il numero 7 Mama, ancora Watford, il tiro centrale per Cipriano che non può arrivare a destinazione perché la palla va sul fondo.
1: Ecco, tu Andrea hai seguito
0: 22 minuti 0-0.
1: Hai seguito tutti gli allenamenti in questi giorni, prima parlavi anche di allenamenti molto duri che la Fiorentina ha sostenuto in questi ultimi giorni, quindi ecco, la speranza è che questa Fiorentina, che in questo momento non ci sta piacendo per niente, possa essere in difficoltà proprio per questi allenamenti, questi carichi di lavoro particolarmente duri che ha dovuto sopportare.
0: Ma io sono convinto di questo. Io sono convinto di questo. Ci sono giocatori che devono assolutamente calarsi nella nuova realtà. Per esempio, Dragusin deve, secondo me, registrare alcune letture difensive, perché oggi non mi sta piacendo. No. Attenzione a questo lungo lancio per Mamà, poi ti dico quello che penso della Fiorentina. Mamà sulla sinistra, lo scambio è con Nasibada per il numero 5 Cipriano, il cross al centro, attenzione, non arriva nessuno, palla sul fondo. Ci sono giocatori nuovi che devono registrarsi, ci sono giocatori adattati, ci sono 2 settimane in meno di lavoro rispetto agli avversari, c'è una squadra raffazzonata perché manca completamente tutto l'attacco, perché anche Piccoli è una riserva e Gudmundsson è una riserva, se resta, se no addirittura un partente, e poi in generale c'è un modulo che non è quello su cui l'allenatore ha lavorato.
1: Purtroppo manca la connessione tra il centrocampo e i trequartisti e il centravanti. Beh, una Fiorentina che arriva a centrocampo poi mi sembra che si perda nel nulla.
0: È la stessa impressione che abbiamo avuto con il QPR, con la differenza che con il QPR secondo me vi subito un po' meno. Ora c'è un bel tiro di Attà centrale, para senza problemi Bachmann, ma è il primo tiro verso la porta della Fiorentina al 23esimo, quindi a metà del primo tempo. Insomma, mi sembra un po' pochino per questa seconda uscita inglese. Chiede Fabio Grosso ad ampi gesti, con cenni abbastanza eloquenti, di tenere i reparti molto più stretti, di non essere sfilacciati. Ora c'è un lungo lancio del Watford alla ricerca del numero 20 Dumbia, che però non riesce, De Gea fa sulla sfera, serve con un lungo lancio Ndur per Dragusin. Dragusin si addormenta un attimo, per fortuna la palla torna dalle parti di Ranieri. Insomma, Lorenzo, 0-0. E come direbbe un nostro collega, zero carbonella per la Fiorentina.
1: Direi proprio di sì. Guarda, ci sono anche vari ascoltatori che iniziano ad essere un po' preoccupati. C'è Matteo che dice nessuna giustificazione, per favore. Luca che dice mi duole dirlo, ma trovo inaccettabile questa partita. Una squadra che nel suo piccolo cerca di fare un minimo di gioco sensato, il Watford, e poi 11 giocatori in maglia bianca messi in campo senza una vera logica. Sembra una squadra da partitella ai giardini. Poi naturalmente, se ci sono occasioni pericolose, può intervenire ovviamente Andrea per leggere ancora il messaggio, per completare. Certo. Il messaggio dice: per l'ennesima volta un centrocampista fa il terzino in mezzo ai soliti tre dell'anno scorso davanti a una coppia che è senza capo né coda. Sono un po' arrabbiato con Grosso, non posso sottovalutare questo partito.
0: Aspetta che c'è un tentativo del numero 21 Nasibada, che aveva saltato netto come un birillo Dragusin, è andato sul fondo, l'ha messa al centro, per fortuna in presa bassa De Gea ha fatto sua la sfera. Però continuiamo a non esserci, caro Lorenzo,
1: ci sono anche delle
0: mosche che si aggirano sulla mia pai per dare la dimensione di quello che non
1: mangi,
0: torna.
1: Ma tanto non la mangi, per cui non è un problema.
0: Non è un problema.
1: Dice il nostro ascoltatore, ma perché non ha messo Fortina dalla destra invece di fare questo schieramento inguardabile?
0: Ha ragione, sai, Fortino è un giocatore che è sul mercato, è un giocatore che è in uscita, tra l'altro mi risulta che dopo la gara di stasera, forse già domani o venerdì, il Torino e la Fiorentina torneranno a parlarsi per lui, quindi magari non so, non lo vogliono rischiare, non lo so, comunque vedremo nel secondo tempo, dai. Fiorentina che riparte, vediamo se compiccia qualcosa la Fiorentina, uno dei peggiori in campo nettamente, Rolando Mandragora, ha perso dei palloni in modo evidente, ancora adesso il numero 19, sono tutti numeri provvisori, quelli che hanno i giocatori della Fiorentina oggi, per esempio vedo Gudmundsson con la 9, Fagioli con la 11, sono tutti numeri che non saranno ovviamente quelli della stagione prossima. Ranieri, giro palla, la difesa per Brescianini, Fiorentina che rimane ancora in difesa, non ha idee, Brescianini per Ranieri, si riparte, addirittura forse da De Gea, sì così è, non ci siamo, NCS, non ci siamo, attenzione, perde un brutto pallone, Fagioli, lo riconquista Bove, attenzione, per Mamà, che si allunga la sfera sul fondo, qui ha perso tempo il marocchino, il cross al centro, rimpallato da Dragusin. Ma non ci siamo, ragazzi, non c'è nemmeno Fagioli che perde dei palloni come il peggior Pizarro, ragazzi.
1: Ma lo dicevo che ci sono troppi errori tecnici.
0: Attenzione a Watford, tiro del numero 5, Cipriano rimpallato, poi il cross di Mamà. Esce in presa alta, De Gea fa sulla sfera. Lorenzo, non ci siamo, vai pure con i commenti.
1: Insomma, però questi errori tecnici sono frutto anche di deconcentrazione, perché puoi essere imballato, sì, d'accordo, questa può essere una giustificazione.
0: Aspetta, c'è una bella azione di Gudmundsson che si libera di due avversari, serve Dodò sulla destra, Dodò per Duro, ancora Dodò, Fiorentina che però va lenta per la miseria e permette a tutto il Watford di tornare sotto palla, ormai stazione è pressoché persa. Attà sulla sinistra, prova ad accentrarsi il francese, ancora Attà, serve Dodò sulla destra, Dodò dalla lunga distanza va al cross al centro, mette in calcio d'angolo un giocatore del Watford, vediamo un po'. Sì, va in calcio d'angolo. Primo corner in favore della Fiorentina al 28esimo. Primo corner al 28esimo.
1: Sì, anche questo, Lorenzo. Anche questo la dice lunga sulla forza offensiva della Fiorentina. Intanto ho rivisto l'errore di Fagioli, c'è da dire che c'è una maggiore aggressività totalmente diversa, sì, rispetto a quella della Fiorentina. Insomma, il Watford sta giocando per segnare, sta giocando con una certa continuità, con un certo impeto. La Fiorentina invece va al piccolo trotto.
0: Calcio d'angolo per i viola, lo va a battere Rolando Mandragora, che chiama evidentemente uno schema perché va a dare indicazioni ai suoi compagni. Sono tutti in area tranne Fagioli che è sul limite e Dodò che è vicino al centro campo. Il cross di Mandragora, interviene di testa un giocatore del Watford, si tratta del numero 8, di Edoardo Bove, e quindi palla in calcio d'angolo. Ancora un corner per la Fiorentina, 29 minuti, amici di Radio Firenze Viola, 0-0 tra Watford e Fiorentina, molto Watford, poca Fiorentina, però il risultato regge qui a Vicarage Road nella casa degli Hornets. Ancora corner alla destra di Bachmann, va Mandragora, il cross al centro, mette fuori Pollack, poi Mamà, sul pallone si avventa Fagioli, ma ancora Mamà è bravo a tenere il pallone tra i piedi, poi non riesce Bobet per in campo la sfera, rimessa laterale in zona offensiva in favore della Fiorentina, ancora Dodò sulla destra, Dodò, Fiorentina che adesso prova a venire fuori dal suo guscio, vediamo se lo fa con più convinzione, Endur per Dodò, ma è una viola che fa il piccolo trotto, non accelera. Adesso c'è Mandragora nel circo di centrocampo per Brescianini sulla sinistra, Brescianini che chiaramente non è un terzino e quindi non fa lunghe falcate, rischia qualcosa Mandragora, adesso per Attà, ancora Mandragora per Ranieri, prima intenzione per Gudmundsson, Gudmundsson la mette a terra, molto bravo Gudmundsson per Attà, Gudmundsson se non altro qualche bel colpo ce l'ha fatto vedere, è l'unica cosa della partita che mi fa di sottolineare. Duro sulla destra, gli soffia il pallone, mamma, non c'è la Fiorentina, o almeno non c'è proprio un pari livello che possa permetterci di commentare la partita su un certo tipo di standard. Ecco, ci sono due squadre che vanno, che sembrano che facciano due sport diversi, cioè una fa il calcio, l'altra sta provando a fare il calcio.
1: Al di là della differenza di preparazione, insomma, il Watford è più avanti rispetto alla Fiorentina, però non basta questo a spiegare l'atteggiamento della squadra di Grosso.
0: No, assolutamente no. Poi, per carità, Grosso ha mille attenuanti, sì. E lo metto all'ultimo posto dei responsabili di questo primo tempo modestissimo, però indubbiamente insomma, serve che la Fiorentina accelere, Lorenzo, c'è poco da fare, perché io vorrei con molta cautela ricordare che il primo di agosto la Fiorentina affronta il Real Madrid, il Rocca Cannuccia, ecco, sì. o il Poggi Bonsi, cioè affronta una squadra vera, una squadra straordinaria, che sarà priva di Vinicius, che sarà priva di Mbappé, che sarà priva di Bellingham, per l'amor di Dio, però sarà una squadra che potrebbe mettere in difficoltà la Fiorentina molto più di quello che ha fatto il Watford questo pomeriggio. 31 minuti, 0-0, punizione per gli Hornets, sul pallone ci sono due giocatori, il numero 16 Bolà e un altro giocatore che non riesco a vedere perché è di spalle, cioè di spalle è laterale, non lo vedo, va proprio il numero 7 Mamà, il cross al centro, mette fuori Dragusin, palla che rimane in area di rigore, libera la Fiorentina con apprensione, Bava sul pallone, ancora Bai, cross al centro, un po' sbilenco, di testa, va il numero 20 Dumbia, palla recuperata senza problemi da De Gea.
1: Qualche altro messaggio, Andrea?
0: Vai, Lorenzo, vai pure.
1: Di centrocampo, dice i soliti passaggetti all'indietro e iniziazione al rallentatore, ce lo scrive Matteo, centrocampisti sempre lontani dagli avversari, Fagioli solo a Firenze viene visto con un fuoriclasse, tornando a quell'azione che l'ha visto protagonista in negativo che poteva far nascere il gol del Watford, c'è da dire che insomma, in quella zona, proprio davanti alla difesa, al limite dell'area, deve essere molto più rapido a liberarsi del pallone, soprattutto se pressato dagli avversari, ma questi insomma sono aspetti, diciamo così, talmente banali che li conosce alla perfezione Fagioli, deve però metterli in atto, perché insomma lì se perdi palla in una squadra minimamente più cinica del Watford ti fa gol, c'è dubbio.
0: Ma no, indubbiamente, io l'ho visto anche bene in allenamento in questi giorni, però sai, quando fai partitelle 11 contro 11 in allenamento, o anche 7 contro 7 per dire, tu affronti comunque compagni che stanno al tuo stesso livello di forma, no? E quindi sembra che tu vada come un treno, e poi in un contesto un po' più vero, se vieni pressato magari perdi di lucidità e vai in confusione. Anche adesso gli ha dato una brutta palla a Tà, per fortuna poi Francesco riesce a gestire, ma poi anche adesso Fagioli deve concedere la rimessa laterale agli inglesi. Attenzione, sono arrivati anche gli ultras del Watford con i tamburi. Watford, insomma, per creare un po' di clima, sì, no? Giusto, sì, per ravvivare il pomeriggio.
1: Eh sì, ce n'è bisogno, sì. Sono le prime partite, dice Bruno Viola, però subiamo sempre il gioco degli avversari. È così.
0: Dato di fatto, attenzione, lunga palla in profondità per Bove, la mette fuori Ranieri, che la scaraventa in favore di Mamà. Grande giocatore questo Mamà, mi piace molto. Chissà se le sue origini baltiche, che poi sono trasformate in marocchine, non lo possono un giorno avvicinare magari alla Serie A. Poi gran bel giro palla del Watford, applaude anche Alessio Dionisi, molto convinto, veramente bravo Alessio Dionisi, che ha come vice Vigiani, lo ricordiamo,
1: sì.
0: Vice Dionisi e Luca Vigiani, sì, lo ricordiamo, anche lui con un passato in Viola,
1: sì.
0: Quindi insomma è tanta Toscana, tanta Fiorentina nel Watford, sì. Oltre anche a Edoardo Bove. Attenzione ancora al Watford, che attacca con convinzione, con Dumbia, palla rimpallata dalla Fiorentina, bravo Gudmundsson a subire fallo. Ragazzi, l'unico che mi sta piacendo e che si avvicina al 6, perché nemmeno lui è da 6, è Gudmundsson, non è stasera.
1: È tutto dire.
0: Perché si sbatte, perché prova a prendere palla, a fare qualche giocata, a creare imprevedibilità. Gli altri, e De Gea che ha fatto due belle parate. Per il resto, stolti Gudmundsson e De Gea.
1: Guarda, no, qualcuno potrebbe anche
0: zero carbonella.
1: Zero carbonella, e qualcuno potrebbe anche fare questa domanda, ma al di là della situazione difficile dal punto di vista fisico per la Fiorentina, qual è il giocatore di personalità che riesce in qualche modo a scuotere i propri compagni di squadra? Chi è? In questo momento in campo non lo vedo, non c'è. Non so neanche se c'è un vero e proprio leader adesso nella Fiorentina.
0: Ah, sai, la Fiorentina.
1: Io parlo di giocatore di movimento, io parlo di giocatore di movimento.
0: Giustamente, la Fiorentina ha in campo il capitano, che è De Gea, ma è un portiere, e quello che è stato il suo ex capitano, che è Ranieri, il quale mi sembra si stia sbattendo, però ecco, non con grandi risultati. Ecco, poi io uno dei giocatori, Lorenzo, che ti dico, ho visto parlare di più ai compagni durante gli allenamenti è Mandragora, è uno che è sempre nel vivo del gioco, che cerca sempre di parlare con i compagni di reparto, ma non solo, anche compagni,
1: sì,
0: di squadra.
1: Però è il giocatore che non si vede granché nel gioco, ecco, è utile sicuramente, ma non è che lo vedi, poi magari riesce anche dalla lunga distanza a trovarti il gol decisivo, però non è quel giocatore che ti ruba l'occhio, ecco, dal punto di vista sicuramente dell'aiuto ai compagni, lo darà di sicuro, però non mi sembra quel trascinatore.
0: Attenzione, c'è una bella palla per Dodò, che la mette al centro a rimorchio, però arriva Fagioli, è anticipato benissimo dall'avversario, commette fallo Fagioli. C'era stata questa bella palla di Indur per Dodò sulla destra, Dodò l'aveva messa al rimorchio, ma poi Fagioli è stato anticipato. Vorrei, ma non posso. Diciamo, la Fiorentina leggermente meglio in questi ultimi 10 minuti, leggermente, nel senso che ha subito un po' meno, ha provato a creare qualcosa in più, ma pur sempre senza grosso costrutto, Lorenzo.
1: Avete mai visto giocare la Fiorentina così male in estate? Ci chiede Davide. È una domanda difficile, questa, perché
0: guarda, la Fiorentina dello scorso anno contro Nottingham Forest e Manchester United giocava meglio, o almeno si difendeva meglio, nel senso che si difendeva con meno apprensione, e poi sul gioco anche lì non è che eravamo a dei livelli altissimi, però lo scorso anno comunque sia dava l'impressione di essere un po' più solida. Però ripeto, poi abbiamo visto una stagione da scatafascio, magari la Fiorentina ora soffre e poi da settembre vola, quindi non darei giudizi totali adesso, non darei pietre tombali su questo o quel tema, assolutamente no. Di sicuro oggi registriamo che dopo 37 minuti di gioco siamo a zero, cioè nel senso io non vedo gioco in questa squadra, non vedo gioco, vedo giocatori nuovi che si devono ancora ben inserire, vedo addirittura forse un partente come Gudmundsson che prova a fare qualcosa, non parliamo del povero Piccoli che lasciamo perdere, insomma, lasciamo perdere.
1: Poi ci sarà modo di fare un commento alla fine del primo tempo un po' più ampio e articolato, però insomma ci sono tanti messaggi preoccupati, allarmati da parte dei nostri ascoltatori al 348 753 933. Dice Luca: assurdo, siamo messi talmente male che anche Attai scomparso è preoccupante, mi pare che i giocatori non credano in quello che devono fare, anche perché si trovano a giocare con un sistema che magari è stato provato fino a un certo punto, ecco, non tantissimo, perché insomma la Fiorentina era stata pensata per giocare con il 4-3-3 e stasera va in campo con il 4-3-2-1 per necessità, insomma per condizioni di emergenza totale.
0: Indubbiamente. Allora, ultimi minuti di questo primo tempo, 38 minuti sul cronometro, 0-0 tra Fiorentina e Watford. Chiaramente si gioca in trasferta a Vicarage Road, recupera il pallone Dodò, lo scambia con Attà, bella palla di Indur per Piccoli, limite dell'area, Piccoli, il tiro, gol! Un gol di Piccoli incredibile! Non so come ha fatto, non lo sa forse nemmeno lui, ma al 38esimo la Fiorentina va in vantaggio, una staffilata da fuori area dell'ex Cagliari che batte il portiere Bachmann, 1-0 per la Fiorentina, non si sa come, Fiorentina in vantaggio.
1: E insomma Piccoli che evidentemente ci ha preso gusto, perché dopo il gol al QPR bissa quella rete con questo gol che porta la Fiorentina sull'1-0, una Fiorentina che ha fatto poco niente però si ritrova in vantaggio. E vedi com'è il calcio, magari la Fiorentina non meritava neanche di essere in vantaggio. Sì, questo è il calcio, sì.
0: That's football. Questo è il calcio e ce ne sono tante di partite, poi magari finisce 6-1 questa partita, però indubbiamente alla prima palla gol, una, ne ha avuto la Fiorentina, fatto un grandissimo gol, Roberto,
1: un gran gol perché ha stoppato il pallone, non ci ha pensato troppo, ha deciso di scaricare questo destro all'angolino, gran gol da parte dei Piccoli, devo dirti, perché anche da una distanza ragguardevole.
0: La buona notizia è doppia perché sta pure tramontando il sole, quindi guarda, siamo proprio al top del top. Fiorentina in vantaggio al 38esimo con un gol di Roberto Piccoli e adesso vediamo un po' se cambierà l'inerzia della partita. Di sicuro la Fiorentina va in vantaggio e adesso vediamo un po' come gestirà questo certo, ultimo scorcio del primo tempo e poi la ripresa.
1: Magari qualche piccola responsabilità, anzi qualche responsabilità senza Piccolo c'è da parte del portiere del Watford, sì, perché insomma la distanza era ragguardevole, si è tuffato non benissimo alla sua destra il portiere Watford, però rimane comunque il bel gol per Piccolo, importante anche per il suo morale, per rilanciarsi dopo una stagione assolutamente deludente, quella dell'anno scorso.
0: E ribadiamo, come hai fatto giustamente tu, che si tratta del secondo gol consecutivo, dopo quello al QPR arriva quello di oggi che sblocca la partita momentaneamente con il Watford, ed è una buona notizia nelle giornate in cui Ken lavora a parte, nelle giornate in cui insomma si è parlato molto del futuro anche di Ken, perché non è assolutamente detto che Ken resti la Fiorentina, anzi Roberto Piccoli dà un segnale e segna due reti in amichevole contro due squadre inglesi. Basterà per rimanere? Non penso proprio, però di sicuro intanto lui il massimo lo sta facendo. Tra l'altro avevo detto proprio tre minuti prima che Piccoli non ne parliamo nemmeno, avrà toccato tre palloni, questo è il terzo e lo ha scaraventato alle spalle di Bachmann per l'1-0 viola e io sono francamente molto contento anche perché ripeto è stato veramente un gran bel gol ed è da parte di un ragazzo che si impegna sempre tantissimo. Poi ti ripeto, non mi ha rubato l'occhio in ritiro, cioè nel senso se mi chiedi Andrea chi ti è piaciuto in ritiro, io ti dico Fagioli, ti dico Ulahi, ti dico Mandragora, perché anche Mandragora ha fatto buonissimo ritiro, Gudmundsson Piccoli no, però ragazzi poi vai in campo e fai questo e noi siamo tutti molto contenti.
1: Assolutamente, perché ripeto, è una bella iniezione di fiducia per questo giocatore, ne ha bisogno di trovare gol anche in questi amichevoli per poter ritrovare fiducia, serenità in se stesso, per ritrovare soprattutto il feeling con il gol. Quindi ecco, sia per la Fiorentina, per se stesso, ma anche la Fiorentina dovesse pensare di cederlo, dovesse pensare di privarsi di lui, è chiaro, potrebbe avere anche qualche opzione in più a proprio favore, non per cedere a titolo definitivo, perché insomma, immagino sia molto complicato per un club offrire una cifra simile a quella che la Fiorentina ha pagato per strapparlo al Cagliari, però comunque è un giocatore che magari potrebbe avere dopo queste due reti, dopo questo primo scorcio di amichevoli, un po' più di mercato, un po' più di interesse dai vari club in giro per l'Italia o per l'Europa.
0: Ultimi 3 minuti e mezzo del primo tempo, 1-0 per la Fiorentina, il gol di Roberto Piccoli, intanto il sole è tramontato e questa è una buona notizia, la PAI è sempre qua, si sta chiaramente trasformando in cibo per gli insetti, ma insomma era questa la sua naturale destinazione, evidentemente. D'altronde sì. Insomma... ne ho assaggiate davvero tante e domani penso ne prenderò altre proprio per togliermi questo cattivo dalla bocca. Con la Fiorentina che adesso dalla retrovia imposta con Radu Dragusin, lo scambio è con Rolando Mandragora supera la linea di centrocampo, l'apertura, vediamo se millimetrica o meno per Dodò, sì, ma rinviene sul brasiliano, l'ultimo tocco è del marocchino, rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona offensiva, la Fiorentina prova a chiudere in attacco questa prima frazione di gioco. Comunque sì, l'avevamo detto Lorenzo, è che negli ultimi 10 minuti
1: Era una Fiorentina che leggermente stava salendo di livello, leggermente,
0: ha preso 2 calci d'angolo, ha provato con Dodò a mettere 2 bei palloni, poi comunque se Watford si è difeso molto bene e poi questa conclusione della distanza di Piccoli che si è trasformata nel gol del vantaggio che certamente al momento ci fa felici. Ora la Fiorentina conquista una buona palla sulla tre quarti, Gudmundsson tre quarti di campo, bella palla d'esterno per Piccoli, peccato, l'idea era straordinaria di Gudmundsson, Piccoli non ci ha creduto, se avesse tagliato meglio l'area di rigore il centravanti Viola l'avrebbe presa, si sarebbe trovato a tu per tu con Backman e magari poteva fare anche il 2-0, però bella giocata ancora una volta di Albert Gudmundsson, che io applaudo anche alle nostre telecamere, gran bella partita di Gudmundsson, secondo me il migliore in campo della Fiorentina insieme a Davide Gea, e al terzo posto ci mettiamo naturalmente Piccoli per il bel gol, ma non è sicuramente il primo Piccoli perché veramente ha fatto, a parte il gol pochino, però insomma bene Gudmundsson, chiaramente gioca più vicino all'attaccante, gioca soprattutto più dentro il gioco, nel 4-3-2-1 è naturalmente più in linea a quelle che sono le sue caratteristiche e quindi è chiaro che evidentemente riesce a performare anche meglio. Ultimi 70 secondi di partita, recupera un bel pallone Gudmundsson, ancora una gran giocata di Gudmundsson dal vivo del gioco, qui viene fermato da Pollock, qui c'è un bel cartellino giallo, sì, arriva per il numero 6 del Watford, grande, bella giocata ancora di Gudmundsson. Signori miei,
1: Gudmundsson,
0: up the pins for Gudmundsson, sulle pinte di birra, anche se qui abbiamo l'acqua e basta, sulle pinte per Gudmundsson.
1: Gudmundsson il migliore della Fiorentina, possiamo dirlo per questo primo tempo?
0: Sì, no, nettamente, e ti dico, da giorni, anche grazie alle opinioni del nostro Massimo Marianella, sempre ben informato, stavamo dicendo che occhio a Gudmundsson, lui può rientrare nel giro degli attaccanti della prossima stagione, e questo ritiro, questa partita può confermare qualcosa del genere. Ora seguiamo questa punizione, 20 secondi all'intervallo, con Mandragora sulla sfera, Mandragora il cross al centro, la testa di Dragusin, attenzione con la palla che viene tolta dalla testa di Gudmundsson all'ultimo, c'era Gudmundsson solo, poteva fare il 2-0, ma all'ultimo la difesa del Watford ha salvato, la Fiorentina vicina al 2-0, poi attenzione alla formazione inglese che riparte con la palla che viene mandata in profondità, esce De Gea di testa, mamma mia, evita la peggio il portiere Viola, poi Fagioli tocca con le mani, punizione per il Watford, ma non c'è più tempo. Finisce qua il primo tempo, 1-0 per la Fiorentina, Viola improvvisamente stravolgente nel finale della prima frazione, 1-0, gol di Roberto Piccolo al 38esimo, linea allo studio Lorenzo Marucci e ci troviamo tra un quarto d'ora.
1: Grazie, grazie ad Andrea Giannattasio per la cronaca di questo primo tempo che vede la Fiorentina in vantaggio sul Watford per 1-0, gol di Piccoli al 38esimo, tra l'altro un gol molto bello, lo abbiamo raccontato, questo tiro da lunga distanza da parte dell'ex giocatore del Cagliari, un tiro all'angolino che ha battuto sulla sua destra il portiere del Watford. La Fiorentina è stata in difficoltà per buonissima parte della partita, questo dobbiamo dirlo, c'è una differenza di preparazione netta tra le due squadre, il Watford è molto più avanti rispetto alla Fiorentina, un Watford che è partito molto forte, che si è visto prima deviare un tiro di Mamà al quarto minuto, deviare in corner questo tiro da De Gea, poi un'altra grande parata da parte di De Gea su tiro ravvicinato di Bove al settimo minuto, e poi al quarto d'ora, dopo una palla persa malamente dalla Fiorentina, Bolà ha colpito una traversa con un tiro dal limite dell'area, c'è stato naturalmente un possesso di palla superiore da parte del Watford, però diciamo che dalla mezz'ora in poi la Fiorentina ha controllato un po' meglio la partita, ha provato a crescere leggermente la squadra di Grosso e pur senza creare grandi pericoli è arrivata a sfruttare questa occasione con Piccoli che dalla lunga distanza ha sferrato questo tiro che per il momento porta in vantaggio la Fiorentina dopo il primo tempo al 38esimo, 1-0 per la Fiorentina. Facciamo una piccola pausa, poi torniamo insieme anche con altre notizie, non andate via.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Good morning England!
8: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte e il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8:30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
9: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
10: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
9: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
9: Luciana Magistrato
10: e Tommaso Borghini.
11: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
12: grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
14: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenze.it.
15: Ti stiamo aspettando!
16: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
18: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Fiorentina.

lotta e poi è riuscita a piazzare questo bel tiro, questo gol con Piccoli che le permette di essere avanti 1-0. Certo, una Fiorentina che è scesa in campo anche con un modulo inedito, il 4-3-2-1, per l'assenza degli esterni. Ricordiamo che anche Jimenez non è disponibile, Jimenez che era stato utilizzato da esterno d'attacco contro il QPR, non è disponibile per un lieve attacco influenzale, e quindi è una Fiorentina abbastanza rimaneggiata, una Fiorentina che non potrà essere certo quella che vedremo in campionato, nel senso che ci aspettiamo a breve che possano arrivare questi esterni. Quindi ecco, anche dal punto di vista del gioco, della costruzione, della manovra, non è stata una Fiorentina assolutamente apprezzabile, una Fiorentina che ha creato molto poco, una Fiorentina che ha commesso degli errori tecnici francamente anche banali, errori troppo gravi per essere veri. Quindi mettiamoci anche dentro una preparazione diversa rispetto al Watford, e quindi non possiamo aspettarci una Fiorentina certamente spumeggiante. Ci si aspettava qualcosa in più dal punto di vista del gioco, francamente, questo lo dico a titolo personale. Un po' di messaggi al 348 753 933, poi torneremo da Andrea Giannattasio per il secondo tempo della partita. Su Gudmundsson, che con Andrea Giannattasio abbiamo definito uno dei migliori, anzi il migliore in campo del primo tempo, dice Luciano da Empoli, De Gustibus non disputandum, ma se ogni volta che ha la palla rallenta sempre la manovra, si chiede il nostro ascoltatore. E poi un altro nostro amico dice bel gioco, si vede la mano dell'allenatore, ma è l'area di Firenze che fa male, mamma mia. E poi ancora ci scrive Simone, non si può giocare senza esterni, si fa la fine dell'anno scorso, non siamo in grande ritardo, ma ci vorrebbe almeno uno importante. E poi ancora messaggi per quanto riguarda Anna, dice ci ringrazia insomma per la diretta della partita, sembra di essere presenti, speriamo almeno un pareggio, però la Fiorentina in vantaggio, quindi vediamo, magari nel secondo tempo la Fiorentina potrà anche trovare qualche spazio in più, vedremo anche che tipo di sostituzioni ci saranno, se ci saranno immediatamente nel secondo tempo da parte di Grosso. Simone ci scrive, in più mancano giocatori di ruolo sia a destra che a sinistra, bassi e alti, Dodon non lo considerano né un terzino né un esterno alto né un giocatore viola ormai, e insomma a tutti gli effetti è ancora un giocatore della Fiorentina perché ha un contratto fino alla fine di questa stagione, e quindi lo dobbiamo considerare un giocatore della Fiorentina. È chiaro che è sul piede di partenza, però in questo momento non ci sono club che si sono avvicinati sensibilmente a lui, non ci sono state delle offerte, si è parlato tanto della sua partenza, si è parlato della Roma, del Napoli, di tanti altri club che parevano poter essere interessati a Dodò, però poi concretamente passi avanti non ce ne sono stati. Quindi in questo momento è un giocatore della Fiorentina, sarà sul piede di partenza, sì è sul piede di partenza, però oggi è un giocatore della Fiorentina ancora. Fantagrullo dice, io ribadisco, se devo spendere 30 milioni per Pellegrino punto su Piccoli. E insomma Piccoli, se riesce a trovare continuità di reti, è chiaro che in lui aumenta l'autostima, ritrova la serenità, ritrova la fiducia in se stesso dopo un'annata disastrosa, deludente, in cui ha avvertito anche il peso del prezzo che è stato pagato. Insomma, ritrovare subito in questi amichevoli il gol può fargli molto bene. Ecco, magari la Fiorentina può ritrovarsi un giocatore, non dico straordinario, però comunque un giocatore su cui poter fare affidamento. Non possiamo ovviamente trarre delle conclusioni dopo due amichevoli, però tutto questo, mi riferisco ai gol che sta segnando, non può che fargli bene dal punto di vista del morale. Insomma, è un giocatore che può ritrovarsi. È chiaro che 30 milioni per Pellegrino sarebbero tanti, un giocatore interessante, un giocatore che può migliorare anche come numero di reti in una stagione, nella stagione si è da poco che si è conclusa a maggio, in 37 partite ha segnato, se non ricordo male, 9 reti. Sì, un discreto bottino considerato che giocava nel Parma, un Parma che non faceva neanche questo gioco così offensivo, però insomma un giocatore abbastanza giovane, può ancora migliorare, può ancora magari affinarsi e può segnare anche di più. Poi ancora Davide ci scrive, per la precisione è un 4-3-1-2 a Tà dietro Good e Piccoli, e continuiamo con
con i messaggi. Andrea da Milano ci dice: non facciamo i disfattisti, siamo solo al 29 luglio, forza un po' di positività. Certo, bisogna trovare anche i lati positivi, fermo restando che poi dal punto di vista del mercato bisogna che Grosso venga aiutato e al più presto gli vengano recapitati questi esterni che dovevano essere probabilmente i primi acquisti. La Fiorentina ha fatto un'altra scelta, ha deciso di partire dal basso, partire dalla difesa.

0: per i rinforzi, poi è passato al centrocampo, ecco, adesso mancano quegli esterni che stiamo invocando da tempo. Andrea dice: poco da dire, manca mezza squadra, non si può giudicare, speriamo che il mercato si concluda presto. Nicola da Prato invece scrive: stamattina ho detto ad Andrea che la svolta alla partita la potevano dare Good e Piccoli, non sbagliavo, soprattutto teniamoli caldi per la Coppa Italia con il Benevento. Sì, vedremo se sarà con il Benevento. Fiorentina imballata, dice Ale da Scandicci, il gioco di Grosso non c'è perché mancano le ali, riproposto il gioco di Palladino, insomma quel gioco che prevedeva il lancio lungo per Ken. Non c'è Ken stasera, c'è Piccoli, sì, insomma abbiamo visto ben poco a livello di costruzione della manovra, non si è visto granché dal punto di vista dell'organizzazione del gioco. Il gol che è stato trovato è stato abbastanza estemporaneo e ricordiamo ancora una volta le due parate decisive di De Gea nei primi minuti, in particolare quella sul tiro ravvicinato di Bove. Un Bove molto motivato in questa partita, forse uno dei migliori dell'incontro in questo primo tempo. A Time questo ruolo è inutile, dice Simone, e poi c'è anche Andrea da Sesto che dice: ma Vanoli è ancora libero, insomma sì, ora aspettiamo un attimo. Più gioca Dodò, meno estimatori ha, dice Silvano da Montemurlo. Sì, insomma un Dodò abbastanza impalpabile se non svagato. Poi ancora al 348 7513 93, leggiamo qualche messaggio, poi torniamo da Andrea Giannantasio perché si avvicina all'inizio del secondo tempo, le squadre stanno rientrando sul terreno di gioco, sono curioso di vedere anche se e quali saranno i cambiamenti nella Fiorentina, chi verrà inserito. Io francamente non vedo l'ora di poter veder giocare Ulai, perché insomma lo voglio testare anche in questa partita con il Watford, capire anche che tipo di ruoli potrà fare in questa Fiorentina. Centrocampo troppo lento, dice Paolo Dammassa, con Andur, Mandragola e Fagioli, sembrava quello senza anima di Pioli dell'anno scorso, va preso subito il norvegese del Sassuolo Torsved. Stelvio dice: io non ci capisco nulla, ma ho sempre sostenuto la scorsa stagione che Piccoli ha bisogno della fiducia di tutti, allenatore, compagni di squadra, tifosi, e può diventare meglio di Ken. Capitolo Good, l'unico che mi piace quando ha la palla. Allora, se posso diventare Piccoli meglio di Ken, questo è ancora difficile da stabilire, non lo so francamente, però sì, la fiducia è necessaria per qualunque giocatore, in particolare per un calciatore che è arrivato con sulle spalle quel prezzo che è stato pagato alla Fiorentina, 27 milioni di euro, e quindi è chiaro che ha bisogno di trovare velocemente, di ritrovare velocemente la serenità, la fiducia in se stesso, l'autostima. Ma c'è Andrea Giannantasio già pronto per il secondo tempo e quindi torno da lui. Andrea,
1: eccoci qua Lorenzo, si squadra in campo per la ripresa, tra l'altro c'è un ospite d'eccezione, anzi due ospiti d'eccezione in tribuna VIP sotto di me, perché ci sono il nostro avvocato Giulio Dini e sua figlia Anna, che sono venuti qua a Watford per la partita contro la formazione di Dionisi, che peraltro adesso sta per effettuare tre cambi, entreranno il numero 9, il numero 17 e il numero il terzo non lo vedo, mi sembra 29, vediamo un po' se ho visto bene, comunque tre, sì esatto, 9 17 e 29, quindi dentro chi è Rumgard, poi Bravo e poi è Petris, questi tre cambi decisi da Alessio Dionisi in questo avvio di ripresa. Per quanto riguarda la Fiorentina ci sono gli stessi interpreti che hanno concluso la prima frazione di gioco, quindi gli 11 del primo tempo, quindi De Gea tra i pali e poi in difesa Dodò, Tragusin, Ranieri e Brescianini, a centrocampo Ndur, Mandragora e Fagioli, e poi davanti sulla tre quarti Attà e Gudmundsson, dietro a Roberto Piccoli che è l'uomo che con il suo gol al 38esimo sta decidendo questa amichevole. Riparte proprio in questi istanti il secondo tempo, palla di Fagioli che viene rinviata, anzi no, non c'è De Gea ma c'è Oliver Christensen, il portiere è cambiato, non c'è David De Gea, beh, come spesso succede nelle amichevoli estive, si cambia il portiere, quindi non c'è più lo spagnolo ma c'è il danese, e quindi Christensen tra i pali, non più David De Gea, che ha fatto il suo, direi, uno dei migliori in campo per le due belle parate di cui si è reso protagonista. Attenzione, si è fatto male Brescianini ha colpito male un pallone ed è cascato male a terra, entra subito in campo il dottor Bruzzone con il fisioterapista Michelassi, subito a soccorrere Marco Brescianini che è ricaduto veramente male dopo un tentativo di deviare il pallone, subito in campo il medico della Fiorentina dottor Pengue non pervenuto, ma perché deve arrivare nei prossimi giorni, così ci diceva la Fiorentina, con quindi il dottor Marco Bruzzone, che in questo momento sta ricoprendo il ruolo di medico prima della Fiorentina, l'uomo che in panchina va a soccorrere giocatori quando hanno qualche problema. Potrebbe entrare Vieri, se non ho capito male, perché credo che Prescianini potrebbe anche chiedere il cambio, e quindi Vieri potrebbe subentrare per, suppongo, far spostare
0: Ranieri.
1: Sì, entra subito Vieri, bravo Lorenzo, per far spostare Ranieri sulla fascia sinistra a fare il terzino. Si è fatto male Brescianini, si è fatto veramente male, si è rialzato, zoppica vistosamente, è un infortunio quello di cui in quello in cui è incappato l'ex Atalanta, e noi gli auguriamo un grande bocca al lupo. Calcio d'angolo per il Watford, attenzione a Pollock che rimette il pallone al centro dopo una deviazione iniziale, non la tiene in campo però la formazione di Dionisi, rimessa laterale in fase difensiva per la Fiorentina, subito cambio per la Viola. Si è fatto veramente male Brescianini, dentro Vieri, subito il primo cambio, anzi il secondo cambio per la Fiorentina dopo Christensen. Sono passati soltanto 2 minuti e 5 secondi di gioco della ripresa, si è fatto male Marco Brescianini, dentro il buon Vieri al posto di Brescianini per fare il centrale. Poi penso, quando vedremo qualcosa di meglio a livello di Fiorentina che si distende, cercheremo di capire chi va a fare il terzino sinistro.
0: In teoria, presumo potrebbe farlo anche Vieri, perché è un mancino.
1: Allora,
0: in teoria. Vediamo.
1: E allora vedremo. No, lo fa Ranieri Lorenzo. Lo vedo schieramento, si vede molto bene già da adesso con il Watford che sta attaccando. Vieri molto più centrale, molto più vicino a Dragusin, e Ranieri più spostato sulla sinistra. Direi che non ci sono dubbi su questa scelta. Quindi questa Ranieri torna a fare quello.
0: Questa dovrebbe essere la coppia del futuro, dell'immediato futuro della stagione della Fiorentina, coppia centrale titolare. Vieri,
1: sì.
0: Dragusin.
1: Torna Ranieri a fare quello che ha fatto per una vita, cioè il terzino sinistro, l'ha fatto per tanti anni nel settore giovanile Viola, poi è a Salerno che si è convertito definitivamente in centrale, prima faceva il terzo di difesa, poi ha diventato centrale a due e ora è diventato un onesto centrale della difesa della Fiorentina. Devo dire oggi se l'è cavata anche abbastanza bene. Riparte il Watford che riparte dalle retrovie con Keben che scambia con Pollock, questa rocciosa coppia di centrali che però nulla ha potuto sulla staffilata che al 38esimo ha permesso a Piccoli di sbloccare la partita. Ora perde un brutto pallone duro ma lo recupera con astuzia Dodò che taglia il campo, palla per Mandragora per Attardi, prima intenzione per Gudmundsson, bella palla Gudmundsson che però è un po' troppo solo, ora si appoggia su Ndur sulla fascia destra. Ndur tre quarti di campo, si appoggia a Dodò per Gudmundsson, di prima intenzione per Fagioli. Gudmundsson gioca sempre a un tocco solo, ha veramente una proprietà di palleggio eccellente l'islandese. Ndur ancora per Attà, wow che palla che però purtroppo non riesce a tenere in campo Ndur perché gli arriva come un falco dietro Pollock, rimessa laterale in zona offensiva per la Fiorentina, ma gli ha dato un pallone straordinario, sembrava fosse avvolto nel Kashmir il pallone che Attà ha recapitato a Ndur, tant'è che il popolo del Watford ha fatto un oh di stupore perché veramente ha dato un pallone, ma ti parlo di un pallone a un metro e mezzo, non a chissà quale apertura, ma gliel'ha dato con una facilità e con questo tocco di prima così delicato che tutti qua al Vicarage Road sono rimasti stupiti. Ora c'è Piccoli che si mette in proprio, va Piccoli sulla sinistra, perde il pallone con Bove che va a dare una mano alla difesa, ma il Watford perde palla, la riconquista però con il neo entrato Bravo, Iker Bravo, ex giocatore dell'Udinese, uno dei tanti giocatori dell'Udinese che hanno fatto la spola tra il Friuli e Londra, che qua potremmo aprire un'inchiestona su questa modalità, ma lasciamo perdere che se no finiamo tutti in galera. Con la gara che è giunta al sesto minuto della ripresa, 1-0 per la Fiorentina, manovra due retrovie il Watford con Pollock, che lo scambia con il numero 29 da poco entrato Petris, con Pollock ancora che cerca il piazzamento dei compagni migliore, serve Bove che si fa dare subito il pallone, subisce fallo ma rimane in piedi Edoardo Bove, gran bella giocata della classe 2002, palla adesso per Bola che nel primo tempo ha preso un clamoroso incrocio dei pali, poi c'è Mamma sulla tre quarti di campo, fa fette la tre quarti il numero 7, poi si appoggia su Bravo, ancora l'ex Udinese, Bravo per Mamma ancora il numero 7 del Watford, siamo sulla sinistra del campo, va a fondo, gli prova a dar fastidio Ondur, l'ultimo tocco è di mamma e quindi niente calcio d'angolo per il Watford, ma rimessa al fondo per la Fiorentina e in particolar modo per Oliver Christensen. Settimo minuto di gioco, Lorenzo.
0: Vedi una Fiorentina più in partita adesso, Andrea, una Fiorentina che tiene meglio il campo, naturalmente probabilmente anche rinfrancata da questo gol che ha trovato al 38esimo con Piccoli.
1: Ah sì, l'avevo vista meglio negli ultimi proprio 10 minuti del primo tempo, quindi insomma io spero che legittimi in questa ripresa ciò che ci ha fatto vedere di buono nel primo tempo. Sicuramente ora ha anche più voglia di uscire vincitrice da questo scontro la Fiorentina, ora ha davanti a sé ancora 40 minuti più recupero, quindi insomma di tempo per combinare frittatone in difesa ce n'è, ma credo che la voglia della Fiorentina sia quella di fare una partita sicuramente pugnace, molto più equilibrata rispetto al primo tempo, questo sì. Attenzione ancora però al Watford che attacca con Petris, cross al centro, mette fuori un po' pericolosamente Fagioli, mi è parso, anzi no, era Mandragon, ma poi attenzione, recupera il pallone il Watford, bravo Dragusin a uscire dalla difesa, a staccarsi dalla linea e a portare via il pallone dalla zona pericolosa, riparte la Viola con Dur, bella palla per Piccoli, Piccoli ne ha due davanti, ancora Piccoli, forza, è un 2 contro 4, serve Attà sulla destra, forza Fiorentina, vediamo, facci vedere qualcosa, Attà, entra di rigore dalla destra, Attà, per Piccoli il tiro di prima intenzione, una ciofeca addosso a Backman. Peccato, poteva essere il 2-0, ma che bella azione Viola, che bella azione Viola in contropiede con attacco e l'ha messa con il contagiri sui piedi di Piccoli che l'ha appena toccata, l'ha proprio toccata con una leggerezza ingenerosa, lì dovevi andarci deciso, dovevi andarci cattivo, dovevi tirare proprio una bella botta al pallone, lì dovevi bucare la porta, invece l'ha recapitata docile tra i guantoni di Backman. Peccato davvero. Attenzione ancora al Watford che attacca con mamma e cross al centro, Dragusin di testa la mette fuori dalle parti di Mbolà che la fa sfilare dalla parte di Pollock, che è il difensore centrale tra i migliori in campo nel corso della prima frazione. 9 minuti sul cronometro, 1-0 per la Fiorentina qui a Vicarage Road con il Watford in possesso del pallone, Fiorentina vicina al 2-0.
0: Sì, è stata
1: una buona occasione,
0: è stato
1: qui,
0: purtroppo un passaggio al portiere quello di Piccoli che si è ritrovato a centro area, in effetti è andato di piatto, mi è sembrato di vedere, anziché fare la conclusione potente lì Batistuta naturalmente avrebbe portato via portiere e porta con un tiro potentissimo.
1: Ma lì bastava rimanere ai tempi nostri, non lo so, bastava Adrian Mutu, ai tempi nostri, anche Battistuta ai tempi nostri,
0: sì,
1: ma insomma per rimanere un po' più
0: epoca più recente, sì.
1: Ecco, sì, insomma, Adrian Mutu tirava un bolide da quelle parti, ma guarda, banalmente bastava ci fosse un altro attaccante, io penso che Moise Kean quella ciofeca lì non la tirava.
0: Certo, lì è proprio stato ciabattato,
1: poi magari
0: il tiro.
1: Poi magari Kean la sparava in curva, però magari più potente ci andava, sicuramente.
0: Sì, no, lì è un passaggio al portiere, ciabattato.
1: Allora, ora si alza con vento fresco, si sta veramente bene perché il sole è tramontato, vedo che annuisce anche la collega Marta Bucalossi che salutiamo, saluta Radio Firenze Viola, eccola qua, collega di Viola News inviata per il sito dell'amico Saverio Pestuggia. Lungo lancio intanto in casa Fiorentina per Piccoli, non ci arriva il numero 24, palla sul fondo, ma c'è un'ultima deviazione del giocatore del Watford e quindi calcio d'angolo per la Viola, il primo angolo per la formazione di Grosso nella ripresa, che sì, Lorenzo, dai, sta dando segnali diversi in questo secondo tempo, diciamolo pure con fermezza, ci ha fatto tremare i primi 35 minuti del primo tempo, però poi dai, nel corso della ripresa, anzi negli ultimi 10 minuti del primo tempo e poi nel corso della ripresa, un pizzico più di personalità la sta mostrando. Angolo per la Viola, si va a incaricare della battuta, il migliore in campo secondo me di questa sfida che è Albert Gudmundsson, corner in favore della Fiorentina, si disseta l'islandese prima di battere questo corner alla destra del portiere del Watford, che credo addirittura sia cambiato, ora poi vi darò contezza se sia cambiato o meno portiere della formazione inglese, perché hanno dei numeri di maglia che sono difficili da leggere i portieri. Cross al centro, esce malissimo il portiere Watford, mamma mia, palla sul fondo, interviene Ranieri ma non riesce a trovare la deviazione giusta, aveva bucato tutto l'estremo difensore degli Hornets, mamma mia che disastro il portiere inglese. Vediamo un po' se è Marriott il nuovo portiere del Watford, il numero 20. No, è ancora Backman, è ancora Backman, ah. È ancora lui, sì, non è cambiato, È sempre lui.
0: Stavo vedendo anch'io questa azione, questo disastro del portiere del Watford sul calcio d'angolo battuto da Gudmundsson, se non vedo male, questa uscita francamente rivedibile da parte del portiere.
1: Rivedibile.
0: Sì, rivedibile. Qualche messaggio. Dice Neri da Pistoia, lo vedo solo io che le azioni pericolose partono sempre da Ndur che nel primo tempo non era stato così efficace.
1: È vero. Sì, partono da Ndur e arrivano tutte sui piedi di Gudmundsson, perché poi tolto i gol di Piccoli, insomma, non è che ci sono lo star. Mentre sento ridere in tribuna stampa tanti colleghi, bene, sono contento, sono venuto a divertirsi a vedere questa partita, molto bello. Sì, ora si può divertire che la Fiorentina sta vincendo, ma il primo tempo ha fatto male la Fiorentina.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, questo non va dimenticato. C'è Gabriele Cinefrio che ci dice: sarebbe bastato che Piccoli si fosse accorto del cambio campo di fine primo tempo, perché in effetti ha fatto passaggio al portiere. E poi c'è Fede da Scandicci che ti chiede: ma Dragusin gioca bene secondo te?
1: Ora ha fatto due interventi buoni, sì, sicuramente sì. Primo tempo non mi è piaciuto, ora però Fagioli, scusate, Watford però temporeggia, Petris in favore di Traoré, attenzione, ancora il centravanti, anzi è Ba che va al cross, buca tutto, mamma, attenzione, sulla fascia sinistra del campo, la palla è per un compagno di squadra, Bolano nello specifico, poi sbaglia tutto, riparte la Fiorentina in contropiede, attenzione, Roberto Piccoli è un 2 contro 4, Roberto Piccoli si impone da solo, Roberto Piccoli non ha compagni liberi, allora si mette in proprio e permette a tutto il Watford di risalire. Qua la Fiorentina poteva fare molto meglio, cambi in casa Watford. C'è un altro giocatore che si è fatto male, che è Rolando Mandragora.
0: Accidenti.
1: In casa della Fiorentina, sì, praticamente nella stessa zona di campo dove si è fatto male
0: Brescianini
1: poco fa. Sì, ancora in questo caso in campo il dottor Bruzzone e il fisioterapista Michelassi. Entrano in campo intanto altri due giocatori del Watford, il numero 56 e il numero 19. Numero 56 che è il numero, che è il signor Ames, e il numero 19 che è Chiovani.
0: Nel frattempo stavo rivedendo l'azione di contropiede della Fiorentina con Piccoli che è arrivato sulla tre quarti e poi è tornato indietro, evidentemente non se la sentiva di puntare l'avversario, oppure pensava di avere qualche altro compagno vicino a cui poter cedere il pallone, perché insomma è ritornato a centrocampo.
1: Sì, si rialza senza problemi Lorenzo, per fortuna il buon Mandragora, e quindi non avrà problemi a proseguire la partita. Gli va a chiedere scusa anche Ba, che evidentemente gli ha procurato il pestone, che lo ha steso a terra. Siamo pronti per ripartire, giunti ormai all'ora di gioco, Lorenzo, 30 minuti poco più alla fine della partita, 1-0 per la Fiorentina. A proposito, comunicazione di servizio, come penso tu sappia, negli ultimi 5 minuti di gara circa ti dovrò dare la linea,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Poi io devo volare a bordo campo a fare l'intervista, certo. Presumo parlerà uno tra Ta e Dragusin, da quello che mi hanno detto dovrebbe parlare uno dei nuovi, e quindi uno tra Ta e Dragusin ai nostri microfoni, in attesa, se Dio vorrà, di Edoardo Bove, che è ancora in campo con la fascia di capitano. Il classe 2002 sta facendo una eccellente prova.
0: Nel frattempo, Andrea, scusami se ti interrompo, perché volevo rispondere così a tanti messaggi dei nostri ascoltatori che stanno chiedendo notizie in questo caso su Franco Baresi, perché era circolata la notizia di una presunta morte di Franco Baresi. Milan ha smentito invece tutto questo, ha smentito la morte di Franco Baresi, sta affrontando un momento delicato, rispettate la privacy, dice il Milan. Il club rossonero è intervenuto, insomma, dopo queste voci sulla scomparsa dello storico capitano. C'è proprio un comunicato da parte del Milan che smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Baresi sta affrontando un momento delicato, il club gli è accanto con affetto, così come la sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento. Così rispondiamo a una serie di messaggi dei nostri ascoltatori che appunto ci chiedevano se era vero o non era vero, quindi insomma abbiamo chiarito così come stanno le cose.
1: E sarebbe opportuno che tanti nostri colleghi rispettassero un po' anche la deontologia,
0: verificassero bene prima di far circolare certe notizie, soprattutto queste notizie.
1: Perché qua non siamo Non siamo di fronte al calciomercato, siamo di fronte a cose molto più serie. Torniamo prosaicamente alla partita. Calcio d'angolo per la Fiorentina. Mandragora, salta di testa Dragusin, palla ancora in gioco con difficoltà, libera la sua area di rigore il Watford. Fiorentina ora molto più in palla rispetto agli inglesi. Forse questi cambi di Dionisi hanno un po' abbassato la qualità della formazione inglese, con Christensen che va a rimettere in gioco il pallone per Fagioli. Fagioli che trova una deviazione di un giocatore inglese, rimesso laterale in favore della Fiorentina. C'è un cambio, Viola, entrerà Giovanni Fabian, sarà il terzo cambio della Fiorentina, operato da Fabio Grosso, il numero 8 in questo caso della Fiorentina è pronto a entrare, l'ex Bologna, dal quale ci aspettiamo sicuramente, qualora rimanesse, una buona stagione, al dispetto della modestissima seconda parte di annata fatta in Viola l'anno scorso, veramente qualcosa di avvilente la prova di Fabiani in Viola. Qua la Fiorentina perde un brutto pallone, però il Watford non accelera e manda la sfera in difesa con Pollock che recupera la sfera. Adesso c'è Petris che scambia ancora con Pollock in favore di Keben. 62 minuti sul cronometro, 1-0 per la Fiorentina a Vicarage Road, con la rete di Piccoli che sta decidendo fin qui la partita. Keben in favore di Pollock, ancora Pollock per Petris per Baa, con il Watford che attacca con l'organico pieno, poi sbaglia tutto il neo entrato Kier Rumgard, che mi pare un centravanti che ha più consonanti nel cognome che gol e all'attivo, perché insomma ha avuto un controllo palla terribile con attacco. Adesso manovra la sfera nella fase difensiva Viola. Vieri tocca uno dei suoi primi palloni, il brasiliano ex Gremio, lo scambio con Dragusin in favore di Fagioli di prima intenzione per Dodò per Dattà, gran tocco del francese, l'ennesimo gran tocco dell'ex Udinese che Gianluca Nani conosce benissimo evidentemente. Poi se dovesse mai arrivare Nani ai nostri microfoni gli chiederemo conto di questo. Bella palla per Piccoli, attenzione Piccoli, mette a terra, la stoppa bene, si allunga un po' troppo, esce all'area di rigore, quindi qua mi sa che si perde tempo. Palla per Ranieri, cross di Ranieri in modalità terzino, messo fuori dal Watford, poi interviene Ndur. Ma è ora la Fiorentina che fa la partita, Lorenzo, è cambiato il vento a Vicarage Road, Carlo Lorenzo, è la
0: sotto
1: Fiorentina che fa
0: aspetti,
1: la partita.
0: Adesso c'è anche un bel vento, si sta bene perché comunque la Fiorentina sta provando a prendere in mano il comando dell'operazione di gioco.
1: Aspetta, c'è Dodò per Gudmundsson limite dell'area, peccato, sbatte contro il muro di Pollock, allora riparte in contropiede Edoardo Bove che dà in profondità per Baba sulla fascia destra del campo, marcato stretto da Ranieri, lo mette a terra, punizione nettissima in favore del Watford. Ranieri ha commesso fallo, Ranieri non si ricorda più come si fa forse la diagonale difensiva, evidentemente insomma messo in quella posizione è andato un po' in ciampanelle. Punizione evidentissima per gli Hornets al minuto numero 64, caro Lorenzo, risultato di 0-1 per la Fiorentina.
0: C'è Marco Alcantù che ci chiede, visto che c'è un attimo di pausa della partita, la dinamica dell'infortunio di Brescianini. Poi è chiaro che daremo conto per quanto possibile dell'entità dell'infortunio di Brescianini.
1: Ma guarda, non l'ho visto, mi sembrava qualcosa al ginocchio destro, credo, quindi qualcosa di non banale. Infatti i sanitari sono entrati subito, lui è uscito subito, zoppicava vistosamente, ha avuto un contrasto di gioco, è rimasto a terra vicino all'area di rigore della Fiorentina ed è stato costretto al cambio, non c'è stato il minimo dubbio.
0: Potrebbe avere delle ricadute sul mercato, ma torniamo alla cronaca.
1: Secondo me sì, sono infortunio serio, assolutamente
0: sì, perché
1: sì,
0: poteva essere destinato a Sassuolo.
1: Tra poco entra anche Akomea nel Watford, punizione per gli inglesi, palla deviata, la alza sopra la traversa con il pugno Christensen, regala il calcio d'angolo agli inglesi il portiere danese, punizione insidiosa. Allora entra Akomea ed esce Pollock, che ha fatto una buona gara questo difensore del Watford. Stanno per entrare intanto nella Fiorentina Fortini e Lapodeli, quindi due giovani, due classe 2006, pronti all'ingresso in campo. Quindi che la Fiorentina comincia un po' a ruotare la rosa in questo secondo tempo. Vediamo se entra anche con un altro calciatore oltre a loro. Entra anche Federico Croci. E insomma, tanta roba, classe 2010 a Vicarage Road. Un talento cristallino, quello di Federico Croci, campione d'Italia con la primavera, campione con l'Under 18 del Viareggio, stella della formazione under 20 di Andrea Zoli nella prossima stagione, insomma giocatore di cui si fa un gran parlare non a caso, e quindi entreranno a brevissimo Deli, Fortini, Fabian che si stava scaldando ancora non è entrato, e Federico Croci. Quindi questi quattro cambi che si vanno a unire al forzato Vieri e al portiere Christensen. Queste le scelte che ha in mente Fabio Grosso per questo secondo tempo, con la gara che scorre, caro Lorenzo. Siamo al 67esimo, 1-0 per la Fiorentina, con il lungo lancio di Ciriano, di Cipriano in favore di Baba, il cross al centro, mette fuori Fagioli e poi Gudmundsson, qua un po' leggerino l'islandese, un po' stanco, si vede il numero 9, e allora forse è opportuno che qualcuno gli dia il cambio, chissà che non possa essere proprio Federico Croci a prendere il suo posto, visto che il ruolo fondamentalmente è quello. E poi ancora Keben dalle retrovie per il neo entrato Ims in favore di Chiovani in favore di Bravo, Iker Bravo, il cross al centro di testa, Ranieri mette fuori, azione insistita della formazione inglese, Bravo bravo Attà a venire fuori, palla al piede, grande azione di Attà, ancora Attà, bella palla di esterno per Piccoli che però è troppo lunga, esce Bachmann, ma come gioca Attà, Lorenzo, come gioca Attà, che piedi che ha il centrocampista classe 2003,
0: come gioca Attà.
1: Ah, come giocata, per citare il grande Maurizio Mosca, sì. Quando in guida al campionato faceva lo stesso con chiaramente Alex Del Piero, insomma vorrebbe essere come Del Piero a taglio, lo auguriamo, anche se il ruolo è nettamente diverso, però insomma speriamo che la classe possa essere quella. Ranieri di prima intenzione per Piccoli di testa, mette a terra Piccoli, poi scaraventa il suo diretto marcatore più avanti, ma non commette fallo secondo l'arbitro. Ancora Fiorentina in possesso palla con Ranieri che interviene sul pallone, anzi era Mandragora, se l'allunga l'ex udinese, palla in rimessa laterale in favore della formazione inglese che rimette subito in gioco il pallone, non c'è un attimo di tregua, e quindi la Fiorentina non può ancora operare i suoi cambi nella ripresa. Ancora Watford in possesso palla con Ims che va nella metà campo della Fiorentina, lo scambio con Cipriano in favore di Edoardo Bove che la sta giocando tutta con la fascia da capitano al braccio, l'ex Viola di prima intenzione, ancora Bove per il neo entrato Akomea che ha preso il posto di Pollock, e poi Baa sulla destra, Baa lungo lancio per Iker Bravo si gira, marcato stretto da Vieri, ancora Iker Bravo Vieri, stavolta il Bravo è per Vieri perché non lo fa girare Edoardo Bove, il lungo lancio in favore di Chiovani, il cross al centro, si coordina un giocatore del Watford, nello specifico l'impronunciabile Kjerrumgard, che però non riesce a trovare la deviazione vincente, palla a fondo campo. Allora, cambi Viola, fuori Attà e dentro Fabian, questo è il cambio operato da Rosso. Poi, no, aspetta, forse sono i cambi. Chi sono questi? Il Watford o la Fiorentina? Boh. Allora, fuori, sì, ok, fuori Attà e dentro Fabian, fuori Gudmundsson e dentro Croci, fuori il numero 20 Ndur e dentro il 14 Fortini, e poi entra anche Perrotti, il giovane Perrotti, classe 2008. Vediamo il posto di chi entra, penso il posto del terzino sinistro, non so se uscirà Ranieri.
0: Vediamo un po'. Nel frattempo,
1: l'ultimo cambio che deve operare la Fiorentina. Vediamo un po' la lavagnetta luminosa che cosa ci dirà.
0: Fuori,
1: fuori il numero 18. Sì, Ranieri. Esce Ranieri.
0: Esce Ranieri, sì.
1: Mi stavo chiedendo perché
0: stavi esultando, no? Non so se ce lo vuoi raccontare.
1: Non te lo posso dire.
0: Stavo riguardando prima quella bella azione, bellissima azione di Attà che ha innescato il contropiede della Fiorentina, poi è servito Piccoli, e mi è piaciuto molto il modo in cui è riuscito a liberarsi dell'avversario per far ripartire l'azione con grande classe, e poi con grande velocità è riuscito a innescare questa azione. prestazione, quindi insomma testimonianza, conferma ulteriore delle grandi capacità di questo giocatore che arriva dall'Udinese.
1: Intanto ho attentato la vita di un tifoso del Watford perché gli ho fatto volare in testa la mia bottiglia d'acqua e lo ringrazio perché me l'ha resa e non mi ha tirato uno sganassone in faccia. Avrebbe avuto tutte le ragioni del mondo per farlo, perché peraltro è piena, non è vuota, quindi prenderla in testa fa anche male.
0: Sì, assolutamente. Poi su Vieri c'è Simone che ci scrive: sempre in anticipo, sempre nel posto giusto, mai in affanno, anche se era in piena stagione in Brasile. Queste sono doti innate. È entusiasmante, secondo il nostro ascoltatore, Vieri, per quello che ha fatto vedere adesso. Evidentemente se l'ha seguito molto attentamente anche nelle partite precedenti.
1: Ora entusiasmante, andiamoci piano, nel senso bene. No, nel senso che
0: è un grande estimatore di Vieri, Simone, il nostro amico Simone.
1: No, mi è parso molto concentrato, ha fatto sempre le scelte di tempo giuste, l'ha fatto oggi, ma anche col QPR. Questo secondo me è l'aspetto da cui ripartirei. Ecco, ora c'è una punizione pericolosa per il Watford, è un corner corto. Vediamo un po' il cross di Iker Bravo, il palla al centro e la palla che arriva direttamente tra i guantoni di Christensen, fortunatamente nessun problema, meno male non si è fatto male il tifoso inglese.
0: Sto controllando.
1: Posto, sì. Tra l'altro si è girato verso di me con questa faccina sorridente della serie: ti meriteresti uno schiaffo, ma ti rendo la tua bottiglia d'acqua. E io l'ho ringraziato perché insomma fa sempre comodo avere una bottiglia d'acqua, ecco.
0: Eh sì, soprattutto quando c'è da fare una radiocronaca, fa oltremodo comodo.
1: Oltremodo. Siamo giunti al 72esimo, Lorenzo, ci avviciniamo all'ultimo quarto d'ora di partita, Fiorentina sempre in vantaggio 1-0 e a questo punto mi verrebbe da dire che per il secondo tempo che ha fatto è anche forse giusto così. Certo, nel primo tempo non è che abbiamo archiviato e dimenticato le chance che ha avuto il Watford, ha avuto due grandi parate, ha fatto De Gea e ha preso una traversa clamorosa, quindi insomma certamente ha avuto delle opportunità importanti per andare in vantaggio e per rompere gli equilibri, però obiettivamente la Fiorentina dal 30esimo del primo tempo, 35esimo del primo tempo è cresciuta gradualmente, ha preso un po' di coraggio con due calci d'angolo e poi ha trovato il gol e da lì devo dire che ha subito molto poco. Sì, poi chiaramente
0: è vero.
1: La rotazione effettuata da Dionisi ha chiaramente cambiato un po' gli equilibri in campo. Sì, però anche la Fiorentina ha mandato in campo dei ragazzi, ha mandato in campo Perrotti, Croci, quindi insomma qualche cosa evidentemente potrà succedere magari, però di sicuro insomma per il momento Fiorentina gradevole, ecco, gradevole quella vista nel secondo tempo. Soprattutto sai che cosa, Lorenzo, poi ti lascio la parola.
0: Sì, sì, sì.
1: Ho visto un pizzico più di idee offensive, cioè mi è sembrato di vedere la Fiorentina attaccare con un po' più di convinzione, un po' più in campo aperto, non soltanto con lancione, coinvolgendo spesso i trequartisti. E questa cosa mi è piaciuta particolarmente e questo mi conforta soprattutto, ecco.
0: Sì, sì, certo, è chiaro che magari c'era un Watford diverso come atteggiamento rispetto al primo tempo. Però c'è anche da dire che il Watford probabilmente ha impostato la partita cercando di trovare il gol nei primi 20 minuti, è stato molto pericoloso, in effetti poi piano piano ha perso un po' di quell'aggressività che aveva avuto, che lo aveva contraddistinto nei primi minuti, e anche la Fiorentina ha gestito meglio la partita. Insomma, al di là di quelle tre occasioni che ci sono state nei primi 15 minuti, poi il Watford progressivamente non è più riuscito a creare granché, quindi poi la Fiorentina è riuscita anche a gestire meglio la partita, e nel secondo tempo anche probabilmente grazie ad un attacco salito di tono è riuscita a far vedere una manovra diversa, un pochino più convincente.
1: Indubbiamente. Ora attacca la Viola con Croci, bravissimo Croci ad andare sul fondo, anzi no, è Perrotti, sì è Perrotti, andare sul fondo e guadagnare il calcio d'angolo. Ragazzi, di Perrotti, anche di Perrotti secondo me sentiremo parlare, perché è veramente un terzino di grande spinta, lo scorso anno ha vinto anche lui sia lo scudetto della Primavera che il Viareggio come Croci, quindi è un giocatore sicuramente di valore, ecco, il classe 2008, nato a ora ti dico dove, perché ce l'ho sulla punta della lingua, nato a Caviglia.
0: Ah, sì, toscano anche lui, insomma.
1: Toscana, sì, a Caviglia, il padre è di Figline Valdarno, madre di Caviglia, li salutiamo perché sono grandi tifosi viola. Seguiamo questo calcio d'angolo per la Fiorentina battuto da Rolando Mandragora. Intanto ti dico che non è ancora entrato Deli, Deli non è ancora entrato e a bordo campo deve concludere il riscaldamento e poi entrare. Senti intanto qualcuno che batte coi piedi in tribuna stampa e rompe anche le scatole. Ah, ecco, vediamo un po' se l'hanno smesso. Sì.
0: ci vuole rispetto per tutti. Tanto c'è il bomber viola che ti
1: dice. È una bambina vabbè, allora, sì. che rompe le scatole.
0: Una bambina magari insomma piccola, non lo so. Vabbè.
1: Sì, piccola, certo. Seguiamo questo corner. Rompe le scatole. Seguiamo questo corner di Mandragora. Mette fuori la difesa del Watford. La riconquista la palla Croci. Controllo di palla non buono di Croci, che poi commette fallo. Peccato, ma aspettavo un po' di più dal classe 2010. Vai Lorenzo con le tue valutazioni.
0: No, più che valutazioni, un po' di messaggi. C'è il Bobber Viola che ti definisce un vivace Gian Burrasca, e sai bene chi era questo personaggio. Poi c'è anche Andrea che dice di far recapitare al tifoso una pinta, visto che lo avevi colpito con la bottiglia d'acqua, fagli recapitare una pinta.
1: Guarda, gli posso dare la mia pai putrefatta che è qua dietro, sì. Ma non direi che sia un... Ecco.
0: No.
1: Allora, altri cambi. Allora, aspetta, sta per entrare Deli nella Fiorentina ed esce Mandragora. Ecco qua il cambio operato da Grosso. Poi nella Watford entra nel 53 e l'11, quindi Claridge e il numero 11. Rocco Vata, queste le due scelte operate da Alessio Dionisi.
0: Fede ti dice non fare risse, c'è un attacco, mi raccomando. E poi Alessandro,
1: anche perché le prendo.
0: Alessandro che dice spero che gli esterni che prenderà la Fiorentina siano 3, perché vorrei che Croci fosse aggregato alla prima squadra come è successo nell'Arsenal con Dauman. Il Benfica su Mastantuono purtroppo è pericolosissimo, giocano la Champions, sì,
1: ragazzi, ce l'avevamo detto,
0: indipendentemente dal Benfica è difficilissimo,
1: ma guarda Lorenzo, io mi ricollego al collegamento che abbiamo fatto oggi in Viola Amore Mio, dove grazie alla domanda di Jessica abbiamo parlato di Mastantuono, e cosa abbiamo detto? Che la Fiorentina c'è, è pronta a buttarsi nella mischia al di là delle smentite, però Fabio Paratici è consapevole che eventualmente ci sarebbe una concorrenza spaventosa. Io ti posso dire che Paratici dovrebbe venire a Klagenfurt il primo di agosto per parlare anche con Real. Sapete che in queste ore si è conclusa la trattativa per Valdepeñas, che arriverà a Firenze stasera, e tra domani e venerdì è atteso a Londra, quindi a Teddington, quindi insomma lo vedremo con i nostri occhi, gli faremo foto e video mentre si allena. Però ecco, il grande sogno resta a questo punto Mastantuono, ma la concorrenza è altissima e il Benfica chiaramente rientra all'interno delle grandi squadre che lo possono volere, ci mancherebbe altro.
0: Poi c'è un altro messaggio da parte di Cristiano da Cernusco sul Naviglio. C'è un Fagioli che commette così tanti errori, non può essere venduto. Ulai giocherà sabato. Ulai che non è entrato in campo, un po' sorprendente.
1: È vero, hai ragione Lorenzo, tant'è che guarda, si stanno preparando altri tre cambi della Fiorentina. Entreranno Cospo, Mazzeo e un altro calciatore, Braschi, quindi al posto di Piccoli, e niente, Ulai, quindi Ulai a riposo. Allora, cambi Viola, attenzione, dentro Cospo per Dragusin. Questo il cambio operato da Grosso. Poi dentro Mazzeo per Piccoli. E poi vediamo Braschi al posto di chi entrerà. Vediamo un po' al posto di Dodò. Presumo Mazzeo andrà a fare il terzino destro. Vediamo un po' come si sistema la Fiorentina, perché Braschi a fare il terzino destro non ce lo vedo.
0: Direi di no.
1: direi di no. Altrimenti... Allora, Cospo va in difesa, dove rimangono anche Fortini, Vieri e Perrotti. No, la difesa è Fortini a destra. I due centrali sono Cospo e Vieri, e il terzino sinistro è Perrotti. Il centrocampo è con Fabian, Fagioli e ovviamente Deli. Davanti ci sono Mazzeo, e Braschi e Croci, quindi ora è un 4-3-3.
0: Sì,
1: è un 4-3-3. Quindi nel secondo tempo, alla fine è tornato il vecchio modulo. Naturalmente ha dovuto abusare dei Primavera,
0: sì.
1: Ma d'altronde questi sono. Mazzeo si mette in proprio, bella palla per Braschi. Sembrava di vedere una delle azioni fulminanti della Primavera di Galloppa, che ha condotto al trionfale scudetto di due mesi fa. Ma purtroppo questa palla per Braschi è stata preda dei difensori del Watford, che adesso riparte dalle retrovie. Quindi la notizia è che adesso la Fiorentina, Lorenzo, è ritornata a 4-3-3.
0: Parla Grosso dopo, ti chiede Fede da Scandicci, se sì, puoi chiedergli chi aspetta dal mercato, cosa si aspetta per quanto riguarda gli esterni. No, non parla, quindi le domande sugli esterni verranno fatte più avanti.
1: Credo uno tra Ta e Dragusin, credo, E Grosso, ti dico subito che prenderà la parola il primo di agosto dopo l'amichevole con il Real Madrid. Quindi il nostro Giacomo Galassi, che ha vinto questa bella trasferta a Klagenfurt in Carinzia, ci racconterà la partita tra le Merengues e la Fiorentina e raccoglierà anche le parole di Fabio Grosso. Sì. Mentre intanto fa una gran bella giocata a Deli e subisce anche fallo, è stato benissimo il classico 2006. Deli, che piace tantissimo a Fabio Grosso, devo dire, ne ha tessuto spesso le lodi, lo richiama spesso in allenamento, gli fa i complimenti, e anche adesso il centrocampista fiorentino è entrato molto molto bene. Complimenti alla Poderi davvero, perché è un bravissimo ragazzo, ha avuto una crescita esponenziale in quest'ultima stagione con la Primavera, grazie anche al lavoro eccellente di Daniele Galloppa, insomma allenatore straordinario, che ha fatto vincere uno scudetto storico alla Primavera, che adesso è al Modena, e gli auguriamo ovviamente le migliori fortune. Ultimi 9 minuti, Lorenzo, di partita. Io credo che tra 4-5 ti dovrò abbandonare, ma tu sarai sicuramente pronto a raccontare il finale.
0: Pronto a raccogliere il tuo testimone, poi torneremo da te per l'intervista a bordo campo per sentire un po' le valutazioni su questa partita. La Fiorentina sta vincendo 1-0, lo ribadiamo, il gol è stato segnato nel primo tempo al 38esimo da Piccoli, un Piccoli che è stato autore di un bel gol, un tiro fuori aria all'angolino sulla destra del portiere di Watford. Nella ripresa poteva anche trovare il gol del 2-0 Piccoli, dal centro dell'area di rigore, però il suo tiro è stato troppo debole, francamente un passaggio al portiere, in questa circostanza è mancata cattiveria al giocatore ex Cagliari, che comunque insomma piano piano sta ritrovando fiducia in se stesso anche dopo il gol segnato sabato scorso contro il QPR. Andrea, torniamo da te per gli ultimi 8 minuti.
1: Sì, ho visto anche Ulai scardarsi davanti a me, ma non so se entrerà, manca veramente pochissimo. Fatto sta che insomma il giocatore ivoriano c'è, riconquista un bel pallone la Fiorentina con fallo, stavolta a commettere fallo è Brando Mazzeo, esterno offensivo viola la classe 2007, lui sì che rimarrà nella Primavera di Andreazzoli e sarà un elemento portante della squadra che dovrà difendere il tricolore sul petto, ma abbiamo detto tante volte che la Primavera non dovrà mettere al centro dei suoi pensieri le vittorie e i trofei, ma la crescita dei singoli. Ora c'è un lungo lancio per questo bistullone là davanti, Kjærungaard, che oppure potremmo dire, per utilizzare un termine fiorentino, anche bistullone fiorentino, potremmo dire questo, come il carro che si usa per Pasqua a Firenze, questo brindellone.
0: Sì, ecco, questo boccione, dire, questo questo, come dice qualcuno, questo boccione da 2 litri o da 2,5 litri.
1: Sì, che devo dire è entrato e ha totalmente anestetizzato l'attacco del Watford, perché insomma prima si era mosso bene, poi insomma anche il Watford è calato con ancora la formazione inglese che attacca, sbaglia tutto, però sono entrati in campo anche dei ragazzini in casa Watford. È probabile un altro cambio in casa Fiorentina, perché vedo il team manager Ottaviani che richiama qualcuno su indicazioni di Grosso, vediamo se entra proprio Ulai oppure no. Eh sì, entra Ulai, eccolo là, il 2006
0: maglia... minuti,
1: Sì, il cosiddetto, vabbè, ora in realtà non è il garbage time, perché il garbage time si dice in Inghilterra quando il risultato è ampiamente acquisito, che ne so, siamo sul 3-0 e mancano 5 minuti alla fine della partita, allora inizia il cosiddetto garbage time, cioè il tempo spazzatura. Naturalmente la Fiorentina vince di un gol e basta, quindi non può essere chiaramente garbage time. Allora, ultimo cambio a Viola, esce Fagioli ed entra Ulai, e quindi Ulai che va a fare il play.
0: Non mi è piaciuto Fagioli.
1: No, nemmeno a me. Fagioli che era diventato play dopo l'uscita di Mandragora. Ora il centrocampo è formato da Fabian, Ulai e Deli. Non mi è piaciuto nemmeno a me. Molte distrazioni, Lorenzo. Sì. Molti palloni persi. Sì. E vabbè, lo rivedremo meglio in altre circostanze. Che sia un giocatore forte, penso che non abbiamo molti dubbi. Ultimi 5 minuti e 30 di partita. Poi magari ci sarà un po' di recupero. Con la formazione inglese che attacca con il numero 10 Lusa, che è entrato da poco, lo scambia con un compagno di squadra, Lusa recupera un buon pallone croci ma lo perde subito, è classe 2010, palla adesso per Ramirez e Spen, altro giocatore entrato da poco nel Watford, squadra adesso di giovanissimi. Lusa, palla al centro per il brindellone di qui sopra con la palla che arriva dalle parti di Christensen senza alcun tipo di problema. Kjærungaard non riesce a trovare la deviazione vincente, la Fiorentina che è imposta dal basso con Vieri in favore di Perrotti, bravo a resistere, classe 2008, subisce fallo, bravo Perrottino, Ci prende anche gli applausi del sottoscritto.
0: Hai visto crescere, Pierrotti?
1: È un mio cavallo.
0: Sì, immagino, sì. E ce ne sono tanti di questi ragazzi che potrebbero affacciarsi con una certa frequenza in prima squadra nel corso di questa stagione. Intanto ci chiede Gabriele D'Amestri, ma se volessero davvero puntare su Braschi, Croce e Pierrotti?
1: Ma me lo auguro, ora magari non credo che sono pronti per la Serie A, finché il contesto è come quello di oggi con amichevole di fine luglio, avanti tutta, però quando si andrà al 24 agosto all'Olimpico di Roma, io vorrei evitare di perdere 3-0 e quindi magari forse è opportuno puntare su chi, ecco, la categoria della Serie A la conosce meglio. Ora, se andiamo agli ultimi minuti di gioco con la Fiorentina in possesso palla, io ogni tanto mi giro verso l'addetto stampa Arturo Mastronardi che mi dice un minuto e poi tra un minuto Lorenzo ti dà la linea, quindi è l'86esimo, quindi all'87esimo ti restituirò la palla, certo, per gli ultimi minuti di partita, sperando che, insomma, tu non porti male e che la Fiorentina non prenda gol.
0: Mi dà una bella responsabilità, eh?
1: È una bella responsabilità, sì. Con Vieri che fa una gran bella chiusura, mette la palla in mezzo laterale. Mi è piaciuto molto anche Vieri, Lorenzo, ti devo dire la verità. Mi è piaciuto perché è stato convinto.
0: Le lodi poco fa, grazie anche al messaggio del nostro ascoltatore che magari ha esagerato negli elogi, però evidentemente sono un giocatore che si sta applicando molto e si sta integrando velocemente. Speriamo, ecco, perché così potrebbe subito entrare tra i titolari e far coppia immediatamente con Dragusin. Del resto, insomma, la Fiorentina ci ha puntato parecchio su di lui, e è ancora molto giovane, è un giocatore che potrebbe davvero avere davanti a sé il futuro, perché già in Brasile aveva fatto vedere di essere un giocatore affidabile. Speriamo, ecco, che subito nella Fiorentina riesca a far vedere queste sue qualità.
1: Allora, ti lascio la linea, dai Lorenzo, sentiamo veramente, anche perché ti dico subito che in attesa del giocatore che parlerà, per ingannare il tempo possiamo chiaramente fare un bilancio sulla partita. Io sarò a tua disposizione a tra pochi minuti.
0: Certo, tra poco torniamo da Andrea Giannattasio, mentre la partita naturalmente va avanti. Mancano 3 minuti più recupero al termine di questa gara che la Fiorentina sta vincendo 1-0. Ricordiamo ancora una volta il gol segnato da Piccoli al 38esimo del primo tempo, un gran tiro da fuori area da parte dell'ex giocatore del Cagliari, mentre nel corso del primo tempo sono arrivati grandi pericoli per la Fiorentina, soprattutto nei primi 15 minuti, due parate decisive da parte di De Gea, in particolare la seconda su un tiro ravvicinato di Bove. Una Fiorentina che nel primo tempo non ha assolutamente incantato, anzi è una Fiorentina che non ci è piaciuta, una Fiorentina in difficoltà dal punto di vista dell'organizzazione della manovra, della costruzione offensiva, una Fiorentina che raramente è riuscita ad affacciarsi dalle parti al di là del gol, però è riuscita davvero molto molto di rado ad affacciarsi con pericolosità dalle parti del portiere Watford. Ricordiamo prima del gol di Piccoli un tiro abbastanza velleitario da parte di Attà e nient'altro, però poi nel secondo tempo la Fiorentina ha gestito meglio l'incontro, niente di trascendentale assolutamente. C'è stata comunque un'occasione clamorosa che è capitata ancora una volta sui piedi di Piccoli al centro dell'area di rigore, un tiro troppo debole, un passaggio al portiere. E da parte del Watford francamente non c'è stata, ci sono state anche tante sostituzioni naturalmente da una parte e dall'altra che hanno abbassato un po' il tono agonistico della partita, però insomma il Watford non ha creato pericoli. Attenzione adesso però al Watford che viene in avanti e c'è una brutta occasione per il Watford con Christensen che comunque riesce a opporsi a questo tiro dall'interno dell'area di rigore da parte del numero 9 del Watford, una parata non certo ortodossa da parte del portiere della Fiorentina Christensen dal punto di vista stilistico, ma comunque riesce a difendere la sua porta. Un po' di messaggi quando manca sempre meno un minuto alla fine della partita, più recupero naturalmente. C'è ancora Cristiano che ci scrive: Fabian, quante palle ha giocato, meglio in primavera di lui. E magari Fabian potrebbe anche entrare in qualche operazione di mercato, potrebbe essere già ceduto. Anche Perescianini sembrava sul piede di partenza. Perescianini, tanto c'è un gran tiro da lunga distanza da parte del Watford che finisce abbondantemente fuori. Dicevo di Brescianini che è uscito all'inizio del secondo tempo per infortunio, verificheremo quale sarà l'entità del suo infortunio, però ecco, potrebbe avere delle ricadute sul mercato questo infortunio di Brescianini, perché sembrava destinato a poter entrare nell'operazione Torsved, poteva essere una parziale contropartita per il Sassuolo. Brescianini sembrava poter avere il gradimento del Sassuolo, Brescianini, in modo tale da far abbassare il il prezzo del Sassuolo per Tosved. Inizialmente il Sassuolo chiedeva e chiede 15 milioni, ecco, con l'inserimento dei brescianini magari si può arrivare ad una cifra intorno, non dico che possa essere di pari livello, perché insomma probabilmente sia un po' abbassato il prezzo dei brescianini in quest'ultima stagione, però insomma magari potrebbe essere sensibilmente fatta scendere la cifra per l'acquisto di Tosved. Altri messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 348 75 39 33. Siamo ormai al entrati nei minuti di recupero, vedremo adesso quale sarà l'entità del recupero per questa partita tra Watford e Fiorentina, con il Watford che viene pericolosamente in avanti, ma la Fiorentina riesce a difendersi. Adesso ci sarà un calcio d'angolo per il Watford, non è stato ancora comunicato quale sarà il tempo di recupero. Siamo oltre il 90esimo, adesso sicuramente verrà esibito il numero dei minuti di recupero quando c'è questo corner a favore del Watford. Siamo 20 secondi oltre il 90esimo, il Watford che si appresta a battere questo lungo corner sul secondo palo, Fiorentina che si difende, riesce a liberare l'area di rigore, prova adesso anche a ripartire in contropiede, vediamo se ce la fa la Fiorentina a innescare questo contropiede. Fiorentina che viene in avanti ancora Fiorentina che però permette il ritorno dei giocatori del Watford che riescono a ripiazzarsi. Fiorentina che adesso manovra a centrocampo, cerca di far trascorrere i secondi per arrivare alla fine della partita. C'è anche un fallo adesso a favore della Fiorentina, un calcio di punizione nella metà campo del Watford. Intanto c'è anche Andrea Giannattasio che sento che è tornato in collegamento con noi, pronto per l'intervista. Eccomi. A bordo campo.
1: Quanti sono i 3 minuti di recupero? Tre minuti di recupero, ne sono passati 2 in questo momento. Ultimi 60 secondi, sono accanto alla panchina della Fiorentina che giustamente impreca perché voleva un fallo su Fortini. C'è il Watford in attacco, guadagna una rimessa laterale la formazione inglese. Ultimi 50 secondi di partita, noi siamo chini quatti quatti vicino alla panchina della Fiorentina perché sì, non vogliamo intralciare gli spettatori alle nostre spalle e abbiamo guadagnato anche una posizione per le interviste dopo. Ora attacca la formazione inglese, ora naturalmente non ho più le note, quindi mi dovrò inventare i cognomi dei giocatori del Watford. So soltanto che i collaboratori di Grosso urlano tosti ragazzi per questo finale di partita. C'è voglia veramente di vincere questa partita perché è stata ben giocata dalla Fiorentina sicuramente nel secondo tempo ma anche nel finale del primo, visto che la rete di Piccoli è arrivata proprio in quella frazione di gioco. Punizione per la Fiorentina a braccio alto su Ulahi in area di rigore, con il pubblico di casa che sbuffa perché voleva che l'azione proseguisse, ma è giusto così. Sul rinvio di Christensen finirà la partita, triplice fischio, la Fiorentina vince 1-0 la sua seconda amichevole estiva della sua tournée inglese con la rete di Roberto Piccoli al minuto numero 38. E adesso noi ci mettiamo a bordo campo in attesa dell'arrivo di un serata della Fiorentina. Siamo in attesa delle interviste, però con te Lorenzo possiamo ovviamente...
0: Insomma sì, possiamo dare un po' di giudizi su questa partita. Un primo tempo difficoltoso, l'abbiamo detto a più riprese, un primo tempo complicato per la Fiorentina anche in virtù del fatto che la preparazione della Fiorentina è inferiore rispetto a quella del Watford, appunto è più avanti rispetto a Viola. C'è stato un avvio più aggressivo da parte della squadra inglese rispetto alla Fiorentina, non a caso sono arrivate 3 occasioni, c'è stato un De Gea che è riuscito a tenere in vita la Fiorentina. Poi col passare dei minuti la Fiorentina ha dato dei segnali di risveglio, niente di trascendentale, però ha trovato il gol al 38esimo con Piccolo, un gol improvviso perché fino a quel momento la Fiorentina non aveva fatto niente per rendersi pericolosa. Poi nel secondo tempo è stata una partita abbastanza equilibrata, è successo poco, anzi la Fiorentina poteva anche raddoppiare con Piccoli con quella occasione che gli è capitata al centro dell'area di rigore, però ecco, tutto sommato ha gestito senza particolari patemi il ritorno del Watford. Non ci sono state occasioni particolarmente pericolose, nel finale c'è stata una parata di Christensen abbastanza importante su un tiro ravvicinato da parte dell'attaccante del Watford, ma ecco, al secondo tempo ci sono state anche tante sostituzioni, quindi dicevo in precedenza si è un po' abbassato il contenuto agonistico della partita. Andrea?
1: Sì, assolutamente, i cambi hanno fatto la differenza, naturalmente ci poteva stare che cambiassero le cose, però alla fine Fiorentina, credo Lorenzo, abbia legittimato questa vittoria. C'è poco da dire perché ha fatto una prestazione di coraggio, ha sofferto maledettamente i primi 30 minuti, complice anche un grandissimo complice anche il grandissimo Edoardo Bove.
0: Tanto dovrebbe essere tutto pronto per le interviste, mi pare di capire, Andrea.
1: Sì, ora vediamo un po'. Ora, intanto.
0: Vabbè, se devi sistemarti, io vado.
1: Siamo in un momento molto concitato. Ti spiego perché. Perché sì. Ci sono giustamente gli uomini della Fiorentina che devono entrare in campo e ci sono dei tifosi inglesi che chiamano Jacuzin, che è Dragusin, ovviamente, per farsi delle fotografie.
0: Certo.
1: Ora vediamo quando sarà il nostro momento. Questo bambino, lo sentite che urla, vuole Dragusin, lo sentite, no? Lo vuole per una foto,
0: costi,
1: ma Dragusin
0: costi, sì.
1: si sta anche facendo delle fotografie, ma al momento insomma la nostra priorità è fare delle interviste. Poi lo lasceremo a tutte le interviste del caso,
0: a tutte le foto che vorrà farsi con Dragusin, certo.

0: loro bambini. Non sapendo
1: Dragusin,
0: che
1: Dragusin è richiestissimo Dragusin per questa foto.
0: Qui ci sono mamme senza frontiere, mamme senza pudore, senza frontiere che ci sovrastano.
1: Senza frontiere. Vabbè, comunque, sì. Bene.
0: Poi abbiamo anche questo signore anziano col cappello che ci occlude la vista.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Penso lo vediate.
1: Sì, sì,
0: ecco.
1: Sì, lo vediamo, sì, sì, sempre a bordo campo, lo vediamo di spalle, sì, sì. Dicevo Andrea, qual è il tuo migliore in campo per questa partita della Fiorentina? Migliore in campo della Fiorentina?
0: Bene alla linea Gudmundsson. Vengo a vederla. Intanto questi bambini terribili se ne stanno andando e questa è una straordinaria notizia. E secondo me il migliore in campo è Gudmundsson, Lorenzo. È Gudmundsson perché ha fatto una partita coraggiosa, una partita di qualità, perché molte giocate sono passate da lui. E adesso vedremo se sarà lui a restare alla Fiorentina oppure no. Intanto finalmente arriva Dragusin al capezzale di questo incontenibile bambino che ha rotto le scatole fino adesso, che finalmente fa il suo senso maledetto e poi magari va a casa a mangiarsi una pai.
1: Sì.
0: Per la miseria. Eccolo qua Dragusin che si fa il selfie col bambino che si è acchietato finalmente.
1: Beh, insomma, alla fine è stato soddisfatto, dai. Stato soddisfatto, insomma, il suo desiderio di farsi la foto.
0: Chissà cosa ci farà con questo selfie, ecco, vorrei domandarglielo in inglese, ma non voglio scomodare la sua. Ora spero non arrivi nessun altro. Spero non arrivi nessun altro a intralciare il nostro lavoro. Oh, finalmente adesso la stampa è in prima linea per fare le interviste dove doveva essere, finalmente.
1: Senti,
0: no, dai Lorenzo.
1: Sì,
0: no,
1: dicevo, però ecco, invece il giocatore che ti è sembrato più indietro, qual è stato? Il giocatore che hai visto magari più in difficoltà nella Fiorentina?
0: Fagioli, sinceramente, però Fagioli. Dovesse dire che è quello che abbiamo visto più in difficoltà in stagione, nel precampionato, direi una menzogna. Oggi l'ho visto un po' più in difficoltà, però in generale mi sembra un giocatore che ha fatto bene. Oggi però male, ha avuto un po' di palloni persi. Sì. In modo superficiale, però secondo me si è comportato benissimo. Tanto questo è il campo, ormai non è rimasto più nessuno. Parlerà Artur Attai evidentemente, perché è l'unico giocatore che è rimasto in campo, è quel signore con la maglia bianca. Sì. Eccolo qua, ora bisogna dire a questi nostri amici accanto che non devono intralciare le nostre interviste. Ora a breve sentiremo Artur Attai, i nostri microfoni.
1: Insomma, Attacchi anche stasera ha fatto vedere brani della sua classe, nel secondo tempo in particolare. Insomma, dai suoi piedi può sempre nascere qualche pericolo, l'abbiamo visto anche quando è riuscito a fare quell'azione che ha messo in condizione Piccoli di provare a trovare il gol del 2-0. Insomma, è stato lui il protagonista di quell'azione e non soltanto.
0: Ora vediamo se si avvicina ai nostri microfoni, perché ecco qua. Si deve avvicinare, eccolo qua.
2: Io ci sono. Ah, sei Giovanni? Avvicinati, va.
0: Un attimo,
1: quasi
0: dobbiamo.
1: Tutto, sì, quasi tutto pronto per questa intervista. Artur Attai.
0: Un attimo, qua la situazione è un po' complessa. Passare, sì, sì.
1: Vediamo se.
0: Di Fabio Grosso,
1: c'è la possibilità di organizzare bene questa intervista, non è semplice perché sì, gli spazi immagino.
0: C'è un collega che vuole entrare, lo facciamo entrare, ovvio, ora posso per fare attacco.
1: Quasi tutto
2: un'altra,
1: sì.
2: Un'altra partita per la Fiorentina, un po' di benzina nelle gambe e soprattutto anche una vittoria che non fa mai male contro il Watford.
3: Sì, sì, sì, si è visto oggi che eravamo un po' meglio perché ovviamente stiamo lavorando, quindi abbiamo più gambe. Era importante di vincere questa partita, fa sempre bene anche le amichevole di vincere, quindi siamo contenti, abbiamo lavorato bene, come ha detto il mister, sono come delle partite di allenamento, quindi dobbiamo lavorare forte ovviamente per essere pronti all'inizio della stagione.
1: Piano, che succede? Piano.
2: Naturalmente anche protagonista sia nella fase di costruzione.
1: Aspetta, vediamo se riusciamo a ascoltare bene Attà, perché insomma non mancano i problemi, immagino che insomma sia complicato riuscire a fare questa intervista, però adesso teniamo l'Andrea Giannattasio.
3: La partita di essere un po' libero, ma anche di per lavorare anche tutti insieme la difesa, quindi eravamo in blocco sempre. E quindi no, ero l'obiettivo e dobbiamo continuare così.

0: perché non siamo ancora lontani dei nostri obiettivi di fare bene, però stiamo crescendo e
1: l'Inizio ti ha chiesto qualcosa di particolare, vi ha chiesto qualcosa di particolare, difficile naturalmente affrontare anche un giocatore come Bove che in mezzo al campo corre tantissimo e recupera palla.
0: Sì, di essere in blocco perché come ha detto, erano una squadra che giocava, che voleva trovare spazi, quindi credo che non hanno trovato tanti spazi su questa partita, quindi vuole dire che abbiamo fatto bene, però possiamo fare molto molto meglio ancora, lo sappiamo. E sì.
2: Tu nel sistema di gioco del primo tempo come ti sei trovato? Come vi siete trovati con questa scelta nuova del tecnico?
0: No, all'inizio era una prova un po' di capire un po' tutto. E il secondo tempo è andato molto meglio perché alla pausa abbiamo parlato un po' di più per capire dovevamo fare. E quindi diciamo che il primo tempo era un po' una prova e era molto meglio il secondo tempo, quindi dobbiamo continuare soprattutto su questo secondo tempo, penso.
3: Ti stai avvicinando, Arthur, un po' dal punto di vista fisico alla Fiorentina poi finale, perché anche oggi siete rimasti di più in campo, per esempio di minutaggio rispetto alle altre partite. Chiaro, serve tempo, però già nel secondo tempo si è visto qualcosa di più interessante rispetto
0: Sì, come ho detto, era come una prova questo primo tempo. Dovevamo capire un po' dove metterci sul campo. Credo che l'abbiamo fatto molto meglio in secondo tempo e, come ho detto, dobbiamo continuare così.
2: Bene, grazie. Questo era Turattà. Nonostante Lorenzo possiamo tornare con le
4: Sì.
2: immagini da studio,
4: Sì.
2: nonostante una gestione terribile da parte del Watford.
4: Sì. Immagino che ora ci saranno le tue rimostranze anche pesanti,
2: ci sono degli
4: giustamente.
2: steward vergognosi e ci sono una società che evidentemente se in Champions c'è un motivo, se non è in Premier.
4: Sì.
2: Adesso rivedremo l'aria, vediamo se riusciamo ad avere Edoardo Bove ai nostri microfoni. Cerchiamo di avere i nostri microfoni. Edoardo Bove, se si avvicina, comunque sia
4: È
2: l'ignoranza
4: complicato,
2: padrona.
4: complicato così, è complicato, sì.
2: L'ignoranza padrona.
4: Intanto arrivano messaggi da parte dei nostri ascoltatori a proposito della TA. Il nostro Bellingham dice in un impeto di entusiasmo Giuseppe da Firenze, mentre Ale da Scandicci dice: i migliori per me sono Vieri e TA, i peggiori nessuno ha demeritato. Dodò si vede che non c'è con la testa. E poi c'è Gabriele che dice: grande Giannattasi in versione Montessori, in riferimento anche a quello che facevi con quei bambini, quello che dicevi a proposito di quei bambini che strillavano. Andrea, torniamo da te.
2: Sì, adesso ci stanno facendo allontanare e insomma credo che la spazio intervista sia terminato. Io presumo che Edoardo Bove i nostri microfoni non lo avremo a questo punto perché ci stanno facendo allontanare da questa zona interviste. Devo dire, mi dispiace, sono molto dispiaciuto perché io questa cosa Gianluca Nanni gliela scriverò sicuramente in privato questa sera,
4: Sì.
2: perché comunque sia una figura che è italiana e che interviene anche ogni tanto alla nostra radio.
4: Certo, certo, certo.
2: Questione terrificante di questo post partita con interviste fatte in mezzo ai tifosi, steward che spingevano senza sapere che noi eravamo giornalisti, ma insomma è tutto nato male, diciamo, dalla PAI avariata fino a questa gestione posticcia delle interviste, quindi non ci siamo, non ci
4: Non
2: siamo
4: ci siamo per
2: davvero.
4: niente, non ci siamo per niente, fai bene a sottolinearlo perché
2: Perché
4: insomma
2: se una
4: comunque.
2: società è in Serie B inglese, è la sua dimensione, bisogna rispettare tutti gli aspetti che
4: Certo,
2: riguardano
4: ci sono le categorie,
2: certo.
4: quindi in questo caso il Watford ha quel tipo di categoria, sì.
2: Sì,
4: Andrea, non lo so se vogliamo aspettare ancora qualche minuto per avere la certezza che Bove non potrà venire ai nostri microfoni, vogliamo ancora aspettare così magari vediamo se in extremis
2: poi
4: c'è la possibilità di averlo. Non lo so, Andrea, cosa dici?
2: ma possiamo aspettare ancora qualche minuto, ma io temo che se ne sia andato e al massimo sorveglieremo la zona, lo registreremo, lo faremo sentire domani. Mi
4: Ho capito.
2: spiace, ma dubito perché l'ufficio stampa del Watford già mi aveva cambiato un po' versione oggi sulla possibilità di farlo o meno. In più questa, posso dire, questa corrida finale mi fa pensare che difficilmente, ecco, ci possa essere l'opportunità di avere i nostri microfoni Edoardo Bove, quindi sono molto molto scettico, ecco. Però possiamo rimanere ancora qualche minuto se hai
4: Certo,
2: bisogno.
4: no, facciamo anche ulteriori valutazioni.
2: L'importante, ecco,
4: Sì.
2: dimmi una cosa, scusami, al di là delle immagini chiaramente erano guastate da uno steward ignorante.
4: Diciamo che abbiamo ascoltato
2: l'audio, la voce è stato buono.
4: Abbiamo ascoltato la voce di attacchi, però a tratti veniva disturbata dalle voci di sottofondo, probabilmente di questi steward o dei tifosi che in qualche modo chiamavano qualche altro giocatore che evidentemente era ancora lì sul campo. Non lo so chi volevano avere vicino a loro, però comunque si sentivano questi tifosi che disturbavano un po' l'intervista. E quindi ecco, hai fatto bene a sottolineare che la gestione è stata praticamente assolutamente da dimenticare. Guarda,
2: non appena esco da qui, la prima cosa che faccio è scrivere subito a Gianluca Nani.
4: Sì.
2: Quindi non avrà non si addormenterà senza il mio messaggio.
4: Walter da Roma dice: Andrea, sei stato il migliore in campo e sono serio. Quindi ti prendo anche i complimenti di Walter da Roma. Tornando alle ultimissime valutazioni su questa partita di stasera della Fiorentina, come arriva secondo te la squadra di Grosso a questo appuntamento con il Real Madrid? Perché comunque c'è anche grande attesa ovviamente per un appuntamento di prestigio contro il Real.
2: Comunque, no, come ci arriva? Sicuramente con il morale rinfrancato, perché io, guarda, ho avuto la fortuna di vivere il finale di partita vicino alla panchina e ho visto quello che dicevano. Veramente.
4: Abbiamo dei problemi adesso nell'ascoltare Andrea Giannattasio che ci stava.
2: Prego.
4: Andrea, sì, vai. Ti avevamo perso per
2: un attimo. Volo, perché poi ci stanno cacciando, la connessione sì. Va via. No, e questa situazione mi fa pensare. La vivono veramente tanto questo agonismo anche a livello amichevole, e quindi anche per il Madrid non potrà fare, non ci saranno alternative. Io, Lorenzo, ti saluterei.
4: Perfetto,
2: perché ci stanno facendo uscire con molta maleducazione dallo stadio, anche perché devo scrivere il mio famoso messaggio a Gianluca Nani.
4: Sì.
2: Ho bisogno di tempo per
4: perché deve essere lungo, circostanziato, preciso, dettagliato e duro al punto giusto.
2: Sì, assolutamente.
4: Va bene.
2: Assolutamente.
4: Andrea, allora grazie.
2: Ciao Lorenzo, buona serata.
4: Buon proseguimento, buona serata. Poi ti riascolteremo naturalmente domani nel corso delle nostre varie trasmissioni. E a questo punto ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito fin qui per questa nostra diretta. Vi ricordo che le dirette su Radio Firenze Viola riprenderanno domattina alle 7 con Buongiorno Firenze. Dunque, buon proseguimento di serata a tutti. Buonanotte.

0: Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
1: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
1: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
1: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
1: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
1: e Luca Calamai.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna, avete un domatore.
6: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri il dibattito.
8: Uno.
9: Contro tutti!
10: Quello che accanta a lei è matto.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
12: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
13: E ora via al treno di vocali.

0: Trasmissione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: 14 in punto, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, sempre su Radio Firenze Viola, ma per le prossime due ore anche su Lady Radio. Un buon pomeriggio vi arriva da Niccolò Righi, oggi a fare le veci del direttore Tommaso Loreto, con me sempre il padrone di casa Luca Calamai. Ciao Luca.
4: Ciao, ciao, buongiorno, e fatemi salutare un amico prima di tutto, ma poi devo dire un personaggio che ogni volta che interviene sulla Fiorentina riscuote grandi consensi, perché somma la competenza anche al coraggio delle valutazioni. Quindi saluto e ringrazio Michele Fratini. Sai Michele, qui te sei un grande maestro di giovani, e mi devi credere che Niccolò Righi, che è qui con noi, è un gioiellino
5: ciao Niccolò, ciao Luca, grazie per l'invito, e ciao a tutti gli ascoltatori, tra i quali mio figlio Edoardo è collegato.
4: Bene, salutiamo, quindi un abbraccio a Edoardo. È un talento calcistico Edoardo, ma comunque non si deve montare la testa, lo so, perché Michele lo ripete a tutti i ragazzi che ha incontrato nella sua vita, a quale ha voluto bene e che ha aiutato a diventare poi nella propria dimensione ognuno dei calciatori. Allora io parto da una notizia, perché sai Niccolò che a noi ci insegnano che le notizie sono il pane. Per quanto tempo vi abbiamo detto Coleosce arriva alla Fiorentina, Coleosce è fatto, Coleosce è solo questione dei dettagli, Coleosce. Allora Coleosce ora è ufficiale, rimane al Paris, e questo, ripeto, non è sorprendente, perché Michele l'avevamo un po' capito, no, alla fine che non arrivava, perché se no l'avrebbero già fatto.
5: Ma lo sai, non mi stupirei. È vero che ha manifestato in delle dichiarazioni il giocatore Chiesa che voleva tornare alla Juventus, ma Paratici fu remotamente parlando, proprio colui che portò Chiesa alla Juventus.
4: No, che vuoi portare Chiesa, riporta Chiesa a Firenze?
5: No, io non voglio portare Chiesa a Firenze. Dico.
4: No, Michele. Chiesa a Firenze. No.
5: Luca, è caldo fuori, fa un caldo incredibile. Però era innamoratissimo di Chiesa, è sempre stato innamorato di Chiesa, da tempi che furono, anche quando era alla Sampdoria, non solamente alla Juventus. Sarebbe non fantacalcio, perché è vero, a Firenze ci ricordiamo le dichiarazioni, tutto quanto, ma discutiamo anche il calciatore Chiesa adesso, non lo so, dimmi, perché
4: non lo so. Allora guardate la prima provocazione, ma tecnica ovviamente, non mica falle dice le cose a caso, di Michele Fratini è: ma perché non pensare, visto che Paratici ha sempre avuto un debole, e questo è oggettivo, per Chiesa, di riportare in Italia, quindi a Firenze, Chiesa, perché Chiesa vorrebbe tornare in Italia, anche perché vorrebbe anche riprendersi magari un suo ruolo nazionale.
5: Bravissimo.
4: Io sono totalmente contrario. 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo, come diceva Niccolò, due ore in compagnia degli ascoltatori, ma fatemi dire anche degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Ma caro Niccolò e caro Michele, che palla al centro non può iniziare senza chi si compra Flash. Sentiamo insieme
6: Flash. Bentornati con l'appuntamento con chi si compra Flash e con tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, e partiamo subito con un nome nuovo per l'attacco viola, è quello di Carlos Espi, che questa mattina abbiamo riportato anche su firenzeviola.it, punta del 2005 di proprietà del Levante, sul quale c'è anche un forte interessamento del Norwich. La sua clausola rescissoria è di 25 milioni di euro, la Fiorentina potrebbe pagarle magari con un pagamento su diviso su più esercizi, ma la concorrenza della Premier è molto forte, difficile da superare, questo lo sappiamo, e quindi vedremo se poi questa trattativa verrà portata avanti o meno dalla Fiorentina. Come di consueto negli ultimi giorni arriva un raffreddamento rispetto a questo nome, ma insomma noi portiamo avanti quelle che sono anche le nostre fonti, che parlano proprio di un interesse concreto per il giovane ragazzo spagnolo. Questo significa che comunque c'è movimento intorno a Ken, che come sapete stasera non giocherà l'amichevole contro il Watford per motivi legati alle sue condizioni atletiche, per la preparazione che sta portando avanti con lo staff medico, ma che potrebbe giocare poi nella partita con Real Madrid. Insomma, però sono ore calde sotto questo profilo, anche se il Como ancora non ha fatto l'offerta decisiva per strapparlo alla Fiorentina, e gli interessamenti dall'estero comunque non si sono a tutt'oggi concretizzati. Per quanto riguarda invece gli esterni offensivi, i nomi restano quelli degli ultimi giorni. Mastantuono, che si aspetta di conoscere anche la volontà dello stesso ragazzo, la Fiorentina lo incontrerà di fatto sabato a margine dell'amichevole, e questo potrebbe portare dei movimenti, oltre che sulla chiusura dell'affare Valdepeñas, anche per quanto riguarda il talento argentino che la Fiorentina potrebbe rilevare in prestito secco, come ci raccontano anche dall'estero. Fondamentalmente ci sono anche delle uscite che la Fiorentina sta per concretizzare. Quella di Mati Moreno è quella più vicina a concludersi positivamente. Il Venezia lo prenderà in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 5 milioni e mezzo e i 6. La Fiorentina manterrà il 50% sulla futura rivendita. Col Venezia si continua a trattare anche per quanto riguarda il cartellino di Simon Somm, che più probabilmente partirà con una formula diversa, anche col prestito con diritto di riscatto, a meno che poi il Venezia non decida di stringere pagando anche il cartellino del calciatore svizzero, fuori dai piani di Grosso ormai da tempo. Continuano i contatti per Torsvet con il Sassuolo, Brescianini potrebbe essere la contropartita. Nel frattempo contatti che rimangono frequenti anche con l'Entourage e il Parma per Pellegrino, è una delle alternative di cui avevamo parlato in caso di addio di Ken, mentre Gudmundsson stasera e anche nella partita con Real Madrid continuerà a cercare di costruirsi una posizione salda all'interno della rosa, perché potrebbe davvero alla fine restare in viola l'islandese, che non ha la fila fuori dalla porta e che comunque, viste le difficoltà per completare il roster degli esterni offensivi, potrebbe tornare utile alla causa di Grosso. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci sentiamo domani, ciao!
4: Grazie a Pietro Lazzini. Niccolò, la provocazione Chiesa, allora, che indicazioni porta dai nostri ascoltatori?
3: Guarda, la provocazione Chiesa, come sempre Firenze si spacca, è una questione annosa ormai che va avanti da anni. Anche su Chiesa chiaramente c'è chi lo riprenderebbe subito, per esempio Matteo ci scrive Matteo è più provocatorio, dice: oltre a Chiesa riprenderei anche Iconè. Immagino stia scherzando, Chiesa, però per esempio Neri sta dicendo Chiesa a sinistra e Berardi a destra, e a quel punto c'entra avanti chi gli pare. C'è anche chi solleva dei dubbi, come Paolo, perché su Chiesa dice dopo le bizze che fece in America con Commisso, non credo che magari Joseph lo rivoglia, lo ricordiamo bene, insomma, quel problema che ci fu anche all'inizio dell'avventura di Rocco Commisso in Pullman.
4: Diciamo chiaramente che quello, l'atteggiamento di Chiesa in quel momento, fu una grande ferita per Rocco Commisso, ma insomma il calcio poi ci insegna che le situazioni cambiano. Michele Fratini, Ken, ragazzi, Ken è una storia. Ken è una vicenda. Oggi quasi certamente stasera non gioca contro il Watford. Dalla Fiorentina, dall'entourage, Michele, arrivano segnali di serenità, nel senso non si parla di nuovi problemi fisici, ma della gestione di un giocatore alla ricerca di dargli il tempo per trovare la forma migliore. Fatto sta che poi la Fiorentina voleva Castro, la Fiorentina tratta Pellegrino. Michele, se te valuti il comportamento della società, allora, che sembra già fuori dalla Fiorentina.
5: No, la Fiorentina fa bene a tutelarsi, perché quando anche laddove lui decidesse, Ken decidesse di andare via, non rimane impreparata. Dunque, come dire, noi abbiamo già trovato il profilo, vuoi andare via, vai. Cioè, questo è un po' il messaggio. Solamente penso che Ken, se voleva andare via, era già andato via. Dico la mia, a mercato, che mercato, non solamente europeo. Dunque, io penso che Ken rimarrà qua. ho la mia, e lui veramente è fermo.
4: E allora perché voleva prendere, comprare Castro? Perché lo voleva comprare, eh? Guarda, sì, su questo non abbiamo certezza.
5: Lo compri, fai un affare, prendi Castro a 30, vendi Kenna, che ne so, beh, in un altro mercato, lo vendi a di più, oppure anche alla pari, non fai un bagno di sangue e lo puoi prendere. Però ripeto, Ken è tornato bene con le caviglie, perché anche lì poi devi passare le visite medie quando vai fuori, eh? Non è che ti prendono così, ti bocciano, sì, anche durante, sì, le visite all'estero.
3: Io penso che successo, Madrid.
5: Io penso che rimanga qua Ken, e che stiano cercando le ali che volano, sì, per l'airone che imbecca. Io sarei curioso di vedere Ken servito, diciamo, a centrale da due grandi esterni. Sarei molto curioso, perché il centrocampo lo sta registrando, perché dire l'ha registrato, no, si devono ancora ambientare. Abbiamo visto, sì, ancora una manovra troppo sterile ancora quella della Fiorentina. Si stanno assemblando, comunque speriamo bene, i giocatori ci sono, non ho dubbi. La difesa nuova,
4: sì,
5: nuova, completamente nuova, e speriamo che Vieri, sì, ho letto dichiarazioni particolari nelle quali lui dice devo ancora ambientarmi, non lo so, il campo è quello, 11 contro 11, l'uomo di riferimento ce l'hai, ti viene incontro, non sei più giovanissimo, giovane non più giovanissimo, cos'è? Boh, c'è più caldo rispetto al Brasile, scusate la provocazione. Allora che si fa? Si manda Comuzzo a giocare. 20 milioni il Torino non penso che potrà riscattare.
4: 19, no,
5: non penso. Allora l'hai dato in prestito,
4: però
5: prezzo.
4: Lì c'è il rischio,
5: aspetta, però rischio. Se viene l'Inter, se viene l'Inter e gli dice al Torino prendilo te adesso, perché le comproprietà non ci sono più, non esistono più, lo ribadisco, non ti insegno, certo, niente, Nico, non ci sono più le comproprietà, prendilo te Torino, perché lo prendi il prossimo anno, me lo valorizzi e lo prendi, e quello Fiorentina non rischia niente, anzi a prescindere ci guadagna. Ma perché 20 milioni? Voleva dargli 30 due anni fa, certo. Conte voleva dargli 40 in Arabia, Inzaghi 20. Lui ha perso 10 milioni in strada. Perché? Ha giocato poco.
4: Sono troppi. Allora, ma avremo modo di parlare di mercato. Ripeto, se avete poi delle domande per Michele Frattini, ve lo ripeto: 348-7513933 e gli amici di radio 3925727775. Ma noi abbiamo il grande Andrea Giannattasio che ci sta seguendo, che segue la Fiorentina passo dopo passo, certo, in Inghilterra, che oggi racconterà e vi racconterà la partita contro il Watford. Andrea, ciao e grazie di essere con noi, ci dai le ultime notizie.
3: Ciao Andrea, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti, che studio ricco e bello, mi fa molto piacere di sentire tante voci di tanti amici. Ma guarda, la novità è che oggi fa veramente molto caldo, e che fa talmente tanto caldo che oggi la Fiorentina ha deciso di non allenarsi sul campo, ma di fare soltanto risveglio muscolare in palestra, un po'
4: meno
7: di fisioterapia.
4: Male non è al Viola Park, ti garantisco, che qui sono 36 gradi, quindi altro è palestra, dove metterti sotto il ghiaccio.
7: Decade il vecchio adagio secondo il quale andando in Inghilterra c'è il clima più fresco e si lavora meglio, perché ormai si diceva finalmente vanno in Inghilterra, si lavora sicuramente meglio. Sì, sicuramente, io ho avuto la fortuna di seguire da vicino tutti gli allenamenti fino ad oggi e vi assicuro che si lavora alla grandissima, però vi assicuro che insomma fa veramente molto caldo oggi e effettivamente lavorare sotto il sole diventava complesso, detto che insomma i Viola abituati a bagnare Ripoli non avrebbero avuto problemi. La squadra parte alle 4 da qui, ci vuole, pensate un po', con il pullman 1 ora e 20, noi ci muoveremo all'andata con i mezzi e ci metteremo 2 ore ad arrivare a Watford, perché insomma è abbastanza lontano, noi siamo a sud di Londra, Watford è una cittadina a nord di Londra e quindi ci vorrà un po' per raggiungere questa località. Alle 19:30 inglesi, le 20:30 italiane, la seconda amichevole dei Viola, dove lo ribadiamo non ci sarà Moise Kean,
4: ecco, per questo, che quindi, informazioni. Quindi è questa indicazione. Allora, abbiamo detto e lo ripeteremo fino alla noia, non c'è un allarme rosso, sostanzialmente non c'è nemmeno un allarme, diciamo che è una scelta legata alla gestione. Certo è che non si può negare, Andrea, che sarebbe stato meglio non avere questi problemi di gestione, che comunque ribadiscono che questa situazione fisica di Ken è una situazione con la quale lui deve convivere, perché ricordiamo lui è stato fermo 3 mesi, se è un problema che poi in 3 mesi lo dovresti aver messo a posto, no?
7: Allora, lui purtroppo è da quest'estate che lavora in un modo molto particolare, perché già al Viola Park l'avevamo visto svolgere un tipo di lavoro anche in parte differenziato, soprattutto nei primissimi giorni. E purtroppo, evidentemente, dopo alcune sedute in cui il giocatore aveva spinto troppo, perché secondo me veramente Ken ha lavorato bene, sì, in questi giorni, poi magari non ci ha impressionato in partita, ma io l'ho visto lavorare bene, evidentemente ha raggiunto il suo limite, e quindi per evitare di puntini puntini, cioè per evitare di incorrere in nuovi problemi sempre in quella maledetta zona, e deve alternare per forza di cose anche sedute individuali in palestra o sul lettino col fisioterapista. E questo è quello che ha fatto ieri e quello che farà anche oggi. Domani invece, per quello che ci diceva la Fiorentina, è previsto il suo rientro in gruppo, anche perché poi l'obiettivo di Fabio Grosso è quello di averlo in campo per la gara contro il Real Madrid di sabato prossimo.
5: Ciao Andrea, sono Michele.
7: Ciao Michele, ciao Michele.
5: Nemo profeta in patria, ma te ti scambiano tranquillamente per un inglese, tranquillamente, un vero lord, Andrea. Allora, grande Andrea. No, secondo me, sinceramente, Ken, non penso né che Grosso, che l'ha avuto nel settore giovanile, quantomeno Paratici, che è il riscatto di Paratici, anche perché l'ha sempre visto andare e girovagare per il mondo, andare a Verona da ragazzino, andare poi all'Everton, andare al Paris Saint Germain, e qui si può riscattare. Che vuol dire? Quando era la Juve decideva anche aggiuntivo lui, ma accanto a lui, non dico sopra, ma accanto a lui c'era anche Marotta, dunque duettava, e non è che prendeva decisioni da solo all'inizio. Dunque Ken andava a giro perché forse anche Marotta, da quello che ho preso, diceva che mentalmente ancora non era maturo. Allora dico, secondo me Ken invece resterà qui, perché Grosso, quando ha fatto la conferenza stampa, è vero che non decide di solo allenatore, però delle priorità le dà, no? Attaccante e anche mobile, volendo Ken fa reparto da solo ma anche mobile, e ti sposta tutto il reparto difensivo avversario, e secondo me vorrebbero che tornasse il vero Ken. Quando è che Ken l'abbiamo visto bene? Quando sta bene le condizioni fisiche,
8: lo so, ma il
5: questa
8: problema
5: capite?
8: È
5: ma anche venderlo un calciatore che non è integro,
8: questo è un problema. Esatto, ma io infatti quando si parla dell'interessamento del Como, e poi voglio il parere anche di Andrea su questa cosa naturalmente, e quando si parla dell'interessamento del Como, si parla dell'interessamento di un club ricco. Va bene?
5: Sì, però il Como è già su, si fa, può dire, tanto si va al mercato, in radio, tra amici, non solo, il Como è sui Cardi, dai, ora parliamoci chiaro, ora tutto rispetto, Ken a me piace a morire, è fortissimo, è bravo, se viene servito ancora più bravo, però insomma se il Como è sui Cardi,
8: no, ma io faccio il ragionamento che se il Como volesse Ken l'avrebbe già preso, ecco, perché non è che il Como va a trattare per va a lesinare sull'euro più l'euro
3: no
8: meno,
3: assolutamente,
8: no?
3: Fa un
8: ecco,
3: discorso
8: quello
3: di tipo
8: però
3: fisico.
8: Andrea, che lascia un po' stupiti, questo dobbiamo dirlo, in questa strategia di Paratici, che è un maestro, un professore, certo, quindi ci inchiniamo davanti al maestro e professore, è che abbiamo la certezza assoluta che la Fiorentina avrebbe comprato Castro.
3: Sì.
8: Addirittura sappiamo che aveva offerto al giocatore una cifra superiore.
5: Sì, ma l'ha fatto durante Luca.
8: Noi sappiamo che sta trattando Pellegrino. Però per ora c'è Ken, Andrea.
5: Posso?
8: No, vai.
5: Però
8: vai,
5: no, ma la trattativa
7: vai, Michele.
5: Scusami, Andre. Grazie, anzi. La trattativa su Castro, di Castro, è stata fatta durante la clausola. Durante la clausola Ken ha avuto due opportunità per essere valutato. È saltato Castro, e a parte lui non voleva venire a Firenze, ma andava a Roma. Castro l'ha chiamato direttamente Gasperini, per certo. Però durante la clausola di Ken è lì che la Fiorentina poi ha detto basta, fermi.
8: E comunque Andrea, non so, a me sembra una situazione un po' complicata. Io ti dico la verità, trovo una situazione complicata.
7: No, di sicuro, Luca, essendo venuta fuori questa notizia, non dico che si crea dell'imbarazzo. Ora, no,
8: hai usato la parola giusta. È un po' imbarazzante,
7: cioè,
8: questa situazione.
7: Cioè, è chiaro che la Fiorentina ha dato un segnale, cioè che sta cercando chiaramente una prima punta forte, più costosa, che evidentemente vuole mettere in campo dal primo minuto. Cioè, nel senso, se Santiago Castro fosse venuto, peraltro con un ingaggio superiore ai 2 milioni e 2 che prenderà la Roma vuol dire che è un giocatore che la Fiorentina pensa di mettere in campo al primo minuto.
8: Ci mancherebbe.
7: E quindi un titolare.
8: E lo stesso Pellegrino. È lo stesso Pellegrino.
5: Ma domanda, ma secondo voi non è possibile che magari Grosso voglia giocare le due punte? Domanda, sicuro?
8: Lui ha detto, l'ha detto e l'ha ripetuto.
5: No, perché mi risulta che Gudmundsson, non lo so, forse vedo male io.
8: Gudmundsson
5: lo sta mettendo sulla tre quarti.
8: Ma perché fa, e poi lo vedo all'esterno. Ma Pellegrino non può fare l'esterno d'attacco,
5: no,
8: centravanti.
5: Però le due punte Pellegrino vuole fisica, porta alla Vieri, alla Vieri, non Vieri centrale difensivo, alla Vieri Bobo, porta via l'uomo, filiforme, bel tiro, però ci sta bene accanto a Ken.
8: Michele, e poi ritorno da Andrea, qui è un fatto economico, ragazzi, cioè la Fiorentina ha già fatto tanti investimenti, cioè non è che può spendere altri 20 milioni per Pellegrino e poi ne spende altri per un attaccante esterno e poi spende
5: hai ragione, l'alternativa, però Paratici ci sta facendo lavoro perché eccezionale, perché sta prendendo giovani fortissimi.
8: Ma questo ora però restiamo su Ken e poi veniamo ai giovani e ritorno di nuovo da Andrea. Cioè Andrea ha usato la parola giusta, perché qui non è che facciamo polemica, io spero che resti Ken, io la penso esattamente come te, ma certo è, Andrea, che un minimo di imbarazzo il fatto di sapere che una società tratta centravanti titolari avendo ancora Ken in rosa.
3: Anche Spi è un attaccante,
8: anche Spi naturalmente, di cui abbiamo parlato, cioè Spi, questo è un ragionamento. Poi questo ve lo racconterà Andrea Giannattasio nei giorni che resterà ancora in Inghilterra e poi ve lo racconteremo noi, e poi bisognerà vedere le condizioni fisiche di Ken, perché è evidente che noi abbiamo raccolto e vi proponiamo e noi siamo convinti che sia così, cioè che è solo una gestione del problema, ma e se poi il problema fa sì che un giocatore si alleni una settimana, poi però nel momento in cui arriva una condizione deve rifermarsi due giorni, non è questa la condizione ottimale.
7: Allora diciamo che quello è un problema che, diciamo così, può avere due vie d'uscita, ma di base il problema resta lo stesso, cioè sia che Ken resti, sia che Ken vada via, la Fiorentina ha premura che il giocatore stia bene, perché se lo vuole tenere e lo vuole fare, lo vuole rendere anche quest'anno il centravanti titolare, è chiaro che deve organizzargli un percorso per far sì che il 24 d'agosto a Roma stia bene. E se lo vuol vendere al Como, all'Ipsia o a chi verrà da qui al primo di settembre, deve essere un giocatore integro fisicamente, perché non ci sono alternative.
5: Ha ragione Andre, che non ha modo di andare via, perché la nazionale l'ha giunta qua con la Fiorentina, se va fuori dice va a Como perché fa la Champions League, diverso, cambia gli obiettivi, cambia, ma non ci va più a Como, ma perché, ripeto, se voleva andare era già là, non ci va a Como, in chiare note non ci va,
8: però lì c'è il problema che il Como deve prendere gli italiani. Comunque staremo a vedere. Andrea, che formazione ci dobbiamo aspettare stasera? Qualche traccia?
7: Ma guarda, io ho concentrato la mia attenzione in questi giorni sul centrocampo, perché ci ha lavorato tantissimo davvero Fabio Grosso in questi giorni, e io sono convinto che qualche novità lì la vedremo. Io spero proprio, e in base a quello che ho osservato in questi giorni, credo che si vada verso questo indirizzo. Credo proprio che oggi il tecnico sia pronto a rimettere dal primo minuto insieme, e sarebbe la prima volta dall'inizio,
8: bravo,
7: la coppia formata da Ulai e Fagioli. Abbiamo visto 15 minuti contro il Gubbio, hanno fatto bene, soprattutto Ulai ha fatto due giocate strepitose. Oggi potremmo rivederli dal primo minuto, e la curiosità vera e propria sarà vedere chi dei due farà il play. Penso Liguoriano sia in vantaggio, ma nel corso delle ultime sedute l'abbiamo visti alternarsi serenamente da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda l'altra mezzala, occhio alla possibilità che Attà possa riposare, c'è in crescita Fabian, però un po' il sogno di tutti
8: Fabian può essere un'idea. Dottor Righi, sfrutto la tua competenza calcista e poi vado da Michele. Ulai o Fagioli play?
3: Ma allora, per quello che sono le caratteristiche che ci ha fatto vedere Ulai al mondiale, sicuramente Ulai è più un play. Poi è un play molto diverso da Fagioli, perché Fagioli è più un trattatore di palla, mentre Ulai è uno che tende sempre a cercare la verticalizzazione, tende sempre a galleggiare sul centro-destra, anche se uno guarda l'heatmap del giocatore, vede come questo è un ragazzo, un po' anche per la giovinezza, Venezia, un po' perché magari il campionato turco non è tattico come la Serie A, però ecco, è un po' anche uno spirito libero in campo lì a centrocampo. Se guardiamo le heatmap vediamo che sì, parte magari play, però poi tende a spostarsi un po' dove va il pallone. Sono due giocatori diversi, io mi aspetto più la I da quel punto di vista. È anche vero che poi Grosso l'anno scorso al Sassuolo iniziava la partita con un 4-3-3, però poi a gara in corso, siccome sfruttava uno dei tuoi due terzini, era un terzino più adattato. L'anno scorso giocava con Valukiewicz a destra, che è un difensore centrale. In fase di costruzione passava a 3 con 4 centrocampisti, per cui magari avremmo Fagioli e Ulai accanto in fase di costruzione. Sarà interessante capirlo, come mi ha anche insegnato Francesco Benvenuti, stiamo sempre attenti, perché nel suo passato Grosso ha sempre avuto un play con certe caratteristiche davanti che alla difesa che non sono queste qui.
8: Michele, si potrebbe riproporre l'idea Verratti-Giorginio, cioè al di là della posizione, chi sta più dentro, allora, e chi più fuori, due play?
5: Avete detto due cose belle. Verratti, Giorginio, due veri play. Ulai e
8: Fagioli.
5: Fagioli non sono play.
8: Non sono play.
5: Sono metodisti davanti alla difesa, sono bravi nello scolazio, sono bravi. Sì, Ulai un po' di più a verticalizzare, non è un regista. Tra l'altro Ulai ha una caratteristica diversa a Fagioli, perché riesce anche a nell'uno contro uno, è piccolino però si fa bene o male sentire, recupera palloni, è uno che ha il timing giusto. Però registi, direttori d'orchestra sono altri, cioè sono quelli che prendono in mano il centrocampo, che hanno in mano e danno i tempi, cioè si parte, si sta chiusi perché si perde e perché, insomma, e perché si vince, e ci vuole tanta esperienza lì, ok. Verratti che aveva in mano per Scala Serie B, andava a Paris Saint Germain, uno su mille ce la fa, e dice uno e direi che qualitativamente a me Ulai piace moltissimo, perché è un calciatore moderno. Fagioli, il vero Fagioli a Firenze l'abbiamo visto due volte forse.
8: Sì, poco, è vero. Allora, la prima mezz'ora è volata via. Chiedo a Andrea Giannattasio se può restare ancora qualche minuto con noi.
7: Certo.
8: Allora,
7: certo.
8: 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti. Per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo subito.
3: A tra poco.
9: Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ciao Luca, buonasera, sono Mario Massarosa. Ma ho visto una news ora, Fiorentina forte su Zirkzee, cosa c'è di vero? Mi fai sapere, vi seguo, ciao, un abbraccio.
11: Ma un attacco con Chiesa, Zirkzee e Mastantuono sarebbe da scudetto. Grande proposta di Michele, che saluto caldamente. Veramente sarebbe una cosa eccezionale. Nicola da Prato.
12: Volete la forma migliore di Ken? Ecco, allora bozzala di dire Ken via, Ken va venduto. La forma migliore la si ottiene così e basta.
13: Caro Fratini, non ci siamo per niente. Ma mia, peraltro, quanti anni ha Federico Chiesa? 28. Quanto guadagna a Liverpool? Una cifra esorbitante. Per ingaggio e per età non è un obiettivo inseguito da Paratici, è completamente fuori dal focus del calciatore tipico che segue Paratici. Ciao Guido.
14: Chiesa resti pure fuori dalle cinta, mai più Chiesa.
15: Scusa Lua, ma se Ken rimane a Firenze perché non lo compra nessuno, perché ha problemi fisici? Ma noi partiamo un campionato con un centravanti che fa una partita sì e 10 partite no, perché ha continui problemi fisici a quella tibia. Boh, a me mi sembra un grosso problema questo.
16: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da Massa, ma a me sembra che si stia ricreando a tutti gli effetti la stessa dinamica dell'estate scorsa, quando Ken sembrava comunque destinato ad andare via o forse già partente, e la Fiorentina bloccò Piccoli per 27 milioni, per una cifra allucinante, convinta evidentemente di rientrare in cassa con la cessione di Ken. Ora ci ritroviamo, secondo me, nello stesso impasse, cioè quasi ostaggio della comunque trattativa di, o probabile trattativa di Ken, e quindi si sta ribloccando Pellegrino piuttosto che Castro, piuttosto che un altro.
4: Allora, grazie di tutti i vostri messaggi.
3: Ce ne sono tanti.
4: Ce ne poi,
3: certo, sì, sì.
4: Niccolò Righi andrà a cogliere anche qualcuno di questi. E allo 055 77 11 171 si è prenotato Federico. Ciao Federico, ciao, grazie Federico. Di essere con noi.
17: Grazie a voi, perché c'ho da rientrare al lavoro, siamo a fine misura e bisogna mandare via tutte le spedizioni urgenti, un po' come fa Paratici con il mercato all'ultimo, insomma all'ultimo, ora lui non lo fa proprio all'ultimo, da un 2 mesi e lavora. Ma appunto su questo volevo dire, non so se l'avete parlato, c'è ora, sento gente già che brontola, che Paratici è fermo, Paratici di piccolo, Osho non arriva, quello non arriva, ma non lo sanno, il mercato è tutto top secret, cioè la gente spera che un nome che esce sui siti, scusate, non so chi scrive, certo, anche per voi nei siti, che sembra, pronto?
4: Sì, ti sentiamo.
17: Ah, che sembra che questi nomi che escano, il giorno dopo debba arrivare per forza. Allora, Paratici sta facendo un lavoro, secondo me, dalla base, ha fatto la difesa, ci ha fatto un signor centrocampo, Atta e Ulai, erano anni che non li vedevamo, con Fagioli, io sarei anche Mandragora e tutti. E ora sta lavorando sugli esterni e sull'attacco e sta lavorando sulle cessioni. Cioè io poi avrei un nome per l'attacco,
4: vai,
17: se ve lo consente.
4: Vai, diccelo.
17: Gioca nello Wolfsburg, Trecinovic, si costa sui 15 milioni.
4: Come si chiama, scusami?
17: E ora il nome non me lo ricordo, il cognome è Trecinovic.
4: Trecinovic. Ora andiamo.
17: 15 milioni è un fisico massiccio, un'ala, se dovesse andare via Henner, cioè io aspetterei 2 volte a vendito, perché è uno dei pochi che terrei,
4: sì,
17: perché non c'è di meglio, se non arriva questa offerta tanto vale tenersi Henner invece,
4: bravo,
17: di Pellegrino,
4: bravo.
17: Però il mercato non ha mezze misure, come si dice.
4: Grazie
17: e
4: Federico.
17: Vi ascolto, torno a lavorare.
4: Grazie Federico, via con le spedizioni, via con le spedizioni. Vai
5: Niccolò, si può rispondere un attimo al signore?
3: Certo, certo.
5: Questo signore contesta l'arrivo di Chiesa, a parte farebbe un adattamento o un ritocco di contratto alla meno, perché chiaramente non ha dimostrato a Liverpool,
4: certo,
5: non c'ha più la nazionale da tanti anni, ha avuto un infortunio, dunque si parla del, per me, vabbè. Ma puoi ricordarmi, la Fiorentina su Mastantonio, giusto? Ora fa,
4: sì,
5: 19 anni tra qualche giorno, 14.08.2007, il ragazzino, allora il Real Madrid, mi puoi ricordare quanto guadagna, percepisce il Real Madrid? No, perché qui mi sembra di essere, è giusto rispondere, però le chiacchiere facciamole giuste, perché altrimenti si rischia se di andare fuori tema. Quanto guadagna Mastantonio?
3: Google dice 3 milioni e mezzo.
5: Oh, ma di che si
3: parla? Insomma,
5: ma
3: è comunque un 18enne che guadagna 3 milioni e mezzo.
5: Ma di si parla? Sono cifre, la Fiorentina i soldi prendeva Ken, 4 e qualcosa, Gosens, i grandi, i generali.
4: Cioè, De Gea,
5: bravo. Di che si sta parlando? Ma di niente. Paratici sa bene come fare a prendere un calciatore. Sicuramente Paratici da qui ad agosto avrà, quando ha venduto quei 5 o 6 giocatori che portano moneta, ma anche se ne vende 4 riprende i 20 milioni, 30 milioni, lo sa lui. È un maestro.
4: Noi lo lasciamo lavorare.
5: Sì, dico,
4: rispondo anche, Zirzè non ci risulta che sia un'ipotesi. Zizè veramente guadagna una cifra, credo sia,
5: sì,
4: fuori,
5: però Zizè che è un bellissimo giocatore,
4: non è
5: un grande giocatore, però Zizè è alla Turam,
4: sì,
5: è mobile,
4: sì, sì, non è un centravanti,
5: non è un centravanti,
4: lui deve fare parte da solo,
5: bravo,
4: devo dire,
5: è quello
4: questo
5: che dico io.
4: Il ragionamento,
5: io prenderei Delap.
4: Delap,
5: per esempio, Delap, Leon Delap, classe 2003, ex Manchester City, ora al Chelsea, è stato un fortunato, ma lui è un calciatore che prenderei al volo.
4: Non c'è dubbio, però prima di tornare da Andrea Giannattasio, fatemi dire, perché dobbiamo essere, noi dobbiamo raccontare quello che ci viene detto e noi non abbiamo motivi di dubitarne. In questo momento Ken non rappresenta un problema fisico, perché cioè non viene raccontato come un ritorno del vecchio,
3: sì,
4: problema,
3: infatti,
4: alla tibia, di un aggravamento, di un qualcosa, si parla solo di gestione del giocatore. E questo io lo raccontavo ieri, io ho avuto l'onore di vivere anche ai tempi della Fiorentina di Baggio, Roberto era gestito, c'era dei giorni e non si allenava, faceva palestra perché c'aveva questo ginocchio che saltava,
3: certo,
4: un giorno, cioè è chiaro che non scoppia di salute Ken, questo credo lo possiamo dire, però non è che dice ma come facciamo, partiamo con uno rotto, ecco,
3: no,
4: noi
3: d'accordo,
4: non abbiamo nessun tipo di indicazione, e chiedo la conferma a Andrea Giannattasio, che ci porti a sottolineare il fatto che oggi Ken sia un giocatore non abile arruolato, giusto Andrea?
7: Guardate, cioè, per reputare un giocatore infortunato bisogna che veramente abbia un problema fisico. Io, guardate, l'ho visto uscire con le sue gambe l'altro giorno dall'allenamento, perché lì si è acceso un po' il giallo, no?
4: Sì.
7: Ken, che due giorni fa esce prima dall'allenamento, ma come lui anche altri calciatori, e se n'è andato da solo, senza nessun medico, nessun fisioterapista, negli spogliatoi. Non aveva alcun tipo di problema e vi assicuro che non ne ha, soltanto che lui, sapete bene, ha questa maledetta tibia che ha curato, perché quest'estate è stato fermo, che gli ha permesso di riprendere a lavorare in gruppo e di fare delle partite, ma che purtroppo è probabile che ogni tanto gli possa procurare un po' di fastidio.
4: Tra l'altro,
7: lui deve
4: mi ricordo Andrea che mi hai raccontato, e hai raccontato a questa fantastica platea di Radio Firenze Viola, di aver visto che aveva messo il ghiaccio sulla tibia.
7: Sì.
4: È evidente, cioè, ragazzi, c'è una gestione di un problema che non è un problema che è nato con la Fiorentina, è un problema che lui sostanzialmente si porta dietro dai tempi della Juventus, quindi ma col problema alla tibia ha fatto 30 gol 2 anni fa, non è che non ha giocato. Certo, sarebbe meglio, come disse il fratello, dice, per guarire deve stare fermo 3 mesi. Lui è stato fermo 3 mesi, vediamo.
5: Io vorrei vederlo,
4: aspetto
5: Ken,
4: con curiosità la partita con Real Madrid.
5: Poi vorrei vedere veramente che è in servizio, cioè con questi esterni che saltano l'uomo, lo mandano in profondità o
4: io
5: davanti
4: su
5: alla
4: Chiesa
5: porta.
4: Guarda, poi sentiamo anche il parere di Andrea Giannattale. Io il dubbio che ho su Chiesa non è né sui soldi, perché se vuole venire a Firenze o in Italia, né sull'età, perché ragazzi, 28 anni, sei nel pieno della tua carriera. Io ho la sensazione che abbiamo già vissuto il miglior Chiesa, che lui ha delle caratteristiche che necessitano di una condizione fisica, che ovviamente un giocatore così di strappo, lui come ha avuto il primo problema muscolare si è perso qualcosa.
7: Sono d'accordissimo. Vai Michele.
5: Io dico la mia. A Firenze l'abbiamo visto benissimo, quel debutto dall'altro esordio contro la Juventus, e poi è divenuta la sua squadra, non so se sia del cuore, ma è divenuta la sua squadra. Ma Chiesa, guarda che andare a rubare la maglia a Salah non gliela pega nessuno, sapeva lui che non avrebbe mai giocato, senza offesa. Chi è che ruba la maglia a Salah? Nessuno,
4: sì, però,
5: alcuno,
4: sì.
5: Dopo la negazione no, perché di là c'ho il Lord inglese, mio amico Andrea Giannattasio, e poi c'ho te Luca, scusa, e poi non solo, ma Chiesa, ora con tutto rispetto è vero che alla Juventus fuori ruolo ha fatto addirittura la mezzala, l'esterno a piede invertito, ma di che si parla? È l'unica ala destra naturale, anche se poi la caratteristica di rientrare come il padre ce l'aveva anche lui, scusate la comparazio, però Chiesa, ma magari venisse, primo controllo ce l'ha, strappo ce l'ha, la messa ce l'ha. Io Chiesa lo prendo tutta la vita, io però, che non sono nessuno, io
4: Michele Fratini. Allora, chi invece, io raccogliendo anche un po' delle tue riflessioni, io stamane a Caffè Nero Ballente ho detto, caro Gudmundsson, se vuoi stare a Firenze facci vedere che c'hai voglia, ce n'hai tanta voglia. Giustamente te ieri mi sottolineavi il fatto che si sta allenando bene, mi verrebbe da dire anche ci mancherebbe altro, però il fatto che si sta allenando bene, che lavora bene, vuol dire che lui mentalmente la spina non l'ha staccata, Andrea, che lui ancora si sente, però ora probabilmente deve fare quel qualcosa in più per convincere Grosso e Paratici.
7: Guarda, è l'aspetto sinceramente che io terrò con maggiore attenzione sotto gli occhi questa sera, non solo il centrocampo con Fagioli e Ulai, ma anche Gudmundsson, perché io ribadisco, sono convinto di ciò che ho detto. Ho visto un Gudmundsson allenarsi bene, allenarsi con serenità. Guardate, ci sono dei colleghi che hanno realizzato in questi giorni delle interviste, e anche noi ne realizzeremo una. Non voglio spoilerare il lavoro degli altri, ma vi posso dire che c'è un giocatore della Fiorentina che parlerà a un altro media, non il nostro, che dirà che Gudmundsson è il giocatore dal quale si aspetta di più. Quindi ci sono anche gli stessi compagni
4: che ci credono ancora, ci credono ancora.
7: Esatto, quindi, e questo secondo me, concludo Luca, è sintomo di un giocatore che comunque è dentro il gruppo, che ha stima del gruppo, che si vede che vuol far bene. Io ti dico che se la Fiorentina sarà poi in difficoltà a livello di esterni per reperire quelle 3-4 pedine che mancano, cioè tutte, non è escluso che poi alla fine Goodmanson possa restare per fare proprio questo.
4: Così come secondo me c'è ancora l'ipotesi e torni Solomon da.
7: Esatto,
4: allora,
7: esatto.
4: Prima di fare l'ultima domanda, e chiederò ovviamente ad Andrea di Bove, perché Bove è una storia straordinaria, tra l'altro ha parlato ai social della sua squadra, qualche messaggio qua e là, Niccolò.
3: Sì, Paolo a proposito di Goodmanson dice: ma perché non la provocazione via Ken, mettere Goodmanson falso 9? David dice: io non ho preclusioni per Chiesa per il passato, ma più che altro ho dubbi sulle sue condizioni fisiche, vorrei altro di più sicuro. Massimo dice: lasciando perdere il passato, ma con Vlahovic e Chiesa arriveremo nelle prime 4. Ora Vlahovic mi sembra fuori portata per le cifre che chiede,
4: 12
3: per cui,
4: milioni
3: insomma,
4: chiede ingaggio.
3: Giuseppe scrive: a me Ken mi ha bello divertito, ultimamente ogni pochino è fermo, vendiamo le stop, in ogni caso non partecipa mai al gioco di squadra. Questo è il messaggio di Giuseppe. E c'è anche un ascoltatore che fa una domanda ad Andrea, un Andrea da Bologna, quindi un omonimo, ti chiede come hai visto Piccoli, se l'hai visto in crescita.
4: Ecco, Andrea, bella domanda, bravo Andrea.
7: Ma guarda, dico la verità, io non mi faccio abbagliare dal gol pur bello che ha fatto con i QPR, a me non mi ha impressionato Piccoli.

0: E purtroppo io ti dico che al di là del gol bello, per carità, col QPR, io non è che abbia visto un piccoli straordinario, ecco, ho visto sbagliare tante cose. Poi, per carità, un giocatore valido, non è che diciamo che è scarso, non è adeguato, certo, alla Serie A o tutto, certo. Però mi pare sia un giocatore che credo che alla Fiorentina il suo percorso lo possa tenere concluso. Io non credo nemmeno abbia le caratteristiche Luca e Michele e Nico per essere il centravanti, no, di grosso,
1: ragione, alla condivido, grosso.
2: No,
1: condivido.
2: No, non è questo.
1: Bravo,
2: allora,
1: condivido perfettamente.
2: Ritroviamo Bove, mi pare che da quello, dalle sue dichiarazioni lui è emozionato quanto noi, no?
0: Sì. È una bella storia, una bellissima storia. Mi piacerebbe tanto poter dire un giorno di rivederli in maglia viola, ma è possibile
2: per ora è impossibile, col regolamento, esatto, attuale è impossibile,
0: quindi questo non si può fare. Di sicuro stasera avrà una grande accoglienza, io penso, da quello che ho capito, che verrà invitato anche nello spogliatoio della Fiorentina, anche se sono cambiati molti dei compagni che c'erano 2 anni fa, ma comunque qualcuno c'è ancora, da De Gea ad altri, Ken, e quindi secondo me, anche se magari Ken non sarà allo stadio, ma comunque il compagno lo è stato suo, e quindi secondo me lui riceverà un'accoglienza molto particolare. Come dite, ha già parlato ai canali ufficiali, ci risulta del Watford, ci risulta, sì, che dovrebbe parlare anche a noi, poi lo proporremo in diretta stasera, e niente, sarà un'annata splendida per lui, me lo auguro, perché intanto deve centrare la promozione in Premier col Watford, e poi io mi auguro francamente, per la qualità che ha questo ragazzo, che ci ha dimostrato anche da noi, che possa davvero, se deve rimanere purtroppo a certe latitudini del calcio europeo, e per carità la Premier League sarebbe tanta roba perché è il miglior campionato del mondo in questo momento, ma che ci resti in Premier League, cioè salga di livello e resti molto in alto,
2: esatto,
0: e
2: esatto,
0: noi stasera lo riabbracceremo.
2: Allora, grazie ad Andrea Giannattasio, che risentirete sia nelle prossime trasmissioni ma soprattutto nel racconto della gara di stasera e poi nel dopopartita. Insomma, Andrea vi sta ai vostri occhi, vi porta dentro la Fiorentina, vi racconta con dovizia di particolari ma anche, sì, con quell'attenzione professionale, e fammelo dire, che non credo di dire qualcosa di offensivo, anche con la passione dell'affetto che lo lega a tutto ciò che è viola.
1: Ma lo sai, un messaggio mi è rimasto inciso, Luca Niccolò, è quello del fedelissimo ascoltatore, ormai un collaboratore, vi ascolto tutti i giorni, Nicola, a destra Chiesa, sì, a sinistra Mastantonio, e in mezzo,
2: okay. Fammi salutare però Andrea Giannattasio. Ciao, okay. Andrea.
3: Ciao Andrea, ciao Andrea,
0: più tardi, a dopo,
3: ciao,
0: dopo.
3: Ciao.
2: Questo è un aspetto, sì, ma e soprattutto, sì, servono gli esterni, ragazzi. E che ne pensi su Gudmundsson, Michele?
1: Gudmundsson ha detto bene, Luca. Lui è come sono questi giocatori, sono venuti a Firenze, noi felicissimi, sì, di aver rubato, sì, esatto, dei calciatori di profilo alto. Però qui vengono a Firenze, poi il manto verde è talmente bello, il Franchi, che boom, impietrisce. Fagioli? Where is he? Gunnarsson? I don't know. I don't know.
2: Sai, abbiamo tanti ascoltatori americani, università americane.
1: Sì, but never happened. Nessuno li vede questi giocatori. Allora dico, sì, parlai con Brighton una volta, eccelso, grandissimo, è un grandissimo giocatore Fagioli, infatti dalla B con carne secchi in prezzo, uno dall'Atalanta, l'altro dalla Juventus, riportato alla Juventus di Serie A. Allegri più di una volta ha fatto capire che è un profilo altissimo. Fabio Paratici, non l'ho detto io, sì, è da Barcellona, qualcuno, sì, l'ha, sì, detto.
2: No,
1: qualcuno l'ha detto. Allora dico, io il Barcellona ultimamente l'ho visto, mi sembra che, prescindere da tutto, se la duettano Real Madrid tutti gli anni, il classico, poi c'è la tanta roba, cioè lì non fanno nemmeno due tocchi, lì ne fanno solo, è da ridere, ta ta ta ta ta ta, no tiki taka, un tocco. Mm-hmm. Al che dico, Fagioli fatica in questa Fiorentina.
2: Sì, io sono stupito di una cosa.
1: Ma perché fuori ruolo?
2: Sì, no, io sono stupito di una cosa su Fagioli, ti chiedo il tuo parere, Michele, ma lo chiedo ovviamente anche a Niccolò. Io ero convinto che sarebbe arrivata qualche offerta importante per Fagioli. E invece per il momento ti,
1: bravo,
2: devo dire,
1: allora,
2: quindi vuol dire che
1: lì,
2: a livello di statura internazionale ragazzi, ha fatto notizia la cessione di Tonali, no?
1: Sì, 100 milioni. Roba 100 milioni.
2: Allora io immaginavo per la proprietà transitiva dell'Italia, centrocampista, ho detto, vedrai, arrivano con un'offerta. No,
1: però allora, a livello mentale, Fagioli e Tonali.

0: hanno avuto la stessa problematica, sì, a livello, sì, mentale, sì. Però Tonali da 80 ha fatto anche stare al Milan più di 100, sì, ora in ottimo, e lui è rimasto. È vero anche, secondo me, che gli hanno dato un vestito, una maglia a Fagioli che non è la,
1: non
0: sua.
1: È la sua,
0: non è un regista, non l'ha mai fatto, dunque è un adattato, e adattarsi nella regia è tanta roba. Io
1: Nico?
2: Beh, io dirò una cosa forte su Fagioli, sono d'accordo con Michele. Secondo me noi tendiamo un po' a sopravvalutarlo Fagioli, mi spiego meglio. Cioè, noi a Firenze purtroppo sono anni che la qualità anche a centrocampo un po' latita, e quindi viene questo giocatore che indubbiamente ha qualità superiori rispetto a quelle che si sono viste negli ultimi anni e ci illumina un po' gli occhi. Detto questo, rispetto a Tonali, cioè Tonali è uno che ha fatto la differenza nel Milan, che poi ha vinto lo scudetto. Cioè Fagioli non è riuscito a imporsi in una delle Juventus, si può dire, peggiore di sempre, che stava attraversando una delle sue crisi peggiori di sempre. Non è un giocatore che è nel giro della nazionale, per cui anche comunque, nonostante l'Italia non è che in questo momento ti offra una grande vetrina, perché noi i mondiali li guardiamo sempre da casa, però ecco, lui in quest'Italia non strappa neanche delle convocazioni, si porta comunque dietro un passato problematico, e quindi
1: saremo
2: a
1: vedere. No, no, saremo a vedere. Io, lì, ecco, io continuo a credere che un talento come Fagioli lo dobbiamo proteggere,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: dobbiamo sperare che lui faccia questo scatto, e questo è l'anno giusto, ora o mai più. Allora 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925 727 775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Michele, vado ai terzini. No?
0: Sì.
1: Per il momento c'è ancora Dodò, ma ti chiedo, Dodò può ancora far parte del progetto della Fiorentina?
0: No, ma non solo Dodò, ho visto che hanno rialzato i Menez. I Menez al Milan era l'esterno alto, non ha mai fatto l'esterno basso, esatto, sotto fascia.
1: Potrebbe, dunque, essere un asse?
0: È un'uscita Fortini. No, vorrei arrivare lì, così almeno si fa col quadro. Sì. È un'uscita Fortini. Dunque, secondo me, anche su Dodò, che potrebbe, poteva, non lo so, portare delle pecunie a favore della Fiorentina,
1: perché da qualche parte qualche soldo deve arrivare, ragazzi.
0: Io, cioè, infatti pensavo che i 15 di Dodò potessero emergere, però è vero, Luca, che mancano ancora 20 giorni, 25
1: sì,
0: giorni.
1: Sì, però è anche vero che per, io, sai, certi giocatori, se
0: per
1: se,
0: certo,
1: se li vuoi,
0: ti dico, e l'Inter lo voleva, per certo, te lo dico. Poi se lo metteva nei 20, nei 22, nei 33, nei 44, questo, però non lo voleva.
1: Allora, certo, una cosa la sappiamo per certo, che allo 055 7711 171 abbiamo un carissimo amico,
2: Stefano.
1: Stefano, ciao Stefano.
2: Ciao Stefano.
3: Ciao, ciao, buonasera a voi. No, sì, e mi volevo collegare a quello che dicevi, fratelli,
1: sì,
3: perché quando ha parlato di Nicolò Fagioli, sono molto d'accordo. Io lo ripeto da tanto tempo, quando insomma posso parlare con qualcuno, e io sempre, le mezzali si possono adattare a fare registi, non sono registi.
0: Perfetto.
3: Perché la mezzala ha un'altra visione del calcio.
0: Vero.
3: Rispetto ai poi chiaramente ci sono mezzali di inserimento e mezzali di costruzione, che chiaramente hanno anche la capacità di sviluppare una regia e un'organizzazione, ma hanno anche una libertà più globale il gioco. Il regista deve stare sempre lì, deve andare incontro di continuo, muoversi, posizionarsi bene, dare la palla, scaricare la palla e muoversi, ha un altro compito a livello tattico. Però all'occorrenza, se non c'è nessuno, faccio quello che lo metto a fare il regista, ma fino ad oggi l'ha fatto perché mancava questo.
0: Esatto.
3: I giocatori, in quelle sono le caratteristiche, anche se tu vuoi di inserimento, ma anche di avere la libertà di giocare un po' più libero di testa.
0: Esatto.
3: Il regista libero di testa.
0: Condivido in pieno, guarda, ti ascolto volentieri, perché condivido perfettamente.
1: Sei Ulai, come lo vedi, Stefano?
3: Per me è un centrocampista meraviglioso, perché quando un giocatore si muove di continuo, poi al centrocampo, bambini, i centrocampisti si muovono, danno un riferimento bestiale a compagni. Questo l'è sempre smarcato in un punto giusto. Se voi lo guardate, quando riceve palla, lui è sempre messo nella posizione giusta. I centrocampisti italiani spesso hanno questo difetto, perché ci lavora un po' nei settori giovanili, oltre alla tecnica, posizione di corpo, per la mezzala. Io ho fatto una vita, ho fatto la quarta serie, ma ho fatto la mezzala. Per la mezzala la posizione di corpo è una cosa straordinaria, perché vede tutto il campo. Se posiziona male anche la faccia di secondo e prende il pallone, non è più una mezz'aria di qualità.
0: No, ma poi soprattutto, come si chiama, Alberto?
1: Stefano.
0: Hai detto una cosa bellissima. Poi quarta serie tua era tanta roba all'epoca, ma la gente non tutti lo sanno.
3: Era tanta roba.
0: Ma dico, il termine stesso, mezza ala, ciò che fa l'ala esternamente dovrebbe farla il centrocampista di riferimento, la mezza, il polmone di centrocampo, la spola, perché poi la mezzala fa la spola, deve avere fiato, deve avere l'inserimento, deve avere... Dunque, mezza ala, per gli amici che seguono a casa, vuol dire se è un'ala a metà. Tutto ciò che fa l'ala esternamente dovresti saperlo fare te. Dunque, partire, ripartire, ritornare, la fase di ripiego, e stare accanto a chi illumina il gioco, perché poi la mezzala è come se fosse lo spinotto. E poi c'è l'illuminazione e la regia, la cabina di regia e il regista.
1: Che bello, si illumina. Madonna, hai fatto l'elettricista. Grazie Stefano, perfetto. Grazie, come Stefano. Sempre un grande piacere averti con noi. Allora, 348-7513-933 per messaggi, audio e scritti. Gli ascoltatori di radio 3925-727775. Prima di chiudere questa fantastica prima ora, Nicolò, un paio di messaggi.
2: Lorenzo ci scrive: ma non ci si può levare dalle scatole una volta per tutte, Ken? Se deve essere un problema continuo, può anche andare. Alex ci scrive: sono 12 mesi che ci sono problemi di gestione per il giocatore più pagato della rosa, biglietto di sola andata e buona fortuna. Fabrizio ci scrive: Ken rimane qua perché secondo me dove andrebbe non passerebbe le visite mediche. E poi Mick ti scrive un bel messaggio, Michele, te lo leggo, che ti scrive: un piacere ascoltare Michele, grande intenditore di calcio e di calciatori, mi ha fatto piacere rivederti a camminare alle cascine.
0: Vado quando vengo a Firenze, anche stamani avevo fissato con Luca e Giancarlo, prima di sono andato a camminare, poi mi sono cambiato e sono andato, è vero, mi sono lavato.
1: In grande recupero, sta recuperando la forma migliore. Va bene, allora, prima ora che è volata via, torneremo ovviamente a parlare di mercato, torneremo a parlare anche di giocatori che stanno uscendo, perché c'è questa trattativa importante col Venezia, c'è sullo sfondo questo interessamento per il centravanti Pellegrino del Parma. Insomma, state con noi, torniamo tra pochissimo.
2: A tra poco.

0: Guardala.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ciao, buonasera. Ma ora lo chiedo anche a voi, perché ma voi non iniziate a essere un po' preoccupati per questo ritardo sugli acquisti dei laterali, delle ali, come le volete chiamare, degli attaccanti esterni, come volete chiamare? Perché io ora inizio a essere un po' preoccupato, sinceramente. Io minimo mi sarei aspettato un acquisto, non dico tanto, un acquisto prima di agosto, almeno che potesse andare in ritiro in Inghilterra, ma non c'è stato, e a quanto pare non ci sarà nemmeno questa settimana che porta ad agosto. Ragazzi, ma qui è da parliamo chiaro, qui fra 20 giorni si inizia il campionato e non ci sa nessuno. Io stai, neanche l'anno scorso si diceva sì arriveranno, ma siamo stati senza esterni. Vabbè, ciao, grazie.
8: Certo che siete forti, Fagioli è un sopravvalutato, però la richiesta è 30 milioni. Se ci danno 30 milioni vuol dire che non è un brocco. E poi volevo dire al signor Fratini che due dei più grandi registi che ci sono stati nel campionato italiano, Pirlo e Pizzarro, sono due adattati, perché non nascono come registi.
9: No, però no, fammi rispondere.
10: Uno paragona in questo momento Mastrantuono a Chiesa nelle macchine, gli è bene vado a vendere le biciclette.
11: Signori, e io un po' che l'ho ripeto, il centrocampo titolare sarà Ulai, Attà e Torsped. Dove lo vedi questi lampi di, come hai detto Calamai, lampi di genio di Fagioli, Dulanci a San Siro di 30 metri? Ragazzi, il calcio moderno e pretende il moto continuo, la fisicità. E Fagioli quest'anno, se non lo danno via, sta di morto a applaudire quegli altri.
12: Scusami Luca, intanto bisognerebbe tu ci spiegassi, dandole in montata sta cosa, che Ken sta male fisicamente, però nella tibia, la caviglia e l'unghiello. E poi ti volevo dire anche ai fratini, A parte che Mastrantonio se prende 3 milioni e mezzo non deve essere un problema nostro, perché Potaso potrebbe anche pagargli lo stipendio il Real Madrid, magari lo paga a mezzo la Fiorentina, intanto per cominciare. Poi per ribadire, Chiesa è un si vuole, che la capisco o no, almeno io non lo voglio. Chiesa, per come si è comportato, pur rimanendo lui e tutta la sua famiglia, tra le tante le anche poco buono.
0: Allora, aspetta un secondo, poi andremo anche da Andrea che ha chiamato allo 055 771 1171. Voglio solo spiegare a Francesco che io non sto dicendo, sto dicendo il contrario, cioè sto dicendo che non esiste, noi continuiamo a riportare le indicazioni che arrivano dalla Fiorentina e dal suo gruppo di manager, che non esiste un infortunio, che però non scoppi di salute, te lo dimostra il fatto che dopo aver fatto una fase di ritiro in gruppo, oggi è il secondo giorno che lavora a parte. Se te lavori a parte, bene, non stai. Ma io sto dicendo il contrario, sto dicendo che oggi non c'è un allarme, c'è una situazione che va monitorata, purtroppo, e è evidente, penso che anche te, che sei un grande tifoso della Fiorentina, dopo quello che abbiamo vissuto l'anno scorso con Ken, una partita sì, una no, 10 giorni fermo, 3 partite, grande o la nazionale, cioè il timore di dover vivere un altro tormentone come l'anno scorso, io immagino un piccolo, forse ce l'ho, se non ce l'hai te, io un po' questo piccolo timore ce l'ho.
13: Allora, anche rispondo subito all'ultimo.
0: Vai.
13: Allora, che tu non lo voglia non ho dubbi, l'hai chiaramente detto.
0: Io lui non vuole Chiesa.
13: Io invece, se mi rende, lo prendo. Io voglio che fa bene a Firenze, mi interessa dove sta, cosa ha fatto, mi interessa che fa bene alla Fiorentina e raggiunga l'obiettivo. Uno. Poi se per te non è buono, per me lo è, ognuno ha proprio punti di vista. Non solo, vorrei aggiungere, Mastrantonio l'ho difeso dicendo che chi dice non può venire a Chiesa perché percepisce 5-6 milioni, ho detto che uno bravo come Paratici sa lui come fare, e poi ho chiesto, ricordami gentilmente Niccolò, quanto percepisce, è andata così. Riguardo ai tre quartisti che erano Pirlo, scusami, Pirlo e Pizarro, apriamo, via, apriamo un attimino la scuola, ma non apriamo la scuola, dicesi trequartista, che dicesi un trequartista quando fa ha le stesse caratteristiche del regista, il trequartista è il regista di attacco, ha le stesse, arreta solamente di 20 metri, ma il gioco, le funzionalità, le caratteristiche sono le stesse, dunque non sono adattati, hanno solamente, sono arretrati 20 metri.
0: Bene,
13: calcio, cortesemente, calcio, calcio,
0: allora,
13: non pallone, calcio, calcio.
0: Allora, andiamo da Andrea. Ciao Andrea, grazie di essere
14: Andrea.
0: Con noi.
14: Vai.
0: No, ti sentiamo male però.
15: Sì.
0: Allora,
14: mi sentite?
0: Un pochino meglio, se no ti facciamo richiamare da Stefano, riprova un po'.
15: No,
0: malissimo, allora
15: malissimo.
0: Stefano ti riprova a chiamare, mi peschi 2 o 3 messaggi.
15: Allora, intanto vi leggo 2 nomi che facevano degli ascoltatori. Uno ci parlava di Orsolini, che in realtà sta rinnovando con il Bologna, quanto risulta.
0: Orsolini piace a Michele.
13: Bene, se rinnova, quando rinnova e quando vanno via. Magari.
15: E Simone addirittura fa la provocazione, dice: ma se Leao non fosse grullo come pochi, lo prendereste? Ma ora mi sembra.
0: Leao c'ha un ingaggio anche lui.
13: Sì,
0: non lo so.
13: Sì, però insomma
15: forse siamo un po' fuori budget qui.
13: No, magari con Ken sono anche amici, c'è il rischio di
0: fa dei concerti straordinari.
13: Ora faccio la battuta.
15: Sì.
13: Però insomma
15: l'ippodromo lo prenota.
13: È vero che
15: loro,
13: quando si vedrà Leao, perché anche al Milan sono molto arrabbiati, perché è un caratterialmente mezzo giocatore. Ripeto, conta la continuità, però se io prendo carta e penna e scrivo che è Leao, viene fuori da solo. Leao, ecco, è Leao. Leao meravigliao, magari vedo.
0: Sì, Leao meravigliaio, però
13: c'è l'esitativo che conta, non ha continuità, la testa ogni tanto lascia
0: è, dunque è un giocatore che in condizione normale non è da, potrebbe vincere il pallone d'oro. Oggi l'unico che lo vuole è il Besiktas,
13: però ripeto, ricordiamolo, qui, ragazzi, per, ricordiamolo per gli amici, il Pirlo che ha fatto in modo fantastico quel ruolo, Pizarro a Udine giocava trequartista, ma anche a Roma l'hanno adattato, tra virgolette, l'hanno arretrato, e tu sei intelligente perché crei, hai fantasia lì davanti, la povera anche idea. È questo dico io, dunque non è che l'hai messo terzino,
0: no ma è chiaro, l'hai spiegato in maniera chiara. Torniamo da Andrea che ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao Andrea.
16: Ecco,
0: Andrea,
16: ciao ragazzi, ora, ciao.
0: Ora ci sentiamo benissimo, grazie.
16: Ecco, senti, niente, volevo dire la mia su Gutmann. Io cederei subito senza ombra di dubbio, cioè io lo guardo in televisione, lo voglio stato, secondo me quando entra è un giocatore molto indisponente, cammina, cioè ragazzi, Tottrelle poi adattato nel 4-3-3, c'è poco da fare, si rischia di buttare via un'altra annata secondo me.
0: Il rischio è reale, la tua riflessione che un pochino irriti la gente, ma probabilmente non lo fa per cattiveria, è proprio il suo atteggiamento che magari non è che delle volte sembra che sia lì per caso. Vabbè,
16: poi un'altra cosa, l'anno scorso si diceva che nella squadra sicuramente c'era qualche mela marcia, giusto?
0: Sì,
16: qualcosa è successo, no?
0: Accidenti, insomma, ci sono stati.
16: E nella, mi sembra che guardi anche gli allenamenti, guardi tutti i video, guardi tutte. Ken, Dodò, Gudmundsson, sempre gruppetto a sé. E quindi questa gente lì, me la vorrei levare tutta dalle scatole, senza rischiare nulla. Via, via, dentro chiesa, Tosved e basta, poi un altro esterno, un prestito, siamo a posto.
0: Bene, mi sembra una valutazione che noi portiamo dentro questo bar a cielo aperto che è palla al centro, dove veniamo, ci confrontiamo, ci arrabbiamo, perché calcio è anche passione e pancia. Che faresti con Gudmundsson?
13: No, convengo con
0: Andrea.
13: Con Andrea, 2 anni non sono un giorno, dunque ha avuto le sue chance. A un certo punto, a mio avviso, gli hanno anche detto l'anno scorso, scusa la stagione, gioca dove vuoi.
0: Sì.
13: Però un conto è essere anarchico tecnicamente, un conto è non rendere nemmeno l'anarchia. Dunque, secondo me a Firenze non ha mai trovato la giusta, non ha mai duettato con Ken, a sprazzi, non ha mai preso in mano la squadra in quel ruolo lì, che molti hanno visto il fantasista in lui, perché chi dice sarebbe meglio come mezzala perché magari la fantasia non la impiega, chi dice meglio esterno, chi dice meglio è bravo come esterno fuori dal campo addirittura. E allora dico esternamente, io convengo con Andrea, ma anche con te Luca, quando fai ben intendere che non ha continuità, che non si è mai ambientato a Firenze e che non possiamo più attendere.
0: Lo sai,
13: cioè...
0: Michele, cioè, poi voglio parlare anche di Nicola.
13: Sì.
0: C'è un dato che secondo me è clamoroso, lui non parla ancora una parola italiana.
15: No, mi hai tolto le parole di bocca da questo punto
0: questo è un aspetto, che vedi, dice parla con Ken, ma perché con Ken parlerà inglese,
13: secondo
0: Dodò parlerà ma non fa niente di male, non è uno che è abbinato a cose discutibili, però sembra veramente dentro un altro mondo. Dopodiché,
13: no,
0: ragazzi,
13: però è
0: delle volte,
13: è una lettura importantissima, significa
0: delle volte piglia la palla,
13: il fatto non voglia apprendere e imparare la lingua vuol dire che lui, a parte il suo mondo, non vuole alzare il livello.
0: Sì, questo
13: è un segnale che io non lo sapevo, lo so adesso, però la mia lettura è questa, se il mister ti dice calcia anche col sinistro e calci solamente col destro, dopo un anno vuol dire che tu non vuoi intendere ciò che
0: parla italiano meglio di
13: lo so.
0: Che ne pensi?
15: Sono d'accordo, tra l'altro secondo me Gudmundsson in questo momento nel 4-3-3 proprio tagliato fuori, sì è vero, si sta anche adattando benino a fare magari l'esterno, detto poi le amichevoli ci regalano magari dei profili che io mi ricordo qualche anno fa che rimanemmo un po' tutti stupiti dal precampionato di Sabiri, e poi Sabiri non l'abbiamo mai visto con la maglia della Fiorentina in una partita ufficiale, una soltanto in 3 anni, un acquisto completamente sbagliato. Mi sembra che Gudmundsson non abbia veramente il passo per fare l'esterno, ecco.
13: Comunque un esterno a Fiorentina ce l'ha già, perché Jimenez, a parte gli scherzi,
0: farà il terzino
13: Sì, farà. No, farà il terzino. Ma rinasce.
0: Sì, però lui è stato preso per fare il terzino destro.
13: È un altro discorso. È come Berani. Berani nasce alto e poi l'hanno inventato a fare Zambrotta uguale e l'adattano e poi vengono fuori. Ben arrivo, Di Chiara, Alberto.
0: Certo. Allora,
13: sì, però lui un esterno di ruolo ce l'ha già. Lui al Milan non 100 anni fa, fino a 2 anni fa, ha fatto l'esterno alto, cioè invertito o a destra, invertito. Dunque. Insomma, quel ruolo penso lo sappia interpretare Jimenez. Sul basso, visto che parte appunto dal basso la fase sulla linea difensiva, io non lo vedo onestamente. Il difensore deve saper difendere.
0: Non, hai ragione. Ma infatti, però ti devo dire che le squadre di Grosso di solito hanno uno dei due terzini più offensivo, certo, l'altro più di copertura. Sì. Allora, dicevo, oggi si è parlato tanto di Pellegrino, c'è chi si è spinto molto avanti nel parlare del rapporto tra Pellegrino e la Fiorentina. Noi restiamo in una posizione più cauta, nel senso che noi ribadiamo ciò che diciamo da tempo, cioè che Pellegrino è un profilo che interessa Paratici, interessa la Fiorentina, interessa nel caso in cui dovesse andare via Ken. Ma noi siamo andati, Niccolò, alla casa madre.
15: Sì,
0: no?
15: Esatto, stiamo cercando anche di capire cosa si respira dalle parti di Parma, perché qui a Firenze appunto noi abbiamo un atteggiamento piuttosto neutro in questo momento.
0: E allora
15: però
0: abbiamo
15: la trattativa magari
0: abbiamo qualche minuto a Edoardo Mammoli, che è un collega di Tutto Mercato Web. Edoardo, buongiorno.
15: Buon pomeriggio Edoardo, ciao.
17: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, questo Pellegrino piace a tanti, perché io so che piace anche alla Juve.
15: Sì.
0: Piace a tanti. Che notizie ci puoi dare? Cioè, qual è la posizione della Fiorentina in questo momento che ti
15: del
0: risulta?
15: Parma.
0: Del Parma. No, della Fiorentina nel rapporto con Pellegrino e con il Parma.
17: Sì, esatto, diciamo che dalle parti di Parma si sa che Pellegrino è un attaccante molto ambito anche per la Fiorentina, per la Juventus, ma a quanto pare anche all'estero, perché si parla anche di Crystal Palace e di altri club. Io per la posizione del Parma è una posizione che è forte, diciamo, di un rinnovo di contratto che è arrivato pochi mesi fa.
0: Sì.
17: Quindi il contratto è fino al 2030, quindi da quel punto di vista, diversamente che per altre situazioni, il Parma è sostanzialmente tranquillo. E quello che posso dire è che negli anni l'atteggiamento del Parma è stato sempre quello di voler far forte le proprie decisioni, cioè chiedono 30 milioni e molto difficilmente si sposteranno da questa richiesta. Quindi
0: la richiesta per Pellegrino, che sia un prestito oneroso e il completamento dei 30 milioni con l'obbligo, ricordo che l'obbligo di riscatto permette ad una società di mettere subito a bilancio quella cifra, quindi praticamente non hai la liquidità, ma c'hai la certezza della liquidità.
13: Tra le società
0: 30 milioni sono una cifra importante, però diciamo, perché oggi,
13: ma io penso li trattano tranquillamente, perché Paratici ha lavorato a stretto contatto con Cherubini, con Federico, dunque lì secondo me l'accordo lo troverebbero a prescindere, perché parlano la stessa lingua, hanno avuto insomma, hanno fatto anche cose eccelse, perché non dimentichiamo che i giovani che Rubini conosce bene, ha inventato l'Under 23 alla Juventus, dunque giovane, perché Pellegrino 2001 tra l'altro ha fatto dei giri, sì, il Vélez, ok, è stato al Vélez giovane, passato all'Inter nel 2018, è un giocatore nei giovanili forte, ricorda a me più che altro, ricorda Vieri, Bobo Vieri, sì, prima maniera, cioè ha visto ciondola, però ci arriva sempre, mole fisica, filiforme, non messo filiforme, e poi fa gol pesanti, che vuol dire? Fa reti, l'uno contro uno lo vince sempre, poi fa gol sporchi, riesce a metterla nel lato opposto, magari facendola rimbalzare, cioè non è eccelso, non è bellissimo, ma è efficace.
0: Sì, non è bellissimo, ma efficace, mi piace. Edoardo, hai la sensazione che Pellegrino abbia qualche preferenza per il suo futuro in questo momento?
17: Ma ora personalmente non lo so. Io credo che ovviamente facciano piacere attenzioni da parte di grandi club, anche perché è un ragazzo che è arrivato in Italia a gennaio 2024 e ha fatto una stagione e mezzo su ottimi livelli, quindi io credo che le attenzioni gli facciano piacere. Non so se lui possa avere una preferenza piuttosto che un'altra, certamente lui vorrebbe giocare e se a Parma sarebbe sicuro di farlo, e anche con un allenatore che ormai conosce bene e che ha saputo anche valorizzarlo. E quindi insomma questo è un tema all'interno, diciamo, della testa di Pellegrino, che però ovviamente a Firenze venisse al posto di Ken probabilmente sarebbe anche una prospettiva importante. Io credo che dipenda molto anche dai dialoghi con gli allenatori delle squadre di riferimento, perché non so il calcio che Grosso ha in mente più che altro per il suo centravanti, e quindi dovrebbe più che altro sposarsi con l'idea del tecnico. Certo.
0: Senti Edoardo, prima di ringraziarti e salutarti, ovviamente Parma ci porta ci riporta in una trattativa di due stati fa che sembrava un grandissimo colpo, mi riferisco a Somme,
15: certo, sì.
0: E che invece si è rivelato un fallimento, questo lo possiamo dire senza problemi. Ora c'è l'ipotesi di, è chiaro che Somme non fa parte del progetto della Fiorentina, ma è stato pagato, se non sbaglio, 18 milioni, sì, comunque
13: Caviglia
0: una cifra
13: bene, però,
0: importante.
13: Caviglia ha fatto bene,
0: sì,
15: al Parma, sì,
0: al Parma.
15: Ha fatto bene.
0: Però Somme
13: evidentemente da Somme,
0: e che ora Somme potrebbe andare al Venezia, però leggevo che il Venezia è interessato eventualmente a prenderlo con diritto di riscatto, in prestito con diritto di riscatto. Ecco, per come lo avevi conosciuto, per come lo avevi vissuto da giornalista, sei sorpreso di questo Somme che non è riuscito a fare quello scatto di qualità, oppure qualche campanello d'allarme ce lo avevi già?
17: No, un po' sorpreso effettivamente sì, perché comunque lo reputavo un giocatore comunque abile e in certi aspetti, soprattutto più che altro nella corsa, molto forte e molto preparato. Probabilmente ha sofferto il passaggio in una piazza più grande, anche con la doppia competizione europea, sì, e la grande competizione, perché alla fine a Parma considerate che nel primo anno di Serie A ha giocato 37 partite su 38, praticamente un titolare, sì, quasi indiscusso, anche se se l'era meritato,
0: certo,
17: quindi non
0: certo,
17: è che,
0: certo,
17: che fosse una posizione regalata. Quindi probabilmente ha sofferto anche un po' la competizione e anche magari forse anche l'andamento generale della squadra, che l'anno scorso ovviamente è stato sotto le aspettative, però probabilmente non ne ha beneficiato in tutto questo, però mi ha sorpreso perché il giocatore che avevo visto non era un fenomeno, un giocatore eccelso, però comunque solido e soprattutto volenteroso. E invece a Firenze si è visto tutt'altro.
0: Grazie a
15: ciao Edoardo.
0: Al collega Edoardo,
17: grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie. Allora non lo so, io a me Pellegrino sinceramente non è che mi piace tanto, però la Juve lo vuole, Fiorentina lo vuole,
13: no, però
15: mi spaventa un po' il costo, cioè è un giocatore
0: milioni.
15: Che 30 milioni non sono pochi,
0: cioè,
15: il Parma è bottega cara, lo abbiamo,
0: cioè,
15: visto
0: se Pellegrino costa 30 milioni, chi ne va vale 50 almeno, ragazzi?
13: Sì, però le condizioni, no, ripeto, quando si parla di trattative veramente sono due persone, c'è il direttore sportivo della Fiorentina e il direttore sportivo generale del Parma, dunque lì l'intesa la trovano sicuramente. Però volevo riportare una notizia che sto leggendo adesso. Dunque Pellegrino fuori dal radar della Juve,
0: sì,
13: perché Colomani sta
0: no, ma ne prendono due,
13: no, ma Pellegrino fuori dal radar fidati,
0: sì,
13: fuori dal radar della Juventus, dunque potrebbe essere libero nel prenderlo, ecco, potrebbe essere più agibile adesso. Prima c'era la signora, ora la signora non c'è più.
0: Ma
13: Pellegrino
0: ne prende due.
13: Sì,
0: la Juve ne prende due.
15: Specifichiamolo bene, la Juventus sta chiudendo Colomani per 38 milioni più 12 di bonus. Questa è la notizia riportata da Sky.
13: Allora, è singolare, no? Perché qualcuno è andato via dalla Juve perché appunto si era impuntato con questo calciatore, l'hanno preso l'anno scorso e ora il mercato rinizia riprendendo lui. Allora, la vita è particolare, perché Pellegrino, sì, come dici, non è bellissimo, io convengo, non è bellissimo a vedere, però credimi, un armadio in quella maniera che riesce a vincere la fisicità per andare in porta, sì, è tanta roba, eh? Guarda, io l'ho visto contro la Juventus, l'ho visto contro l'Inter, l'ho visto. È un animale, cioè nel senso non molla mai. Quelli sono i calciatori, secondo me, che ti tengono la squadra alta. Se trovi un difensore avversario che vuol salire, te lo tiene fermo, perché è un giocatore versatile, è un giocatore duttile, è un giocatore che serve, secondo
0: se
13: me.
0: Lo dice Michele, ci credo. 348 7513933 per gli ascoltatori di Adiradio, il 3925727775. Aspettiamo altre vostre telefonate allo 055 771 171. Prima di andare a chiedere a Michele un giudizio, oggi sono stati presentati Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della nazionale, e Claudio Ranieri, che sarà un po' il direttore tecnico della nazionale oltre il presidente del Club Italia. Un paio di messaggi che cogli in questo fiume di parole, fiume di speranze, desideri e critiche.
15: Francesco, che ci scrive dalla splendida Montreal: signori, io spero di sbagliarmi, ma queste continue voci che vedono aumentare la probabilità di una permanenza di Gudmundsson mi preoccupano. 2 anni di nulla cosmico non bastano a far capire che questo giocatore è stato letteralmente sopravvalutato. Poi Claudio ci dice: se non sai vendere, ottenere Kane, non puoi comprare gli esterni, perché Pellegrino, Zirzé e Pinamonti hanno servono tre tipologie di ali differenti, per cui secondo Claudio la mancanza di offensiva negli esterni sta anche nel capire quella che sarà la punta della Fiorentina.
0: Quello dovrà poi completare il reparto, finalizzare il gioco poi.
15: Io vorrei Bakayoko e Noah Lang, ci scrive Alessandro dal Valdarno.
0: Anch'io Bakayoko, sinceramente.
15: Poi l'amico che non si firma ma si chiama Ugolone suggerisce il nome di Ndoye, che ha trovato poco spazio al Nottingham Forest dopo la splendida stagione a Bologna.
0: Ndoye mi piaceva, Michele, a te piace, sì, Orsolini?
13: Sì, allora qui si parla Ndoye, però secondo me è un bel giocatore, potrebbe essere funzionale per diversi schemi. Ha rinnovato ora, però non è detto che lo butti dentro Allegri, perché con i giovani sì, è stato costretto l'ultimo anno alla Juve, mettendo Fagioli, Caviglia, ma Vergara non lo so, non è straniero, è italiano, da del tuissimo, si può dire tuissimo, quello tipo di tu, tuissimo al pallone, ha rinnovato con Napoli, dunque io sono sicuro che Napoli il prestito di riscatto, quando anche a dove dovesse giocare, te lo potrebbe dare, ma è così inferiore, non mi si sentono in giro, perché io vorrei anche un po' d'Italia in questa Fiorentina.
0: Un pochino Italia è un po' sparita questa Fiorentina. Noi avevamo un gruppo Italia, devo dire, fortissimo. No,
13: ma sai perché? Anche perché la Fiorentina.
0: Io penso che la nazionale del 21.
13: Ma la Fiorentina è la numero uno.
0: Fortini.
13: Come lavora il settore giovanile insieme anche all'Empoli, la Toscana. Certo. La Fiorentina, e lo dicono anche i risultati, non lavora alcuno. Manca solamente l'Under 23, che spero che Fabio Paratici riesca a sviluppare negli anni, almeno nei due. E gli ultimi, speriamo. Però dico, Vergara, italianissimo, cresciuto nel Napoli, si è affacciato in Champions League, chapeau, campionato, richapeau. Poi improvvisamente qualcuno dice, devono giocare i vecchi, qualcuno è un grande allenatore, e lo mette a parte e finisce Vergara. Però Vergara non può essersi dimenticato di giocare a casa. Io lo prenderei subito, italianissimo, prenderei subito Vergara, perché è un talento, perché ha dimostrato, secondo tutti parlavano di lui, lo aveva adombrato tutti a Napoli, tutti parlavano di lui,
0: è così.
13: E dunque dico,
0: anche
13: lui,
0: perché era il ragazzo,
13: ha rinnovato con Napoli, lo prendo ancora meglio, perché il Napoli che fa, si è rinnovato, se non gioca vuole le gioie, dunque lo prendo un prestito di riscatto tutta la vita. Quanti anni ha Vergara?
0: E ora c'è, cioè, non è che
15: sbaglia, del 2003.
13: Bravissimo, non sbagli. Allora dico,
0: vedi, è bravo.
13: Ho detto bravissimo. Perché bravissimo. Allora dico, infatti ho detto bravo, perché 2003, dunque 23 anni. Non so se l'ha compiuto, questo non te lo so dire.
15: Sì,
13: a gennaio. Ok, allora quasi 2002. Lui, Vergara, si può fare la crociata su Vergara? Se il Napoli, quello che ho visto, perché giocano i grandissimi, no? Lì c'hanno giocatori di prima fascia, primissima, lui deve consacrarsi ancora, ha fatto vedere, però Vergara è italiano, Mastantonio, tanta roba Sant'Antonio, però credetemi, Vergara
0: allora,
13: non ha niente.
0: Te lo posso dire, Michele, sì. Vergara mi piace più di Chiesa. Allora, dopo la pausa, guarda, ci manca l'ultima mezz'ora, chiederò.
15: Cioè, guarda Luca, al volissimo, certo, proprio per rispondere a alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo proprio in questi minuti, perché è comparsa sul profilo Instagram di Moise Ken una storia Instagram, appunto, che ritrae dei fuochi d'artificio che vengono sparati dal Caesar Palace di Las Vegas, e tanti ascoltatori ci stanno chiedendo appunto se ci risulta che Ken sia a Las Vegas in questo momento. No. Io stavo anche guardando sulla chat di Firenze Viola, su quello che sta raccogliendo Andrea Giannattasio dall'Inghilterra, e la risposta è no. Cioè Ken dovrebbe essere, usiamo il condizionale, dovrebbe essere una foto vecchia, anche perché avrebbe del clamoroso il fatto che mezzo al ritiro estivo Ken possa andare in America.
0: Come disse
15: Stati
0: una
15: Unisi.
0: Volta Matarrese è impossibilissimo, quindi non se ne parla nemmeno. Allora 348 7513 933, per gli ascoltatori di Radio, il 3925 727775, il telefono per parlare con noi è lo 055 7711 171. Ci avviamo all'ultima mezz'ora, faremo anche un riferimento alla nazionale, ma poi avremo un amico e torneremo a parlare di mercato tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
18: Buon pomeriggio ragazzi, si vuole raccontare la favola di Ken che la Fiorentina vuole che si dica, perché la gestione di Ken, come mai allora non era, come mai è arrivato Vraschi che stava essendo ceduto, come mai improvvisamente via Vraschi? Ecco, dice, era tutto è stato controllato, tutto è stato programmato, ma è una favola che la Fiorentina vuole si racconta. Noi prendiamo la favola così, bene?
19: Caro Fratini, io come giocatore Chiesa non te lo discuto, ma non lo vorrei non solo io, ma tutta Firenze. Te lo vuoi? Benissimo, rispetto il tuo pensiero, ma tutta Firenze, e io compreso, da come si è comportato lui, io non lo riprenderei mai, perché quel classico giocatore, lui e Vlahovic, che sono voluti andare a cercare gloria in altri posti, hanno fallito e adesso li dobbiamo riprendere noi? Ma neanche morto, rinoveò.
20: Senti, il mondo è proprio strano, ragazzi. Coloscio ha preferito fare la riserva e con roba da pazzo.
21: Sì, buonasera, sento un grande Fratini là in studio che si accalora. Volevo porgli una domanda, perché io c'ho sempre lì l'acquolina in bocca. Ma in dove l'è Patino? Che è arrivato o no? Che è a Livorno? In dove l'è a Piombino? In dove l'è a Cecina? In dove l'è Patino?
22: Buon pomeriggio, Fratini, non sono d'accordo. Allora, Chiesa lo prenderei se non ci avesse avuto nessun infortunio, ma siccome si è rotto e non ha più lo strappo di prima, anche no, anche perché avevamo avuto esperienze negative con tutti, Mario, cioè Giuseppe Rossi, Mario Gomez, si sono rotti e siamo stati senza, e quando si poteva fare il salto si poteva fare per questo motivo, quindi Chiesa no per questo motivo. E quanto riguarda Gudmundsson, io non sono d'accordo con le vostre valutazioni, me lo terrei alla grande, perché magari con questa squadra nuova si rilancia anche lui, e non vorrei che facesse poi la fine di Ilicic, perché quando andava all'Atalanta fece il botto alla della Val di Sera.
23: Buongiorno, ma io volevo chiedere a Fratini, perché io ogni volta lo sento pare un po' un disco rotto, ma il fatto di avere tutti questi italiani, voler vedere italiani, ma cioè se uno vince una partita gli danno più punti, cioè i trofei, le qualificazioni con gli italiani sono migliori, è una questione politica di patriottismo, o qual è se non la convenienza di avere tutti italiani? Premesso, la Fiorentina sta facendo tutto il settore giovanile con tutti italiani più forti, quindi qual è il problema di non avere italiani in squadra? Perché io non lo capisco.
0: Allora ci stiamo lanciando, catapultando verso gli ultimi 25 minuti di
15: fatti
0: trasmissione,
15: bene,
0: allora prima di, no, di
13: rispondo
0: andare
13: su
0: certamente
13: Chiesa.
0: No, c'hai cioè tre okay. Devi rispondere su
13: rispondo
0: tre
13: su Chiesa. Allora, rotto era rotto, mi sembra che nel campionato inglese, se non sei idoneo, ti rimandano a casa, non ti fanno nemmeno convalidare il nuovo contratto. Dunque Chiesa, in un club come il Liverpool, sono certo che sia meglio, non dico meglio. Detto questo, poi sono pareri personali. Riguardo sugli italiani, e gli italiani speriamo che possano cambiare le cose, perché per me è un paradosso vedere, per esempio, no, parlo della Fiorentina, vedere la Fiorentina ha tanti giovani validi, ma lo dicono i risultati, e poi magari li vedi in categorie diverse perché magari non hanno l'opportunità di andare su. A me dispiace, si chiama campionato campionato italiano. È bello vedere, è bellissimo vedere il Como, perché ha un grande allenatore, una grande società, bravissimi, però ora è costretta anche il Como a italianizzare la rosa, o sbaglio, Luca?
15: No, no, è così.
13: Allora dico, sicuramente il disco rotto, sì, perché quando uno crede nei propri ideali è giusto si incanti, poi ci si può anche evolvere. Se te, non ti conosco, ti indico perché non ti vedo, te, se mi dai qualcosa di nuovo sono ben accetto e ti ringrazio che tu mi dia qualcosa di nuovo, ma se oggi il vecchio, l'ancien governa sempre sulle cose nuove, sulla modernità, viva l'antico, l'antico calcio, l'antico, scusate, sì, sono nostalgico, no. Viva l'antico, con gli algoritmi si vada poi
0: avanti. Purtroppo parte. Quello ti sei condannato da solo alla puntuale domanda su Patino.
13: Ah, Patino, dicesi in personale che il 6 di agosto in quel del Franchi arriverà insieme ad Amatucci il Deportivo La Corugna. Ci sarà anche Patino, non so se venga via mare, come dice lei, ormai la battuta, anche questo se, no, è rotto, il disco si è rotto di più, ci sarà anche lui, vediamo. Ripeto, Mancini non si boccia mai, qualità, poi non lo dico io, lo diceva un certo Liam Brady, che dopo di lui all'Arsenal era il talento dell'Academy dell'Arsenal. Dunque poi si è perso sicuramente in alto mare, avrà avuto anche lui i suoi problemi sicuramente, però sa giocare.
0: Ti devo fermare un secondo, perché te sai che abbiamo un telefono rosso e quando squilla il telefono dobbiamo fermarci tutti, perché c'è il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini.
15: Ciao Nick.
0: E quindi,
1: ciao Nick, a tutti. Volevo darvi questa notizia.
0: Alzate l'audio, vai.
1: Mi sentite?
0: Sì, sentite? No, ai nostri ascoltatori, vai.
1: Allora, è arrivato l'ok di Mourinho, Valdepeñas è in arrivo a Firenze.
0: Quindi questa quindi in teoria già dalla prossima settimana si può dire.
1: Io penso che invece accelerare al punto che già nelle prossime ore potrebbe essere a fare le visite mediche.
0: Okay. E quindi addirittura forse potrebbe essere aggregato alla squadra per l'amichevole proprio contro il Real.
1: Ora Luca, che corri.
0: No.
1: Avanti, mi sembra.
0: No, ma l'importante è che è stato sbloccato questo aspetto, perché
1: c'è l'ok di Mourinho, il giocatore è pronto per vestire la maglia della Fiorentina, adesso gli stanno organizzando tutta la situazione, a quanto ho capito vi devo dare questa notizia.
0: E al volo ti chiedo se ti ricordi, se no lo cerca il grande Righi, Niccolò, su che basi dovrebbe essere l'accordo?
1: No, l'accordo è 7-8 milioni di euro per l'acquisizione, esatto, a titolo definitivo, il 50% rimane al Real Madrid, che si tiene anche il diritto di recompra. Ora io la recompra non lo so quanto è, perché la recompra è un qualcosa che varia da anno a anno, cioè Nico Paz ogni estate per la durata del contratto che lui aveva con il Como aveva un diritto di recompra che si alzava o si abbassava, ora non mi ricordo se si partiva per esempio da 12, 11, 10 e andava ad abbassarsi, ugualmente sarà così. Comunque il giocatore è molto felice di essere un giocatore della Fiorentina, quindi
0: Nelle
1: prossime ore per me è qua.
0: E fammi dire, nel ringraziarti, fammi dire che andiamo a occupare un reparto nel quale eravamo un po' scoperti, perché il ruolo del terzino sinistra in questo momento si era adattato, esatto, Brescianini. Grazie direttore.
1: Io credo che il sogno di Paratici però sulla fascia sinistra si chiami ancora Ruggeri.
0: Beh, ancora Ruggeri, mamma mia ragazzi, sì, che meraviglia. grazie
1: Niccolò.
0: Ciao Niccolò. Quando io vi dico che voi dovete stare connessi 24 ore al giorno a Radio Firenze Viola, che poi noi siamo sempre qui con voi, è perché il mercato passa di qui, perché abbiamo dei fuori classe che ci sono sanno tutto e ma sanno soprattutto darvi le letture giuste. Certo.
13: E qui è venuto fuori l'intenditore di calcio, l'uomo dello scambio. Fabio Paratici, perché e non solo, è andato a scegliere un calciatore nella cantera del mondo, cioè vero, nel Real Madrid. Dunque, chi è? Chi è questo giocatore? Può fare sia il terzino sinistro di spinta, cursore
0: che
13: di
0: il
13: fascia,
0: centrale,
13: che il centrale, mole fisica, 2006 se non erro, 2006, e quando uno mi dice ma può giocare subito? Certo. Ha fatto fino ad oggi ritiro al Real Madrid, è pronto, è caldo, è come può.
0: Ma soprattutto c'ha la testa giocatore del Real Madrid.
13: Bravissimo, dunque
0: dire.
13: È pronto. Uno che prende il Real Madrid non è che viene dal settore giovanile, viene proprio da. Ha fatto il ritiro con quelli veri.
0: E sa,
13: dunque,
0: e sa dove vuole arrivare. Chiediamo un parere a chi lavora, conosce talenti, ma anche grandissimi giocatori già affermati. Quindi saluto e ringrazio Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo,
13: buon pomeriggio. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Luca, ciao Michele, buon pomeriggio.
0: Allora, Niccolò Ceccarini è entrato, lui ha un telefono suo, solo lui, che quando suona, ragazzi, ci mettiamo tutti sugli attenti. Il Mourinho ha liberato Valdepeñas. Che ne pensi di questo giocatore, Lorenzo?
2: Ma guarda, credo che come tutti i giocatori che vengono da club così importanti sia sicuramente un'opportunità, perché sappiamo quello che è poi dopo la cantera, la formazione che si fa in Spagna, non c'è stato bisogno di questo mondiale per renderci conto della differenza di come si arriva poi alla creazione di un giocatore, a plasmare un giocatore fin dai primi anni, e questo poi sicuramente lo vediamo che poi spesso e volentieri non solo da Real ma anche da altre cantere importanti spagnole poi dopo porta giocatori importanti. Sicuramente questo andrebbe ad aggiungersi a un'altra situazione importante, che potrebbe essere quella di Franco Mastantuono, che
0: ecco,
2: non si è formato lì.
0: Ecco, questo ti volevo chiedere, proprio perché questi, te sei padrone del mercato e quindi dei talenti, li conosci tutti, argentini, ti chiedo se qual è lo scenario, nel senso che per il momento su questo giocatore mi sembra la partita sia aperta, nel senso che mentre il difensore Mourinho lo voleva vedere, su Mastantuono lo vuol capire. Ecco, te hai la sensazione che oggi che percentuale daresti all'ipotesi che poi Mourinho lo lasci libero? E poi veramente io ho saputo anche della Juventus, ho saputo di club anche
15: River Plate è tornato forte sul giocatore,
0: anche in Premier League, inglesi e compagnia. Come può essere lo scenario di Mastantuono?
2: All'opzione River Plate non credo. Uno, perché River non gioca la Libertadores quest'anno. Due, perché River sta attraversando veramente un momento di grandissima difficoltà, nonostante l'arrivo di Otamendi ha perso anche in casa la prima partita del torneo di clausura. C'è molto malcontento anche da parte dei tifosi, quindi è un'opzione alla quale non credo. Mi ricorda, anche se con ruoli un po' diversi, la traiettoria e il percorso che inizialmente aveva accompagnato nei suoi primi passi Julian Alvarez, che uscì da River, aveva al pari di Mastantuono tantissime opzioni, scelse forse la più difficile, la più affascinante, la più difficile di andare a Manchester City, dove c'era Haaland. Ha giocato poco o ha giocato comunque meno di quanto avrebbe giocato in qualsiasi altra squadra, e poi invece ha trovato una situazione ugualmente importante come l'Atletico per andare poi dopo a sbocciare, a esplodere, a confermare quanto di buono si diceva sul suo conto. Credo che in qualche modo il percorso di Mastantuono possa essere simile, nel senso che comunque Mastantuono era consapevole, scegliendo il Real, di arrivare comunque in una, probabilmente nel club numero uno al mondo, ma anche in un club che per concorrenza e per livello era molto difficile. Oggi Mastantuono, quello che rende più difficile la partita per la Fiorentina è che nell'aprirsi comunque a un discorso di andare anche fuori, metterebbe in cima alle proprie preferenze una squadra che possa dargli la vetrina, non della Champions, comunque delle coppe europee. Quindi è chiaro che poi questo oggi è un qualcosa che la Fiorentina non può offrirgli, ma io credo che se la situazione non si definisce nei prossimi giorni, da quelle situazioni tipo il Fulham che hanno magari un cane preferenziale con il giocatore, credo che allora la Fiorentina può arrivare a giocarsi le sue carte, sia per gli ottimi rapporti di Paratici, ma anche per lo sappiamo, il doppio filo che lega Firenze da sempre con gli argentini, e per il fatto che in un progetto giovane, in un anno importante del centenario, una campagna acquisti che sta portando tanti giocatori molto interessanti a Firenze, ma Mastantuono sarebbe la ciliegina probabilmente, perché è un giocatore che per personalità, per modo di stare in campo, io credo veramente che potrebbe avere l'impatto che ha avuto Nico Pazzo su questa Serie A.
0: Ah, sì, ma lui, che lui può fare l'esterno, secondo me. Lui un po' nel Real lo ha fatto, ma sai, nel Real pur di giocare vai anche in porta, no?
2: Cioè... Lo faceva anche con River. È chiaro che lui probabilmente per caratteristiche a lui piace giocare più centrale, cioè proprio da tre quarti, sì. Però è un giocatore che per passo, caratteristiche, non è uno di quelli che se non fa tre quarti arretra a mezzala. Ha i colpi per fare l'esterno, è un giocatore a cui piace venire dentro il campo, ma è un giocatore comunque che è bravo col destro, bravo col sinistro, molto bravo nei calci da fermo. A me quello che colpì del ragazzo fin comunque negli anni del settore giovanile era la grande capacità di giocare anche due o tre anni sotto età. Prendeva colpi, botte, non reagiva mai, non perdeva mai la concentrazione, mai la testa, era sempre molto concentrato sulla partita. E questa è una personalità che poi, oltre ovviamente all'eleganza, al modo di calciare il pallone, che per quanto il livello in Argentina sia decisamente più alto nel settore giovanile rispetto al nostro, però ecco, il livello di Mastantuono era distaccato.
13: No, ma per farti capire, il Real Madrid ha preso Mastantuono dopo che aveva già in casa Nico Pazzo. Cioè, ti fa capire come lavorano. Doppioni, quando sono buoni prendono sempre.
0: Sì, sì, comunque scusa, li vogliono tenere sotto controllo. Sai, hai fatto riferimento al debutto del River, quindi ho chiesto a Nicolò Righi se Beltrán aveva giocato.
15: Sì, 45 minuti, è entrato alla fine del primo tempo, 45 minuti per lui in campo, però appunto il River Plate non è riuscito a vincere al debutto contro il Barracas Central, 0-1 il risultato, no. Monumental.
0: Sì. Quindi molto male. Mi sa che insomma Beltrán non so se avremo rimpianti su Beltrán, sinceramente, forse un percorso, un tempo è finito. Si parla molto di Pellegrino, Lorenzo, che ne pensi?
2: Altro profilo che a me piace molto, perché è un giocatore che io sono convinto non sarà mai magari un bomber di razza, però è un giocatore a mio avviso che può sicuramente migliorare il subottino di quest'anno e ha delle similitudini anche, ho visto in questa stagione la prima al Parma per l'Unitalia, delle similitudini con la prima di Retegui al Genoa. È un giocatore che non fa solo reparto, ma che comunque è forte di testa. Magari gli manca oggi, se vogliamo andare a cercare il difetto, che i gol facili qualche volta li sbaglia, però invece è un giocatore che credo potrebbe crescere tanto, e anche è il tipico centravanti che in Argentina non viene molto valorizzato, al pari di Retegui, dove piacciono più alcune altre, Lautaro Martinez, ma da noi invece fanno ancora la fortuna di tante squadre. E in relazione all'età, in relazione comunque anche al margine di crescita e prospettiva, sono contento, se si può fare una battuta, che Dobbic si sia accasato nello scambio al Bologna, perché rispetto a Dobbic, ecco, è un giocatore che è più giovane, che ha un margine diverso e che ha anche un ingaggio sicuramente più abbordabile. Quindi ecco, dove dovesse poi invece arrivare Pellegrino, io sono tra quelli che insomma lo aspetta con piacere.
15: Guarda Luca, ti interrompo un attimo, anche il nostro discorso che facevamo sugli argentini accostati alla Fiorentina, perché è arrivata proprio un'ultima

0: credo, ecco, dove non si possa arrivare a Mastantuono, mi piacerebbe Bakayoko, perché è un giocatore che ho avuto modo di vedere, che conosco, che secondo me ha anche le caratteristiche proprio dell'esterno di gamba, di strap, che piacciono a Grosso e che funziona molto da noi.
1: Questo, chissà quanto costa questo Bakayoko, un ventino?
0: Intorno ai 20 milioni.
1: Intorno ai 20,
2: sì, 18 20 milioni.
1: Quindi quanto costa? 20 milioni, cioè è come un fiorino.
3: Vabbè, aspetta.
1: Va bene, grazie, grazie Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo.
1: Grazie, grazie, un piacere. Ci stiamo avviando alla fine di questa bellissima puntata, mi sono divertito tanto. Vorrei una tua riflessione flash sulla nazionale. Oggi sono stati presentati i nuovi quadri, quindi è stato presentato sia Mancini come commissario tecnico. Io non voglio intervenire perché quello che penso l'ho scritto nell'editoriale di Tutto Mercato Web. Io non mi piace il ritorno di uno che ha tradito la nazionale.
4: Aggiungo
1: però,
4: anche una postilla, perché ve la chiedo anche a voi, visto che l'avevano anche citato qualche ascoltatore. Cosa ne pensate dell'accusa che ha fatto Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia? Pare che la nazionale, per mandare in diretta le immagini della conferenza stampa di Mancini, che sarà intorno alle 18 oggi pomeriggio, abbia chiesto 500 euro ad ogni testata.
1: Guarda, la domanda me l'hanno riferita anche in redazione. Non, io suggerisco a Michele di non esprimere parere, perché non abbiamo una certezza, cioè non è che la nazionale...
4: No, è vero, questo è vero, però cioè, insomma, quindi, ne chiedevano anche i nostri ascoltatori.
1: Se arriverà la conferma di questa cosa, naturalmente esprimeremo il nostro parere.
4: Okay. Ma lo faremo anche. Sì, certo, me, volevo
1: però,
4: dare anche
1: io non posso commentare una cosa di cui non ho la certezza.
4: Chiaro.
1: La federazione per il momento non mi pare che abbia confermato. Che ne pensi della coppia Mancini-Ranieri?
2: Mancini è già stato in nazionale, è stato un allenatore, meno male, ha fatto anche bene domandato, è uscito non bene, perché è andato via, qualcuno dice tradendo, è andato via in altro posto, perché meno male non ha trovato più lo stimolo, per è ritornato. Tra l'altro mi ha destato curiosità il fatto che il giorno prima, quando gli hanno chiesto se è stato contattato, no, sono stato contattato ancora da nessuno, ma mai contattato. Dunque, però detto questo, sono contento per Claudio Ranieri, persona eccezionale.
1: Anch'io
2: penso che possa finire la carriera tranquillamente in nazionale, merita di stare lì, perché veramente ha rappresentato l'allenatore ideale di tutti noi. Ha vinto un campionato con l'Ester quando è stato l'uomo.
1: No, questa è una favola.
2: Aspetta, l'allenatore non dell'anno. Negli anni. Dunque Ranieri penso sia, poi a Firenze è rimasto ancora amato, a Roma anche, ha allenato poi anche l'Inter, la Juventus, il Chelsea, il Cagliari, il Napoli, ha un palmarès spettacolare. E di lui mi stupisco che sia stata una seconda scelta, perché io l'avrei già chiamato da tempo.
1: Sarà
2: anche candidato, tra l'altro, perché ha detto: se qualcuno mi cerca, sono venuto via dalla Roma, io ci sono.
1: Non c'è dubbio. E lo dico io, è chiaro che Claudio Ranieri dovrà ridisegnare un po' strutture. Io mi auguro che sia reso uno spazio e onore a una straordinaria figura come quella di Giancarlo Antognoni, che già lavora ed è l'accompagnatore dirigente, accompagnatore dell'Under 21, alla quale noi auguriamo di andare all'Olimpiade. Sarebbe molto bello avere Giancarlo Antognoni che accompagna gli azzurri dopo tante delusioni all'Olimpiade. Ma io credo che ci sono grandi margini in questa nuova nazionale che vuole aprirsi a tanti aspetti per una figura, una grande figura di calcio, una grande figura come uomo, come Giancarlo Antognoni. Allora, due messaggi, poi l'ultima domanda a Michele e poi salutiamo.
4: Allora, Silvano ci scrive: con le dovute proporzioni, Pellegrino ha dei colpi alla Gigi Riva, grande colpo di testa e grande sinistro, per me diventerà fortissimo. Che mi dice Fratini riguardo al messaggio di Silvano? Non so. Ma se alla Gigi Riva,
1: scatta le denunce, ragazzi, no, io ve lo dico.
2: Rombo di tuono è ineguagliabile a mio avviso, perché dire che è di molle fisica, ricorda Vieri prima maniera, però
4: sì.
2: Prima maniera, Bobo Vieri, lui lo ricorda veramente, dondola, però ci arriva sempre. Dunque si dice brutto da vedere, ma efficace.
1: Grazie. Un minuto,
2: sì.
1: Te sei quello che fin dal primo momento hai detto: mi auguro che arrivi Grosso sulla panchina della Fiorentina.
2: Sì.
1: Ora Grosso lavora da un mese più o meno. Cosa ti è piaciuto di questo primo inizio di percorso di Fabio Grosso?
2: Ma se guardiamo i risultati,

0: Ancora siamo arrivati, però stanno arrivando giorno per giorno giocatori nuovi, dunque ancora l'amalgama non può farla. No, sì, vorrei difendere, per me è un ottimo profilo, mi è piaciuto anche molto come si è presentato alla stampa,
1: sì,
0: sono onesto,
1: sì, sì, sì,
0: perché ha fatto capire, è stato anche ironico quando ha detto,
1: lui che veniva raccontato uno un po' schivo, un po' scontroso,
0: caratterialmente
1: riservato,
0: ma ha lavorato anche in club dove, sì, a prescindere da Juventus, non è che ti vanno a fare con tutto rispetto, non è che siamo a Firenze, cioè è bello nostro, no? Che siamo coraggiosi. Mi piace moltissimo l'allenatore. E ora spero che con questo mosaico gli stanno ultimando, possiamo finalmente dire chi sia sia, che sia Chiesa, che sia Berardi, che sia Paropato, non lo so, però siamo contenti se la Fiorentina va avanti e non è ruffianeria.
1: No,
0: è
1: assolutamente
0: sangue.
1: Allora, grazie
0: a voi,
1: Fratini,
0: mi sono divertito.
1: Volano via le due ore con Michele Fratini. Ringrazio di
2: grazie
1: cuore,
2: Luca,
1: Niccolò Righi,
2: è stato un piacere,
1: che ha rubato un attimo al suo lavoro a tutto mercato, ma è un punto di riferimento prezioso anche per tutto il mondo di Radio Firenze Viola. Per Firenze,
2: grazie.
1: Viola, saluto gli ascoltatori di Lady Radio, la programmazione con continua con cronaca, musica, politica, programmi politici e naturalmente il calcio dalle 18. Noi lasciamo la palla a Nick e Nick. Niccolò Ceccarini vi ha appena portato una notizia, sì, ufficiale. Arriva Niccolò Santi, che è un altro dei gioielli di questa redazione. Qui passano le notizie da qui, quindi non staccate mai, state sempre con l'orecchio aperto, perché da un minuto all'altro, secondo me, arriverà il primo attaccante esterno. Buona serata a tutti. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
6: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Stasera altro test probante per la Fiorentina contro il Watford di Edoardo Bove. Parleremo nel corso della nostra trasmissione ovviamente anche di mercato, di Ken, del centravanti, degli esterni. Nel frattempo sempre più vicino il trasferimento di Moreno al Venezia, prestito oneroso da 500.000 euro con obbligo di riscatto condizionato a 5,5 milioni di euro. Tra poco però vi proporremo un'intervista a 360 gradi ad Angelo Di Livio, torna l'appuntamento con a tu per tu con la storia in avvicinamento al centenario della Fiorentina. Saluto Tommaso Borghini.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
6: Naturalmente vi ricordo come sempre il 348 751 3933 per intervenire in diretta con i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 111 171 il numero per intervenire in diretta. L'intervista ad Angelo Di Livio la potrete vedere anche sul canale 92 del digitale terrestre. Facciamo però appena è pronto è già pronto, quindi lo salutiamo, Andrea Giannattasio in collegamento dall'Inghilterra. Ciao Andrea.
7: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, buongiorno a tutti. Eccoci.
2: Buongiorno
6: le ultimissime
2: Andrea.
6: Allora Andrea, sulla Fiorentina naturalmente, che si sta preparando per la partita di stasera alle 20:30 contro il Watford. Dove ti trovi in questo momento?
7: Ma guarda, io sono ancora a Teddington, che è poi la sede del ritiro della Fiorentina in questi giorni inglesi. La partita è in programma alle 19:30 ora locale, 20:30 italiane, quindi ovviamente c'è ancora un po' di tempo. Nel primo pomeriggio ci trasferiremo a Watford, che è abbastanza lontano da qui, perché sono quasi due ore di tragitto con i mezzi, ma anche la Fiorentina che andrà in pullman ovviamente ci metterà un'ora e un quarto, un'ora e venti, quindi insomma è un viaggio, una trasferta vera praticamente, con i Viola che questa mattina hanno fatto soltanto palestra, risveglio muscolare, qualcuno ha fatto fisioterapia, ma massaggi, insomma niente di particolarmente faticoso, perché insomma, la squadra si sta allenando veramente in modo duro fin da dopo l'amichevole con il QPR, praticamente doppie sedute tutti i giorni tranne domenica, che la squadra ha fatto pomeriggio e basta, però poi sia lunedì che ieri due allenamenti al giorno. Oggi, come detto, lavoro molto blando. Io credo che un abbozzo di formazione in testa l'allenatore già ce l'abbia, poi staremo a vedere che tipo di scelte verranno fatte. Di sicuro insomma ci aspettiamo qualche novità, soprattutto a centrocampo. La grande curiosità è quella di vedere se davvero verrà riproposta la coppia formata da Ulahi e Fagioli a centrocampo, con magari Attaus, magari il francese riposerà in favore di qualcun altro. gioco forza, mancanza di esterni sia difensivi che offensivi, ci sarà per l'ennesima volta qualche adattato. Ecco, l'unico direi rammarico di questa tournée, che è stata secondo me fin qui fatta molto bene a buonissimi livelli, è che Fabio Grosso ha lavorato con una rosa ancora fortemente incompleta.
6: Ecco, possiamo anche stilare una formazione vera e propria per la partita di stasera?
7: Guarda, ci possiamo provare. Io credo che, ripeto, sarà un giusto mix tra l'11 visto in partenza con il QPR e qualche scelta nuova, proprio per testare il lavoro fatto in questi giorni. Io mi aspetto De Gea in porta, poi Dodò, Dragusin, Vieri e Brescianini in difesa. A centrocampo spero veramente di vedere Fagioli, Ulai e Attà. Io credo che però Fabian, se in rimonta su Attà, che potrebbe avere un turno di riposo perché le ha praticamente giocate tutte. E poi davanti Jimenez e Gudmundsson a supporto di Roberto Piccoli. Sappiamo che Kane in questi giorni sta portando avanti un lavoro differenziato, ieri lo ha fatto, lo farà anche oggi, non so nemmeno se parteciperà alla tournée, se parteciperà all'amichevole di stasera in tribuna o rimarrà direttamente a Teddington. Sa di fatto che, insomma, il giocatore sta lavorando in modo individuale per tornare in gruppo già domani. Questo ci faceva sapere un po' la Fiorentina, quindi la speranza è che già da domani il classe 2000 possa riprendere a lavorare con i compagni per poter poi giocare sabato contro il Real Madrid. Insomma, la tournée non termina stasera con l'amichevole con il Watford, ma proseguirà anche nei prossimi giorni, perché ovviamente c'è anche l'appuntamento con la squadra di José Mourinho sabato a Klagenfurt,
6: dove ci sarà anche Tommaso Borghini, ti do questa notizia.
2: Ma ci sarò in veste di tifoso, perché è una promessa ho fatto a mio figlio, quindi non sarò nella zona stampa, ecco. Mi terrò, diciamo, tra virgolette, alla larga, proprio per poter stare insieme, no? Altrimenti sarebbe stato impossibile viverla insieme alla partita.
7: No, ma ci saranno tantissimi spettatori, devo dire che tra tifosi viola e quelli del Real, e anche curiosi, perché poi sono convinto che tanti tifosi austriaci verranno a vedere la gara, soprattutto perché c'è il Real Madrid, sì, per carità, anche perché c'è Ranieri, Attà e Ulai, per amor di Dio, ma evidentemente, insomma, qualche calciatore del Real e anche il tecnico stesso del Real Madrid tirano un po' di più. Tanti tifosi, tanti giornalisti anche da Firenze, perché ora qui in Austria siamo soltanto in tre, poi ieri è arrivato anche il collega Riccardo Galli della Nazione, ora siamo in quattro, però più di questi non saremo. Invece so che in Austria ci saranno almeno 9-10 giornalisti, tra chi direttamente qui dall'Inghilterra va in Austria, e chi invece da Firenze con una bella macchinata di 6 ore, perché poi alla fine non è un viaggio interminabile, arriverà da Firenze a Klagenfurt. Quindi, insomma, sarete in bella compagnia, sicuramente.
6: Tommaso Borghini, con la tua domanda, la tua considerazione con Andrea.
2: Vorrei sentire intanto, l'abbiamo un po' scoperte anche ieri, ma le sue sensazioni generali dopo, diciamo, questa prima parte di ritiro, e in particolare sul centrocampo, perché ovviamente quello che intriga di più in questo momento i tifosi della Fiorentina è l'ipotesi di questo centrocampo, diciamo, dei tre tenori, no? E tutto tecnica, ma c'è, secondo te, che hai visto, insomma, gli allenamenti eccetera, nella testa di Grosso questa idea? Perché poi noi ne parliamo, però di fatto in campo, quando si è giocato le amichevole, questi spezzoni di partita insieme tutte e tre non l'abbiamo mai visti, o mi sbaglio io?
7: No, abbiamo visto soltanto Ulai e Fagioli un quarto d'ora, ecco. Contro il Gubbio e basta, e io credo che quantomeno loro due oggi li rivedremo insieme dall'inizio con il Watford. Poi se ci sarà anche Attà staremo a vedere. Io, guarda, ti dico che la Fiorentina sta in effetti lavorando a un centrocampo di qualità in questa maniera, e vorrebbe davvero poterlo proporre. C'è anche il dubbio che manchi qualcuno di sostanza, e per questo io credo che la possibilità di vedere ancora all'opera la Fiorentina sul mercato in chiave Tosvet non debba essere assolutamente accantonata. Ecco, è lui l'uomo, secondo me, di rottura che la Fiorentina sta pensando di prendere, di rottura ma anche di impostazione, quindi un giocatore un po' più completo, ecco, rispetto agli altri. Però di base sì, ci hanno sempre fatto sapere che il sogno di poter vedere una Fiorentina modello Paris Saint-Germain c'è sempre, ecco, perché, insomma, parlando anche con qualche dirigente viola nelle settimane scorse a Viola Parker, è emersa questa idea di ispirarsi al PSG. Chiaramente lì ci sono dei fuoriclasse straordinari al PSG, così come anche la nazionale che ha vinto il mondiale ultimo, cioè la Spagna. C'è una squadra con tantissima tecnica, probabilmente però forse serve ancora qualcuno che faccia legna, e allora sul mercato io penso che i movimenti a centrocampo non siano terminati ancora.
6: Andrea, prima di salutarti, una domanda che arriva al 348-7513-933 da una nostra ascoltatrice Jessica, che ci scrive dalla Versilia. Evidentemente è molto molto entusiasta di fronte all'idea Mastantuono, però insomma è un sogno difficile da realizzare, quello per portare l'argentino alla Fiorentina.
7: Ma io un po' ci ho lavorato, intanto credo che Paratici non sia ancora sicuro che il Real lo voglia vendere, cioè deve capirlo. Io penso che Paratici, che non vedremo in questi giorni ma vedremo a Klagenfurt, sfrutterà l'appuntamento del 1 agosto magari per parlare un po' con Mourinho, parlare un po' con i dirigenti delle merengue, se magari capire se c'è l'opportunità davvero di farlo partire. Poi so che Paratici ha già annusato il fatto che su Mastantuono ci possa essere veramente il mondo, sì. E soprattutto anche squadre che garantissero al 2007, se non mi sbaglio,
6: 2007, del, sì, 2007, Mastantuono, sì.
7: Del Real, anche l'Europa, quindi sì. Insomma la concorrenza c'è, però c'è una carta da giocare ed è il direttore sportivo stesso, perché Paratici ha un grande feeling con il Real Madrid, lo abbiamo visto ultimamente con l'acquisto di Valdepeñas che sarà formalizzato a breve, l'abbiamo visto anche con questa stessa amichevole che credo abbia contribuito lui stesso a realizzare. E poi vabbè, insomma, tutto nasce direi dal grande affare Ronaldo di qualche anno fa.
6: Certo, assolutamente sì. Speriamo che possano nascere delle grandi cose da questa possibile futura collaborazione, o comunque insomma sinergia, chiamatela come volete. Speriamo che possano esserci degli aspetti estremamente favorevoli, e penso possa essere proprio così per la Fiorentina. Andrea, ti devo salutare, grazie mille. Naturalmente poi i nostri ascoltatori ti ascolteranno più tardi nel corso anche di Palla al Centro, ovviamente. Noi adesso siamo pronti per proporvi questa intervista a 360 gradi con Angelo Di Livio, con cui parliamo naturalmente di tutto il suo grande percorso con la maglia della Fiorentina. C'è Tommaso Borghini qui accanto a me, che a proposito di questa intervista ad Angelo Di Livio ha pronta una citazione particolare.
2: In generale gli dedico questa citazione per la carriera, diciamo, che ha avuto Angelo Di Livio e per il suo rapporto con Firenze. È scomodo anche un grandissimo scrittore del passato, Guerra e Pace di Tolstoi. Perché guerra e pace? Perché guerra e pace? Perché inizialmente, insomma, il rapporto tra Angelo e Firenze è stato un rapporto soldatino in guerra sostanzialmente contro Firenze, o viceversa, perché era il simbolo della juventinità, vedevamo come uno dei simboli della Juve e quindi odiata sportivamente parlando ovviamente a Firenze. Poi cosa è successo? È successa la pace quando decise di arrivare e di accettare le avance di Giovanni Trapattoni, sostanzialmente lo convinse a venire a Firenze.
6: Poi si potrebbe anche aggiungere qualcos'altro, no? Oltre
2: esatto,
6: a questo, guerra
2: io ci aggiungo
6: e pace
2: e amore.
6: Ecco, guerra, pace e amore.
2: Esatto, e questa è la mia piccola aggiunta, perché poi dopo la pace è sbocciato l'amore, un amore incondizionato, diciamo, da reciproco, perché
6: e che lui avrebbe voluto, ecco, protrarre ancora di più
2: anche nel tempo, immagino questo emergerà anche dalla tua intervista, perché lui insomma cosa ha fatto? Reduce dal mondiale, ricordiamolo, nel 2002 era titolare dell'Italia al mondiale, anche se avanti con gli anni, accettò di scendere in C2 in una società che non aveva nemmeno le magline per giocare a calcio, per riportare Firenze in Serie A, e ce l'ha fatta,
6: e ce l'ha fatta,
2: e ce l'ha fatta. Quindi guerra, pace e amore,
6: assolutamente perfetta la tua citazione, come sempre. Siamo pronti dunque per lanciare questa intervista ad Angelo Di Livio, eccolo. Angelo, partiamo dall'estate 1999, arrivi alla Fiorentina, come ti convince Trapattoni, e avevi qualche perplessità visto il tuo passato bianconero?
8: No, perplessità no, assolutamente, perché comunque conoscevo, vedevo la piazza, vedevo quello che stavano facendo, c'era un preliminare di Champions, quindi molto stimolante, e poi l'hai detto tu, col Trap ho sempre avuto un rapporto diverso da tutti gli altri allenatori, quindi alla sua prima chiamata non ho mai dubitato, ho detto qui a Torino forse è finito un ciclo per me, devo andare in una piazza che mi dia quei stimoli giusti, una piazza passionale, calorosa come era Firenze, infatti Non rimpiango la scelta, è stata una scelta super azzeccata.
6: E il primo impatto con l'ambiente, come fu, i primi giorni di ritiro, come erano stati?
8: Beh, lì c'erano molti giocatori forti in quella stagione, perché oltre a me arrivarono Chiesa, arrivato Petrak, Mijatovic e tanti altri giocatori.
6: C'era già Torricelli,
8: sì,
6: c'era Chiesa,
8: c'era Batistuta, Rui Costa, quindi certo. Francesco Toldo. Quindi sono stato accolto benissimo dal gruppo, molto bene dalla società. C'era Giancarlo Antonioni, che ringrazio pubblicamente, l'ho già fatto tante volte, ma è stato veramente una figura molto importante per me, perché al primo dialogo così mi disse: guarda Angelo, fai quello che sai fare, qui ti apprezzeranno per come sei, e infatti fu così.
6: In campionato ci si aspettava probabilmente di più, la Fiorentina finisce al settimo posto, però era la stagione della Champions e in effetti ci furono serate magiche in quella competizione.
8: Sì, l'unico rammarico è stato il campionato, perché noi eravamo una squadra forte, eravamo una squadra molto forte, però è chiaro che forse inconsciamente la Champions attirava molto di più, no? Sotto l'aspetto dello stimolo, delle motivazioni, e abbiamo fatto veramente una Champions pazzesca, serate straordinarie come quelle di Wembley, 0-1, gol di Batistuta, il Barcellona, il Manchester, è stato veramente tutto molto bello. E ti dico un'altra cosa, con Valencia ci fu annullato un gol.
6: Rui Costa.
8: Incredibile, cioè proprio non lo so dove ha visto il fuorigioco, il fallo, no? Adesso non ricordo perché sono passati tanti anni, sì. però è stato veramente molto molto molto stimolante, molto bello.
6: Ecco, tornando a quella serata di Wembley, come fu preparata quella partita? Perché tra l'altro venivate da una sconfitta in campionato pesante contro il Piacenza e si parlava anche di un possibile esonero dei Trapattoni.
8: Guarda, quella serata è stata perfetta, cioè noi avevamo nel senso non paura, perché comunque loro erano fortissimi, a loro stava bene anche il pareggio. Noi siamo andati lì consapevoli di quello che potevamo andare incontro, lo stadio così bello, poi c'erano tanti tanti tifosi della Fiorentina, ci siamo messi lì proprio a gomiti alti e abbiamo fatto una super impresa. Poi Toldo ha fatto dei miracoli, la partita non finiva mai, perché proprio sullo 0-1 domandavamo quanto manca e al fischio dell'arbitro è stata veramente un'emozione paragonabile veramente a alzare un trofeo, guarda, credimi, perché tornato nello spogliatoio c'era il Trap, questo lo posso raccontare perché comunque è una cosa molto bella, in lacrime, era veramente emozionato per quello che avevamo fatto, che stava, gli usciva la lacrimuccia, è stato tutto perfetto, ne avrei volute vivere a bizzeffe di quelle serate.
6: In effetti ci ricordiamo anche una serie di abbracci a Trapattoni a fine partita, anche a Romano Fogli, il suo vice, davvero un clima di grande festa, perché l'impresa era stata eccezionale.
8: È stata storica, secondo me quella è una serata storica che deve rimanere negli annali della Fiorentina, perché, e deve essere anche stimolante, perché io credo che una piazza così possa ambire veramente a fare, non come quest'anno, ma a programmare quello che è stato in quel periodo.
6: Dicevi delle parate di Toldo, ce ne fu una clamorosa su Canu.
8: Vabbè, gli ho detto: ma quante mani hai? Cioè, è impossibile, parava tutto, da mezzo metro, da un metro, parava tutto, è stato veramente super straordinario. Ma vabbè, parliamo comunque di un portiere di un certo livello, perché poi in quel periodo c'erano portieri molto forti, Ma Francesco è stato veramente super.
6: Ecco, fu anche la serata dei cosiddetti gregari, perché ci fu una grande prestazione da parte di Firicano, da parte di Adani, Rossitto. I leoni di Wembley furono soprannominati.
8: Non hai nominato me, però. No,
6: ma perché tu eri di un livello superiore.
8: No. C'era da fare quello. Guarda che c'era da fare quello, ma io ti dico, Bati rincorreva tutti, Rui Costa anche, Enrico Chiesa. Cioè, sapevamo che per uscire con una vittoria da quello stadio dovevamo superarci tutti quanti. Poi nel secondo tempo loro spinsero molto, e noi a testa alta, petto in fuori, abbiamo respinto tutte le loro cariche.
6: Poi l'altra partita memorabile, quella con il Barcellona, sfida interna con il Barcellona, con il gran gol di Bressan in rovesciata da fuori area. Che cosa gli hai detto? Se gli hai detto qualcosa dopo
8: questo? No, veramente c'è un'immagine dove quando lui fa gol parte questa palla, io mi metto a ridere, perché ho detto, io un gol, sembrava più un rinvio, e invece lui ci ha veramente tirato in porta. Sono rimasto proprio sorpreso dal gesto tecnico e contentissimo, perché anche lui comunque era uno di quei giocatori che a Firenze ha fatto molto bene.
6: Sì. E poi ci fu la vittoria contro il Manchester United in casa 2-0 con le reti di Batistuta e di Balbo.
8: Sì, perché in attacco comunque avevamo fior fiore di attaccanti, di giocatori che sapevano giocare quel tipo di partite. Balbo era stato un altro acquisto super azzeccato, no? Perché veniva da campionati fatti qui a Roma, anche in coppia con Fonseca, quindi per dirti il tipo di rosa che avevamo.
6: Ecco, della partita con il Valencia in Spagna hai ricordato prima quell'episodio con il gol di Rui Costa annullato, ed era una partita decisiva quella, eh?
8: Però giocammo una buona partita, nonostante questo episodio che ogni tanto lo rivediamo, diciamo ancora, ma perché è stato annullato? Però eravamo partiti un po' così timorosi, poi piano piano siamo andati a livelli veramente consapevoli anche di quello che potevamo fare, anche con avversari così blasonati, perché comunque c'erano delle squadre veramente molto forti.
6: Ecco, alla fine di quella stagione Trapattoni decide di lasciare la Fiorentina, il rapporto con Firenze si era deteriorato. Ti sorprese quella scelta,
8: sì,
6: di Trapattoni?
8: Sì, mi sorprese perché comunque ci furono, credo, degli attriti, delle cose che non andavano tra allenatore e presidenza, e decise di andar via. Per me, puoi immaginare, no? Quello che è il mio stato d'animo, però è chiaro che poi bisognava continuare, la mia carriera andava avanti e fu così.
6: Ecco, visto che hai parlato del presidente, il tuo rapporto con Vittorio Cecchicori in quel momento com'era?
8: Guarda, ti devo dire, è sempre stato un rapporto normale, giusto, buongiorno e buonasera, lui si presentava a cena con noi, salutava tutti, giustamente, ma non ho mai raggiunto picchi di rapporto vero e proprio, è stato un rapporto normale.
6: Quindi non hai aneddoti particolari?
8: Gli aneddoti li ho negli anni successivi, quando mi diceva una cosa e invece succedeva un'altra. Tranquillo, che ci mettiamo tutto a posto, abbiamo già presentato le carte, i soldi sono pronti, e invece poi è successo tutto il contrario di tutto.
6: Ecco, prima di arrivare a quel brutto momento, però, nella stagione 2000-2001 arriva Terim, a sorpresa, anche perché insomma si parlava di tanti tecnici ma non di lui che aveva vinto la Coppa UEFA con il Galatasaray. Ecco, c'era grande curiosità comunque intorno a questa.
8: Sostituto di Trapattoni non poteva che venire Terim.
6: Con caratteristiche diverse, ovviamente.
8: Sì, con caratteristiche diverse, assolutamente sì, ma per me è stata veramente, lo conoscevo perché comunque ci avevo anche giocato contro in altri campionati col Galatasaray, però per me è stata veramente una sorpresa. È stato un allenatore, un uomo soprattutto di una bontà, di una generosità, eravamo tutti legati a lui, e facemmo un campionato veramente bello e importante. Anche lì, secondo me, se la società a gennaio avesse avuto la possibilità di comprare un paio di acquistini, secondo me potevamo fare qualcosina in più. Abbiamo dato spettacolo con il Milan, ricordo, con il Milan facevamo, li asfaltavamo a Milano, a Firenze, abbiamo giocato delle partite veramente spettacolari. Credo che anche la gente si sia, il tifoso della Fiorentina si sia divertito molto quella stagione.
6: E di Terim che cosa ti colpiva in campo e fuori dal campo?
8: Fuori dal campo il suo sigaro, perché tu nello spogliatoio sentivi l'aroma del sigaro, ho detto qui è passato il mister. Ma in campo poi, in campo era uno che di poche parole ma molto, molto concreto, ci lasciava molto liberi, ci divertivamo, ci allenavamo e ci divertivamo allo stesso tempo, perché eravamo proprio amalgamati bene. Poi lui aveva uno staff straordinario, però veramente molto bene, lo porto dentro di me, perché è stato veramente uno degli allenatori che non conoscevo umanamente, ma si è rivelato veramente uno dei migliori.
6: Era solito anche rilasciare delle frasi ad effetto spesso, non so se te ne ricordi alcuna.
8: No, questo no.
6: Ad esempio, la paura non aiuta a non morire.
8: Ecco, benissimo. Che poi, certamente, noi parlavamo di calcio. No, è stato veramente un personaggio veramente incredibile. Anche lì poi purtroppo ci furono dei problemi con la società, sì. E si ruppe un po' tutto, peccato, perché poi lui passò al Milan, lo ricordo, però un peccato, però contento di averlo avuto veramente.
6: Ecco, dicevi di come la squadra fosse legata a lui, infatti si diceva all'epoca che i giocatori si sarebbero buttati nel fuoco, sì, per Terim.
8: Perché ci sono degli allenatori che non sono furbi, tanti sì, ma Terim, Trapattoni non sono, lavorano proprio per la squadra, lavorano per il gruppo, se ti dicono una cosa è la pura verità. E quindi tu ti affezioni a loro, perché la sincerità credo che sia la qualità migliore, e lui è sempre stato schietto, sincero con tutti, trattava tutti alla stessa maniera, e quindi sì, ti buttavi nel fuoco perché era giusto fare così.
6: Tra l'altro non eravate partiti bene in quella stagione, c'era stata un'eliminazione clamorosa in Coppa UEFA e poi si era arrivata la partita con la Regina che poteva diventare decisiva per le sorti di Terim, arrivò con la vittoria in extremis 2-1 nel finale con gol di Nuno Gomes.
8: Sì, è vero, quella però fu la scintilla che ha fatto un po' accendere l'entusiasmo nostro, della squadra, anche del mister, perché poi naturalmente lui veniva da altri campionati, però è stato un crescendo. Io, credimi, mi sono veramente divertito quella stagione, perché giocavamo un calcio spettacolare in velocità con Rui Costa tra le linee, che è stato devastante, credo. Ha sempre fatto bene a Firenze, perché Manuel era un 10 veramente straordinario, ma quell'anno con la fascia di capitano era veramente immarcabile.
6: Tra l'altro era una Fiorentina senza Battistuta che era passata,
8: sì,
6: alla Roma. Ti ho chiesto il tuo rapporto con Battistuta.
8: Con Batti avevamo un rapporto sincero, non di forse di amicizia vera e propria, in campo sì, in campo eravamo molto uniti, forse fuori perché lui la famiglia, io la famiglia, però c'era grande rispetto.
6: Tornando invece alla stagione 2000-2001, all'inizio dell'anno 2001 arrivano le dimissioni di Terim per contrasti con la società, si dimette il suo staff e anche Giancarlo Antognoni. Insomma, un momento di svolta negativa per la Fiorentina.
8: Sì, perché va via un allenatore bravo, ma soprattutto va via un'icona di Firenze che è Giancarlo. Io Giancarlo voglio spendere un minuto per lui,
6: certo.
8: perché a me ha aiutato tanto, poche parole ma concrete e buone, perché quando uno va, io lo sapevo che forse arrivando dalla Juve potevo andare incontro a qualche polemica, a qualche situazione così, ma lui mi disse fai quello che sai fare e cambierà tutto, e questo io lo ringrazierò per queste parole. Ma poi è stato sempre uno lì nel gruppo a dare consigli nei momenti giusti, una figura veramente veramente superiore agli altri.
6: E come allenatore la Fiorentina sceglie Mancini, tra l'altro sfidando anche una serie di regole che dovevano essere aggirate. Quale fu l'impatto di Mancini con la squadra e che sensazione avevi?
8: Il suo primo anno, figura importante da calciatore anche fuori dal campo. Il suo primo anno da allenatore, c'erano dei dubbi, c'erano delle perplessità, però più andavi avanti più vedevi che comunque lui calcisticamente aveva delle idee belle e precise. È chiaro che poi nel senso la qualità della squadra non era forse eccelsa, mancavano delle pedine, andando via anche Rui Costa, se non sbaglio.
6: Rui Costa va via l'anno dopo,
8: allora tagliamola questa. Non c'era Batistuta. Vabbè, comunque mancavano delle pedine importanti, però anche lì comunque si vedeva che potevamo fare qualcosa di importante.
6: In effetti arriva la conquista della Coppa Italia con la finale che viene diretta tra virgolette dalla panchina da Mancini, mentre insomma fino alla semifinale c'era stato Terim in panchina. Però ecco, quel trofeo viene giustamente festeggiato, però iniziava ad esserci anche la sensazione che la situazione potesse andare verso una direzione molto molto negativa?
8: Sì, assolutamente sì, c'erano delle voci, c'erano delle situazioni antipatiche anche all'interno dello spogliatoio e quindi c'era questa sensazione, però abbiamo dimostrato veramente tanto, perché vincere una Coppa Italia a Firenze, che è sempre bello vincere, ma vedere tutto quello, l'entusiasmo dei tifosi è stato... ci ha ripagato veramente di tanti sacrifici.
6: E nella stagione successiva 2001-2002 in effetti ci furono momenti estremamente complicati, fu un'annata travagliatissima, cambi di allenatore, Mancini che lascia la Fiorentina, subentra Chiarugi, poi ci fu Bianchi, poi ancora Chiarugi, perché Bianchi alla fine diventa
8: caos totale, difficile lavorare in queste situazioni. Devo dirti che ci devi provare per il bene, la passione del tifoso, però non sapevamo dove metterci con la testa, perché si apriva sempre un problema o da una parte o dall'altra. È stata veramente molto dura.
6: E poi insomma, anche all'interno del gruppo non tutti erano convinti di poter andare tutti nella stessa direzione, ecco, ci sono stati anche giocatori come Marco Rossi, ma anche altri.
8: Devo dirti che la maggior parte del gruppo è rimasto molto coeso. C'erano purtroppo delle teste calde che non hanno capito l'importanza del gesto, perché noi non dovevamo pensare, secondo me, al nostro orticello e ai nostri soldi. Dovevamo dare un segnale forte un po' a tutti, anche all'Italia, come calciatori dico, no? Parlo. E hanno preso altre strade, pazienza, naturalmente ognuno è libero di fare quello che vuole. Però ecco, il mio rammarico forse in quegli anni era quello proprio di non aver convinto determinate teste a lasciar stare la messa in mora o andare avanti per da soli in un'altra strada e non seguire il gruppo. Ecco, questo forse è il mio più grande rammarico.
6: Tra l'altro nell'estate del 2002 tu ti sei impegnato molto per fare in modo che venisse evitato il fallimento. Ci racconti quei momenti nel ritiro?
8: Partimmo da ritiro con Mijatovic e andammo a Milano a presentare le carte, però siamo andati da Galliani e Galliani ci disse: guarda ragazzi, mi dispiace ma non c'è più niente da fare. Vi ringrazio per il sacrificio, il viaggio, avevamo portato tutta la documentazione, però lui ci disse: guardate, non c'è, siamo proprio ai sgoccioli. È stata una coltellata, è stata veramente una coltellata. Mi vengono ancora i brividi adesso, perché comunque ci abbiamo provato in tutti i modi, in tutte le situazioni. Prima quando mi hai fatto la domanda di Cecchigori, lui mi diceva altro, io riportavo riportavo al gruppo quello che lui comunque mi diceva, però una volta, due volte, tre volte, poi le situazioni cambiavano, a un certo punto cioè anch'io ho cominciato ad avere dei dubbi su quello che lui mi diceva, e è arrivato il giorno il giorno più brutto per me, è stata cioè veramente,
6: ecco come l'hai vissuta proprio,
8: ma no, ma un po' tutti io comunque avevo ancora 2 anni di contratto, per me, a me mi hanno fatto anche veramente un disastro economico, ma in quel momento lì comunque la cosa peggiore era che comunque una società così gloriosa, così importante, che faceva parte sempre delle 7 sorelle, era fallita, e questo era il vero dramma. Il vero dramma era questo. Abbiamo provato, ma non c'è stato niente da fare.
6: A mente fredda si può dire che comunque poteva essere salvata la Fiorentina?
8: Secondo me sì, assolutamente sì. Non so come, ma poteva essere salvata anche dalla, secondo me, dai politici, perché sappiamo, no, come vanno queste cose. Secondo me sì, perché non doveva succedere questo, non doveva, è stata una sconfitta, credo, per tutta, non solo per Firenze, ma anche per tutta Italia.
6: E parlando con la gente di Firenze, che cosa ti sentivi in quel momento di dire ai tifosi?
8: Non c'era niente da dire, cioè le parole in quel momento contavano poco, secondo me, contavano poco, infatti siamo stati, abbiamo preso una bella botta, un po' tutti. Tutti abbiamo preso una bella botta, c'era poco da dire.
6: Tu quell'estate del 2002 vai al mondiale con la nazionale, però quante volte ci ripensavi a quella situazione della Fiorentina?
8: No, ci ripensavo, sapevo che comunque dopo il mondiale dovevo fare qualcosa. Infatti arrivavano voci del nuova proprietà, si facevano dei nomi di Giovanni Galli, e quindi ecco, c'erano questi segnali, però è chiaro che io ero talmente concentrato per il mondiale che in quel momento forse la mia testa era lì, non a Firenze.
6: Ecco, e poi quando arriva la notizia della rinascita della Fiorentina con i Della Valle nuovi proprietari, c'è un contatto immediato?
8: Ho fatto tutto io Lorenzo, perché era quello il gesto giusto da fare per come io vivevo il calcio, e anche per quello che comunque la gente mi aveva dimostrato. Io naturalmente non è che potevo andare al Milan, all'Inter, alla Roma o alla Lazio.
6: Beh, però nemmeno avevo... C2, insomma.
8: No, assolutamente. Però per me Firenze in C2 era come giocare nel Milan. Guarda, ti dico questo, ma te lo dico non per fare ruffiano con i tifosi. Io avevo 35 anni, ho pensato, ho detto, io devo fare qualcosa che forse mai nessuno avrebbe mai fatto, perché io vengo dal mondiale, vengo da un mondiale, mi sono ritrovato in C2 in dei spogliatoi, lo possiamo dire, che ti dico, c'erano 6 posti per mettersi seduti, e quindi ho fatto questo gesto, ma ne vado orgoglioso, ne vado fiero. Per me questa è sempre stata una storia romantica da raccontare. Io la racconto ancora oggi ai miei amici qui a Roma, racconto quello che successe in quel periodo lì, e è stato veramente stimolante, è la parola giusta, perché comunque 22.000 abbonamenti, ripartire così insieme a Giovanni Galli, conobbi più avanti anche la proprietà. Iniziamo così, non benissimo, perché non iniziamo benissimo,
6: però
8: ecco, ma naturalmente
6: sei stato il simbolo di quella ripartenza, dicevi degli spogliatoi, insomma,
8: ma anche negli allenamenti,
6: non c'erano le maglie,
8: c'erano pochi palloni, c'era una difficoltà incredibile nel preparare anche allenamenti abbastanza seri, importanti, c'erano tutti questi ragazzi che arrivavano da quelle categorie, e vedere il Giglio, la maglia, ci chiamavamo Florenzia Viola, però era sempre Fiorentina, certo, comunque certo. Non era facile, allora io comunque dovevo essere quello che doveva dare tranquillità, doveva dare carica, doveva dare personalità soprattutto, perché dicevo, ragazzi, qui dobbiamo vincere, non ci possiamo accontentare del pareggio di qua o il pareggio di là, noi dobbiamo vincere perché quest'anno è fondamentale tornare in C1.
6: E quindi a un certo punto l'esonero di Vierchowod dopo la partenza difficile era diventato quasi inevitabile, perché la Fiorentina non poteva non centrare la promozione.
8: Sì, perché comunque anche gli acquisti, no? Qualcosa era stato azzeccato, qualcosa no. Arrivò a Riganò, che comunque era un giocatore di grande spessore tecnico e umano, perché insieme a Ripa mi diedero veramente una grandissima mano. I gol di Riganò, vabbè, lo sappiamo benissimo.
6: Però pensavi che fosse solo un bomber di categoria, oppure che potesse anche essere un bomber in serie?
8: No, secondo me è stato un bomber di categoria superiore, e infatti è stato così. Ecco perché ti dico, perché forse a volte, se vai nella C1 o nella C2 di allora, c'erano dei giocatori che secondo me potevano anche giocare in Serie A. Cristian Riganò mi ha veramente sorpreso, io non lo conoscevo. Quando mi disse Galli, abbiamo preso un attaccante veramente forte, ah, meno male, come si chiama? Riganò, ho detto, guarda, non lo conosco, però poi ha l'impatto.
6: Sì, però quando l'hai visto la prima volta, magari un po' sgraziato così,
8: ho detto, ma questo è un calciatore? No, Cristian me lo permette. Cristian veramente è stato, anche tuttora, perché spesso ci sentiamo, veramente una bella scoperta, un grande amico, giocatore veramente straordinario, che poteva fare molto, ma molto di più anche negli anni precedenti.
6: Senti, in quella stagione ci sono tanti episodi particolari, ad esempio a Gubbio c'era la neve e i tifosi si misero a spalare.
8: Bellissimo, è il calcio che piace alla gente, cioè vedere quelle immagini che il tifoso comunque spala, toglie la neve, dai, come fa a non piacerti quella realtà lì?
6: Arriva la promozione, come fu festeggiata?
8: Partiamo dal presupposto che io mi sono spaccato il ginocchio, diciamo, non lo dimentichiamo. Però i ragazzi sono stati fortissimi, sono stati veramente forti. La promozione è arrivata dopo una partita a Rimini, sì, mi ricordo, 2-0.
6: Gol di Bismarck, anche
8: Bismarck, grande gol, sì. Grande gol. Era quello l'ostacolo da superare, con grande forza ce l'abbiamo fatta, e la promozione abbiamo festeggiato, perché era giusto festeggiare.
6: Ecco, il tuo rapporto con Diego Della Valle, visto che poi dopo l'hai conosciuto, non immediatamente, ma poi l'hai conosciuto nei mesi a venire?
8: Guarda, ti devo dire, sentivo in quel periodo sentivo più lui che mia moglie, e ho detto tutto, poi non l'ho sentito più.
6: E poi ne parliamo. Invece con Andrea Della Valle?
8: No, ma con tutte e due, ti devo dire, più con Diego inizialmente, perché forse era più lui, poi dopo un po' è entrato anche Andrea, però con Diego ci sentivamo, mi diceva, mi illustrava quello che poteva essere l'andamento della stagione. Arriviamo a gennaio, poi facciamo degli acquisti, perché noi dobbiamo andare in C1, rinforziamo la squadra, tu mi raccomando tieni questo gruppo, portalo, io ho detto a disposizione, ma non c'è bisogno che me lo dice, presidente, perché è il mio modo di fare, è questo.
6: E poi invece sono andate diversamente, hai detto anche in una recente intervista che ti avevano promosso un posto nella dirigenza, poi nessuno si è fatto.
8: No, diciamo
6: detto,
8: che
6: sei stato umiliato, hai detto. Sì, molto.
8: Sono stato umiliato, forse è un complimento. Ma ti spiego perché? Perché se tu non mi vuoi dare un posto come dirigente, basta dirlo, Lorenzo, io sono abituato a fare questo. Se tu non mi piaci, ti dico, guarda, mi dispiace, no, ma non rispondermi al telefono, secondo me è una cosa ancora più umiliante, cioè io non ti posso chiamare 15-20 volte in una settimana e tu non mi richiami neanche una volta. Secondo me non è bello questo.
6: Ma che spiegazione ti sei dato?
8: che non rientravo, era chiaro, non rientravo più nell'organigramma.
9: Sì, ma allora?
8: Questo non lo so, questo non l'ho mai saputo, e questo forse che mi dà fastidio. Però devo dirti che ho preso una bella botta, perché io credevo e ero convinto di poter far bene anche come dirigente, come responsabile, come fare qualcosa. Comunque mi sarei messo sempre in prima linea, perché mi sentivo proprio la maglia addosso, mi sentivo una responsabilità incredibile, ero pronto, mi sentivo pronto.
9: Eri diventato poi fiorentino a tutti gli effetti.
8: Io sono stato veramente molto bene, anche la mia famiglia, stavamo veramente benissimo a Firenze. Però purtroppo non mi hanno risposto al telefono, diciamo così.
9: Tornando invece alla stagione della Serie B, ci fu un salto, la Fiorentina non fece la C1, fu proiettata subito in
8: eravamo in viaggio per una trasferta, non ricordo, un amichevole, sì. E arrivò Cavasin, perché comunque gli allenatori si mettono sempre davanti, noi eravamo tutti dietro, così che comunque si parlava. Arrivò Cavasin tutto contento, ci hanno portato in Serie B, abbiamo fatto il doppio salto, e comunque è bello, c'era qualcuno che comunque doveva andare via, perché in Serie B comunque ci volevano altri tipi di giocatori. Però è stata, secondo me, è stata una cosa giustissima, è stata una cosa veramente giusta.
9: E comunque quella Fiorentina fa fatica fino al mese di febbraio per poter pensare alla promozione in Serie A. Ecco, fino a quel momento ci pensavi alla Serie A, oppure ritenevi che...
8: Noi dovevamo comunque partire in un modo ma finire in un altro, perché comunque, te l'ho detto prima, noi ogni anno dovevamo vincere, perché quello che ci dicevano è che nel giro di 3 anni noi dobbiamo tornare in Serie A. Non è facile, perché comunque non puoi sbagliare niente. Sì. Io mi mettevo anche nei panni di Giovanni Galli, no? Che comunque era il direttore sportivo e doveva fare determinati acquisti mirati. Dopo un po' devi cambiare, perché non fai la C1 ma fai la Serie B. I migliori giocatori comunque in quel periodo erano già stati acquistati, e quindi, capito, c'è stata una situazione negativa che ha fatto sì che noi non eravamo partiti benissimo. Però poi c'era il mercato di gennaio, che comunque ti poteva permettere di conquistare posizioni con dei giocatori che poi arrivarono.
9: Però la svolta arrivò con l'ingaggio di Mondonico come allenatore al posto
8: un allenatore di categoria, mestierante, furbo, scaltro, sapeva di calcio, perché comunque veniva da una realtà calcistica veramente importante. Siamo arrivare allo spareggio con il mio Perugia, pensa, con il mio Perugia, e lì è stata veramente tosta, perché l'attesa ci ha un po' snervato, però poi al ritorno è stato
9: insomma, l'apoteosi, sì.
8: Vincere una Coppa dei Campioni? Forse no, ma ci siamo andati vicino, perché l'euforia, cioè pensare che in 3 anni siamo tornati in Serie A, cioè capisci tutto il lavoro, i sacrifici, ma non solo noi, i dipendenti, i magazzinieri, i dottori, tutti questi che lavoravano all'interno del nostro ambito, sono stati veramente straordinari, veramente li abbraccerei tutti.
9: E tornando a Mondonico, qual è stato secondo te il suo pregio vero?
8: No, ma lui è schietto.
9: Andava anche allo scontro.
8: Lui era schietto, lui se c'era da dire una cosa giustamente te la diceva, ma è giusto così, il rapporto deve essere anche questo, non si deve mai recitare. Se c'era da mandarti a quel paese, ti mandava a quel paese, va bene, poi tu ogni tanto ce lo mandavi pure te, però era questo il rapporto, e noi dovevamo fare questo, ci doveva essere sempre la fiammella, la scintilla accesa, perché sennò non potevamo abbassare noi la concentrazione, e ci doveva essere sempre un clima da battaglia, questo forse è il termine giusto.
9: E che Fantini sarebbe stato il protagonista?
8: Fantini, grande, Fantini è stato un giocatore meraviglioso, perché molto sottovalutato, giocatore di una forza fisica incredibile. Quando partiva non lo prendevi. È stato bravo, si merita l'icona del
9: si merita un posto nella storia della Fiorentina,
8: nella storia della Fiorentina se lo merita. Questi giocatori che hanno un grande cuore, hanno un'umiltà, ma soprattutto che quando tu gli parli ti ascoltano, secondo me meritano tantissimo.
9: E dei festeggiamenti per la promozione in Serie A che cosa ricordi? Quali sono i momenti che ti vengono alla mente?
8: Festeggiamenti raggiunti, qualche birra di troppo, questo si può dire, tanto l'abbraccio con tutti, con i nostri magazzinieri, dottori, è stata veramente una gran bella serata che ci meritavamo, perché i sacrifici, io forse lo posso dire, me lo meritavo più di tutti, perché comunque
9: me lo meritavo. Che avevi fatto la ripartenza?
8: No, perché ho fatto anche altro, non solo il capitano, il giocatore, ho fatto anche altro, e quindi ti devo dire ero veramente orgoglioso, avevo una spocchia incredibile.
9: Hai fatto un po' anche dirigente?
8: Appena.
9: Senti, appena arriva appena. La Serie A, finalmente ritorna la Serie A per la Fiorentina, come si parte?
8: Lì fu difficile, perché comunque la Serie A è una categoria molto importante. Abbiamo fatto molta fatica, abbiamo fatto tanta fatica, alti e bassi, più bassi che alti, però non abbiamo mollato di una virgola, perché siamo rimasti sempre molto concentrati, un punto di qua, un punticino, l'abbiamo svangata fino a quella fatidica partita con il Brescia, dove sì, ti dico, avevamo il magone, c'era un caldo assurdo, noi e loro, perché poi loro anche con una vittoria potevano rimanere in Serie A, ma volevamo la vittoria a tutti i costi. Fu una partita veramente super dominata dall'inizio alla fine, e abbiamo festeggiato di nuovo, perché comunque salvarci in quella stagione secondo me era come vincere uno scudetto.
9: Tre allenatori diversi in quella stagione, si parte con Mondonico, poi sostituito da Buso e poi arriva Dino Zoff. Che rapporto avevi con Dino Zoff?
8: Beh, Zoff l'avevo avuto anche nel 2000 in nazionale, sì, quindi conoscevo i suoi metodi di allenamento, un uomo molto tranquillo che spiegava con calma le situazioni, forse ci ha portato quello che non avevamo. Prima eravamo molto, molto contratti, molto tesi, giocavamo con paura, e lui ci ha portato veramente questa tranquillità per esprimerci al meglio in campo.
9: A un certo punto, vedendo certe decisioni arbitrali, disse: ho cattivi pensieri.
8: Eh sì, perché ci fu un episodio qui a Roma, sì, con un fallo di mano di
9: Zauri.
8: E pensa che adesso è allenatore di mio figlio, pensa un po'. E allora
9: l'hai ricordato spesso?
8: Non gliel'ho mai ricordato, ma tanto lui se lo ricorda. E lì veramente c'erano i brutti pensieri, perché non volevamo capitare in quella situazione un po' di Calciopoli, no? Perché c'era pure Calciopoli in quel periodo, però un pareggio, una vittoria a Roma sarebbe stato ancora magnifico, però siamo usciti con un pareggio e consapevoli che dovevamo vincere con il Brescia.
9: Senti,
8: poi si sono incastrati due o tre risultati importanti a nostro favore.
9: Finisce quindi la stagione e tu sei convinto di poter continuare con la Fiorentina o da calciatore, oppure avevi già deciso che avresti
8: smesso? No, io avevo già deciso di smettere. Giusto lasciare così, dai, giusto, anche perché poi quando diventi
9: a 39 anni
8: diventi un peso, non è giusto per me, per la gente e per gli stessi dirigenti e allenatori. Era giusto smettere, uscire così sarebbe stato magnifico, ma non uscire definitivamente, certo. Però non uscire definitivamente, non ho aggettivi per dirti come sono uscito proprio dal calcio, uscito dal calcio definitivamente, e quello forse è stato il trauma maggiore per me. No, lo sai, mi aspettavo altro, mi aspettavo tutt'altro.
9: La partita più bella che hai giocato con la Fiorentina?
8: Che bella domanda. Guarda, io credo che ce ne sono state tantissime.
9: O quella a cui sei più affezionato?
8: Beh, sono affezionato a Wembley sicuro. Wembley, qualche partita con il Milan sicuro, perché veramente
9: Ponterima allenatore,
8: lì ci divertivamo. 4-3-1-2 come modulo tattico, ma eravamo, ci divertivamo veramente tanto. Guarda, le vittorie sono state tutte belle, perché poi anche la rinascita sembra una cosa così scontata, ma non lo era, non lo era per nessuno. Vincere, stare lì, dobbiamo acquisire la mentalità vincente, farglielo capire

0: giocatore che neanche lui sapeva quanto era forte, solo che purtroppo arrivava in ritardo e non si allenava controvoglia e tu stavi lì e dai l'assist, dai per favore, dai spingi, cioè, perché poi era veramente forte, era veramente un giocatore fortissimo. Ma infatti ho capito perché poi un anno di qua, un anno di qua, un anno lo mandavano sempre via, ma era forte, era veramente forte. Ecco, su lui veramente ho perso tanto tempo. Poi abitava sopra casa mia, questo lo posso raccontare, in centro, e lui ogni tanto parcheggiava la macchina, portava via le chiavi davanti al garage, il garagista la mattina doveva aprire, cioè puoi immaginare. Poi lui era uno che si svegliava tardi, quindi è stata dura,
1: sì.
0: Con la CC è stata veramente dura.
1: Tornando invece al tuo periodo alla Fiorentina, c'è un gol tuo cui sei particolarmente affezionato per bellezza, per importanza?
0: Ne ho fatti pochi, quindi ce li dobbiamo ricordare. Ma guarda, ti devo dire, un gol che mi piace ricordare è quello con l'Atalanta, se non sbaglio il vantaggio con l'Atalanta in Serie B. Stop da fuori aria e tiro potentissimo, fece un gol veramente molto bello. Ecco, quello mi piace ricordarlo.
1: Senti, oggi quindi, ripensando alla tua esperienza a Firenze, che cos'è la Fiorentina per te?
0: È sempre stata una io dico che la Fiorentina è stata una bellissima scoperta. È come una bella donna che guardi, quando guardi una bella donna, no? È una... Adesso mia moglie si arrabbierà che ho detto questo. No, è stata una bellissima scoperta. Non pensavo di entrare appieno in quella maglia e difenderla con le unghie, così, ecco. Questo mi sono meravigliato anch'io, sono quelle piazze che per come ero fatto io, no, come calciatore, sono piazze ideali, calorose, focose, la gente che è attaccata alla maglia viola, grande scoperta.
1: Firenze è passionale, i tifosi vivono,
0: sì,
1: per la Fiorentina. Qual è l'episodio più curioso, più particolare che hai avuto con un tifoso, magari, visto che comunque tutti i giorni passavate anche per...
0: Posso ricordare un personaggio? Ciuffi.
1: Mario Ciuffi, sì.
0: Mario Ciuffi è stato, secondo me, un cacacavoli il primo mese che sono arrivato, perché lui mi chiamava Gobbo, sei Gobbaccio, e sei Gobbaccio di qua e Gobbaccio di là, ma lo diceva col sorriso, quindi io non mi arrabbiavo, però era insistente, e sei Gobbaccio, ti dobbiamo degobbizzare perché sei un Gobbaccio, però ho avuto un bel rapporto poi alla lunga con...
1: Tirava le frustate anche.
0: Sì, ogni tanto faceva le battute, capito, però va bene.
1: Sì, perché poi comunque voi attraversavate dallo stadio ai campi.
0: Ma sin dal ritiro estivo, che eravamo vicino Firenze, adesso non ricordo dove.
1: A San Piero a Sieve?
0: Sì, bravissimo. Eravamo lì e lui stava lì, poi ai campini c'è il percorso che comunque o lo facevi col pulmino o lo facevi a piedi, e lui era sempre presente,
1: sì,
0: lì,
1: sempre.
0: Infatti ogni tanto ho detto, Mario, e stai a casa ogni tanto.
1: Tra le particolarità dei campi che avete visitato in trasferta, ce n'è una davvero strana.
0: Guarda, ti devo dire, mi sto ricordando adesso, però non ricordo lo stadio, e quindi però è meglio anche non dirlo. Ci stavamo cambiando per la prepartita e sentivamo un odore di un po' strano, no? Un po' strano, un cattivo odore anche, no? Allora abbiamo aperto una finestra dentro lo spogliatoio, e proprio attaccato, adiacente allo spogliatoio, c'era un pollaio, Lorenzo, e cioè tutti a dire, vabbè, a fine partita portiamo via un pollo, una gallina, qualcosa, e questa era la bellezza, la realtà e la bellezza di quei campionati. Quindi questo è un ricordo che mi porterò sempre dietro.
2: A tu per tu con la storia. 100 anni di Fiorentina

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo.

0: delle immagini più belle in assoluto che ricordo è il nostro angelo di Livio. Ti faccio i miei complimenti e onore grandissimi davvero dalla piazza di Firenze, perché sei stato un grande. Questa immagine a serie C o serie B, può darsi, a Venezia si segna noi, c'era il pianone in curva, io ero davanti alle vetrate e mi spunta davanti il sorriso di Angelo Di Livio, che era contento, che si batteva il cuore, e ci siamo guardati. È stato un momento bellissimo. Onore a te, Angelo.
1: Di Livio mi ricordo quando da solo spostò l'intera barriera della Juve, se non erro, comunque spostò l'intera barriera avversaria e permise di fare un gol. Fantastico, grande Angelino.
2: Eh sì, sono tanti ricordi su Angelo Di Livio, l'abbiamo sentito in questa intervista a 360 gradi, in cui ha raccontato anche tanti particolari di quel suo lungo percorso con la maglia viola. Si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe, Tommaso?
3: Sì, è stata molto interessante anche tutta l'intervista, in particolare quella parte anche inedita nella quale Di Livio, sì è vero, aveva raccontato diverse cose, ma insomma ha svelato nei dettagli quello che è stata la chiusura di un rapporto che avrebbe meritato certamente una fine e un esito diverso, perché uno come lui, per quello che ha fatto e l'ha raccontato in prima persona, ed ha detto una frase giusta, cioè nel momento della festa per la promozione dalla Serie B alla Serie A, ma anche dalla C2, si pensava alla C1, poi era diventata B, chi era quello che aveva sudato e che se la meritava di più era senz'altro lui, per quello che aveva fatto per la Fiorentina.
2: Certo,
3: e per
2: non
3: Firenze.
2: È un atto di presunzione, ma insomma,
3: no, è giusto, ma perché insomma fai certe cose, almeno il merito non gli è stato probabilmente riconosciuto dal punto di vista storico, anzi sicuramente non gli è stato riconosciuto dalla proprietà di allora, ed è giusto che lui l'abbia rivendicato in queste parole, in questa intervista. Quindi insomma certamente, ecco, quella è la parte che mi ha colpito di più, del soldatino che saltò la barricata, no? E come ha fatto lui, ma l'ha saltata, e non solo, poi quella barricata l'ha difesa strenuamente fino a addirittura a scendere nei campi, dove accanto allo spogliatoio c'era un pollaio proprio di confinante, insomma, che si sentiva anche l'odore
2: del
3: pollaio.
2: Si porterà, no? Via un pollo, si porta via una gallina,
3: magari qualche uova l'avranno preso, chi lo sa.
2: Sentire Angelo, dice Massimiliano, sentire Angelo mi riempie il cuore, pur nella tragicità della storia vissuta, sentirla raccontare dalla parte di un tifoso tra virgolette apre degli spaccati che magari altrimenti non sarebbero mai venuti a galla. Quindi è rimasto molto contento Massimiliano, lo ringraziamo. E anche Ivano dice intervista qualcosa di eccezionale, complimenti sinceri a tutta Firenze Viola, in particolare Lorenzo, va bene, ti ringrazio. E quindi poi andranno avanti, c'è da dire, queste interviste. La prossima settimana ve ne proporremo un'altra ad un altro grande protagonista della storia della Fiorentina.
3: E poi c'è anche un podcast che le raccoglie, immagino, che si può conservare, si può
2: sicuramente.
3: Si può sentire, perché io me le voglio
2: gustare. Sì, assolutamente. Tutte, sì. Grande Angelo, dice Massimo D'Abrozzi, mi hai fatto venire le lacrime agli occhi, io c'ero, bellissima intervista. Evidentemente si riferisce a Wembley, immagino.
3: A
2: Wembley, perché insomma in quel momento la Fiorentina visse un'emozione davvero straordinaria con quella vittoria.
3: Incredibile, quella fu incredibile. Ma pensa però quante ne ha passate Angelo in maglia viola, no? Che siamo quelli che l'abbiamo passata noi tifosi, ma è un giocatore che riesce a vivere l'emozione di Wembley, dei Leoni di Wembley, e anche quella di vincere la partita, che so, a Gubbio, no? O di vedere spalare la neve a Gubbio. Ecco, lui c'è stato in tutte queste grandi emozioni, no? Ed è veramente una rarità straordinaria, penso un unicum a livello mondiale, un giocatore che abbia vissuto quattro, sostanzialmente tre, perché una l'hanno fatta saltare fortunatamente categorie, dalla Champions alla Coppa Italia di Serie C, la prima partita addirittura quella che non c'era nemmeno le magliette, davvero non c'era nulla, cioè un'epopea. Io penso, ecco, un libro lo deve scrivere per forza, perché è veramente qualcosa da raccontare, e in questa intervista sostanzialmente l'ha raccontata tutta.
2: Dice anche Sergio Dall'Elba, che salutiamo, che Di Livio è uno dei giocatori più emozionanti di quella Fiorentina, sarà sempre ricordato con affetto da tutti noi. Poi c'è anche Bob e Viola che dice: su Di Livio vale quello che diceva il grande Totò, ovvero nelle società ci sono i caporali e gli uomini, sicuramente Angelo appartiene a questi ultimi, agli
3: sì,
2: uomini.
3: Potremmo dire anche signori si nasce, lui lo nacque,
2: per restare a Totò.
3: Ecco, sì. Sempre rimanendo nell'ambito di Totò.
2: Sì. Poi ci sono anche una serie di messaggi vocali che andremo ad ascoltare magari tra poco, e piano piano ci spostiamo anche sulla stretta attualità legata sì, alla Fiorentina, perché c'è da capire effettivamente cosa succederà intorno a Ken. C'è grande curiosità, insomma, molto se non tutto adesso ruota intorno a Ken, perché il punto interrogativo c'è intorno a questo giocatore, al di là delle sue condizioni fisiche, al di là del fatto che quello che ci viene comunicato dalla Fiorentina è che lo si vuole preservare, probabilmente stasera non sarà in campo perché si vuole capire se potrà farcela a giocare contro il Real Madrid, però insomma ci sono delle sensazioni non del tutto positive sulla sua permanenza. Può succedere di tutto, ecco, diciamoci la verità.
3: Sì, io ieri, ti ricorderai, ho citato Battiato circa un centro di gravità permanente riguardo a lui, ma serve anche alla Fiorentina un centro di gravità permanente, in questo caso un centrattacco di gravità un centrattacco permanente. In questo momento l'idea è che abbiamo un centravanti che può raggiungere un ottimo livello e che è di ottimo livello se sta bene e se è centrato, se ha la testa, il fisico soprattutto lo sostiene, però allo stesso tempo sembra qualche cosa in questo momento un po' quasi un corpo estraneo, no? E quindi è tutto da valutare, è da capire, c'è da capire. Anche questo arrivo del ragazzo di Braschi, insomma, un po' particolare lo è. No, quando sono partiti erano quel numero lì e poi è arrivato Braschi, perché? Perché probabilmente Ken non insomma, ha manifestato qualche problemino, poi sta lavorando a parte, si dice per essere pronto per il Real Madrid, vedremo, certo manca poco, insomma sabato lo scopriremo, e non so se questo cela qualche cos'altro, non voglio fare però diciamo dietrologie o interpretazioni di casi che probabilmente non ci sono nemmeno, però è ovvio che questa situazione va monitorata e credo che vada risolta anche molto presto.
2: Sì, sì, e poi come dicevo in altre occasioni bisognerà anche stabilire una deadline, cioè un giorno oltre il quale non si può andare per quanto riguarda Ken.
3: Certo, perché centravanti, ragazzi, no, qualcosa di
2: come dice Corvino, si può sbagliare la moglie ma non il centravanti.
3: Ma non il centravanti, quindi, e neanche l'allenatore, no? Quindi vediamo un po' che cosa succede. Noi siamo molto fiduciosi, almeno io sono molto fiducioso per quanto riguarda Paratici, perché credo sia una persona, un professionista che si, una volta dicevano, no, e si scherzava su questo, non ci faremo trovare impreparati, ti ricordi? Invece accadeva l'esatto opposto. Sì. Ecco, con lui penso che questa frase potrebbe davvero essere coniata, ma nella maniera, diciamo, giusta, perché credo che abbia tutte le soluzioni del caso. Però c'è un'altra soluzione, un'altra questione che a me sta a cuore, perché altrimenti se no siamo sempre ad elogiare ed è giusto elogiare, però allo stesso tempo ritrovo abbastanza strano che la Fiorentina ancora non abbia un esterno offensivo di ruolo, un'ala, come si diceva ieri con Luciano Chiarugi. Sì. Questa è un'altra cosa che mi lascia un po' perplesso, quindi la questione centravanti, la questione delle ali,
2: la questione attacco, insomma,
3: in generale della manovra offensiva mi lascia perplesso. Detto questo, ho fiducia che Paratici, come ho detto prima, abbia le soluzioni, e soprattutto Grosso sta lavorando comunque su due blocchi che sono quello difensivo e quello del centrocampo, che credo più o meno saranno questi, anche se anche lì qualcosa va cambiato, perché i terzi, per esempio, saranno Dodò, non credo proprio che ci sarà João Mario, arriverà, non arriverà, c'è Jimenez che sicuramente in questo momento è un titolare, dall'altra parte Valdepeñas, già titolare, che poi si dice possa essere anche impiegato come centrale, almeno così ci diceva Andrea Giannattasio. Sì. Quindi un piccolo, diciamo, punto interrogativo c'è anche su quello, ma certamente la questione settore offensivo è tutta da vedere, tutta da capire.
2: Sì, bisogna fare in fretta per mettere a punto questa, questo reparto, insomma, per dare a grosso un po' di esterni, e poi insomma, bisognerà definire assolutamente la vicenda Ken una volta per tutte. Un po' di messaggi ancora che riguardano Angelo Di Livio, dice: parlando di dirigenze inette fa proprio pensare a come sono stati trattati personaggi come Di Livio e Antonioni, e qui mi fermo, dice Giuliano da Poggi Ponsi. E poi Stefano dice: se volete farci piangere continuate a fare queste interviste, credo che il picco più alto lo raggiungerete quando intervisterete Manuel, grande giocatore ma immenso uomo che è Manuel Ricosta, certo, e vedremo, vedremo se sarà
3: non
2: possibile.
3: È semplicissimo, vero. Però d'altronde se non le facciamo uno come Lorenzo è maestro in questo periodo che sì. Poi ricordiamoci, tra poco è il 29 luglio, esattamente tra un mese
2: sì.
3: Si festeggerà, si celebrerà il centenario della Fiorentina, e quindi questi personaggi è giusto che oggi parlino e raccontino le loro storie nell'enorme, nella grande libro della storia della Fiorentina.
2: Assolutamente sì. Poi c'è anche Cecco Viola che dice che sono stati toccati tutti i punti, è stato reso onore al capitano Di Livio questa intervista, e a Di Livio è stato tolto qualcosa, bella intervista, grazie a Cecco Viola. Poi invece andando sui temi legati all'attualità, dice il bomber Viola: su Ken mi sembra la Fiorentina faccia come quel concessionario di autovetture che presenta la macchina usata tessendo negli elogi e poi si scopre che ha il contachilometri taroccato e il motore a tre cilindri. E la questione fisica insomma è dirimente in questo momento, perché anche tutte quelle squadre, tutte quelle società che vorrebbero farsi avanti con un'offerta vera e propria probabilmente stanno un po' verificando, cercando di capire quali sono le condizioni di...
3: No, non c'è dubbio, vogliamo vederci chiaro,
2: come in primis,
3: anche perché se investi 40 milioni su un giocatore è ovvio che deve essere un giocatore integro, altrimenti è un investimento enorme anche per il Como, che ha una proprietà così ricca, però insomma deve, comunque essendo in Europa, dovrà stabilire anche e osservare certi parametri. Credo però allo stesso tempo, dico io, esistono le visite mediche anche per questo, insomma, sì. Cioè lo puoi far visitare dai tuoi medici e vedere quindi se lo ritieni o meno idoneo per quanto riguarda l'impiego e la stagione. Certo, non credo che stiano a guardare se gioca col Watford oppure col Real Madrid in amichevole, ecco, mi sembrerebbe poco professionale, sì. Insomma, avranno dei, cioè se lo prendo prima c'è la visita medica, e cioè non è l'unico, già a Ken è successo una volta, se ti ricordi bene,
2: certo è stato bocciato con l'Atletico Madrid,
3: fu acquistato, sì. E poi dopo non lo presero perché non passò una visita medica, probabilmente per quel problema che poi si è manifestato anche a Firenze, non lo so, però quindi insomma ci sono strumenti a disposizione per valutare i giocatori e quindi sincerarsi delle loro proprie condizioni fisiche.
2: Poi per quanto riguarda naturalmente la eventuale sostituzione di Ken, si continua a parlare di Pellegrino, a me sono arrivate anche più di una voce legata a Carlos Espí del Levante, ha una clausola di 25 milioni di euro. C'è il Norwich che sembra essere in prima fila perché sarebbe pronto a pagare la clausola in una sola tranche, mentre la Fiorentina avrebbe la necessità di pagarla in più tranche. Però ecco, è un giocatore interessante questo Espí, anche qualche nostro ascoltatore a più riprese ha fatto il suo nome, tra virgolette pubblicizzandolo per la Fiorentina.
3: Sì, 21 anni, quindi risponderebbe proprio a quei parametri, no, per i quali che sta osservando, mi sembra, Paratici nell'arrivo dei giocatori, giovane, 21 anni,
2: 2005, sì.
3: Quindi costo comunque una ventina di milioni o giù di lì, però anche rivendibile in futuro a una cifra molto superiore se esplode definitivamente. È reduce da una buona stagione nella quale mi sono documentato ha fatto 27 partite ufficiali, sì. E 13 gol, sì, dei, sì, quali 11 in campionato, sì, nella Liga, che non è proprio l'ultimo dei campionati, certo. Quindi non è, diciamo, ancora un bomber di quelli che sfonda le reti, però ha grandissimi margini di miglioramento e quindi è un giocatore che risponde secondo me ai parametri più di tanti altri calciatori che ho sentito, visto.
2: Si è parlato anche di Zirkzee, ma mi sembra francamente complicato arrivare.
3: Sembra complicato, cioè non sarebbe un brutto acquisto.
2: No, assolutamente, anche assolutamente. Però ecco, però mi sembra un giocatore talmente di livello alto, al di là di come ha fatto,
3: sì, e di ingaggio.
2: Appunto.
3: Te guarda, vai a vedere. Allora, Dragusin, vabbè, forse un caso a parte, perché Paratici se lo porta da, lo compra dappertutto, cioè se c'è da comprare un giocatore e passa, cambia società, compra Dragusin, no? Però poi vai a vedere Vieri e poi chi è arrivato, Ulai, poi è arrivato Atta, sono tutti giocatori che forse Atta un po', insomma, era già 2 anni, era all'Udinese, quindi un po' più, diciamo, rodato, ma gli altri sono giovani di grandissima prospettiva, sui 21-22 anni, che costano, ma che sono anche, come dicevo prima, rivendibili. E quindi io penso che non sia, cioè, quando l'ho letto, ecco, questo nome l'ho visto, ho detto, ecco, forse è più probabile che arrivi un ragazzo del genere che non quelli che ho letto. Poi magari ti arriva anche un Pinamonti, perché Pinamonti lo conosce bene, no, Grosso, se lo può portare, certo. Se questo ragazzo, se dovesse arrivare lui, non riesce a ambientarsi subito, hai comunque una certezza che ti può aiutare in momenti, insomma, di necessità. Però ecco, mi pare più corrispondente all'identikit questo spagnolo.
2: Andiamo a salutare adesso Claudio Merlo. Ciao Claudio.
4: Ciao a tutti,
2: ben ritrovato.
3: Ciao Claudio.
4: Ciao, ciao.
2: Ti piace questa Fiorentina per come sta nascendo?
4: Sì, molto, molto, una squadra giovane così, a me piace molto. Adesso c'è da fare ancora qualche acquisto e penso che la Fiorentina quest'anno ci darà parecchie soddisfazioni.
2: Ah, quindi insomma sei in grado di sbilanciarti?
4: Sì,
2: diciamo.
4: Sì, specialmente dietro, abbiamo cambiato tutta la difesa.
2: Sì, perché era una delle tue richieste, tu volevi.
4: Sì,
2: che
4: ti ricordo, io parlavo sempre della difesa, sì. Così, perché bisogna partire sempre dal basso, dal portiere. Quando hai una difesa buona così, già sai, c'hai un grande vantaggio. Perciò poi centrocampo siamo buoni così.
2: Insomma, direi più che buoni,
4: perché... Ken, ecco.
2: Adesso poi parliamo di Ken, però come a centrocampo mi sembra sia stato fatto un bel salto di qualità,
4: Porca miseria, tantissima qualità. Abbiamo più qualità che non... Vabbè, abbiamo Gnurla che fa un po' un mediano a tutto campo. Abbiamo tutti giocatori molto tecnici e bravi così. L'importante è tenere noi la palla e non tenerla ad altri.
2: Ecco, e per quanto riguarda Ulai, per quello che hai potuto vedere di questo...
4: No, ma dai, Ulai io non lo conoscevo, avrò visto una partita così, dai, qui fare una partita per bene e diventi subito un fenomeno. Se l'hanno preso, lo volevano tanti, 20 anni, 30 milioni, insomma, penso che sia stato un buon acquisto, però non lo conosco, ecco, no? Non lo conosco.
2: Certo, no, bisognerà vederlo adesso, insomma, con la maglia della Fiorentina. Per quello che abbiamo potuto vedere, è un giocatore che è tecnico ma anche capace di essere affidabile a livello di contenimento, a livello di interdizione. Cioè, mi è piaciuto, ecco, per quello che ho potuto vedere. Poi è chiaro, bisogna avere delle riprove, delle risposte più attendibili.
4: Quando si vedono così, poi pensa che lo volono un po' tutti quanti. 20 anni, 30 milioni, io penso che sia un buon giocatore, sia in fase difensiva che in attacco, giocatore a tutto campo, così, ecco, noi abbiamo un centrocampo molto, molto tecnico di fronte agli altri anni, così. Ci manca un po' forse qualche esterno così. E poi
2: gli esterni non ce n'è neanche uno, per cui sì, ci manca.
4: Ecco, apposta di lì, io penso che Paratici prima o poi li prenderà questi giocatori, che gli esterni adesso servono moltissimo a dribblare l'avversario e andare così. Speriamo di prendere qualcuno bravo.
2: Sì, assolutamente. Tommaso Volpini.
3: Sì, però prima di parlare di Ken, immagino tu lo voglia portare anche sulla questione di
2: forza,
3: Ken.
2: Per forza.
3: Volevo insistere sul centrocampo un attimo con Claudio, maestro ovviamente del centrocampo. Proprio ha detto Ulai, non lo conosce bene, però insomma sembra un giocatore molto tecnico e anche capace di fare, insomma, il lavoro di recupero palla. Lo vedresti bene quindi questo centrocampo di cui parlavi anche te, così tecnico, con Ulai, Fagioli e Atta insieme, tre giocatori molto tecnici, però c'è chi dice ma la palla poi quando non ce l'hai saranno in grado di difendere? Te come la vedi?
4: E come giochiamo? Attacco può giocare anche dietro alle due punte se ci sono, così. Io penso che non possiamo far meno di Akdur, il nostro giocatore, così a centrocampo.
3: Ndur.
2: Ndur. Ecco, ti piace Ndur?
4: Ecco, uno fisico così, molto bravo, che lo volevano un po' tutti quanti, e uno insomma di una certa stazza ci vuole, poi è tecnico anche lui, però io penso che con qualche ritocchino noi abbiamo una squadra che ci fa divertire quest'anno.
2: Allora veniamo a Ken, perché innanzitutto ti chiedo, tu al posto di Grosso, al posto di Paratici, che valutazioni faresti su Ken? Terresti,
4: questo...
2: ritieni che magari di fronte ad un'offerta di 40 milioni sia il caso di farlo partire?
4: Io penso se alla Fiorentina arrivassero 40 milioni lo danno subito via, ecco. Sì. Non è... o lo vendi quest'anno o lo vendi più, c'è Como che lo vuole, fa la Coppa dei Campioni, così, e lì poi bisogna prendere. Io penso che già ci avranno in mente il sostituto, sicuramente se vendi un centravanti già devi avere le idee ben chiare chi prendere.
2: Sì, 40 milioni, però dicevamo prima qui in studio, è chiaro che si fanno i club che vorrebbero acquistare Ken, si fanno tante domande sullo suo stato fisico, insomma su quelle che sono in questo momento le sue condizioni, perché anche stasera probabilmente non giocherà la partita con il Watford, insomma evidentemente ancora non è proprio al 100%, ha sì superato quell'infortunio che lo ha tenuto fermo per tante partite l'anno scorso, però evidentemente bisogna stare molto molto attenti alle sue condizioni fisiche, bisogna andarci molto cauti.
4: Eh sì, ma Boss ha detto se riescono a venderlo quest'anno e prendere tutti quei soldi, io penso che la Fiorentina ci sta facendo un po', insomma, un cosetto. Se lo vendono per 40 milioni sicuramente fanno affare sia a Ken che va a giocare in Coppa dei Campioni, sia la Fiorentina, che penso che questa sia l'ultima stagione di Ken per il valore che c'ha Ken.
2: Però come lo sostituiresti Ken?
4: Ah, quello ci pensa la Fiorentina, dicono tutti questo Pellegrino.
2: Sì, Pellegrino del Parma,
4: giocatore,
2: sì,
4: d'area di rigore, un po' di rigore, una buona stazza, un buon piede, così io lo vedrei bene lì la Fiorentina.
2: Cioè, ti convincerebbe passare da Ken a Pellegrino?
4: Cosa?
2: Passare da Ken a Pellegrino ti convincerebbe?
4: Faresti un altro gioco. Ken giocava un po' più con la squadra, Pellegrino un po', sì, gioca per la squadra, però dentro l'area di rigore è uno che si fa rispettare, così bisogna prendere questi esterni e penso che cambiare un pochettino il gioco. Adesso c'è Grosso, farà tutto lui, dirà chi prendere, così se va via Ken. Poi mi sembra dovevano prendere sempre quello del Sassuolo, no? Il centrocampista
2: Tosved, sì, Tosved.
4: Si sentono tutto sul giornale di qua di là, ma quando parlano tanto così sembra che stanno vicino, altro un altro bel giocatore, ecco. Perciò la Fiorentina, insomma, io sono entusiasta di quest'anno, certo, da giocare male come l'altro anno
2: no questo, certo, è difficile, è quasi impossibile, quasi impossibile.
4: Sì. Un allenatore giusto, Grosso.
2: Però ti chiedo, visto che hai detto che la Fiorentina sarà in grado di togliersi le grandi soddisfazioni la prossima stagione, secondo te è già possibile stabilire magari un obiettivo?
4: No. Sai, uno dice c'è una bella squadra, però è il campo dopo quello che parla.
2: Sì, però ecco, realisticamente magari la Fiorentina in Europa League...
4: Io penso che la Fiorentina con questa squadra qui... Io penso che possa contarci, andare.
2: Cioè, può darselo questo obiettivo dell'Europa League?
4: Io sì, ci può stare. Io penso che ce l'abbiano in mente anche Grosso, i giocatori, la dirigenza.
2: Certo,
4: hanno
2: certo.
4: Fatto proprio una squadra per arrivare in Europa, sicuramente.
2: Certo. Tommaso Borghini, non so se vuoi tornare sulla questione Ken, la questione centravanti, vuoi stuzzicare ancora Claudio Merlo?
3: Ma intanto li voglio chiedere sull'attesa, cioè c'è attesa tra i tifosi proprio per le cose che diceva Claudio, che c'è insomma entusiasmo per i colpi fatti, eccetera. Con di questo confronto che c'è sabato, è vero, oggi giocheranno in amichevole con il Watford,
2: sì,
3: e quindi sì, è una partita contro una squadra di Serie B, ci sarà
2: un altro test,
3: il ritorno di Bove,
2: qualche altra risposta.
4: Guarda, qui queste partite non contano niente. Contano solo per le gambe e basta.
2: Sì.
3: Ma neanche quella con il Real Madrid,
2: sabato,
3: Claudio.
4: Sì, il Real Madrid è sempre un amichevole, è sempre una grande partita così, ma noi dobbiamo pensare al campionato, sicuramente con Real Madrid, a giocare con Real Madrid non è tutti i giorni, perciò è un'altra partita, però la squadra è stata costruita per andare in Europa, ecco. Adesso non dobbiamo dire se perde qualche partita in questo tragitto qui, già dire che ci abbiamo niente, siamo deboli, quindi no, noi dobbiamo pensare al campionato, perché questa mi sembra, e lo ripeto, una squadra costruita per andare in Europa.
2: Sì, sì, guardando la difesa del centrocampo, sì, ripeto, adesso bisogna completarla bene con gli esterni e capire cosa succederà.
4: Da completare, però siamo a un buon punto,
2: Sì. Sì, sì, sì, certo, no, la partenza è stata buona, ecco, non vorrei che ora magari ci si fosse un po', non dico incagliati, ma insomma ci si fosse un po' entrati in difficoltà con questi esterni.
4: Prenderanno un po', saremo un pochettino calmi, perché ha fatto tanti acquisti.
2: Sì, sì, quello è vero.
4: Adesso che deve fare l'ultimo stage così, penso che ci stanno pensando, sicuramente paratici, tanto a questo punto se Ken va via va bene, mettiamo un punto interrogativo, se arriva qualche esterno buono, insomma, dipende tutto da chi vogliamo, quanto costano, così.
2: Certo.
3: Ti è dispiaciuto un po', Claudio, per la cessione di Comuzzo, anche se Comuzzo andrà in prestito sostanzialmente al Torino, un diritto di riscatto piuttosto elevato, a 20 milioni, difficile che venga riscattato, anche se c'è la possibilità.
4: Sì, però stiamo dando via tutti i giovani, Comuzzo, Fortini, cioè Comuzzo va bene, l'abbiamo visto, Fortini non l'abbiamo visto mai, così ne parlavano tutti bene, persino Siriso, così, ha giocato pochissimo nella Fiorentina.
2: Sì.
4: Però speriamo che basta a vendere i giovani, perché i giovani è il futuro della Fiorentina.
2: Eh sì, sì, però comunque prestito un diritto di riscatto.
4: Sì, va bene.
2: Magari si rilancia al Torino e poi
3: forse
2: può tornare.
3: Per farlo giocare.
2: Sì.
3: Può essere una soluzione.
4: Bisogna vedere se gioca a Torino. Detto che va a Torino e giochi,
2: Sì, insomma, si torna su un livello accettabile, credo possa giocare nel Torino,
4: Certo, certo, no. Cambiando squadra, può darsi anche lui, cambierà anche lui. Perciò questa è una grande soluzione.
2: Cioè, tocca a lui anche darsi una svegliata a questo
4: specialmente
2: punto.
4: Specialmente a lui, una grossa opportunità per lui.
2: Sì, sì, sì. E poi, venendo alle domande, al 348-753-933 c'è Jesse che ci chiede: ma Gudmundsson rimane davvero alla Fiorentina?
4: Ah, io non lo so se rimane alla Fiorentina. Facendo una squadra così, non so, prendendo anche altre così, non so dove potrebbe giocare, dipende da Paratici, se c'ha delle richieste così, se c'ha delle richieste io lo trai via, insomma gusto in questa squadra qui, non so dove.
2: No, può essere soltanto adattato come esterno, sì. Però è chiaro, non so il suo ruolo, se dovesse essere adattato come esterno significherebbe che allora la Fiorentina dal punto di vista degli esterni fa un po' così, con quello che riesce a fare, ecco.
4: Certo, speriamo che c'ha qualche acquirente così, perché è un buon giocatore sicuramente, può darsi pure cambiando squadra ritorna a quello di prima, perché a Firenze non è che abbia fatto vedere tante cose.
2: No, non ha fatto vedere praticamente niente. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione,
3: l'ultima,
2: con Claudio Merlo.
3: A proposito di esterni, si rilegge il nome di Coleoscio, praticamente è diventata una telenovela estiva, Coleoscio.
2: Ormai sono due mesi,
3: Due mesi se ne parla, però sembra che la Fiorentina ora ci riprovi di nuovo. Ecco, ti piacerebbe vederlo in maglia viola, Claudio, con le Osho?
4: Te lo posso dire una cosa, io non lo conosco questo giocatore qua.
2: Non l'hai visto neanche in nazionale?
4: Così, si c'è giocato anche in nazionale così, però non ce l'ho presente. Ne parlano tutti bene, speriamo di prenderlo allora.
2: Sì.
4: È un mese però che...
2: No, anche due mesi, sono due mesi che se ne parla. Sì.
4: Che sento questo nuovo nome e non riescono a prenderlo.
2: Sì. Vediamo che succederà, certo che bisogna fare in fretta a questo punto.
4: Speriamo.
2: Claudio, grazie mille.
4: Grazie a voi.
2: A presto. Grazie a Claudio Merlo. Torniamo dunque ai messaggi 348-7513-933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, per intervenire in diretta 0557711171. Aspettiamo anche le chiamate dei nostri ascoltatori e dei nostri ascoltatrici, anche ascoltatrici ovviamente.
3: Non si è parlato per niente o poco dell'amichevole col Watford, mi rendo conto che c'è, diciamo, ci sono altri interessi, il mercato comanda il mercato, no? Però c'è qualche giocatore te che del vecchio Watford ti viene alla mente? Hai come...
2: Ti ascoltavo nelle trasmissioni dei giorni scorsi a proposito del QPR. Sì.
3: Ora il QPR è un altro discorso. Sul Watford. Sul Watford, io in particolare ne ho due, e poi non so se questo può anche. Uno è Luther Blissett.
2: Io praticamente
3: la prima volta che ho sentito, che ho capito, ero un bambino, avevo 10 anni, che insomma conosciuto l'esistenza della città di Watford, della squadra di Watford, è stato grazie all'arrivo al Milan di Luther Blissett, che era un centravanti ci incuriosiva molto all'epoca, tra l'altro fece caterve di gol nel Watford,
2: poi arrivò
3: in Italia e fece
2: fu un flop clamoroso.
3: Penso, ecco, da lì sia nata un po' l'idea anche di mai dire gol della Jalapa's Band di fare quei servizi sui gol sbagliati, perché ne sbagliava veramente a caterve
2: davvero.
3: Ed è stato un... Però c'era un altro giocatore invece all'opposto che mi piaceva molto.